0: sia la dimostrazione più concreta di come una scelta nazionale possa davvero incidere sulla vita delle persone attraverso gli enti locali. Però dobbiamo porci una domanda, sarò brevissima, e la domanda è questa: con quali risorse il giorno dopo riusciamo a gestire tutte queste strutture? È una domanda che, perché credo che sia proprio la sfida dei prossimi anni, la grande sfida nazionale, cioè fornire ai comuni nuove risorse, risorse stabili, strumenti di programmazione a lungo termine e soprattutto la possibilità, laddove necessario, di formare e assumere competenze nuove. Lo abbiamo, noi moderati, ha sicuramente tutte la sensibilità ideale per guidare questo processo, lo abbiamo dimostrato in più occasioni, lei ha citato degli interventi importantissimi, io aggiungo uno che è la legge sulle competenze non cognitive nel sistema scolastico, che è veramente una legge che apre finalmente le porte a una scuola moderna. E concludo con una brevissima considerazione personale. Spesso si misura l'efficacia della politica contando le opere realizzate. Io invece la misuro contando i servizi che in quelle opere funzionano, perché è lì che si vede davvero la differenza ed è lì che si scopre davvero la qualità di chi amministra. Grazie.
1: Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie di vero cuore. Adesso Raffaele Cattaneo, si prepari Bruno D'Elia.
2: Dopo la Campania.
1: Ah no, però prima abbiamo la scuola di formazione, giusto, giusto. Paolo Bianchi e poi Bruno D'Elia. Vai.
2: Dopo la Calabria e la Lombardia sono fra quelli che sono alzati alle 4:30, quindi se non fossi proprio del tutto rotondo, mi perdonerete. Io voglio condividere con voi 3 cose. La prima è questa: l'anno prossimo si vota in 20 capoluoghi di regione, Milano, Napoli, no? Ma si vota in più di 1300 comuni. E la prima idea che voglio dire è che per un partito come il nostro, i 1300 comuni in cui si va a votare sono altrettanto importanti delle 5 città metropolitane e dei 20 capoluoghi. Non perché mi sfugga il senso politico del voto a Milano, a Roma, a Napoli, eccetera, ma perché noi ci radichiamo nel territorio. Il nostro partito, anche per la natura che ha, è un partito che non cresce, diciamo, innanzitutto da Roma, ma cresce sui territori, cresce perché stiamo in mezzo alla gente, come diceva prima bene Stefano Locatelli, cresce con gli amministratori locali per la rete di relazioni e di credibilità che i nostri amministratori sanno costruirsi. La seconda idea che voglio condividere è che quindi noi non possiamo illuderci che cresciamo sui social. Il nostro partito non sarà mai come Vannacci. Vi do un numero, il nostro leader ha 9.850 follower su Instagram. Vannacci ne ha 936.000 e cresce di 50.000 follower alla settimana. Allora, quel tipo di elettorato lì lo intercetta Vannacci, è l'elettorato della pancia, della reattività. Noi dobbiamo fare i moderati, dobbiamo intercettare l'elettorato che vuole votare una proposta credibile, equilibrata, di contenuto. Così possiamo raccogliere il nostro elettorato. Avevo preparato una serie di numeri più ampia, ma mi fermo a questo sui social. Ma andate a vedere come siamo messi. Non è quella lì la nostra strada. La nostra strada è quella che fa crescere, il nostro partito cresce grazie al lavoro di tutti voi. Perché pensate ai giovani che intercettiamo. Noi non intercettiamo i giovani che stanno tutto il giorno sul telefonino. Noi intercettiamo giovani, ne abbiamo tanti, anche Sara di Varese, che ho visto qui, che fa la consigliera in Dunolona, che ha 20... eccola là. Il nostro gruppo giovani è fatto di gente che vuole portare un contributo di contenuto, di idee, di capacità amministrativa. Ecco, questo è quello su cui noi dobbiamo crescere. Allora, chiudo dicendo qual è la mia proposta, perché secondo me mai come negli enti locali chi fa politica capisce che la gente non chiede protesta, ma chiede risposte e governo, no? Negli enti locali, se fai il sindaco, l'assessore, non è che puoi dire, come fa Vannacci, la sparata del momento. Devi dare una risposta a chi ti chiede un lavoro, una casa. Allora, noi dobbiamo essere capaci di fare proposte su queste. Io propongo 3 temi. Il primo, Benissimo, la scuola di formazione è stato proposto, va tutto bene, però secondo me noi dobbiamo fornire strumenti concreti e indicazioni ai nostri amministratori sulle questioni più delicate su cui lavora un amministratore locale. Il PGT, il piano dei servizi, la convenzione con il privato sociale, diamo dei modelli a cui i nostri amministratori si possono riferire, ispirati al principio di sussidiarietà, perché, seconda di queste proposte, io credo che noi non possiamo farci prendere da questa vena di centralismo di ritorno che vedo a tutti i livelli. Noi siamo figli dell'idea dell'autonomia e della sussidiarietà, questa è la nostra tradizione politica. Allora, oggi, anche per intercettare il consenso dei tanti corpi intermedi, fare proposte concrete per collaborare con le realtà sociali è un modo con cui possiamo far crescere il nostro partito. E poi facciamo sui temi politici mozioni uguali in tutti i consigli comunali. Il partito ci aiuti ad avere degli strumenti sui temi come la politica per la casa, la politica per la sicurezza, eccetera, delle proposte di contenuto che veicoliamo insieme e che, come dire, qualificano noi moderati su alcune idee chiare. Noi vinciamo se facciamo i moderati. Equilibrio, capacità e contenuti. Non se ricorriamo Vannacci o quelli come lui. Su quel fronte lì siamo perdenti. Credo che questo sia il messaggio che oggi dobbiamo darci fra di noi. Grazie.
3: Allora, ringrazio Raffaele Cattaneo e chiedo a Paolo Bianchi, che è un esperto di formazione, ha lavorato anche in LUISS, di, in maniera molto rapida, proprio con un tweet, di raccontare la scuola di formazione che vogliamo costruire insieme. A te la parola, Paolo.
4: Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio anzitutto il Presidente Lupi, Maria Stella, l'Onorevole Colucci per darmi questa opportunità di presentarvi la scuola di formazione per gli amministratori locali che si è citata più volte. E, diciamo che sono molto contento dei precedenti interventi perché sostanzialmente vado in perfetta continuità, nel senso che la prima slide che possiamo vedere oltre la copertina pone chiaramente la domanda del perché sia necessaria questa scuola, ma è già stato detto diverse volte e questo mi fa molto piacere. Grazie ai vostri successi nelle realtà locali degli anni passati fino a quelli più recenti si è creato un radicamento che ora ha bisogno chiaramente di una identità omogenea. Grazie. E di una identità omogenea. E questo può essere fatto appunto attraverso la proposta di una scuola di formazione. Tuttavia abbiamo cercato di immaginare anche il modo più opportuno di strutturare questa scuola e abbiamo ritenuto che non dovesse essere in qualche modo monodirezionale, accademica, antica, ma in qualche modo dovesse far tesoro delle esperienze e dei casi specifici che le amministratrici e gli amministratori stessi possono porre sul tavolo, quindi non va intesa assolutamente come una scuola che permetta agli amministratori di acquisire delle nozioni, delle qualità tecniche necessarie per il migliore esercizio, ma è anche uno spazio a vostra disposizione perché voi possiate in qualche modo ascoltare le esperienze dei colleghi e porre le vostre esperienze che considerate più significative, più rilevanti e più utili per gli altri amministratori. Per quanto riguarda la proposta in concreto, si svolgerà sia in presenza e sia in modalità online, anche questo vado in perfetta continuità con cose che sono state dette, in quanto non vogliamo assolutamente perdere il valore del contatto umano che solamente un'esperienza in presenza può dare, ma tuttavia vogliamo consentire con gli strumenti, diciamo, di permettere la massima partecipazione da parte di tutti voi. Vado molto veloce, ovviamente un discorso a parte deve essere fatto per i giovani, perché per gli amministratori che hanno maggiore esperienza, che hanno una seniority, non potremo insomma ripartire dalle basi, sarebbe anche quasi offensivo nei confronti, ma appunto chiediamo al contrario a loro di condividere le esperienze, ma un discorso naturalmente diverso deve essere fatto per i giovani, e a questo proposito chiedo gentilmente a Giuseppe Covato, che è vice coordinatore di Regione Lombardia dei Giovani di Noi Moderati, responsabile organizzazione, di commentare velocissimamente questa slide.
5: Grazie Paolo, mi associo anch'io ai ringraziamenti a Maurizio Lupi, ad Alessandro e Maria Stella. Velocemente, la scuola di formazione si rivolge in maniera differente ai giovani amministratori perché? Perché Paolo parlava prima di mettere in condivisione le esperienze e le buone pratiche. Nel nostro caso, non ahimè, nella consapevolezza che siamo scesi in campo con una età anagrafica diversa, non abbiamo un grande bagaglio di esperienza. Però partiamo dalla necessaria consapevolezza che questo partito è ben conscio del fatto che la formazione non è un accessorio di un partito, così come il movimento giovanile non è un accessorio del partito. Per questo ci rivolgiamo ai giovani amministratori su tre assi fondamentali: capire, decidere e comunicare. Capire. Raffaele prima diceva: metteteci nella condizione di far conoscere che cos'è un PGT, un bilancio, come funziona la macchina amministrativa di un'istituzione, di un ente, quali sono i meandri in cui bisogna muoversi rispetto a procedure. Ecco, la scuola di formazione vuole fare questo, offrire degli strumenti pratici, offrire degli strumenti che possano mettere i ragazzi nelle condizioni di far cosa? Di decidere, di saper scegliere. Che cos'è la decisione se non la possibilità data agli amministratori di scegliere cosa per il bene comune, per il bene dei cittadini, per il bene del servizio a cui sono chiamati. Decidere quindi è ponderare, valutare, mettere a bilanciamento il capitale umano a disposizione, le risorse, farlo con gli strumenti che la scuola di formazione ci vuole dare. E poi comunicare, cioè saper dialogare con le persone, saper intercettare le loro esigenze, i loro bisogni con la parola, ma soprattutto con l'ascolto. Comunicare non è raggiungere qualche centinaia di mi piace su Instagram piuttosto che su altri social network, ma saper convogliare quelle che sono le nostre scelte politiche, quelle che sono le nostre conoscenze nella cittadinanza, nella quotidianità di tutti i giorni. Quindi formare i giovani amministratori oggi significa non selezionare una classe dirigente, ma formarla per il futuro. Grazie.
4: Grazie. A conclusione lascio questo primo elemento di coinvolgimento. Abbiamo selezionato 10 argomenti che riteniamo essere in qualche modo vicini a tutti gli amministratori locali, e inquadrando con la vostra fotocamera questo QR code potete scegliere i 4 che ritenete più rilevanti, e noi proprio da questo partiremo con la prima edizione di questa scuola di formazione, che vedrà delle tappe a partire da settembre e si concluderà poi in concomitanza del grande evento di partito di fine novembre. Ancora grazie.
1: Grazie Paolo, grazie Beppe. Come avevamo detto, Bruno D'Elia, campane, consigliere comunale Cava dei Tirreni e commissario provinciale di Salerno, eccoti qua, e si prepara Corropoli Arianna.
6: Buongiorno a tutti, confesso la mia emozione perché non mi è mai capitato di parlare così a una platea così folta di amministratori. Grazie a tutti. Mi presento, sono Bruno D'Elia, commissario provinciale per la provincia di Salerno e consigliere comunale di Cava dei Tirreni. Il mio impegno politico nasce circa 30 anni fa, nella Democrazia Cristiana, e nel tempo ho avuto l'onore di servire come consigliere comunale e poi assessore e vicepresidente di una compartecipata del comune stesso di Cava dei Tirreni. Desidero ringraziare il presidente Maurizio Lupi, Maria Grazia Gelmini, per aver organizzato questo momento di confronto tra le diverse realtà territoriali. Un grazie anche ai dirigenti nazionali, tra cui l'onorevole Mara Carfagna e il coordinatore regionale, onorevole Gigi Casciello, che sono per noi i punti di riferimento quotidiani. Porto il saluto del gruppo di Noi Moderati di Cava dei Tirreni e della provincia di Salerno. Consentitemi una riflessione personale. In questi anni ho scelto Noi Moderati perché rispecchia i miei principi, i valori cattolici cristiani, un partito liberale e un partito europeista. Questi sono gli ingredienti fondamentali che a me mi hanno fatto decidere subito di entrare, perché mi sentivo in un percorso già avviato da anni, per cui per me è diventata una prosecuzione di quella che era la mia ideologia politica. Ho rinunciato a interessi personali, perché sono convinto che il bene della comunità politica valga più dell'ambizione del singolo. Se oggi raccontiamo una storia di successo è perché ho messo da parte i personalismi. Spesse volte i personalismi ci portano praticamente a delle fratture interne che non sempre riusciamo poi a rimarginare queste fratture, e ci portano anche a delle sonore sconfitte, abituatici ormai sui nostri territori. Chiaramente la quotidianità sui territori, Noi Moderati è presente da circa 3 anni sul territorio, ma mai così come oggi avevamo registrato un risultato così significativo. 2.720 consensi, pari al 9,7%. Credo che sia un risultato che ci fa onore a livello nazionale. Grazie. Un risultato costruito con sacrificio, ascoltando il civismo, le associazioni e il volontariato. Credo che questa sia la chiave fondamentale di come Noi Moderati possa penetrare sui territori e raccogliere maggior consenso. Un modello che, ne sono certo, può essere replicato. Questo traguardo dimostra che quando si individuano persone motivate, capaci di anteporre il noi all'io, i risultati arrivano. Per questo chiede ai vertici nazionali maggiore attenzione verso chi con i fatti dimostra che Noi Moderati può crescere, radicarsi e ottenere risultati concreti. La Campania e in particolare Cava di Tirreno hanno dato un contributo reale al rilancio del nostro partito. Per proseguire su questa strada servono strumenti adeguati, una sede provinciale, un sostegno organizzativo ed economico forte, una presenza costante dei vertici nazionali sul nostro territorio. Investire dove il partito cresce significa investire nel futuro di Noi Moderati. Come commissario provinciale sto già lavorando alle prossime sfide per costruire una rete sempre più solida di responsabilità territoriale, affinché il modello Cava dei Tirreni diventi un modello regionale e, perché no, un modello nazionale. Noi Moderati ha tutte le potenzialità per crescere ancora. Per riuscirci serve una politica che premi il merito, il lavoro e chi ogni giorno sceglie di mettere il noi davanti all'io. Questo è un fattore fondamentale che io ritengo essenziale. Vedete, quando si fanno le corse sui territori di arrivismo personale, spesse volte veniamo praticamente poi, come dire, penalizzati. Bisogna avere un po' di coraggio, una grandissima umiltà e di dire: per un momento apro un pochino la prospettiva per far crescere il partito. Io l'ho fatto a Cava di Tirreno, penso che possa essere replicato un po' in tutta l'Italia. Grazie.
3: Grazie davvero. E ora la parola ad Arianna Corropoli, che è segretaria di regionale di Noi Moderati in Emilia-Romagna. Vai Arianna. Grazie. Cerchiamo di essere rapide e di fare intervenire più persone possibili.
7: Cerco di fare prestissimo, va bene. Mi scuso intanto per la voce che è un po' disastrata, ma ho voluto essere presente a tutti i costi. Ringrazio ovviamente il Presidente Lupi e soprattutto la Senatrice Maria Stella Gelmini per aver organizzato questo bellissimo evento e per l'invito. Come dicevo, mi scuso per la voce, ma ci tenevo particolarmente ad essere presente a questo bellissimo momento di network che ritengo sia importantissimo. C'è un importante analista della comunicazione politica che sicuramente conoscerete attraverso i social o che avrete visto in TV, che si chiama Patrick Facciolo, che afferma sempre che il messaggio politico non sia nulla se non c'è il corpo del politico. Nel mio caso oggi si trattava della mia presenza, che si traduce anche nella voce, nella gestualità e nell'approccio. Queste cose fanno arrivare il messaggio che verbalmente affermo. A livello invece pregiatissimo di tutti voi onorevoli e senatori, il corpo è importantissimo, sostanziale, Pertanto, nell'esempio ormai all'ordine del giorno e che abbiamo già citato in diversi sul tema della crescita vannacciana, che per inciso non è un tema esclusivamente nazionale, anzi anche nei territori la creatura politica del generale sta cannibalizzando persone, membri dei partiti della coalizione. Per cui non basta dire il messaggio di Vannacci non ci piace, noi non lo vogliamo, anzi personalmente, e mi scuso se vado un po' controcorrente rispetto ad alcuni altri, lo trovo anche un po' controproducente, perché fa passare un messaggio di scarsa democrazia. Serve in questa particolare occasione il corpo del politico che si esponga ad affermare valori contrari a quelli affermati e proclamati dal generale. Per cui ci si metta tutti, voi al vostro livello, noi al nostro ovviamente più piccolo, la faccia e non una semplice frasetta, non una semplice card. Abbiamo bisogno veramente di mettere in campo con il nostro corpo, con la nostra presenza e con la nostra intelligenza delle politiche di libertà e dei metodi di partecipazione che siano radicalmente alternativi al populismo elettorale che stiamo vedendo utilizzare da Vannacci. Sull'immigrazione, per esempio, sulle famiglie, sui diritti civili, per rispondere alla vannacizzazione, questa è una mia idea personale, bisogna essere disposti a metterci la faccia e il corpo e non solo il marketing elettorale. Bisogna avere il coraggio di abbracciare un'agenda politica e dei metodi appassionatamente opposti a quelli del generale. C'è anche da guardare a come non funziona la democrazia quando è solo elettorale. Polarizzazione, estremismo, demagogia, inseguimento del consenso a breve termine con promesse insostenibili, disinformazione, sono tutti fenomeni della degenerazione della democrazia elettorale nei quali il vannaccismo sguazza. Per esempio, leggendo i giornali, voi trovate normale che sia stato il generale a parlare di firma digitale per rispondere allo sgarbo governativo sulla raccolta delle firme? Io no. Quello dovrebbe essere uno dei nostri temi, la facilitazione della partecipazione, perché poi è inutile affliggersi per l'astensionismo quando non si fa qualcosa di importante per agevolare la partecipazione popolare, in primis il voto ai fuorisede. Stringendo il campo, ma sono comunque temi di valenza nazionale oltre che declinabili sui territori, ritengo che dovremmo intestarci, ma non solo in termini di bandierina mediatica, ma di vera adesione ed interesse, temi importanti come la sanità, intesa soprattutto, in questo mio particolare frangente, come salute pubblica e dunque collegata strettamente al tema della difesa ambientale. Lo stiamo osservando in questi giorni da vicino e sulla nostra pelle. Non possiamo negare che queste tremende infernali temperature non ci spaventino e non possiamo pensare di far finta di nulla di fronte a tutto questo. Personalmente non ho le competenze per approfondire questo tema e questa è una cosa che vorrei che in questa sala tutti ammettessimo. Non possiamo tutti fare tutto, ma ognuno col proprio talento. Siamo tutti utilissimi, ma dobbiamo essere molto organizzati proprio perché siamo pochi e piccoli. Vedo anche le attività politiche, io personalmente, che ho un taglio imprenditoriale, con un'ottica imprenditoriale, per cui vorrei che anche il partito fosse organizzato un po' più come un'azienda piuttosto che come un ente pubblico, passatemi la battuta. Scusatemi per la battuta, magari. I temi che dobbiamo fare nostri siano in maggior misura grandi problemi che riguardano molti piuttosto che grandi problemi che riguardano pochi. Vedi come sopra la sanità e l'ambiente e ci aggiungo, come ho fatto in occasione del recente direttivo nazionale, l'emigrazione. Personalmente ho vissuto l'espatrio dei miei due figli. Sono grandi dolori per le famiglie che poi senz'altro si mixano a grandi orgogli. Però non possiamo accettare passivamente che tantissimi giovani faccio prestissimo, chiudo. Per cui questi giovani vadano a cercare soddisfazioni professionali fuori dal nostro paese. È stata data una piccola attenzione con la detassazione per il rientro, però non è più che non è sufficiente. Vado velocissimamente al piano della nostra regione, con grande impegno personale del responsabile degli enti locali, Giuseppe Tarsitano, che è qui in aula, e sulla base di un gruppo che si era costituito nel 2022 intorno alla candidatura alle politiche dell'onorevole Galati, abbiamo realizzato un coordinamento regionale di grande spessore. Insieme al direttivo sono stati nominati dei responsabili di dipartimento con competenze specifiche che si stanno muovendo per portare la loro voce con il pragmatismo.
3: Grazie
7: che
3: Arianna, ci dobbiamo chiudere al volo. Grazie. La parola grazie a Maglio Boccolini, grazie. Dal Friuli Venezia Giulia si è alzato alle 3 e quindi sarà lucidissimo e prontissimo.
1: Andrea Ulmi,
8: Cividale del Friuli, soprattutto sarò sintetico. Grazie per l'invito, grazie per aver organizzato questo incontro fondamentale. Io vi porterò solo due aspetti, anche perché abbiamo sentito veramente tanti ambiti in cui noi moderati può lavorare bene, ma vi porto l'esperienza che abbiamo fatto come lista. Noi moderati a Cividale del Friuli ci siamo presentati per la prima volta, io ero capolista, abbiamo raggiunto oltre il 5% di consensi. Uno degli strumenti che ci è serviti fondamentale per arrivare a questo ottimo risultato è stato l'ascolto. Noi abbiamo organizzato degli incontri con i nostri concittadini, partendo anche in anticipo sulle classiche tempistiche delle elezioni e di cercare il consenso. E questo ascolto l'abbiamo creato anche visivamente. Noi ci siamo seduti tra la gente, non abbiamo creato un tavolo dove noi amministratori o noi diciamo candidati andavamo ad arringare le persone, ma ci siamo seduti tra le persone fisicamente e abbiamo creato, noi l'abbiamo chiamato un metodo popolare, stare tra la gente ascoltando, aprendo le orecchie e gli occhi per capire quali sono oggi le esigenze reali delle nostre famiglie, delle nostre persone, delle nostre imprese. Questo ci ha permesso di creare una connessione immediata, pur non essendo già presenti sul territorio, abbiamo creato una connessione immediata con i nostri concittadini e secondo noi questo è un metodo che dovrebbe essere utilizzato sempre da noi moderati, perché dobbiamo essere diversi dall'offerta politica che troviamo in altri nostri sia alleati ma anche competitor, quella di far veramente visivamente vedere alle persone che siamo differenti, perché torniamo a fare una politica di ascolto in mezzo alla gente. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto, visto che è stato citato molte volte il generale Vannacci, voglio portarvi un'esperienza nostra di territorio sull'aspetto che noi non dobbiamo lasciare come argomento forte al nostro competitor. Io lo chiamo competitor Vannacci. E qual è? Quello dell'immigrazione. Noi, al nostro comune, ha la fortuna di avere sul territorio un ente che si chiama Civiform, un ente di formazione di eccellenza nella nostra regione, ma anche a livello nazionale, che ha aperto le porte ai minori non accompagnati. Riesce in questo modo a fondere con progetti concreti, con un progetto a lungo termine, quello che può essere un grosso problema di gestione sia a livello statale ma locale anche per i comuni, con una formazione. Cioè riusciamo a dare una speranza, una prospettiva a dei ragazzi che arrivano da condizioni, come sappiamo, molto difficili. Questo può essere una risposta concreta, anzi, a mio avviso, deve essere una risposta concreta a chi fa la demagogia del rimpatrio, nel senso di buttare a mare queste energie che comunque arrivano e comunque arriveranno. Una politica seria deve riuscire a gestire i fenomeni, deve riuscire a dare concretezza e sicurezza alle proprie comunità, proprio nel senso di riuscire a formare una nuova classe di ragazzi che vengono formati e istruiti all'interno della nostra scuola. Faceva riferimento a questo anche la nostra senatrice Gelmini prima. Pertanto, riuscire a prendere argomenti anche difficili, ma con soluzioni concrete, seppur in una strada non semplice ma complessa, è un altro degli elementi che secondo me noi moderati deve fare proprio, e sono sicuro che questo potrà essere uno degli elementi che ci porrà in alternativa a soluzioni estremiste e soluzioni semplici che non hanno mai risolto problemi complessi. Un saluto in chiusura dal Friuli Venezia Giulia, un saluto e un ringraziamento agli onorevoli presenti, al presidente Maurizio Lupi, alla senatrice Gelmini che ha voluto questo incontro e a tutte le altre autorità presenti. Continuiamo a lavorare in una strada sicuramente difficile, ma che ci porterà un grande risultato. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie Maglio. Andrea Ulmi, e poi si prepari consigliere comunale di Roma Marco Di Stefano.
9: Buongiorno. Allora, da buon toscano io cercherò di cominciare subito facendo un minimo di polemica, e cioè, per esempio, nella scuola di formazione, nei dieci punti, manca la sanità, che lo trovo una cosa incomprensibile perché non ci sia la sanità. Per quanto riguarda invece il nostro incontro, che ringrazio di aver organizzato, io devo dire questo: forse da toscano, come ha detto Alessandro, che abbiamo avuto tanta difficoltà per affermare noi stessi il simbolo, differentemente da quello che hanno fatto gli amici, per esempio, di Cava dei Tirreni, dove insomma il 9% è tanto. Noi quell'1,2 in Toscana è stato sudatissimo, e soprattutto mi viene da pensare, ogni volta che vedo le dichiarazioni di voto, che noi moderati rimane fermo all'1%. Quando è stato fatto vedere, ha parlato l'esperto di comunicazione, parlava dell'1,5%, però io sento spesso l'1%, e non scende, non sale, è una cifra che non fa rumore, non suscita reazioni, non genera discussione, è l'indifferenza, e in politica questo secondo me è la cosa peggiore. Però oggi siamo qui per cambiare il paradigma, e conseguentemente io porto la mia esperienza, e soprattutto in sanità. Io ero la precedente legislatura vicepresidente della Commissione Sanità in Regione Toscana, e porto due proposte che possono essere replicate negli altri territori. La prima riguarda un tema che ho sempre seguito personalmente in Regione Toscana, dove sono stato il primo firmatario di una legge che consente di tumulare le ceneri degli animali d'affezione insieme al proprio proprietario. È una norma che parla di affetti, di legami familiari, di dignità, una norma che intercetta una sensibilità diffusa, trasversale, e che riguarda milioni di persone. Non è un dettaglio né una curiosità, ma è un modo per dire che la politica sa ascoltare anche ciò che non ritiene nei grandi dibattiti ideologici, ma che pesa nella vita emotiva delle famiglie. Questa legge esiste già in Toscana, in Lombardia, e credo che dopo di noi l'abbiano approvata anche in Puglia. Propongo che dove è già in vigore si chieda una piena applicazione, e dove non esiste si presenti una mozione per introdurla. È un tema che può dare visibilità, identità e umanità al nostro movimento, che è questo che noi dobbiamo andare a ricercare. La seconda proposta nasce da un episodio banale ma rivelatore. In farmacia ho visto quante confezioni di farmaci non utilizzati vengono buttate, vengono gettate via. Eppure esiste una legge nazionale che permette di recuperarli se integri, la legge antispreco, e di destinarli a enti caritatevoli convenzionati. È una norma intelligente che riduce lo spreco e aiuta chi non può permettersi le cure. Ma è una norma quasi mai applicata. Non moderati può farsi promotore di una mozione che chieda ai territori di attivare davvero questo meccanismo. È una battaglia che unisce efficienza, solidarietà e buonsenso. E soprattutto è una battaglia che ci permette di essere percepiti come un partito che si occupa dei bisogni concreti, non di temi elevati da non essere comprensibili. Queste due iniziative hanno un valore politico preciso, sono popolari, sono comprensibili, sono realizzabili, parlano di affetti, di sprechi evitabili, di attenzione ai più fragili, parlano di un partito che vuole essere utile, riconoscibile e vicino alle persone, ma vanno veicolati bene sui media. Se vogliamo uscire dall'irrilevanza, dobbiamo cominciare da qui, da temi che toccano la vita quotidiana, che costruiscono empatia e mostrano che noi moderati è una comunità che ascolta e propone e che agisce. Chiudo chiedendo al nostro Presidente, che ringrazio sempre per le attenzioni che ha nei confronti nostri, della miei e della Toscana, se è al corrente della raccomandazione, siccome abbiamo parlato tanto dei caregiver, che è uscita la raccomandazione numero 3 del 29 maggio del 26 dall'autorità del garante sui diritti alla persona con disabilità, la raccomandazione sul caregiver, dove sostanzialmente il caregiver, quando il disabile è ricoverato in ospedale, non deve essere considerato un semplice visitatore, cioè avere la carità di coloro che lo fanno entrare, eccetera, ma parte integrante del percorso assistenziale. Questo è molto importante perché va cavalcata, in modo che se noi vogliamo essere gli alfieri di determinati argomenti, sappiamo esserlo in maniera completamente personale. E se ne faccia alfieri in Parlamento senza farsi scippare dalla Meloni, che quello di buono fatto dal governo sembra gli abbia fatto tutto lei. Grazie.
1: Grazie Andrea. Marco Di Stefano e poi si prepara Peppe Germano.
10: Grazie, mi presento per chi non mi conosce, sono Marco Di Stefano, capogruppo in Consiglio Comunale di Roma, membro dell'ufficio di presidenza, anche se gli amici prima si sono dimenticati di citare il mio nome, ancora se Maurizio non mi ha cacciato sono membro dell'ufficio politico del Partito Nazionale con la responsabilità dei dipartimenti. Ringrazio Maria Stella e Alessandro che hanno voluto con forza questo incontro per socializzare anche e per conoscerci un po' di più. Leggo perché vorrei entrare più nel merito delle questioni che ci interessano come amministratori locali e parlo da consigliere comunale, mi prendo magari due minuti in più anche da dirigente nazionale e non replico dopo. Io credo noi siamo in un momento in cui i toni della politica si fanno sempre più estremi, si fanno sempre più violenti. E credo che sia assolutamente necessario che la voce dei moderati si faccia sentire. Io sono profondamente convinto che la nostra missione sia quella di rappresentare i nostri valori sempre, le nostre ragioni, che ricordo vanno dalla solidarietà alla sussidiarietà, dall'integrazione alla libertà, a tutte le libertà. Io parlo di libertà sociali, religiose, economiche, sessuali, sì, lo dico al caro generale Vannacci, anche quelle sessuali. Tutti i valori che sono la base della nostra cultura politica e che non vogliamo certo rinnegare. Mi piace dire che siamo al tempo con i tempi, cioè siamo riformisti nei fatti, siamo riformisti nelle azioni, ma siamo e vogliamo essere conservatori in quei valori che ci hanno tramandati i nostri genitori, che per me rappresentano molto. Ma per rappresentare tutto, e mi rimetto la casacca al dirigente nazionale, lo dico agli amici, dobbiamo essere più presenti e più vicini agli amministratori locali. Dobbiamo risvegliare negli amministratori locali, dobbiamo e dovete risvegliare in noi quel senso di appartenenza, quel senso di appartenenza e di attaccamento al partito che purtroppo spesso si perde. Lo dobbiamo fare perché mai come ora c'è necessità di un grande sforzo collettivo, di creare una sorta di cordone democratico dinanzi a quello che sta accadendo, di ravvicinare quel popolo, quel grande popolo dei moderati che da anni si astiene al volo. E ora lasciatemi toccare un tema di grande discussione in questi giorni. Non dobbiamo rincorrere Vannacci, dobbiamo rincorrere Vannacci. Io credo che noi per la nostra storia, per la nostra cultura, non possiamo permetterci il lusso che figure come lui, che incarnano una retorica lontana anni luce dai nostri sentimenti, guadagnino terreno e consensi come sta accadendo. Vedere, è fondamentale però che tutti noi non chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà che ci circonda. I nostri valori, la solidarietà e l'integrazione sono questioni che sono all'ordine del giorno, ma devono essere oggi più che mai accompagnati da oggettività e consapevolezza critica. Sarò più chiaro. Apriamo gli occhi, tiriamo fuori la testa dalla sabbia, perché ogni giorno assistiamo, ieri sera un pizzettaio è morto perché un ex comunitario è entrato in una pizzeria e dopo la terza pizza che gli era stata offerta gratis, alla quarta che gli è stata negata, ha ucciso un pizzettaio a coltellata. Allora io dico, noi tiriamo fuori la testa perché ci sono... Ogni giorno assistiamo a episodi che mettono a soqquadro le nostre comunità, scene di violenze inaudite a donne e giovani, luoghi e atti indecorosi che si verificano sotto gli occhi dei nostri figli, zone che sono diventate off limit in cui non si può più neanche più passeggiare. Ecco sì, noi siamo moderati, vogliamo essere moderati, ma se non vogliamo passare più per inutili soggetti politici, non possiamo più permetterci che tutto ciò passi inosservato con il nostro silenzio. Guardate, questo è un tema serio su cui dobbiamo discutere perché oggi ne va della nostra credibilità e io chiedo anche della nostra sopravvivenza politica in questo momento. è anche un nostro dovere affrontare questo delicato problema con fermezza, sempre con i nostri valori, senza temere di essere però tacciati di razzismo. Continuare a non dire nulla, a girarci dall'altra parte, dicendo che non è un tema difficile da governare, non ci fa onore e non può essere un'opzione. C'è un forte vento populista che soffia sulla pancia della gente e sull'ignoranza ormai di molti, che rischia di travolgerci, che alimenta un clima di paura e insicurezza, che in genere finisce per alimentare le solite guerre tra poveri. Leggevo proprio ieri di eventi preoccupanti a Genova, dove un gruppo di persone incappucciate ha preso in mano la situazione cercando di fare giustizia nella notte. Qualcuno si starà chiedendo, ma che c'entra questo con gli amministratori locali? Io penso che calzi alla perfezione, io penso che sia un tema importante per gli amministratori, perché basta che ognuno di noi la mattina va al bar, o va sulla spiaggia, o va fuori dalla scuola, per capire che non possiamo più vivere nell'ipocrisia e far finta di nulla di fronte a ciò che accade. La gente è arrabbiata, la gente è incazzata nera, va bene? E sebbene ancora non sia mobilitata con i forconi per venire sotto al Parlamento, ma badare soltanto perché il capopopolo ancora non ha dato il via, ancora non ha dato la carica, voglio dire. Ecco, noi ci troviamo la gente nei piccoli centri, nei comuni, nelle città, che si rivolge al politico che incontra tutte le mattine al solito bar, alla solita spiaggia, alla solita scuola dove accompagna i figli, il consigliere comunale, i consiglieri comunali, quelli che sono più vicini ai cittadini, quelli che esprimono e gli esprimono le proprie paure, le proprie frustrazioni, e ci chiedono risposte ai problemi che noi non possiamo certamente risolvere. Ma la gente questo non lo sa, non lo capisce, perché il politico per loro è il politico, sono tutti uguali, a prescindere da dove sta e da cosa fa. Per la gente siamo tutti uguali e dice che non stiamo facendo nulla e che la prossima volta voterà per il populista. Io credo che noi abbiamo l'obbligo morale, Maurizio, non solo di ascoltare, ma di agire con stile, con il nostro stile, con la nostra moderazione e con i nostri valori. Ma abbiamo l'obbligo di reagire. Dobbiamo non soltanto elencare e sviscerare il problema, ma con determinazione dimostrare che la politica ha soluzioni alternative valide e responsabili per costruire una società più sicura, dove i diritti e i doveri di tutti siano rispettati e siano garantiti. E soprattutto che le mali azioni di poche persone non ricadano su quelle tante persone per bene che arrivano nel nostro paese, animate spesso da storie terribili, per integrarsi, lavorando, rispettando la nostra società e dando alla luce anche i nuovi nostri connazionali che devono avere i nostri stessi diritti. La nostra società, per cui che cosa fare? Forse dobbiamo aprire un discorso su questo, forse dobbiamo avere delle idee, forse dobbiamo investire e rafforzare. Forse dobbiamo investire a rafforzare i controlli di chi entra, forse dobbiamo investire sui programmi di integrazione, forse dobbiamo fare una comunicazione maggiore per evidenziare che ci sono anche storie di successi di integrazione, forse fare semplicemente una cosa semplice, una politica più seria, più incisiva in quei paesi dell'Africa, da dove arrivano tutte queste persone, come facevano bene i nostri predecessori della Prima Repubblica. O ancora più semplicemente chiedere con più forza all'Europa Unita aiuti concreti, veri, non chiacchiere, perché siamo come una società, non è possibile che si socializzano gli utili e si scaricano i debiti, che in questo caso sono i problemi veri, su quelli che sono più i soci minori. Ecco, io credo che noi dovremmo fare un grande confronto su questi temi prima che sia troppo tardi. E infine mi appello a Maurizio affinché entro le nostre possibilità, entro le possibilità del partito, e lui sa meglio di me quali sono, ci sia un investimento significativo, Maurizio, sui territori. Sui territori deve arrivare una mano dal Partito Nazionale. Lo dico pubblicamente perché ho avuto modo di parlarne con Maurizio e so perfettamente di interpretare anche il suo pensiero e la sua volontà. È fondamentale che gli amministratori siano più coinvolti dalla dirigenza nazionale. Ed io in primis, quale responsabile di dipartimenti, mi impegnerò a fare la mia parte in questo processo, scusandomi se sono mancato in qualcosa. Ho dato qualcosa già al mio amico Messina, ho rimesso il mio mandato come Presidente della Commissione all'ANCI nazionale, proprio perché credo che ci debba dare spazio anche ad altri amici, magari più bravi e che hanno più tempo di me. Dobbiamo dimostrare che il nostro partito è un luogo dove pochi fanno tutto, ma è un partito aperto, vivo, dinamico, dove ogni voce e ogni contributo è valorizzato, perché noi abbiamo una classe dirigente che ci invidiano, abbiamo una classe dirigente preparata, non solo fatta di persone che sono capaci di portare voti e consensi, ma ci sono persone che sono capaci di dare seri contributi alla nostra causa. Dobbiamo impegnarci su questo, altrimenti c'è un rischio. Il rischio che è che se non ci sarà un attaccamento al partito è quello di trovarci nello stesso giorno, nella stessa città, che si votano le amministrative e prendiamo il 3, il 4, il 5, il 10% e nello stesso giorno, nella stessa città, le politiche prendiamo un misero 1%, 1,5%. E questo non è concepibile, non è ammissibile, io credo. Abbiamo per cui, io voglio ringraziare per concludere Maurizio, Lo voglio ringraziare per la vita infernale che fa. Sono testimone dalla mattina alla sera della vita che fa, che soltanto può essere solo animata da una grande passione e da un grande credo per questa creatura che sta portando avanti, che si chiama Non Moderati e in cui tutti quanti noi crediamo. Una vita, dicevo, infernale, alimentata soltanto la passione che ci dà anche lo stimolo per fare altrettanto a noi nelle nostre città e nei nostri comuni. Chiudo dicendo solo due cose ai nostri alleati. Mi dispiace, non ci sono più. Se noi riuscissimo a far capire solo due cose, Maurizio, ai nostri alleati, perché anche di questo noi amministratori dobbiamo parlare, che oggi più che mai devono dedicarsi a tamponare l'emorragia che c'è a destra, per cui i nostri amici alleati di destra devono pensare a tamponare un'emorragia che c'è a destra e devono lasciarci a noi gli spazi dovuti per andare a recuperare quel voto moderato che soltanto noi sappiamo recuperare e con il quale soltanto forse noi riusciamo a dialogare. La seconda cosa è far

0: sono. Allora, chiariamoci, noi siamo gli alleati, gli avversari sono quelli che si chiamano amici della Schlein, sono gli amici di Conte, sono gli amici di Fratoianni, sono gli amici di Renzi, con noi devono dialogare e con loro devono combattere ideologicamente quello che ci differenzia. Se noi riusciremo a fare questo sui nostri territori, saremo un passo avanti e daremo un grande contributo per questo nostro grande partito affinché Giorgia Meloni l'anno prossimo possa essere il nuovo Presidente del Consiglio di questo meraviglioso paese. Grazie.
1: Grazie Marco. Beppe Germana. E si prepari l'onorevole Mara Carfagna.
2: Buongiorno a tutti, salto i ringraziamenti, così andiamo al dunque. Io penso che l'intervento di Marco Di Stefano sia stato un intervento pieno di contenuti e da qui vorrei partire. Maurizio, oggi abbiamo 300 amministratori tutti qui che siamo venuti da ogni parte d'Italia. Io credo che la fine dell'intervento di Marco è una grande verità. Noi lottiamo prima con i nostri alleati e poi lottiamo con il campo largo. Io sono la prima vittima dei nostri alleati e questo discorso deve comunque finire, perché nel momento in cui noi ci battiamo per portare a casa un consenso, che è quello moderato, e poi passiamo l'intera giornata a parlare di Vannacci, beh, qualcosa non quadra. Allora, diciamo chiaramente, per quanto mi riguarda, che non è un mio alleato, che non può essere un nostro alleato e che non lo può essere nemmeno nelle amministrazioni locali. Signori, sta facendo man bassa di consiglieri comunali, di consiglieri regionali che venivano da partiti alleati nostri. Ma come potremmo mai pensare di fare un ragionamento con lui? Dedichiamoci a quello che sappiamo fare bene, ovvero quello di amministrare. Questi 300 amministratori si alzano la mattina e danno conto ai cittadini. Io ho avuto il piacere di fare, a parte 4 volte consigliere comunale, il sindaco. Noi non abbiamo davanti, quando amministriamo una città, elettori di destra o di sinistra, noi abbiamo cittadini. E noi diamo risposta ogni giorno ai cittadini, a prescindere dal colore. E se noi sappiamo amministrare e sappiamo amministrare, io credo che da queste buone pratiche dovremmo cominciare a impostare il nostro programma politico nazionale. Dovremmo cominciare a capire cosa è andato bene e cosa è andato male. E scusatemi, se noi facciamo appello ai buoni risultati che abbiamo avuto nei territori, e li abbiamo avuti perché poco fa Alessandro Colucci ha snocciolato tutta una serie di dati importanti che abbiamo ottenuto. Beh, la sfida nelle prossime politiche è quello di candidare i nostri amministratori locali e poter mettersi in prima fila a dare il contributo affinché i nostri cittadini riconoscano una proposta convincente e vincente. Perché non possiamo essere buoni per amministrare e poi cattivi per mettere la faccia. Allora i nostri territori vanno rappresentati nelle varie sedi comunali, regionali e nazionali. Così possiamo crescere come partito. Io penso, Maurizio, che noi siamo, noi amministratori, gli artigiani di questa Italia. Avete presente i manutentori? Ecco, in un albergo la figura importante non è soltanto di chi ha costruito quell'albergo, è di chi poi tutti i giorni fa le manutenzioni. Ecco, i sindaci di questa Italia sono i manutentori che cercano di aggiustare ciò che altri in realtà hanno distrutto. Ecco, noi vorremmo essere manutentori non solo dei nostri piccoli comuni, ma dare un contributo concreto a questa Italia, al di là di Vannacci. Grazie a tutti, buon lavoro.
1: Grazie Peppe, sempre concreto. L'onorevole Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, e si prepara Attilio Gastaldello.
3: Allora, grazie, buongiorno a tutti. Il mio sarà soltanto un saluto per evitare che giustamente Stella sia sulle spine per dare il giusto spazio a ciascuno di voi, ma consentitemi di ringraziare Maria Stella Gelmini per il suo infaticabile lavoro da responsabile nazionale degli enti locali, per aver mobilitato i nostri sindaci, i nostri assessori, i nostri consiglieri comunali, i nostri consiglieri provinciali. Grazie naturalmente a ciascuno di voi, a ognuno di voi che si è messo in viaggio questa mattina, ieri sera, per raggiungere Roma, per partecipare a questa prima assemblea nazionale degli enti locali di Noi Moderati, per testimoniare il proprio impegno, per portare il suo contributo in termini di idee, di proposte, anche per rafforzare Noi Moderati, renderla ancora più centrale nello scenario politico italiano. E io, insomma, riprendo le parole molto belle, molto suggestive, molto evocative di Peppe Germano, quando ha detto che noi siamo, noi sindaci, noi amministratori, gli amministratori locali. Peraltro io sono stata, come Maria Stella a Milano, sono stata consigliere comunale di Napoli, ho svolto quel ruolo, ho svolto quell'incarico con passione, con dedizione, e devo dirvi che è stata, dal punto di vista politico e formativo, l'esperienza più significativa.

0: della mia carriera politica. Voi siete davvero la nostra risorsa più preziosa e, diciamo, non lo dico con enfasi retorica, ma basta guardare i numeri, i dati che abbiamo a disposizione, i risultati che abbiamo ottenuto in ogni tornata amministrativa negli ultimi 4 anni. Se noi moderati oggi rappresenta, come diceva Alessandro, non la quarta gamba, ma uno dei 4 partiti all'interno della coalizione di centrodestra, se oggi noi moderati è rispettata, non sempre come meriterebbe, è considerata, è stimata anche per la classe dirigente, per la qualità della classe dirigente che possiede, beh, sicuramente intanto lo dobbiamo alla felice intuizione di Maurizio Lupi che 4 anni fa ha con ostinazione scelto di ricostruire una casa accogliente per i moderati italiani e di questo non lo ringrazieremo mai abbastanza. Ma lo dobbiamo naturalmente al lavoro instancabile e determinato che ciascuno di voi fa sul territorio per radicare il nostro partito, per affermare, per portare avanti le nostre idee, i nostri valori, spesso in condizioni non del tutto semplici. Allora l'obiettivo che noi abbiamo davanti, e mi avvio alla conclusione, è quello di trasferire gli ottimi consensi che abbiamo conquistato in piccoli e grandi comuni dal livello territoriale a livello nazionale e per farlo naturalmente dobbiamo metterci a lavorare subito, facendo quello che sappiamo fare. Lasciatemi dire, ho ascoltato molto, ho condiviso molte delle cose che sono state dette. Io credo che definirsi moderati non basti più e credo che rappresentarsi come antidoto agli estremismi non sia più sufficiente. E penso che inseguire Vannacci, fare il controcanto di Vannacci, presentarci come gli anti-Vannacci della situazione non paghi. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, e cioè elaborare proposte concrete rivolgendoci alle categorie che ci guardano con più attenzione: le famiglie, le persone con disabilità, le larghe fasce di anziani che sono spaventate perché rischiano davvero di non arrivare alla fine del mese, ma anche i ceti medi produttivi impoveriti dalla crisi. Allora possiamo e dobbiamo contare ancora su di voi. Non c'è migliore occasione di questa per raccogliere anche un contributo che è arrivato dall'assessore Cattaneo, quando ha detto: metteteci nelle condizioni, forniteci strumenti per costruire una progettualità comune e un'iniziativa politica comune attraverso mozioni e ordini del giorno. Me ne vengono in mente alcune, per esempio una mozione da presentare nei consigli comunali dove siamo rappresentati, nei consigli regionali dove siamo rappresentati, per chiedere l'azzeramento delle addizionali locali per quelle famiglie che crescono un bambino diversamente abile. Questo potrebbe connotare la nostra azione politica rivolta alle fasce più deboli, a quelle che più hanno bisogno di aiuto e di assistenza da parte dello Stato. Ma perché no, anche una mozione per introdurre il reddito di merito, l'ha fatto la Calabria, e bisogna soltanto, tra virgolette, copiare buone pratiche che sono già in atto. L'ha fatto la Calabria e vedo gli amici di Cutro, che ringrazio e saluto anche per la straordinaria battaglia che hanno portato avanti a Cutro. Un reddito da riconoscere a quei ragazzi che portano avanti il loro percorso di studi con la media del 28, magari. Lo dico soprattutto per quelle regioni come la Calabria che hanno interesse a trattenere i propri giovani sul territorio, per quei giovani che scelgono le università del territorio. E poi un'altra cosa che mi viene in mente, anche qui credo che sia un modello già sperimentato in Lombardia, con un certo successo: l'azzeramento del canone di locazione per gli over 70, per gli assegnatari over 70 di case popolari che sono in regola con il pagamento delle rate e degli affitti. Questi possono essere, diciamo, temi che possono accomunare iniziative comuni all'interno delle assemblee elettive. Ultima cosa, perché ho visto prima Luca Santarelli, Il tema dei social, come sapete, è un tema su cui noi moderati è impegnato fortemente attraverso un'ottima proposta di legge. A Firenze hanno promosso un'iniziativa che può diventare una mozione all'interno del Consiglio Comunale per fornire alle famiglie quegli strumenti utili, alle famiglie e alle scuole, per contrastare l'utilizzo indiscriminato dei social network attraverso una serie di iniziative che si chiede al Comune di attuare in collaborazione con le scuole. Ecco, io penso che queste siano iniziative che ci aiutano a marcare l'identità di noi moderati attraverso una rete che possiamo costruire e possiamo promuovere dal territorio. Quello che distingue noi moderati è la capacità di ascoltare le esigenze dei territori, di elaborare proposte concrete per affrontarlo. Questo ci distingue dai venditori di fumo che stanno inquinando il dibattito politico, il dibattito all'interno del centrodestra, gente capace di tutto, ma buona a fare nulla. Noi possiamo davvero qualificare la nostra azione politica all'insegna della competenza, della serietà, della concretezza e della responsabilità. È un cammino lungo, ma grazie soprattutto a voi sono certa che ci porterà lontano. Il nostro compito sarà quello di valorizzare la vostra forza, la vostra energia, il vostro contributo e il vostro impegno. Grazie per quello che fate.
1: Grazie Mara. Attilio Gastaldello raggiunge il palco. Nel frattempo voglio ricordare che effettivamente, come ha detto Mara, il senso di questo incontro è anche poter darci un metodo di lavoro e anche quello di condividere mozioni, interpellanze, targate noi moderati in tutti i comuni. Questo ci aiuta a recuperare identità, quindi è un metodo che dobbiamo inaugurare e provare a darci tramite quella famosa chat che dobbiamo far crescere e che deve essere veicolo di informazioni e di scambi reciproci. Attilio.
2: Grazie Maria Stella. Mi associo per i ringraziamenti a tutti, proprio per essere più veloce, senza citare uno per uno gli onorevoli che sono qui. Però permettetemi di ringraziare chi mi ha seguito in questa trasferta importantissima, due coordinatori provinciali. Io sono coordinatore regionale del Veneto, che sono Caterina Sambugaro, che vedo, e poi anche Moira Montagnier, che stanno facendo un grandissimo lavoro, che hanno fatto un grandissimo lavoro assieme agli altri coordinatori. Ma poi abbiamo anche un assessore del mio comune, io sono sindaco di San Giovanni Lupatoto, l'assessore Deborah Lerin, che ringrazio, bravissima. Montagnere è anche consigliere comunale a Treporti, che Cavallino Treporti, che è uno dei comuni più attivi, diciamo, sulla riviera veneta. Se siamo qui oggi, sono convinto che siamo nella direzione giusta. Partire dai comuni è diciamo una partenza fondamentale, l'hanno detto tutti, non voglio ripetere contributi interessantissimi che ho ascoltato questa mattina. Volevo fermarmi su tre cose concrete che sono poi le difficoltà che abbiamo. Anche il mio è uno dei comuni dove noi moderati ha raggiunto il 9% nelle ultime elezioni regionali. Abbiamo vinto il primo turno con il 57%, insomma si può far molto e l'abbiamo sentito che si può fare molto. Faccio un focus sui tagli agli enti locali. I tagli ci sono perché sono stati deliberati tempo fa anche da questo governo e sono graduali. Nel mio comune il prossimo anno avrò 700.000 euro in meno. È un problema, noi ci siamo inventati di tutto. Abbiamo attivato l'erogazione la vendita dell'energia elettrica con risultati buonissimi. Siamo arrivati, voglio dire, a utili che oggi ci hanno permesso anche di ridurre l'IMU, di ridurre, di alzare l'esenzione dell'addizionale comunale IRPEF fino a 15.000 euro. Ecco, ma 700.000 euro, forse, se noi moderati riesce ad incidere su questo in Parlamento, non è facile, però qui si tratta di riconoscere o meno quell'autonomia che negli anni 90 chi ha la mia età, voglio dire, ancora resta innamorato, la primavera degli anni 90 per gli enti locali con lo statuto degli enti locali, eccetera, l'autonomia attraverso l'ICI, l'IMU. Lo Stato si porta via gran parte di quello che prendiamo di IMU dai fabbricati di categoria D. Se ci ridessero anche solo quello, se ci lasciassero questo, avremmo la possibilità di rendere più autonomi i comuni. Nel mio caso avremo quasi il triplo di quello che poi ci trasferisce lo Stato e potrebbe anche tenersi i trasferimenti. Lì c'era un fondo di solidarietà, l'abbiamo perso, forse recuperare queste cose sarebbe davvero molto interessante. Dico anche un'altra cosa, si è parlato più volte di fare unioni di comuni o addirittura di azzerare dei comuni per farli diventare uno. I comuni sono veramente la base e l'incontro con i cittadini, il primo sportello per i cittadini. I servizi si possono fare anche nei piccoli comuni, con strumenti consensuali, attraverso le società. Vanno bene anche le unioni di comuni, non è quello il punto. Non c'è una ricetta unica per ogni realtà. Però salvaguardare i comuni in un'Italia di comuni diventa fondamentale. Ce l'ha detto il ministro Foti per il PNRR, è stato ricordato anche per il Covid, se non ci fossero stati i comuni, permettergli di crescere. Come io voglio lanciare un'altra proposta, un'azione forte di noi moderati sul ritorno delle province. Perché questa è un'altra battaglia importantissima per essere sul territorio e per dare servizi ai comuni. In treno mi leggevo una parte che mi è capitata tra le mani della Populorum Progressio di Paolo VI, se eravamo nel 1967, e concludo con questo. Diceva: le rivoluzioni servono a poco, si torna da dove si è partiti. Le riforme invece serie servono davvero molto. Noi moderati può fare moltissimo, lo sta facendo nelle realtà locali e certamente abbiamo visto un'ipotesi di crescita, forse non è nemmeno, è un'ipotesi poco ambiziosa, probabilmente noi moderati può fare di più. Grazie Presidente.
3: Grazie Attilio. Paolo Tancredi, sindaco di Castelli, e si prepara la nostra Lucia Ricatti.
4: Grazie Alessandro, grazie a tutti, saluto tutti, saluto soprattutto. Sì, hai visto? Sono innanzitutto coordinatore regionale dell'Abruzzo e saluto tutti gli amministratori abruzzesi che sono intervenuti. Saluto tutti gli amministratori d'Italia, ma insomma in particolare gli abruzzesi, anche perché un piccolo record ce l'abbiamo. A Silvia abbiamo per la prima volta, credo, ottenuto un risultato strepitoso alle elezioni amministrative con il 14%, e abbiamo qui oggi assessori, presidenti del Consiglio che sono presenti, ma poi è venuto Sulmona, Pescara, insomma abbiamo una presenza diffusa su tutto l'Abruzzo di amministratori. Dobbiamo fare molto di più, naturalmente crescere, lo stiamo facendo con l'aiuto, devo dire, della direzione nazionale, di Maurizio in particolare. Io devo riprendere un grido di aiuto di Marco Di Stefano, che sottoscrivo totalmente. Noi, Maurizio lo sa, in Abruzzo abbiamo eletto un consigliere regionale, abbiamo un gruppo regionale, siamo una forza, siamo assolutamente non considerati dal resto dei partiti. Abbiamo davvero una sottovalutazione umiliante. Oggi c'è il tema di Azione in Abruzzo ha un consigliere regionale. Noi avvertiamo da parte della maggioranza di centrodestra oggi una maggiore attenzione verso Azione, una maggiore disponibilità verso Azione che non verso di noi, che siamo fuori dalla giunta. Comunque, ripeto, abbiamo ottenuto un risultato importante alle regionali, stiamo crescendo anche nelle amministrazioni, ma lamentiamo con forza una sottovalutazione, una trascuratezza da parte del Presidente della Regione, della maggioranza, degli alleati. Per quanto riguarda invece, ahimè, la mia esperienza recente di sindaco di un paesino di 1200 abitanti, un condominio di Roma, però con grandi tradizioni, perché Castelli è una storia della ceramica che parte dal Rinascimento. Le difficoltà sono moltissime e spesso le amministrazioni non hanno gli strumenti per affrontarle. Io credo che noi dobbiamo riprendere in mano seriamente una norma nell'ordinamento che aumenti gli incentivi e le agevolazioni per le unioni dei comuni, perché ci sono delle realtà comunali, soprattutto nell'entroterra, dove c'è un problema di spopolamento di bassa residenzialità prima che di attrazione turistica, che le amministrazioni da sole con le loro risorse non possono affrontare. Allora dobbiamo fare in modo, certo c'è anche una certa resistenza da parte delle comunità, però io credo che noi dobbiamo fare un passo in avanti per cercare invece di agevolare fortemente e di incentivare le unioni dei comuni. Poi chiudo dicendo brevissimamente che secondo me il target, Maurizio, degli amministratori locali è un target appetibilissimo per noi moderati, a nostra disposizione. Perché a nostra disposizione? Perché soprattutto nei comuni medio e piccoli gli amministratori locali sono abbandonati dai partiti, anche i partiti più grandi hanno abbandonato gli amministratori locali. E allora, se come partito, con i mezzi che abbiamo naturalmente, riuscissimo veramente a essere interlocutore, ma guardate che spesso basta l'ascolto, lo scambio di informazioni, e poi se si riesce magari ad ottenere qualche risultato, ebbene io credo che il target degli amministratori locali sia veramente libero e a nostra disposizione. Noi abbiamo la possibilità di far entrare nel partito tanta gente che oggi veramente pena moltissimo per amministrare e portare avanti il proprio comune e non trova nei livelli sovraordinati nessun tipo di interlocuzione. Allora, io credo, Maria Stella, che mettere in campo anche strumenti come un forum, una newsletter per gli amministratori, diffonderla anche a amministratori amici, non necessariamente tesserati o dentro il partito, ci farebbe intercettare questo target in maniera importante e sarebbe frutto anche di crescita grossa per il partito. Buon lavoro e auguri a tutti.
1: Grazie Paolo, io condivido totalmente la scuola di formazioni, il sito di Valerio Gentili, la newsletter che dobbiamo mettere in campo devono rappresentare un dialogo costante tra il territorio e il livello nazionale, quindi sono strumenti utilissimi.
3: Lucia Ricatti e si prepara Alessandro Bozzano.
5: Sì, buongiorno a tutti, io saluto il Presidente e comprendo tutti i presenti. Io sono tra quelli che si è alzata alle 4 di mattina per essere qui, perché vengo orgogliosamente dal sud, dalla Puglia e precisamente da Barletta. Grazie. Oltretutto il mio accento non può che ingannare. Io vorrei ricordare che anche se Barletta non è una grande città, ma l'anno prossimo va al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del nuovo sindaco. Non voglio dilungarmi, ma vorrei solo dire al Presidente e a tutti gli onorevoli deputati, chiedo sin d'ora di essere presenti sul territorio per l'anno prossimo, sono convinta che lo faranno anche questa volta. Io, solo per presentarmi, sono assessore del Comune di Barletta, mi sono occupata per 3 anni e mezzo di PNRR, lavori pubblici e manutenzioni. Adesso mi occupo di altro, compreso delle pari opportunità. Il lavoro dell'assessore o dell'amministratore è un lavoro molto duro, ci si mette la faccia, non si ha più vita sociale, non si dorme più, non si vive più, perché ci si mette a disposizione della città, di chi ti vota, anche di chi non ti ha votato. Sono convinta che l'importanza dei comuni, sono contenta di fare quello che faccio. Mi associo a quello che è stato detto per quanto riguarda gli altri partiti. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale regionale per l'elezione del Presidente della Regione in Puglia, dove abbiamo avuto una seria difficoltà che non è solo quella di combattere, come è stato detto, l'avversario politico, ma un po' l'ostruzionismo che ci hanno fatto i nostri alleati. Noi di questo ne avevamo già parlato anche con il Presidente. Mi auguro che l'anno prossimo non accada la stessa cosa per quanto riguarda il Comune. Grazie a tutti.
3: Grazie alla nostra Ricatti Assessore e Alessandro Bozzano della Ligure, consigliere regionale.
6: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie Maristella. Grazie.
1: Si prepara Luca Santarelli, se può venire qua, che così acceleriamo.
6: Vado velocissimo. Grazie Mauri, grazie a tutti voi di averci invitato. Grazie a Ilaria Cavo, che è la nostra segretaria regionale, nonché il nostro deputato. Grazie a Giovanni Boitano, che è il mio collega di Regione Liguria, col quale abbiamo formato il gruppo Noi Moderati. E non vi nego le difficoltà, non vi nego i travagli che abbiamo avuto, non vi nego la avversione che abbiamo subito nel corso del nostro percorso. Vedete, io penso, credo, ho sentito attentamente, ho seguito con attenzione gli interventi fatti, quello del senatore Gasparri mi ha colpito sulla questione relativa al mondo civico. Noi altri abbiamo sempre intersecato il mondo civico l'abbiamo sempre rispettato, il mondo civico rappresenta un metodo, non solo delle idee, ma dei metodi, rappresenta il pragmatismo col quale, come dire, siamo stati abituati ad averci a che fare e siamo stati abituati a decidere, perché il mondo civico nella nostra logica significa capacità di decidere, Maurizio. Oggi noi abbiamo tanta necessità di decidere. Questa è una nazione che deve assumersi responsabilità, deve fare scelte e deve essere sempre più vicino a esigenze fondamentali dei cittadini che ormai non sono più prorogabili. Noi altri dobbiamo anche, qua cito Aldo Moro, dobbiamo anche avere un nuovo senso del dovere, Maurizio. Noi dobbiamo pensare che la nostra attività di come dire, amministratori locali parte da lì, parte da un rispetto degli enti locali, anche i più piccoli, che determinano la nostra grande e meravigliosa, il nostro grande e meraviglioso tessuto sociale di risposta. Da lì dobbiamo partire. Dobbiamo partire da uno Stato che non può essere un socio occulto, Maurizio. Non può essere un socio occulto di imprenditori, non può essere un socio occulto di professionisti portando via il 70% dei loro guadagni. C'è qualcosa che forse è andato storto in questo percorso, noi dobbiamo raddrizzarlo. A me è sempre stato insegnato che le alleanze chiudono al centro, perché il centro è non solo moderazione ma anche compensazione. Compensazione di idee, compensazione di regole, a volte bisogna fare un passo indietro per farne due avanti. Questa è la regola che ha informato il procedimento politico dei nostri anni e questo noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo intercettare quel voto di opinione, ma noi stessi dobbiamo creare opinione. Noi non dobbiamo omologarci, noi dobbiamo avere coraggio, Maurizio. Oggi è il giorno del coraggio, secondo me, il giorno che dobbiamo mettere a terra non solo idee, ma metodi di decisione, mettere a terra perimetri di ragionamento, farci portavoce davvero di esigenze e dare soluzioni, perché oggi non abbiamo più la possibilità di prorogarle. Solo così noi altri riusciremo a fare opinione e ad ottenere opinione. Noi non siamo un movimento di sovrastruttura come lo è stato il Movimento 5 Stelle o altri movimenti che stanno nascendo recentemente. I movimenti di sovrastruttura sono movimenti qualunquistici che lasciano solo una parola. Qualunquismo è stato il movimento di Giannini anni fa e ha lasciato solo una parola alla nostra eredità. Noi non siamo così, noi siamo un movimento di opinione vero e un movimento di metodo vero che trova le sue radici in una storia importante che va rispettata ma soprattutto va rilanciata nei metodi e nelle idee. Solo così faremo opinione. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi dell'invito.
3: Grazie Alessandro. Dopo Luca Santarelli si prepari Fabio da Poto e poi Nazareno Neri.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio tutta la dirigenza del partito, il presidente, il segretario Alessandro, Maria Stella. Io vengo da Firenze, che è una terra particolarmente rossa, non solo per il caldo ma anche per l'orientamento politico, che significa che se domani il PD decidesse di capovolgere la cupola del Brunelleschi o svenderla in Arabia, continuerebbero i cittadini fiorentini a votare PD. E questo sulla carta potrebbe far desistere da fare politica, ma a noi piacciono le sfide difficili. E invece la facciamo. La facciamo politica. Come? La politica del territorio, perché non c'è dubbio, e mi aggancio all'ultimo intervento, che occorre intercettare i non votanti, gli indecisi, il voto moderato, ma anche il voto cattolico. E come lo si fa? Lo si fa con una politica concreta e credibile. Io questa mattina ho preso un taxi per andare in stazione, il tassista si lamentava di alcune dinamiche e gli ho detto: ma in Consiglio Comunale avete un vostro rappresentante. Io non pensavo mi conoscesse, ma ha detto: lui pensa alla sua poltrona, è lei che pensa a noi. Guardate, un complimento più bello a una persona che fa politica in trincea non ci può essere. Come la fa? Usando la parola noi moderati. Nei primi sei mesi dell'anno a Firenze abbiamo fatto, come noi moderati, 164 comunicati stampa. E direte: è inchiostro sulla carta? No, è vicinanza ai cittadini, perché in quei 164 comunicati c'è la vicinanza ai cittadini, anche ai bambini morti in Venezuela, che il PD se li dimentica perché ha a cuore solo quelli di alcune zone del mondo, ma in realtà vicina alle nostre realtà. La lotta del crocefisso nelle classi non è una lotta di Fratelli d'Italia, Maurizio, è nostra, di noi moderati, e non significa cancellare i patti lateranensi, significa rivendicare le proprie identità come segni di inclusione, come segni di vicinanza. Ecco qui quindi che la politica per me vincente è la politica dei territori, e ognuno di noi viene da un territorio che ha delle peculiarità, delle caratteristiche, siamo una diverse dagli altri. A me ha fatto molto piacere quando con la dottoressa Magnelli e Maria Stella, che è qui presente, abbiamo fatto un evento con Mara e Maria Stella in un luogo sacro della sinistra, si chiama Caffè Letterario, che è l'ex carcere fiorentino, un luogo anche simbolico perché oggi è adibito housing sociale. Lo abbiamo fatto di lunedì. Un lunedì caldo, c'era tantissime persone. C'è un evento del centrodestra, in un luogo della sinistra lo abbiamo riempito. E posso dirvi, Maria Stella e Mara, che io anche ieri ho incontrato delle persone in centro che mi hanno fatto i complimenti, ve lo giuro, sul nostro evento, sulle vostre esposizioni, su quelle di Maria Letizia, perché hanno capito la concretezza di quello che dicevamo. Noi le prime tessere fiorentine non le abbiamo fatte prima dell'evento, le abbiamo fatte dopo. Per costruire un partito in realtà come le nostre, Mara, Maurizio, corre tempo, glielo disse anche ad Alessandro quando ci siamo conosciuti, perché puoi anche avvicinare tante persone e fare i numeri, ma quella è la legna che serve ad accendere il fuoco, quella che si sviluppa e finisce presto. Ma per crescere un partito in realtà come le nostre occorre avvicinare persone solide, salde, che esprimono valore e valori. Ed è per questo che con orgoglio l'abbiamo iniziato a fare, creando la credibilità delle persone. È qui che si avvicina il voto delle piccole realtà territoriali. Firenze è grande come un quartiere di Roma. Come si possono avvicinare le persone? Sapendo che c'è la credibilità delle persone. Chi si avvicina a noi moderati, come l'ho fatto io, si è avvicinato perché crede che Maurizio Lupi esprima dei valori politici, ma esprima dei valori da uomo. È qui, è qui che chiude il cerchio, e non voglio rubare tempo. La realtà civica, dire di fare il civismo nella politica, non è una bestemmia, non è un'eresia, è un valore aggiunto, perché vuol dire che la nostra realtà, la nostra presenza, il nostro vissuto sul territorio viene portato nella concretezza della politica, che spesso si perde in quello che è oggi il centro-sinistra, una compagine contro qualcosa e non pro qualcosa, è contro la Meloni ma non ha nulla da proporre. A Firenze sono già distrutti su tutto, in regione non si parla, non è nemmeno in Toscana hanno dovuto creare il non assessorato per non far sfaldare la maggioranza. Quindi noi ci siamo in Toscana con impegno, privando con gioia, e te lo dico con soddisfazione, a me, come me un professionista, tempo allo studio, tempo alla propria vita. Lo facciamo, certo Maurizio, riuscire col tempo a strutturare una sede a Firenze Toscana sarebbe importante ai fini di visibilità, investire in Toscana. Al contempo abbiamo anche noi degli obblighi verso il partito. Ma chi di noi ha fatto le telefonate per far versare il 2 per 1000 ora in sede di denuncia dei redditi? Io l'ho fatto, so per certo, perché poi agli amici più stretti a cui faccio mediamente consulenze gratis tutte le settimane ho detto: ora mi date anche la prova. Non saranno grandi cifre, finisco, ma è indicativo di una politica fatta di gruppo e di impegno. Scusate per il tempo che ho aggiunto ai 3 minuti.
3: Grazie, grazie Luca. Fabio da Poto, e poi si prepara Nazareno Neri, la nostra presidente Ilaria Cavo, e poi abbiamo Folino Matteo.
8: Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità, ringrazio il presidente Maurizio Lupi, ringrazio tutti gli onorevoli e tutti i presenti, signore e signora. Voglio ringraziare i ragazzi della provincia di Potenza, della Basilicata, che ci seguono sempre, che sono qui in sala. Voglio ringraziare innanzitutto anche il mio segretario regionale Francesco Cannizzaro, la dottoressa Caterina Romano, l'ingegnere Roberta Buchicchio e il giovane universitario di medicina Gaetano Elefante, giovanissimo responsabile dei giovani della provincia di Potenza. Inoltre vorrei ringraziare la presenza del segretario della città d'Orazio, Venosa, Antonio Pagano, e l'associazione I Colori della Vita. Consentitemi questo, così facciamo anche un po' di politica. Consentitemi questi ringraziamenti, grazie. Allora, io ho notato un qualcosa di strano quest'oggi, e credo che è un problema che ci accomuna un po' a tutti, un problema di comunicazione. Io noto che noi moderati ha un problema di comunicazione, altrimenti non saremo ancora allo 0, e non so quando. Tutti quanti hanno nominato qui su questo palco un emergente, un politico emergente di questo momento, e a mio avviso non andava nominato, e credo che dopo questa assemblea ha recuperato un ulteriore 1%. Nessuno ha nominato il nostro simbolo, bellissimo simbolo, noi moderati. Io credo in questo simbolo e credo che sia non solo un bel simbolo, ma soprattutto credo che siamo davanti a un contenitore che ci possa dare delle opportunità. Mentre venivo in macchina col segretario regionale, mi ha chiamato mia madre e mi ha detto: Fabio, dove stai andando? Noi non viviamo insieme. Gli ho detto: guarda, sto andando a Roma dalla Gelmini. Mi ha chiuso non mi ha chiuso il telefono, in realtà non l'ho più sentita. Poi una cosa all'altra, il telefono non prendeva. E mi ha scritto un messaggio che ho letto più tardi, che diceva: tantissimi giorni di filone a scuola per le manifestazioni buttate nel... Mia madre è di sinistra, quindi io sono stato molto condizionato dalla mia famiglia, ero in un partito di sinistra, ora sono qui, quindi la mia presenza vale doppio. Esatto. Devo dire che la sto apprezzando moltissimo, Ministro, e spero che ci saranno delle occasioni, ulteriori occasioni di confronto. Grazie per questa assemblea. Voglio ricordare che il Presidente Lupi se n'è andato, però io volevo dirgli un altro dato che è uscito fuori quest'oggi. Tutti quanti si sono lamentati del fatto che non riusciamo ad entrare nei tavoli regionali. Io voglio capire, ma noi siamo o non siamo un partito del centrodestra? Vogliamo rimanere nel centrodestra? Vogliamo andare a sinistra? Che vogliamo fare? A me sembra assurdo questo. Volevo la presenza di Gasparri e gli altri, volevo chiedergliela questa cosa, perché non ci fanno entrare in questi tavoli. Noi subiamo molto questa cosa, subiamo davvero molto questa cosa, perché siamo convinti che le nostre percentuali possano aumentare se magari quelle poche nomine che ci sono sui tavoli vengano distribuiti tra i giovani o meno giovani del centrodestra. vedo molte nomine, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, che vengono dati a uomini di sinistra, cosa gravissima. Noi stiamo perdendo pezzi con questo atteggiamento. È un atteggiamento molto, molto rischioso. Voglio rispondere anche al collega e dire che noi ci siamo, la nostra storia è questa, ci siamo candidati alle politiche, abbiamo preso il 4%, ci siamo candidati alle comunali, abbiamo preso il 7%, abbiamo concorso per le regionali e abbiamo preso da soli l'1% come unico candidato in regione Basilicata, quindi abbiamo sempre ottenuto buoni risultati e ci siamo sempre messi in gioco. Risultato contro risultato? Zero. Zero spaccato. Quindi io credo che la politica, noi dobbiamo dare alla politica, ma anche la politica deve, a mio avviso, essere un pochino più aperto.
3: Grazie aperto. Fabio.
8: L'ultima battuta. Non possiamo? Va bene. Volevo ringraziarvi tanto, ecco il Presidente è arrivato, quindi grazie mille. Poi vabbè ti riassumo tutto dopo.
3: È un grazie di esistere.
8: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
3: Dopo Fabio Ilaria Cavo, Presidente del Consiglio Nazionale. Prego, vai.
9: Scusami.
3: Non c'era.
10: Buongiorno a tutti. Per me è un onore.
3: C'era Neri, Ilaria Cavo. Bene. Presentati, vai.
10: Buongiorno, sono Folino Matteo, consigliere comunale di Lamezia Terme e consigliere provinciale di Catanzaro. Per me è un onore oggi poter parlare all'Assemblea Nazionale di Noi Moderati e poterlo fare in quest'aula. Lo slogan che ci accompagna per un'Italia che fa, decide, costruisce la scelta moderata non è solo un messaggio, non è solo un motto, ma è un chiaro programma di governo e un modo di intendere la politica. Io intendo la politica, vivo questo intendimento ogni giorno nel mio ruolo di consigliere comunale e di consigliere provinciale. Perché è nei comuni e nelle province che la politica diventa concretezza. E in questi luoghi che i cittadini non giudicano le parole, ma giudicano solo i risultati. Una strada sistemata, una scuola più sicura, un servizio che funziona, un'impresa sostenuta, danno la misura della credibilità delle istituzioni. Essere moderati non significa essere morbidi o essere indecisi, ma significa avere il coraggio di fare scelte sempre serie, equilibrate, e ponderate. Significa rifiutare gli estremismi e mettere al centro il buonsenso, il dialogo e soprattutto la competenza, perché la moderazione ritengo sia una forza in grado di costruire ponti e non alzare muri. L'Italia oggi ha bisogno di amministratori che conoscono i problemi del territorio e che questi abbiano gli strumenti per risolverli. Per questo dobbiamo continuare a lavorare per valorizzare il ruolo degli enti locali, semplificare la burocrazia, premere sulla digitalizzazione degli enti, su una riforma delle leggi di finanza pubblica per gli enti locali, nonché garantire a comuni e a province le risorse necessarie per garantire i servizi delle loro comunità. Ma c'è una sfida che considero ancora che considero fondamentale, è quella di valorizzare i giovani, non intendendoli come un futuro, diciamo quasi remoto, ma come il presente. Ritengo che sia necessario investire sui giovani, spalancare le porte delle istituzioni, ai giovani, farli partecipare nei processi decisionali e dargli delle responsabilità vere. Perché un partito che vuole costruire il futuro, penso che debba avere il dovere, il coraggio, innanzitutto di costruire una classe dirigente competente e preparata. Permettetemi un appunto, noi nella mia città, a Lamezia Terme, questo processo l'abbiamo già iniziato, l'anno scorso siamo andati al voto, con un gruppo di giovani e giovanissimi guidati dal nostro coordinatore regionale, l'onorevole Galati. Oggi noi moderati della Lamezia Terme è il primo gruppo politico della città, non del centrodestra ma della città. Su una città di 80.000 abitanti vantiamo 4 consiglieri comunali e 2 assessori e diciamo che tanti processi del centrodestra siamo noi un po' a guidarli. Concludo velocemente, noi moderati deve essere la casa di chi crede in una politica fatta di serietà, responsabilità e credibilità, perché dai territori che nasce la credibilità della politica e dai territori che deve ripartire la crescita del nostro paese. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie Matteo, Nazareno Neri, adesso ho capito, ti avevo chiamato come quarto e sei intervenuto come primo, ma va bene lo stesso.
11: Va bene tutto, buongiorno
9: Allora, desidero innanzitutto ringraziare Maria Stella Gelmini e il nostro partito per aver promosso gli sedi generali degli enti locali. Questo rappresenta un momento importante di confronto tra chi vive quotidianamente il territorio, eccetera. Allora, io non leggerò perché a sto punto farò recuperare del tempo. Io mi onoro di presiedere la 12ª Commissione di Regione Lazio, sono capogruppo della Regione Lazio, del monogruppo perché sono da solo, quindi con tutte le difficoltà che ha un gruppo composto da una persona sola, da un solo consigliere. Io mi occupo del terremoto, della ricostruzione del terremoto, dell'erosione delle spiagge, del dissesto idrogeologico e anche della protezione civile, che mi sta dando veramente grandi soddisfazioni. Vi dico una cosa, circa 3 anni fa, insieme a tutta la mia segreteria, che ti ringrazio, che sono di una disponibilità incredibile, abbiamo deciso di parlare di terremoto e di farlo ad Amatrice. Si è aperto il mondo. Ma dove andiamo? Dobbiamo andare, ma non la mia segreteria, gli uffici, ma perché dobbiamo andare lì? Poi a un certo punto mi sono adirato, si può dire adirato, no? Mi sono adirato e ho detto, scusate, ma qui è gente che sta 7-8 anni che sta dentro le roulotte, sta dentro, e noi ci stiamo a preoccupare che ci dobbiamo alzare la mattina alle 6:30 per andare lì e fare un convegno. Devo dire, ha avuto un risultato straordinario, perché tutte le istituzioni, tutti e 13 i sindaci che sono venuti lì, abbiamo raccolto le loro istanze, l'abbiamo date al commissario neoeletto, l'ex sindaco di Ascoli Piceno, non mi ricordo come si chiama, Castelli, bravissimo, abbiamo dato a Castelli. Siamo ritornati circa un mese fa di nuovo, ma non ad Amatrice ma ad Accumoli, a un altro comune terremotato, che gli ho detto al sindaco, dico, voi non siete i figli di un dio minore, che veramente, credetemi, sembrava Beirut quella, e stanno ricominciando anche lì. Mi occupo della protezione civile, abbiamo dato tanti mezzi e soprattutto alle associazioni dei micro paesi, quelli da 500-1000 persone, che sono veramente dimenticati, e questo è stato apprezzato molto. Poi voglio parlare due battute di politica. Vedi, Maurizio, noi abbiamo, perché i numeri sono importanti, quelli hanno il 20%, quell'altro il 30%, però io volevo fare una considerazione. C'era Renzi che era arrivato al 42%, perché i numeri sono importanti, ma i numeri vanno e vengono. Quelle che contano sono le idee, Mauri, e tu lo sai, e noi ti stiamo a fianco proprio per le idee che porti avanti, perché le idee sfideranno il futuro, perché solo chi ha idee ha un futuro. Chi c'ha i numeri, sì, oggi c'ha i numeri, vedi Vannacci. Tra 3 anni ne riparleremo. Grazie e scusate che devo scappare.
3: Grazie Nazareno, interviene Luca Quaglia. Piemonte. E dopo abbiamo Pasolini, il nostro Pasolini.
11: Buongiorno, grazie a tutti, grazie al gruppo dirigente di Noi Moderati per questo bellissimo evento che è organizzato, bella questa sala piena con tanti colleghi amministratori. Io sono Quaglia Luca e sono referente degli enti locali in Piemonte e vice coordinatore regionale. Saluto il coordinatore regionale che è qui con me, Massimo Berutti, il collega Elio Stegiano e tutti quelli che sono collegati in questo momento. Allora, il principale scopo degli enti locali oggi, di noi amministratori, è quello di garantire i servizi e soprattutto favorire lo sviluppo del nostro territorio. Pensate che in Piemonte ci sono 1180 comuni. L'89% ha meno di 5.000 abitanti. 300 comuni sono con meno di 1.000 abitanti. Allora, tutti questi amministratori di questi piccoli comuni oggi non hanno punti di riferimento. Le province ormai purtroppo non contano poco o nulla. Sono stato consigliere per 17 anni in comune e in provincia e so cosa vuol dire amministrare una provincia senza competenze, senza risorse e avere difficoltà a pagare gli stipendi a chi ci lavora. Interagire ed essere un punto di riferimento con queste persone, Presidente, è cosa dobbiamo fare noi, di noi moderati, noi amministratori, perché quando tu diventi un punto di riferimento per loro, allora poi puoi andare a richiedere la preferenza. E noi, Presidente, le preferenze ci piacciono. Cosa stiamo facendo in Piemonte? In Piemonte andremo al voto con 5 capoluoghi di provincia su 8, che saranno Torino, Cuneo, Novara, Asti e Alessandria. Quindi nel 2027 ci aspettano degli appuntamenti molto importanti. Abbiamo un punto di partenza. Il punto di partenza sono i 12.000 voti che abbiamo preso con la nostra lista, noi moderati, alle elezioni regionali passate. Noi dobbiamo partire da lì e arrivare a coprire tutti i capoluoghi che vanno al vuoto con un risultato che deve permetterci di avere degli eletti, perché nel momento in cui non fai l'eletto, come diceva il collega di prima, poi hai poco peso e per una manciata di voti non siamo riusciti a fare l'eletto in Regione Piemonte, ma questo è un punto di partenza. Stiamo cercando di creare una rete capillare sul territorio, non vi nascondo che stiamo trovando delle difficoltà, ma dobbiamo continuare con serietà e professionalità, perché questo è ciò che deve contraddistinguerci e soprattutto, lo ripeto, dobbiamo essere al servizio dei cittadini, perché questo è un ruolo fondamentale che con la mia esperienza di amministratore e il tornaconto ce l'hai, però devi essere e devi diventare un punto di riferimento. Chiudo invitando la classe dirigente in autunno in Piemonte per un evento che sarà sull'impresa e sulla logistica. Stiamo lavorando molto con le imprese, grazie anche alla vicinanza a noi del presidente di Confindustria, che tu Maurizio hai conosciuto in una visita ad Asti, quindi vi invito in autunno. Noi ce la stiamo mettendo tutta, il nostro lavoro è intenso, la forza di volontà ne abbiamo tante, l'impegno ce lo mettiamo, grazie per averci dato questa opportunità e in bocca al lupo a tutti.
3: Grazie Luca. Il nostro responsabile scuola Lombardia Pasolini Roberto, e si prepara la Presidente del Consiglio nazionale, onorevole Lara Cavo.
12: Grazie di questa opportunità che mi date, ma vi parlerò di quello che oggi qui posso definire un convitato di pietra, che è la scuola, nel senso che l'oggetto del mio intervento, che ho definito con Maria Stella Germini, che ha ritenuto opportuno che io ve lo dicessi, e che potrebbe essere anche una occasione di consenso acquisito maggiore da parte del nostro partito. Perché dico convitato di pietra? Ha cominciato il ministro Foti a ricordarsi, facendosi la domanda, ma la scuola incide? Poi abbiamo sentito Locatelli che dice che è bastato mettere un prescuola e un doposcuola per avere un consenso del suo territorio, o l'amministratrice del Calabra che ricordava che 3 scuole dell'infanzia hanno servito il suo territorio dando un'ampiezza. Noi moderati la scuola ce l'ha sempre avuta nella sua DNA, l'attenzione ce l'ha avuta, ne ha avuto una dimostrazione quando abbiamo portato a casa il buono scuola quest'anno grazie a Maurizio Lupi, la sua battaglia fortissima che ha fatto, incredibile per tutti ma realizzata successivamente grazie a Maria Stella che ne ha firmato l'emendamento. Ma a cosa mi riferisco? Andiamo incontro a un periodo in cui possiamo avere indirettamente risorse, grande e tragica situazione, parlo dell'inverno demografico, solo quest'anno la scuola italiana ha avuto 134.000 studenti in meno. Chiunque parla di demografia sa che per una decina d'anni, pur facendo adesso il possibile, e abbiamo ricordato anche gli interventi del bilancio quest'anno proposti da noi moderati, ci vorranno almeno 10 anni perché questi interventi possano avere effetti. Che vuol dire che noi entro 10 anni avremo circa 1 milione di studenti in meno. prima azione politica, chiedere che il bilancio dello Stato non riduca gli interventi sulla scuola. Se otteniamo questo, vuol dire che in 10 anni di riduzione di studenti e con un accordo sindacale che non prende il posto fisso, scusatemi come mantra intoccabile, potremmo avere risorse considerevoli da poter dedicare alla scuola. Primo, eliminare il precariato. Ricordo che ancora oggi abbiamo 180.000 precari nella scuola, il cui esserci ancora è frutto anche e soprattutto di questioni economiche. Questi risparmi possono essere utilizzati a ridurre a zero il precariato endemico, con il fatto che Masia ci ricordava una delle nostre possibilità sono quel target lì, 180.000 persone che troveranno un ruolo grazie all'intervento di noi moderati, credo che un po' di consenso ce lo porteranno. Così come interventi successivi che regolano il problema della denatalità a una questione che non bastano interventi economici o altre norme per le famiglie, ma anche servizi, e quindi investire nell'ambito della scuola dell'infanzia, e questo interviene anche l'aspetto delle responsabilità chiaramente degli enti locali, non soltanto a livello nazionale, e intervenire perché l'utilizzo pubblico-privato possa essere fatto in modo che le famiglie abbiano questi servizi gratuitamente, sempre, indipendentemente dalla gestione di chi li produce, credo che sia una delle operazioni politiche che possa dare consenso e visibilità al nostro partito.
3: Grazie Roberto. La Presidente del Consiglio Nazionale la recavo, annuncio che il 24 settembre faremo il Consiglio Nazionale, così diamo già una notizia.
13: Grazie. Grazie a tutti. Mi prendo una piccola parte come Presidente del Consiglio Nazionale, ovviamente per ringraziarvi, per ringraziare Stella per questo grandissimo lavoro e per ringraziare voi per l'impegno quotidiano che ci mettete, e sappiamo e capiamo dai vostri interventi quanto sia prezioso, quanta passione porti e anche quanti problemi però anche quotidiani porta, ed è giusto che voi li riversiate in questo dibattito che credo che sia costruttivo al massimo. Alessandro ha già anticipato, io per questo chiedo un applauso, perché dovevamo fare, è un dato molto organizzativo, dovevamo fare un Consiglio Nazionale, l'avevamo ipotizzato, forse era già arrivata una comunicazione per metà luglio. Abbiamo pensato, e perché dobbiamo anche avere consapevolezza di questo, che siccome molti di voi non soltanto siete rappresentanti negli enti locali, ma siete anche membri del Consiglio Nazionale, non dico che ci sia una sovrapposizione totale, ma arriva quasi al 70%, abbiamo pensato di evitarvi di tornare a Roma tra 15 giorni, visto il momento, visto il caldo, visto anche diciamo lo sforzo che avete fatto oggi, preziosissimo, e allora il Consiglio Nazionale sarà il 24 settembre, non perché non lo vogliamo tenere, riteniamo che sia importante, ma forse farlo anche alla ripartenza, dopo la pausa estiva, dove ci saranno tanti temi politici, molti li avete messi sul piatto oggi. L'importanza, ci siamo o non ci siamo nei dibattiti e nelle scelte nelle regioni? Beh, questo è un tema importante che vivo anche sulla mia pelle come coordinatore regionale. Che cosa succederà della legge elettorale, che ovviamente avrà i suoi sviluppi in questo mese, e credo che a settembre dovremmo assolutamente fare il punto. E poi quello che ci ha detto Masia, guardate che le slide, e ringrazio Maristella per aver voluto questo approfondimento, le slide che ci ha dato e i target che ci ha dato sono qualche cosa su cui davvero vi invito a riflettere, perché da lì ci possono arrivare idee, e noi abbiamo bisogno, noi non possiamo decidere a Roma, noi parlamentari, noi del direttivo, se non arrivano le idee dalle esperienze e dai territori. Quindi io vi chiedo, sforzatevi, fateci capire quali sono le tematiche grosse su cui puntare, per fare diventare ovviamente cavalli di battaglia del nostro partito, del nostro agire a Roma e di quello che poi riusciremo ovviamente a propagare per far smuovere quella percentuale che c'è, che è un bello zoccolo duro, ma pensare che siamo un po' sopra l'uno, ma possiamo arrivare al 5, credo che sia il dato più grande, la sfida più grande che ci hanno dato e detto oggi. Detto questo, però io preferisco essere sentinella oggi in questo intervento. È stato detto del rilievo e di quanto sia importante essere negli enti locali. Io ho la fortuna, il privilegio, l'onore di essere sia parlamentare, ma di sommare a questo il mandato in comune a Genova. Sono capogruppo a Genova. Permettetemi di salutare Vincenzo Falcone, che è insieme a me in questa avventura nel Consiglio Comunale genovese, che ci ha visto per la scelta che abbiamo fatto insieme, grazie ad Antonio Eroi, che qui ed è stato ed è dirigente del nostro partito, che ci ha convinto a cavalcare e a fare questa scelta in una città non facile come Genova. Siamo riusciti ad avere l'8%, certo, in un'esperienza unita di Civica e Noi Moderati, ma devo dire che Noi Moderati, insomma, se gli eletti sono tutti i nostri iscritti, nostri rappresentanti, credo che abbiamo dato una grande dimostrazione di quello che possiamo fare e di quanto ancora possiamo crescere. Certo, oggi fare il capogruppo a Genova o il consigliere, come fa puntualmente Vincenzo, che segue tutte le commissioni anche al posto mio, con un grande spirito di servizio e con grande precisione, significa fare opposizione. Non abbiamo vinto, io non sono diventata vice sindaco, ma siamo convintamente all'opposizione in una città che, come sapete, come vedete, ha fatto molto parlare di sé per le ambizioni nazionali di

Significa goccia dopo goccia riuscire con la costanza, con l'impegno e con il marchio e il logo di Noi Moderati, scalfire quella che è un'immagine, ma che è soltanto un'immagine, e dimostrare che le risposte ai cittadini devono arrivare e non stanno arrivando, credendoci e riuscendo passo dopo passo, giorno dopo giorno, a scalfirla quella immagine. Oggi, soltanto quello che sta accadendo oggi, abbiamo un'agitazione unitaria di tutti i sindacati per la macchina comunale che non sta funzionando, e la sindaca che si è permessa di convocare dall'oggi al domani i sindacati per provare a mettere una pezza, evitando ed evitandoci e non permettendoci di portare il dibattito in consiglio comunale oggi. Ebbene, sapete che cosa hanno fatto i sindacati? Non si sono, non tutti, ma la maggioranza, non si sono presentati all'incontro con la sindaca. Sarà un segnale del fatto che se ci siamo facciamo sponda e diamo, diciamo, ascolto a tutta la parte dei lavoratori che ne ha bisogno? Poi arrivano le scelte coraggiose e si capisce che anche l'opposizione serve ed è importante. Io credo di sì, e soltanto questa è notizia delle ultime ore, ma noi dobbiamo essere pronti a evitare lo scaricabarile, a far capire quello che facciamo come maggioranza a livello nazionale, ma quello che non possiamo permetterci di farci scaricare addosso da chi poi le scelte non le sa prendere. E penso al tema della sicurezza, è stato detto, la sicurezza è il tema fondamentale, lo è. Ma non possiamo far e permettere che diventi un tema di scaricabarile sul governo, perché le amministrazioni non sanno assumersi e non sanno prendere decisioni per quanto riguarda il fattore della sicurezza. Peraltro sui rimpatri abbiamo assistito a un balletto, per cui alla fine, dopo averci dato contro e averci accusato nei consigli comunali perché eravamo di quella parte che sosteneva le misure di questo governo, adesso troviamo diciamo una giunta, un'amministrazione che ci sta dicendo che i rimpatri rapidi servono e che se non ci sono diventa un problema della sicurezza. Lo hanno scoperto anche loro, e lo dico da forza che pensa che il tema dei rimpatri sia importante, così come il tema dell'inclusione e dell'inclusione lavorativa, e quindi chiaramente sapete che cosa pensiamo sul tema dell'immigrazione, e siamo davvero moderati da questo punto di vista. Un tema che ci sta affiorando e risponde alle slide di Masia, quello dei disabili. Essere in un comune che sta tagliando risorse per i disabili, i bimbi disabili a scuola, credo che sia un qualche cosa di non accettare. Da non accettare non lo accetteremo, stiamo facendo battaglia, ma qui ci stiamo dicendo che è un tema che può diventare e deve diventare sempre più un tema di Noi Moderati. A livello nazionale, certo, quello della disabilità, ma non possiamo dimenticarci di farlo presente e di renderlo costante anche nell'azione che abbiamo a livello amministrativo, a livello territoriale e dove possiamo. Ho citato il gruppo regionale e condivido molto quello che ha detto prima Alessandro Bozzano, che non è facile, non è stato facile farlo. Perché quando arrivi da un'esperienza civica, arrivo da un'esperienza civica, ma poi scegli, e noi abbiamo scelto che certo arriviamo dal civismo, certo il civismo lo vogliamo valorizzare, lo vogliamo rispettare, però vogliamo rispetto anche della nostra scelta di aver fatto parte di un partito e di esserci evoluti. Perché quando entri civica in politica, io sono stata presa dalla società civile, poi a un certo punto devi arrivare alla consapevolezza che per incidere nelle scelte, per essere sui tavoli regionali come si chiedeva prima, per avere delle risposte, per contare, per portare avanti tutte quelle che sono le nostre battaglie, alla fine la scelta di scavallare il campo e di dirti politico la devi fare. Allora io ringrazio chi ha fatto questa scelta con noi. Chi l'ha fatta sapendo che non è stata facile, perché poi gli alleati ti guardano strano se fai questo percorso, e invece noi dobbiamo chiederlo rispetto, dobbiamo chiederlo degli alleati, dobbiamo chiederlo per quelli che sono le nostre tematiche, che non sto a ribadire, che oggi abbiamo abbondantemente sviscerato, ma che potremo, io credo col percorso avviato, puntualizzare sempre di più, e quel rispetto dobbiamo pretenderlo, sapendo che abbiamo fatto anche delle scelte coraggiose, perché forse molti di noi stare in un alveo più civico e essere meno esposti poteva essere più conveniente, però io credo che avere la consapevolezza che diventare parte politica di un percorso politico, laddove poi la parte civica serve, ma poi se le amministrative non sempre le vinci, perdi forza, perdi peso. Io credo che sia un qualche cosa che vada riconosciuto a chi questo sforzo l'ha fatto, a chi ha creduto in questo percorso. Io ovviamente ho citato Genova e ho citato la mia Liguria perché da lì arrivo, ma io credo che le esperienze, le scelte siano moltiplicate, si siano moltiplicate, si possano moltiplicare sui territori. Quindi abbiamo il coraggio, continuiamo ad avere il coraggio della nostra scelta, sapendo che non è un percorso semplice, sapendo che

0: dobbiamo anche meritarcelo il rispetto e l'ascolto. E permettetemi un dato molto pratico. Io ringrazio Valerio Gentili per il sito, ringrazio perché è stata fatta una scelta importante con quel sito, ma non perdiamo di vista, insieme al sito, tutto il valore che noi possiamo avere con la parte dei nostri social e col rimbalzo dei messaggi che ci arrivano sui social. Qui riprendo un po' la casacca anche di Presidente del Consiglio nazionale, perché noi abbiamo una forza, se usiamo le nostre chat, io lo faccio sul gruppo del Consiglio nazionale, non tutti, ma di postare i post più importanti di Maurizio perché abbiano rimbalzo, però crediamoci, perché se poi i messaggi li diamo ma poi si fermano, io credo che da questo punto di vista possiamo fare molto di più, perché possiamo chiedere spazio, possiamo andare nelle trasmissioni, possiamo pretenderlo dai giornali, anche se non sempre facile, ma la forza più grande ce l'abbiamo tra noi e ce l'abbiamo con noi. Quindi io vi chiedo questo, facciamolo, seguiamo l'attività del gruppo, rimbalziamo i nostri messaggi e le nostre battaglie, perché anche, diciamo, dandoci il peso, che il peso lo terremo. Grazie.
1: Grazie Ilaria. Pasqualino Ermanno, Pasqualino dalla Sicilia, che poi gli amici della Sicilia hanno anche l'aereo. Scusa, ti ho preso alla sorpresa. E poi l'amico Toppi.
2: Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Anch'io mi sono alzato alle 3:30 per essere qui presente, ma era una bella occasione questa. Ringrazio Maria Stella perché ha voluto questo incontro che secondo me è di fondamentale importanza per la formazione di tutti noi. E ringrazio, anche se non vedo, il Presidente Lupi per la sua, come dire, tenacia, perché dobbiamo dire una cosa che non ho sentito sinceramente. 4 anni fa ha formato un partito e formando il partito, io ho aderito per questo, ho aderito perché era un partito che tra le cose che ci sono dietro un partito c'è la lealtà. E quindi purtroppo io ho sentito qua tanti discorsi, ma Gasparri ce lo ha detto chiaramente, dice sì, noi preventivamente pensiamo di fare qualcosa, ma poi sul territorio capita tutt'altro, esatto, e questo perché? Perché non si sono costituiti ultimamente partiti, ma si sono creati dei partiti legati a un nome, a una persona, e non a un pensiero, a un progetto. Dico questo perché io mi presento, sono Ermanno Pasqualino, sono assessore alle politiche sociali del comune di Caltanissetta e ho iniziato la mia esperienza politica 45 anni fa con dei fratelli amici e uno è qui presente che è il sottosegretario Massimo Dell'Utri. E abbiamo iniziato questo percorso di Movimento Giovanile insieme a Saverio, insieme a tante persone che avevano nel sangue la Democrazia Cristiana. E questo lo dico perché? Perché la Democrazia Cristiana è stata una grande scuola di formazione. E quindi dico bene quello che state facendo, perché la formazione è di primaria importanza. La formazione è la base per poter creare un partito. Senza formazione ci blocchiamo sicuramente e prendiamo soltanto spunto da problematiche del momento. Invece noi dobbiamo pensare e dobbiamo elaborare progetti per la nostra comunità. Io come dire, ho iniziato questa esperienza politica, dopodiché ho avuto, tra virgolette, forse la fortuna di intraprendere tutt'altro. Ho fatto il manager aziendale per 39 anni. Finito questo percorso, un amico, sempre lo stesso, Massimo Dell'Utri, mi ha detto «Ma perché ora che sei prepensionato non ti butti nuovamente nella politica?» E l'ho fatto, mi sono candidato, abbiamo una bellissima esperienza perché 2 anni fa il partito di noi moderati ha conquistato quasi il 7% di percentuale. Soltanto 200 voti meno dei Fratelli d'Italia, siamo stati noi il terzo partito, avendo due assessori e 3 consiglieri comunali. Bene, però c'è stata una cosa che lo devo dire qua ad alta voce. Già subito, appena ci siamo stati eletti, abbiamo capito che noi non eravamo alleati, ma eravamo solo esclusivamente dei portatori di voti per la nostra maggioranza. E allora lì, come dire, ci siamo fatti furbi, giusto Saverio? Allora abbiamo detto, bene, abbiamo questa possibilità di avere un assessorato, cosa ci scegliamo? E abbiamo scelto, io ho preso queste deleghe, ho avuto la fortuna, l'unica fortuna che abbiamo avuto è stato che ci hanno detto, vi potete scegliere le deleghe. E allora abbiamo scelto, io ho scelto le politiche sociali, il terzo settore e le politiche giovanili. perché secondo me lì è dove noi dobbiamo costruire il nostro partito, perché da lì passa il 90% della popolazione. All'interno di questi tre ambiti abbiamo la possibilità di poter costruire un percorso. Io nel mio piccolo, avendo, come dire, facendo parte di una giunta di centrodestra, ma essendo isolato, ho dovuto fare di possibilità virtù, avendo la mia esperienza più che altro imprenditoriale. Oggi come oggi è l'assessorato che porta 28 milioni di euro di progetti rispetto a un bilancio comunale di 100 milioni, avendo fatto delle azioni molto ma molto forti. Una fra tutti che la voglio raccontare, grazie a un progetto del PNRR, e concludo, del PNRR abbiamo attivato un hub per i giovani, dove i giovani si possono esprimere e dove i giovani, questo è finanziato per 3 anni, e noi speriamo come comune di prolungarlo, dove i giovani possono esprimere i loro talenti, le loro conoscenze, e il comune in questo caso mette a disposizione dei locali e 26 operatori, che sono dei psicologi e dei pedagogisti e dei sociologi, per poter applicare quelli che sono i sogni dei ragazzi. Bene, io concludo dicendo questo qua. Dopo 3 mesi che si è avviata questa struttura che è frequentata periodicamente da più di 100 ragazzi al giorno, dopo 3 mesi hanno fatto un'attività che è un contest musicale, e una ragazza cicciottella, purtroppo, perché cicciottella con tantissime problematiche, doveva cantare. Prima di cantare ha detto, cioè, mi date la possibilità di poter dire una cosa. E questa ragazza ha detto, grazie a questo progetto del comune di Caltanissetta, che ha dato spazio alla mia persona, mi ha ascoltato e mi sta accompagnando, io anziché suicidarmi oggi sono qui a cantare per voi. Grazie.
1: Grazie mille. Paolo Toppi, dopo si prepari Fiorenza Forlenza Alfonso.
3: Buonasera a tutti, io sono Paolo Toppi, segretario provinciale di Roma. Mi spiace di parlare non con la platea di tante persone che non ci sono adesso, avrei voluto farlo perché io credo che l'appuntamento degli enti locali sia un appuntamento centrale. Ringrazio Maristella per...
4: No, sono
3: per...
4: io che ringrazio te perché hai dato una grandissima mano. Grazie. Anche nell'organizzazione. Mi spiace che tu non abbia potuto parlare prima. Vabbè. Ti chiedo scusa.
3: Comunque la cosa importante è creare questo rapporto tra il partito e gli enti locali, fondamentale. Io credo che sia un momento di grande crescita per il partito, per la nostra comunità. Tante persone ci seguono anche sui social. Io do un dato che forse, insomma, non ci vedo neanche io quando gli addetti stampa mi hanno dato questo tipo di dato. Negli ultimi 60 giorni la pagina della provincia di Roma ha avuto 555.000 visualizzazioni, che è una cosa enorme, ma questo perché probabilmente diamo una comunicazione legata al lavoro territoriale che fanno i nostri amministratori. Quindi credo che questo sia importante, cioè non solo la comunicazione, ma cosa si vuole comunicare all'interno dei social in generale e poi delle pagine del partito. Sul rapporto con i nostri alleati, io rappresento un po' la nostra comunità, quella della provincia di Roma, dove abbiamo grandissime difficoltà, perché prima Alessandro ha parlato di Albano, noi siamo il secondo partito, ma c'è uno scontro così forte con i nostri alleati e con Fratelli d'Italia, dove a un certo punto io con un po' di imbarazzo ho dovuto, nella trattativa che è seguita alle elezioni comunali, abbandonare la richiesta legittima del vice sindaco, e mi è stato proposto di avere un assessore con tantissime deleghe, ma pur di non darci la visibilità politica che invece ci sarebbe aspettato. È il comune più grande della provincia di Roma dove si è votato, ce lo saremmo meritato essendo il secondo partito della coalizione, ma alla fine Fratelli d'Italia per un problema interno alle sue componenti ci ha portato a essere moderati fino in fondo, io l'ho detto nella maggioranza che è seguita ad Albano, e quindi a fare un passo indietro. Ma in tutti i comuni della provincia, Marino, non solo si riuscirà a intervenire la nostra responsabile enti locali, noi siamo il primo partito come gruppo consiliare, abbiamo tre consiglieri comunali come Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha il vice sindaco e un assessore, noi non abbiamo assessori in giunta. Quindi è chiaro che c'è un problema di rappresentanza, lo dobbiamo porre, lo porrà chi parlerà dopo di me, e io penso che il rispetto non passa solo per un ragionamento di mera trattativa politica, perché, ripeto, noi stiamo dimostrando, e lo facciamo in tutti i comuni dove prendiamo percentuali importanti, se c'è un problema di fare un passo indietro. Però questa cosa deve essere chiarita una volta per tutte. Farò sabato una importante direzione provinciale di Roma ad Albano per parlare della situazione politica regionale, che è molto difficile e molto complessa. Non abbiamo assolutamente nessun tipo di visibilità, come invece i nostri numeri e i numeri che abbiamo sul territorio dovrebbero garantirci. Probabilmente nella direzione regionale il 9 luglio diremo delle cose importanti, perché poi alla fine i nostri alleati devono capire che noi siamo alleati in coalizione in maniera seria, sempre e comunque, però alla fine, se non veniamo rispettati, non ci basta una pacca sulle spalle, ma a un certo punto possiamo anche decidere di fare un appoggio esterno e di dire le cose che dobbiamo dire, perché non facciamo la politica per le poltrone, ma le facciamo per le persone, questo sempre.
1: Bravo Paolo, e grazie di vero cuore. Gennaro Le
3: grazie
1: Rose, che
3: voi.
1: Poi è un treno.
5: Dove sei, Gennaro?
1: Vai. Gennaro Le Rose, che ha un treno.
5: Ah, okay. Prego.
1: Grazie.
6: Sì, sarò breve. Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di intervenire su un tema di particolare rilevanza. Qual è il ruolo degli enti locali? E quando si parla di un'Italia che fa, di un'Italia che decide, di un'Italia che costruisce, bisogna partire da una convinzione semplice, ma importantissima. Non esiste una politica nazionale forte senza territori forti e amministratori locali capaci. E dico questo perché sono gli amministratori coloro i quali mantengono il contatto diretto con i cittadini, coloro i quali affrontano quotidianamente le problematiche delle famiglie, delle imprese, dei giovani, degli anziani. E allora il ruolo degli enti locali non può essere considerato marginale, ma al contrario deve essere il pilastro di una nuova stagione di crescita per il nostro Paese. La scelta moderata che stiamo portando avanti con convinzione non è una fase di attesa, ma una fase di responsabilità, quella responsabilità che preferisce il dialogo alle contrapposizioni, che preferisce la competenza alla propaganda. Ma la politica è fatta anche di esempi veri e concreti. Recentemente, insieme al mio gruppo consigliare, che oggi qui presente e che ringrazio, abbiamo deciso di rinunciare all'indennità dei gettoni di presenza per i consiglieri che spettano durante i consigli comunali, per istituire una borsa di studio destinata agli studenti meritevoli. Perché pensiamo che la politica deve guardare i giovani, quei giovani che sono il presente ma sono soprattutto il futuro, e che devono avvicinarsi alla politica, perché la politica è una bella cosa quando è fatta per bene. Ma soprattutto costruire anche una classe dirigente preparata, competente e autorevole. E allora, per rimanere in tema, un'Italia che fa è un'Italia che misura il valore della politica non da quello che promette, ma da quello che realizza. Un'Italia che decide è un'Italia che riduce la burocrazia e che mette gli amministratori nelle condizioni di poter agire per i propri territori. Ma un'Italia che costruisce è un'Italia che investe nelle infrastrutture, nei trasporti, nella scuola, nell'innovazione, senza lasciare nessuno indietro, dalle grandi città ai piccoli centri di periferia. E allora questo è il nostro modo di fare politica. Noi recentemente abbiamo avuto le elezioni regionali in Calabria e nel mio paese abbiamo ottenuto il 33% dei voti. Siamo il primo partito, sommando anche Lega e Forza Italia, li abbiamo passati. E anche le recenti elezioni comunali abbiamo preso quasi il 40%, una lista fatta di gente moderata, e abbiamo perso per pochi voti, ma a testa alta, con la dignità di chi la politica la fa con passione e non per interessi. Il grazie più sincero va al presidente Maurizio Lupi, all'onorevole Mara Carfagna, a Maria Stella Gelmini, all'onorevole Colucci, perché avete dato testimonianza che la politica non si fa nei palazzi, ma si fa nei territori. Ringrazio anche il coordinatore regionale Pino Galati, perché sta contribuendo a far crescere il partito nella nostra regione, e noi siamo pronti a costruire giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, e far crescere questa bellissima comunità. Grazie ancora.
4: Siamo a questa stima e amicizia nei confronti di Pino, che se fosse qui gli daremmo subito la parola, ma insomma intercettatelo e fatelo arrivare. Grazie.
7: Buongiorno a tutti.
1: Sono... Allora, Alfonso Forlenza interviene. Io chiedo solo pazienza a qualche amico che è un po' più vicino per raggiungere il proprio domicilio, la propria residenza, il proprio luogo di lavoro, perché ci sono amici che hanno treni e aerei, sono venuti da lontano, e quindi stiamo dando la precedenza a regioni più lontane. Scusateci, ma ci sembra corretto. Va.
8: Buongiorno a tutti, sono Alfonso Forlenza, già sindaco di Contursi Terme, una cittadina in provincia di Salerno. Sono stato candidato alle regionali dal 2005 in Regione Campania per la provincia di Salerno, dove abbiamo raggiunto un ottimo risultato con una percentuale di circa il 2,7%. Sono profondamente onorato di presenziare qui stamattina all'evento di oggi, evento che testimonia, come dimostrato dagli interventi fatti finora, la vastità di idee e di programmi che noi moderati continuiamo a proporre, con l'intento di trovare delle soluzioni a delle problematiche che continuano a persistere. Chi come me ha avuto il piacere di ricoprire un incarico di amministratore locale sa bene che per poter svolgere al meglio il proprio ruolo bisogna garantire una presenza costante sul territorio, raccogliere le istanze dei cittadini e ascoltare i loro problemi. Ed è questa la tematica su cui voglio porre l'attenzione quest'oggi. L'attuale astensionismo, la sfiducia che i cittadini nutrono nei confronti della politica sono il risultato della poca presenza della politica sul territorio. È sempre maggiore il distacco tra i vari livelli istituzionali, tra i vertici politici e gli amministratori locali, un vuoto che abbiamo l'obbligo di colmare. Ed è questo che le moderate deve proporsi di fare, essere presente sul territorio, ma non soltanto a ridosso delle consultazioni elettorali, come spesso accade, come si continua a fare in questo periodo, ma in modo continuativo, con l'obiettivo di programmare e costruire per i cittadini, ma soprattutto insieme ai cittadini. Il sottoscritto, che opera nel sociale da oltre 40 anni, quale funzionario di Confagricoltura, con la disponibilità a 360 gradi per 365 giorni l'anno, non accetterà mai la politica a qualsiasi livello istituzionale del solo bottino elettorale e personale. Noi siamo qui stamattina per un vero e proprio serio confronto politico tra amministratori degli enti locali, dal quale deve emergere sicuramente quanto di importante si sta facendo, come la battaglia per la riforma elettorale, le misure a sostegno della famiglia, gli investimenti per il piano casa, l'edilizia popolare. Ma non dobbiamo avere il timore di evidenziare quelle che sono le vere problematiche e criticità che riscontriamo quotidianamente. La sacrosanta verità è che non abbiamo gli strumenti per dare anche una semplice risposta alle molteplici richieste che ci vengono sottoposte dai nostri elettori e concittadini. Se noi moderati è, come lo è, una forza politica importante per la tenuta, la stabilità e la crescita del centrodestra, dobbiamo essere in grado di pretendere quel rispetto politico di coalizione che ci conquistiamo quotidianamente sul campo. Sono assolutamente convinto che con il confronto continuo e la presenza costante sul territorio possiamo davvero costruire qualcosa di importante e permettere a noi moderati di crescere in maniera esponenziale e di diventare protagonista nello scenario politico nazionale. Grazie a tutti.
1: Grazie a te, grazie di cuore. Adesso abbiamo Valerio Gentili per il sito internet, nostro dirigente nazionale della comunicazione.
9: Ciao a tutti, allora, tre cose al volo per raccontarvi cosa stiamo facendo sulla comunicazione con gli altri ragazzi della squadra e cosa succederà nei prossimi giorni, perché sì, questo sito internet che è stato largamente comunicato stamattina verrà modificato, credo che andremo online domani mattina, e fondamentalmente vuole essere uno strumento, un hub informativo per tutti voi, in maniera tale che diciamo, nei tre macro passaggi della politica territoriale possa esservi di supporto. Quindi ci saranno tutte le nostre battaglie, tutta la nostra linea politica in senso generale, molto dettagliata, cioè saranno più 15-20 argomenti. Dopodiché ci sarà una mappa interattiva con tutti i coordinamenti provinciali, con tutti i contatti, oltre ovviamente all'ufficio di presidenza e tutti gli organi nazionali, che saluto e ringrazio per la mattinata ovviamente, però in maniera tale da agevolare con il primo punto la conoscenza del partito ai temi, con il secondo punto il contatto, perché poi molte volte dialogando con voi vi era anche stata una difficoltà nel far parlare il territorio con i nuovi tesserati. Il terzo punto invece vuole essere una sorta di call to action che nel corso della navigazione sul sito possono essere raggiunte sia da voi che dagli utenti, quindi relativamente sia agli enti locali, quindi se ci sono delle proposte che vengono dal territorio che possono matchare con le politiche nazionali, ad esempio la butto là a Milano, il tema casa con tutta la battaglia che stiamo facendo sulla casa. Relativamente all'ambito dei giovani, se qualche ragazzo si vuole appassionare con noi c'è una casella per fare proposte e avvicinarsi al nostro movimento, e un'altra sezione che sarà dedicata proprio a una sorta di news relative ai territori, nel quale tutti voi, tutti noi, chiaramente consci della mole di lavoro che richiede questo, perché sarà necessario immettere sempre nuove informazioni per evitare l'effetto vecchio, diciamo, che rapidamente su un sito si può produrre, per raccontare proprio concretamente cosa viene fatto sul territorio. Oltre a questo, l'infrastruttura che è dietro il sito permetterà agevolmente di poter fare delle newsletter su questo, insieme alla senatrice Gelmini Antilocali e responsabile organizzazione onorevole Colucci. Stiamo pensando da un lato di fare una sorta di newsletter, di bollettino utile a buoni amministratori locali, come anche poi è stato chiesto stamattina, e dall'altra parte una newsletter invece più, diciamo, amicale, mi passare il termine, in cui raccontiamo cosa stiamo facendo per l'Italia e al Parlamento. Questo vuole essere solamente, c'è un altro minutino, vuole essere solamente il primo di tre punti che faremo, perché il primo è il sito internet, che deve essere la base, il fondamento, una sorta di macro landing page per tutto l'elettorato che vuole avvicinarsi. La seconda è che stiamo lavorando per occupare gli spazi digitali, nel senso di contattare i vari influencer che si occupano di parlare di politica in maniera non professionale. Stiamo noi sviluppando dei nuovi format, stiamo cercando di aggredire quegli spazi digitali che sono più in voga nel momento. Questo perché? Perché ormai la politica non può più distinguersi dai social. Sono d'accordo col sottosegretario Cattaneo, è vero, noi abbiamo una difficoltà che è dovuta a quello che noi raccontiamo. Non parliamo alla pancia, tutto quello che noi diciamo non può essere chiuso in un sì e un no momentaneo, però quello che possiamo fare è essere presenti noi. Cioè, se noi non attiviamo l'algoritmo perché ci spogliamo nudi, però se tutti quanti, per esempio, tutti i tesserati, che sono più di 22.000, mettessero like, già quei numeri di cui tu mi parlavi, no? Li supereremmo. E quindi verrà anche qui comunicato, penso venerdì manderemo con l'ufficio organizzazione un'email, con un vademecum, il link al sito internet, qualche tips, insomma, per cercare di lavorare meglio. Quindi, diciamo, un asse fatto di questi tre ambiti. Grazie.
1: Grazie Valerio, strumenti preziosi. Alessandro Lancellotti della Basilicata. Eccoti.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie onorevoli senatori e deputati per questo incontro, grazie a tutta la direzione del partito. Volevo ringraziare anche il coordinatore regionale della Basilicata, l'avvocato Cannizzaro, che mi ha permesso di essere qui, al coordinatore provinciale d'Apoto che ha parlato prima, e a tutti quelli insomma della delegazione della Basilicata che sono qui con me. Noi Moderati in Basilicata agisce in un modo ben strutturato, perché ha imparato ad ascoltare, a vivere il territorio, a creare occasioni di confronto e a dare voce a delle realtà locali e valorizzare chi porta esperienze e proposte. Io mi occupo di politiche sociali e terzo settore, e troppo spesso si pensa che questi argomenti debbano essere svolti esclusivamente nelle sedi istituzionali. Ebbene, invece è di importanza, insomma, non marginale, pensare che le politiche sociali debbano essere fatte per strada, nelle comunità, nelle associazioni, nelle famiglie, nel mondo del volontariato. Grazie al sostegno del nostro coordinatore regionale, dell'avvocato Cannizzaro, abbiamo capito che le difficoltà non dovessero diventare un alibi, ma uno stimolo a lavorare con maggior impegno. Abbiamo quindi effettuato con i miei collaboratori un'analisi della denatalità nelle zone del sud e in particolare nelle aree interne, notevolmente importanti per quanto riguarda gli enti locali, perché abbiamo capito, intervistando donne, madri, figlie, che il progetto che proponiamo e che quindi è quello che va a, diciamo, a combattere la denatalità, deve ripartire dalle donne, perché ripartire dalle donne significa ripartire non solo da una serie di valori, ma anche dalla natalità, quindi dall'aumento della popolazione. Alcuni dati Istat del 2025 registrano 355.000 nascite in Italia, un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Un dato che via via andrà sempre crescendo. La soglia di sostituzione generazionale è fissata a 1,14 figli per donna in questo momento, ma il dato fisiologico dovrebbe essere di 2,1. Quindi questo vuol dire che nel 2043, tra circa 20 anni, circa l'82% dei comuni, dei vostri comuni, dei nostri comuni, delle aree interne, è destinato a non esistere più. Invertire questo trend significa investire su un paese in cui le future generazioni possano risiedervi. E quindi il problema della denatalità è spesso affiancato in questo momento, e come si evince dalle nostre ricerche, ad incertezza, a paura, a pressione sociale, professionale e carenza dei servizi. Quello che abbiamo fatto con la squadra coordinata dall'avvocato Cannizzaro è stata quella di creare una soluzione. La soluzione creata da una cooperativa di Potenza, che è fatta da giovani under 30, già funzionante sul territorio, che si occupa di politiche sociali, è stato il progetto EVA, un progetto che offre uno spunto per cura, accoglienza, ascolto e informazioni per tutte le donne che mai debbano sentirsi sole nel momento della gravidanza, che altrimenti terminerebbe con l'interruzione volontaria. Lo sportello EVA prende quindi in carico le donne, sin dal momento della scoperta della gravidanza, tramite gli ambulatori e i consultori, e dalla presa in carico si va a creare un progetto multidisciplinare con dei team legali, sanitari, psicologici, fiscali e soprattutto lavorativi, per accompagnare la donna nel percorso, quindi dalla scoperta ai 6 mesi del bambino. Ma non è solo questa la particolarità di questo progetto, ma è anche la sua riproducibilità in tutta Italia. Quindi io vi ho portato dei dati che riguardano diciamo la regione Basilicata e diciamo tutto il territorio del sud, ma vi porto un progetto che può essere tranquillamente riprodotto in tutta Italia, perché il compito degli enti locali, a mio parere, è anche quello di far comprendere alla popolazione che bisogna evitare che i giovani emigrino dalle nostre città, ma soprattutto che fare figli non significa solo perdere lavorativamente, professionalmente, ma che diventi un valore aggiunto per quanto riguarda la nostra cultura e la progressione economica del paese sociale. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie, adesso Francesca Puliti, si prepara i Manfredi.
10: Grazie,
1: Palmieri.
10: Grazie a tutti, e ringrazio tutti coloro, insomma, che hanno ancora la costanza e la forza di ascoltarci. Dunque, io sono consigliere comunale della città di Marino, nonché responsabile degli enti locali della provincia di Roma Sud. Dunque, voglio riallacciarmi a quanto già esposto dal mio segretario Maurizio Lupi, nonché dalla senatrice Gelmini, e quanto detto anche dal mio coordinatore regionale Marco Di Stefano e Paolo Toppi, che saluto, Ciao Paolo, e voglio dire questo dunque, gli enti locali sono il primo punto di contatto tra la politica, il territorio e i cittadini. Noi dobbiamo dare risposte reali e concrete con spirito di servizio e soprattutto con grande senso di responsabilità. Sono grata di far parte di un partito dove non va avanti a slogan ma attraverso fatti concreti e nonostante questo purtroppo deve sempre rivendicare una propria dignità. Dico questo perché io sono consigliere comunale in un paese di 50.000 abitanti, siedo in un consiglio comunale in maggioranza con i miei due colleghi consiglieri, tra cui il capogruppo Filippo Carbone e il consigliere comunale Gerardo Cornacchia. Ebbene, nonostante questo, noi siamo tre consiglieri al pari di tre consiglieri di Fratelli d'Italia e ad oggi non abbiamo un nostro rappresentante nella governance del comune. Ebbene, devo dire che è importante che si instauri un dialogo tra le istituzioni di ogni tipo di livello, soprattutto se dobbiamo ambire ad una crescita politica all'interno del territorio, in vista soprattutto delle elezioni del 2027. Grazie.
1: Manfredi Palmieri.
11: Grazie, grazie Alessandro, grazie a Maria Stella per aver voluto questo momento più che importante nella vita del movimento politico. Direi che è un momento fondamentale in senso letterale, sono le fondamenta, sono le ossatura, avere 300 amministratori locali che si ritrovano è qualcosa che io non credo di poter ritrovare in altri partiti che hanno la nostra stessa percentuale. Un partito non può e non deve essere allo stato gassoso, un partito non può e non deve essere limitato ai gruppi parlamentari, un partito non può e non deve essere soltanto un comitato elettorale da attivare. Per far crescere una comunità politica, a sua volta questa comunità politica deve essere nelle comunità politiche del Paese, per dare una continuità non soltanto temporale ma anche spaziale in termini di diffusione. È l'Italia dei campanili, questa è la nostra storia, questa è la nostra geografia. Noi dobbiamo guardarci, ecco, secondo me guardarci oggi, quando torneremo a casa, ci darà molta forza, non soltanto per la nostra azione politica individuale, non soltanto per la nostra azione di partito, ma credo anche in relazione alla coalizione. Maria Stella ha... Io tra l'altro non credo neanche che ci siano partiti che hanno una percentuale così elevata di classe dirigente apicale che ha un ruolo, che ha avuto un ruolo importante nei comuni. Penso a Maurizio Lupi, io l'ho conosciuto da consigliere comunale di Milano, penso ad Alessandro che addirittura ha voluto candidarsi in un comune della provincia di Milano a fare il consigliere comunale, penso a Maria Stella che è stata la donna più votata nella storia del comune di Milano. Maria Stella prima citava il Presidente della Repubblica, io cito un altro Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, lo faccio anche per tenere viva all'interno di noi moderati l'anima liberale, l'attenzione ai comuni, l'attenzione agli enti locali, in termini anche di decentramento amministrativo, Raffaele lo ricordava prima. I comuni sono importanti anche per la formazione della classe dirigente, i giovani possono candidarsi nei comuni, vado oltre, anche non nel loro comune. Io ho iniziato a fare attività politica candidandomi in un'università, sono entrato, non conoscevo una persona nell'università in cui sono entrato, mi sono candidato. Stessa cosa potrebbero fare i ragazzi candidandosi in comuni per arrivare a quell'obiettivo che Dolores Monserrat ci ha ricordato essere importante, di avere una bandiera in ogni comune. Altro tema importante è la partecipazione in ANCI, è uno strumento sottovalutato in termini di esperienza, grazie Ignazio che ci racconti e tieni viva la nostra presenza, ancora di più anche in relazione agli alleati, dobbiamo far corrispondere una presenza in relazione alla crescita che abbiamo avuto e ci affidiamo a te. Io la mia esperienza in ANCI l'ho fatta, è stata un'esperienza molto positiva e formativa. Io devo ringraziare Maria Stella anche per un'altra ragione. Quelle slide che sono andate velocemente e poi magari poi ritorneranno ci danno dei punti anche a livello operativo, perché tornando a casa abbiamo dei compiti da svolgere, non perché ci vengono assegnati, ma perché dobbiamo avere l'intelligenza di capire che sono le cose che ci servono: la newsletter, la scuola di formazione, la parte del sito, anche l'anagrafe degli eletti. Noi dobbiamo sapere chi c'è e dove, in modo tale da creare delle reti. Quattro flash velocissimi. Il legislatore, cioè auspicabilmente noi, il prossimo mandato parlamentare, dobbiamo mettere mano al testo unico degli enti locali. Il TUEL è del 2000, va a far sintesi di una legge del 90 e di una legge del 93. Sono passati 26 anni. Dal punto di vista ordinamentale alcune cose vanno cambiate. Dobbiamo superare la legge del Rio e far uscire le province da questo limbo in cui non sono né carne né pesce. Va ripresa l'idea che abbiamo elaborato, ne abbiamo parlato con Maria Stella e con Enrico Volpi, del consigliere supplente. Se ci deve essere il primato della politica, non è che i sindaci possano avere la forza del maggioritario con il simul stabunt, simul cadent, e hanno la forza contrattuale nei confronti degli assessori che non possono alzare il dito. No, quegli assessori che provengono dal consiglio comunale, se vedono la delega tolta, tornano in consiglio comunale dove li hanno messi i cittadini. Quindi va fatta questa variazione normativa. Chiudo sul tema delle mozioni uniche, perché va chiuso il CER. Anche Mara, non ti ho vista prima, non ti ho citata, consigliere comunale a Napoli. Quindi a rafforzare l'idea che la nostra classe dirigente apicale ha un'esperienza solida negli enti locali. Dicevo, scegliamo dei temi. I temi sono quelli della famiglia, i temi sono quelli del lavoro, i temi sono quelli della casa. Quindi andare a qualificare la nostra azione politica nazionale negli enti locali, perché è negli enti locali che c'è la prova di resistenza, la prova di concretezza, la prova di buon governo. Grazie.
1: Grazie Manfredi. Il nostro amico Marinangeli Marco, e poi si prepara Mirko Martini.
12: Grazie e soprattutto un ringraziamento lo voglio fare a Maurizio Lupi, che è presente qui in prima fila da quando siamo partiti, ormai sono diverse ore che siamo qua presenti, e ha ascoltato attentamente tutti, e questo sta a testimoniare quanto ci tenga al partito e quanto ci tenga a far sì che ci sia un dialogo costruttivo. Ringrazio Maria Stella per questa opportunità che abbiamo visto essere molto interessante, perché ha avuto modo comunque di confrontarci, di portare ognuno le proprie esperienze. E ringrazio il Presidente Maurizio per aver portato avanti e per costruire una forza politica seria, credibile e responsabile. Noi amministratori sappiamo quanto la politica vera non si misuri tanto nei dibattiti televisivi, nei social, ma nelle piazze, nelle scuole, negli uffici, in quei luoghi dove ogni giorno i cittadini ci chiedono soluzioni. Ecco perché è importante che noi riusciamo a dare la giusta importanza agli enti locali, che hanno rappresentato da sempre il cuore pulsante della nostra Repubblica. Perché è dai sindaci, dagli assessori, dai consiglieri comunali che nasce e si sviluppa la fiducia dei cittadini. Nelle Marche conosciamo, io sono il referente regionale degli enti locali delle Marche e saluto, molti se ne sono andati, eravamo in tanti oggi dalle Marche, e conosciamo bene il valore della resilienza. Purtroppo abbiamo avuto nel 2016 il terremoto, le emergenze alluvionali nella zona dell'Alto Anconetano e del Pesarese, le crisi economiche della calzatura, dell'industria del legno, eccetera. Ma oggi siamo chiamati ad affrontare nuove sfide, che sono lo spopolamento delle aree interne, ne parlava Maria Stella prima, la modernizzazione delle infrastrutture, il sostegno alle imprese, il rilancio del turismo, il degrado urbano e la tutela dei servizi essenziali, soprattutto di chi ne ha più bisogno. Ma sono sfide non solo delle Marche, sono sfide della nostra Italia. Ecco, per questo motivo chiedo che il coordinamento nazionale degli enti locali deve diventare sempre di più una rete di amministrazioni che condividono idee, esperienze e fare rete. Così possiamo crescere e radicarci. Chiudo dicendo che Noi Moderati può svolgere un ruolo importante nella coalizione del centrodestra. Abbiamo oggi registrato alcune lamentele e vi posso dire che ce ne sono diffuse un po' in tutta Italia, però noi possiamo svolgere quel ruolo di equilibrio, di responsabilità, di dialogo e capacità di costruire, perché essere moderati non significa essere deboli, ma significa avere il coraggio della serietà, significa mettere al primo posto l'interesse dei cittadini e significa amministrare con responsabilità, buonsenso e spirito di servizio. Presidente, noi ci siamo, le Marche negli ultimi 24 mesi ha sviluppato una grande rete di amministratori, oggi hai ricordato San Benedetto, voglio ricordare un passo indietro, maggio 2025, il terzo comune della provincia di Fermo, Sant'Elpidio a Mare, il secondo partito della coalizione con il 10,77%, e voglio ricordare anche il risultato nelle regionali Marche, dove con l'1,65% per 417 voti non siamo riusciti ad avere il seggio. Ma ci siamo, continuiamo a lavorare e quindi buon lavoro a tutti e grazie.
1: Grazie Marco, grazie di cuore. Mirko Martini, Friuli Venezia Giulia.
13: Cercherò di rubarvi meno tempo possibile. Io intanto sono uno di quelli che, assieme al gruppetto dal Friuli Venezia Giulia, ha deciso di alzarsi alle 5 di mattina per fare politica. E c'è una grande differenza fra fare politica e fare campagna elettorale. Perché la campagna elettorale pensa al domani. La politica vera, quella che fanno i moderati, pensa ad anni di distanza. E forse non abbiamo un riscontro immediato, non abbiamo un ritorno immediato a livello di percentuale, ma sul lungo periodo avremo sicuramente soddisfazioni. Noi amministratori amministriamo territori, non algoritmi. Dietro ad ogni singola delibera che noi portiamo, ad ogni atto che noi facciamo, sappiamo che dietro ci sono persone. E al centro della politica di Noi Moderati c'è il prendersi cura delle persone. Noi ci prendiamo cura dei territori. Noi vogliamo esserci in politica. È nei comuni che costruiamo la credibilità della politica e del nostro partito. È da lì che noi partiamo. E sono convinto che per questo, grazie al lavoro instancabile del nostro gruppo parlamentare, che ci permette di avere un collegamento molto rapido, Noi Moderati possa diventare un punto di riferimento per tutte le esperienze civiche, diventare un aggregatore importante. Le civiche non vanno assorbite, non dobbiamo assorbirle, dobbiamo valorizzarle, utilizzarle come motore costruttivo. Dobbiamo essere la casa di chi crede nella buona amministrazione, nella competenza e nella responsabilità di tutti i giorni nel governare. Voglio concludere con quello che ci ha detto il nostro Papa Leone all'interno della sua Magnifica Humanitas. Rimettere Dio all'orizzonte del nostro agire e l'essere umano al centro delle nostre scelte. Ed è questo che noi dobbiamo fare, perché siamo un grande partito e possiamo andare avanti così. Grazie a tutti.
1: Grazie di vero cuore, Mirko. Ignazio Ferraro.
14: E dopo abbiamo la nostra amica della Calabria. Posso fare io? Lui ha l'aereo prima di te. Certo. Vai. Tre minuti lui e tre minuti te. Okay, prego. Dai.
15: Grazie, rispetterò i tempi. Intanto un sentimento di gratitudine, io intendo indirizzarlo all'intera comunità politica di Noi Moderati, che è rappresentata non solo dai vertici ma anche dalla base con i suoi iscritti, militanti e simpatizzanti. Oggi è un momento alto di politica, perché la politica si riappropria della funzione pedagogica di formazione delle classi dirigenti, e noi dobbiamo capitalizzare questo momento, che è molto prezioso non solo nelle proposte ma anche nei risultati. È un'interazione efficace tra apice e base del partito affinché le proposte che vengono dai territori possano arrivare in Parlamento e le iniziative parlamentari si possono tradurre in disegni di legge che necessariamente devono avere una ricaduta nei territori. E quando parlo di iniziative che devono avere una ricaduta nei territori, mi riferisco al recente progetto che è stato portato avanti dal presidente Lupi con il gruppo per la sussidiarietà, che prevede il coinvolgimento di una serie di scuole per la valorizzazione delle competenze non cognitive, le competenze relazionali. E come noi possiamo declinare questo progetto a livello territoriale? Con una mozione di indirizzo che prevede l'istituzione del garante dei diritti dei giovani e dell'adolescenza, che accompagni queste nuove generazioni in questo percorso. Si è parlato molto di sostenibilità, si è parlato molto di inclusione, si è parlato molto di accessibilità. C'è un ulteriore protocollo d'intesa tra l'ANCI, vedo il vicepresidente onorevole Messina, e oltre all'ANCI la Federazione Sanità, che mette al centro la salute. La salute urbana è fondamentale, quindi investiamo come ordini del giorno nel promuovere una serie di mozioni di indirizzo che siano orientati al benessere, alla promozione della salute urbana e a un cambio di paradigma. Noi dobbiamo declinare tutto a livello degli enti locali e mi riferisco anche alla possibilità di istituire delle figure importanti. Noi nel nostro comune l'abbiamo fatto, la figura del garante dei diritti dei diversamente abili, la figura del garante dei diritti degli anziani, che sono le fasce più vulnerabili della popolazione che hanno bisogno di maggiore attenzione. Chiudo per rientrare nei tempi, si è parlato, come dicevo, di inclusione e di accessibilità. Perché non investiamo con mozioni di indirizzo attraverso dei finanziamenti che dobbiamo noi erogare come enti locali sul turismo accessibile, che ha una duplice ricaduta, non solo come ritorno d'immagine per l'investimento nel sociale, ma anche come ritorno economico. I comuni possono, mettendo nel bilancio le somme necessarie e la programmazione dovuta, intervenire nel avviare l'iter per promuovere l'accesso alla bandiera Lilla, che è la bandiera che viene conferita a tutti i comuni che sono a misura di disabile. Credo che dal contributo di ognuno potrà sicuramente nascere una grande proposta, perché il destino della comunità dipende dal contributo che ognuno di noi saprà dare alla causa comune. Grazie.
1: Grazie Ignazio, grazie di cuore. Carmelina Isa Muraca.
16: Grazie, buongiorno a tutti. È un grande onore essere qui in quest'aula. Porto con me la voce di una Calabria fiera, che affronta sfide complesse e che troppo spesso viene raccontata attraverso i vecchi pregiudizi. Ma io sono orgogliosa di essere calabrese e sono orgogliosa di rappresentare come consigliera la mia comunità di Lamezia Terme, una terra ricca di energie, competenze e potenzialità immense. Noi amministratori siamo le sentinelle dei territori, il primo presidio dello Stato. Ma cosa significa questo concretamente? Significa che noi siamo lì ogni giorno a vivere le strade, a incontrare le persone e a raccogliere le istanze e le sofferenze dei cittadini. È questo che facciamo. Tuttavia, troppo spesso veniamo lasciati soli. È il momento di porci delle domande e di dare insieme delle risposte chiare. Se siamo il primo presidio dello Stato, perché gli amministratori locali non partecipano stabilmente alle decisioni politiche? La risposta è evidente e ci deve far riflettere se noi, che siamo le vere sentinelle sul territorio e viviamo la realtà quotidianamente, non veniamo coinvolti nelle scelte. La decisione rischiano di restare lontano dai bisogni reali delle nostre comunità. Come possiamo fermare i nostri giovani che partono via dal mezzogiorno? La risposta, secondo me, è chiara. Dobbiamo smettere di rincorrere continuamente l'emergenza di turno. Se non si inizia a investire oggi su infrastrutture stabili o su opportunità concrete, i nostri ragazzi non avranno alternative, saranno costretti a partire. dobbiamo essere noi a creare le condizioni affinché restare non sia un sacrificio, ma una scelta consapevole. Come possiamo pretendere servizi efficienti con organici comunali ridotti all'osso? Sinceramente la risposta è semplice, non si può. Non è possibile chiedere efficienza a una macchina amministrativa che non ha le persone per muoversi. Dobbiamo rinforzare le basi, altrimenti ogni progetto, resta solo sulla carta. È ancora accettabile che il diritto alla salute cambia in base alle regioni in cui si vive? No, per me non è accettabile. Sinceramente non può essere così, perché l'eguaglianza dei diritti è il fondamento stesso di un paese unico. Non possiamo permettere che la salute di un cittadino dipenda da un confine regionale. Un'Italia che corre a due velocità e un'altra Italia che sta tradendo i suoi stessi principi. Proprio per questo il confronto di oggi è fondamentale. Per superare queste distanze non serve più agire compartimenti stagni, deve esserci un collegamento reale, costante e strutturato tra Stato, Regione, Provincia e Comuni. Dobbiamo tornare a lavorare come una rete unica, dove le responsabilità sono condivisi e gli obiettivi sono comuni. Solo così potremo smettere di gestire le emergenze e iniziare a costruire una visione di paese che sia finalmente unitaria. E io, in questo spirito di collaborazione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile questa giornata. Ringrazio il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, per l'attenzione costante verso noi amministratori, e la senatrice Maria Stella Gelmini e tutti i responsabili degli enti locali del nostro movimento. Un ringraziamento che purtroppo non c'è, a Pino, all'onorevole Pino Galati, nostro coordinatore regionale di Noi Moderati per la Calabria. L'onorevole non è solo un punto di riferimento politico, è un uomo di una concretezza rara, che conosce profondamente la nostra terra e sa cosa significa lavorare per il territorio. La sua visione e il suo impegno nel coordinare il nostro movimento in Calabria sono fondamentali per dare voce alle istanze di noi amministratori. Lo ringrazio per la fiducia che mi accorda ogni giorno, per il suo costante supporto e per avermi dato l'opportunità di far parte di questo progetto serio e lungimirante. Dovete sapere che io sono stata eletta in una lista civica e poi sono passato proprio con Noi Moderati, per questo ci tenevo a dare il mio contributo. E voglio concludere semplicemente dicendo che noi amministratori non chiediamo privilegi, ma gli strumenti per lavorare meglio, perché è nei comuni che si misura la vera credibilità della politica. Grazie.
1: Grazie Isa, Carmelina. La parola a Mariangela Padalino. E poi chiedo, ma c'è in sala Mazza, Giuseppe o Squarcella Antonio? No, non ci sono. Prego.
17: Grazie a tutti top down per questo evento, per chi l'ha organizzato, per chi l'ha voluto, e un grazie particolare alla senatrice Maria Stella Gelmini. Saluto il presidente e porto soprattutto i saluti dei consiglieri di municipio di Milano, Isabella Ferlicchia, Erminio Galluzzi e Donato Policastro, e di tutta la comunità milanese. Ho ascoltato molto attentamente tutti gli spunti di voi colleghi e amici e devo dire mi ha arricchito il panorama e anche ho portato a casa tantissime idee. Noi amministratori, come tanti hanno detto, siamo il primo punto di contatto tra le istituzioni e i cittadini e ogni giorno ascoltiamo la gente, ci facciamo venire idee, le mettiamo a terra e le proponiamo alle nostre istituzioni. Viviamo una stagione di grandi cambiamenti, l'intelligenza artificiale e la transizione digitale, nuovi equilibri anche economici che stanno cambiando il lavoro, l'economia e anche il fare politica. Credo che oggi, e lo credo fermamente, il compito più importante di noi della politica sia rendere la più semplice la vita delle persone. Semplificare significa eliminare gli ostacoli che rendono più difficile vivere, lavorare, fare impresa e costruire una famiglia. E lo dico partendo da Milano. Perché Milano è una bellissima città, un grande motore, ma dove le emergono con maggior forza le sue fragilità. Sempre più persone lavorano ma faticano ad arrivare a fine mese, sempre più giovani trovano opportunità professionali sì, ma non riescono a costruirsi un futuro.

0: dire, coraggiosa, perché non aiutiamo le nostre imprese a realizzare alloggi per i propri dipendenti, un po' come si faceva una volta e si fa ancora nei paesi europei. Sarebbe una risposta concreta sia alle esigenze delle aziende che non trovano operatori, perché nelle città non riescono a viverci, e sia per i lavoratori stessi. E poi c'è il tema del lavoro, Presidente. Chi oggi guadagna 1.800 euro netti al mese in una città come Milano, e non solo come Milano, non può assolutamente vivere. Quindi rafforzare il potere di acquisto significa anche rafforzare la classe media, che resta sempre il pilastro della nostra società. E qui mi allego anche al welfare, che è molto importante, e vedo l'assessore collega Visentin del comune di Cinisello Balsamo, che è proprio l'assessore al welfare, e che ringrazio per il lavoro che faccio, appena postato una cosa meravigliosa che ruberò anche per Milano. Bene, faccio anche una proposta dal punto di vista dell'innovazione. Propongo una piattaforma nazionale della fiscalità locale, un unico accesso digitale, un solo estratto conto, un calendario unico delle scadenze e procedure uniformi per tutti i comuni. Perché? Perché l'innovazione deve servire alla gente e, come dire, facilitare la vita delle persone. I giovani, e chiudo, il disagio giovanile cresce quando manca una prospettiva, quando il merito non viene premiato e quando l'ascensore sociale si blocca. Ogni ragazzo deve poter credere che il proprio futuro dipenda dal suo talento e dal suo impegno, e non dalla famiglia in cui è nato. Questa è una responsabilità che riguarda tutti noi amministratori. E le persone non ci chiedono promesse realizzabili, chiedono istituzioni credibili, amministrazioni efficienti e una politica capace di affrontare con serietà i problemi. E la fiducia nelle istituzioni non si conquista con uno slogan e nemmeno sui post, si conquista con il lavoro quotidiano, con la capacità di dare risposte come sappiamo dare noi, ed è per questo che ci contraddistinguiamo. E chiudo soltanto per dire una frase che possiamo lasciare ai corsi di formazione. Fare politica non deve limitarsi a chiedere fiducia ai cittadini, ma se la deve meritare. Grazie.
1: Ultimi interventi, Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale di Angra.
2: Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per questa splendida opportunità di confronto che ci avete dato. Piccolo appunto, anche il comune di Angri è andato al voto oggi in consiglio comunale. La nostra è una città di circa 35.000 abitanti, contiamo due consiglieri comunali e un assessore, Carmen Fattoruso, che è qui presente e che ringrazio insieme a Maria Immacolata Daniello. Io sono uno di quei tanti giovani che ha deciso di vivere le istituzioni in prima persona, ha deciso di non restare a guardare alla finestra che le cose accadano e accettarle così passivamente, però perché voglio provare a dare il mio contributo affinché le cose vadano in un certo modo. Sappiamo bene tutti noi che ogni volta che un cittadino bussa alla nostra porta, ogni volta che incontriamo un cittadino per strada e ci espone un problema, questo non si domanda se le competenze siano comunali, provinciali, regionali o dello Stato, chiede semplicemente delle risposte. Gli enti locali rappresentano il primo presidio delle istituzioni, sono il luogo in cui la politica incontra la vita reale delle persone. È qui che il nostro lavoro merita di essere valorizzato di più. Quante volte noi abbiamo progetti pronti, però bloccati da procedure interminabili? Quante volte ci limitiamo a dover spiegare ai cittadini che dei ritardi non sono dovuti alla nostra azione politica? Quante volte ci troviamo ad avere progetti, idee, ma non abbiamo gli strumenti per trasformarli in azioni concrete? È questa la realtà con cui ognuno di noi ogni giorno fa i conti nel proprio comune, con quegli ostacoli che una burocrazia infinita pone alle nostre amministrazioni, una burocrazia che se da un lato deve garantire trasparenza e legalità, dall'altra aggrava anche sul personale umano, sul capitale umano dei nostri comuni, che spesso sono in sottorganico, e questo non ci permette di dare le risposte adeguate. Noi amministratori non siamo qui a chiedere privilegi, ma siamo qui a chiedere gli strumenti. Chiediamo di essere messi nella condizione di poter dare ai nostri cittadini le risposte che meritano. Come forza politica, è vero, siamo un partito giovane. Questo deve darci la consapevolezza che abbiamo davanti a noi una grande opportunità. L'opportunità di costruire un'identità forte, riconoscibile e credibile. Permettetemi di dire...

0: prendere posizioni nette rispetto a qualsiasi deriva estremista, però ricordiamoci una cosa, che oggi il partito maggioritario è quello dell'astensionismo. Viviamo in un momento storico nel quale milioni di cittadini scelgono di non votare, perché pensano che nessuno sia in grado di rappresentarli davvero. Questa deve essere la nostra più grande sfida, di portare alla partecipazione attiva chi oggi ha perso fiducia nelle istituzioni. Noi possiamo e dobbiamo essere il partito delle famiglie, quelle famiglie che ogni giorno affrontano il peso del caro vita e delle incertezze. Dobbiamo essere il partito dei giovani, quelli che chiedono più opportunità e più meritocrazia. Dobbiamo essere il partito della legalità, delle istituzioni, della buona amministrazione, ma soprattutto dobbiamo essere il partito degli ultimi, quelli che oggi si sentono invisibili agli occhi delle istituzioni. E su questo permettetemi di ringraziare l'onorevole Mara Carfagna, con cui stiamo cercando a livello nazionale di sostenere una azione di dignità che punta a favorire l'accesso, a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie alle persone sorde. Oggi una persona sorda che arriva al pronto soccorso, immaginate le difficoltà che trova, perché non trova dall'altra parte una persona in grado di poter comunicare con loro. E così come l'ho chiesto all'onorevole Carfagna, lo chiedo a tutti i nostri rappresentanti parlamentari: non lasciateci soli. Abbiamo bisogno di sentirvi presenti, abbiamo bisogno di confrontarci con voi continuamente, perché abbiamo bisogno che la voce dei nostri territori arrivi con forza nelle istituzioni nazionali. Come noi moderati dobbiamo avere il coraggio di affermare le nostre idee, anche se questo può significare assumere posizioni non sempre facili o pienamente condivise dagli alleati. Noi moderati può diventare il punto di riferimento importante nel panorama politico italiano, ma questo dipenderà dalla nostra capacità di essere presenti, coerenti e vicini davvero ai bisogni delle nostre comunità. Io voglio crederci. Grazie.
1: Grazie di cuore. Mi scuseranno pochi e rimanenti amici che speravano di intervenire, ma abbiamo veramente tempi stretti se vogliamo ascoltare, come lo vogliamo tutti, l'intervento di chiusura di Maurizio Lupi, e quindi mi scuseranno veramente, sono amici affettuosi che sono venuti per partecipare, ma questo accade quando invece di parlare per 3 minuti si rischia di parlare il triplo o il doppio dei minuti dati, e quindi poi purtroppo ci rimettono amici veramente affettuosi, perché chi rinuncia a questi interventi sono veramente persone molto disponibili. Quindi mi sembra arrivato il momento di concludere i nostri lavori, lasciando la parola a Maurizio Lupi, che dice giustamente: sono rimasti pochi, ma non è neanche proprio così, quindi un po' più di calore all'intervento di Lupi, un po' più di calore.
2: Io volevo solo...
3: Esatto, ci siamo, abbiamo in... Vado? Sì.
1: In questo, scusa Maurizio, voglio scusarmi anche con Saverio e Renata, anzi ringraziarli, perché hanno subito ceduto lo spazio.
3: Ma no, avevamo anche deciso, ricordo, e l'abbiamo detto all'inizio, anche preparando la riunione con il comitato direttivo, Maristella e Alessandro, proprio di fare un passo indietro coloro che normalmente sentite sempre, ma per ascoltare voi, perché è giusto se ci si ritrova insieme. Devo dire che l'abbiamo fatto, e quello che dico è intanto un grazie, in secondo luogo che si è dimostrato che una realtà presente sul territorio esiste, abbiamo una classe dirigente, è un partito radicato, come continuiamo a dirlo, che ha un sindaci, consiglieri comunali, che sta incontrando tantissime persone, ed è lo scopo che noi avevamo facendo nascere noi moderati. Il primo punto che mi sembra debba essere sottolineato, la relazione di Maristella ha già dato i contenuti del lavoro che dobbiamo fare, l'organizzazione. Il partito è cresciuto, Maristella ha citato giustamente il movimento femminile che abbiamo costituito, il movimento giovanile. Oggi gli amministratori sono stati sempre alla base della nostra nascita del partito, ma oggi prendono una forma e una coscienza fondamentale di essere un pilastro fondamentale della nostra politica. Occorre che questo rapporto organizzativo tra centro e periferia diventi sempre più stabile, come lo avete sottolineato, con gli strumenti che ci stiamo dando. Quindi non facciamo l'errore di pensare, perché molti di voi hanno una storia, ad essere in un partito grande con invece la sfida che stiamo costruendo con le nostre mani. Cresciamo insieme, dobbiamo far arrivare le proposte, le richieste, e far tornare, ovviamente rafforzare questo legame. Il sito è uno strumento importante, il WhatsApp, le proposte che avete fatto di mozioni che devono essere rappresentate in un legame con il territorio. Il secondo tema che avete sottoposto è i contenuti, e devo dire che di esemplificazioni ce ne sono state tantissime. Io ho presente l'ultimo lavoro che abbiamo fatto con il dipartimento di Renata, che è qui, perché da lì, da quella giornata, sono uscite per esempio tre proposte molto chiare che possono essere declinate, ma qui c'è bisogno dell'organizzazione, del rapporto di comunicazione in andata e in ritorno anche nei territori. I giovani, avete detto, che tutti abbiamo detto che deve essere uno dei nostri pilastri, una proposta su cui noi ci qualificheremo ovviamente anche nella legge di bilancio sarà che, avete visto nel prospetto che Fabrizio Masia aveva fatto, non è stato un lavoro inutile, lo dico anche a quelli che si stanno ascoltando. Quel lavoro è un lavoro importante, perché se noi diciamo i giovani e poi ci accorgiamo che sotto i 34 anni abbiamo quella platea che è stata identificata, dire che in tutti i territori vogliamo alla prossima legge di bilancio che i primi ad essere privilegiati da una riduzione fiscale devono essere i nostri giovani, cioè gli under 34, e quindi zero tasse per tutti i giovani sotto i 34 anni per i primi tre anni di lavoro, vuol dire privilegiare e parlare a questo. Gli oratori, voi pensate che sia una battaglia limitata, oltre che essere una battaglia di contenuto e di presenza sociale, ne abbiamo parlato anche negli stati generali del welfare, sono 1 milione le persone che frequentano i nostri oratori. Dove siamo presenti come amministratori? Far presente la proposta che abbiamo fatto, ma aiutare gli oratori ad utilizzare la proposta che abbiamo fatto, è un modo con cui parli a quel target, sei credibile e rispondi ad un'esigenza reale che c'è. Abbiamo fatto una proposta che secondo me andrà sviluppata sulle politiche per la natalità, che è quella di un cassetto fiscale previdenziale per i nati da 0 a 18 anni. Ed una proposta molto concreta, è già un modello che si attua in Germania. La possibilità che lo Stato da 0 anni fino a 18 anni dia un contributo nel previdenziale per i nostri giovani, non costa neanche tanto perché sono purtroppo 350.000 i nuovi nati, ma è un modo serio che completa la nostra politica, così come sui caregiver abbiamo grande esperienza, qui il lavoro fatto da Maristella e da Giusi al Senato con le proposte di legge, ma una delle proposte che secondo me è molto semplici, che credo porteremo a casa, è quella del, perché è giusta, che quando un caregiver, cioè una persona che si assenta dal lavoro per accudire un proprio caro, o una persona che per un periodo di tempo in una fase terminale della propria vita e quindi fa esattamente quello che deve fare e quindi sostituisce lo Stato in quel servizio, ed è meglio che lo faccia lui, per esempio come accade in altre aree lavorative, i contributi figurativi possano essere versati lo stesso dallo Stato, cioè almeno la pensione possa proseguire, anche perché sta dando tempo non solo per se stesso ma per la comunità intera. Ho fatto tre esempi molto semplici per dire come i contenuti sono fondamentali. Il terzo punto che avete sottolineato, ma questo è un punto politico, avremo possibilità di parlarne nel comitato direttivo all'Assemblea Nazionale del 24 settembre, è il tema ovviamente legato agli alleati, perché noi abbiamo in questi anni costruito una realtà vera, una delle quattro proposte politiche del centrodestra, e mai come oggi si vede quanto è necessaria questa quarta proposta, perché anche nel sondaggio di Masia basta guardare, perché poi alla fine contano i fatti, mica le opinioni. Poi se ognuno vuole fare voli pindarici rincorra gli altri e guardi magari, prima di rincorrere gli altri, guardi alla realtà sua. Perché se hai il 44,2%, il 43,8% il centrodestra e hai il 43,4 piuttosto che il 42, cioè la distanza è l'1, e noi moderati oggi sottovalutata, perché lo abbiamo visto nei nostri risultati con 300 amministratori, non possiamo essere nei sondaggi uguali ad altri partiti che manco si sa chi siano, ma questo non è un problema. Comunque sei all'1,6 e all'1,5, togli quell'1,6 e all'1,5, forse una considerazione di dignità sui territori, piuttosto che a livello nazionale diversa, ci andrebbe, ma non per una carità nei nostri riguardi, ma perché è proprio il progetto politico del centrodestra che deve far crescere per poter governare le quattro proposte politiche che hanno da sempre costituito il centrodestra. Quindi queste sono ovviamente questioni che più cresceremo, più lavoreremo in positivo, più diventeranno un punto di riferimento nella lealtà alla collocazione ovviamente politica, che sia sui territori, che sia a livello nazionale continueremo a tenere, perché siamo nati nel centrodestra, siamo del centrodestra, vogliamo portare nel centrodestra la nostra il nostro contributo anche per poter continuare a governare il paese, oltre per governare le città e i comuni. Quindi un solo grazie, io mi fermo qui perché mi sembra che il lavoro sia stato fatto, ci vediamo, questo è importante, lo sappiamo, abbiamo il Consiglio nazionale del 24 settembre, ma l'appuntamento politico per noi dell'anno, e lo diciamo anche agli altri per poter crescere continuamente, è il 28, 29, 30 novembre, cioè l'ultima settimana di novembre, che ormai è il momento in cui noi moderati raccoglie tutto il lavoro fatto, e lì lanceremo la campagna, il programma elettorale, la campagna elettorale per le elezioni politiche, ma anche per tutte le elezioni amministrative che, come ha ben detto, non vedo più Raffaele Cattaneo, si voterà ovviamente, sarà una tornata elettorale enorme, non solo che coinvolge le grandi città. Grazie per tutti quelli che sono rimasti, grazie per quelli che sono andati via, non per cattiveria ma perché avevano un aereo, grazie a Maristella Gelmini che da buona lombarda, bresciana, milanese ha...
2: Alla Via Radicale era il convegno Il ruolo degli enti locali per un'Italia che fa, decide e costruisce la scelta moderata, che si è svolto a Roma il 30 giugno. Noi ora rimaniamo a Roma, ci spostiamo di un giorno, siamo al 1 luglio, vi proponiamo la presentazione del libro La situazione digitale del tempo, per illustrazioni filosofiche, volume curato da Elena Paola Carla Alessiato per Bibliopolis. Sentiremo gli interventi di Carmela De Caro Bonella, già professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato alla LUIS Guido Carli di Roma, di Mario De Caro, professore ordinario di filosofia morale all'Università degli Studi Roma 3, di Giuseppe Italiano, prorettore dell'Artificial Intelligence e le Digital Skills alla Luis Guido Carli di Roma, e poi ovviamente l'autrice Elena Paola Carola Alessiato, professoressa associata di storia della filosofia all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il libro, La situazione digitale del tempo, per illustrazioni filosofiche di Elena Paola Carola Alessiato. Buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, ben arrivati, e ringrazio innanzitutto l'ospitalità della Camera dei Deputati e siamo in una sala bellissima, quella del refettorio della biblioteca della Camera, quindi ringrazio il direttore Paolo Massa che gentilmente ci ospita, ma ringrazio soprattutto Corrado Cone, consigliere culturale della Presidenza della Camera, che ha contribuito a contenuti e forme di questo nostro incontro. E il Presidente e il Segretario Generale ci salutano e a loro volta riconoscono l'importanza di questo nostro incontro, e in particolare a questo proposito e in questa calda giornata di 1 luglio ringrazio Radio Radicale che fa sì che le nostre parole vadano oltre la sala del refettorio e rimangano in un archivio prezioso come quello di Radio Radicale. Grazie. Dunque, io sono Melina De Caro e modero, mi permetterete di moderare in modo un po' personalizzato, perché è un pomeriggio felice, conosco Elena Alessiato da più di 15 anni, Elena rappresenta per me la generazione nuova, perché l'ho conosciuta appunto più di 15 anni fa, la generazione nuova che consola le generazioni come la mia, anziana, avanzata. e soprattutto in un tempo così complicato. Lei è l'espressione di una generazione che pensa bene, e qui richiamo un bel lavoro recente di un saggista, giornalista, Luca De Biase, che intitola l'ultimo suo libro Pensare bene, sullo titolo, nello sfondo dell'ecosistema digitale. E qui, attenti, lui inventa una parola nuova, anticipo, dice: l'epoca digitale si è chiusa ormai, e la digitalizzazione con essa. Forse dovremmo parlare di figitale, perché comincia un'epoca in cui, è anche la tesi centrale del libro di Elena Alessiato, La situazione digitale del tempo, comincia un'epoca in cui la fisicità, non solo del corpo umano, ma anche del prodotto tecnologico, e l'umano si incontrano e si ibridano. Allora, perché continuare a parlare di digitale, che rappresenta un'epoca in fondo che si sta chiudendo? Dunque, questa generazione che Elena rappresenta con questo suo lavoro è consolante per me, perché appunto pensa bene e riflette bene sulla situazione digitale del tempo. E io non sono una filosofa, non sono un'ingegnera informatica. In questa fase, che è l'ultima di vita, dopo essere stata una professoressa universitaria di diritto costituzionale e comparato, e dopo essere stata anche consigliera della Camera dei Deputati, ho fatto un concorso sono entrata nel ruolo della burocrazia della Camera nel lontano 79. Quindi università e istituzioni, Camera dei Deputati, sono state le mie case. Bene, adesso mi imparo a divulgare i valori della Costituzione Repubblicana e dell'Unione Europea nelle scuole. E insieme a quei valori tocco il mondo digitale, non è marginale. Quindi l'importanza di questo libro, di questo lavoro, è davvero forte per me. Aggiungo che, avendo avuto, oltre a questi lavori, molte altre esperienze privilegiate, quella che mi ha fatto conoscere Elena è stata far parte e collaborare con gli organi statutari dell'Istituto di Studi Storici Benedetto Croce di Napoli. E con la presidenza straordinaria dal 2000 fino a un paio di anni fa di Natalino Irti, che ricordo a tutti perché da poco scomparso, ma in realtà non scompare chi ha scritto mirabilia come le sue. E negli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019, quindi in due anni accademici proprio collegati, anche proprio indirizzo del presidente Irti, che aveva nel frattempo svolto una lectio magistralis all'Accademia dei Lincei su tradizione e modernità, e abbiamo sperimentato in quei due anni all'Istituto di Studi Storici due seminari particolari per i borsisti che venivano tutti e vengono tutti da diverse discipline, tutte del campo umanistico dell'Istituto di Studi Storici. Bene, questi borsisti umanistici hanno avuto di fronte l'incontro fra la cultura umanistica e la cultura scientifica, che proprio due culture non sono, perché non solo oramai si incontrano, ma sono destinate, per il bene dell'umanità, a incontrarsi e ibridarsi sempre, si dice ibridarsi sempre di più. Il primo di questi due seminari si intitolava Tecnologie e Scienze Umane ed era svolto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione dell'Università di Napoli, e ricordo a tutti che già da anni prima Apple aveva istituito un'Academy a Napoli. E l'incontro era proprio fra professori di storia, filosofia, diritto, che di volta in volta ragionavano insieme a ingegneri su temi di vario tipo, ma tutti legati al mondo digitale, come internet e intelligenza artificiale, ordine spontaneo regolato, etica e intelligenze artificiali, nuove frontiere della robotica cognitiva, interazione uomo-robot, eccetera. E così l'anno successivo un ingegnere meccanico, un matematico, un economista hanno parlato di storia della scienza, ed Elena è stata precettata, devo dire che non solo ha aderito al precetto, ma come dire ne ha tratto quello che oggi ascolteremo, e ha anche nel 2021 riportato tutto questo lavoro, in particolare quello del secondo seminario, integrandolo con un suo saggio molto bello. Vi leggo il titolo perché vale la pena di entrare nel lessico di Elena Lessiato. Il futuro ha un cuore antico sulle capacità del pensiero tra saperi umanistici e società tecnologica, alleanze e convergenze. Ecco, perché il tema è proprio quello dei saperi in alleanza e con una predisposizione umile, perché le alleanze, e umile è una parola forte, agostiniana, e da praticare molto di più di quello che si faccia. Dunque concludo dando la parola ai relatori dicendo che leggere questo libro mi ha fatto tornare in mente un'espressione delle lezioni americane di Italo Calvino, un'espressione di Calvino, quello dell'enciclopedia aperta. Nel senso che questo è enciclopedia aperta, diceva Calvino, sembra un ossimoro, no? Perché l'aggettivo aperta contraddice al sostantivo, e l'enciclopedia è una parola nata etimologicamente dalla pretesa di esaurire la conoscenza del mondo richiudendolo in un circolo. Oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale e plurima. Lo scriveva nel 1993. Ma il libro segue questo metodo, è aperto e diventa seducente. E siccome Elena proprio usa l'etimologia delle parole in modo continuo, mi è venuto di usare questo termine seducente per il suo senso etimologico proprio, nel senso che conduce a sé e a tutti noi. È anche un vocabolario, lo dico da proprio ignorante della materia, è un vocabolario aperto delle parole, quelle tecniche, quelle che di solito sono usate in inglese, per cui lei accompagna questa traduzione dall'inglese, che è una lingua scarna, diciamo, l'accompagna con le radici etimologiche delle parole italiane tradotte nella loro evoluzione. E soprattutto sono parole intrecciate nella novità della integrazione di coppia, realtà virtuale e realtà aumentata, la virtualità corporea, la corporeità virtuale. È un vocabolario di linguaggi, parole, numeri, note musicali con intermezzi. Ecco, le slide che avremmo dovuto anche mettere dietro oppure avremmo dovuto distribuire riguardano per esempio l'indice e gli intermezzi, consentitemi proprio 30 secondi, nelle varie parti. Ecco, gli intermezzi hanno questi titoli: intermezzo matematico, intermezzo fenomenologico, corpo e corpo vivente, a proposito delle coppie, intermezzo postumanesimo e transumanesimo, di straordinario interesse, tutti, e intermezzo sullo cyberspazio, infine l'intermezzo sull'alienazione. Insomma, non si può che proseguire, e questo l'invito che Croce faceva nella premessa allo statuto di fondazione della Istituto di Studi Storici, e che il presidente Natalino Irti riprendeva questo invito a proseguire. Croce lo diceva rispetto alle macerie che nel 1946 erano fuori da Palazzo Filomarino, e oggi lo possiamo dire in un tempo di grande complessità. E proseguire soprattutto con i consigli dei relatori, che sono stati così gentili da accettare l'invito di Elena e della casa editrice, e per poi continuare ancora, ancora e ancora. E su questo io mi riservo, scusate della lunghezza, una battuta poi anche finale prima delle conclusioni che affiderei all'autrice. Sui tempi. Siamo alle 16, lo dico per i relatori, siamo alle 16.31, finiremo entro un'ora, e quindi io direi che un 20 minuti buoni i relatori li possono usare, ovviamente elastici, che mi auguro che ci sia qualche intervento dal pubblico, soprattutto dai giovani ed accaldati studenti che inseguono da Napoli la loro professoressa. E benvenuti. E per poi le conclusioni. Una mia battuta di invito al proseguire e la conclusione di Elena Alessiato. Grazie. Dell'omonimia.
5: Ecco.
4: Staccato, io sono attaccato.
5: Molte grazie. Allora, uno dei punti centrali di questo bel libro bello e utile, che Elena, io la chiamavo Elena Alessiato, in realtà Elena Paola Carola Alessiato, è un libro importante con molte tesi. La tesi principale è quella secondo la quale l'essere umano deve continuare a comandare i processi tecnologici. Lei usa la formula human in command. Perché? Dico qualcosa sul perché e poi torno sul libro. Voi sapete che questo telefonino è normalissimo, è più potente computazionalmente del computer di bordo dell'Apollo 11 che portò Aldrin e Armstrong sulla Luna nel 1969. Lo sapete quante volte è più potente? Dite un numero. Dove sta? 20 volte, un milione di volte. Cioè, con questo si potrebbero teoricamente far sbarcare 20 moduli Apollo sulla Luna, 20, un milione di moduli Apollo sulla Luna. Questo è un aspetto fondamentale, una capacità di calcolo incredibile, perché oltretutto adesso finalmente l'intelligenza artificiale procede in parallelo, non solo serialmente. E questo è un aspetto, vediamo perché è importante. È importante perché si coniuga con altre prerogative della nuova intelligenza artificiale, quelle basate sul deep learning. Non voglio togliere lo spazio al collega, sarò genericissimo. Quella basata sul deep learning e le reti neurali artificiali. La prima caratteristica che la nuova intelligenza artificiale, quella generativa, discriminativa, predittiva, procede in modo indeterministico. Mentre la vecchia intelligenza artificiale, quella dei computeroni tipo pensati prima da Turing e poi nel 1956 nella famosa campagna di lancio dell'intelligenza artificiale, appunto si cominciò a usare questo termine, bene, erano computer che procedevano secondo l'idea di Leibniz, cioè rappresentiamo la conoscenza e con le regole della logica formale deduciamo delle conclusioni. Come si fa con i sillogismi oppure i teoremi della matematica o della logica. Cos'è la deduzione? La deduzione è quella forma di ragionamento tale che se sono vere le premesse è vera anche la conclusione. Questo era il modo di procedere. Ciò significa che la vecchia intelligenza artificiale che procedeva così, in fondo ci diceva quello che era contenuto nelle premesse, che è il modo di procedere della matematica e della logica. E però più di tanto, usando questo sistema non si poteva andare lontano. La nuova intelligenza artificiale non procede per deduzione, ma procede con una modalità diversa di inferenza che si chiama sostanzialmente abduzione. Cioè procede per invenzione di ipotesi, dove l'ipotesi, per esempio in un large language model, è qual è la parola che in questo contesto è più probabilmente quella giusta. D'accordo? Quindi non si procede più per deduzione deterministica, ma si procede per inferenze che non danno certezze, sono probabilistiche. Questo vuol dire che i risultati che saranno ottenuti dalla macchina sono spesso sorprendenti, perché appunto si tratta di invenzioni di ipotesi che connettono fenomeni che tra di loro sembrano dissociati, lontani. Così procede la scienza naturale. Voi sapete come è stato scoperto Nettuno? Con un'abduzione. Siccome c'erano delle variazioni nell'orbita di Urano, un gigante del Sistema Solare, due astronomi, Laverrier e Adams, hanno pensato, queste deviazioni incomprensibili probabilmente sono dovute, e questa è l'ipotesi, l'abduzione, a un pianeta sconosciuto. Chiamiamolo Nettuno e andiamolo a cercare. E lo trovarono. Questa è l'abduzione, invenzione di ipotesi esplicative. E così funziona in modo analogo la nuova intelligenza artificiale, però questo vuol dire che i risultati che ottiene spesso non solo sono imprevedibili ma anche sorprendenti. Quindi, primo punto, grandissima velocità di calcolo; secondo, il fatto che sono sorprendenti i risultati in molti ambiti; terzo punto, il problema della spiegabilità. Non è solo che non sappiamo bene prevedere quello che la macchina farà, spesso non riusciamo anche neanche a spiegare perché lo ha fatto. Questo è il problema dell'explainability, d'accordo? Perché i processi probabilistici su cui basa i suoi calcoli sono basati sui parametri interni, che sono ormai migliaia di miliardi, per cui è impossibile arrivare a capire spesso perché ha ragionato in un certo modo. Qualcuno dice, vabbè, glielo chiediamo, no? Voi usate ChatGPT, Gemini o Claude e gli chiedete perché hai fatto questo ragionamento, e lui te lo dice. Solo che spesso e volentieri fa come noi, si inventa una spiegazione. In psicologia questo fenomeno si chiama confabulazione. Lo stesso capita con l'intelligenza artificiale. Cioè, lui ti dice una plausibile spiegazione di come ha funzionato per dare un certo risultato, ma non è affatto detto che sia quello vero. E questo è un problema. Pensate alla medicina. Ora, l'intelligenza artificiale, per esempio rispetto alle malattie rare, è uscito un articolo interessante un mesetto fa, l'intelligenza artificiale può diagnosticare le malattie rare con una correttezza dell'80%, mentre i medici umani sono al 20%. E tuttavia questo non basta, perché bisognerebbe capire perché le diagnostica. Potrebbe diagnosticare, per fare un esempio, con un errore appunto di ragionamento, perché considera un certo sintomo, che però non è condizione necessaria e sufficiente per quella malattia. L'accompagna spesso, ma non è sempre così. Se ragionasse in questo modo a partire da quel sintomo, sarebbe facile l'errore. E noi questo spesso non lo sappiamo. Il problema dell'explainability. Magari il collega italiano parlerà molto meglio di me su questi temi. Però, capito, è velocissimo. La nuova intelligenza artificiale è velocissima, è imprevedibile e sorprendente, spesso non si capisce cosa fa, spesso è creativa in un senso forte di creatività. Abbiamo cominciato con i giochi di scacchiera, nel 2017 il programma che si chiama AlphaGo ha battuto a scacchi l'intelligenza artificiale tradizionale, che già era molto più forte degli esseri umani, usando un sistema probabilistico, basato appunto su questo Monte Carlo Tree Search model, che è un algoritmo probabilistico, e senza avere nessuna informazione su come gli umani giocano a scacchi. È diventata molto più forte di noi e molto più forte di tutti i sistemi artificiali. Come dice Kasparov, che è il più grande giocatore di sempre, questo sistema artificiale a scacchi è creativo. È creativo anche a Go. Go, sapete, è quel gioco molto diffuso nell'est dell'Asia, basato con le palline e i buchetti, no? Sapete quante sono le posizioni possibili di Go? Un numero superiore al numero degli atomi dell'universo. Per cui si è sempre pensato che lì non è che con un sistema di calcolo vinci, ci vuole l'intuizione, l'insight, devi avere, riconoscere i pattern. Ecco, il sistema artificiale vince anche lì. Ormai fa quelle cose, è creativo, ed è creativo nelle arti. Ormai è creativo in musica. In musica non si può più riconoscere una composizione dell'intelligenza artificiale da quella umana, ma persino in poesia ormai. C'è stato un esperimento un anno e mezzo fa. Hanno preso 100, questi due scienziati, peraltro filosofi della scienza, Macherie e Porter, hanno preso 50 poesie di 10 poeti di lingua inglese classici, Shakespeare, Chaucer, Ginsberg, Sylvia Plath, 50 poesie autentiche, e poi hanno chiesto a ChatGPT di scrivere 50 poesie finte attribuite a questi autori. Quindi 50 vere e 50 finte, le hanno miscolate e hanno fatto due esperimenti. Prima hanno chiesto al pubblico di 1000 persone di decidere quali fossero state scritte dagli esseri umani e quali dalle macchine, e non sono stati in grado di farlo. Il sistema artificiale è passato indenne da questa prova, era totalmente indistinguibile dagli esseri umani. Ma la seconda è ancora più inquietante, perché hanno chiesto al pubblico quali sono quelle più riuscite esteticamente, quelle dal valore artistico più elevato, e qui ha stravinto l'intelligenza artificiale, però col solito bias antropocentrico. La gente diceva, questo sonetto scritto da Shakespeare è molto meglio di quella schifezza scritta da ChatGPT. Senti, sarà molto meglio però la scritta ChatGPT. Quindi anche persino nella poesia, che sembrava un baluardo invalicabile, lei è arrivata. E in tutto questo bel contesto, l'AI, in cui sono appunto è velocissima, imprevedibile, spesso non spiegabile, creativa, noi stiamo concedendo all'AI sempre più autonomia. Ormai c'è la gente che è AI, che non si limita a rispondere ai nostri prompt, delibera e decide di conseguenza, e non sempre per il meglio. Pensate ai droni. Spesso e volentieri i droni adesso non hanno più neanche bisogno di essere, vengono lanciati e non sono neanche sempre guidati dagli esseri umani, perché sono in grado di riconoscere i loro obiettivi. Per esempio un terrorista, lo identificano poi con i satelliti, non è neanche tanto difficile, lo identificano, si avvicinano a 2 metri e si fanno esplodere, decidono di farsi esplodere. E notate, lo fanno anche se intorno al terrorista ci sono 100 bambini, cosa successa? Decidono e agiscono di conseguenza, senza vincoli. Ci sono nei trattati internazionali norme che vietano l'uso delle armi biologiche, non ce n'è nessuna che normi l'uso dell'intelligenza artificiale nelle armi. E quindi ha ragione Elena quando parla di controllo umano. È necessario, ma è necessario in una situazione in cui l'AI ormai sta diventando autonoma. Quindi aggiungerei a quello che giustamente dice Elena, qui è il momento dell'ethics by design. All'interno degli stessi sistemi ci devono essere vincoli etici, che non possono essere messi con delle regole esplicite, perché l'AI moderna non funziona così, quella contemporanea. Devono essere insegnati per addestramento, per training, supervisionato. Questo deve essere il sistema. È difficile, è lungo, ma secondo me è indispensabile. Qual è il contributo di Elena in questa situazione? È un grande contributo di chiarificazione dei termini, dei concetti e proprio delle categorie che dobbiamo usare nel capire questa rivoluzione. Sono cose estremamente illuminanti nel modo in cui hai presentato questa discussione. Io sono in disaccordo in un paio su un paio di temi, ma per il resto, francamente, e poi anche il fatto, tra filosofi il disaccordo è strutturale. No, perché se ci fosse l'accordo non sarebbe più filosofia.
4: Adesso dico,
5: però premessa, mentre in scienza l'accordo significa che ognuno dei due pensa che l'altro sia profondamente in errore, in filosofia non è così, non si può essere totalmente convinti di essere dalla parte giusta, perché il problema filosofico resta filosofico nella misura in cui è controverso. Quindi bene che siamo in disaccordo, quindi ambito nostro. No, un punto è questo in cui insisti un po' sul... Sembri quasi dire che siccome l'intelligenza artificiale si basa sulla digitalizzazione e sui numeri, allora in qualche modo non è possibile l'intelligenza in sé, che ovviamente, dici, ha bisogno del corpo, ha bisogno della coscienza. Ecco, io qui ho qualche difficoltà, nel senso che vengo da una tradizione diversa da quella di Alessia, io vengo da una tradizione di Elena Alessiato, volevo dire Alessia Elenato, Alexia, e vengo dalla tradizione che è legata sostanzialmente a Wittgenstein, che fu maestro di Turing, che poi è il nonno dell'intelligenza artificiale, secondo la quale l'intelligenza non si misura su come sono fatti gli organismi che si dicono intelligenti, ma su quello che fanno. Cioè, un esempio di Wittgenstein è questo. Io parlo con due persone, no, non è di Wittgenstein, è mio, ma parafrasa Wittgenstein. Parlo con due persone, parlo italiano, uno è Corrado Cone, l'altro è una persona che non ho mai visto. Parlando con Corrado mi accorgo che lui usa bene le regole del linguaggio, non ho nessun problema a attribuirgli capacità linguistica e quindi una particolare e importantissima forma di intelligenza. L'altra persona parla italiano, ma dopo un po' mi accorgo che è sconnessa. È una persona che usa le parole italiane ma non significano nulla, ci sono patologie di questo tipo. Ecco, quello non è intelligente, non sa usare il linguaggio. Per Wittgenstein questo è tutto. Nel senso che se scoprissi, questo esempio è di Wittgenstein, no, parzialmente di Wittgenstein, se scoprissi che Corrado in verità ha una testa fatta di formaggio, questo non cambierebbe il fatto che sa usare l'italiano per Wittgenstein. Non usa il tuo esempio veramente, però... Per il resto l'esempio di Wittgenstein, nel senso quello che conta è come si usa il linguaggio, il seguire una regola. Se è così, secondo me non si può più negare che l'intelligenza linguistica appartenga ai sistemi artificiali, sebbene appunto abbia una fonte ben diversa dalle nostre. Le reti neurali artificiali sono solo vagamente analoghe alle reti neurali umane, biologiche. Il problema aperto invece, un altro punto, è quello della coscienza. Come lo sapete, sono due partiti qui, scienziati e filosofi si dividono in due squadre: quelli che dicono che i sistemi artificiali non avranno mai la coscienza perché sono bisognosi di un corpo biologico, e quelli che dicono, tipo Amodei o lo stesso Hassabis o Chalmers, che la coscienza artificiale è dietro l'angolo, potrebbe arrivare a brevissimo termine. Quindi per alcuni è quasi arrivata la coscienza artificiale, per l'altra è impossibile. La mia posizione personale è che non lo sa nessuno, perché non capiamo niente neanche della coscienza umana. Non abbiamo la minima idea di come la coscienza umana emerga dal cervello. Se voi guardate, le maggiori teorie scientifiche sono così diverse tra loro che proprio la conclusione è: siamo a carissimo amico nella teoria della coscienza. Quindi, siccome non capiamo cos'è la coscienza umana, non possiamo nemmeno capire se possa emergere da organismi diversi da quelli biologici. Questo è un secondo punto, un po' di differenza. Però ripeto, su un punto concordo totalmente con Elena: attualmente i sistemi artificiali non hanno coscienza, non ce la possono avere, sono troppo semplicistici. Nonostante il fatto che le reti neurali artificiali siano molto complesse, sono sempre infinitamente meno complesse del cervello, non infinitamente, grandemente meno complesse del cervello umano. Quindi quando avremo, se mai le avremo, se saremo in grado di costruirle, reti neurali artificiali di una complessità simile a quelle del cervello, si porrà con forza la questione della coscienza artificiale. Però, come sapete già da Cartesio, non la risolveremo mai. E qui chiudo. Cartesio, nella prima meditazione, si chiede: ma io come faccio a sapere? Io so di me che sono cosciente. È la sua forza, no? Cogito ergo sum. Io di me so che è una mente, sono una mente. Ma di lui, di loro, di Elena, che ne so che ha una mente? Chi me lo dice? E qua ci sono varie risposte. Ci sono gli scettici che dicono: non te lo dice nessuno. C'è Cartesio che dice: me lo dice Dio, che è un'intrusione metafisica che poi la filosofia successiva abbandona. E ci sono quelli come John Stuart Mill o Wittgenstein che dicono: me lo dice il come si comporta, se è in grado, se si comporta in modo che secondo me è analogo a quello che ho io. Ecco, se un giorno, dunque, in base a questa ultima concezione, se un giorno un sistema artificiale fosse veramente in grado, da tutti i punti di vista, di comportarci come ci comportiamo noi, forse dovremmo dire che lì la coscienza c'è, anche se la prova definitiva, secondo me, non ci sarà mai. Grazie.
6: Professor Italiano, professore della LUISS, per anche l'intelligenza artificiale e per l'informatica.
7: Ok, grazie mille per l'invito, davvero un piacere.
6: Sei di Roma 3?
5: No, hai detto adesso.
6: Ecco, il professor De Caro è professore ordinario di Roma 3, facciamolo, non sbilancio,
5: ecco,
6: sulla casa anche che è stata mia, Luis. Prego.
7: Ok, è un piacere. È un onore essere qui, ringrazio Elena per aver scritto questo bellissimo libro. E volevo cercare di fare un po' un quadro, stimolato anche dalle osservazioni del professor De Caro, e poi dirvi, diciamo, quello che io ho preso da questo libro, veramente con molta umiltà. Sono un informatico, quindi diciamo sono completamente fuori dalla filosofia. Il contesto, allora, noi ci troviamo in una situazione che è molto complessa da vari punti di vista, perché questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale ci ha completamente spiazzato dal punto di vista delle velocità. Se noi misuriamo quanto tempo ci ha impiegato una tecnologia a diffondersi, prendiamo come parametro 50 milioni di utenti. Le automobili ci hanno impiegato 62 anni a raggiungere 50 milioni di utenti. Internet 7 anni, ChatGPT ci ha impiegato un mese. E non è neanche quella che è il record, perché già prima di ChatGPT c'erano due tecnologie. una delle quali non possiamo parlare in un consesso di gentiluomini e gentildonne, ma che potete immaginare, tecnologia in senso lato, e l'altra è Pokémon Go. Ci ha impiegato 19 giorni a raggiungere 50 milioni di download. Questa velocità ci sta mettendo in crisi, perché io posso capire quali sono le esternalità positive e negative delle automobili. Hanno cambiato il mondo, inquinano, causano incidenti mortali, posso provare a regolarle, no? Abbiamo cambiato il codice della strada anche recentemente, ma ho avuto 62 anni per comprendere l'effetto di queste tecnologie. Se una tecnologia cambia il mondo e ci impiega poche settimane o pochi giorni, è difficile capire cosa sta succedendo e come posso utilizzare e regolare questa tecnologia per il bene di tutti e non solo di pochi. Quindi questa è la prima cosa che ci mette veramente in crisi, secondo me. La seconda cosa è che queste tecnologie di IA generativa stanno raggiungendo un livello cognitivo. Adesso non voglio farvi la storia di intelligenza artificiale, ma prima automatizzavano dei lavori manuali. Adesso stanno rischiando di automatizzare dei lavori ad elevato contenuto cognitivo. E questa è un'altra cosa che ci mette veramente in crisi come esseri umani. La terza cosa, che secondo me è ancora più importante, ci mette in crisi, se voi guardate il valore di mercato delle grandi aziende tecnologiche, Nvidia vale più di 4.5 trilioni di dollari. Poi c'è Microsoft, Apple, Google, quindi Alphabet, sono tutti insomma tra i 3 e i 5 trilioni di dollari. Scusate se ho il termine trilioni, ma mi ricorda la mia infanzia, perché mi piaceva Paperon de Paperoni, che aveva i suoi deposito con i trilioni. E gli Stati Uniti sono 30 trilioni di dollari come GDP, come PIL, la Cina quasi 20, però Germania, Regno Unito, India, Francia, Italia, Giappone sono tra 5 trilioni di dollari e 2,6 trilioni di dollari come PIL. Quindi abbiamo delle aziende, spero non ci sia nessun economista tra di voi, altrimenti si arrabbierà, sto confrontando mele e pere, perché sto confrontando PIL con capitalizzazione di mercato. Però il messaggio che voglio darvi è che per la prima volta nella storia abbiamo delle aziende che hanno un potere negoziale enorme. Non sono delle nazioni, ma valgono, tra virgolette, più delle nazioni più ricche al mondo. Allora, qualsiasi tecnologia ha, diciamo, esternalità positive e esternalità negative. Qui è difficile capire quali sono, per la velocità, ma anche è difficile capire cosa fare, perché abbiamo delle grosse aziende che hanno dei grossi interessi commerciali. Ok, questo è un altro dei problemi molto grandi che abbiamo. Io non credo che una tecnologia sia buona o cattiva, dipende da come la usi. Qualsiasi tecnologia più o meno è dual use, la puoi usare per fare qualcosa di positivo o per fare qualcosa di negativo. L'esempio favorito dell'amico Paolo Benanti è la clava, no? Possiamo prendere la clava e usarla per spaccare la noce di cocco o per darla in testa alle persone. Anche quella è un'arma, no? E chiaramente possiamo regolare l'uso della clava, no? Ma regolare l'uso di intelligenza artificiale, di queste tecnologie, che hanno questa velocità spaventosa, che hanno questi interessi commerciali spaventosi, sono veramente molto, molto complicati. Volevo tornare anche su una cosa che aveva citato l'amico professor De Caro. AlphaGo, che in realtà, diciamo, non è che è servita al gioco degli scacchi, quello lo sappiamo fare 20 anni prima con Deep Blue di IBM. AlphaGo è riuscito a battere uno dei campioni mondiali di Go, che è un gioco complicatissimo. Una delle conseguenze di AlphaGo, quasi 10 anni dopo, è AlphaFold, che ha vinto il 50% del premio Nobel in chimica del 2024, perché usando questa tecnologia, Demis Hassabis e John Jumper sono riusciti con Google DeepMind a predire la struttura delle proteine. Centinaia di milioni di proteine. Prima avevamo bisogno di 6 anni, uno studente di dottorato, per predire la struttura di una proteina. Con loro riusciamo a predire centinaia di milioni di proteine. Perché questa cosa è così importante? Perché merita un premio Nobel in chimica? perché ha un impatto incredibile nella medicina, nella farmaceutica. Cioè possiamo usare questo sistema per progettare nuovi farmaci, per fare della medicina personalizzata. E il loro articolo scientifico, in cui parlavano di AlphaFold, è del 2020, pubblicato nel 2020. Hanno preso il premio Nobel nel 2024. Ancora una volta, una velocità incredibile. Abbiamo impiegato 4 anni a capire che un risultato era così meritorio di un premio.

David Foster Wallace al commencement, quindi alla cerimonia delle lauree del Kenyon College, in cui lui dice, il discorso è bellissimo, un po' strano, però bellissimo, se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo. Lui dice, ci sono due pesci giovani che stanno tranquillamente andando in una direzione. Arriva un pesce più anziano e gli chiede, salve, come va? Questi pesci giovani lo guardano, non dicono niente, il pesce anziano gli fa, com'è l'acqua? Loro non rispondono e poi dopo un po' un pesce giovane fa l'altro, what the hell is water? Che cosa diavolo è l'acqua? Questo è uno dei grossi problemi che c'entra bene il libro di Elena dall'inizio, cioè è difficile farsi delle domande che abbiano un senso se noi stiamo vivendo dentro questo ambiente. E l'ambiente digitale, che ci piaccia o no, ci sta permeando ed è difficile, diciamo, separare noi stessi da questo ambiente digitale e farsi delle domande che abbiano un senso. Non vi preoccupate, non voglio fare il vecchio pesce saggio, sono vecchio, sono del segno dei pesci, ma non sono saggio. La cosa che mi è piaciuta molto di questo libro, non essendo esperto, è che il digitale cambia l'uso delle parole. E le parole sono molto importanti, non perché, diciamo, non sia importante il significato delle parole. Però io sono di estrazione informatica, quindi sono informatico, ho per 40 anni di ricerca mi sono occupato di algoritmi, anche quando persone non sapevano cosa fossero gli algoritmi e li confondevano con i logaritmi, e quindi devo spiegargli la differenza tra algoritmi e logaritmi. Però dal mio punto di vista il linguaggio che tu usi per risolvere un problema, che sia algoritmico o no, è molto importante, perché c'è un linguaggio giusto per provare a trovare la soluzione di un problema. E se tu parti da un linguaggio sbagliato, probabilmente non riesci ad arrivare ad una buona soluzione. Quindi, quello che ho imparato da alcune pagine del libro di Elena è che le parole non descrivono il mondo. Le parole sono importanti perché costruiscono il mondo che stiamo vivendo. Questa, diciamo, è una riflessione che non avevo mai pensato. L'altra cosa che mi ha colpito, è una cosa a cui sono molto sensibile, è il portare l'enfasi dall'informazione alla decisione. Cioè tutti noi pensiamo che questa grossa rivoluzione che stiamo vivendo, perché è una vera e propria rivoluzione, sta cambiando, diciamo, se volete, la catena dell'informazione. Così come la rivoluzione agricola, cioè noi eravamo prima dei cacciatori raccoglitori un po' di tempo fa, poi ci siamo fermati, siamo diventati una società agricola con un po' di tempo, questo ha cambiato la catena del cibo, come produciamo, come distribuiamo e come consumiamo cibo. La rivoluzione industriale ha cambiato, se volete, la catena dell'energia, abbiamo avuto bisogno di tanta energia per mandare avanti le macchine, no? Quindi ha cambiato come produciamo, come distribuiamo e come consumiamo energia. Questa rivoluzione digitale sta cambiando la catena dell'informazione, ma se volete molto di più la catena della decisione, cioè come produciamo, come distribuiamo e come consumiamo informazione o, se volete, decisione. Se ci pensate, quando siamo diventati una popolazione agricola, che è qualcosa di poco conto, cioè prima andavamo a caccia, il primo animale che trovi lo ammazzi, te lo mangi, è tuo, no? Poi sei diventato agricoltore. Cosa è cambiato? Niente, probabilmente, ma lì forse abbiamo avuto bisogno di regole e di leggi. Cioè finché io vedo un animale nella foresta, me lo prendo, è mio. Ma quando qualcuno sta allevando animali, non posso andare a prendere l'animale di quella persona e mangiarlo, ossia una mucca mungerlo, senza dare il giusto compenso a quella persona. Se ci pensate, questo è quello che sta facendo l'intelligenza artificiale. Ad esempio, quando voi fate oggi, quando noi facciamo una ricerca su Google, non ci dà un link di dov'è quell'informazione, ma AI Overview ci fa capire che cosa ha imparato dai quel link senza farci andare su quel link.

0: chi ha fatto quel lavoro non monetizza più il lavoro che ha fatto, lo monetizza Google. E questo, se volete, è equivalente a dire: prendo la mucca di un agricoltore, la mungo e non gli pago per tutto lo sforzo che ha fatto durante il tempo di allevamento di questa mucca. Perché? Perché non ci sono regole. Perché senza regole chi è più forte fa una cosa, poi magari lo denunci, no? Come è successo negli Stati Uniti o da qualche altra parte. Ma abbiamo bisogno di nuove regole e non riusciamo a darcele per una serie di motivi. La velocità con cui questo sta succedendo e il potere negoziale che hanno queste grosse aziende. Perché, diciamo, ci impieghiamo 5-6 anni a fare l'AI Act in Europa e siamo stati velocissimi. Ci sono delle disposizioni che devono entrare, diciamo, dopo 24 mesi di garanzia adesso. Queste grosse corporation hanno detto no, vabbè, diciamo, estendiamo, diamoci ancora un po' di tempo, non siamo pronti. Okay? Nel frattempo è cambiato tutto con una velocità incredibile. L'altra cosa, diciamo, l'altra riflessione che mi ha colpito di questo libro di Elena, bellissimo, è de-enfatizzare intelligenza artificiale. Io sono produttore di intelligenza artificiale, quindi devo sempre parlare di intelligenza artificiale. Ho fatto dei grossi cambiamenti nel mio ateneo su intelligenza artificiale. Abbiamo un corso di intelligenza artificiale obbligatorio per tutti, come dire, vuoi fare il magistrato, il commercialista, lo scienziato politico, l'avvocato, l'ambasciatore, il manager, devi sapere cos'è intelligenza artificiale, perché lo incontrerai nella tua traiettoria professionale. Magari continuerai a odiarla come prima, ma almeno sai cosa stai odiando, perché molto spesso noi odiamo perché non sappiamo, perché abbiamo paura di qualcosa che non conosciamo. Quindi il vero tema, secondo me, non è l'intelligenza artificiale, questa è la mia lettura del libro di Elena, di alcune parti, ma l'intelligenza artificiale è uno specchio e amplifica quello che trova. Per esempio, una delle cose che a me colpisce molto, perché in questo momento sto cercando di convincere i miei colleghi a usare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l'apprendimento, perché dico, tanto i nostri studenti e le nostre studentesse la usano comunque, e se la usano senza che nessuno li aiuti o li insegni a utilizzare, la usano malissimo. Allora il nostro punto è cercare di fargli usare bene questi strumenti, non per arrivare, ne parlavo prima con la professoressa De Caro, non per arrivare prima in modo facile, senza soffrire e senza imparare, ma per arrivare più lontano. Discuto con molti colleghi americani di questi punti e loro mi dicono, sapete, negli Stati Uniti c'è questo sistema un po' diverso dal nostro, in cui tu un esame hai degli homework durante il corso, che sono dei lavori che devi fare a casa, e poi c'hai un final che devi fare in aula. Molti miei colleghi mi dicono, guarda, negli anni sono diventati molto più bravi negli homework, però nel final vanno molto peggio. Allora, fatti una domanda e datti una risposta. Gli homework servono agli studenti per apprendere o sono solo delle valutazioni che tu vuoi fare? Perché se servono per apprendere, il messaggio che stai ricevendo è che non stanno apprendendo, perché arrivano al final e non sanno niente. Quindi prendono la scorciatoia, usano questi strumenti per rispondere alle domande, e se tu fai una domanda a cui risponde una macchina, forse la domanda deve essere sbagliata, anche se la macchina diventa sempre più potente. Forse devi capire come fare una domanda diversa, una domanda migliore, per farli apprendere meglio, no? E quindi, diciamo, questa cosa mi è molto piaciuta di questo libro di Elena, cioè mi ha fatto chiedere non cos'è l'intelligenza artificiale, ma che cos'è capire per me, che cos'è apprendere per me, che cos'è creare per me, che cos'è ricordare per me. E quindi, diciamo, in qualche modo noi non stiamo semplicemente ripensare a quello che possono fare le macchine, ma dobbiamo ripensare a quello che possiamo fare noi. Che cosa significa essere umani in un momento in cui ci sono tecnologie di intelligenza artificiale? Il professor De Caro diceva giustamente, stiamo andando verso AI agentica, quindi abbiamo agenti che agiscono con indipendenza. Devo riconoscere che a me avrebbe fatto piacere avere uno Stato un po' più agentico, con meno burocrazia, con degli agenti che diciamo, risolvono i miei problemi. Ho avuto varie vicissitudini burocratiche che non vi racconto, no? Per esempio, ho avuto molto velocemente un figlio che è nato a Palermo perché eravamo là in vacanza, non sono riuscito a denunciarlo all'ospedale perché non c'era un ufficio in cui denunciarlo, sono dovuto andare al municipio a denunciarlo, denunciare la nascita, non denunciare mio figlio, e mi hanno messo in mano tutta la documentazione, siccome ero residente a Padova, ho detto adesso lei porti questa cosa a Padova, se no suo figlio non può essere iscritto, diciamo, all'anagrafe. E se tu non hai un figlio iscritto all'anagrafe, non hai neanche un medico, no? Un pediatra per il figlio. Quindi io il 31 luglio sono dovuto partire da Palermo, mentre ero in vacanza, lasciare mia moglie e il figlio che aveva appena partorito e portare questi documenti importantissimi a Padova, se no non... Anno 1999.
1: Non succederebbe più.
0: Non succede più, però se noi avessimo degli agenti che capiscono, ti è nato un figlio, devi scatenare tutte queste cose automaticamente, di avere un codice fiscale, devi iscriverlo, devi dargli un pediatra, beh, forse la nostra vita sarebbe un po' più semplice. E, l'ultima cosa che volevo toccare è il paradosso delle competenze. Io ho detto sempre, ho fatto usare ChatGPT dalla prima, insegno un corso di machine learning, quindi ho detto ai miei studenti e studentesse usate ChatGPT, no? Però non dovete farvi dare delle risposte, dovete farvi dare delle domande, cioè questo è il modo migliore per imparare. E questo credo io l'ho trovato in molti punti di questo libro, cioè fare le domande giuste è qualcosa di molto complesso, che noi dobbiamo riuscire a non perdere. Io ho il figlio piccolo, adesso ha 17 anni, però ricordo che due anni fa, o l'anno scorso, abbiamo avuto questa meravigliosa discussione di filosofia, in cui gli ho detto, papà, ma i filosofi presocratici, e un pochino anche Socrate, cioè davano delle risposte stupide. E io ho detto, guarda, ma tu non devi guardare le risposte, danno le risposte che commisurate alla loro conoscenza. Guarda le domande, cioè facevano delle domande giuste. Se tu guardi la risposta stai perdendo molto del senso delle cose che sono importanti. Quindi noi in questo momento dobbiamo riuscire a fare le domande giuste. Viviamo in un mondo in cui è sempre più difficile riconoscere, questo diceva il professor Caro, il vero dal falso, il vero dal plausibile. Vedo un'immagine, vedo un video, è vero o falso? Boh, non lo so, potrei pensare a guardare gli occhi, ma qualsiasi sistema, diciamo, fallisce prima o poi. E viviamo in un mondo in cui appunto la disinformazione è un grosso problema. È un grosso problema per le nostre società. L'anno prossimo avremo varie elezioni in molti paesi europei, Italia inclusa, e uno dei grossi rischi è quello di capire cosa può succedere con tutte queste tecnologie. E mi avvio velocemente alla conclusione. Devo dire che la cosa che ho molto apprezzato di questo libro è il fatto che non offre delle ricette, ma cerca di darci delle categorie per provare a orientarci. Questa, diciamo, è la mia lettura abbastanza umile del libro di Elena, e credo che questo sia un tema, nella mia visione molto umile, fortemente filosofico, in cui la filosofia può dare un grosso contributo. In questo momento molte aziende di informatica, molte di queste big tech, stanno cercando dei filosofi. Chiaramente stanno cercando degli informatici, ma stanno cercando dei filosofi per riuscire a farsi dare le domande giuste. E la qualità delle domande è sempre più importante. Questa è una cosa che, diciamo, ho apprezzato nel libro di Elena. Grazie mille.
1: Grazie anche per il perfetto orario. Subito due mie reazioni che spero e sollecitazioni, o come dice Elena, provocazioni, no? Perché anche questa parola provocazione usata nel libro ha una sua poi etimologia molto molto efficace, è una chiamata in campo, insomma, e quindi a partire da voi giovani, oramai vi siete acclimatati in una sala molto bella con una con una climatizzazione dolce, no? Non siamo in nessun frigorifero, quindi proprio vi inviterei, io faccio una domanda subito, che riproponendo una parola che il professor italiano ha usato, i giovani odiano, c'è anche questa ipotesi che i giovani odiano, ho sentito bene, la intelligenza artificiale?
2: Alcuni sì.
1: Ecco, alcuni sì, perché dalla mia lettura del libro di Elena questo non mi pare sia emerso, no? Anzi, ai giovani piace perché è facile, perché fa arrivare in modo veloce al risultato, no? Tutto il contrario, e sono moltissimo d'accordo col professore italiano. Allora c'è un passaggio, anche qui scusate, me lo sono appuntato, o finché lo cercherò poi e poi ve lo leggo, in cui Elena parla di empatia e citando sono stata fortunata, citando Terkel, che la citazione nell'ultima riga dice: l'empatia richiede tempo e disciplina emotiva. Ma quello che vi voglio leggere sono le tre righe di Elena a commento di questa citazione, che dice cose che noi oramai condividiamo sull'empatia. E cioè, nella società che esalta l'istante, la velocità e la trasversalità delle esperienze, questi, prima ancora che beni rari, stanno diventando beni incompresi, le capacità empatiche. E dunque, quali sentimenti, adesso, è domanda che è interessante rivolgere ai giovani e agli altri presenti di tutte le età, con appunto provocandovi e cioè invitandovi a parlare.
3: Grazie. Allora, io per quanto mi riguarda sono abbastanza radicale nella mia posizione contro l'intelligenza artificiale, perché io la trovo la velocità con la quale si è intromessa nel nostro mondo è pericolosissima, come ha detto il professor italiano, e la potenza da cui è comandata, nel senso da cui è condotta, ha delle intenzioni che mi sembrano chiare, e quindi io sono genuinamente spaventato. Io la utilizzerei come strumento se fosse posta come strumento, ma nel momento in cui non ci si rende conto della pericolosità di uno strumento che ci stanno dando, io vedo anche i clochard, per dirla così, i senza tetto, con Instagram e il telefono in mano a scrollare sui vari reel, sui contenuti veloci, per denaturalizzare un po' il tutto. Cioè, mi sembra che vogliano tutti quanti in questo mondo illusorio, ok? Vogliono portarci in questa direzione, e a me fa rabbia. Quindi io ho proprio una idiosincrasia nei confronti dell'intelligenza artificiale e in generale verso questo voler automatizzare e velocizzare il tutto. Io sono molto per il processo e sono molto per tutto quello che ne concerne. Poi è ovvio che si può utilizzare comunque non vorrei dilungarmi troppo, però questa è la mia posizione. Ma in realtà tra i giovani sento che c'è anche molto, cioè non sono l'unico di queste posizioni e ce ne sono di persone che condividono il mio pensiero, tante, per fortuna. nel senso, non questo odio, io non lo chiamerei odio, è una risposta.
4: Prego. Sì, io ho una domanda banale, chiedo scusa, è stato possibile dare un premio Nobel a qualcuno che non è una persona? Quindi, ecco, è stato dato un premio Nobel a dei cristiani, diciamo, a Napoli. Ah, vabbè, e questo è sempre stato così, d'accordo, ok. Io non ho nessuna ansia nei confronti dell'intelligenza artificiale, è difficile avere ansia nei confronti di ciò che non si sa, se no impazziamo, perché la quantità di cose che non sappiamo è enorme, almeno per me, quindi di fronte all'intelligenza artificiale non capisco come uno possa avere paura.
5: Sì, eccomi, opla. Gianmarco Rubino, tra l'altro saluto il professore italiano, che anche io sono della LUIS, quindi insomma. E, no, sulla questione, io penso così, che l'intelligenza artificiale di per sé sia, penso, la più grande innovazione degli ultimi 10 anni, insomma, e sicuramente sarà una grande novità anche pro futuro, cioè un po' come fu internet, la televisione, prima ancora la radio, diventerà la base per costruire ciò che verrà dopo. E di per sé la trovo uno strumento in realtà molto efficace, che velocizza molto i processi, perché se prima quello che si riusciva a fare, che si doveva fare in tre persone, adesso tramite l'uso di uno strumento di intelligenza artificiale, soprattutto più che quelli generalisti, quelli specifici, si può fare anche in una persona o in due, chiaramente si velocizza il processo. Faccio un esempio pratico, per chi si occupa di diritto esistono dei sistemi di intelligenza artificiale molto specifici, molto dirottati sulle ricerche, che raccolgono tutto lo scibile praticamente giuridico, dalle sentenze alle leggi, fino anche ad atti addirittura di soft law, all'interno di questi database, e uno con un click, spiegando brevemente per sommi capi il problema che vuole risolvere, questo ti dà tutti i risultati, le varie leggi relative alla questione. Quindi fare ricerca è diventato praticamente semplicissimo. Questo però pone due problemi che volevo sottolineare, che magari possono essere anche spunti di riflessione per una domanda, diciamo, per i relatori, e che può essere anche valutabile come elemento negativo degli strumenti di intelligenza artificiale. Il primo è un problema sociale, cioè diciamo, si passa a un altro ambito totalamente. L'amico Corrado Cone sarà insomma interessato da questa disamina, perché si entra forse anche nel filosofico, però diventa un problema sociale, ossia se quello che prima si faceva in tre adesso si può fare in due tramite l'intelligenza artificiale, quell'uno che rimane fuori che fine fa? E quindi diventa questo un primo tema, cioè diventa un tema sociale, ma risolvibile almeno in parte, secondo me, andando a vedere nella storia, con quello che è successo prima. Anche internet ha ridotto posizioni lavorative, ma ne ha create di nuove, quindi probabilmente ci sarà semplicemente una ricollocazione all'interno del mercato. La seconda questione è fin quando e qui si entra forse anche più nel filosofico, fin dove si può arrivare, cioè fin dove l'intelligenza artificiale può sostituire il lavoro umano. Faccio un esempio anche qui pratico, se ad esempio in un ambito processuale, se il giudizio in un processo deve essere soltanto quello relativo all'applicazione della legge, a questo punto la macchina sarebbe il giudice perfetto, perché va a vedere la norma, magari la può anche confrontare con i precedenti giurisprudenziali, la esce. Sì, ecco, per venire alla domanda, è questa, è quindi la macchina può avere anche qui una dimensione umana, cioè fin dove la macchina può sostituire l'essere umano nella sua anche sensibilità, nella sua capacità razionale, perché a mio avviso questo sarà il vero problema nel futuro, cioè capire come strumento utilissimo, ma il problema è che se ci sostituisce io non mi fiderei, non mi fiderei troppo, ecco. Grazie.
6: Io posso dire questo, che il dibattito non è tanto sulla razionalità, perché sul ragionamento l'intelligenza artificiale classica, quella deterministica, e questa che lavora in modo abduttivo, ormai sul ragionamento sono a posto. Sono stati dimostrati dei teoremi, per esempio uno dei teoremi di Erdős, grande matematico ungherese, pazzo come tutti i matematici, che aveva elencato mille problemi da risolvere, e con l'intelligenza artificiale finalmente li stiamo risolvendo, con delle dimostrazioni impeccabili che non si riesce a capire come l'intelligenza artificiale prova, perché una cosa è come la dimostrazione e l'altra come è stata trovata. Quindi, però la dimostrazione c'è, quella è la razionalità. Cioè, dal punto di vista della razionalità i problemi non ci sono. Come dice giustamente Alessia, il problema è più Elena, perché Elena Alessiato. Come dice giustamente la professoressa Alessiato, esatto, Elena Paola Carola. E il problema è, casomai, l'altra, sicuramente conosci la distinzione di Kahneman sui due moduli della nostra intelligenza, del nostro modo di reagire al mondo. Uno è quello razionale, l'altro è quello emotivo, istintivo. Per l'emozione serve la coscienza. Quindi è questo secondo, casomai, che non sappiamo bene se le AI potrà mai raggiungerlo. Il che è fondamentale, che per esempio riguarda l'empatia, riguarda la comprensione del dolore altrui e queste cose qui. Ma sul piano della razionalità, francamente, c'è bello che è superato già.
0: Grazie, volevo aggiungere una cosa sul lavoro, che è un punto importante, no? Le tecnologie hanno sempre cambiato il lavoro. Quando ero piccolo c'era l'omino che passava col carrello, la ramazza e puliva la strada. Poi abbiamo avuto un camion con una persona dietro che annusava spazzatura 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana, che scendeva, prendeva, diciamo, il bidone a spazzatura, lo caricava nelle guide e poi questo veniva messo nel can. Ora è tutto completamente automatizzato. Oddio, a Roma non so se è meglio, ma non è un problema, diciamo, di tecnologia, è un altro tipo di problema. Se voglio fare lo spazzino non ho più un futuro. Quando ero piccolo c'era chi stava dietro l'autobus seduto su una sedia a sdraio che maneggiava soldi e biglietti e vendeva biglietti. Adesso è automatizzato, no? Se voglio fare quel lavoro Non ho un futuro. Allora, chiaramente stanno cambiando le professioni, stanno cambiando molto velocemente, si stanno creando nuovi lavori. Io dicevo sempre scherzando, ho insegnato ingegneria informatica a Tor Vergata per 20 anni, dicevo ai miei studenti che il mio mestiere è difficile, che stavo preparando a una professione che ancora non c'era e che forse avrebbero dovuto inventarsi loro. Poi incontrandoli da un po' di tempo, lo sa il professore che c'aveva ragione, io faccio questo tipo di lavoro che mi sono inventato io quando mi sono laureato, non c'era, non mi avete preparato a fare questo lavoro. Bisogna avere una flessibilità che forse prima non c'era, no? Prima studiavamo per fare una professione e non dovevamo più studiare nella vita. Adesso dobbiamo continuamente studiare perché le professioni del futuro cambieranno, dobbiamo, diciamo, avere questa flessibilità. Scompariranno dei lavori, compariranno nuovi lavori, le mansioni all'interno di ogni lavoro, no, scompariranno. La grossa sfida è la velocità con cui questo sta succedendo e il fatto che sta aggredendo la parte cognitiva. Le professioni che non riescono a creare valore scompariranno. Faccio un esempio banale. Io ho avuto una grossa un grosso problema, ho imparato a scrivere su una macchina da scrivere, Chi l'ha fatto sa che è una sofferenza unica, cioè produrre un foglio A4 leggibile ti richiedeva uno stress, con la copia dietro, con tutte queste cartine che cancellavano. Era una cosa micidiale, cioè impiegavo 3 ore a produrre una pagina. I dattilografi e le dattilografe erano una professione che creava valore, perché riusciva a fare questa cosa velocemente e senza errori. È arrivata una tecnologia banale, che si chiama Word Processing, anche prima di Word, e questo ha reso questa competenza senza alcun valore, perché anche un bambino usando un piccolo computer, un Word Processor, riusciva a scrivere bene qualcosa che prima richiedeva 4 ore di lavoro. Quindi se io voglio fare il dattilografo, la dattilografa, non ho un futuro, perché è una professione che non crea valore. Devo capire dove viene creato il valore. E questo, diciamo, la crisi fondamentale è la velocità con cui questo sta succedendo.
1: Ecco, e per questo appunto torna il tema che il professor De Caro ha posto avviando la sua relazione, Human on Command. E per questo, prima di dare la parola per le conclusioni alla professoressa Elena Paola Carola Alessiato, invitarla, proprio partendo dalla sua premessa, invitarla a considerare che nel 2029 il libro che la professoressa cita nella premessa, il libro di Carl Jaspers, I movimenti spirituali del tempo, che l'hanno ispirata nel titolo, scusatemi, la situazione spirituale del tempo, che l'hanno ispirata nel titolo del suo lavoro, la situazione digitale nel tempo. Il mio errore è derivato dal fatto che l'editore aveva proposto a Jasper un altro titolo, appunto I movimenti spirituali del tempo, ma Jaspers aveva proposto il cambio perché non si sentiva all'altezza di un tema dinamico. Ebbene, io credo che se Jaspers avesse accolto il titolo proposto dall'editore, sarebbe stato più rispondente non solo al suo testo, che non ho letto, ma sicuramente al lavoro di Elena. E quindi, in vista dei 100 anni della situazione spirituale del tempo di Jaspers, e che 3 anni prima, a 97 anni, ha portato alla situazione digitale del tempo, invito Elena a già pensare al suo prossimo libro da editare con Bibliopolis, vedo qui la deliziosa responsabile, rappresentante della casa editrice Bibliopolis, non cambiando questa situazione, parola per me troppo statica per questo libro, rispetto alla velocità di cui tutti avete parlato, non solo delle tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale. Spero di essere stata chiara e chiudo invitando Elena anche a introdurre un altro intermezzo. Mi manca un intermezzo, Elena. Ed è l'intermezzo di proprio Human on Command. Chi pone le regole, chi comanda, ed è il tema che tu sfiori con le parole proprio giuste quando usi la parola cibernetica. Perché rispetto alla parola digitale, e io ho molti dubbi, perché possiamo parlare di civiltà digitale, poi in dialogo bilaterale te li esporrò tutti con le stesse tue parole. Rispetto alla civiltà digitale e all'uso che tutte 15 pagine di bibliografia di Elena, qui se ne possono aggiungere altre ancora, tutti parliamo di digitale. Ecco, io da costituzionalista avrei tanto preferito la parola cibernetica, il potere cibernetico o la civiltà, il tempo cibernetico, perché sempre dalla etimologia di cibernetico viene la questione del governo. Infatti Elena ci dice che cibernetica significa arte del pilota, e dunque human on command significa chi comanda. Comandano oggi, i dati del professor Italiano ce l'hanno ricordati, questi poteri nuovi, più ricchi e più valorosi, virgolette, nel termine di quanto valore rappresentano, dei più grandi stati del mondo. Quindi per questo intermezzo politico, Elena, e finalmente finisco, io ti, insieme alla enorme bibliografia che questo può comportare, e che già conosci in grande parte, ti consiglio due lectio brevis di Federico Silvio Toniato, che è il segretario generale del Senato della Repubblica. E io qui, per il bicameralismo proprio perfetto e paritario, essendo nella Camera dei Deputati, mi richiamo anche il segretario generale del Senato, che in due lectio brevis nella Sapienza, essendo stato insignito del titolo di ambasciatore della Sapienza, proprio parla dell'oikos, e vedo che annuisci, quindi mi fermo qui, e di tutto quello che intorno, in brevissime, fa una sorta di sintesi e di dà un orizzonte, e perché richiamo un funzionario, il massimo, insieme al nostro segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, il vertice della gerarchia all'interno delle Camere del Parlamento, quindi chi è abituato e vive con l'esercizio del potere politico nel rapporto Parlamento-Governo, e dà il massimo dell'orizzonte possibile, secondo me. Allora, ad Elena Carola Alessiato la parola.
7: Allora, già queste ultimissime citazioni mi fanno intendere che c'è molto materiale per proseguire nello studio, nel dialogo.
1: A proposito di Croce.
7: Quindi io in questa sede naturalmente mi limiterò a essere con grande sintesi, a fare quello che secondo me è il mio ruolo oggi, cioè prima di tutto ringraziare. Ringrazio l'alta istituzione che ci ospita, e in particolare naturalmente Corrado Cone, che è stato il motore dell'invito, sono onorata. Ringrazio la casa editrice con cui ho lavorato benissimo e che è promotore di questa giornata, con Emilia Del Franco, e insieme con lei una parola proprio dal cuore alla valentissima Valeria Valente, che mi ha accompagnato nell'editing del libro e ha lavorato al libro come se fosse suo, cosa che chi scrive libri lo sa è tutt'altro che una cosa usuale, quindi grazie. Ringrazio chi è presente oggi in sala, che mi ha fatto il regalo di esserci, vedo degli amici, dei colleghi, gli studenti da Napoli, quindi grazie molte. E non ho invece parole adeguatamente sufficienti, insomma, per ringraziare i tre relatori che sono intervenuti oggi, che mi hanno fatto il regalo proprio di accettare l'invito, Giuseppe Italiano, Mario De Caro e la professoressa De Caro Bonella, che non poteva essere, non c'era nessuno meglio di lei che poteva oggi essere veramente padrona di casa, per i motivi che lei anche ha delineato, di questo rapporto che è nato tra le fila dell'Istituto Croce. E mi permetto di dire che sono sicura che di questa occasione sarebbe contento, con il suo sorriso sornione, anche il professor Irti. E ringrazio naturalmente, quindi grazie, anche per questi spunti di riflessione che accolgo, e naturalmente forse l'unico a cui sono più restia ad accogliere è proprio il termine situazione. Capisco questa impressione di staticità, però il termine situazione, come tante altre parole scelte, è nel titolo proprio perché richiama a una posizione filosofica che a me personalmente viene da Karl Jaspers, che scelse quella parola non a caso e che ha una posizione molto particolare nella sua filosofia. E per me proprio questo accenno di staticità potrebbe anche addirittura essere un termine di valore positivo, perché noi abbiamo anche il bisogno di capire dove stiamo, mentre tutto intorno sappiamo che è in movimento, però proprio per le ragioni anche del controllo, del comando, della direzione, della cibernetica, abbiamo anche molto bisogno di capire dove stiamo. Non per stare fermi lì, ma per continuare a porre la domanda di chi vogliamo essere, che uomini vogliamo essere nel mondo delle macchine, o cibernetico, o digitale. Quindi, ecco, questo è un motivo anche proprio teorico che mi ha fatto scegliere questa parola, e quindi ci sono anche affezionata. Per il resto, l'intermezzo, io non ho naturalmente il tempo, il modo di rispondere, né sarebbe congruo farlo, alle tante sollecitazioni molto ricche che ho ricevuto. Forse mi limito a, anche perché condivido moltissimo, ringrazio ad esempio di aver posto il tema della velocità, del tempo, del ritmo, che è una delle grandi sfide che ci confonde. A Mario De Caro su la coscienza forse mi viene da dire, effettivamente hai ragione, aspettiamo di vedere che succede, perché non abbiamo strumenti oggi per dire cosa veramente sarà. Sull'intelligenza capisco, forse non siamo così tanto in disaccordo, anche lì però il mio punto era forse suggerire di fare un uso un po' più accorto forse del termine intelligenza, perché è vero che l'intelligenza dipende anche da cosa si fa, conta solo quello che uno è capace a fare, ma mi chiedo se questa può essere tutta la prospettiva. Quindi era un po' sui diversi livelli, ragionare, un invito a riflettere sui diversi livelli di intelligenza, mentre oggi mi sembra che ci sia la preferenza per un uso immediato e un po' piatto di intelligenza, no? Che assolutizza un po' quella dimensione che tu giustamente ponevi, l'essere umano forse ha un'eccedenza a cui va dato merito. Però ecco, questo mi permette forse di chiudere sulla cosa che tra le cose per me più preziose, più importanti, e che tutti e tre, relatori e moderatrice, hanno messo in luce, quindi veramente li ringrazio, e cioè questo aver sottolineato l'importanza delle parole, del lessico, del vocabolario, che secondo me è molto importante, perché è vero che oggi, su due livelli, oggi c'è, si parla di una risemantizzazione delle parole, le parole assumono un significato nuovo perché ci sono condizioni diverse in cui noi siamo immerse, no? Penso alla parola ambiente, intelligenza, virtù, per citare l'etica delle virtù, no? A cui Mario De Caro lavora intensamente anche con una cattedra UNESCO. Ma poi c'è un altro livello, no? E quindi su questo possiamo lavorare per soffermarci, comprendere, no? E ritradurre anche le parole. Però poi c'è anche un invito, e forse questo il libro lo pone come tra i suoi presupposti anche metodologici, un invito a un uso avvertito delle parole, no? Essere presente alle parole che usiamo, perché le parole, appunto, l'ha detto il professor Italiano, non descrivono il mondo ma lo costruiscono. E in questo secondo me la filosofia ha proprio uno dei suoi punti di forza, uno delle sue grandi spazi in cui può collocarsi con grande profitto e forse anche una delle sue ragioni di senso, no? Quindi da una prospettiva proprio filosofica per me c'è questo uso delle parole, questa attenzione delle parole, e su questo, proprio sulle parole, per venire incontro a quello che diceva il professor Pasquino, no? Forse un po' io ammiro che lei dica non c'è da aver paura dell'intelligenza artificiale, o forse si può, ragionando sulle parole, richiamarci a quello che ci dicono gli psicologi oggi, ma che ha già detto il magnifico Kierkegaard tanto tempo prima. Si ha paura delle cose che si conoscono, perché la paura è sempre un sentimento limitato, direzionato, focalizzato. Oggi noi ci troviamo di fronte a eventi che non conosciamo, e quindi lui diceva che l'animo umano in quelle situazioni risponde con l'angst, che è addirittura l'ansia o l'angoscia. Ora, non penso che ci sia da avere angoscia di questi fenomeni, che ci tornano moltissimo utili, ci aiutano in maniera strabiliante, però magari facendo attenzione sia alle parole sia ai fenomeni, e anche a quella distanza, no, prospettica, che facendo le domande, soffermandoci a pensarci ai fenomeni, possiamo sperare di acquisire, e appunto la filosofia aiuta, magari avere appunto un po' di strumenti di orientamento per fare usi avvertiti e navigare in questo mondo che è comunque seducente, ma anche confondente. Certo. E di nuovo il merito della filosofia è proprio, e richiudo, è proprio usare, forse suggerire di utilizzare quello che sono parole che sono, come diceva Cartesio, no, chiare e distinte, ma io ci aggiungerei anche oggi inconcluse, perché le parole della filosofia hanno questo grande capacità di alludere sempre a quello che rimane fuori, e quello che dà proprio da lì, dà sempre nuovi spiriti per pensare. E quindi secondo me proprio da questo punto di vista ne abbiamo fortemente bisogno. Il mio libro, con umiltà, ha provato a fare questo esercizio, sapendo, e la giornata di oggi lo conferma, che c'è ancora molto da fare per proseguire. Quindi vi ringrazio.
8: A Radio Radicale era la presentazione del libro La situazione digitale del tempo, per illustrazioni filosofiche, firmata da Elena Paola Carla Alessiato. Noi invece ora vi lasciamo alla voce di Cristiana Pugliese per la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola.
9: Dunque, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei giornali e vi ricordiamo come sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Borse sui massimi mentre Wall Street aspetta la stagione delle trimestrali, che parte con stime degli utili molto alte. Piazza Affari vola sopra i 52.000 punti, trascinata dai titoli della difesa e dai bancari, con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank. Wall Street contrastata dopo i dati sul lavoro inferiori alle attese. Nel taglio centrale c'è una foto: rigenerazione urbana, Preatoni, 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico yacht club. Ancora tra i titoli del Sole 24 Ore: lotta evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Si parla del congresso della UIL con la Meloni, che dice proroga per la detassazione, aumenti incentivi per le aggregazioni di imprese, se ne occupano Perrone e Pogliotti. E poi la Germania con i 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. Le riforme di Merz, ce ne parla Letizia Manfredi. Per quanto riguarda la competitività, c'è Orsini che dice creare le condizioni giuste per attrarre investimenti e attività dall'estero, così il titolo del pezzo di Nicoletta Picchio, e poi l'Unicredit che sfonda su Commerce, titolo in volo a Piazza Affari, ce ne parla Isabella Bufacchi, e Paolo Merloni che dice interventi da 500 milioni per far crescere Ariston e Riello, se ne occupa Matteo Meneghello. Di spalla c'è anche la questione ucraina, con la Russia che colpisce Kiev con missili e droni, almeno 20 vittime civili. Così la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo quella del Foglio, nel taglio alto le nostre anime politiche spiegate da una bici, perché la Lyme è diventata uno stress test romantico sui tabù culturali di destra e sinistra. Ne vediamo solo l'inizio, questo è il titolo dell'editoriale firmato da Cerasa, con la solita ciliegina. E scrive Cerasa: nell'orizzonte caotico della nostra quotidianità c'è una costellazione speciale che da qualche tempo a questa parte è entrata, con i suoi movimenti, con le sue luci, con i suoi ronzii, con i suoi click, a far parte della nostra vita. La costellazione speciale a cui facciamo riferimento è quella che 9 anni fa ha cambiato all'improvviso le giornate di chi prova a spostarsi in città cercando alternative valide quando si può agli autobus in ritardo, ai taxi introvabili, alle congestioni cittadine, alle metropolitane in formato sardine. C'è chi le ama, c'è chi le odia, c'è chi le detesta, c'è chi le brama, c'è chi le disprezza, ma è difficile che ci sia qualcuno in grado di negare l'evidenza. Le bici elettriche che popolano le strade delle nostre città hanno rivoluzionato la cosiddetta mobilità urbana. È il successo delle poche app sopravvissute alla distruzione creatrice del mercato. È arrivato a un livello tale da aver generato un interesse superiore a ogni aspettativa al Nasdaq di New York, dove pochi giorni fa è stata quotata con successo l'app più famosa del mondo, che ha permesso di offrire ai giovani e ai meno giovani un'occasione diversa dal confronto con un barman sul proprio mojito per poter usare con disinvoltura la parola Lime. Così inizia Claudio Cerasa. Il costo di Trump per l'Ucraina: Kiev, una capitale europea, ha preso fuoco di notte un'altra volta. La furia russa si è abbattuta su case, alberghi, parchi, giochi, almeno 20 morti, decine di feriti. Mancano i Patriot americani, non c'è modo di difendersi dalla furia russa dei suoi missili balistici. Si scavava ancora tra le macerie, contando i morti, i danni, misurando una devastazione indicibile e ingiusta, quando il presidente ucraino Zelensky ha detto agli alleati, agli americani: dateci la licenza per produrre i Patriot qui da noi, solo così possiamo difenderci. A fine maggio Zelensky aveva scritto a Donald Trump e al Congresso americano chiedendo l'invio dei Patriot. Abbiamo dimostrato di essere buoni alleati, lasciateci difendere il nostro paese. Ora il presidente ucraino dice: ce li produciamo da soli questi Patriot salvifici, lasciatecelo fare. Ci penserò, ha detto Trump durante il G7, che per capire quanto bassa è l'asticella con questo presidente americano abbiamo raccontato come un summit positivo in cui Trump ha dato buoni segnali di solidarietà all'Ucraina. Pensate se fosse stato un summit pessimo. Vladimir Putin vede, sa. Nella notte tra mercoledì e giovedì ha ordinato di lanciare 496 droni e 74 missili, di cui 28 balistici. Le forze ucraine hanno intercettato e abbattuto 48 missili e 476 droni, ma dei 28 missili balistici, 25 sono piombati mortali sui civili. Così inizia Paola Peduzzi in prima pagina, ancora dedicati all'Ucraina. Ci sono due articoli: Kiev sotto un attacco furioso e poi la Russia non combatte da sola. Vediamo questo interessante pezzo di Nicole Flammini: l'isolamento, l'eccezionalità, il vittimismo, la resistenza. qualche anno dopo il suo arrivo al Cremlino, dopo aver fomentato l'idea di una Russia pronta a parlare con l'Occidente, aperta e affidabile, Vladimir Putin ha iniziato a creare internamente lo strazio di un paese vittima di torti storici, che sempre ha dovuto combattere contro tutti, guardarsi da ogni lato, nonostante i grandi sacrifici e la generosità in difesa soprattutto degli occidentali. Anche la guerra contro l'Ucraina è raccontata come un male necessario, l'effetto delle tante opportunità date da Mosca a Kiev e con risposte con voltafaccia e tradimenti. Putin presenta il conflitto come una lotta della Russia sola contro tutti, ma l'invasione dell'Ucraina ha beneficiato del sostegno di almeno 5 paesi: Bielorussia, Corea del Nord, Repubblica Islamica dell'Iran, Cina e ora un'assistenza interessata indiana. Mentre l'esercito russo scagliava contro l'Ucraina 76 missili e 496 droni, Kiev realizzava un attacco contro un'importante raffineria di petrolio della Russia a Kstovo, nell'oblast di Nizhny Novgorod. È uno degli impianti di raffinazione più grandi della Russia, con una capacità di lavorazione prevista di circa 17 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno. Così l'inizio di Nicole Flammini. Nel taglio basso, la schiava di Gaza. All'ONU parla la Yazida, che l'ISIS ha venduto ad Hamas e che è stata liberata da Israele. Esiste una Gaza mitologica, quella delle flottiglie, dell'influencer di Rula Gebreal, delle sorelle Hadid che posano per le riviste patinate. Poi c'è l'altra Gaza, che sfugge agli schemi ideologici perché ne rivela la menzogna strutturale. Fauzia Sido, rapita su una montagna irachena e finita a Gaza, ne è il volto scomodo. Hamas e ISIS, due facce della stessa ideologia totalitaria, si sono passate il testimone della distruzione di questa ragazzina yazida. E poi si prosegue nelle pagine interne, ed è un articolo firmato da Meotti. L'anatema Vaticano sugli scismatici. Scomunica per tutti, dai vescovi ai laici, i seguaci di Lefebvre, così Mazzuzzi. E poi la notte in cui cambiò la storia all'origine dello scisma, perché Lefebvre decise di rompere con Roma, se ne occupa Roberto De Mattei. Ancora di missionari tempestivi, vigilanza Rai si lascia in mazza dopo 2 anni di silenzio, comincia la campagna elettorale. Ce ne parla Merlo. Le dimissioni, scrive in apertura, in politica hanno una loro cinetica precisa. Cadono sempre nel momento in cui rendono di più e costano meno. Ieri pomeriggio l'onorevole Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle ha consegnato le sue dimissioni da presidente della Vigilanza Rai, insieme a quelle di tutti i consiglieri di opposizione, annunciandole su Facebook con la solennità di un lutto. La scelta, ha scritto, è stata sofferta, ma necessaria e inevitabile, per via dello stallo che da 2 anni impedisce i lavori della Commissione. Poche ore dopo, come in un minuetto già coreografato, si sono dimessi anche i membri di maggioranza con una nota che accusa la sinistra. A questo punto, la sinistra, vistasi superata nel passo, chi si dimette di più, ha tentato l'ultima mossa: spingere alle dimissioni pure Roberto Natale e Alessandro Di Maio, i suoi 2 consiglieri d'amministrazione, che però non hanno alcuna intenzione di lasciare e ottenere dall'Usigrai, il sindacato della lottizzazione, una forma di protesta dei giornalisti. È una pièce teatrale. È una pièce teatrale su una scena già vuota. È da 2 anni che la vigilanza non si riunisce, ma loro si dimettono solo adesso che la legislatura è agli sgoccioli. Inizia così la campagna elettorale, e ce ne parla Merlo nelle pagine interne. Il 4 luglio a Villa Paisà, così sul 4 luglio all'ambasciata americana a Roma, se ne occupa a Caruso. Operazione Terzo Polo, ce ne parla Marchesano. E ancora la svolta del Colle con Occhetto, con un'intervista a Occhetto di Leganza, che dice: il capo dello Stato può venire da destra? Votai Scalfaro e Cossiga, e a un certo punto dice: piuttosto abbiamo sempre votato e fatto votare presidenti che fossero garanzia. E poi dazi e pacchi, non pagheranno i consumatori sulle tasse, sulle spedizioni, la Commissione UE fa come Trump. Il giornale, nel taglio alto, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti, allarme Maranza, Roma, prima i fuochi d'artificio per il compleanno, poi l'aggressione agli agenti intervenuti, il tutto a pochi passi dal Colosseo. E ancora, altra inchiesta, così impiegati pubblici favorivano i clandestini, se ne occupano Sorrentino. Il taglio d'apertura, meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto, anche con Trump, la Premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa USA. Ci sono due foto che ritraggono Mastella, l'annuncio shock in Basilica, Mastella e la malattia, spero di farcela, se ne occupa Valeria Braghieri. L'editoriale è affidato al direttore Tommaso Cerno e poi si parla di Kiev, pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni.

0: Marini e dal diritto alla riparazione allo stop alle cause bavaglio tutte le novità e ce ne parla Luigi Albano. Vediamo il Riformista, affonderai, bel titolo, c'è cioè il cavallo della RAI affondato nelle acque, Viale Mazzini senza presidente, la vigilanza si dimette, nel caos voce grossa di gruppi e sindacati Propal, l'ex Iena Monteleone nel mirino non si allinea su Gaza. E l'editoriale affidato a Enrico Cerchione che ci ricorda a 1000 giorni dal 7 ottobre Israele sta vincendo con le armi della democrazia e dell'innovazione. Nei 1000 giorni trascorsi dal 7 ottobre 2023, scrive Cerchione, Israele ha dimostrato una resilienza e una capacità di resistenza che pochi avrebbero immaginato. Dopo il massacro perpetrato da Hamas con i suoi 1200 morti e l'atrocità contro civili e gli ostaggi, molti profetizzavano la fine dello Stato ebraico. E poi, salto alcune parti, scrive: ciò che ha reso possibile questa vittoria è la combinazione di superiorità tecnologica e militare con droni, intelligence di primo ordine, sistemi difensivi avanzati, capacità di precisione e soprattutto la straordinaria coesione della società israeliana. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
1: A Radio Radicale era Cristiana Pugliese con le prime pagine dei quotidiani. Noi ora ci occupiamo dello scisma dei Lefebvriani. Sentiamo questa intervista che Lanfranco Palazzola ha realizzato con Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento con Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del quotidiano Il Foglio, per parlare con lui dello scisma della Fraternità Pio decimo, più comunemente scisma dei Lefebvriani. Allora, per chi non conosce, non è dentro alle cose della Chiesa Cattolica, questa notizia è arrivata un po' come un fulmine a ciel sereno. In realtà, come stavano le cose e perché la Fraternità ha scelto di arrivare all'ordinazione di queste cariche all'interno della Chiesa scismatica e soprattutto se si poteva pensare di arrivare a un compromesso così come aveva provato a fare negli anni Ottanta Giovanni Paolo II.
3: Ma innanzitutto ha detto che non è un fulmine a ciel sereno, perché già lo scorso febbraio la Fraternità San Pio X aveva annunciato che a luglio, il primo luglio, sarebbero stati ordinati 4 nuovi vescovi. Il fatto però è sicuramente eclatante, perché dal 1988, vivente Marcel Lefebvre, che la Fraternità non ordinava dei vescovi, anche allora furono 4. Stavolta tutto viene motivato ufficialmente con questioni di necessità. Perché? Perché dei 4 vescovi che furono ordinati nel 1988 ne sono rimasti 2. E quindi cosa succede? Succede che insomma, l'età va avanti per tutti e si rischia sostanzialmente che venga a mancare la successione apostolica, cioè che non abbiano più vescovi in grado di ordinare nuovi preti. E in realtà, se questa però è la motivazione ufficiale, c'è una motivazione ufficiosa, che è quella che emerge dalla lettera che il superiore generale Lefebvriano, Don Davide Paglierani, ha messo nero su bianco, ossia noi avevamo chiesto di essere ricevuti dal Santo Padre Leone XIV la scorsa estate e lui si è rifiutato di riceverci, anzi non ci ha proprio risposto. Abbiamo inviato un'altra lettera e questa volta è arrivata una risposta, ma non è quella che volevamo noi. Quindi è evidente a tutti che la scelta di andare avanti con le ordinazioni è semplicemente legata al fatto, una sorta di ripicca. Il Papa non ci ha voluto accogliere e noi andiamo avanti con una decisione scismatica come quella di ordinare i nuovi vescovi, che sicuramente rappresenta un momento di rottura evidente, scisma lo dice la parola stessa, che avrà delle conseguenze profonde anche sul pontificato di Leone XIV.
2: Allora, può imputarsi qualcosa a Leone XIV e ritiene che l'errore a monte

0: di tutto ciò sia stato il fatto che Giovanni Paolo II negli anni Ottanta ha accettato l'ordinazione di un vescovo e quindi in qualche modo non è riuscito a governare quella situazione che poi gli è sfuggita di mano e che poi lo ha portato alla scomunica.
1: Giovanni Paolo II era molto duro, molto inflessibile con i lefebriani, molto di più di quanto lo sia stato, ad esempio, Papa Francesco, che è stato il Papa più permissivo nei confronti della fraternità. Addirittura li ha autorizzati a amministrare sacramenti come matrimoni, confessioni, anche al di là del Giubileo della Misericordia. E la risposta è stata sostanzialmente che, morto Papa Francesco, hanno fatto uno scisma. Giovanni Paolo II, con il suo prefetto dell'autorità della fede dell'epoca, che era il cardinale Ratzinger, riuscì comunque a predisporre un'intesa con Marcel Lefebvre che prevedeva l'ordinazione di un vescovo. Ma alla fine Lefebvre nell'88 fece saltare il banco perché disse: no, io ne voglio quattro, non uno. Fu ammonito dalla congregazione, allora Congregazione per i Vescovi, ma andò avanti per la sua strada e arrivò a ordinarne quattro. Da lì la risposta di Giovanni Paolo II fu drastica. Basta con il dialogo, noi siamo pronti ad accogliere quelli che della comunità lefebriana se ne vogliono andare per rimanere in comunione con il Papa, però insomma quello che ha fatto Lefebvre è un atto scismatico. Io non credo si possa imputare alcunché ai vari pontefici che si sono succeduti, perché abbiamo visto che il copione
0: Neanche
1: da
0: Benedetto
1: parte.
0: XVI, che ha
1: Neanche
0: gestito
1: Benedetto.
0: insieme a Giovanni Paolo II
1: Sì.
0: negli anni Ottanta il dossier.
1: Ratzinger era molto duro, lui definì nell'intervista, anzi nel libro Rapporto sulla fede con Messori, usò parole durissime nei confronti delle lefebriane, parlò di saccenteria e di superbia, proprio perché la posizione lefebriana da che mondo è: noi rappresentiamo la tradizione e tutti gli altri sbagliano, a cominciare dai papi. Nonostante ciò, e nonostante una visione di Benedetto di Ratzinger abbastanza dura nei confronti di Lefebvre, Benedetto XVI nel 2009 arrivò a rimettere la scomunica ai quattro. Ma come la rimise? La rimise dicendo: il mio è un atto di paterna misericordia che spero possa riavviare un dialogo e portare a qualcosa. Ovviamente bisogna ubbidire al Papa e ai dettami del Concilio Vaticano II. La risposta della fraternità, nonostante questa grande apertura, fu sostanzialmente una chiusura nei confronti di Benedetto XVI. Quindi vediamo che da Giovanni Paolo II in poi la situazione e la posizione lefebriana non è mai cambiata. E anche dalla lettera che ha diffuso Don Pagliarani, l'attuale superiore generale, siamo sempre lì. Dicono: noi siamo la tradizione, voi sbagliate e noi siamo pronti a tornare in comunione con voi solamente quando voi farete quello che diciamo noi, molto banalmente.
0: Quante comunità possono contare i lefebriani in tutto il mondo? Perché la cerimonia di ordinazione di questi vescovi si è svolta ad Econ in Svizzera? E soprattutto, come possiamo quantificarla per i fedeli e caratterizzarla per l'ostilità al Concilio Vaticano II?
1: Allora, le comunità sono poche ma sono molto numerose e ovviamente vanno un po' a macchia di leopardo. Sicuramente la Francia è il grande bacino storicamente della fraternità San Pio X, banalmente perché Marcel Lefebvre era un vescovo francese, qualcosa in Svizzera, qualcosa in Germania, più che altro come reazione alla deriva diciamo, dal lato opposto, molto iperprogressista, diciamo così, della Chiesa tedesca. E anche quindi nasce lì come fenomeno di reazione, molto poco in Italia invece, e qualcosa in Sud America, soprattutto in Brasile e ovviamente negli Stati Uniti, dove vanno forte. Però per il resto del mondo sostanzialmente è un fenomeno abbastanza sconosciuto. A Econ c'erano 15.000 persone, i numeri dei loro comunque sacerdoti sono molto alti, parliamo di 700-800 preti, 250 più o meno seminaristi. E non saranno certamente numeri enormi, però insomma, se pensiamo che quest'anno la Germania, tutta la Germania, tutte 27 le diocesi cattoliche tedesche hanno ordinato solo 30 sacerdoti, insomma, qualche domanda andrebbe fatta. Quanto all'adesione al Concilio, o la, meglio, la non adesione al Concilio Vaticano II, Allora, sappiamo che i lefebriani ovviamente ce l'hanno con il dialogo ecumenico, con la separazione tra Stato e Chiesa, con il dialogo interreligioso, ma io penso che tre quarti degli aderenti di quelli che erano a ECOM, all'ordinazione episcopali, lo facciano per un motivo esclusivamente liturgico, cioè c'è un'adesione profonda, convinta al Vetus Ordo, cioè alla vecchia messa, per dire così, preconciliare, ed è questa la ragione che sostanzialmente fa vivere e prosperare, nei limiti che abbiamo detto, la Fraternità San Pio X.
0: Come spiega il comportamento di Leone XIV che, pur non avendo risposto alle lettere, alle sollecitazioni dei lefebriani, ha lanciato questo appello alla non scissione? È un comportamento contraddittorio o è coerente con le sue idee?
1: Allora, se mi avesse fatto la domanda prima della lettera appello ultima firmata 29 giugno, avrei detto che il Papa ha avuto un atteggiamento molto coerente. Devo dire che questa lettera personalmente mi ha un po' colpito perché non ho ben capito quale sia la strategia del Papa, in che senso. Leone XIV si è sempre rifiutato di, come dicevamo prima, di ricevere e di parlare con i superiori della Fraternità San Pio X, delegando il tutto al dicastero competente, quello per la dottrina della fede. Sostanzialmente il Papa non voleva saperne e, insomma, per un anno non ha pronunciato parola in merito a questo. Fa un po' specie che a 48 ore dall'ordinazione abbia firmato una lettera appello dicendo fermatevi. Non a caso, Don Pagliarani, il superiore lefebriano, ha detto: ma come? Noi abbiamo chiesto un incontro per 11 mesi, non c'è mai stato risposto. E 2 giorni prima delle ordinazioni il Papa ci fa un appello perché rimaniamo sotto la sua ala protettrice. Ecco, questo devo dire che è un po', non voglio dire contraddittorio, ma fa pensare quantomeno che la strategia non fosse così chiara neanche al Papa, perché sostanzialmente una lettera del genere avrebbe potuto farla 2 mesi fa, forse avrebbe avuto anche più peso ed efficacia, anche se io credo che le ordinazioni sarebbero state comunque fatte, oppure non fare nulla, perché tanto abbiamo visto, da quanto ha detto nell'omelia Pagliarani all'ordinazione, il problema è che la Chiesa di Roma ha perso la fede. Dubito che un incontro con Leone XIV avrebbe fatto cambiare loro idea.
0: Il più bravo diplomatico nei rapporti con i lefebriani si può dire che sia stato Paolo VI, perché insomma lui ha avuto la capacità di in qualche modo di come si può dire di fare melina con loro, soprattutto negli anni 70, lui che aveva fatto il concilio.
1: Sì, però poi Paolo VI arrivò alla rottura con Lefebvre dopo un drammatico incontro, mi pare proprio a Castel Gandolfo. Paolo VI e Lefebvre arrivarono alla rottura quando poi Lefebvre fece una messa a Parigi molto affollata, a un Angelus domenicale. Paolo VI ricordò che le chiavi Cristo le aveva date a Pietro, cioè a lui, a Paolo VI. Quindi alla fine si arrivò a una rottura. Paolo VI probabilmente all'inizio sottovalutò il fenomeno Lefebvre, cioè lo considerava quello di un vescovo un po' nostalgico, che era legato, tant'è che ricordo che fu autorizzato anche il seminario di Econ, appunto perché siamo ad Econ, perché lì Lefebvre trovò un vescovo, che era quello di Friburgo, che diede l'assenso alla costruzione di questo seminario, che però poi, in base ai rapporti che arrivarono a Roma, si stabilì la chiusura. Ed è lì un altro motivo, Lefebvre ruppe poi con Roma, disse no, questo resta aperto. Fu tolto il riconoscimento canonico di Roma al seminario di Marcel Lefebvre. Però inizialmente lo lasciarono fare, ecco.
0: Certo. L'ultima domanda, se dovesse inquadrare sociologicamente e socialmente i lefebriani, dove li metterebbe? Nel senso che io ho questo ricordo dei mostri di Dino Risi, dove c'è un episodio, i nuovi mostri di Dino Risi, quello del 78, dove c'è Alberto Sordi che fa la parte di un nobile romano che deve andare a una riunione di questi scissionisti. Però oggi abbiamo visto anche che c'era andato Burghezio a Econ. Allora, qual è la collocazione sociologica e sociale di questi lefebriani?
1: È in gran parte quella di Borghezio, appunto. C'è una destra religiosa molto forte, molto ancorata a un passato che non può tornare, che rifiuta i presupposti del dialogo interreligioso che oggi capiamo benissimo che è una cosa fuori dal mondo, cioè proprio una nicchia, non ho paura di dirlo, settaria, che difficilmente potrà tornare in comunione con Roma. Voglio dire, se neanche con Benedetto XVI sono riusciti a ricongiungersi, nonostante la remissione delle scomuniche, la vedo dura con un Papa americano che certamente non sta a guardare quanto viene ad Econ. E il rischio che diventino un po' il ricettacolo di tutti quei soggetti che cercano una consolazione in qualche modo per problemi un po' personali o perché guardano un passatismo che non vuole guardare la realtà odierna.
0: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre ringrazio Matteo Mazzuzzi, vaticanista del Foglio con quale abbiamo parlato di questa scissione della fraternità Pio X con la Chiesa di Roma. Grazie.
1: Grazie, grazie.
2: Questa è Radio Radicale, era Matteo Mazzuzzi al microfono di Lanfranco Palazzolo, Mazzuzzi vaticanista del Foglio, tema lo scisma dei Lefebvriani. Ora noi vi lasciamo alla rubrica di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, A che punto è la notte, per poi lasciarvi alle 7:10 allo spazio transnazionale con Francesco De Leo e con i suoi ospiti, alle 7:30 poi critiche militanti, rubrica di Matteo Marchesini, alle 7:35 stampa e regime con Michele Lembo. Intanto però, come detto, la rubrica A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
3: Buongiorno, questo è A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Il tema Europa, partecipazione all'Unione Europea sarà molto probabilmente il tema delle prossime consultazioni elettorali in tutta l'Unione, da quella italiana, dalle presidenziali francesi fino a quelle degli altri paesi che si preparano a votare. Sarà una scelta di campo, è vero che si dice sempre così, però. Ci sarà un elemento in più dal 1º gennaio del 2027, di cui si parla pochissimo, perché il 1º gennaio 2027 verrà annunciata l'emissione dell'euro digitale, questo soggetto abbastanza etereo che è stato finora al centro di sparuti convegni, ma che è stato deliberato in quanto realtà dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea. A cosa serve l'euro digitale? Ve lo spiego in tre battute, in tre punti. L'euro digitale, lo dice la parola stessa, sarà una moneta unica, non di carta, non di metallo, presente nei borsellini, nei wallet digitali dentro i nostri telefoni. A cosa serve? Serve evidentemente a pagare, a fare qualsiasi tipo di transazione. Ma serve soprattutto, secondo punto, a rompere il quasi monopolio delle carte di credito e dei sistemi di pagamento americani nel territorio europeo, che per ora raggiungono quasi il 70% dell'intero mercato. Perché rompe il monopolio delle carte di credito e dei pagamenti americani? Perché sarà un sistema per mantenere i propri dati, i propri soldi e le proprie transazioni all'interno dello spazio comune. Non servirà più la carta di credito, in buona sostanza. E chi lo potrà effettuare? Tutti gli europei, anche coloro non europei che arrivano nello spazio comune. E quante se ne potranno avere di euro digitali? Si dice intorno ai 3.000 euro, ma evidentemente lo deciderà la Banca Centrale Europea, che emetterà per l'appunto l'euro digitale. Quando entrerà in vigore esattamente l'euro digitale? Entrerà in vigore nel 2000. 29, se saranno superate tutte le fasi del suo approfondimento. Che cosa serve ora? Serve una grande campagna di informazione, perché noi veniamo 25 anni fa dall'esperienza della moneta unica e dell'euro, che fu per l'appunto approvata nel 1999 e che poi entrò in vigore ai primi mesi del 2002. Con quei problemi anche di arrotondamento lira-euro che ci ricordiamo tutti quanti. Quindi prevenire è meglio che curare. Se l'euro digitale diventa uno strumento di affrancamento dal dominio delle carte americane, diventa uno strumento fondamentale anche per un sovranismo digitale europeo compiuto. Si parla tanto di sovranismo condiviso. Si parla tanto di nazionalismo, si parla tanto di europeismo. Ebbene, la Banca Centrale Europea, che è l'unico organismo davvero federato dell'Unione Europea, sta mettendo a punto qualcosa che tutti quanti noi dobbiamo conoscere. Speriamo che i governi e che il governo italiano e che insieme alla Banca d'Italia e a tutte le istituzioni lo spieghi per bene. Questo è Che Punta la Notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
4: Sono le 7:10. Buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale. Era Roberto Sommella con A Che Punto è la Notte. Tra pochissimo Francesco De Leo con Spazio Transnazionale. Al termine vi ricordo Matteo Marchesini, Critica ai Militanti, e poi Stampa e Regime con Michele Lembo. Spazio Transnazionale.
5: Buongiorno, buongiorno Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Esclusiva del Financial Times, OpenAI propone di cedere all'amministrazione Trump una quota del 5%, la startup di Sam Altman è in fase di trattative preliminari per un accordo di quotazione in borsa, mentre aumentano le pressioni politiche. Scrivono Cristina Cridol e George Hammond da San Francisco. OpenAI ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo statunitense, poiché la startup specializzata in intelligenza artificiale del valore di 852 miliardi di dollari cerca di superare gli ostacoli politici assicurandosi il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Sam Altman, che è amministratore delegato dell'azienda produttrice di ChatGPT, ha sostenuto, scrive il Financial Times, che concedere al pubblico una partecipazione finanziaria nella società sia il modo migliore per condividere i benefici dell'intelligenza artificiale. Secondo due persone a conoscenza dei fatti sentite dal quotidiano britannico, ha proposto una quota di questa entità nelle prime discussioni con l'amministrazione. I laboratori di intelligenza artificiale si trovano ad affrontare un contesto sempre più difficile a Washington, ricorda il Financial Times, poiché l'opinione pubblica e i politici statunitensi sono sempre più preoccupati per la costruzione di enormi centri dati e per le implicazioni dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e sulla sicurezza informatica. Vediamo il China Daily. La Cina offre un accesso globale all'innovazione. I progressi tecnologici e i punti di forza industriali della Cina, uniti ai suoi sforzi di apertura del mercato, rappresentano la China Opportunity 2.0 per le imprese globali. Lo affermano esperti e dirigenti che respingono la narrativa del China Shock 2.0 che sta tornando in auge in alcuni ambienti occidentali. Scrive China Daily, la cosiddetta narrativa del China Shock 2.0 che dipinge i progressi della Cina in settori quali le nuove energie e il settore biofarmaceutico come una minaccia non è altro che retorica protezionista riciclata e rivestita di nuova veste. Lo ha dichiarato Tu Xinghan al China Daily e preside dell'Istituto Cinese per gli Studi sull'OMC presso l'Università di Economia e Commercio Internazionale di Pechino. Abbiamo fatto qualcosa che nessuno sapeva. Trump descrive nel dettaglio le operazioni segrete degli Stati Uniti nei prezzi di Hormuz. Ce lo ricorda Times of India, lo vedremo più avanti con Giampiero Gramaglia. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese, il Kyiv Independent, gravi distruzioni, un massiccio attacco russo con missili e droni contro Kiev ha causato almeno 30 morti e oltre 90 feriti. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni a lungo raggio durante l'attacco, la maggior parte dei quali era diretta contro Kiev. L'Ucraina avrebbe colpito uno stabilimento russo di produzione di attrezzature energetiche a Belgorod. Vediamo il Kyiv Post. La Russia ricorre al terrorismo civile dopo aver fallito sul campo di battaglia, afferma l'Ucraina all'OSCE, mentre la TASS denuncia una donna uccisa da un proiettile ucraino a Belgorod. L'attacco ha causato gravi danni alle infrastrutture energetiche e ha provocato interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua ai residenti della città. Vediamo il Guardian. L'agenzia britannica contro la criminalità ha scoperto una rete internazionale di stupri facilitati dall'uso di sostanze stupefacenti. I responsabili organizzano le aggressioni sessuali e le riprese delle vittime tramite reti online e reati avvengono spesso nell'ambito di relazioni di fiducia. Le Monde ci ricorda che gli Stati Uniti compiono 250 anni, a Washington festeggiamenti approssimativi e politicizzati, le celebrazioni riprogrammate da Trump raggiungeranno il culmine domani in occasione della festa nazionale, le bandiere esposte sul National Mall nella capitale federale, che dovrebbero rendere omaggio alla storia e alla cultura popolare, non attirano la folla. E il paese, gli Stati Uniti, è il vecchio soffio di libertà. Il progetto politico di Trump ha ben poco a vedere con lo spirito che 250 anni fa ha ispirato la dichiarazione di indipendenza. Noi ce ne occuperemo approfonditamente domani. Vediamo il Times of Israel. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato la maggior parte delle richieste degli Stati Uniti e si chiede perché gli ebrei sostengano i democratici. Editoriale del Jerusalem Post, a oltre 1000 giorni di distanza Israele non può permettersi di dimenticare le elezioni del 7 ottobre. Un'analisi interessante vi segnalo di Zvi Barel su Arez: Trump impara l'arte iraniana dell'accordo mentre i negoziatori di Tiran sono sotto il fuoco della linea dura. La lotta di potere interna al regime iraniano ha raggiunto il culmine questa settimana, poiché la crescente pressione interna sul team negoziale di Teheran non è passata inosservata a Washington. Una cosa è ormai chiara: l'Iran non è più guidato da Ali Khamenei. Arab News ci dice che ci sono stati almeno 9 morti in seguito all'esplosione di una bomba in un bar della capitale siriana Damasco. Infine l'IRNA, che attivisti antiimperialisti italiani sono a Teheran per partecipare ai funerali del leader martire. Gian Piero Gramaglia. Si parla ovviamente dell'Ayatollah Khamenei in questo momento, mentre vi parliamo sono in corso i suoi funerali. Gian Piero.
6: Sì, un po' come la stampa internazionale, che abbiamo sentito diversificare i suoi titoli anche proprio alla vigilia del culmine delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, domani il 4 luglio, anche i principali media statunitensi fanno scelte molto diverse l'uno dall'altro, in assenza di una notizia che coaguli l'attenzione. Il Washington Post punta su quella che all'inizio era una sua esclusiva, poi è stata rilanciata anche con fonti proprie dal New York Times, che riguarda i negoziati fra USA e Iran in pausa proprio per le esequie funebri dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso dalle bombe israeliane nel primo giorno dell'aggressione israelo-americana il 28 febbraio. Il Washington Post scrive in apertura, il New York Times lo ha con meno evidenza, che Washington mise in guardia in primavera Teheran tramite intermediari sulle intenzioni di Israele di uccidere i due principali negoziatori iraniani, il ministro degli esteri Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I contrasti in merito tra USA e Israele divennero così acuti a un certo punto che gli USA, non riuscendo a convincere l'alleato, avvertirono il nemico. Il New York Times, come titolo principale, non mette questo, non mette neppure le vanterie di Trump su quanto fatto militarmente dagli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, quelle a cui faceva riferimento il Times of India, e punta, resta sulla vicenda dell'eccezionale arricchimento del presidente Trump e della sua famiglia durante il primo anno del suo secondo mandato. Era l'argomento di tutti i giornali americani ieri. Il New York Times, che appunto ieri aveva titolato in apertura che un fatto del genere non ha precedenti nella storia americana, oggi nota che ci sono ben pochi precedenti a livello planetario e nessuno fra le grandi democrazie. I guadagni di Trump, scrive il giornale, durante l'esercizio del suo mandato sono di un livello fin qui inimmaginabile per qualsiasi leader di una democrazia liberale. Però, osserva il giornale, la base MAGA, cioè la base elettorale del magnate presidente, resta calma e non si indigna di fronte a guadagni per oltre 2 miliardi di dollari, in buona parte dei quali ottenuti con operazioni di criptovalute. Intanto si apprende che anche la First Lady Melania e il vice di Trump J.D. Vance hanno fatto grossi affari l'anno scorso. Il Washington Post aggiunge un tassello su questo tema. Le proposte di Trump di semplificare le vendite per posta di armi andranno a beneficio, se applicate, di un'azienda in cui il suo primogenito Donald Jr. ha investito, la Grab Gun, letteralmente afferra un'arma, che punta a essere diventare egemone nella vendita delle armi su internet. Il Wall Street Journal guarda al vertice della NATO della prossima settimana e ci fa sapere che il segretario alla guerra Pete Hegseth aveva preparato un piano bomba, lo definisce così il giornale, per ridurre il numero delle truppe in Europa, ma che è stato bloccato su questa strada dalla Casa Bianca, almeno per ora. Forse per non avvelenare o rendere ancora più difficile il clima del vertice della prossima settimana, su cui Trump, in vista del quale Trump non lesina le critiche agli alleati. Per il resto siamo alla varietà, il matrimonio del secolo, o almeno dell'anno, o forse del mese, tra Taylor Swift e Travis Kelce a New York, il caldo che minaccia le celebrazioni del 4 luglio perché non si potranno accendere i fuochi dei barbecue, e vicende di cronaca che occupano la Fox e politico.com. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, a domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Tiziano Brena, che è Senior Analyst di ACLED, si occupa di America Latina e Caraibi. Bentornato a Radio Radicale, Tiziano.
7: Buongiorno Francesco, grazie dell'invito.
5: Allora, il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela sale a 2.595, lo ha detto la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez in una conferenza stampa. Stefano Pizziali, che è direttore generale di CESVI, organizzazione umanitaria, ci dice che questa catastrofe del terremoto in Venezuela ha una scala di gravità enorme per dimensione dell'impatto, vulnerabilità della popolazione coinvolta, urgenza dei bisogni che stiamo rivelando. Siamo di fronte a un'emergenza che appare 5 o 6 volte, pensate, più grave rispetto al terremoto che ha colpito il Myanmar lo scorso anno. Si parla di più di 40.000 dispersi, tra cui numerosi bambini. L'esecutivo Tiziano in carica, guidato da Delcy Rodriguez, viene accusato dalle opposizioni e da alcuni analisti internazionali di utilizzare questo stato di emergenza come pretesto politico per ritardare la transizione istituzionale e mantenere il controllo sul territorio. Tu che idea ti sei fatto?
7: Purtroppo non è la prima volta che un'emergenza viene, diciamo, fatta oggetto di contesa politica tra l'opposizione e il governo chavista. Era già successo nel 2019 quando appunto gli Stati Uniti nella prima amministrazione Trump spingevano per l'ingresso di aiuti umanitari in Venezuela, che era colpito da un collasso economico, e Maduro lo, diciamo, rifiutava, vedendolo come un'interferenza esterna, mentre l'opposizione appunto lo cavalcava come una necessità anche per posizionarsi politicamente. Purtroppo stiamo rivedendo una situazione simile, nella quale da una parte Delcy Rodriguez e la sua amministrazione stanno cercando di usare questa vicenda come un'opportunità per consolidare, no, la propria figura in politica, soprattutto a livello internazionale, no, di gestione delle relazioni, della solidarietà internazionale, eccetera, ma di gestione anche della narrativa verso l'esterno. E purtroppo in questo sforzo stiamo vedendo anche la repressione poi interna. Addirittura leggevo contro dei traduttori volontari che cercano di aiutare appunto i team, le equip internazionali di rescue, che è francamente assurdo. Però dall'altra parte anche l'opposizione sta cercando di usare questa tragedia, diciamo, per un po' riaffermare la propria posizione e un po' per spingere un processo di transizione che francamente al momento è impensabile in un paese dove appunto tra i 50 e i 60 mila edifici sono stati o abbattuti o severamente danneggiati, e appunto ci sono centinaia di migliaia di persone che sono sfollate, hanno perso tutto, hanno perso parenti, eccetera. E vediamo che questo sforzo sta un po' cozzando con gli interessi anche degli Stati Uniti, che appunto danno priorità alla stabilizzazione del paese, all'evitare che questa tragedia generi il caos e un collasso ancora maggiore del paese. E questi appunto Maria Corina Machado, che è la leader del principale dell'opposizione, sta cercando di rientrare nel paese, ma anche un po' per appunto riaffermare la propria figura, e si sta scontrando un po' con un'amministrazione che invece non ritiene che sia il momento ideale, insomma, per farlo.
5: Senti, parliamo di Colombia. Il candidato della destra, Belardo de Lespella, ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia, come sappiamo, al ballottaggio dello scorso 21 giugno, segnando un netto cambio di rotta politica per il paese. La sua figura ha un po' goduto di questo forte sostegno di Trump, no? Un fattore che ha spinto lo stesso presidente uscente, Petro, a denunciare forti pressioni esterne durante la campagna elettorale. Lo ha dichiarato anche un'intervista all'italiana Sky TG24 di qualche giorno fa. Cosa dobbiamo aspettarci?
7: Sono state delle elezioni, quelle in Colombia, forse le più polarizzate nella storia recente del paese, nel senso che non solo i colombiani hanno scelto tra la continuità, no? Quindi tra un candidato come Iván Cepeda, che è fondamentalmente affiliato al movimento di Gustavo Petro, il presidente in carica attuale, e appunto un'alternativa, ma proprio due visioni diverse del paese. Cioè Cepeda da una parte appunto propone un'agenda di riforma sociale, di inclusione nello Stato delle popolazioni marginate, afroamericane, insomma indigene, eccetera, e nell'ambito della sicurezza lo proponeva, insomma, continuare a dialogare, a negoziare con i gruppi armati irregolari che operano nel paese, per cercare di trovare una soluzione appunto negoziata al conflitto che imperve nel paese da ormai 60 anni. Dall'altra parte della scheglia, al contrario, insomma, propone un'agenda molto neoliberale, insomma favorevole ai mercati, uno Stato snello, e nell'ambito della sicurezza offre una militarizzazione, no? un'offensiva militare verso questi gruppi per cercare di smantellarli con la forza. E la cosa che appunto è interessante è che queste due visioni opposte hanno ottenuto molti pochi voti di differenza, cioè De Lespella ha vinto per vari motivi, tra cui la percezione sicuramente che il suo governo possa avere delle relazioni con Trump migliori rispetto a quelle di un governo filo Petro, che appunto ha avuto una traiettoria altalenante nelle relazioni con gli Stati Uniti durante Trump, ma anche per appunto la difficoltà che Petro ha avuto nel gestire il tema della sicurezza in particolare. Però fondamentalmente meno dell'1% di questi dei voti ha separato i due contendenti, quindi De Lespella si troverà a governare un paese che è essenzialmente spezzato a metà e dove non ha, diciamo, neanche una grossa forza, un grosso peso nel congresso, perché il suo movimento, che è giovane, ha ottenuto solo 4 senatori, ha ovviamente forze di destra che si sono trovate disposte, insomma, a supportarlo, però governerà un paese diviso e con poco margine di manovra nel congresso, quindi insomma sarà da vedere come riesce a gestire queste due cose, ma sicuramente vedremo un'offensiva, insomma, verso i gruppi armati irregolari nel paese.
5: Tiziano Brera, abbiamo ancora un paio di minuti, chiudiamo questo tour virtuale dell'America Latina con il Messico. Ci sono i mondiali di calcio, sembrano aver fermato la violenza dei narcos.
7: Ma allora, dopo gli eventi, no, di febbraio, con l'uccisione del capo del cartello Jalisco Nueva Generación, detto il Mencho, c'era stata molta preoccupazione che questo potesse generare, no, dei movimenti di divisioni interne, uno scisma, e quindi generare ulteriore violenza, come è stato il caso per esempio col cartello di Sinaloa con l'arresto del maio 2024. Ovviamente per ora sembra che, insomma, non ci siano particolari cambiamenti, e ovviamente nelle location dove si disputa il mondiale e le location turistiche abbiamo notato una discesa, una riduzione della violenza negli ultimi mesi per due principali motivi. Uno, che il governo ovviamente ha impiegato oltre 100.000 militari, no? Quindi c'è una rafforzatissima presenza militare, soprattutto nelle location appunto turistiche e dove si disputano le partite. Dall'altra, i mondiali sono un'opportunità di guadagno per tutte le organizzazioni criminali, e ovviamente un'escalation della violenza non gioverebbe. al massimizzare i profitti che derivano appunto da un influsso di turisti enorme. Ciò non significa che in zone lontano dai campi e dal tracciato turistico, tipo Veracruz, Michoacán, appunto Sinaloa, le guerre tra le frazioni rivali si siano assopite, anzi in alcuni di questi stati la violenza continua, insomma, o addirittura aumentata.
5: Chiarissimo. Ti ringrazio davvero, è stato un piacere. Grazie a Tiziano Breda, senior analyst di Acle, si occupa, come avete sentito, un grande esperto di America Latina e Caraibi. Davvero grazie, alla prossima.
7: Grazie Tiziano. A voi, buona giornata.
5: Noi abbiamo terminato, c'è solo un ultimo aggiornamento. È ridicolo che gli Stati Uniti continuano ad avere un rapporto unilaterale con la NATO, lo ha scritto sulla sua piattaforma Social Truth il presidente Donald Trump, a meno di una settimana dal vertice NATO che, come sapete, si terrà ad Ankara. Riferendosi agli alleati ha detto: non ci sono stati vicini, poi ha aggiunto che il rapporto con la NATO non è reciproco. Grazie a Piero Scaldaferri, regia, la linea Sonia Martina in studio.
4: Sono le 7.30 in punto, adesso allora andiamo ad ascoltare Matteo Marchesini con Critiche Militanti, al termine è il momento di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
8: Buongiorno da Critiche Militanti. Il 25 giugno scorso è caduto il 100° anniversario della nascita di Ingeborg Bachmann, scrittrice austriaca, carinziana, morta a Roma a soli 47 anni, travolta dal fuoco nel suo appartamento a fine estate del 1973. Il volto di Bachmann somiglia un po' ai suoi versi, potremmo dire, troppo pronunciato per essere bello e troppo intenso perché si possa dimenticarlo. La Callas è grande, umana ed estranea a questo mondo fatto solo di mediocrità e di perfezione, ha detto la scrittrice della cantante, e forse è giusto ripeterlo per lei. Qualcosa di abnorme nella storia di Bachmann si trova subito, è come l'eccesso di vitalità che affiora da un mondo di zombie. Il successo di questa ragazza di Klagenfurt, intrappolata tra le vecchie province di Austria, Slovenia e Italia, è precoce e risonante. Dal coro anonimo della giovinezza in una città austriaca che occupa un suo noto racconto su Klagenfurt, si stacca una ventenne che a inizio anni 50 ottiene già gli onori del gruppo 47 e le copertine dei settimanali, e che tra il 1953 e il 56, con le raccolte Il Tempo Dilazionato o In Proroga e Invocazione all'Orsa Maggiore, si stabilisce sicura nel canone della poesia tedesca del Novecento. Bachmann si lega allora brevemente a Paul Celan, le cui citazioni correranno sempre sotto pelle nei suoi discorsi letterari, al musicista Henze. Conosce l'Italia, dove sceglierà di vivere, la Ischia in particolare ancora un po' selvatica, dove sverna Oden. Illustra il pubblico colto la filosofia di Wittgenstein, ancora semisconosciuto, scrive drammi e saggi per la radio. Insomma, si esprime in molti modi, ma non si disperde e neppure tenta di far collassare i generi l'uno nell'altro. L'unità e le articolazioni della sua opera sono garantite dal segno di un carattere, lo si vede già all'interno delle sue liriche, nella maniera di orchestrare elementi diversi e di ricondurli a una sola necessità, per così dire, organica. Bachmann tiene insieme Brecht e Rilke, e tra l'orazione e la ballata si inventa una sorta di classicismo sovraccarico, saturo. Comporre equivale per lei a proiettare sulla pagina una grovigliata foresta mentale e sentimentale, a escogitare incastri a un tempo sofisticati e grezzi, a scandire ritmi che poi si rivoltano contro se stessi. La poesia manifesto della prima raccolta, nel cogliere il negativo, è più sbilanciata verso Brecht, quel Brecht che presto nutrirà anche le prime poesie di Enzensberger. Citiamo: «La guerra non viene più dichiarata, ma proseguita. L'inaudito è divenuto quotidiano. L'eroe resta lontano dai combattimenti. Il debole è trasferito nelle zone del fuoco. La divisa di oggi è la pazienza, medaglia, la misera stella della speranza appuntata sul cuore. Viene conferita quando non accade più nulla, quando il fuoco tambureggiante ammutolisce, quando il nemico è divenuto invisibile e l'ombra d'eterno riarmo ricopre il cielo. Viene conferita per la diserzione dalle bandiere, per il valore di fronte all'amico, per il tradimento di segreti obbrobriosi e l'inosservanza di tutti gli ordini». Così nella traduzione della Mandalari, di Maria Teresa Mandalari, recita la poesia tutti i giorni, in cui si condensa il clima plumbeo della guerra fredda che divide a metà l'Europa e in particolare il mondo tedesco. In tutt'altra forma, quella di un dialogo cifrato, la lirica eponima della seconda raccolta, Invocazione all'Orsa Maggiore, mette in scena di nuovo una sorta di platonica grande bestia di Leviatano biblico della geopolitica, che però, come tutti gli emblemi bachmaniani, rimane ambivalente, forse non meno salvifico che minaccioso. L'inizio, orsa maggiore, scendi, irsuta notte, animale dal vello di nuvole e così via. L'idea di Bachmann, un'idea musilliana della letteratura come utopia, letteratura che cerca la verità, una verità mai distinta dal pensiero filosofico, e dunque scrittura con effetti estetici, ma non tanto con intenzione prima estetica. Ecco, quest'idea prevede che non esiste alcuna sperimentazione formale feconda che non derivi dall'esigenza di comprendere un territorio ancora ignoto. La realtà, cito, acquista un linguaggio nuovo ogni qualvolta si verifica uno scatto morale conoscitivo e non quando si tenta di rinnovare la lingua in sé come se fosse in grado di far emergere conoscenze e annunciare esperienze che il soggetto non ha mai posseduto. E se si mette questa tendenza utopica a testa in giù, o marxianamente potremmo dire in piedi, quel che si trova è il passato, il museo del passato asburgico. È il regno di fantasmi da cui è emigrata la fotografa di Tre Sentieri per il Lago, il piccolo mondo viennese distrutto tra il 1914 e il 38, pieno di rovine, in cui si legge come in un fondo di caffè il presente e il futuro di rovine del mondo intero, dei suoi nuovi imperi. È il regno, soprattutto evidente nei racconti di Bachmann, quelli del trentesimo anno, di Tre Sentieri per il Lago, e anche nel romanzo poematico e teatrale Malina. Bachmann ci ricorda che gli scrittori di talento sono tanti, ma pochi quelli che riescono a mantenere il talento all'altezza di un carattere, o si potrebbe dire di un'attitudine a rispondere di se stessi. Lei sa farlo, e questo è già un motivo sufficiente per rileggerla. A risentirci venerdì prossimo.
4: Così Matteo Marchesini con Critica ai militanti, dall'ascolto di Radio Radicale. Sono le 7:36 minuti, adesso è il momento di Stampa e Regime, con la voce di Michele Lembo.
9: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Sonia Martina in redazione questa mattina, Piero Scaldaferri in regia. Venerdì 3 luglio, quali gli argomenti che trovate in questa giornata? Una giornata, ore, diciamo così, di attacchi russi sull'Ucraina, bilancio ancora non chiarissimo, ma come ci spiega il Corriere della Sera, l'attacco più duro probabilmente fino ad oggi, dal 2022 ad oggi, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 le vittime. I missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, questo per esempio è il titolo del domani, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky. Reagiremo, risponderemo, questo è quanto invece leggete sul quotidiano La Repubblica, c'è anche una foto in prima pagina sulla Repubblica dove è evidente l'attacco a un condominio. La ferocia di queste iniziative di Vladimir Putin contro i civili è messa, diciamo, sotto esame su diversi quotidiani e d'altra parte, per esempio, sulla Stampa trovate Zafesova, che sentite anche da Radio Radicale, al microfono di Ada Pagliarulo, che ci spiega come queste forse siano delle mosse di un Putin, di una Russia che ha davvero, davvero molti, molti problemi, a partire dai carburanti e dagli approvvigionamenti di base ormai per una società, quella russa, che manifesta delle crepe, come abbiamo saputo nelle ultime settimane. Naturalmente una situazione difficile con tanti interrogativi. Oggi sul Fatto Quotidiano però ci si concentra su altro, sempre restando su queste questioni, cioè restando allo scenario dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Sembra chiarirsi ormai invece uno degli snodi delle prime fasi di questa guerra, l'attentato Nord Stream sotto, diciamo sotto, in, relative, sotto gli occhi di noi tutti i lettori, mettiamola così, l'ordine partì dall'alto, quindi sembra evidente che la responsabilità sia stata di parte ucraina. Oggi Marco Travaglio elenca tutta una serie di errori, diciamo così, che nel 2002 furono fatti interpretando questo, questo episodio. Fu un'iniziativa di parte ucraina, naturalmente le indagini sono ancora in corso, ma sembrerebbe che davvero le evidenze portino a Kiev. Il silenzio di Zelensky su questo è naturalmente il fatto che non ha mai fatto mistero di comprendere, per quello che viene detto sul fatto, le, alcune delle ragioni della Russia. Oggi parte all'attacco su questo. Questo è l'altro, questo è il tema, diciamo, principale, più grave, relativo a, allo scenario internazionale. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi anche, diciamo, con una certa sorpresa, l'argomento Quirinale, legge elettorale, sembra aver perso diciamo forza nelle scorse giornate, anche per chi avesse ascoltato questa trasmissione di Radio Radicale. Ricorderete quanta attenzione, quante pagine sull'ipotesi della successione al Quirinale e la connessione con la legge elettorale. Questo argomento oggi trova pochissimo spazio, a meno di sviste naturalmente. C'è un'intervista sul Foglio ad Achille Occhetto, dove peraltro si ricorda anche la iniziativa di Marco Pannella. Occhetto ricorda di aver lavorato insieme a Marco Pannella per eleggere Oscar Luigi Scalfaro, questo sempre per raccontare quanto poi le elezioni dei presidenti della Repubblica nella cosiddetta Prima Repubblica siano state occasioni poi in realtà di sparigliamento degli schieramenti politici non immediatamente distinguibili in destra e sinistra. Il ragionamento che fa Occhetto oggi, di cui vi daremo un qualche conto, è anche questo: il Presidente della Repubblica nella storia repubblicana è stato principalmente individuato come una figura di garanzia e non una manifestazione di una o altra parte politica. D'Amato, sul Dubbio, poi prova a scommettere sul futuro, a rischio anche di perdere naturalmente, su quelle che saranno le mosse, le decisioni nello scenario che abbiamo davanti, a partire dalla questione della legge elettorale. Sulla legge elettorale pure oggi trovate qualcosa, non moltissimo. Invece l'argomento che prende moltissimo spazio e che riguarda la politica italiana è quanto è successo, chiedo scusa per la voce, e quanto è successo in commissione di vigilanza Rai. Per esempio il quotidiano La Repubblica titola così: vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, intervistata un po' su tutti i quotidiani, Corriere della Sera, Fatto, Domani, La Stampa, restare e denunciare non è servito, lascia anche il centrodestra, la commissione a questo punto è azzerata e tra l'altro il governo rischia l'infrazione europea su questa vicenda, ci spiega La Repubblica. La commissione di vigilanza Rai, ve l'abbiamo raccontato da Radio Radicale in questa legislatura, ha avuto una vita molto difficile, sono anni che la sua attività va davvero a rilento, con tantissimi intoppi, terremoto in vigilanza Rai. Questo è quello che scrive per esempio il Messaggero. Noi vi racconteremo, cercheremo di raccontarvi qualcosa con il Corriere della Sera. La vigilanza Rai nel caos, questo è quello che si legge nella segnalazione in prima pagina. Dimissioni a catena, azzerata la commissione. Ci sono delle questioni che richiamano anche agli equilibri politici e anche alla vita delle istituzioni di cui da Radio Radicale vi raccontiamo sempre. Questo è tema di una certa rilevanza sui quotidiani, ma noi cercheremo di tirare un filo nella rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale a partire dalla questione giustizia, perché sul Dubbio leggete questo titolo di apertura: maggioranza a pezzi sulle intercettazioni, una questione relativamente, diciamo, laterale rispetto alla discussione dei quotidiani, dei media che qualcuno chiama mainstream, che è, diciamo, è una aggettivazione, diciamo, orientata naturalmente della definizione di questo tipo di informazione. Questa questione che riguarda un emendamento porterà a un voto forse che potrebbe dividere la maggioranza di governo. Voteremo senza Forza Italia, dicono da Fratelli d'Italia. Vi racconteremo questa questione in realtà come appunto filo conduttore del ragionamento che tenteremo di fare in questa rassegna stampa di questa mattina. E sulla questione di giustizia ci sono oggi alcune interviste, alcuni approfondimenti che ci riportano ancora sul fatto di quanto questo argomento, a volte sottovalutato nell'informazione, abbia una rilevanza davvero notevole. C'è un'intervista a Bruti Liberati, un protagonista della vicenda politica e giudiziaria degli scorsi anni, sulla questione di Moretti, ricorderete giorni fa, settimane fa, e sul fatto della sua condanna. Bruti Liberati dice che occorrerà riflettere su questo meccanismo, perché è un meccanismo che presenta delle contraddizioni. La verità apre sulla giustizia parlando di un contenzioso che ha numerosi aspetti nei quali non entreremo per non rischiare, tra l'altro, di dire cose inesatte. I giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, questa è la deduzione che la verità trae dalla questione, dal contenzioso in corso. Però ecco, questo è un altro aspetto della questione giustizia, e torneremo anche su quanto sta accadendo nella ANM e lo faremo da una parte con il Dubbio, che parla ancora della questione anche sollevata qui a Radio Radicale, la vicenda della scuola superiore della magistratura, ne scrive Giacobazzi. Paladini è nel mirino, per esempio, del Fatto Quotidiano, perché con il suo ruolo nella scuola spezza l'egemonia rossa per la scuola superiore. Vi leggeremo qualche passaggio di questo approfondimento, che cerca di capire quello che sta avvenendo nello scenario della giustizia, che poi non ha avuto una riforma che in tanti pensano necessaria, appunto anche per il tema del ruolo delle cosiddette correnti. Per quello che riguarda sempre la giustizia, ma da un altro punto di vista, poi trovate Piero Sansonetti che parla della vicenda di Cavallini. Cavallini è stato esponente dei NAR, ha subito numerose condanne, e appunto qui si parla delle misure di detenzione, sul trattamento che poi viene riservato a Cavallini. Editoriale, articolo di Piero Sansonetti, che ancora una volta poi ci invita a riflettere sull'idea che si ha della detenzione, della funzione del carcere e della aderenza delle strutture carcerarie al dettato costituzionale. Si parla ancora molto di scisma, vi leggeremo qualcosa ancora per capire chi sono i protagonisti di questa vicenda. Oggi l'Osservatore Romano spiega che è stata decretata la scomunica, come era stato anticipato già sui quotidiani nella giornata di ieri, perché c'è un meccanismo istituzionale nella Chiesa che determina questi provvedimenti, ma poi oggi c'è la comunicazione e Leone XIV sembrerebbe aver manifestato la sua risposta non diretta, ma con le azioni, con i fatti, con i comportamenti. Per il 4 luglio Leone andrà nei luoghi dove arrivano gli immigrati clandestini, gli immigrati fuori legge, e questo è un segnale, forse, che può essere naturalmente anche frainteso, ma è quello che è stato annunciato, quello che farà il pontefice nei prossimi giorni. 4 luglio invece le celebrazioni in Italia che si sono già svolte è tema di approfondimento politico, perché naturalmente gli inviti qui in Italia delle celebrazioni per le celebrazioni

che sul Foglio trovate un articolo molto divertente, il 4 luglio a Villa Paisà, Make Paisà, Greta Again, Caruso, che appunto racconta anche, diciamo, delle modalità tipicamente MAGA, trampiane, anche in questa celebrazione. La vicenda di Mastella, Clemente Mastella, una figura al centro dello scenario politico negli ultimi decenni, un esponente della cosiddetta Prima Repubblica, della tradizione democristiana, della diciamo, capacità, dell'abilità di dialogo, di interlocuzione, di fare politica sostanzialmente, poi da tanti punti di vista, con un annuncio che appunto ha anche commosso molti, ha annunciato Mastella di essere malato, ha chiesto di pregare per lui, queste sue parole vengono riportate un po' su tutti i quotidiani e anche in questa occasione è partita la valanga degli insulti social. Libero riflette su questo fenomeno, questo strano fenomeno, forse sempre esistito, ma che i social appunto rappresentano e conservano, perché questo è un altro dato. Al bar si insultavano i politici, piove, governo ladro, ma appunto poi la discussione finiva lì e invece sui social la discussione resta, viene condivisa, viene utilizzata anche per includere pubblicità, sponsor, e il tema naturalmente è da approfondire. Come sta la destra, come sta la sinistra? La partecipazione di Giorgia Meloni a un'iniziativa della UIL, di cui abbiamo dato conto anche da Radio Radicale, è occasione di approfondimenti sulla traiettoria della destra, sull'attività di Giorgia Meloni e anche sui provvedimenti del governo, sui sondaggi e sulla condizione della sinistra. Oggi Marcello Sorgi sulla stampa ritorna sulla ipotesi che Di Battista, uno degli esponenti del primo Movimento 5 Stelle, torni in campo con una sua formazione, già definito da qualcuno il Vannacci di sinistra, e naturalmente l'ombra di Vannacci continua ad aleggiare sulla traiettoria della destra. Ci sono dei sondaggi, oggi Ignazzi sul Domani invita ancora una volta ad avere cautela, perché un conto sono i sondaggi e un conto poi sarà il voto vero e proprio e la convinzione che gli elettori potranno maturare nei mesi che non sono tantissimi, non sono nemmeno pochi, che ci separano dall'appuntamento elettorale. Ancora polemiche sulla questione Covid. Oggi sembra emergere qualcosa in più rispetto alla discussione dei giorni scorsi. Emergono questioni che riguardano azioni e processi, ricorsi, rimborsi, una serie di elementi che affollano poi il dibattito sulle responsabilità politiche e sulla consapevolezza di quelli che furono momenti davvero difficili per tutti noi. La commissione Covid è un po' il luogo dove tutto questo sta emergendo e c'è qualcuno che poi ha fatto anche qualche paragone con quello che avviene in commissione Covid e quello che è avvenuto in vigilanza. Chiuderemo poi con una segnalazione dal quotidiano La Stampa, un libro di uno scrittore forse non tanto conosciuto, un romanzo che però ci parla ancora una volta della condizione di alcune figure che appunto vengono definiti intellettuali a cavallo tra la fine del fascismo e il dopoguerra e il ruolo di queste persone, gli interessi, i bisogni, le necessità e anche diciamo i compromessi di questo tipo di circostanze, questo tipo di persone. Questi i temi di questa rassegna stampa di questa mattina, invece di partire dalla politica italiana, diamo uno sguardo rapido a quello che è successo in Ucraina per darvene conto, naturalmente, per tutti gli aggiornamenti su quello che poi è stato.

si è potuto, diciamo, misurare, lo avrete con il notiziario del mattino di Radio Radicale. Prendiamo il Corriere della Sera, il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta la notte, di oltre 20 morti, il bilancio, i missili non hanno risparmiato neanche un pronto soccorso, altri si sono schiantati anche vicino alle vie, alle piazze principali, non lontano dai palazzi del governo. Zelensky chiede a Washington la licenza per i Patriot, domani si celebrano tra l'altro i 250 anni degli Stati Uniti. Questo tema viene messo in relazione a questa questione. A pagina 8 è il raid più pesante, qui l'aggiornamento, 27 i morti, la logica di rappresaglia per spezzare il morale. Ecco, leggiamo questo intervento, questo articolo, questa analisi di Lorenzo Cremonesi per capire quello che sta succedendo. Ancora a Kiev si riconferma la logica intimidatoria e punitiva che caratterizza la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, una logica che abbiamo già visto sin dall'inizio nel Donbass. Se non vi arrendete, vi rendo la vita impossibile e vi distruggo. Le forze armate russe hanno metodicamente ridotto i centri urbani nell'est del paese invaso in cumuli di macerie. Il Donbass è oggi costellato di villaggi e cittadine devastati. Ed è una logica che fa pugni con le dichiarazioni iniziali del presidente russo quando parlava di liberazione dei nostri fratelli dal neonazista Zelensky. L'intera operazione militare speciale era spiegata come una sorta di missione per riportare la giustizia in una situazione distorta da pochi estremisti ucraini spalleggiati dalla NATO, ma con l'imporsi dell'evidente volontà collettiva di resistenza ucraina, la narrativa di Mosca si è arenata nel rullo compressore dei bombardamenti russi, gli attacchi contro le centrali elettriche, mirati a rendere l'esistenza un inferno nel gelo, già nel primo inverno di guerra, avevano evidenziato che Putin non mostrava più alcuna remora nel punire collettivamente il popolo fratello, così adesso sta facendo nell'accanirsi contro Kiev. A fronte della cresciuta capacità offensiva dei nuovi droni prodotti dagli ucraini, che ormai colpiscono Mosca e le raffinerie fino a 2000 chilometri dal confine, Putin non esita a centrare i civili nella capitale. Tutto lascia credere che gli attacchi delle ultime ore, tragicamente simili a quelli degli ultimi mesi, si intensificheranno. Saranno raid letali con più missili. Va osservato inoltre che gli ucraini tendono a colpire obiettivi militari ed economici, ma a Mosca domina la dinamica della rappresaglia. Un hotel in fiamme vale quanto un deposito di munizioni. L'importante è comunicare alla popolazione ucraina che se non accetta i termini della pace, tra virgolette, imposta da Mosca, è destinata a soffrire. Mi pare una lettura, al di là poi delle valutazioni, non per dare credito a Vladimir Putin, che da Radio Radicale abbiamo raccontato fin dall'inizio, cosa che molti avevano dimenticato. Questo tipo di logica era stata già manifestata in Cecenia e Antonio Russo l'aveva raccontato con chiarezza dai microfoni di Radio Radicale, poi ucciso nell'ottobre del 2000. Va ricordato però che, appunto, speriamo che ci siano delle remore, perché ricordiamo che la Russia ha un arsenale atomico e sebbene in crisi, appunto, c'è sempre lo spettro di questa minaccia. Però l'interpretazione di Cremonesi mi sembra quella che ci aiuta a capire lo scenario che abbiamo davanti. Per capire invece quello che sta succedendo in Russia, prendete La Repubblica, pagina 7, perché Giovanni Pigni intervista Denis Volkov, che è direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada, con sede a Mosca, che dice: Putin perde punti e
i russi sono stanchi della guerra, e questo potrebbe essere finalmente un segnale di cui c'è stata qualche avvisaglia nelle scorse settimane. Secondo gli ultimi dati del centro demoscopico, appunto, di cui parliamo, l'indice di sostegno a Vladimir Putin è calato di 5 punti percentuali nel corso di giugno, raggiungendo il 74%, il livello più basso dall'inizio della guerra. Stiamo parlando però sempre di cifre elevatissime. La ragione principale, secondo questo analista, è un trend graduale ma costante dovuto al deterioramento delle condizioni economiche. Vi leggiamo solo questo nella parte iniziale. Poi nella parte finale un altro dato significativo: il 60% dei russi vorrebbe porre fine alla guerra il prima possibile attraverso negoziati. La domanda è: a quali condizioni? Vediamo cosa risponde Volkov. L'impressione generale è che la maggioranza della popolazione sia favorevole, appunto, alla fine della guerra. Tuttavia è diffusa anche la convinzione che noi saremmo pronti a fermarci mentre l'altra parte non lo farebbe. Per quanto riguarda le condizioni, per quanto riguarda le condizioni, prevalgono posizioni coerenti con quella ufficiale russa. Quindi, insomma, questa è la situazione. Stampa a pagina 10. Ancora qualcosa su questo e poi cambieremo rapidamente argomento. Pioggia di missili sull'Ucraina, il riassunto di quello che è accaduto nelle ultime ore, colpito un ospedale, qui il numero è 25 morti, ma appunto per gli aggiornamenti tra non molto con il notiziario del mattino di Radio Radicale, Zelensky che dice: ci vendicheremo, una grafica di quello che sta accadendo sul campo. Anna Zafesova, pagina 11 dello stesso quotidiano, ci racconta poi di quanto avviene nella Russia di questi giorni. Lo zar resta senza benzina e cereali, i blitz sulle raffinerie lasciano il segno, il 56% qui si dice della popolazione scontento della guerra, polizia e distributori e rabbia fra la popolazione. Nella battaglia per la benzina martedì scorso è stata registrata la prima vittima, un pensionato in Karelia che, dopo aver fatto ore di coda al distributore, pagato il pieno e infilato la pistola nel serbatoio, è stato stroncato da un infarto. Le ore di attesa nel caldo sono ormai la normalità in molte zone della Russia. Un neonato sito benzokolonka.com monitora in tempo reale la disponibilità, i prezzi e il tempo dell'eventuale attesa prima del rifornimento. In molte regioni i distributori sono chiusi per mancanza di carburanti, come è successo in Crimea. Erogano soltanto alle ambulanze, alle auto della polizia, ai servizi comunali. Più di 40 regioni russe hanno introdotto misure di razionamento dei carburanti. I russi più giovani scoprono con stupore il funzionamento del mercato nero, un fenomeno dimenticato insieme alla Unione Sovietica. Ufficialmente si tratta di una crisi logistica, comunicato il vice premier responsabile per l'energia, Novak, eufemismo che in fondo corrisponde alla verità. La benzina è sparita dopo che i droni ucraini hanno metodicamente colpito le raffinerie russe. Altre valutazioni, qui vi rimandiamo, ma la situazione appunto è difficile, cioè, però ci sono questi dati naturalmente prendere con le dovute cautele, che ci dicono qualcosa su quello che potrebbe avvenire, su quello che sta avvenendo in Russia. Oggi il Fatto Quotidiano si concentra su Nord Stream, fatto saltare il 26 settembre del 2002. Dice Marco Travaglio: da un comando ucraino per ordine di Kiev è ritenuto dalla magistratura tedesca un crimine di guerra. E a questo punto poi trovate tutto un elenco delle dichiarazioni fatte invece all'epoca in cui si additava la Russia come responsabile. L'ordine partì dall'alto, Caridi e Iaccarino, missili russi sulla capitale, poi le altre notizie appunto di cui abbiamo già detto, quanto sta avvenendo in Germania in questo processo
il dibattito politico anche, l'ordine di far saltare Nord Stream sarebbe partito da Kiev. Secondo l'agenzia France Press, che cita fonti vicino all'indagine in Germania, i magistrati tedeschi ritengono che il sabotaggio del settembre 22 sia stato commissionato dalle autorità ucraine, non per iniziativa autonoma di un gruppo di paramilitari, ma un'operazione decisa dai vertici di Stato. Lo conferma l'atto d'accusa, quindi dobbiamo aspettare, se vogliamo ricordare i cardini del garantismo anche in questo fatto, ma appunto qui poi la valutazione prosegue. L'atto d'accusa depositato la settimana scorsa contro Seri, se leggo la pronuncia in qualche modo corretto, Kuzenikov, ucraino fermato in Italia nell'estate del 25, ora davanti al Tribunale Superiore di Amburgo. Il testo, visionato da Politico, descrive questo personaggio come un ufficiale dell'esercito che, assieme ad altri militari, per conto di organi statali ucraini, avrebbe pianificato la distruzione dei gasdotti per privare Mosca dei ricavi del gas. Zelensky ha sempre negato ogni coinvolgimento. Per la procura tedesca, guidata da Jens Rommel, strano nome, non si tratta più di un sabotaggio, ma di crimine di guerra, un attacco a un obiettivo civile dentro la guerra tra Russia e Ucraina. La prima volta che l'inchiesta risale dalla squadra che piazzò gli esplosivi nel fondale del Baltico alla catena di comando. Queste le premesse di questo percorso, che naturalmente continuerà. Per quello che è accaduto, anche il Domani sceglie questo tema come tema di apertura: inferno di missili, ma per la Russia è una nuova Stalingrado, 90 feriti colpiti. Un pronto soccorso, un centro logistico, nuove tattiche, il fronte in stallo. Anche qui la notizia del sabotaggio Nord Stream. A Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky. Questo è quanto per quello che è accaduto. Veniamo invece alla questione vigilanza Rai, che è l'altro tema di grande rilevanza, diciamo, nella giornata di oggi. Titoli un po' su tutti i quotidiani. Noi, per quello che è l'interpretazione anche politica dei fatti, prendiamo il Corriere della Sera. Che cosa è accaduto? Massimo Franco scrive: un segnale di impotenza trasversale della politica, dimissioni in massa delle opposizioni e poi della maggioranza, dalla commissione di vigilanza Rai, materializzano uno stallo e un'impotenza istruttivi. Dicono quale può diventare l'epilogo: un muro contro muro pregiudiziale tra schieramenti, non solo quando non si riesce a eleggere il presidente della TV pubblica, ma in molte delle scelte che spettano il sistema politico. In qualche misura la decisione presa ieri, dopo quasi due anni di nulla di fatto, polemiche velenose che ne sono seguite, rischiano di diventare la colonna sonora della campagna elettorale. Appunto, la madre di tutte le tensioni in questo momento è la riforma del sistema di voto. Ma appunto, ecco, questa, diciamo, è la chiave di lettura che Massimo Franco individua. Poi c'è una intervista di Alessandra Araki, che con Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, che spiega quanto è accaduto. La presidente della commissione, Barbara Floridia: è successo in vigilanza, sono due anni che denunciamo lo stallo. Che vuol dire stallo? La maggioranza ha bloccato la commissione, tranne rari episodi che sono sembrati delle concessioni, hanno fatto mancare il numero legale tantissime volte. Un esempio di queste concessioni: siamo riusciti ad avere un'audizione con l'amministratore delegato dopo quasi un anno dal suo insediamento e anche dopo un'incredibile polemica sul regolamento che si è conclusa con un nulla di fatto. Poi
Sigfrido Ranucci dopo l'attentato, o l'audizione sul Teatro delle Vittorie dopo lo sciopero della fame di Roberto Giachetti. Ma perché, chiede Arachi, questo ostruzionismo? Un ricatto, dice Floridia. La maggioranza voleva imporci il nome della presidente della RAI, Simona Agnes, e ce l'hanno detto chiaramente: o la votate o noi boicottiamo tutte le sedute della commissione. È un'accusa importante quella che fa. Risposta: è un ricatto che i membri della maggioranza hanno fatto a microfono aperto più volte in ufficio di presidenza. A voi non piace Simona Agnes? Non andava bene il metodo? Intanto perché il nome di Simona Agnes è stato fatto da una sola parte politica, Forza Italia. E come sappiamo, Forza Italia vuole dire Mediaset, dice Floridia. In conseguenza delle vostre dimissioni si sono dimessi anche tutti i componenti della maggioranza. Non so per raggiungere quale obiettivo, se inverti gli addenti il risultato non cambia. Che cosa vuol dire questo? Che se arrivano nuovi membri della commissione ma si continua a insistere con il vecchio nome della presidente, siamo allo stesso punto di prima. Che succederà? Vedremo. Io mi sono dovuta dimettere per rispetto delle istituzioni, sono un insegnante e voglio che i miei alunni capiscano quanto questo rispetto sia importante. Intervistato poi Franco Filini di Fratelli d'Italia, membro della stessa commissione, le audizioni dicono falsità dall'opposizione, le audizioni ci sono state ormai, però ora dobbiamo pensare ai nuovi membri. Adesso si rielegge tutta la commissione da capo. Se non ci fossimo dimessi noi, non si sarebbero potuti dimettere anche loro, sarebbero rimasti in carica, perché il regolamento dice così: i commissari dimissionari rimangono in carica finché non vengono indicati i sostituti. Ma adesso che succede? Si rielegono i membri della commissione e vedremo. Intanto non si potrà fare più nulla, ovviamente. Ma le opposizioni si sono dimesse proprio per questo, perché dicevano che la commissione era in stallo, che voi maggioranza la boicottavate. È una falsità, dice Filini. Lo dimostra il fatto che era in calendario un'audizione del ministro della cultura Giuli. Mi risulta che avesse dato disponibilità per il 15 di luglio. Poi quali altre audizioni ci sono state? L'amministratore delegato, Ranucci, appunto, e poi tutte le delibere proprie della commissione di vigilanza. Giachetti ha fatto uno sciopero della fame per denunciare lo stallo della commissione, non le sembra un'evidenza questa? Giachetti ha fatto una battaglia finalizzata alla riforma della RAI, legittima ma non condivisibile, dice Filini. Poi chiedeva lo sblocco della commissione su una questione immobiliare, una proposta del PD, e di quella sarebbe venuto a parlare il ministro Giuli. Sul nome di Simona Agnes come presidente della RAI le opposizioni dicono che l'avete posto come condizione, parlano di ricatto. Altra grande falsità, dice Filini, Simona Agnes è stata designata dal CDA della RAI come da regolamento. Il punto è che il regolamento della RAI è folle. In che senso? Prevede che per le elezioni del presidente della RAI ci sia la maggioranza dei 2/3 dei voti. Questa è un po' la questione, una anomalia tutta dell'azienda. Persino per le elezioni del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale, dopo un certo numero di votazioni la maggioranza diventa semplice. La sinistra ha usato la legge come arma di ricatto. E questa è la questione. Per una interpretazione, Floridia intervistata, appunto, ve lo abbiamo già detto, anche sugli altri quotidiani, i temi sono appunto questi, riassumerei. Su Repubblica, pagina 2, una utile grafica ci racconta le tappe, invece, diciamo, in sintesi di quello che è successo. L'insediamento nel 2023, dopo le elezioni del settembre 2022, la commissione di parlamentare di vigilanza RAI, la cui presidenza spetta all'opposizione, si insedia in ritardo e solo ad aprile 2023 elegge come presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Nel 2024 lo scontro sulle nomine in azienda, con il rinnovo del CDA RAI, la vigilanza deve esprimersi sul presidente, si incaglia appunto sul nome di Simona Agnes. La maggioranza non raggiunge i 2/3 necessari, le votazioni saltano più volte, la commissione è paralizzata.
Nel 2025 la paralisi prosegue dei lavori in Commissione, lo scontro blocca l'intera attività della Commissione, dice Repubblica. La destra fa mancare il numero legale per impedire i lavori in attesa del via libera ad Agnes. La maggioranza accusa l'opposizione di bloccare la nomina per ragioni politiche. Nel 2026 il richiamo di Mattarella. Nella prima di quest'anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto definendo non accettabile che il servizio pubblico manchi dell'assetto dei propri organi amministrativi. Queste sono le tappe. Un retroscena ci può aiutare ancora ad approfondire la questione. La mossa per oscurare il giorno dei palinsesti, la destra che dice ci vendicheremo, il piano ricostruire l'organismo d'imperio e varare la riforma del servizio pubblico per eleggere Agnes a inizio 2027. Giovanna Vitale, autrice del retroscena che vi leggiamo, non è la vigilia che avevano sognato, meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista, si scrive qui da Repubblica, l'assoluto predominio della destra nella programmazione RAI, i vertici meloniani schiumano rabbia, la mossa delle opposizioni per oscurare la kermesse li ha colti di sorpresa. Per noi non è successo niente, l'ordine impartito allo staff è costretto a rispondere a decine di telefonate per chiedere se cambi qualcosa dopo il terremoto che ha azzerato la vigilanza, è un evento rivolto agli investitori. Agli investitori pubblicitari, la spiegazione fra mille imbarazzi, dice Vitale, ci lavoriamo da mesi, siamo una grande azienda, quanto accade in Parlamento non ci riguarda, ma sanno tutti che è una finzione. E infatti non appena i commissari della minoranza annunciano le dimissioni in blocco, i plenipotenziari della maggioranza incaricati di seguire il dossier televisivo si riuniscono, tra l'altro gli stessi che indicano direttori di TG, conduttori e format, si riuniscono d'urgenza in call per concertare le contromisure. Si sono cacciati in un vicolo cieco, nemmeno se ne rendono conto. Convergono il meloniano Filini, forzista Gasparri, Bergesio della Lega, il moderato Lupi. Questa manfrina è durata anche troppo, la decisione poi viene naturale, centrosinistra abbandona, lo stesso farà il centrodestra, 1-1 e palla al centro, la commissione è azzerata e deve ricominciare da capo. E poi i scenari anche anticipati, questa questione degli appuntamenti del 2027, insomma un altro tassello di un cammino che appunto è iniziato con largo anticipo e che vedremo se continuerà a essere nel mirino, diciamo così, dei quotidiani nei prossimi giorni. Maria Elena Boschi, ormai ex vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI, intervistata su Repubblica, divisi al loro interno e irrispettosi delle istituzioni. Boschi introduce un tema che adesso affronteremo da un altro punto di vista. Era l'ultima strada possibile prima di arrivare a un gesto così eclatante, l'abbiamo tentato tutti, abbiamo scritto ai presidenti di Camera e Senato, Giachetti si è incatenato in aula, ma sono rimasti inerti anche dopo l'intervento di Mattarella. Di fronte alla impossibilità della vigilanza di svolgere il proprio lavoro non ci restava che prenderne atto. Quanto hanno influito le assenze del centrodestra nel determinare il punto di rottura, la maggioranza ha i numeri per far funzionare o meno le commissioni. Se non si presenta e non consente di riunirsi, non ci sono strumenti regolamentari alternativi. Che cosa non si è fatto in questo stallo? Avremmo potuto convocare in audizione i vertici aziendali, i sindacati, affrontare il problema dei precari, avremmo potuto tutelare l'indipendenza del giornalismo d'inchiesta, il pluralismo, invece non abbiamo potuto fare nulla, neanche sulle dismissioni immobiliari. La scelta di oggi, condivisa da tutte le opposizioni, oltre negli ultimi due anni in commissione, sono la prova della compattezza del centro-sinistra. Adesso il centro-destra propone di superare la legge che prevede che la nomina sia approvata dai 2/3 della commissione. Parliamo di una legge, ricorda Boschi,
scritta da Gasparri, approvata nel 2004, che noi non abbiamo toccato sul punto. Questa vicenda è il sintomo dell'incapacità della maggioranza di avere un metodo rispettoso delle istituzioni. La legge esiste da 20 anni e loro sono al governo da 4. Se avessero voluto cambiarla, avrebbero potuto farlo. Che idea si è fatta? Probabilmente nella maggioranza non soltanto non sono d'accordo nel coinvolgere le opposizioni, ma non sono neanche d'accordo al loro interno. Ci aspettavamo una proposta alternativa, ma la volontà di non cambiare nome è frutto del loro disaccordo, o magari qualcuno di loro preferisce che Marano resti in sella, dice Boschi. Insomma, è un segnale anche della situazione politica all'interno della maggioranza, staremo a vedere. Però a questo punto viriamo sulla questione giustizia e lo facciamo con il dubbio. Il titolo di apertura è questo: maggioranza a pezzi. Qui diciamo inseguiamo la suggestione di Maria Elena Boschi per capire poi in realtà se ci sono elementi di scontro o elementi di confronto, dibattito politico interno, visioni alternative in qualche modo su cui la maggioranza poi troverà una sintesi, cosa che è avvenuta sempre in questi anni. I meloniani presentano al Senato un emendamento, maggioranza a pezzi, sulle intercettazioni. Fratelli d'Italia che dice: voteremo senza Forza Italia, noi non ci stiamo, si rischia davvero l'incidente in Parlamento, scrive il Dubbio. La tensione sulla giustizia nella maggioranza ha raggiunto altitudini fuori controllo, con esiti per ora imprevedibili. Ieri si è tenuta una riunione a Via Renula tra il guardasigilli Carlo Nordio e gli altri componenti del board del ministero, uno per partito, Novi e Stella si occupano di questo. Il viceministro Sisto di Forza Italia, sottosegretario Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, il suo omologo Stellari della Lega, non si è trovato l'accordo sull'emendamento in materia di intercettazioni da presentare attraverso i relatori alla legge di conversione del decreto giustizia e patto UE su migrazione e asilo in discussione al Senato. Ma visto che i tempi stringono, si rischia di arrivare appunto a un clamoroso showdown, perché Fratelli ha deciso di muoversi anche in assenza di un'intesa tra le parti. E subito dopo il summit al Ministero della Giustizia ha presentato in solitudine, tra virgolette viene scritto, una proposta di modifica della norma sulle intercettazioni a strascico, che va incontro alle sollecitazioni del procuratore antimafia e antiterrorismo Gianni Melillo, ma che non ha il sostegno dei berlusconiani. Vi anticipiamo subito che accanto a questo articolo trovate un editoriale, un commento di Enrico Novi, che legge politicamente anche questo fatto. C'è il fantasma di Vannacci, ancora il fantasma di Vannacci, dietro la svolta giustizialista di Fratelli d'Italia, così viene definita. Ma di che cosa si tratta? Gli emendamenti di Fratelli d'Italia, accolte le critiche della DNA, appunto torniamo all'articolo di Enrico Novi e Valentina Stella, gli emendamenti depositati dal partito della Premier modificano la formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, sono volti a ripristinare la situazione precedente come richiesto dal capo del DNA. Sarebbe di nuovo possibile, con la norma di Fratelli d'Italia, utilizzare in altre indagini intercettazioni captate in un'inchiesta madre, anche quando il possibile reato incrociato per caso non sia di associazione mafiosa o di terrorismo. Al PM basterà ipotizzare che l'illecito fortunosamente scoperto possa comunque agevolare una cosca, una cellula sovversiva, il GIP dovrà necessariamente convalidare l'uso esternalizzato delle intercettazioni, un'idea che trova disponibile la Lega, ma che appunto non piace assolutamente a Forza Italia. Altre questioni per quello che riguarda Forza Italia, appunto viene definito emendamento Melillo, eccetera eccetera, ci si è confrontati dentro Forza Italia, scrivono Stella e Novi, sulla distanze con gli alleati. La linea non è cambiata, anche perché il segretario Antonio Tajani deve fare i conti con un team, tra virgolette, nel quale consisto, ci sono due capigruppo come Enrico Costa e
Stefania Craxi, pure loro garantisti DOC e forti del sostegno di Marina Berlusconi. Ebbene, la posizione già definita dagli azzurri è la seguente: non si può modificare la norma sulle intercettazioni a strascico, certamente non con i tempi convulsi imposti dalla conversione di un decreto legge e non nella sua ratio originale. L'attuale disciplina, oltretutto, è la riflessione dei berlusconiani, era stata proposta nel 2023 proprio da Forza Italia. Il punto è che nell'ormai celebre lettera inviata a maggio dal procuratore nazionale Melillo a Nordio e al suo collega Piantedosi si sollecitava la riestensione dell'uso delle intercettazioni in processi diversi, appunto, sebbene non associativi, quelli estranei a 416 bis, eccetera, eccetera. L'obiezione di Forza Italia si radica proprio nel dettaglio per cui a un PM basterebbe ipotizzare l'agevolazione mafiosa per ottenere dal GIP l'autorizzazione all'utilizzo dell'intercettazione captata in altra indagine. Insomma, questo è il tema, un tema appunto, come vedete, diciamo anche in qualche modo tecnico, ma appunto secondo poi il commento vi lasciamo alla lettura, secondo il commento di Enrico Novi c'è cioè il fantasma di Vannacci in questa svolta che viene definita giustizialista. La questione della giustizia poi la possiamo affrontare un attimo anche da altri punti di vista. Se prendiamo appunto La Stampa, su un altro tema di cui avrete sentito molto parlare in questi giorni, di cui abbiamo parlato forse poco nella rassegna stampa di questi ultimi giorni, ma che è un tema di grande attualità, la condanna di Moretti è inaccettabile, la responsabilità solo per aver coperto l'incarico. A dirlo è Edmondo Bruti Liberati, intervistato da Francesco Grignetti. La sentenza Moretti sulla strage ferroviaria di Viareggio sta facendo discutere i giuristi, non solo loro. Il crinale è sottile tra una condanna per responsabilità oggettiva soltanto perché si sta al vertice della piramide manageriale e la negligenza nell'adottare tutti gli accorgimenti sulla sicurezza. Chiedo scusa, Edmondo Bruti Liberati, che è stato procuratore capo di Milano, voce di grande peso nella magistratura italiana, rifiuta la sola idea che nel decidere una condanna simile abbia avuto un peso la pressione dell'opinione pubblica. Non nasconde però di avere perplessità e dice appunto: ho l'impressione che si sia pericolosamente scivolati verso la responsabilità di posizione. Che cosa si intende con questo? Chiede Grignetti. Quando una persona risponde comunque solo perché si trova al vertice di un'organizzazione complessa, a prescindere dall'accertamento della consapevolezza personale. E questo è un caposaldo della Costituzione: la responsabilità penale è personale, non può essere una responsabilità oggettiva. È uno snodo molto importante, almeno nella mia capacità di leggere queste questioni. Risponde Bruti Liberati: faccio una premessa indispensabile. Il codice penale ci dice che è un reato la negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Nel tempo poi la giurisprudenza ha progressivamente affinato la regola: si deve accertare il rischio nel concreto e quale fosse la possibilità di evitare il danno con un diverso comportamento. Quando si tratta di organizzazioni aziendali complesse, inoltre si aggiunge la valutazione se vi sia stata una gestione negligente del rischio e chi ne debba rispondere. Detto ciò, non è accettabile una responsabilità per il solo fatto di ricoprire una posizione, una mera responsabilità oggettiva. Poi si prosegue sul dibattito, si entra nel merito anche
di alcune sentenze, ma insomma mi pare che il tema sia importante sottolinearlo da questo punto di vista. Prendiamo Libero a pagina 3, che ci dice ancora un'altra cosa sul fronte giustizia: assunzioni nella giustizia, finalmente quasi 10.000 assunzioni a tempo indeterminato, ma anche, scrive il quotidiano Libero, anche 10.000 risposte a quanti davano il mandato di Carlo Nordio ormai per finito. Dopo la sconfitta al referendum di marzo, a sinistra si invocavano le dimissioni. Questa notizia appunto viene apprezzata anche per effetto, poi si spiega, sugli altri quotidiani, ma anche qui, del raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Sugli stipendi vi abbiamo già detto, trovate la verità, ma vi dovete addentrare in una questione abbastanza intricata a cui vi rimandiamo. Prendiamo però Il Dubbio, pagina 4, se non mi sbaglio. Lo strappo rimane, la scuola di formazione tra le doghe, e avanza il partito della linea dura. Simona Musco ne scrive: lo scontro sulla formazione riaccende le tensioni tra le correnti in vista del rinnovo del Consiglio Superiore. Tre ore di confronto a porte chiuse non sono bastate a ricucire la frattura. Il primo faccia a faccia tra la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati e il comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura si è concluso senza un vero riavvicinamento. Lo certificano due comunicati diffusi ieri, che restituiscono letture quasi opposte dello stesso incontro, confermando quanto anticipato dal Dubbio. Dietro la diplomazia istituzionale, il confronto avrebbe lasciato anche qualche strascico all'interno della ANM, dove un esponente di Area avrebbe contestato la linea seguita dal presidente Tango e dalla giunta nei confronti della scuola. Secondo quanto appreso, nelle ore successive all'incontro si sarebbe acceso un breve confronto all'interno dell'associazione. A criticare la gestione della vicenda sarebbe stato appunto un esponente di Area, che avrebbe giudicato la linea della giunta poco tempestiva, eccessivamente prudente e troppo morbida sul piano della comunicazione. Una presa di posizione che, sempre secondo le ricostruzioni raccolte, sarebbe stata ridimensionata rapidamente con l'invito a rinviare il confronto alla riunione del comitato direttivo centrale prevista per sabato. La critica richiama peraltro quella formulata nei giorni scorsi dal segretario di Area, Giovanni Zaccaro, che in un'intervista al Dubbio aveva definito Tango un amico, ma mi pare abbia perso lo smalto dei tempi referendari. Avevamo segnalato anche questa intervista la questione qui poi proseguirà e vedremo. Concorso in magistratura, vi ricorderete anche polemiche su quello che è avvenuto: urgente una svolta digitale per un modello più moderno. Ma appunto sulla questione della scuola anche il Riformista a pagina 5. Paladini, Mauro Paladini, presidente della Scuola Superiore della Magistratura, scrive Giovanni Jacobazzi, Giacobazzi, è da settimane nel mirino del Fatto Quotidiano. Una vergogna, titolava ieri il quotidiano di Travaglio, riferendosi alla sua gestione dei verbali della scuola. La nomina di Paladini la scorsa prima aveva ha scatenato polemiche che vanno ben oltre il suo curriculum, la modalità della sua elezione al centro del dibattito. Secondo il Riformista sembra esserci soprattutto un dato politico e culturale: dopo circa 20 anni di guida riconducibile all'area progressista, la principale istituzione deputata alla formazione dei magistrati italiani è passata a una figura non identificabile con quel mondo. Paladini ha preso il posto di Silvana Sciarra, già presidente della Corte Costituzionale, che aveva scelto di dimettersi dopo la mancata riconferma. La sua elezione è stata allora descritta come un frutto di un blitz della maggioranza
alleanza di governo per conquistare il controllo della formazione delle toghe. Eppure il suo curriculum, dice il riformista, racconta una realtà diversa: ordinato di diritto privato a Milano Bicocca, Paladini è stato magistrato civile e penale per quasi 10 anni, insegna da tempo nelle università italiane, conosce la stessa scuola superiore della magistratura nella quale svolge attività di formazione da anni. Un profilo accademico difficilmente liquidabile con una semplice nomina politica. Anche la ricostruzione, secondo cui la mancata conferma di Sciarra sarebbe stata esclusivamente il risultato di pressioni esterne, appare incompleta. Insomma, il tema è sicuramente interessante, anche se riguarda un mondo circoscritto come quello della giustizia, che però ha riflessi importanti. Per quello che riguarda invece un argomento più largo che ci porta alla questione carcere, prendete Piero Sansonetti sull'Unità: uccidere un fascista non è reato? Punto di domanda. Ora lo Stato vuole uccidere Cavallini. Forse anche i più giovani conoscono quello slogan terribile, infame, dice Sansonetti, che si gridava in qualche corteo negli anni 70. Era l'espressione più reazionaria di un'area dell'estremismo di sinistra, illiberale, fanatica, per fortuna molto minoritaria. Eppure mi pare di aver capito che lo spirito di quello slogan è ancora vivo, domina nel pensiero delle azioni di alcuni settori dello Stato, più precisamente della magistratura, dice senza mezzi termini Piero Sansonetti. La storia di Gilberto Cavallini, ex militante della lotta armata di ispirazione fascista, è una storia incredibile di sopraffazione, di denigrazione della Costituzione e del diritto. Cavallini era un uomo dei NAR, era giovane e feroce, non aveva ancora 30 anni, sparava, uccideva. I NAR erano la principale organizzazione terroristica di ispirazione fascista che operò in Italia alla fine degli anni 70. Alla fine Cavallini fu catturato, messo in prigione, processato e condannato. I NAR furono sgominati, Cavallini ha scontato 43 anni di prigione, una quantità inaudita di anni di prigione. Oggi è un anziano signore di 73 anni, aveva ottenuto la semilibertà, cioè poteva uscire dal carcere durante il giorno ma doveva poi tornare in cella la notte, sperava di poter a breve ottenere qualcosa in più, cioè la libertà condizionale, tornare a dormire nel suo letto, cosa che non faceva più dal 1983. Invece cosa è successo? Magistrati solerti hanno deciso di rivedere la sua posizione nei processi per la strage della stazione di Bologna. Cavallini era stato condannato in un processo per quella strage, ma solo a 11 anni, perché era stabilito che aveva avuto un ruolo marginale. Insomma, il carcere, poi manifestazione di questi ulteriori passaggi. Ecco, Sansonetti avvia questa riflessione: 40, se non vi sembrano pochi 43 anni di prigione, poi la lettura, l'interpretazione dei fatti, come vedete, è altra questione. Ma il carcere anche come attribuzione afflittiva di cui si parla, poi non può prevalere sulla funzione costituzionale della rieducazione. Ma insomma, tema anche questo di cui sentite spesso da Radio Radicale. Arriviamo a questo punto alla questione che nei giorni scorsi ha occupato larghissima parte delle pagine dei quotidiani, oggi davvero poco. La svolta del Colle è il titolo dell'intervista di Leganza sul Foglio, Achille Occhetto. Il capo dello Stato può venire da destra, dice Occhetto: io votai Scalfaro e Cossiga. Appunto, poi naturalmente bisogna intendersi su che cosa si intende per destra. Un presidente della Repubblica di destra non è uno scandalo. A dirlo al Foglio, limpidamente, l'uomo della Bolognina, Achille Occhetto, l'ultimo segretario del PC, del Partito Comunista Italiano. Non mi scandalizza affatto, spiega al Foglio, pensare a un capo dello Stato dell'altra parte. Qualcuno della sua parte parla però di controsenso.
Dice Occhetto: non è così, noi del PC non abbiamo mai chiesto un presidente di sinistra, piuttosto abbiamo sempre votato e fatto votare presidenti che fossero garanzia. È una sensibilità distante da quella dei suoi eredi, dice Occhetto. Io posso solo dire che quando ero segretario del partito, il PSD, io adesso non so se questo è un errore o uno scherzo, ma non riesco a capire che cosa si intende quando qui si scrive il PSD, ho lavorato, dice Occhetto, insieme a Marco Pannella, qui ricorda appunto quella vicenda di cui Marco Pannella poi parlò in modi diversi negli anni, anche perché si rese conto poi di una traiettoria che non si aspettava da Oscar Luigi Scalfaro, per eleggere appunto il presidente Oscar Luigi Scalfaro, tutt'altro che di sinistra, comprenderà, Scalfaro non era di sinistra, ma aveva tutte le caratteristiche di un capo imparziale, come è stato, dice Achille Occhetto. Ecco appunto, poi le letture sono state diverse. Mi preme ricordare, aggiunge ancora, che furono i comunisti a votare presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Se né Scalfaro né Cossiga sono i padri di Meloni e Fazzolari, che forse quando dicono destra intendono altro, nota giustamente forse il Foglio. Ogni modo, perché dico questo? Ovviamente non perché vorrebbe Alfredo Mantovano al colle, dice l'intervistatore, lo dico, dice Occhetto, perché il sistema democratico italiano si è sempre cercato un presidente di garanzia con il concorso di tutti. Ed è per questo che trovo sbagliato che all'inquilino del Quirinale si pensi in termini dualistici, destra o sinistra. Poi qui si parla anche della legge elettorale, ma insomma Occhetto come testimone diretto di una vicenda, quella della cosiddetta Prima Repubblica, che se nelle due fasi finali, appunto perché è stata ricordata la Bolognina con la trasformazione del Partito Comunista Italiano in PDS in quella fase, poi DS, eccetera. Che cosa possiamo dirvi ancora su questa questione? Prendiamo il Fatto a pagina 7. E qui trovate un riferimento invece alla questione della legge elettorale, che, come vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, è stata connessa in questi giorni al dibattito sul Quirinale. Wanda Marra ne scrive: Melonellum, Calenda tenta Forza Italia, emendamento pro pareggio. Qui appunto tutte le ipotesi fatte nei giorni scorsi, chissà, trovano una qualche conferma. Innalzare dal 42 al 45% la soglia oltre la quale si ottiene il premio di maggioranza e sotto la quale, quindi, essendo abolito il ballottaggio, la distribuzione dei seggi è del tutto proporzionale. È quanto prevede un emendamento alla riforma della legge elettorale depositato da Azione per l'Aula, prima firma del capogruppo della Camera Matteo Richetti. L'intento è chiaro: impedire a entrambi gli schieramenti di accedere al premio, una cosa che modificherebbe totalmente l'impianto della riforma e di fatto decreterebbe la fine del bipolarismo, segnando dunque l'affossamento del Melonellum, con la conseguenza immediata di fermare il disegno di Giorgia Meloni e di mandare ulteriormente in crisi il suo governo. Per questo in realtà a essere tentati dal voto sono in molti, e qui appunto si ipotizza questo a questo punto, per motivi diversi. AVS voterà sì, perché da sempre è favorevole al proporzionale, ma ci stanno pensando anche PD e Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia potrebbe avere tutto l'interesse a votarlo. Significherebbe aprire alle larghe intese, senza contare che sarebbe la degna ritorsione al pressing della Premier sulle preferenze. Certo, lo scenario per adesso è azzardato, ma non è detto che nei prossimi giorni non si consolidi. Ieri Roberto Vannacci ha praticamente invitato la Premier a fare a meno di Forza Italia.
Meloni al Quirinale? Perché no? È una persona capace, ha detto. Per noi come futuro nazionale, come Roberto Vannacci, potrebbe essere un'opzione purché riveda alcune posizioni. Non so quanto potrei essere invogliato a votarla se non si impone per portare le preferenze nella legge elettorale o se continua a seguire l'agenda Draghi o se supporta questa Commissione europea e il Green Deal, ha detto ieri a Radio Cusano. E poi ha esplicitato: è strano pensare che in questa formazione di centrodestra ci sia Forza Italia, parte integrante del PPE in Europa e quindi alleato del PD, e che in Europa vota molte volte come vota il PD, mentre poi ci sono altri due partiti che votano come votano le destre europee. Spariglia, cerca di spadrigliare Vannacci e il fatto dice che non è detto che non ci riesca. Insomma, prendiamo D'Amato sul Dubbio, che trovate a pagina 7, Francesco D'Amato con un commento: tutti parlano del Quirinale ma nessuno parla di Mattarella, tra l'altro anche qui diciamo la correttezza istituzionale di cui si parlava una volta non è stata molto evocata in questi giorni. Scrive D'Amato: Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, durato di più nelle sue funzioni, assiste a questa discussione, spiega D'Amato, nel più totale e scontato silenzio, all'assalto alla sua successione, silenzio e credo anche ironia, che è una dote da lui più volte rivendicata, esclusa, credo anche questo, una sua tentazione a triplicare addirittura un mandato che già assomiglia a un trono per quanto sta durando. Mattarella rimarrà calmo, secondo D'Amato, al suo posto sino all'ultimo minuto dei suoi 14 anni quirilanizi. Scommetto, con tutti i rischi delle scommesse, quindi anche quello di essere smentito dai fatti e di perdere, che il Presidente della Repubblica non anticiperà l'anno prossimo, dopo le elezioni, la scadenza del suo secondo mandato per soddisfare l'interesse imprudentemente, se non sfacciatamente, manifestato da altri ad affrontare la prossima legislatura con trattative congiunte fra gli opposti schieramenti o all'interno di quello che dovesse vincere le elezioni su chi mandare a Palazzo Chigi e chi al Quirinale. Una trattativa francamente più da mercato, dice D'Amato, che da politica, non tentata o non riuscita, quantomeno ai tempi tanto ingiustamente denigrati della cosiddetta Prima Repubblica. Una riflessione di D'Amato. Con questa riflessione chiudiamo questo capitolo. Che cosa possiamo dirvi poi degli altri temi? 4 luglio, prendiamo il Corriere della Sera e vi raccontiamo come sono andate queste celebrazioni. Lo facciamo con l'articolo di Maurizio Caprara, che trovate a pagina 2 del Corriere della Sera. L'assenza di Giorgia Meloni dal ricevimento di ieri a Villa Taverna non toglie nulla al messaggio che il governo italiano ha voluto dare. Gli screzi delle settimane scorse tra Trump e la Presidente del Consiglio dovrebbero rimanere nel passato, non riprodursi, soltanto svanire. Che per raggiungere il palco i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro della difesa Guido Crosetto scortassero nei vialetti della villa l'ambasciatore Tillman Fertitta come giocatori di calcio della stessa squadra non è stata una scelta ordinaria. Così invece sotto i riflettori è avvenuto: musica festante, accentuava un clima da premiazione sportiva. Vedere la scena, non si sarebbe detto che in giugno il ministro degli esteri italiani avesse cancellato dall'agenda una visita negli Stati Uniti dopo che Trump aveva attribuito a Meloni di avergli chiesto una foto insieme, né che sugli aerei statunitensi mandati a bombardare l'Iran il presidente degli USA avesse accusato la premier. Non ci ha nemmeno concesso l'utilizzo delle piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscono con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia.
queste dichiarazioni di Trump. Fertitta a fianco del presidente del Senato La Russa e i due vicepresidenti del Consiglio al microfono di Villa Taverna ha rasentato la sviolinata. Aperte virgolette, l'Italia è un partner fidato e amico, i nostri collegamenti crescono ogni giorno, noi crediamo che i nostri legami con gli alleati come l'Italia siano la pietra angolare della forza e della leadership americana, ecco perché sono così onorato di avere grandi amici dal governo italiano con noi stasera. È da vedere, scrive Caprara, se Trump ricorrerà a toni analoghi quando ad Ankara martedì e mercoledì prossimi incontrerà Meloni tra gli altri 31 capi di Stato e di governo degli Stati della NATO. Si esamineranno di nuovo obiettivi indicati da Washington per la spesa nella difesa da portare al 5% del prodotto interno lordo. Pur rivolgendo a tutti i rappresentanti dell'Italia un caloroso saluto con parole di elogio, è uno solo che l'ambasciatore Fertitta ha riservato un riconoscimento particolare. Ministro Crosetto ha detto: sei stato un vero amico mio e degli Stati Uniti sull'importanza dell'investire nella nostra sicurezza futura, sei stato un vero leader in Europa facendo crescere il profondo partenariato tra USA e Italia. Tutti amici in sostanza, ma il ministro che insiste per aumentare le spese nella difesa lo è più degli altri, dice Caprara. L'amicizia con gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha sostenuto Tajani. C'è con lo spirito, ha detto di Giorgia Meloni, il presidente del Senato, non andando molto lontano dal vero, la Russia l'ha fatto presente rivendicando pari dignità e sottolineando la reciproca volontà dei governi di fare prima di tutto l'interesse della propria nazione, ma anche salutando dal palco la sorella del mio premier, ha detto, sia Arianna, presente Arianna Meloni. Come a dire, scusate se per salvare le apparenze non abbiamo potuto far proprio finta di niente, comunque anche la famiglia Meloni è rappresentata, essendo qui, essere qui è una scelta di campo, ha affermato Salvini, cercando invece di evidenziare ulteriormente la propria presenza. Prosegue poi l'articolo di Caprara, ma questa è la sintesi, anche la lettura, diciamo, politica di quello che è avvenuto. Giuseppe Guastella ha intervistato

Trump chiama Giuseppi, con il quale lei ha pranzato a Roma. Un errore? È un ex primo ministro, io lo ritengo un amico, mi è molto simpatico, ma credo che abbia sbagliato a non essere presente. Quando mi invitano alla Casa Bianca, io ci vado. All'ambasciata, in questo caso, dice l'intervistatore. È come se fosse la Casa Bianca, dice Zampolli, specialmente per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'intervistatore allora dice: dopo le parole di Trump su Meloni, i rapporti personali si sono raffreddati, non quelli tra i paesi. Risponde Zampolli: ho sempre auspicato che il legame sia forte e tutti noi dell'amministrazione facciamo il possibile perché migliori, ma quelli personali sono una cosa personale. Il presidente ha parlato, ha spiegato il suo punto di vista, è stato molto esplicito. Forse troppo? Il presidente è il presidente, dice Zampolli. Questo breve scambio di battute. Simone Cannettieri, anche qui, diciamo, per uno sguardo anche al clima. Poi una grafica molto molto ricca, pagina 4 e 5, che vi racconta praticamente in sintesi tutta la storia degli Stati Uniti con i diversi presidenti, da George Washington fino ad oggi. Le spallate trampiane a un esperimento di democrazia unico. È questa riflessione, appunto, sulla più antica e, si diceva, appunto, più forte democrazia del mondo, con questa grafica sul Corriere della Sera. Per lo scenario, appunto, già vi abbiamo letto qualcosa in apertura di questa rassegna stampa di oggi, Villa Paisà. Altro che pace con Trump, tutti all'ambasciata americana, Generone, hamburger e strapaese. Make Paisà, Great Again, caro Trump, mangia della carbonara di Ignazio La Russa, inginocchiati di fronte alla mamma di Rocco Casalino, ce ne vuole per rompere questo amore, scrive Caruso sul foglio. Panna sui pantaloni, spalle strascicate, maionese e ketchup a fiumi. È il 2 luglio americano a Villa Taverna all'ambasciata, ma sembra il matrimonio a fuori grotta, una trampata delle cerimonie. Meloni è assente, ma c'è Arianna, Ignazio, presidente del Senato, che dice: il ponte con l'America non è mai crollato, ma ora bisogna costruire il ponte con la Sicilia. Arriva Simona Agnes, la non presidente Rai designata, la donna che ha fatto dimettere una commissione di vigilanza. E come Catone promette, aperte virgolette, la Rai si ama sempre, come l'America, Dylan, De Niro e Faulkner. È un red carpet delle sue ministrità: Salvini, Lollobrigida, Pichetto, Mantovano, Valditara e poi Giorgetti, che ha il passo del boy Varesotto. Sono tutti brilli già al primo gin tonic. Great. E poi prosegue a pagina 4 questa scherzosa cronaca, ma ci racconta anche un po', forse con il taglio di Dago Spia, se non si offende Caruso, ma anche per la profondità che a volte Dago Spia, specialmente con le paparazzate che spesso propone, ci racconta un po' del cosiddetto generone della realtà della classe dirigente italiana. Che altro dirvi? Vediamo qualcosa sullo scisma prima di arrivare alla parte finale della rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Tema che ha risvolti politici, lo ricordiamo ancora, che non riguarda solo la realtà della fede, che pure è una realtà molto molto importante. Naturalmente, dal Corriere della Sera prendiamo quella che potrebbe apparire la risposta di Papa Leone a quanto è avvenuto, tant'è vero che il Corriere della Sera presenta le due notizie sulla stessa pagina: Vescovi ribelli, c'è la scomunica, ma i loro fedeli possono rientrare, si cita l'atto che l'Osservatore Romano presenta. Leone, il 4 luglio, è a Lampedusa. È un segnale ai politici d'Europa: vanno unite regole e accoglienza. Quando qui c'è un'intervista ad Antonio Raspanti, che è vescovo di Acireale, nominato da Benedetto XVI, che dice: quando ho saputo della visita di Leone XIV a Lampedusa, ho provato una grande emozione. Ritengo questo viaggio abbia un notevole valore

0: storico, geopolitico, sociale, oltre che religioso. In linea di continuità con Francesco, il Papa pone al centro del messaggio evangelico l'amore per il prossimo, l'attenzione verso i più deboli. Il presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Raspanti, appunto la spiega così. Qual è il significato? Il fatto che Leone XIV scelga il 4 luglio, abbiamo parlato del 4 luglio, l'indipendenza degli Stati Uniti, non andare altrove, ha un valore profondamente legato alla dottrina sociale della Chiesa, ovvero quello di stare al fianco degli ultimi migranti con tutte le loro problematiche, hanno bisogno del nostro aiuto, così come aiutiamo i tanti italiani che soffrono nella nostra penisola. È giusto accogliere le persone che fuggono da guerre, da orribili violenze, dalla miseria. Lampedusa, simbolo del sud del mondo, certamente il Papa a Lampedusa ricorderà e onorerà il grande movimento di persone che dall'Africa giunge in Europa. La Sicilia è da sempre luogo di incontro di popoli, civiltà. Non possiamo voltare lo sguardo rispetto alle tante vittime innocenti che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mar Mediterraneo. Ci permettiamo di ricordare anche Marco Pannella, che parlava appunto del Mediterraneo in questi termini. Ma chi sono gli scismatici, chi sono i lefreviani? Vediamo La Stampa, ve ne abbiamo già detto, avete trovato qualcosa su questo già nei giornali dei giorni scorsi. Sovranisti, identitari e antimigranti, il fronte lefreviano che contesta il Papa. È Giacomo Galeazzi sulla Stampa, pagina 17, a parlare in questi termini. Dice: la vendetta dei sovranisti sotto forma di fittizia rivolta dottrinale nei confronti del Papa, dice per esempio il vescovo Mogavero, poi a un certo punto dietro lo schiaffo dei lefreviani al Papa anche soldi, qui si parla per esempio di sostenere questo fronte sovranista identitario. C'è il generoso obolo della borghesia latifondista franco-tedesca delle regioni rurali ostili alla globalizzazione, una realtà socioculturale che si sente assediata da percentuali al 40% di immigrati arabi e musulmani nelle aree urbane. Questo fenomeno, appunto, bisogna vedere come si risponde, ma naturalmente non c'è spazio per riflessioni. In Francia ci sono anche i nostalgici dell'Action Française, della monarchia, del gollismo anni 50. In Germania ci sono i nazionalisti bavaresi che attaccavano Merkel. Insomma, questo scenario abbastanza, diciamo, complicato. Il problema non è dottrinale, ma riguarda anche la frattura della successione apostolica, e appunto poi sono state dette anche cose, e le tentativi, qui si cita anche Vance, che ha pure dato lezioni di teologia a Papa Prevost, mentre Trump lo accusava di favorire il nucleare iraniano. Insomma, uno scenario che può coagularsi, si sta coagulando, e queste sono alcune risposte. Purtroppo abbiamo finito il tempo, quindi non possiamo approfondire gli altri temi sul Covid, appunto vi abbiamo già detto in apertura. Poi sul Tempo trovate anche, prosegue, diciamo, la lettura politica in generale sul ruolo di Conte, non solo per le sue responsabilità sul Covid. Trovate diverse letture politiche su questo, su cui poi magari si tornerà nei prossimi giorni. Noi ci avviamo alla chiusura con un'ultima segnalazione a carattere più vasto, appunto, che prendiamo dalla Stampa a pagina 29. Di che cosa si tratta? si tratta di questo: come è strano fare la spia a Milano tra gli intellettuali antifascisti. Torna un certo Ramondès di Alberto Vigevani sulla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Elena Lowenthal è autrice di una recensione di questa ripubblicazione di questo romanzo, prima volta apparso nel 66 da Feltrinelli, adesso in una nuova edizione, turbinoso romanzo ambientato nella Milano della vigilia della Seconda Guerra Mondiale, che ha una sua attualità, un senso profondo eppure un po' sconcertante, quale specchio di un presente, quello di oggi, che all'inizio del libro ti pare lontano ma che poi man mano ti si avvicina, sgrani gli occhi ed è come ritrovarsi in questo qui e ora, dice Lowenthal. Succede appunto che nel marzo del 40 un certo Ramondez, che di nome fa Ramon, arrivi a Milano in treno, per la precisione da Lione, un ometto mediocre nell'apparenza e nella sostanza, spedito in missione dai servizi segreti francesi a sentire l'aria che tira nei presunti ambienti intellettuali antifascisti. Poi appunto si ricostruisce un po' la questione, specchio questo libro, dice in conclusione di questa recensione, soprattutto di un conformismo che oggi veniamo rimbalzare ovunque, sui social appunto, e al tempo della vicenda del romanzo, delle sue vicende rocambolesche, divertenti, anche malinconiche avventure milanesi, i social non c'erano ancora, però in fondo quel perbenismo ammantato di sincerità che Vigevani racconta in questo vecchio libro con tanta ironia e un pizzico di sconforto, è sempre lo stesso. Con questa segnalazione ci fermiamo anche per oggi con Stampa e Regime, che torna domani con Marco Taradash.
1: Sono le 9:02 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. In studio Federico Punzi, Sonia Martina, alla regia Piero Scaldaferri. Allora, il sommario di questa edizione del notiziario.
2: Sì, innanzitutto la presidenza di turno dell'Irlanda del Consiglio europeo, che è iniziata dal 1 luglio, ne parleremo con la corrispondenza di David Carretta. Poi la commissione parlamentare di vigilanza della RAI, le dimissioni in blocco dei rappresentanti delle opposizioni e della stessa Presidente Floridia, seguite da quelle dei rappresentanti della maggioranza. Ancora la riforma della legge elettorale, l'esame della Camera e le questioni ancora aperte come la reintroduzione delle preferenze, il voto dei fuorisede, la raccolta delle firme per presentare liste alle elezioni. Poi il tema dello scisma dei Lefebvriani, la scomunica arrivata dal Vaticano, da Papa Leone XIV, e infine chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini.
1: L'altro ieri, 1 luglio, l'Irlanda ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che durerà fino al 31 dicembre. È l'ottava volta, la prima fu nel 1975, l'ultima nel 2013. Oggi la presidente Ursula von der Leyen sarà a Cork con tutta la Commissione Europea per l'avvio del semestre. Ne parliamo con David Carretta, che anche egli si trova in Irlanda, in questa corrispondenza.
3: La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e tutto il suo collegio di commissari oggi saranno a Cork, in Irlanda, per incontrare il primo ministro irlandese Michael Martin e il resto del governo, in occasione del lancio della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Sarà un momento importante per fissare le priorità per il prossimo semestre. Radio Radicale seguirà questo evento. Ieri abbiamo incontrato proprio Michael Martin, che ha spiegato quali saranno le priorità dell'Irlanda. Innanzitutto trovare un compromesso sul nuovo quadro finanziario pluriennale, il bilancio 2028-35 dell'Unione Europea, Martin ci ha detto che sarà un negoziato molto molto difficile, talmente le posizioni di due gruppi di paesi sono contrapposte: da un lato gli amici della coesione che difendono le politiche tradizionali, la coesione appunto e la politica agricola comune, dall'altro i cosiddetti frugali, o come si chiamano loro, modernizzatori, che vogliono ridurre l'ammontare del bilancio per i prossimi 7 anni, attualmente attorno a 1,8 miliardi di euro. La Germania ha chiesto di ridurlo di 400 miliardi. L'Irlanda dovrà verificare se è possibile trovare un accordo sulle cosiddette risorse proprie, cioè delle tasse, tasse che finanziano direttamente il bilancio dell'Unione Europea e che incontrano però l'opposizione di diversi paesi. Uno dei test per la presidenza irlandese sarà per esempio quello della digital tax che è proposta dal Parlamento Europeo, ma che rischia di essere controproducente per il modello economico del paese, data la presenza di diverse multinazionali, in particolare i giganti del big tech americano. Altra priorità, il sostegno all'allargamento. L'Irlanda ha ricordato i grandi benefici dell'ingresso nell'Unione Europea nel 1973, che ha trasformato letteralmente il paese. All'epoca era il paese più povero della Comunità Economica Europea, oggi è una piccola ma potente economia con livelli di reddito pro capite più alti tra i 27 Stati membri, con l'eccezione del Lussemburgo. È una delle ragioni per cui, ci ha detto Martin, l'Irlanda non può rifiutare anche moralmente la richiesta di ingresso dei paesi che rispettano le condizioni, compresa l'Ucraina, perché devono poter beneficiare dell'appartenenza all'Unione Europea. L'Ucraina ovviamente è un'altra priorità, tanto più dopo l'ennesimo bombardamento massiccio compiuto la scorsa notte dalla Russia, in particolare contro la regione di Kiev. C'è un appuntamento importante la prossima settimana, e lo ha detto Volodymyr Zelensky durante la giornata di ieri, è il vertice della NATO, durante il quale il presidente ucraino spera di ottenere impegni fermi, in particolare sulla difesa aerea. Quanto all'Irlanda, è scoppiato uno scandalo, lo abbiamo già raccontato, per la presenza in questo paese di un impianto di raffinazione di allumina di proprietà di una grossa società russa, Rusal. Tra l'altro il principale azionista è un oligarca sotto sanzioni. I prodotti raffinati vengono spediti in Russia, utilizzati per produrre acciaio che poi serve a fabbricare le armi utilizzate in Ucraina. Martin, il primo ministro irlandese, ieri ci ha confermato che un'inchiesta in corso dovrebbe concludersi entro poche settimane. I risultati saranno trasmessi alla Commissione Europea per vedere se per l'appunto sanzionare questa società, impedire che questa materia prima arrivi in Russia per essere utilizzata per lo sforzo di guerra di Vladimir Putin. Su diversi giornali irlandesi si parla di una potenziale nazionalizzazione in modo da evitare effetti negativi di sanzioni contro questa società. La minaccia da parte di Rusal, cioè la società madre russa, è quella semplicemente di chiudere l'impianto, cosa che potrebbe avere ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di altri paesi europei. Seguiremo naturalmente la conferenza stampa di Michael Martin insieme a Ursula von der Leyen. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
2: Grazie a David Carretta. Cambiamo argomento. La commissione di vigilanza RAI, i rappresentanti dell'opposizione sono dimessi in blocco dalla commissione, decisione presa da tutti i componenti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, a seguito del lungo stallo della commissione denunciato appunto dalle opposizioni. In risposta all'opposizione che aveva respinto la ratifica di Simona Agnes al presidente della RAI, la maggioranza ha disertato buona parte dell'attività ordinaria bloccando i lavori della commissione. A nulla sono serviti gli inviti del Presidente della Repubblica allo sciopero della fame di Roberto Giachetti, e alla fine anche la Presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle si è dimessa dopo aver preso atto che restare e denunciare non è servito. In una lettera inviata ai Presidenti di Camera e Senato, le opposizioni descrivono la Commissione come un organismo svuotato, incapace di esercitare il proprio ruolo di garanzia, diventato complice del declino della più grande azienda culturale del Paese. Queste le parole appunto delle opposizioni. Sentiamo il senatore Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra a Palazzo Madama, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
4: È chiaro che da parte della destra c'è una totale insofferenza all'idea che possa esistere una commissione di controllo sulla RAI, e questa insofferenza è aumentata dal fatto che la destra sta utilizzando il servizio pubblico come fosse una televisione di partito. Noi parliamo di telemeloni perché quello che si è visto in questi 3 anni è ai limiti dell'incredibile. Basta guardare un qualunque telegiornale per rendersi conto di come il racconto della realtà viene piegato a un interesse di parte. E naturalmente, siccome la RAI è un servizio pubblico e siccome il primo elemento di certezza del servizio pubblico dovrebbe essere l'imparzialità, la trasparenza e naturalmente la par condicio, nel momento in cui questi presupposti vengono continuamente violati, è chiaro che questa cosa è l'altra faccia della medaglia. Certo. Si impedisce il funzionamento della commissione di vigilanza RAI perché si vuole fare telemeloni, perché non si ha nessun tipo di rispetto delle regole e delle garanzie democratiche. Come si è visto anche quella forma di protesta, che è pure una forma di protesta molto particolare, diciamo così, non ha avuto nessun effetto. Vediamo se ora, dinanzi a questo fatto, ripeto, clamoroso, perché non è, diciamo così, una cosa normale che si dimettano tutti i consiglieri di opposizione da una commissione parlamentare, peraltro una commissione importante come questa, una commissione bicamerale, una commissione comunque, diciamo così, di grande importanza per il gioco democratico. Il fatto che tutti i parlamentari di Camera e Senato, membri dell'opposizione, si siano dimessi contestualmente, è chiaro che è un modo per almeno accendere fortemente i riflettori dell'opinione pubblica. Vedremo che succederà in queste ore, ma è chiaro che non è una mossa né estemporanea e nemmeno simbolica, è una mossa reale, nel senso che sono dimissioni vere. Dinanzi a questa situazione, piuttosto che essere complici, anche se involontari e anche se di subire, diciamo così, questo tipo di situazione, abbiamo scelto una forma di protesta abbastanza.
5: Ma ti sono dimessi i capigruppo o tutti i commissari d'opposizione?
4: Tutti i commissari d'opposizione.
5: Ok.
1: Anche i rappresentanti della maggioranza hanno deciso di dimettersi dalla Commissione parlamentare di Vigilanza RAI. Per Forza Italia il punto non è mai stato negare il ruolo delle minoranze, ma evitare che i loro legittimi diritti si trasformino in una dittatura della minoranza. La pretesa di mantenere un potere di interdizione permanente non rafforza la democrazia, ma la indebolisce. Serve invece un'assunzione di responsabilità da parte di tutti per restituire piena operatività alla Commissione. Consentire l'elezione del Presidente della RAI e garantire il regolare funzionamento di un'azienda strategica per il Paese. Questo hanno dichiarato in una nota i presidenti dei gruppi di Forza Italia al Senato e alla Camera, Stefania Craxi ed Enrico Costa. E allora sentiamo Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, membro della Commissione.
6: La risposta è che evidentemente si riconosceva che questa vigilanza non poteva andare avanti in questo modo. Ha fatto bene la Presidente a dimettersi, perché una delle cause dei mancati accordi soprattutto sulla presidenza della RAI, sia stata una presidente Floridia che, come dire, non è mai entrata nel ruolo. Allora abbiamo deciso con il centrodestra della vigilanza di dimetterci anche noi, in modo tale da azzerare la commissione vigilanza RAI, nella speranza che, adesso quale sarà la procedura, i presidenti di Camera e Senato chiederanno ai gruppi di nominare dei nuovi membri della vigilanza. Ecco, la mia speranza è che si possa, azzerando tutto, ripartire appunto da zero, e noi siamo disponibilissimi, aperti al confronto con la minoranza, per non solo nominare un presidente della RAI, ma anche ripartire con tutta l'attività della vigilanza. Ci sono stati dei momenti in cui noi eravamo all'opposizione e abbiamo votato, anzi ratificato la nomina di Petruccioli, per esempio, che era una persona, non si poteva dire non fosse schierata politicamente essendo un militante del PC, ma era una persona di livello. A quei tempi ci si confrontò e alla fine si votò Petruccioli. Forse un presidente avrebbe dovuto cercare i punti in comune tra opposizione e maggioranza, invece mi sembra che la Floridia abbia più fatto il capogruppo di opposizione che il presidente di tutta la commissione. La RAI in realtà non installo perché c'è, fortunatamente c'è una clausola di salvaguardia che dice che se non c'è la ratifica della vigilanza, il presidente è il più anziano di età, e quindi il presidente è il Marano del CDA. La RAI va avanti. E i controlli ci sono costantemente anche da parte di AGI, come di tutte le altre strutture, quindi no, non capisco quale sarebbe il piano, mi sfugge, ecco, il piano macchinoso a cui avremmo dovuto ricorrere, ecco, non lo capisco.
7: Cambiamo argomento. La legge elettorale, dopo l'inizio dell'esame la scorsa settimana alla Camera, il testo tornerà in aula il 14 luglio, mentre la maggioranza non ha ancora trovato un compromesso sulla reintroduzione delle preferenze, contrarie a Lega e Forza Italia, favorevoli Fratelli d'Italia e Non Moderati. Le opposizioni, come si era già visto in Commissione Affari Costituzionali, promettono battaglia sul provvedimento. Tra le questioni da definire anche la questione del voto dei fuorisede, un tema fortemente sentito dai giovani elettori, come si è visto in occasione del referendum sulla giustizia. Sentiamo Maurizio Lupi, deputato e leader di Non Moderati, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
8: Come avevamo detto in commissione, sarebbe stata poi l'Aula, a fronte di un ulteriore confronto rispetto alle osservazioni che sono arrivate, non solo sulle preferenze, ma anche su, per esempio, sul voto per gli studenti che fuori sede e altre questioni che ci saremmo, come giusto che sia, confrontati per migliorare la legge elettorale, il testo base che è stato proposto. Sulle preferenze, come giusto che sia, ci sono posizioni all'interno della maggioranza molto chiare. Forza Italia e Lega vorrebbero le liste bloccate. Noi crediamo che sia, insieme a Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che sia giusto andare verso ridare la possibilità agli elettori di scegliere. Questi giorni i tecnici che hanno lavorato troveranno, immagino, una soluzione. Mi auguro che il confronto sia per avere una legge elettorale che sia il migliore possibile, che ridia, come quello che vogliamo, rappresentanza al voto degli elettori, ma anche possibilità di sapere chi ha vinto e chi ha perso, e che quindi chi deve governare il giorno dopo per 5 anni senza alibi e chi deve stare all'opposizione. La stabilità, abbiamo visto in questi anni, determinata dalla politica, è un valore aggiunto per il sistema paese, per l'economia, per le famiglie, ha ridato forza all'Italia e credibilità all'Italia nel mondo, e quindi io mi auguro che non sia semplicemente un gioco politico, ma anche una questione di merito. Comunque il lavoro è esattamente quello che spetta un Parlamento. Io credo che dare la possibilità, come è accaduto alle elezioni europee, di votare gli studenti fuori sede mi sembra un segno di civiltà e quindi anche di opportunità perché i giovani tornino a partecipare al voto. Quindi, dobbiamo trovare, siccome sono le elezioni politiche, lo strumento corretto, la modalità corretta con cui farlo. Ci stiamo lavorando, quindi su quello credo che la maggioranza andrà verso la possibilità di confermare la possibilità del voto e fuori sede.
1: Un emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale, già approvato, prevede che partiti con un gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 31 dicembre del 2025 non debbano raccogliere firme per presentarsi alle prossime elezioni politiche. Secondo il testo originario, la deroga avrebbe riguardato solo i grandi partiti. Con l'emendamento invece si salvano Noi Moderati, a destra, Azione al centro e Italia Viva a sinistra. Riccardo Magi, segretario di Più Europa, e Alessandro Onorato, l'assessore al Cuneo di Roma, promotore di Progetto Civico Italia, dovranno raccogliere le firme oppure tentare un'alleanza elettorale con Matteo Renzi per correre in un'unica lista. La questione riguarda il campo largo nel centro-sinistra. Dopo il primo incontro di Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni sul programma immortalati da una foto al tavolo di un ristorante. Sentiamo Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, interpellato dalla Franco Palazzolo.
9: Il primo aspetto, io credo, è che si debba tenere presente che cos'è la storia di questo paese e del fatto che non esiste una presunta autosufficienza di forze che sono importanti perché esprimono una quota significativa dell'opinione pubblica e dell'elettorato, ma qualcuno ha detto rappresentiamo il 42%, vero? Peccato che in democrazia occorre il 50% più uno e se tu rappresenti il 42, dall'altra parte hai il 58. Se questo 58 si sostanzia in termini politici, tu resterai sempre all'opposizione. E quindi c'è l'esigenza di costruire un percorso che tenga conto della peculiarità, della caratteristica della nostra situazione nazionale. Per quel che ci riguarda, noi come Casa Riformista stiamo lavorando, saremo presenti, coopereremo per ampliare i nostri ranghi a tutti quelli che ritengono che occorra costruire un centro democratico, riformista, europeista, competitivo, adeguato. Anche qui, per riprendere un'immagine storica del nostro paese, per vincere, per governare il centro-sinistra e quindi creare l'alternativa a un governo di destra che sta facendo male, la sinistra non deve creare il meccanismo della quercia con i suoi bonsai, cioè un blocco presunto monolitico con tanti piccoli interlocutori, perché la quercia con i suoi bonsai non ha prodotto una stagione produttiva. Bisogna invece creare una condizione per cui quel 42% si apra alla collaborazione con un mondo che rappresentiamo noi, non solo noi, ma anche noi. Quel mondo deve condensarsi, non deve fare la fine dei 10 piccoli indiani, anche perché, come noto, nel libro di Agatha Christie non facevano una bella fine, e deve creare le condizioni per un accordo di programma politico con tutti gli interlocutori. A noi interessa fare la riaggregazione di quei riformisti che hanno anche creduto al PD veltroniano e che oggi non si trovano rappresentati da quel tavolo, ma vogliono l'alternativa a Giorgia Meloni alla destra.
7: L'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale sulla raccolta delle firme per presentare le liste alle prossime elezioni politiche è stato duramente contestato da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'analisi del territorio coperto dai comitati e dai circoli di Futuro Nazionale rivela peculiarità e organizzazione del partito. Lo studio del professor Luciano Fasano, docente di scienza politica all'Università degli Studi di Milano, lo ha intervistato Antonello De Fortuna.
10: Allora, la considerazione principale è che emerge la fisionomia di un partito che, sebbene sia nato da poco, è già territorializzato. Questa cosa è importante perché, ad esempio, comparando questo elemento rispetto a recente fenomeno politico come sono stati il Movimento 5 Stelle.
11: L'ultimo nuovo, diciamo, sì, l'ultima novità.
10: Esatto, certo. Si vede che i 5 Stelle ancora oggi scontano una difficoltà strutturale nel localizzare sul territorio una presenza articolata, tant'è che nelle elezioni non politiche nazionali ma amministrative locali a diversi livelli scontano sempre dei consensi molto limitati.
12: Invece com'è la copertura esatto di Futuro Nazionale?
10: La copertura di Vannacci è estremamente interessante perché non solo è territorializzato, ma è diffuso in maniera molto uniforme su tutto il territorio nazionale, e in particolare la cosa che si nota è che le presenze vanno dalle grandi metropoli o aree metropolitane ai centri medio-grandi, ai capoluoghi di provincia, alle aree rurali. Quindi, come dire, sembra, adesso per dirla con una battuta, sembra una distribuzione relativa quasi logistica.
12: Studiata, diciamo, ben studiata, esatto.
10: Ben studiata, esattamente. Questa cosa ha un rilievo poi, soprattutto rispetto al fatto che anche nella strategia politica di Vannacci si è ormai affacciata l'intenzione di avere una presenza non soltanto nello scenario politico nazionale, ma anche nelle amministrative.
1: Ancora in Svizzera, la fraternità sacerdotale di San Pio X, i cosiddetti Lefebvriani, ha ordinato 4 nuovi vescovi, nonostante la contrarietà della Santa Sede, mettendosi così in una posizione scismatica rispetto alla Chiesa di Roma. Su questa decisione, sulla posizione di Papa Leone XIV, la Franco Parazzolo ha sentito Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
13: Ma innanzitutto va detto che non è un fulmine a ciel sereno, perché già lo scorso febbraio la fraternità San Pio X aveva annunciato che a luglio, il 1 luglio, sarebbero stati ordinati 4 nuovi vescovi. Il fatto però è sicuramente eclatante, perché dal 1988, vivente Marcel Lefebvre, che la fraternità non ordinava dei vescovi, anche allora furono 4. Stavolta tutto viene motivato ufficialmente con questioni di necessità. Perché? Perché dei 4 vescovi che furono ordinati nel 1988 ne sono rimasti 2. E quindi cosa succede? Succede che insomma, l'età va avanti per tutti e si rischia sostanzialmente che venga a mancare la successione apostolica, cioè che non abbiano più vescovi in grado di ordinare nuovi preti. E in realtà, se questa però è la motivazione ufficiale, c'è una motivazione ufficiosa, che è quella che emerge dalla lettera che il superiore generale Lefebvriano, Don Davide Pagliarani, ha messo nero su bianco, ossia: noi avevamo chiesto di essere ricevuti dal Santo Padre Leone XIV la scorsa estate e lui si è rifiutato di riceverci, anzi non ci ha proprio risposto. Abbiamo inviato un'altra lettera e questa volta è arrivata una risposta, ma non è quella che volevamo noi. Quindi è evidente a tutti che la scelta di andare avanti con le ordinazioni è semplicemente legata al fatto, una sorta di ripicca: il Papa non ci ha voluto accogliere e noi andiamo avanti con una decisione scismatica come quella di ordinare i nuovi vescovi, che sicuramente rappresenta un momento di rottura evidente, scisma, lo dice la parola stessa, che avrà delle conseguenze profonde anche sul pontificato di Leone XIV. Giovanni Paolo II era molto duro, molto inflessibile con i Lefebvriani, molto di più di quanto lo sia stato, ad esempio, Papa Francesco, che è stato il Papa più permissivo nei confronti della fraternità, addirittura li ha autorizzati a amministrare i sacramenti come matrimoni, confessioni, anche al di là del Giubileo della Misericordia. La risposta è stata sostanzialmente che, morto Papa Francesco, hanno fatto uno scisma. Io non credo si possa imputare alcunché ai vari pontefici che si sono succeduti. Da Giovanni Paolo II in poi la situazione e la posizione lefebvriana non è mai cambiata, e anche dalla lettera che ha diffuso Don Pagliarani, l'attuale superiore generale, siamo sempre lì. Dicono: noi siamo la tradizione, voi sbagliate e noi siamo pronti a tornare in comunione con voi solamente quando voi farete quello che diciamo noi, molto banalmente.
12: E adesso la rubrica Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
14: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Il 30 giugno è scaduto il termine entro il quale il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, doveva essere completato. I circa 200 miliardi ricevuti dall'Unione Europea, in parte per trasferimenti a fondo perduto, ma in gran parte un aumento del debito pubblico, dovevano essere finalizzati non solo a far ripartire l'economia italiana dopo il Covid, ma anche a rendere il nostro paese più efficiente, più resiliente alle crisi future di natura energetica, di natura climatica, di natura economica. E tutti si domanderanno a questo punto e domanderanno al governo che cosa è accaduto. Abbiamo raggiunto gli obiettivi? Bene, ma il paese è cambiato o no? Purtroppo, dalle prime analisi che cominciano a circolare ancora su dati incompleti, ho l'impressione che ci possa essere una forte distorsione nel modo in cui si risponderà a questa domanda, concentrandosi molto sugli aspetti economici, meno sulle altre dimensioni che il Next Generation EU indicava come obiettivo dell'iniziativa. Ad esempio, negli ultimi 4 anni il Sud è cresciuto più del Nord ed era esattamente uno degli obiettivi di riequilibrio della crescita economica tra le aree del paese che, come sappiamo, hanno differenziali di qualità della vita molto molto forti. La stessa cosa vale per le dimensioni ambientali, sociali. Ebbene, la mia preoccupazione è che in assenza di un progetto di ricerca ampio, che al momento non è stato avviato, di valutazione del PNRR, si possano leggere sui giornali e ascoltare in televisione delle valutazioni o superficiali o distorte, o solo concentrate sulle dimensioni economiche. Quanto è cresciuto il PIL, il prodotto interno lordo? Cosa è successo su questo settore o su quell'altro settore in termini di occupazione? Ecco, non era questo lo spirito del Next Generation EU, dove la seconda R, quella di resilienza, indicava proprio la necessità di costruire un paese diverso, non solo di far crescere il PIL. Eppure sarebbe possibile fare questo tipo di valutazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei giorni scorsi ha pubblicato un interessante rapporto che dimostra come sono stati usati gli oltre 13 miliardi di euro raccolti sul mercato italiano dai cosiddetti BTP Green, cioè i titoli di Stato che sono andati a finanziare interventi nell'efficienza energetica, nei trasporti, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, la tutela dell'ambiente, la ricerca e così via. In questo rapporto il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fa una valutazione non solo economica, che è comunque molto positiva, nel senso che per ogni euro investito si stima che la crescita del prodotto interno lordo sia stata superiore a un euro, ma anche una valutazione in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, di miglioramento della qualità della vita, eccetera, eccetera. Questo ci servirebbe per il PNRR, non tanto e non solo per giudicare un'esperienza passata che difficilmente si realizzerà in queste dimensioni. 200 miliardi in 5 anni sono stati veramente un contributo fortissimo agli investimenti e proprio alla ripresa economica, ma per imparare a fare questo tipo di valutazione anche sulle altre gli altri canali di finanziamento europei, ma anche le altre risorse nazionali, perché ci saranno svariati miliardi da spendere nei prossimi 5 anni, grazie appunto alle politiche nazionali ed europee. Dunque servirebbe una valutazione molto più ampia. Al momento non c'è nessun progetto di ricerca finanziato, annunciato per fare questo tipo di analisi, al contrario di quello che la Commissione europea farà a livello dell'intera Unione europea. Sarebbe molto importante dunque lanciare un progetto di questo tipo, perché se vogliamo migliorare il nostro futuro possiamo imparare dalle cose buone e anche dagli errori commessi nel passato per evitare di fare gli stessi. Magari ne faremo degli altri, possibile, ma intanto avremo finalmente capito che gli investimenti non vanno solo nella direzione dell'economia, ma anche dell'ambiente, della società, secondo quanto le linee guida europee ci indicano anche per il futuro. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Sono le 9:35 minuti, termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime, curata questa settimana da Michele Lembo, e poi ci risentiamo intorno alle 10 quando riprenderanno i lavori della Camera dei Deputati.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Sonia Martina in redazione questa mattina, Piero Scaldaferri in regia. Venerdì 3 luglio, quali gli argomenti che troviamo, che trovate in questa giornata, una giornata, ore, di attacchi russi sull'Ucraina, bilancio ancora non chiarissimo, ma come ci spiega il Corriere della Sera, l'attacco più duro probabilmente fino ad oggi, dal 2022 ad oggi, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 le vittime, i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, questo per esempio è il titolo del Domani, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo, risponderemo, questo è quanto invece leggete sul quotidiano La Repubblica, c'è anche una foto in prima pagina sulla Repubblica dove è evidente l'attacco a un condominio, la ferocia di queste iniziative di Vladimir Putin contro i civili è messa sotto esame su diversi quotidiani e d'altra parte, per esempio sulla Stampa, trovate Zafesova, che sentite anche da Radio Radicale, al microfono di Ada Pagliarulo, che ci spiega come queste forse siano delle mosse di un Putin, di una Russia che ha davvero, davvero molti, molti problemi, a partire dai carburanti e dagli approvvigionamenti di base ormai per una società, quella russa, che manifesta delle crepe, come abbiamo saputo nelle ultime settimane. Naturalmente una situazione difficile, con tanti interrogativi. Oggi sul Fatto Quotidiano ci si concentra su altro, sempre restando su queste questioni, cioè restando allo scenario dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Sembra chiarirsi ormai invece uno degli snodi delle prime fasi di questa guerra, l'attentato Nord Stream sotto gli occhi di noi tutti i lettori, mettiamola così. L'ordine partì dall'alto, quindi sembra evidente che la responsabilità sia stata di parte ucraina. Oggi Marco Travaglio elenca tutta una serie di errori, che nel 2002 furono fatti interpretando questo episodio. Fu una iniziativa di parte ucraina, naturalmente le indagini sono ancora in corso, ma sembrerebbe che davvero le evidenze portino a Kiev. Il silenzio di Zelensky su questo è naturalmente il fatto che non ha mai fatto mistero di comprendere, per quello che viene detto sul fatto, alcune delle ragioni della Russia. Oggi parte all'attacco su questo. Questo è il tema principale, più grave, relativo allo scenario internazionale. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi anche con una certa sorpresa, L'argomento Quirinale, legge elettorale, sembra aver perso forza nelle scorse giornate, anche per chi avesse ascoltato questa trasmissione di Radio Radicale. Ricorderete quanta attenzione, quante pagine sull'ipotesi della successione al Quirinale e la connessione con la legge elettorale. Questo argomento oggi trova pochissimo spazio, a meno di sviste naturalmente. C'è un'intervista sul Foglio ad Achille Occhetto, dove peraltro si ricorda anche la iniziativa di Marco Pannella. Occhetto ricorda di aver lavorato insieme a Marco Pannella per eleggere Oscar Luigi Scalfaro, questo sempre per raccontare quanto poi le elezioni dei presidenti della Repubblica nella cosiddetta Prima Repubblica siano state occasioni poi in realtà di sparigliamento degli schieramenti politici non immediatamente distinguibili in destra e sinistra. Il ragionamento che fa Occhetto oggi, di cui vi daremo un qualche conto, è anche questo: il presidente della Repubblica nella storia repubblicana è stato principalmente individuato come una figura di garanzia e non una manifestazione di una o altra parte politica. D'Amato, sul Dubbio, poi prova a scommettere sul futuro, a rischio anche di perdere naturalmente, su quelle che saranno le mosse, le decisioni nello scenario che abbiamo davanti, a partire dalla questione della legge elettorale. Sulla legge elettorale pure oggi trovate qualcosa, non moltissimo. Invece l'argomento che prende moltissimo spazio e che riguarda la politica italiana è quanto è successo, chiedo scusa per la voce, e quanto è successo in commissione di vigilanza Rai. Per esempio il quotidiano La Repubblica titola così: vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, intervistata un po' su tutti i quotidiani, Corriere della Sera, Fatto, Domani, La Stampa, restare e denunciare non è servito, lascia anche il centrodestra, la commissione a questo punto è azzerata e tra l'altro il governo rischia l'infrazione europea su questa vicenda, ci spiega La Repubblica. La commissione di vigilanza Rai, ve l'abbiamo raccontato da Radio Radicale in questa legislatura, ha avuto una vita molto difficile, sono anni che la sua attività va davvero a rilento, con tantissimi intoppi, terremoto in vigilanza Rai. Questo è quello che scrive per esempio il Messaggero. Noi vi racconteremo, cercheremo di raccontarvi qualcosa con il Corriere della Sera. La vigilanza Rai nel caos, questo è quello che si legge nella segnalazione in prima pagina. Dimissioni a catena, azzerata la commissione. Ci sono delle questioni che richiamano anche agli equilibri politici e anche alla vita delle istituzioni, di cui da Radio Radicale vi raccontiamo sempre. Questo è tema di una certa rilevanza sui quotidiani, ma noi cercheremo di tirare un filo nella rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale, a partire dalla questione giustizia. Perché sul Dubbio leggete questo titolo di apertura: maggioranza a pezzi sulle intercettazioni. Una questione relativamente, diciamo, laterale rispetto alla discussione dei quotidiani, dei media, che qualcuno chiama mainstream, che è, diciamo, è una aggettivazione, diciamo, orientata naturalmente della definizione di questo tipo di informazione. Questa questione che riguarda un emendamento porterà a un voto forse che potrebbe dividere la maggioranza di governo. Voteremo senza Forza Italia, dicono da Fratelli d'Italia. Vi racconteremo questa questione in realtà come appunto filo conduttore del ragionamento che tenteremo di fare in questa rassegna stampa di questa mattina. E sulla questione giustizia ci sono oggi alcune interviste, alcuni approfondimenti che ci riportano ancora sul fatto di quanto questo argomento a volte sottovalutato nell'informazione abbia una rilevanza davvero notevole. C'è un'intervista a Bruti Liberati, un protagonista della vicenda politica e giudiziaria degli scorsi anni, sulla questione di Moretti, ricorderete giorni fa, settimane fa, e sul fatto della sua condanna. Bruti Liberati dice occorrerà riflettere su questo meccanismo, perché è un meccanismo che presenta delle contraddizioni. La verità apre sulla giustizia parlando di un contenzioso che ha numerosi aspetti nei quali non entreremo per non rischiare tra l'altro di dire cose inesatte. I giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, questa è la deduzione che la verità trae dalla questione, dal contenzioso in corso. Però ecco, questo è un altro aspetto della questione giustizia, e torneremo anche su quanto sta accadendo nella ANM, e lo faremo da una parte con il Dubbio, che parla ancora della questione anche sollevata qui a Radio Radicale, la vicenda della scuola superiore della magistratura, ne scrive Giacobazzi. Paladini è nel mirino, per esempio, del Fatto Quotidiano, perché con il suo ruolo nella scuola spezza l'egemonia rossa per la scuola superiore. Vi leggeremo qualche passaggio di questo approfondimento, che cerca di capire quello che sta avvenendo nello scenario della giustizia, che poi non ha avuto una riforma che in tanti pensano necessaria, appunto anche per il tema del ruolo delle cosiddette correnti. Per quello che riguarda sempre la giustizia, ma da un altro punto di vista, poi trovate Piero Sansonetti che parla della vicenda di Cavallini. Cavallini è stato esponente dei NAR, ha subito numerose condanne, e appunto qui si parla delle misure di detenzione, sul trattamento che poi viene riservato a Cavallini. Editoriale, articolo di Piero Sansonetti, che ancora una volta poi ci invita a riflettere sull'idea che si ha della detenzione, della funzione del carcere e della aderenza delle strutture carcerarie al dettato costituzionale. Si parla ancora molto di scisma, vi leggeremo qualcosa ancora per capire chi sono i protagonisti di questa vicenda. Oggi l'Osservatore Romano spiega che è stata decretata la scomunica, come era stato anticipato già sui quotidiani nella giornata di ieri, perché c'è un meccanismo istituzionale nella Chiesa che determina questi provvedimenti, ma poi oggi c'è la comunicazione. E Leone XIV sembrerebbe aver manifestato la sua risposta non diretta, ma con le azioni, con i fatti, con i comportamenti. Per il 4 luglio Leone andrà nei luoghi dove arrivano gli immigrati clandestini, gli immigrati fuori legge, e questo è un segnale forse che può essere naturalmente anche frainteso, ma è quello che è stato annunciato, quello che farà il Pontefice nei prossimi giorni. 4 luglio invece celebrazioni in Italia che si sono già svolte, è tema di approfondimento politico, perché naturalmente gli inviti qui in Italia per le celebrazioni sono state argomento di discussione e di valutazione politica dopo le polemiche forti delle scorse settimane di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Di diversi quotidiani approfondiscono lo stato dell'arte, diciamo così, su questa questione, le presenze, le assenze. Giorgia Meloni non c'era, presente in spirito con le parole del Presidente del Senato, La Russa, che è intervenuto e ha detto questo. Vedremo qualcosa anche sul Foglio, trovate un articolo molto molto divertente, il 4 luglio a Villa Paisà, Make Paisà Great Again, Caruso, che appunto racconta anche, diciamo, delle modalità tipicamente maga, trampiane, anche in questa celebrazione. La vicenda di Mastella, Clemente Mastella, una figura al centro dello scenario politico negli ultimi decenni, un esponente della cosiddetta Prima Repubblica, della tradizione democristiana, della diciamo capacità, dell'abilità di dialogo, di interlocuzione, di fare politica sostanzialmente, poi da tanti punti di vista, con un annuncio che appunto ha anche commosso molti, ha annunciato Mastella di essere malato, ha chiesto di pregare per lui, queste sue parole vengono riportate un po' su tutti i quotidiani.

includere pubblicità, sponsor, e il tema naturalmente è da approfondire. Come sta la destra, come sta la sinistra? La partecipazione di Giorgia Meloni a un'iniziativa della UIL, di cui abbiamo dato conto anche da Radio Radicale, è occasione di approfondimenti sulla traiettoria della destra, sull'attività di Giorgia Meloni e anche sui provvedimenti del governo, sui sondaggi e sulla condizione della sinistra. Oggi Marcello Sorgi sulla Stampa ritorna sulla ipotesi che Di Battista, uno degli esponenti del primo Movimento 5 Stelle, torni in campo con una sua formazione, già definito da qualcuno il Vannacci di sinistra, e naturalmente l'ombra di Vannacci continua ad aleggiare sulla traiettoria della destra. Ci sono dei sondaggi, oggi Ignazzi sul Domani invita ancora una volta ad avere cautela, perché un conto sono i sondaggi e un conto poi sarà il voto vero e proprio e la convinzione che gli elettori potranno maturare nei mesi, che non sono tantissimi, ma non sono nemmeno pochi, che ci separano dall'appuntamento elettorale. Ancora polemiche sulla questione Covid. Oggi sembra emergere qualcosa in più rispetto alla discussione dei giorni scorsi. Emergono questioni che riguardano azioni processi, ricorsi, rimborsi, una serie di elementi che affollano poi il dibattito sulle responsabilità politiche e sulla consapevolezza di quelli che furono momenti davvero difficili per tutti noi. La commissione Covid è un po' il luogo dove tutto questo sta emergendo, e c'è qualcuno che poi ha fatto anche qualche paragone con quello che avviene in commissione Covid e quello che è avvenuto in vigilanza. Chiuderemo poi con una segnalazione dal quotidiano La Stampa, un libro di uno scrittore forse non tanto conosciuto, un romanzo che però ci parla ancora una volta della condizione di alcune figure che appunto vengono definiti intellettuali a cavallo tra la fine del fascismo e il dopoguerra, e il ruolo di queste persone, gli interessi, i bisogni, le necessità e anche diciamo i compromessi di questo tipo di circostanze, questo tipo di persone. Questi i temi di questa rassegna stampa di questa mattina. Invece di partire dalla politica italiana, diamo uno sguardo rapido a quello che è successo in Ucraina per darvene conto, naturalmente per tutti gli aggiornamenti su quello che poi è stato si è potuto, diciamo, misurare, lo avrete con il notiziario del mattino di Radio Radicale. Prendiamo il Corriere della Sera: il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta la notte, di oltre 20 morti, il bilancio, i missili non hanno risparmiato neanche un pronto soccorso, altri si sono schiantati anche vicino alle vie, alle piazze principali, non lontano dai palazzi del governo. Zelensky chiede a Washington la licenza per i Patriot, domani si celebrano tra l'altro i 250 anni degli Stati Uniti, questo tema viene messo in relazione a questa questione. A pagina 8 è il raid più pesante, qui l'aggiornamento, 27 i morti, la logica di rappresaglia per spezzare il morale. Ecco, leggiamo questo intervento, questo articolo, questa analisi di Lorenzo Cremonesi per capire quello che sta succedendo. Ancora a Kiev si riconferma la logica intimidatoria e punitiva che caratterizza la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, una logica che abbiamo già visto sin dall'inizio nel Donbass: se non vi arrendete vi rendo la vita impossibile e vi distruggo. Le forze armate russe hanno metodicamente ridotto i centri urbani nell'est del paese invaso in cumuli di macerie. Il Donbass è oggi costellato di villaggi e cittadini devastati. Ed è una logica che fa pugni con le dichiarazioni iniziali del presidente russo quando parlava di liberazione dei nostri fratelli dal neonazista Zelensky.

0: Era operazione militare speciale, era spiegata come una sorta di missione per riportare la giustizia in una situazione distorta da pochi estremisti ucraini spalleggiati dalla NATO, ma con l'imporsi dell'evidente volontà collettiva di resistenza ucraina, la narrativa di Mosca si è arenata nel rullo compressore dei bombardamenti russi, gli attacchi contro le centrali elettriche, mirati a rendere l'esistenza un inferno nel gelo, già nel primo inverno di guerra, avevano evidenziato che Putin non mostrava più alcuna remora nel punire collettivamente il popolo fratello, così adesso sta facendo nell'accanirsi contro Kiev. A fronte della cresciuta capacità offensiva dei nuovi droni prodotti dagli ucraini, che ormai colpiscono Mosca e le raffinerie fino a 2000 km dal confine, Putin non esita a centrare i civili nella capitale. Tutto lascia credere che gli attacchi delle ultime ore, tragicamente simili a quelli degli ultimi mesi, si intensificheranno. Saranno raid letali con più missili. Va osservato inoltre che gli ucraini tendono a colpire obiettivi militari ed economici, ma a Mosca domina la dinamica della rappresaglia. Un hotel in fiamme vale quanto un deposito di munizioni. L'importante è comunicare alla popolazione ucraina che se non accetta i termini della pace, tra virgolette, imposta da Mosca, è destinata a soffrire. Mi pare una lettura, al di là poi delle valutazioni, va non per dare credito a Vladimir Putin, che da Radio Radicale abbiamo raccontato fin dall'inizio, cosa che molti avevano dimenticato. Questo tipo di logica era stata già manifestata in Cecenia e Antonio Russo l'aveva raccontato con chiarezza dai microfoni di Radio Radicale, poi ucciso nell'ottobre del 2000. Va ricordato però che, appunto, speriamo che ci siano delle remore, perché ricordiamo che la Russia ha un arsenale atomico e, sebbene in crisi, appunto, c'è sempre lo spettro di questa minaccia. Però l'interpretazione di Cremonesi mi sembra quella che ci aiuta a capire lo scenario che abbiamo davanti. Per capire invece quello che sta succedendo in Russia, prendete La Repubblica, pagina 7, perché Giovanni Pigni intervista Denis Volkov, che è direttore dell'Istituto Demoscopico Russo, Levada, con sede a Mosca, che dice: Putin perde punti e i russi sono stanchi della guerra. E questo potrebbe essere finalmente un segnale di cui c'è stata qualche avvisaglia nelle scorse settimane. Secondo gli ultimi dati del centro demoscopico, appunto, di cui parliamo, l'indice di sostegno a Vladimir Putin è calato di 5 punti percentuali nel corso di giugno, raggiungendo il 74%, il livello più basso dall'inizio della guerra. Stiamo parlando però sempre di cifre elevatissime. La ragione principale, secondo questo analista, è un trend graduale ma costante dovuto al deterioramento delle condizioni economiche. Vi leggiamo solo questo nella parte iniziale. Poi nella parte finale un altro dato significativo: il 60% dei russi vorrebbe porre fine alla guerra il prima possibile attraverso negoziati. La domanda è: a quali condizioni? Vediamo cosa risponde Volkov. L'impressione generale è che la maggioranza della popolazione sia favorevole, appunto, alla fine della guerra. Tuttavia è diffusa anche la convinzione che noi saremmo pronti a fermarci mentre l'altra parte non lo farebbe. Per quanto riguarda le condizioni, prevalgono posizioni coerenti con quella ufficiale russa. Quindi, insomma, questa è la situazione. Stampa a pagina 10. Ancora qualcosa su questo e poi cambieremo rapidamente argomento. Pioggia di missili sull'Ucraina, il riassunto di quello che è accaduto nelle ultime ore, colpito un ospedale, qui il numero è 25 morti, ma appunto per gli aggiornamenti tra non molto con il notiziario del mattino di Radio Radicale, Zelensky che dice: ci vendicheremo, una grafica di quello che sta accadendo sul campo. Anna Zafesova, pagina 11 dello stesso quotidiano, ci racconta poi di quanto avviene nella Russia di questi giorni. Lo zar resta senza benzina e cereali, i blitz sulle raffinerie lasciano il segno. Il 56%, qui si dice, della popolazione scontento della guerra. Polizia e distributori e rabbia fra la popolazione. Nella battaglia per la benzina martedì scorso è stata registrata la prima vittima, un pensionato in Carelia, che dopo aver fatto ore di coda al distributore, pagato il pieno e infilato la pistola nel serbatoio, è stato stroncato da un infarto. Le ore di attesa nel caldo sono ormai la normalità in molte zone della Russia. È un neonato sito benzokolonka.com monitora in tempo reale la disponibilità, i prezzi e il tempo dell'eventuale attesa prima del rifornimento. In molte regioni i distributori sono chiusi per mancanza di carburanti, come è successo in Crimea. Erogano soltanto alle ambulanze, alle auto della polizia, ai servizi comunali. Più di 40 regioni russe hanno introdotto misure di razionamento dei carburanti. I russi più giovani scoprono con stupore il funzionamento del mercato nero, un fenomeno dimenticato insieme alla Unione Sovietica. Ufficialmente si tratta di una crisi logistica, comunicato il vice premier responsabile per l'energia Novak, eufemismo che in fondo corrisponde alla verità. La benzina è sparita dopo che i droni ucraini hanno metodicamente colpito le raffinerie russe. Altre valutazioni qui vi rimandiamo, ma la situazione appunto è difficile. C'è però ci sono questi dati naturalmente da prendere con le dovute cautele, che ci dicono qualcosa su quello che potrebbe avvenire, su quello che sta avvenendo in Russia. Oggi il Fatto Quotidiano si concentra su Nord Stream, fatto saltare il 26 settembre del 2002. Dice Marco Travaglio: da un comando ucraino per ordine di Kiev è ritenuto dalla magistratura tedesca un crimine di guerra. E a questo punto poi trovate tutto un elenco delle dichiarazioni fatte invece all'epoca in cui si additava la Russia come responsabile. L'ordine partì dall'alto, Caridi e Iaccarino, missili russi sulla capitale, poi le altre notizie appunto di cui abbiamo già detto, quanto sta avvenendo in Germania in questo processo. Il dibattito politico, anche l'ordine di far saltare Nord Stream sarebbe partito da Kiev. Secondo l'agenzia France Press, che cita fonti vicino all'indagine in Germania, i magistrati tedeschi ritengono che il sabotaggio del settembre 22 sia stato commissionato dalle autorità ucraine, non per iniziativa autonoma di un gruppo di paramilitari, ma un'operazione decisa dai vertici di Stato. Lo conferma l'atto d'accusa, quindi dobbiamo aspettare.
1: Sono le 10:04, ci fermiamo qui con la replica di Stampa e Regime e ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Alifano, Gadda e Benzoni. Il presidente rende precisazioni. Si passa
1: presiede il vicepresidente Fabio Rampelli. Adesso è in corso la lettura del processo verbale. All'ordine del giorno ci sono due interpellanze urgenti.
3: Il sottosegretario Barbaro esprime il parere sui capoversi da 1 a 23 delle premesse della mozione 572. Interviene il presidente, quindi intervengono sull'ordine dei lavori del Barba, Pavanelli, Grimaldi, Benzoni, Fornaro e Riccardo Ricciardi, ai quali il presidente rende precisazioni. Su richiesta del sottosegretario Barbaro, il presidente sospende la seduta dalle 10:10 alle 10:35. Alla ripresa il sottosegretario Barbaro esprime il parere sulle mozioni. Dopo un intervento del presidente intervengono per dichiarazione di voto i deputati Davide Bergamini, Del Barba, Zaratti, Benzoni, Pavanelli, Squeri, Gusmeroli, Pandolfo e Filini. La Camera respinge la mozione 572 con votazioni per parti separate e respinge le mozioni 579, 589, 589 590-591. Il Presidente avverte che sulla base dell'intesa tra i gruppi si svolgerà il seguito della discussione della proposta di legge numero 2696A, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, e che il seguito dell'esame dei successivi argomenti iscritti all'ordine del giorno si intende rinviato ad altra seduta. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2696A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinti le restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'articolo 1 degli emendamenti 2.1000 riformulato e 2.1 riformulato, gli articoli da 2 a 13, gli emendamenti 14.300, 14.301 e l'articolo 14. È intervenuto per richiamo al regolamento il deputato Giachetti. Svolto l'ordine del giorno numero 1, il seguito dell'esame è rinviato al proseguimento pomeridiano della seduta. La seduta sospesa alle 13.13 è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Tajani, Crosetto, Bernini, Zangrillo. Intervengono i deputati Della Vedova, Onori, Riccardo Ricciardi, Carfagna, Bonelli, Gardini, Caiata, Zinzi, Scarpa, Manzi, Giachetti, Gentile. Il deputato Giachetti è stato richiamato all'ordine due volte dal Presidente. La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.35. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio l'agente della Polizia Locale di Milano, Francesco Imprezzabile, recentemente caduto in servizio. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Decorato, Mauri, Bordonali, Sala, Pensa, Pastorella, Borrelli, Alessandro Colucci, Del Barba e Sasso. La Camera, previe dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge numero 2696A. Nel corso dell'esame della proposta di legge sono intervenuti la relatrice Varchi, il viceministro Sisto e i deputati D'Orso, Barbagallo, Cafiero De Rao, Colosimo, Giachetti, Carfagna, Dori, D'Alessio, Pittalis e Matone. Il Presidente comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio, definito dalla conferenza dei presidenti di gruppo con conseguente aggiornamento del programma. A fine seduta i deputati Rosato e Chiesa. La seduta termina alle 18.47 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 luglio 2026.
4: Bene, grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 87, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2873, presentata dai deputati Sportiello e altri, che ha oggetto iniziative volte ad affrontare le emergenze sanitarie e sociali connesse alla crisi climatica. Chiedo alla deputata Sportiello se intenda illustrare, fa cenno negativo, quindi il sottosegretario per la salute Marcello Gemmato ha facoltà di rispondere all'interpellanza. A lei la parola.
5: Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'onorevole Sportiello perché mi consente di riferire quanto fatto sul tema oggetto della discussione. Con riferimento alle iniziative per rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo e istituire un fondo per emergenze climatiche, devo evidenziare che il Ministero della Salute finanzia e coordina da oltre 22 anni iniziative programmatorie per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute e ritiene che il tempo sia maturo per istituzionalizzare in maniera definitiva. Riconoscendo infatti la necessità del fronteggiare l'emergenza idrica, il Ministero della Salute, in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile, già a partire dal 2004, nell'ambito del programma CCM, Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie, ha implementato il Piano Operativo Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo. Tale piano rappresenta un modello nella risposta all'ondata di calore, incluso nelle linee guida OMS per la definizione dei piani locali a livello internazionale. Inoltre, in ambito nazionale, il piano caldo contribuisce sia agli obiettivi del piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che a quelli del piano nazionale di prevenzione, promuovendo alleanze e sinergie intersettoriali secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano attivo nelle principali aree urbane italiane, attraverso l'approccio evidence-based medicine, utilizza le migliori conoscenze epidemiologiche disponibili per identificare strategie a livello nazionale e locale in grado di ridurre l'impatto del caldo sulla salute. Tale sistema consente di modulare gli interventi di prevenzione in base ai livelli di rischio climatico e permette il coordinamento centrale delle attività locali di prevenzione e l'attivazione del sistema nazionale di prevenzione allerta per ondate di calore. Tutto ciò in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno il predetto sistema è operativo dal 25 maggio sia nei capoluoghi di regione che nei comuni oltre i 200.000 abitanti. Il sistema di allerta nazionale utilizza modelli di previsioni basati essenzialmente sulla relazione temperatura-mortalità rilevata dallo studio di serie storiche in grado di identificare condizioni meteorologiche che hanno un effetto documentato e rilevante sulla salute della popolazione residente. A supporto delle attività di prevenzione sono operativi un sistema di sorveglianza sanitaria della popolazione residente nelle aree urbane basato sul sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera e, in alcune strutture sentinella, è operativo anche un sistema di sorveglianza in tempo reale degli accessi al pronto soccorso. Entrambi i sistemi consentono un monitoraggio tempestivo degli effetti della salute in presenza di condizioni climatiche avverse. In particolare, il monitoraggio degli impianti del caldo sulla mortalità attraverso il primo sistema citato è attivo in 54 città italiane in collaborazione con gli uffici anagrafe comunali ed è unico nel contesto nazionale per la tempestività dei dati. Evidenzio inoltre che dal 2025 è attivo un tavolo tecnico interistituzionale per l'emergenza caldo con l'obiettivo di fornire un coordinamento tecnico-organizzativo per la gestione delle allerte nazionali durante le ondate di calore. Dai lavori di questo tavolo sono scaturite le diverse raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute con successive circolari. Durante l'ultima riunione, tenutasi ieri 2 luglio, si è acquisita la disponibilità a collaborare in maniera coordinata e sinergica da parte delle principali federazioni e delle società scientifiche maggiormente interessate al fenomeno. Con riferimento alle iniziative per il finanziamento stabile delle unità di strada sociosanitarie, premesso che il Ministero della Salute non ha competenze dirette in questa materia di rilevanza preeminentemente locale, riferisco che ogni anno viene condotta una survey sulle attività di prevenzione messe in atto nelle diverse regioni e città attraverso una interazione con il personale coinvolto nella risposta a vari livelli istituzionali. I dati sui piani di prevenzione locali, numeri verdi dedicati, materiale informativo locale sviluppato vengono resi disponibili sul portale ministeriale nella app Caldo e Salute. Tale attività consente una maggiore condivisione delle buone pratiche attivate a livello locale e fornisce un quadro nazionale delle misure di adattamento implementate nel corso dell'estate. Nel complesso, l'ultimo report rileva un trend in costante incremento degli interventi di prevenzione sociali e informativi. Per quanto di competenza, la sorveglianza sanitaria di soggetti suscettibili indirizzata a sottogruppi vulnerabili al caldo, che include modalità di sorveglianza, ad esempio tramite l'assistenza domiciliare integrata o programmata, è la misura potenzialmente più efficace nel ridurre gli effetti del caldo, come anche riportato in letteratura. Con riferimento ai rifugi climatici, le direzioni tecniche del Ministero della Salute riferiscono che manca un'univoca conferma scientifica della loro effettiva utilità, specialmente nel lungo termine. Con riferimento alle iniziative per il potenziamento dell'assistenza domiciliare alle persone fragili, riferisco che il Ministero ha recentemente inviato alle regioni 2 circolari, una del 25 maggio, l'altro del 25 giugno, con le quali sono state diramate le seguenti raccomandazioni. A. Promozione delle attività di informazione e comunicazione sui rischi per la salute connessi alle ondate di calore, in particolare nella campagna di comunicazione Proteggiamoci dal caldo, predisposta dal Ministero della Salute e dalle competenti autorità regionali, dandone massima diffusione possibile. B. Potenziamento del network territoriale per la gestione dell'emergenza sul territorio attraverso i distretti e le case di comunità in sinergia con i medici di medicina generale e la medicina del lavoro a supporto della sorveglianza attiva della popolazione vulnerabile unitamente al rafforzamento del sistema di continuità assistenziale e all'attivazione delle unità di continuità assistenziale per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai pronto soccorso. C. Durante l'emergenza è stato raccomandato che il pronto soccorso garantiscano, attraverso un triage dedicato, un trattamento tempestivo per i malori da AFA, disidratazione e colpi di calore, evitando ricoveri inappropriati al fine di tutelare le fasce vulnerabili. Segnalo inoltre l'attivazione del numero di pubblica utilità 1500 rivolto ai lavoratori cittadini che nella prima settimana ha già avuto 800 contatti. Con riferimento alle iniziative per il coordinamento nazionale dei servizi di accoglienza emergenziale, devo evidenziare che la competenza relativa a dette iniziative ricade sugli enti locali e sulle associazioni di volontariato. Con riferimento alle iniziative per l'adattamento climatico di scuole, nidi e servizi educativi, riferisco che al riguardo è stata acquisita la disponibilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito a concorrere alle iniziative interministeriali volte a rafforzare la resilienza del patrimonio scolastico in raccomandazione con le amministrazioni competenti in materia di salute e ambiente. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti dei caldi nei centri di permanenza per il rimpatrio, il Ministero dell'Interno ha fornito una serie di rassicurazioni relative all'assenza di sovraffollamento e alla tutela anche sanitaria dei soggetti ivi trattenuti, anche in questo caso con un'attenzione particolare riservata alla individuazione delle situazioni di vulnerabilità. Con riferimento alle iniziative per la prevenzione degli effetti del caldo negli istituti penitenziari, il Ministero della Giustizia ha riferito di aver adottato una serie di misure affiancando interventi immediati a investimenti strutturali. Tali iniziative previste figurano la regolamentazione dell'acquisto di ventilatori, la rimodulazione degli orari di passeggio per evitare le ore più calde, l'installazione di nebulizzatori e aree ombreggiate, la distribuzione di acqua potabile e l'aumento della disponibilità di frigoriferi. È stata inoltre rafforzata l'attenzione sanitaria verso i detenuti più vulnerabili e sono stati adeguati i menù estivi. Inoltre sono stati avviati interventi di efficientamento energetico come cappotti termici, nuovi infissi, impianti fotovoltaici e altre opere finalizzate a migliorare il comfort degli istituti e a ridurre gli effetti delle alte temperature. In un'ottica di complessivo miglioramento delle condizioni di vivibilità all'interno delle strutture carcerarie, il Ministero della Giustizia ha evidenziato l'avvio del piano strategico per l'efficientamento energetico del sistema penitenziario nazionale. Con riferimento alle iniziative per il rafforzamento dei servizi sociali comunali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rappresentato che le politiche di riparto dei fondi nazionali destinati al sociale sono tradizionalmente orientate a sostenere gli enti territoriali nell'erogazione di servizi e a favorire il progressivo superamento dei divari storici tra le diverse aree del Paese. In tale quadro si persegue l'obiettivo di consolidare la rete degli interventi per garantire risposte omogenee ai bisogni dei cittadini. La gestione delle fragilità, specialmente nelle fasi di emergenza meteorologica e climatica, trova risposta nell'ambito della programmazione locale dei servizi sociali e sociosanitari. Le strutture territoriali, in sinergia con i competenti presidi sanitari di protezione civile, attivano le necessarie misure di prossimità, prevenzione e assistenza domiciliare a tutela dei soggetti a rischio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali monitorerà i bisogni dei territori e collaborerà con le regioni e gli enti locali per rafforzare l'efficacia dei servizi sociali. Con riferimento alle istanze per l'adozione del Piano Sociale per il Clima Nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riferito che è attualmente in corso di definizione e di ultimazione.
6: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Sportiello ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. Prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente. Allora, qui del Movimento 5 Stelle. Bisogna partire da un assunto. Qua bisogna capire una cosa. Vi rendete conto che questo siamo davanti al cambiamento climatico che è stato denunciato, annunciato, contro cui si era messo in guardia tutto il sistema, le istituzioni, ma che arriviamo al punto in cui io sono costretta a venire in aula il 2 luglio e ricominciare da capo, il 3 luglio e ricominciare da capo a chiedere ma cosa state facendo, cosa è stato fatto, se addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che probabilmente certa parte politica neanche riconosce nella validità delle sue affermazioni, ma che invece
3: ha tutta la solidità scientifica per dirci che le cose non stanno funzionando, denuncia due cose. Denuncia innanzitutto che l'Europa è il continente che si sta surriscaldando più velocemente rispetto agli altri. E poi ci dice un'altra cosa, che la metà dei paesi europei non solo non dispone ancora di un piano di azione completo per la tutela della salute dagli effetti del caldo, ma ci dice che dal 26 giugno all'incirca in una settimana si sono registrati in eccesso 1.300 decessi dovuti agli effetti del caldo. Ma non è soltanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci parla a livello europeo di quello che sta accadendo. Il Bambin Gesù lancia un allarme e ci dice che uno su quattro è legato a questo clima, al caldo, agli effetti del caldo, su una popolazione vulnerabile che è quella dei bambini e delle bambine. Oggi, altro allarme, arriva dalla Società Medici Italiani. E cosa chiedono? Chiedono un incontro al prefetto, innanzitutto per denunciare le condizioni di lavoro in cui portano avanti la loro attività, visto che è scaduto anche quello che era il loro contratto. Loro denunciano che all'interno dell'istituto penitenziario di Parma, dove ci sono condizioni, c'è un'alta esposizione clinica, denunciano il fatto che la situazione è insostenibile, e lo fa la Società dei Medici Italiani, non solo, ma io ricordo anche che ad aprile dai banchi del Movimento 5 Stelle la nostra collega Valentina D'Orso denunciava il fatto che una circolare del DAP andasse a peggiorare la situazione anche per gli effetti legati al caldo all'interno delle carceri, una situazione che è già quella di un ambiente patogeno per il sovraffollamento, per tutto quello che conosciamo, e che si aggrava inevitabilmente in questo momento, perché gli effetti del caldo sulle persone, gli effetti del caldo su tutta la società ci svela l'ennesima questione di classe, perché chi sta a casa e può da solo provvedere con un condizionatore, con i propri mezzi, a fronteggiare questa situazione, non vive certamente la stessa condizione di chi è in una condizione di grandissima fragilità socio-economica riguardante la salute e non può far fronte da sola a questa ondata di calore, che non è un'emergenza, è qualcosa di strutturale che va riconosciuta e per questo va fronteggiata, e bisogna ripensare tutta la nostra società a fronte di quello che sta accadendo. Bisogna ripensare le nostre città, bisogna pensare alle politiche che mettiamo in atto, alle politiche energetiche che mettiamo in atto. Allora, in questa interpellanza che ho proposto, e vi ripeto, oggi è 3 luglio, sono diversi i punti che vado a toccare. Innanzitutto la necessità di rendere strutturali i piani nazionali di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, ma con linee chiare e vincolanti, e non scaricando sugli enti locali, che molto spesso non riescono a fronteggiare quelli che sono ulteriori interventi. E scaricare sugli enti locali va a inserire un'ulteriore diseguaglianza. Può mai dipendere dal luogo dove nasci e abiti il modo in cui devi affrontare questa condizione che ormai è strutturale? Può mai dipendere dalla solidità anche finanziaria del proprio comune di appartenenza, oppure qui è tutto il paese che deve stringersi e deve esserci uno Stato che riesce a mettere in atto delle politiche che facciano fronte a questa situazione, che, ripeto, non è che nasce dal nulla, è una situazione contro cui gli allarmi sono stati lanciati, sono rimasti inascoltati, ma peggio ancora, sono stati derisi da una certa parte politica che ancora oggi, invece di attaccare un sistema anche economico che del profitto ha fatto il suo unico faro, calpestando l'ambiente, il benessere e costruendo diseguaglianze sociali, ha preferito insomma attaccare chi invece tutto questo lo denunciava. E allora sì che servono le unità di strada, certo che servono le unità di strada per andare a intercettare per esempio le situazioni di grande difficoltà che si incontrano nelle nostre città e che vanno prese in carico. Non si può pensare che una persona senza fissa dimora venga abbandonata a se stessa aspettando che cosa? Che si senta male, sociale, o che peggio ancora ci sia qualche decesso come già è successo per il caldo? Oppure i rifugi climatici? Lei mi dice non c'è solidità scientifica, ma scusatemi, ma non mi pare che ci voglia, diciamo, granché per capire che all'interno delle nostre città, dove spesso cementificazione, una politica poco lungimirante che appunto non ha ascoltato gli allarmi che sono stati fatti dalle comunità scientifiche, ebbene è chiaro che bisogna costruirli questi rifugi climatici, non basta, ovviamente non basta, ma intanto che si fa? Si lascia chi non può provvedere a far fronte a questo caldo, a queste temperature, solo a se stesso? Non credo che sia la soluzione, infatti l'OMS tra le situazioni che cita, tra quelle europee che tra i paesi che hanno fatto fronte all'ondata di calore di questo periodo, cita appunto a Barcellona che ha incrementato di più di 500 rifugi climatici all'interno della propria città, oppure lo dà il caso della Francia e in particolare di Parigi, dove sono stati istituiti dei registri climatici dove vengono inserite tutte quelle persone che per varie condizioni, patologie croniche, età eccetera eccetera, sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo che stiamo vivendo. E c'è un monitoraggio continuo per andare a intercettare le situazioni di disagio, non aspettare che arrivino magari troppo tardi al pronto soccorso, ma intercettarle prima e capire, insomma, dove sono le situazioni di necessità. Oppure un caso è stato la Campania, dove il presidente Roberto Fico ha subito emanato un provvedimento per evitare che i lavoratori e le lavoratrici dovessero lavorare con delle temperature così alte. Ancora, è necessario integrare i servizi di assistenza domiciliare, bisogna pensare alle scuole, ma dovevate pensarci mesi fa per affrontare adesso questo periodo, non pensarci oggi per chissà quando, perché ci sono asili, infanzia, scuola dell'infanzia, ci sono studenti e operatori e operatrici della scuola che hanno lavorato in questi mesi anche durante gli esami di maturità in condizioni incredibili, e soprattutto nidi e scuole dell'infanzia dove i bambini sono particolarmente vulnerabili, centri educativi, a questa situazione di calore andrebbero preparati prima per affrontare questo periodo, andrebbero ripensati. E bisognerebbe anche formare le persone che lavorano al loro interno, perché molto spesso nei centri educativi si fa fronte a queste situazioni di calore montando delle piscine, cercando di tenere i bambini in situazioni, insomma, quanto più confortevoli possibili, ma ci sono anche gli educatori e le educatrici che nel frattempo lavorano a quelle temperature. Non solo, andrebbero formati. Bisognerebbe dare delle linee guida, fare formazione affinché possano riconoscere anche quelli che sono i sintomi di una malattia legata al caldo che si manifesta nei bambini. Bisognerebbe che all'interno dei centri educativi delle scuole ci fossero soluzioni reidratanti, per esempio per poter far fronte immediatamente a uno di quei casi che si possono manifestare nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. Quindi io veramente invito questo governo, ma invito tutti a prendere sul serio quello che sta succedendo, a prendere sul serio le immagini che arrivano da Ischia, da diversi comuni che in queste ore sono colpiti da piogge incredibili, a prendere sul serio le temperature straordinarie e non a deriderle come ha fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa, perché deridere quello che sta accadendo significa sbattere la porta in faccia non solo a un problema enorme che non salva nessuno, da cui non si salva nessuno se non prendiamo seriamente, ma significa anche sbattere la porta in faccia a chi in queste ore con questo caldo lavora e non dovrebbe farlo. Significa sbattere la porta in faccia a chi non ha gli strumenti ed è in povertà energetica per poter sopravvivere a questo caldo, alle persone con disabilità, ai loro caregiver, ai bambini, agli anziani. Significa far fronte in maniera strutturale a una situazione che davvero è di una gravità incredibile, ma per farlo bisogna pensare nell'ottica della fragilità. Bisogna pensare innanzitutto a chi non riesce a fronteggiare da solo questa situazione. E bisogna farlo sapendo che non è un problema loro di cui lo Stato può lavarsi le mani, è un problema di cui tutti dobbiamo farci carico. Quindi io spero che davvero situazioni e soluzioni e posizioni antiscientifiche che sono state assunte o di derisione verso anche quelle politiche che cercano di contrastare gli effetti del cambiamento climatico possano considerarsi archiviate, perché se non lo fossero ancora sarebbe veramente estremamente grave, più di quanto già non lo sia stato fino ad oggi. E spero davvero che questo governo agisca in fretta, perché è già 3 luglio, per fare quello che è suo dovere, senza scaricare sugli enti locali, con la solita tiritera che ci sentiamo ripetere ogni volta che non vuole prendere in mano la situazione, tantomeno sulle associazioni di volontariato che pure sono state citate. Lo Stato faccia il suo dovere e si renda conto di quella che è la situazione.
8: La ringrazio, deputata Sportiello. Passiamo all'interpellanza 2. 874, presentata dai deputati Carmina e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in merito alla perdurante crisi idrica nell'Agrigentino. Chiedo alla deputata Carmina se intende illustrare la sua interpellanza. La risposta è affermativa. Dunque, a lei la parola. L'ascoltiamo.
9: Del Grazie, Movimento 5 Stelle. Presidente, Governo. Sottopongo a voi una situazione gravissima e anche paradossale. La Regione Sicilia ed in particolare alcune province, in particolare la provincia di Agrigento, è interessata da una gravissima crisi idrica dai contorni paradossali, perché formalmente è cessato a maggio del 2026 lo stato di emergenza causato dalla siccità. Eppure in questo frangente, cessato lo stato d'emergenza, la situazione è addirittura più grave che durante il periodo della siccità. L'acqua non arriva nelle case e non arriva nelle case per vari motivi. Quindi, cessata la crisi legata alla siccità, la situazione della crisi idrica si è aggravata. E questo significa una cosa sola: che il modello di gestione del governo nazionale e regionale è assolutamente fallito. Perché vedete, in Sicilia quest'anno ha piovuto e ha piovuto tanto. Lo afferma il capo del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, l'ingegnere Cocina. Dice che è piovuto tanto quanto la Danimarca, che gli invasi hanno una portata in più maggiore del 50%, però fa una chiosa per noi incomprensibile, che è quella che questa risorsa idrica non verrà distribuita, perché si dovrà attingere ai dissalatori, per i quali sono stati spesi centinaia di milioni di euro, sono stati previsti dei contributi per i costi di gestione dell'acqua dissalata, che costa per 3 volte dell'acqua normalmente tratta dagli invasi, e si trarrà da questi dissalatori. Peccato che ancora non si capisce se questi dissalatori, che dovevano entrare in funzione prima dell'estate dello scorso anno, ancora funzionino meno, ed in particolare la situazione è gravissima per il dissalatore di Porto Empedocle, che da mobile è diventato, imbrogliando e truffando la gente, secondo quello che era stato affermato in ben 2 consigli straordinari aperti, che non sarebbe stato trasformato in definitivo, è stato trasformato in definitivo con sfregio della cittadinanza di una costa che ha un pregio anche ambientale e naturalistico altissimo, perché è sito di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta, e la spiaggia che ha un pregio anche di carattere letterario oltre che paesaggistico, perché la spiaggia di Camilleri e Pirandello, in pieno centro abitato, quando c'era un altro sito idoneo, laddove era previsto il revamping dalla legge dello Stato, Non si sa perché fu fatto lì, in pieno centro, scavando tutto il centro abitato per ricondurlo alla condotta dei vecchi dissalatori per 3 chilometri, con gravi disagi per la popolazione e anche per il turismo. Ci sono dei recettori, imprese ricettive, che si sono completamente rovinate durante le scorse estate, non hanno visto niente, anche perché questo dissalatore posto a Porto Empedocle non servirà la comunità empedoclina, ma sarà immesso nella rete idrica dell'Agrigentino, quindi ne hanno solo i malefici e nessun beneficio. Ora, in tutto questo c'è anche la questione della gestione di Sicilia Acque, molto opaca, e del rapporto col gestore AICA. Di fatto, per il cattivo rapporto legato a inadempienze e via enumerando, per il vil denaro, come si può dire, da cui dovrebbe assolutamente essere sganciata la gestione dell'acqua, addirittura Sicilia Acque, per un periodo, con varie diffide, ci sono state questioni e dialoghi furibondi fra i due enti, non si sa come mai ha addirittura ridotto la portata idrica immessa in rete in un periodo peraltro dove ci sono enormi ondate di calore. Quindi pensate, la gente non ha l'acqua perché Sicilia Acque aveva ridotto la portata idrica, l'acqua non arrivava nelle case, né nelle case delle persone che hanno una precisa regolarità urbanistica, né nelle case dei cosiddetti abusivi, che nell'Agrigentino sono migliaia, senza considerare però che questi abusi edilizi, magari su questi abusi verte domani di sanatorie in corso, di cui aspettano l'esito da decenni, e che anche in queste case abitano soggetti fragili, persone con disabilità. È un vero e proprio dramma, perché AICA, in questa difficoltà di gestione dell'acqua che non arriva e comunque si disperde nelle reti idriche, sostanzialmente AICA si avvale, ha deciso di avvalersi del servizio degli autobottisti, cioè un servizio che dovrebbe essere sostitutivo e legato alle emergenze, è diventato il servizio ordinario con cui si eroga l'acqua ai cittadini, un'acqua razionata con turni davvero esasperanti per la gente, perché voi immaginate, con queste ondate di calore, aprire il rubinetto e vederlo a secco, quale tipo di reazione ci possa essere, soprattutto nei soggetti fragili, pensate a disabili collocati all'ultimo piano. Cioè, è veramente una situazione vergognosa a cui non si è data soluzione neanche in periodo di siccità, con tutte centinaia di milioni di euro spesi per i dissalatori, i soldi previsti dal PNRR che non si sa che fine abbiano fatto, e via enumerando, perché di fatto la situazione degli agrigentini, in particolare le comunità di Canicattì, di Licata, che hanno anche Porto Empedocle, che hanno vibratamente protestato perché sono in ginocchio, vengono trattati in questo modo. E quando la politica non riesce a fornire un servizio essenziale come l'acqua, evidentemente ha fallito. Noi quindi veniamo a chiedere sostanzialmente cosa intenda fare il governo rispetto a questa situazione, atteso che ne è pienamente corresponsabile, e per ragioni di ordine generale della dovere di assicurare il diritto universale all'acqua, bene comune, e il diritto alla salute, perché fra ondate di calore e mancanza d'acqua tutto il problema igienico-sanitario viene aggravato, cosa intende fare per garantire i cittadini siciliani tutti, agrigentini e di alcune comunità, Canicattì, Licata, la stessa Agrigento, Porto Empedocle, che veramente sono in ginocchio.
10: La ringrazio, deputata Carmina. Intanto colgo l'occasione per salutare studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Belmonte Calabro, di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Precisiamo che oggi sono in aula soltanto i deputati che hanno il compito di svolgere le proprie interpellanze, assistiti dal sottosegretario a noi in nome del governo Marcello Gemmato, che risponde appunto alle sue interpellanze. Appunto, è il turno del sottosegretario Marcello Gemmato per la risposta all'interpellanza della deputata Carmina. Prego.
5: Grazie Presidente Rampelli. Con riferimento all'interpellanza in esame, acquisiti gli elementi istruttori delle amministrazioni competenti e in particolare dal Commissario per l'emergenza idrica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dagli altri ministeri ai quali è indirizzato l'atto del sindacato ispettivo, nonché dalla Regione Siciliana, si rappresenta quanto segue. Come richiamato dall'onorevole interpellante, la crisi idrica che ha interessato la Sicilia e in particolare il territorio agrigentino è stata determinata da una prolungata riduzione delle precipitazioni che ha comportato il progressivo esaurimento degli invasi ed ha impoverito le falde, dando luogo nel corso del 2024 a una situazione di significativa criticità per l'approvvigionamento idropotabile. Tale contesto ha richiesto un'azione tempestiva e coordinata da parte di tutte le amministrazioni competenti. Per fronteggiare tale situazione, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi regionale e ha successivamente richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2024. È stata istituita la cabina di regia regionale e il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi emergenziali. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato per ulteriori 12 mesi con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2025 in considerazione del permanere del deficit idrico e della necessità di completare gli interventi programmati. La conclusione dello stato d'emergenza non ha comportato l'interruzione delle attività di monitoraggio e della realizzazione degli interventi finalizzati al rafforzamento della resilienza del sistema idrico regionale, che proseguono nell'ambito delle competenze ordinarie. Il Governo ha assicurato il proprio sostegno attraverso risorse straordinarie e strumenti normativi che hanno consentito di intervenire con rapidità. Nel corso della gestione emergenziale, il Dipartimento regionale della Protezione civile, quale ufficio commissariale, ha emesso provvedimenti di finanziamento per circa 200 interventi per un importo complessivo di circa 128 milioni di euro, di cui 48 milioni a valere sul Fondo per emergenze nazionali e oltre 80 milioni a carico del bilancio regionale. Gli interventi riguardano l'intero territorio regionale siciliano, ma sono prevalentemente concentrati nella Sicilia centro-occidentale, maggiormente colpita, come dicevamo, dalla crisi. Si è trattato di interventi finalizzati principalmente al recupero della risorsa idrica venuta meno a causa dello svuotamento degli invasi e dall'impoverimento delle falde, revamping e riattivazione dei pozzi esorgenti, realizzazione di nuovi pozzi, ripristino di opere di adduzione, sostituzione delle condotte maggiormente deteriorate per ridurre le perdite, sistemazione delle traverse e potenziamento del sistema di approvvigionamento mediante l'impiego di 150 autobotti. Per quanto riguarda l'ambito territoriale di Agrigento, sono stati finanziati interventi per circa 27,57 milioni di euro, pari a circa il 23% delle risorse complessivamente destinate alla fase emergenziale. Gli interventi già realizzati consentono di stimare un incremento della disponibilità idrica di circa 200 litri al secondo derivanti da nuove fonti e ulteriori 200 litri al secondo recuperati attraverso la riduzione delle perdite e il ripristino delle opere di captazione. Nell'ambito delle misure straordinarie adottate per affrontare l'emergenza rientra anche il programma di riattivazione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e le relative opere di collegamento per un importo complessivo pari a circa 100 milioni di euro. Si è scelto di sostituire i precedenti impianti, ormai obsoleti e non più utilizzati, con moderni impianti a osmosi inversa, mantenendo i medesimi siti per favorire la connessione col sistema acquedottistico regionale. Nell'ambito delle misure previste per fronteggiare la crisi idrica, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della siccità idrica è stato incaricato della realizzazione degli impianti avvalendosi per l'attuazione e la messa in esercizio di Sicilia Acque SPA, quale soggetto attuatore. con riferimento al dissalatore di Porto Empedocle, l'impianto è entrato in funzione il 6 agosto 2025 e rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche per il rafforzamento dell'approvvigionamento idrico agrigentino. Come riferito dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, durante la fase di start-up tra agosto e dicembre 2025 sono stati prodotti oltre 776.000 metri cubi di acqua potabile. Dal 1 gennaio 2026 l'impianto è entrato nella fase ordinaria di esercizio e nei primi 5 mesi dell'anno ha prodotto ulteriori 833.000 metri cubi di acqua potabile, raggiungendo una produzione complessiva superiore a 1.6 milioni metri cubi dall'avvio dell'impianto, quindi sommando la fase iniziale con quella di start-up con la fase ordinaria. L'andamento produttivo ha risentito nei mesi invernali delle condizioni meteo marine particolarmente avverse che hanno determinato una maggiore torbidità delle acque di mare e alcuni fermi dell'impianto. Dal mese di marzo la produzione è progressivamente aumentata raggiungendo livelli prossimi a 200.000 metri cubi mensili. L'impianto di Porto Empedocle si conferma inoltre quello che presenta le migliori condizioni operative tra i tre nuovi dissalatori grazie alle caratteristiche della presa in mare. Come riferito dal commissario straordinario nazionale, l'impianto è stato attivato in modalità provvisoria in attesa delle autorizzazioni ambientali definitive, con uno scarico della Salamoia a una profondità di 198 metri. Successivamente, a seguito del rilascio in data 1 ottobre 2025 dell'autorizzazione prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 152 del 2006, sono stati avviati i lavori per il completamento della condotta sottomarina. Con i decreti commissariali 36 del 17 ottobre 2025 e 43 del 31 dicembre del 2025, è stata inoltre autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in modalità continuativa anche nelle ore notturne, nelle more del completamento degli interventi di mitigazione dell'impatto acustico, prevedendo una deroga temporanea ai limiti fissati dalla normativa vigente. Tale scelta è stata assunta esclusivamente per garantire la continuità della produzione di acqua dissalata in fase particolarmente critica dell'emergenza. Con riferimento invece al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, occorre precisare che il mancato perfezionamento dell'iter da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dello Sportello Unico per le attività produttive delle amministrazioni competenti alla conclusione del procedimento ha reso necessario l'intervento del commissario straordinario. Secondo quanto riferito dallo stesso commissario, proprio per evitare che il ritardo amministrativo determinasse l'interruzione del servizio e compromettesse gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti nella gestione emergenziale, è stato adottato il decreto commissariale numero 48, con il quale è stata predisposta un'ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio dell'impianto. Tale provvedimento è stato adottato al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento idrico integrativo garantito dal dissalatore di Porto Empedocle, evitando di compromettere i risultati conseguiti nell'ambito della gestione commissariale in via d'urgenza e di scongiurare le gravi conseguenze derivanti dalla eventuale interruzione della operatività dell'impianto. Al riguardo, giova rammentare che, decorso inutilmente il termine previsto dal DPR del 13 marzo 2013 numero 59 e della legge 7 agosto 1990 numero 241 per la conclusione del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale senza che fosse stata avviata la relativa istruttoria né convocata la conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri degli atti di assenso delle amministrazioni competenti, il commissario straordinario ha provveduto a diffidare e mettere in mora gli enti competenti. Solo successivamente alla scadenza del termine e senza alcuna preventiva comunicazione alla struttura commissariale, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 5 giugno 2026, dando avvio a una fase procedimentale che avrebbe dovuto essere tempestivamente attivata già con la richiesta di avvio procedimento al SUAP del Comune di Porto Empedocle da parte del soggetto attuatore Sicilia Acque S.p.A. in data 1 luglio 2025. Ad oggi, a distanza di un anno dalla presentazione dell'istanza, risultano svolte due sedute della conferenza dei servizi. Tuttavia, dall'esame dei relativi verbali emergono significative criticità istruttorie e persistenti esigenze di approfondimento da parte di alcune delle amministrazioni partecipanti, tali da fare ragionevolmente ritenere non imminente la conclusione del procedimento autorizzatorio. È opportuno rilevare che l'esercizio del potere derogatorio da parte del commissario straordinario è avvenuto nell'ambito e nei limiti del quadro normativo emergenziale, esclusivamente nella misura necessaria ad assicurare la realizzazione e la continuità dell'esercizio dell'impianto in funzione del superamento dell'emergenza idrica e nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità della deroga. Accanto alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza, è proseguita anche la programmazione ordinaria degli investimenti del servizio idrico integrato. Il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha infatti finanziato con risorse nazionali e comunitarie interventi per complessivi più di 80 milioni di euro destinati all'ammodernamento delle reti, alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione delle infrastrutture e al miglioramento dell'efficienza gestionale del servizio idrico nell'ambito di Agrigento. Si tratta di opere finanziate nell'ambito di diversi strumenti programmatori.

0: compatibili con la distribuzione continuativa e destinati ad aumentare ulteriormente nel corso dell'anno. Rimangono tuttavia criticità che non dipendono più esclusivamente dalla disponibilità della risorsa, ma soprattutto dallo stato delle reti di distribuzione. È proprio su queste criticità che sono orientati investimenti della programmazione ordinaria destinati a consolidare i risultati conseguiti durante l'emergenza e a garantire nel medio periodo un servizio idrico più efficiente, moderno e resiliente per i cittadini dell'Agrigentino e dell'intera Sicilia. Al fine di meglio orientare gli investimenti già nel corso del 2024, è stato adottato con DPCM 17 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 302 del 17 dicembre 2024, il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico, con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni infrastrutturali e rinnovativi, criteri di selezione delle infrastrutture idriche. Il DPCM del 17 ottobre 2024 ha riguardato nello specifico la pianificazione di nuove proposte di interventi. In seguito all'adozione del piano con il DM del 17 settembre 2025, numero 223, è stato approvato il finanziamento del primo stralcio attuativo e parallelamente sono state avviate le procedure per l'aggiornamento della pianificazione. Gli interventi, una volta pianificati, possono essere finanziati sia dalla Regione, così come si sta verificando, e dagli altri ministeri competenti, oltre che dal MIT, assicurando così una generale congruità tra le diverse tipologie di interventi, cercando di ottimizzare l'uso della risorsa idrica e dei finanziamenti.
1: Ringrazio sottosegretario Gemmato. La deputata Carmina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza. A lei la parola, prego.
2: Del Movimento 5
3: Grazie
2: Stelle.
3: Grazie Presidente. Sottosegretario Gemmato, io non mi posso ritenere soddisfatta da questa risposta per un dato oggettivo, cioè le cose di cui lei ci ha narrato noi le conosciamo perfettamente, però il problema vero è che l'acqua manca nelle case dei cittadini. Quindi, nonostante tutto, nonostante i 128 milioni di euro di cui lei parla, che sono stati spesi, ed altri milioni di euro sono stati impegnati dalla Regione Sicilia, 9 milioni e 900 mila euro per la gestione di Sicilia Acque, per aggiungere al costo dell'acqua normalmente tratta dagli invasi e non far quindi aumentare ulteriormente la già gravosa bolletta per i cittadini siciliani che pagano l'acqua più alta d'Italia senza averla nelle case, nonostante siano stati stanziati oltre 25 milioni di euro sempre in favore degli enti gestori per il 2025, di fatto la situazione con le piogge e gli invasi pieni, prima gli invasi erano vuoti, adesso sono pieni, di fatto la situazione è addirittura peggiorata rispetto a quella dell'emergenza creata dalla siccità. Ora qui non siamo di fronte evidentemente a un'emergenza di tipo naturalistico, è evidentemente una emergenza di carattere amministrativo e politico. C'è un'incapacità totale nelle risposte. Noi parliamo del diritto all'acqua, bene primario, essenziale alla vita, per tutti gli uomini del mondo, come dalla risoluzione ONU numero 64 del luglio 2010, citata in una legge regionale, la 19 del 2015, proprio sulla gestione delle risorse idriche. Non si può ancora continuare con famiglie, con soggetti fragili, bambini, persone disabili, anziani, ad aprire il rubinetto e non avere il prezioso liquido, l'acqua che fra l'altro si paga, perché l'AICA, l'ente gestore, ha costretto le persone che non intendevano più fare il contratto di fornitura perché pagano un canone gestorio senza avere l'acqua, le ha costrette a stipulare contratti per poter avere gli autobotti, che lei stesso ha detto sono 150, ma lei pensi 150 autobotti per 400.000 persone, pensi a quei ristoranti, a quegli alberghi che ora hanno sistematizzato, informatizzato il sistema di richiesta alle autobotti, perché anche lì c'era una sorta di gestione opaca, magari con clientele, all'amico si faceva

0: arrivare l'autobotte prima e gli altri dovevano aspettare. E lei pensi quanti ristoranti, strutture alberghiere che si trovano senza acqua a attendere l'autobotte che non arriva. C'era una battuta allora di Ficarra e Picone, proprio in relazione a uno sketch sul ponte sullo stretto, che diceva: guardo il rubinetto vuoto e mi sovvien l'eterno. Ma era di 20 anni fa. Ora anche lì c'è da intervenire sulla gestione di Sicilia Acque. È normale che in Sicilia un soggetto privato, di cui il 25% è partecipata della Regione Sicilia, il 75% di Italgas, che a sua volta in mano anche a fondi stranieri come BlackRock, sia la padrona dell'acqua, un'acqua che Sicilia Acque acquista a 0,9 centesimi e rivende a 79 centesimi, e con questo scherzetto dell'acqua dissalata va per oltre i 2 euro a metro cubo, e che sarà corrisposto dalla Regione Sicilia per i primi 2 anni, e non si sa dopo che cosa succederà, perché chiaramente tutto questo verrà a gravare su una già esosa tariffa per i cittadini, che fra l'altro sono fra i più poveri dell'Italia intera. Il reddito medio pro capite ad Agrigento è fra i più bassi d'Italia, devono sostenere costi altissimi per non avere l'acqua. Ora lei capirà che qualunque risposta venga data in questa situazione non può essere soddisfacente, perché bisogna intervenire presto. Io non a caso ho coinvolto nella mia interpellanza anche la Protezione Civile, perché la gente muore con questo caldo e senza acqua. Le morti sono aumentate. Ora, dico, può essere che siamo nel 2006 e non si trova una soluzione, non si interviene con forza, con coraggio, a fare scelte forti, come quella di togliere questo monopolio dell'acqua a Sicilia Acque. E ora basta, c'è un articolo della Convenzione, l'articolo 30, che consente al Presidente della Regione Sicilia di revocare questa concessione. Pagano per essere i padroni dell'acqua in Sicilia un canone di 5 milioni di euro l'anno, nulla rispetto a quello che è l'immenso affare della gestione acqua, che non è solo però un affare, perché chi ha in mano l'acqua in una regione come la Sicilia e con queste ondate di calore è in grado, è una risorsa, non solo un diritto, ma anche una risorsa strategica. Immagino che lei sappia che, per esempio, l'acqua viene anche utilizzata per il raffreddamento degli impianti di petrolio, e una buona parte se ne va per questo. Ma insomma, i siciliani hanno dei diritti, gli agrigentini hanno dei diritti. O sono buoni solo perché le loro coste vengano trivellate? Lei lo sa, proprio a Licata c'è il progetto Eni Argo Cassiopea, che è uno dei maggiori da cui si trae il gas in Italia. Il 57% della risorsa petrolifera italiana viene dalla Sicilia, e noi moriamo di sete. La questione del dissalatore, lei di Porto Empedocle, lei ha parlato di revamping dei vecchi impianti, ma questo revamping è stato effettuato solo a Gela e a Trapani. Noi nella zona di Porto Empedocle avevamo ben 2 dissalatori nella zona ASI, nella zona industriale, a est del paese. Si è scelto invece di fare un impianto nuovo nella zona ovest, quella dove c'è una spiaggia magnifica di immenso valore paesaggistico, di immenso valore anche naturalistico, perché sede di nidificazione della specie protetta, la tartaruga caretta, alcune tartarughe sono state liberate giorni fa. E anche un valore storico letterario, perché la spiaggia citata è la spiaggia, è l'incipit della spiaggia di Marinella di Andrea Camilleri, citata anche da Luigi Pirandello, il premio Nobel, nella famosa Oltretutto Nisia, nella novella Nisia, lo descrive perfettamente, lì sulla spiaggia orge la vita. Andare e a sfregio, fra l'altro, della comunità a cui era stato assicurato che questo dissalatore avrebbe avuto sarebbe stato mobile, durata temporanea, dopo 2 anni sarebbe stato spostato a Trapani, ed invece con un decreto che lei non ha citato, non gliel'hanno forse trasmesso, con il decreto 42 di quest'anno è stato reso definitivo. Ma allora era stato adottato con modalità provvisoria e come mobile per aggirare il problema delle autorizzazioni. E le questioni ambientali e la sala Moia, lei dice che hanno prodotto 700.000 metri cubi d'acqua nel 2025 e 830.000 quest'anno. Ma la sala Moia dove l'hanno scaricata? Perché nello scarico in modalità provvisoria era prossimo alla spiaggia, lo scarico, una spiaggia che è frequentata, ancora oggi è frequentata da bagnanti. Noi abbiamo insistito che il sito fosse inidoneo e di fare il revamping dei precedenti dissalatori. Ma non ci hanno ascoltato. 2 consigli comunali straordinari in cui la città si è opposta fortemente e il sindaco aveva chiesto assicurazioni proprio perché la sala Moia venisse scaricata oltre centinaia di metri dall'allaccio per bypassare le ricadute. Ed invece dovreste venire a fare un'ispezione. Io ho chiesto l'ispezione a Sicilia Acqua in questo sito perché effettivamente tutta la questione è abbastanza opaca e sappia che ancora oggi, in questo momento, con i bagnanti in spiaggia si fanno i lavori per recuperare il tubo della sala Moia, che proprio si è staccato creando del danno in virtù delle correnti, perché quel sito è inidoneo anche per la questione delle correnti, e tutto questo non è stato tenuto in considerazione.
1: Concluda.
0: Enorme spreco di soldi pubblici e nessuna soluzione per i cittadini sempre più affranti.
1: Bene, la ringrazio, deputata Carmina. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Del Partito Democratico.
2: La risposta urgente del Governo alle nostre interrogazioni, perché da domenica 5 luglio alle ore 23 fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio l'Italia sarà tagliata in 2 per l'intervento sul cavalca ferrovia stradale di Ponte Alpino all'altezza del nodo di Firenze. Questo avviene in un momento già drammatico per la condizione dei trasporti nel nostro Paese. Lo abbiamo visto anche sui lavori parlamentari. I lavori sulla legge elettorale saranno rinviati una settimana, ma non tutte le persone che devono muoversi nel nostro Paese possono rinviare di una settimana i propri lavori, i propri impegni. Per questo chiediamo al Governo trasparenza sui ritardi. Abbiamo contato noi, dai dati pubblicati dal gruppo FS sulla funzione viaggiatreno, 7 anni e mezzo di ritardi, esclusi i giorni di sciopero nei primi 6 mesi dell'anno. Noi vogliamo sapere un dato assoluto, quante sono i giorni, gli anni di vita rubate ai cittadini e ai lavoratori dai disagi e disservizi record che sta portando avanti questo governo. E la seconda questione sui costi dei biglietti. Se l'aumento di percorrenza raggiungerà fino a 2 ore e mezzo, se un viaggio durerà il doppio, non è tollerabile che il prezzo del biglietto rimanga inalterato. La riduzione dei costi deve essere proporzionale all'aumento dei tempi e dei disagi e dei disservizi, perché sennò in questo modo quello che avverrà è che non sarà dato nemmeno il rimborso del ritardo, perché il ritardo sarà già incluso nell'aumento di percorrenza che viene previsto. E un'ultima considerazione: sui giornali vediamo che l'unica preoccupazione di questo governo è relativa ai vertici. È stato mandato via l'amministratore delegato, ora si stanno litigando sul lottizzare le altre posizioni per orientare gli appalti. Non abbiamo ancora visto l'aggiornamento del contratto di programma infrastrutture di RFI e le assunzioni. Noi invece vi chiediamo di occuparvi, come dovrebbe fare un governo democratico, dei disagi, dei disservizi, dei ritardi che subiscono ogni giorno i cittadini e i lavoratori, e per questo vi continuiamo a sollecitare a rispondere alle nostre interrogazioni e a accogliere le nostre proposte.
1: Ringrazio il deputato Casu. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 7 luglio 2026, ore 11, svolgimento di interpellanze e interrogazioni, ore 12.30, discussione generale del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Ore 16, seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. Seguito della discussione della mozione concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza, dell'industria, della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. La seduta è tolta.
3: Era la seduta della Camera dei Deputati in diretta, sono le 11:08, questa è Radio Radicale. Noi ora andiamo avanti con la trasmissione dei lavori parlamentari, vi facciamo ascoltare la seduta del Senato di martedì 30 giugno, la seduta il martedì come sempre è pomeridiana, i lavori iniziano alle 16:30 all'aula di Palazzo Madama. L'ordine del giorno è il seguito della discussione e approvazione del disegno di legge disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale, della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
4: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario Matera, prego, che ha un po' di allergia.
3: Presiede Licia Ronzulli.
4: A dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
3: La vicepresidente Licia Ronzulli.
5: Il verbale della seduta del 24 giugno 2026, numero 432. Presidenza dei presidenti La Russa e dei vicepresidenti Centinaio, Ronzulli e Rossomando. Aperta la seduta alle ore 10:03. Si legge se approva il processo verbale della seduta del 23 giugno 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 1891, conversione in legge o modificazione del decreto legge 63/2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei Deputati. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Musolino, Trevisi, Magni, Croatti, Borghesi, Tajani e Melchiorre. Con votazione nominale elettronica richiesta dal senatore Irto e quindi approvato il disegno di legge composto sull'articolo 1. Il Senato passa quindi alla discussione del disegno di legge numero 1933, conversione in legge con modificazione del decreto legge 62/2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente della decima Commissione Permanente, senatore Zaffini, riferisce sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge. Il Presidente avverte quindi che il disegno di legge, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione. La senatrice Pirri illustra la proposta di questione pregiudiziale QP1. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Magni, Camusso e Pirondini. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, la questione pregiudiziale è respinta. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Guidorin, Satta, Basso, Berrini, Magni, Fregolent, Salvitti, Mazzella, Minasi, Zambito e Zaffini. La replica quindi il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderoni. Il ministro del Rapporto al Parlamento Ciriani, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge numero 1933 di conversione in legge del decreto 62/2026. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia, non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale per dichiarazione di voto, prendono la parola i senatori Lombardo, Furlan, Gelmini, Magni, Rosso, Castellone, Murelli, Camusso e Mancini. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione, e articolo 161 comune del regolamento del Senato, è approvato l'articolo 1 del disegno di legge numero 1933 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 62/2026 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Risultano preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge 62. Il Senato passa quindi alla discussione del disegno di legge 1778, disposizione in materia di sviluppo della carriera dirigenziale, della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvata dalla Camera dei Deputati, collegata alla manovra di finanza pubblica. Il relatore Occhiuto, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Manzella, Furlan, Gaudiano e Camusso. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Sull'utilizzo di basi militari italiane per supportare l'operazione Epic Fury intervengono infine i senatori De Cristofaro, Pirondini, Craxi, Malan, Camusso e Scalfarotto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 giugno alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 16.38.
4: Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 23 al 29 giugno ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Francesco Imprezzabile, 35 anni, a Milano, Umberto Ravagnani, 55 anni, Imola, Sergio Milani, 59 anni, a Castiglione dei Pepoli, Bologna, Francesco Paternuosto, 63 anni, a Vigevano, Moreno Mariotti, 63 anni, Fano, Giuseppe Vispa, 57 anni, a Livraga, Gaetano Migliorini, 61 anni, Piacenza, Stefano Tonin, 58 anni, San Martino di Lupari, Paolo Rioli, 45 anni, a Baiso, Reggio Emilia, Sandro Puledda, 54 anni, a Campagna Lupia, Carmine Spirito, 66 anni, a Comiziano, Massimiliano Delfino, 57 anni, Genova, Daniel Pelucchi, 43 anni, a Cassina de Pecchi, Stefano Vicentini, 66 anni, a Roverbella, Antonio Gala, 50 anni, a Settimo Torinese, Attilio Cipriani, 52 anni, a Grezzana, Renato Mariotti, 69 anni, Olbia, Andrea Salvati, 18 anni, a Poirino, Torino, Tiziano Fabrizi, 64 anni, ad Abano Terme, Haddad Tarer, 55 anni, a Borgo Carbonara. Invito i senatori a osservare un momento di raccoglimento in memoria dei caduti sul lavoro.

0: Madonna. Io. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Atto Senato 1778, approvato dalla Camera dei Deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. Nella seduta del 24 giugno scorso si è conclusa la discussione generale. Alla parola per la replica il relatore, il senatore Mario Occhiuto. Prego.
1: Sì, grazie. Grazie Presidente, colleghi. Dando come primo punto vorrei dire che le osservazioni fatte sul metodo e sui tempi a disposizione, sul fatto diciamo, che non abbiamo potuto presentare e quindi poi accogliere anche emendamenti, sono anche così delle riflessioni legittime ma che riguardano più in generale il funzionamento del procedimento legislativo e l'equilibrio fra i due rami del Parlamento e non questo provvedimento. Quindi su questo si dovrebbe aprire una riflessione più generale. Direi che però su questo provvedimento in particolare la Commissione ha fatto uno sforzo notevole, perché ha riaperto le audizioni, ha ascoltato le parti interessate e alla fine abbiamo anche recepito le osservazioni, non solo quelle della maggioranza, ma anche quelle della minoranza. Riguardo al merito, ho sentito critiche dei colleghi che paventavano una sorta di ritorno al passato, una sorta di anche controllo della politica che era stata superata. Io leggo il testo diversamente. Questa riforma non mi pare che sposti, sono sicuro, non c'è scritto nulla di tutto questo, Ministro, che sposta il baricentro verso la politica, semmai sposta verso la responsabilità della dirigenza. E anche il dirigente non è valutato solo perché ha vinto un concorso, ma è chiamato a dimostrare nel tempo di saper organizzare, di guidare le strutture, di valorizzare il personale, di raggiungere gli obiettivi. Cioè si punta veramente al merito. Qualcuno ha detto che sono nel titolo, nello slogan si parla di merito, ma in realtà, ecco, io come dicevo leggo il testo diversamente, diventa un dirigente più responsabile, che vuol dire anche più autorevole. E anche rispetto allo sviluppo della carriera, le critiche che ho ascoltato dai colleghi riguardano appunto gli argomenti per cui si passa, dicono, dal concorso alla decisione solo del capo ufficio, a una sorta di verticismo. Quindi oggi in effetti il concorso certifica soprattutto conoscenze e competenze, e che anche da questo punto di vista mi pare che il provvedimento con questa riforma aggiunga qualcosa di più, cioè chiede ai dirigenti di dimostrare sul campo capacità manageriali, valorizzazione del personale e raggiungimento dell'obiettivo. Non mi sembra una riduzione del merito. Anzi, voglio dire, mi sembra proprio un modo per verificare sul campo concretamente che poi il merito esiste. La decisione non è neanche verticistica, come è stato detto da alcuni colleghi negli interventi, a me così parso di capire appunto dal testo, ma c'è un procedimento molto articolato. Il dirigente non decide da solo, ma ci sono degli obiettivi predeterminati sulla base anche di risultati conseguiti, e c'è un'esperienza pregressa e dei criteri che sono fissati dal sistema di misurazione e di valutazione. E anche per quanto riguarda la valutazione, non soltanto lo sviluppo della carriera, io ho avuto un'esperienza da sindaco, 10 anni, da presidente di provincia, e ho visto sistemi che troppo spesso si appiattivano, dove tutti risultavano eccellenti. Ecco, un sistema che non distingue perde credibilità. Appiattisce. Quindi anche in questo caso, fra l'altro, non c'è un solo soggetto che decide, ma ci sono anche qui, addirittura vengono aggiunti in questo disegno di legge altri soggetti. C'è il collegio dei dirigenti, oltre al dirigente competente, c'è il giudizio degli utenti, ove questo è possibile, cosa che prima non c'era. Quindi c'è un modello più articolato, una pluralità di valutazioni che inserisce anche ulteriori figure come non solo il dirigente competente ma anche il collegio dei dirigenti e gli utenti esterni. Poi ho sentito critiche che riguardano gli organismi indipendenti di valutazione. Io in realtà, appunto, la mia esperienza amministrativa, visto che questi organismi già oggi sono nominati dall'organo di indirizzo politico amministrativo, lo è stato quando ero sindaco, quando presidente della provincia, mi pare che in tutti gli altri enti, gli enti territoriali, anche la regione, così anche i ministeri, la nomina è una nomina che esiste, è una nomina già politica, quindi non si modifica in questo caso il requisito di professionalità e di competenza, semmai c'è una delega al governo a ridisegnare l'intera disciplina secondo i principi di maggiore professionalità, maggiore indipendenza e maggiore efficacia. Quindi anche in questo caso c'è una riforma complessiva che certamente non viene snaturata dalla vincolo, diciamo, di un parere che oggi esista, ma che appunto da vincolante diventa non vincolante. Rispetto alla contrattazione collettiva, io credo che il provvedimento giustamente distingue tutto questo dalla gestione, cioè l'organizzazione degli uffici, la responsabilità degli obiettivi riguarda la dirigenza, non riguarda certamente tutto quello che magari sul tema del pubblico può apparire, diciamo, contrattazione, non può essere tutto delegato, diciamo, all'organizzazione sindacale. Ci sono anche qui, diciamo, delle differenze che riguardano la gestione e la contrattazione. Io credo che il confronto parlamentare anche in commissione qui sia stato vero e approfondito, fra l'altro sono state recepite diverse osservazioni con ordine del giorno che impegnano il governo, per esempio quello che riguarda alcuni che riguardano il monitoraggio e gli effetti del nuovo sistema di verifica, la verifica delle quote riguardo alle valutazioni apicali, la garanzia di imparzialità per lo sviluppo della carriera dirigenziale, il rafforzamento delle procedure di selezione anche degli organi indipendenti di valutazione, il criterio di coinvolgimento rispetto agli utenti esterni. Quindi, cioè, non c'è stato un semplice confronto, diciamo, che ha prodotto risultati inutili, ma ha prodotto impegni concreti che possono orientare la riforma, anche perché la riforma è un percorso di miglioramento, non un punto di arrivo. Quindi questo è un punto in cui appunto si avvia a soluzione una serie di criticità che sono emerse e che sono state evidenziate in diversi passaggi. La senatrice Camusso, che adesso non vedo presente, ha espresso una riflessione, una critica rispetto a alcune parole del Ministro che, rivolgendosi appunto ai dirigenti, faceva riferimento ad un sistema in cui il dirigente riguardo ai suoi funzionari, al suo personale, chiamava suoi. Ecco, io penso che proprio quello è lo spirito della riforma. Non credo che sia una concezione proprietaria, diciamo, che voleva così esprimere il Ministro, semmai uno spirito di appartenenza, un ethos, diciamo, così come quello che era per i greci, che era uno spirito di squadra che si vuole creare. Questo è proprio il senso della riforma, e credo che anche questa, diciamo, tutte queste criticità emerse con di cui, diciamo, si teme nell'assestamento, attraverso gli impegni che il governo ha preso con gli ordini del giorno, possono essere verificati e poi, semmai, voglio dire, anche sistemati, diciamo, in termini di quote, in termini anche di percorso di miglioramento che, ripeto, continua anche nel futuro e che risolve un problema che, secondo me, è un problema che negli anni è stato molto sentito. Grazie, grazie Presidente.
0: Chiedo al rappresentante del Governo, al Ministro Zangrillo, se intende intervenire. Sì, prego, ha facoltà, prego.
2: Ecco, il Ministro Zangrillo, esponente di Forza Italia.
3: Cari colleghi, consentitemi qualche considerazione di contesto per rispondere, per replicare efficacemente ai contenuti che ho ascoltato nella discussione generale. Ho bisogno di dedicare qualche secondo al contesto per far comprendere appieno il senso di questa riforma, il senso di questo disegno di legge. Dunque, quando ho ricevuto in eredità la guida del Dicastero della Pubblica Amministrazione, mi sono preoccupato di capire che cosa servisse per realizzare effettivamente un percorso di modernizzazione della nostra pubblica amministrazione. E diciamo che la situazione che abbiamo ereditato, che questo governo ha ereditato, non è stata una delle migliori. Ve lo descrivo brevemente. La pubblica amministrazione italiana veniva da 8 anni di blocco del turnover. Abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo aumentato l'età media da 43 anni a 52 anni. Alla fine del 2022 il tempo medio dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, nell'epoca della digitalizzazione, la formazione dei dipendenti pubblici si fermava a 6 ore all'anno. Il processo di reclutamento dei dipendenti pubblici, voi sapete che si entra nella pubblica amministrazione tramite concorso, era un processo che prevedeva un tempo medio dei concorsi pubblici di 780 giorni, cioè per far entrare una persona nella pubblica amministrazione erano necessari alla fine del 2021 mediamente 780 giorni, più di 2 anni e mezzo. E poi c'è il tema della performance. Sul tema della performance sono stato aiutato nella mia analisi, nello studio della situazione che ho ereditato, dalla Corte dei Conti. Nel marzo del 2023 la Corte dei Conti mi ha scritto una garbata lettera facendomi presente che il 99,8 dei dirigenti pubblici era valutato eccellente. Ora capite che in una organizzazione dove impieghiamo più di 2 anni e mezzo ad assumere una persona, dove dedichiamo 6 ore all'anno di formazione ai dipendenti pubblici, dove abbiamo un ritardo nella firma dei contratti, nei rinnovi contrattuali, questo governo, il governo di centrodestra, ha ricevuto in eredità il contratto della tornata 2019-2021 che abbiamo chiuso nel 2023. Un'organizzazione dove chi lavora male è valutato allo stesso modo di chi lavora bene, e credo che sia chiaro a tutti che se valutiamo allo stesso modo chi lavora bene con chi lavora male, non è che quello che lavora male è migliore. Quello che lavora bene o si siede o decide di andarsene da un'altra parte dove sono capaci di valorizzare i suoi talenti. Ecco, ora senza soffermarmi sugli altri temi, mi soffermo sul tema della performance. Allora, al di là del fatto che diciamo, mi rimane la curiosità di sapere quello 0,2% di dirigenti non eccellenti dove sono e di quale colpa si sono macchiati, però penso che sia chiaro e sia evidente a tutti voi e sia condivisibile il fatto che quando sono tutti eccellenti vuol dire che nessuno è eccellente, o vuol dire comunque che non stiamo facendo un processo di assegnazione obiettivi e valutazione della performance serio. E questo a prescindere dal fatto che esistano degli organismi dipendenti di valutazione, che evidentemente hanno fallito nella loro missione, che era quella di presidiare questo importante processo. Ora, perché quindi ci siamo concentrati sulla necessità di intervenire sul merito? Perché vedete, un'organizzazione che funziona, un'organizzazione che vuole gestire correttamente le proprie risorse umane, un'organizzazione che ha l'ambizione di far sviluppare alle persone che vi lavorano orgoglio di appartenenza, senso di appartenenza, deve essere capace di misurare le proprie persone, deve essere capace di premiare le persone meritevoli, che non significa abbandonare chi non ci arriva, ma significa premiare i talenti e andare in soccorso di chi ha problemi. Ora vi voglio brevemente raccontare come avviene il percorso di carriera dei dipendenti pubblici. Questo vale sia per i dirigenti che per i non dirigenti. Io credo che la pubblica amministrazione italiana sia l'unica organizzazione al mondo dove non è consentito al dirigente, al capo, di valutare e di premiare i propri collaboratori. Noi partiamo dall'assunto che i nostri dirigenti sono tutti assoggettati alla politica, sono proni alla politica e quindi i nostri dirigenti non possono premiare le proprie persone, ma c'è un unico percorso possibile, cioè dire al proprio collaboratore: vuoi crescere, vuoi migliorare la tua condizione economica, vuoi passare da funzionario a dirigente, bene, studia, passa un concorso e se lo vinci diventerai dirigente. Ora, questo processo è un processo che ha qualche criticità, ha qualche lacuna. Ve ne indico due. La prima, non è detto che tutti abbiano la possibilità di studiare. A parte il fatto che tutti i nostri funzionari della pubblica amministrazione sono dotati di diploma di laurea e quindi hanno dimostrato di saper studiare, ma non è detto che tutti abbiano la possibilità di studiare. Ci sono dipendenti, e sono tanti, che fanno le loro 8-10 ore di lavoro e poi tornano a casa e hanno una famiglia da gestire. Allora, se noi limitiamo la possibilità ai nostri dipendenti di crescere in ragione della possibilità di studiare, di passare un concorso, escludiamo dalla possibilità di crescere tante persone che non hanno la possibilità di studiare. Ma poi c'è un'altra considerazione che è ancora più importante. Non è detto che chi sa studiare sia il più bravo a far accadere le cose. Quello che noi dobbiamo misurare in un'organizzazione non sono i titoli e il curriculum della persona, ma la sua capacità di far accadere le cose. La competenza e le capacità di una persona diventano valore pubblico nel momento in cui si trasformano in fatti che accadono e che creano valore pubblico. E quindi limitarsi a valutare le nostre persone in ragione della capacità di passare un esame non significa misurare correttamente le persone. Le persone si misurano per quello che fanno accadere, per i risultati che portano, le persone si misurano per i comportamenti organizzativi che agiscono durante il loro lavoro. Ed è questo motivo per il quale non ci siamo limitati a proporre una norma che disciplina la performance con riferimento ai risultati tecnici, ma prendiamo in considerazione anche la valutazione del comportamento della persona all'interno dell'organizzazione. Ora, è evidente che occorre porre un limite al concetto di eccellenza. Vedete, quando il 99% dei dipendenti sono valutati eccellenti, i casi sono due. O la valutazione non è stata fatta in modo corretto, o c'è un concetto di eccellenza che non corrisponde alla realtà. Perché chi lavora bene, chi fa bene il proprio mestiere, viene riconosciuto con lo stipendio, quindi lavorare bene, fare il proprio dovere nel proprio posto di lavoro viene retribuito. L'eccellenza è qualcosa di più e quindi il concetto di eccellenza è un concetto stretto, è un concetto che prevede la necessità di fare una selezione, dove l'eccellenza è qualcosa che va oltre il proprio normale obbligo lavorativo, il proprio normale obbligo di performance. Questo è il motivo per il quale, questi sono i motivi per i quali abbiamo pensato che anche per la pubblica amministrazione italiana sia giunto il momento di far fare ai dirigenti i dirigenti. Perché il dirigente non è semplicemente il più bravo dal punto di vista tecnico, il dirigente non è semplicemente un riferimento tecnico, il dirigente è un leader, il dirigente è una persona che sa immaginare una visione. Il dirigente è una persona che sa far affezionare la sua visione ai propri collaboratori. Il dirigente è colui che sa gestire una squadra. Il dirigente è colui che all'interno della squadra sa individuare talenti e criticità della squadra ed intervenire sulle criticità e premiare i talenti. Quindi il ruolo del dirigente è un ruolo che va ben oltre il portare una competenza tecnica. Ecco perché io credo che sia giunto il momento che anche la pubblica amministrazione italiana dia la possibilità ai dirigenti di misurare e di premiare i propri collaboratori. Ora, nella discussione che ho ascoltato settimana scorsa, mi è stato detto: è bravo, ministro Zangrillo, lei in questo modo apre il varco al controllo della politica sulle carriere dei dipendenti pubblici, perché a questo punto naturalmente le promozioni verranno gestite nella logica dell'appartenenza politica e quindi ogni dirigente si promuoverà quelli che la pensano come lui, quelli che stanno dalla sua parte. Ora, al di là del fatto che io rifiuto l'idea che i più di 20.000 dirigenti della pubblica amministrazione italiana siano proni alla politica e quindi non sappiano svolgere il loro ruolo di dirigenti. Però se avete avuto 10 minuti di tempo per leggere il disegno di legge, questo disegno di legge prevede un percorso per arrivare alla nomina di dirigente su proposta del proprio capo che garantisce trasparenza, che garantisce oggettività, perché c'è un periodo di osservazione della persona che viene proposta alla nomina che è come minimo di 7 anni, perché si tratta di osservare il funzionario per 5 anni, se è un'elevata professionalità per 2 anni, si tratta poi di sottoporre la proposta ad una commissione di 7 dirigenti estratti a sorte non appartenenti alla stessa amministrazione del dirigente che viene proposto per la promozione, e c'è poi una osservazione della persona che viene proposta per 3 anni per verificare che effettivamente sia in grado di presidiare la posizione da dirigente con onore e con la capacità di portare a casa i risultati. Ora, questo consociativismo che si allarga a 7 anni, tale per cui chi viene proposto poi viene accompagnato in questa logica di amichettismo per 7 anni per garantirgli la nomina dirigente, francamente la trovo fantasiosa. Quindi mi viene più facile pensare, guardando a quello che ho osservato in questi anni, che spesso nei ministeri ci sono interpelli che vengono fatti per ricoprire determinate posizioni, dove il nome di quello che vincerà l'interpello è già noto da qualche mese. L'interpello si costruisce sulla base delle caratteristiche della persona che deve vincere. Quindi sono assolutamente pronto a sfidare chiunque nel dimostrare che la situazione attuale, che la gestione attuale garantisce quel principio di trasparenza sancito dalla Costituzione meglio del percorso che è previsto nel disegno di legge. Voglio infine fare una considerazione, mi dispiace che non ci sia la senatrice Camusso. La senatrice Camusso, nel suo intervento in discussione generale, ha concluso dicendo: beh, ministro, lei drammaticamente ricorda qualche suo predecessore che considerava i dipendenti pubblici e li definiva dei fannulloni. Cari senatori, state attenti che con questo disegno di legge stiamo andando in quella direzione. Bene, allora io voglio ricordare brevemente 2 cose. Io nel mio processo di modernizzazione della pubblica amministrazione mi sono soffermato innanzitutto sul capitale umano. Abbiamo digitalizzato le procedure concorsuali, oggi non durano più 2 anni e mezzo ma durano 4 mesi. Questo ci ha consentito nel periodo 23-25 di assumere 641.000 persone, è la prima volta dopo 18 anni che la curva dei dipendenti pubblici torna a crescere. Abbiamo abbassato l'età media in 3 anni da 52 a 48 anni. Abbiamo elevato la formazione dei dipendenti pubblici alla fine del 2025 a 40 ore rispetto alle 6 ore che avevamo ereditato dai governi precedenti, e in questi 4 anni abbiamo chiuso i rinnovi contrattuali del 19-21, abbiamo chiuso i rinnovi contrattuali della tornata 22-24 e per la prima volta nella storia della pubblica amministrazione italiana abbiamo avviato i rinnovi contrattuali della tornata 25-27 nel primo anno di riferimento. Ecco, io concludo dicendo che non accetto che un senatore, chiunque sia, mi dica che io ho gestito la pubblica amministrazione secondo la logica dei fannulloni.
0: Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della 5a Commissione Permanente. Passiamo all'illustrazione degli articoli. Articolo 1, Gaudiano, Cataldi, Camusso, De Cristoforo. Vuole illustrare Cataldi? Senatore, prego.
4: Sì, Presidente. Abbiamo presentato degli emendamenti che almeno cercano di dare dei criteri. Perché vede, Ministro Zangrillo...
5: Del Movimento 5 Stelle.
4: Confondendo la pubblica amministrazione con l'azienda privata. Parlate di capitale umano, parlate di valutazioni che prescindono da una valutazione sulle competenze, perché le competenze contano fino a un certo punto, mi pare che questo sia il suo, la sua argomentazione. Però vede, Ministro, a differenza di quello che succede nelle aziende private, nella pubblica amministrazione si entra tramite concorso, perché lo dice l'articolo 97 della Costituzione, e la pubblica amministrazione non è un'azienda privata, non è un luogo in cui bisogna piacere al capo, bisogna essere competenti, perché i funzionari pubblici devono essere al servizio della nazione, non del capo di turno, e questo è scritto anche nella Costituzione, l'articolo 98. Mi sorprende quello che sta dicendo. Vede, prima ho sentito le parole del senatore Occhiuto, che declamava le doti, le qualità della commissione, che aveva addirittura riaperto le audizioni. Peccato che non avete ascoltate, noi almeno gli emendamenti li abbiamo scritti, cercando di evidenziare e di correggere quelle criticità che sono le vostre. Quindi che riaprite a fare il ciclo di audizioni se poi non ascoltate? E poi, Ministro, lei ha sollevato un problema vero. Lei ha detto, ma le valutazioni delle eccellenze sono tutti eccellenti, tutti bravi, non va bene. Ma mi chiedo, Ministro, ma se in un ospedale c'è un termometro che misura la febbre alta a tutti quanti, la soluzione qual è? È cambiare il termometro. Ora, oppure lo fissate per legge, perché la vostra soluzione qui non è dare dei criteri di valutazione, questo l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto anche nell'articolo 1. No, voi stabilite semplicemente che c'è un tetto, cioè più del 30% dei funzionari non possono lavorare bene. Se lavorano bene 4 funzionari su 10, uno deve andare via e l'altro, così, gli altri chi li sceglie? Vede, Ministro, non è che si può stabilire per legge il numero predeterminato delle persone che possono lavorare bene. Stabilite dei criteri oggettivi, e forse anche la valutazione della preparazione dovrebbe contare qualcosa, non fino a un certo punto. Grazie.
0: Bene, grazie. Pareri del Gaudiano. Senatrice Gaudiano.
2: Okay. Del Movimento 5 Stelle.
5: Posso? Grazie, grazie Presidente. Allora, stiamo parlando di un provvedimento senza dubbio importante, interessante, perché ovviamente al centro si parla di merito. Ritengo che parlare di merito è giusto, ma bisogna farlo sempre con equilibrio, con il giusto valore, mentre questo provvedimento introduce un sistema troppo rigido. E questo perché, Presidente? Perché si stabilisce in partenza che solo una quota limitata può ottenere le valutazioni più alte. Allora si può finire per penalizzare anche chi lavora bene, le persone quindi che si impegnano, lo fanno con dedizione. Quindi una persona può essere competente, al tempo stesso può essere responsabile, efficace, e tuttavia restare fuori, restare esclusa dalle fasce migliori, solo perché il sistema, il provvedimento impone un limite numerico. Ma noi abbiamo detto che parliamo di merito, e quindi il merito certamente non può essere penalizzato, perché proprio perché il merito è una cosa seria e certamente non può essere considerato e legato a delle semplici valutazioni, o meglio a delle percentuali. Grazie.
0: No, non può perché non ha firmataria, può farlo in dichiarazione di voto. Parere del relatore?
6: Contrario.
0: Parere del governo?
3: Conforme.
0: Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3. Prego, senatore. Sì. Senatore Irto.
3: Se mi dà la parola. Sì, Presidente, grazie. Non lei, il microfono. Per chiedere la verifica del numero legale. Grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. La votazione della verifica del numero legale è aperta. Allora, hanno votato tutti? No. Hanno votato tutti? La verifica del numero legale è chiusa. Il Senato è il numero legale, quindi votiamo l'1.3 con parere contrario di relatore e governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo insieme perché identici l'1.4, 1.5. Prego, senatrice Lorenzin.
5: Sì, Presidente, grazie. Ministro, è appena uscito un libro di un notissimo scrittore internazionale che si chiama Alec Ross, che si chiama Italian Dream. In questo libro sull'economia italiana, sulle ragioni della decadenza del paese, diciamo il faro è puntato sulla pubblica amministrazione e sull'incapacità del nostro sistema pubblico, uno, di essere reattivo, due, di individuare gli obiettivi
2: del Partito Democratico,
5: non le valutazioni, gli obiettivi, perché se gli obiettivi sono sbagliati possiamo avere tutti gli algoritmi che vogliamo, ministro, ma poi avremo delle bellissime valutazioni che mettiamo nel cestino. E in terza battuta, la qualità della nostra pubblica amministrazione, che non è dovuta da un fatto di essere scansafatiche, è dovuta al fatto che abbiamo un'amministrazione anziana, che non siamo capaci di attrarre persone che abbiano, diciamo, delle competenze STEM o più moderne rispetto alle esigenze di una PA sempre più moderna. In questo suo testo lei fa un'architettura molto sofisticata, ma le persone dove sono? Dove sono le risorse per rendere attrattiva la pubblica amministrazione? Ci occupiamo molto dei dirigenti e poi ci ritorneremo nei vari emendamenti che abbiamo fatto, ma poco dei funzionari della pubblica amministrazione. Come li reclutiamo, come rendiamo attrattiva la nostra PA e come la organizziamo in modo di efficacia ed efficienza? Se no, questo sarà l'ennesimo provvedimento di riforma della PA, di semplificazione della PA, che complica la PA.
0: Votiamo l'1.4, 1.5 e 1.6 perché identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Illustriamo l'articolo 2. Cataldi, De Cristoforo, Camusso, Musolino. C'è qualcuno che vuole illustrare? No. Passiamo ai pareri. Pareri del relatore. In piedi.
1: Contrari, Presidente.
0: Tutti contrari. Governo?
3: Conforme.
0: E allora votiamo l'emendamento 2.1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si è... vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego.
2: Il senatore Nicita del Partito Democratico.
3: Signor Ministro, apprezziamo, come dire, lo sforzo, l'ottimismo, mi consenta anche, per qualche studio universitario, un po' l'ingenuità con la quale ci si approccia alle questioni della valutazione della performance, che è un tema che ha interessato per più di 50 anni premi Nobel con diverse soluzioni. Beh, una delle cose che emerge ormai standard dalla letteratura è che il problema non è inserire elementi di valutazione, ma risolvere i conflitti di interesse, cioè istituire una linea chiara di autonomia tra gli interessi di chi viene valutato e gli interessi di chi valuta. Ora, vede, nella valutazione, nel lungo processo di valutazione, lei inserisce anche i rappresentanti dell'organismo politico insieme ad altri, insieme ai dirigenti apicali dell'organizzazione, ma questo è un elemento che non favorisce elementi di separazione di conflitti di interessi. Un secondo problema tipico della valutazione delle performance lo ha studiato il premio Nobel Milgrom, il quale scrisse un articolo molto interessante che faceva vedere come, quando noi non abbiamo sistemi di valutazione obiettiva nei confronti dell'effort umano,
7: quello che accade è che finiamo per scegliere alcuni indicatori, ma quegli indicatori faranno sì che coloro che sono valutati, siccome sanno che saranno valutati sulla base di alcuni indicatori, prediligeranno quegli indicatori e non altri. Quindi la simmetria informativa alla base del sistema di valutazione finisce per distorcere anche la valutazione. Quindi non basta dire performance, non basta dire valutazione per ottenere un risultato. Quello che conta è introdurre un sistema che sia capace di garantire equità, accesso e in qualche modo che non abbia asimmetrie informative di vantaggio fra chi è dentro e chi è fuori. Quindi applicare dei criteri di altri mondi come quelli aziendali alla pubblica amministrazione ha poi un altro problema, e cioè che quando c'è un'impresa privata che sbaglia a valutare, la responsabilità alla fine sulla mancata efficienza se la prendono tutti. Mentre qui noi abbiamo un sistema in cui il valutatore, che fondamentalmente è influenzato dalla

0: che la storia inizia dal momento in cui si assume una responsabilità di governo. Purtroppo, diciamo, per tutti noi non è così. A proposito di valutazione della performance, dovremmo anche imparare a valutare le valutazioni delle nostre performance politiche passate ed attuali prima di introdurre dei sistemi per valutare la pubblica amministrazione.
1: Votiamo l'emendamento 2.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.4, chi è a favore, chi è contrario, prego, allora, annullo la votazione. Prego, ne ha facoltà, senatore. Per chiedere il voto elettronico, appoggio. Appoggio c'è, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? No. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Votiamo il 2.2 insieme al 2.3 perché identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo la prima parte del 2.26 fino alle parole del personale dirigente, se respinto sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 2, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 3. Gaudiano, Cataldi, Guidolin, Camusso, Giorgis, Musolino, De Cristoforo. Parere del relatore. No, chi vuole illustrare? Senatore Cataldi, prego.
2: Presidente, abbiamo fatto una serie di emendamenti anche qui per cercare di correggere.
3: Ancora Movimento 5 Stelle.
2: Che così veramente fa acqua da tutte le parti. Cioè voi ci state dicendo che per crescere nella pubblica amministrazione quello che serve prevalentemente, perché di fatto è così, è questo colloquio con il superiore gerarchico, quindi un colloquio esperienziale, motivazionale. Ecco, noi abbiamo aggiunto delle parole che mancano in questo testo. Abbiamo aggiunto la parola criteri, quindi criteri oggettivi, valutazioni motivate, trasparenza, ecco, sono le parole che mancano in questo provvedimento, di cui si può condividere un obiettivo che è solo dichiarato, ma nei fatti avete creato qualcosa che è giuridicamente da considerare un mostro. Abbiamo fatto anche un emendamento, il 3.7, per far notare anche un'altra incongruenza. Cioè vogliamo con questo emendamento andare a sopprimere quella parte in cui il governo svela un meccanismo che è quello di non mettere un soldo per la pubblica amministrazione, pur sapendo che oggi nella pubblica amministrazione i funzionari portano a casa una busta paga con la quale è un po' difficile portare avanti una famiglia. Voi non mettete un soldo, anzi tagliate i fondi della dirigenza e su quel risparmio ci finanziate eventualmente le performance del personale non dirigenziale. Ecco, sostanzialmente stiamo cercando di rimediare a quello che si sta sempre più evidenziando come un sistema che attacca la pubblica amministrazione, non la valorizza.
1: Parere del relatore.
4: Contrari, tutti contrari.
1: Governo conforme. Allora votiamo il 3.1. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.2 insieme al 3.3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.5, chi è a favore, senatore Nicita.
5: Dichiarazione di voto.
1: Prego.
5: Allora, Presidente, qui
3: siamo nella
5: parte che riguarda il trattamento retributivo legato alla performance. Ora, anche qui da molto tempo la teoria economica ci ha insegnato che la valutazione della performance e quindi legare dei premi monetari al risultato non avviene in un ambiente deterministico. Che cosa significa questo? Significa che ci sono situazioni nelle quali il risultato può essere ottenuto anche da elementi casuali che non sono strettamente legati allo sforzo del, in questo caso, del dipendente della pubblica amministrazione, così come al contrario ci possono essere dei casi in cui c'è uno sforzo massimo ma per altre ragioni il risultato è esogeno. Proprio per queste ragioni

0: In tantissimi ambiti non si riesce mai ad approssimare esattamente quello che è il risultato con quello che è il premio. L'impostazione della norma elimina completamente questa questione, che ripeto è arcinota da tutta la letteratura di riferimento, e assume che si possa effettivamente avere una corrispondenza biunivoca tra lo sforzo e il risultato. In più c'è un altro elemento che è noto nella teoria economica come il contributo dello sforzo nella produzione di team, dovuta anche qui ad altri premi Nobel, cito Alkian, i quali dimostrano che quando un risultato è legato ad azioni di gruppo c'è un incentivo al free riding, per cui sostanzialmente si riesce a confondere quello che è il risultato del singolo con quelli che sono i risultati del gruppo. E da questo punto di vista, quando si sbaglia lo schema di remunerazione, si finisce per incentivare in realtà comportamenti perversi di free riding e di opportunismo. Che cosa significa questo? Significa che vanno assicurati degli elementi di remunerazione media che scongiurano questi rischi. Questo è esattamente il senso di una parte dei nostri emendamenti. Ci meraviglia che ancora oggi, nel 2026, una parte così rilevante e standard della letteratura economica sugli incentivi sia stata totalmente trascurata nella elaborazione di questa proposta di legge.
1: Votiamo l'emendamento 3.5. Prego, su che cosa? Voto elettronico a nome del gruppo, senatore Boccia. Prego, allora la votazione è aperta, non serve l'appoggio. 3.5. Un attimo che... Il sistema è pronto, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Votiamo il 3.6 insieme al 3.7 insieme al 3.8. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo la prima parte del 3.9 fino alle parole e valutazioni adottate. Senatrice Pirro.
2: Grazie. Del Movimento 5 Stelle.
3: L'emendamento richiede un ripensamento rispetto a quanto previsto dall'articolo, perché mi sembra un po' assurdo che si possa stabilire per legge quante possano essere i punteggi apicali attribuiti con queste valutazioni ai dipendenti e all'interno di questi punteggi apicali un'ulteriore percentuale che non si può superare per le eccellenze. Adesso, se vogliamo raccontarci le fiabe, possiamo anche farlo. D'altronde abbiamo visto anche il ministro poco fa esporsi in questa fantastica disciplina, raccontando a quest'Aula una panzana pazzesca quando ha detto che il superamento del turnover nella pubblica del blocco del turnover nella pubblica amministrazione è un risultato di questa amministrazione. Peccato che le leggi per fare in modo che questo avvenisse durante, ai noi, il vostro sciagurato governo siano state fatte nella precedente legislatura, più precisamente con la legge di bilancio del 2019 e un altro decreto nel 2019, perché voi, se avete dei meriti, se così li vogliamo definire, è sicuramente quello in passate legislature di averlo messo il blocco di quel turnover, non certo di averlo rimosso. E seppure state facendo adesso i concorsi, bontà vostra, è grazie alle leggi che ha fatto qualcun altro prima di voi. Dopodiché, se avete finito di prendervi meriti che non avete, così come avete fatto con il PNRR in questi 4 anni, andando a inaugurare a destra e a manca opere che si sono fatte, non è sicuramente per merito vostro. Ma tornando all'emendamento, è vergognoso che, siccome non mettete i soldi per valorizzare i dipendenti della pubblica amministrazione, poi vi scrivete le leggi per fare in modo che quei quattro spicci che ci mettete bastino a valorizzare le eccellenze che ci sono sì nella pubblica amministrazione, ma anche quelle non per merito vostro.
1: Votiamo il 3.9. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.13. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.11. Insieme al 3.12. Senatrice Lorenzin.
4: Volevo intervenire per dichiarazione di voto, Presidente.
2: Partito Democratico e la seduta del Senato del 30 giugno.
4: Sono già intervenuti i miei colleghi. Ci sono degli aspetti però, Ministro, che insomma anche con un certo imbarazzo, visto il suo intervento di prima, io devo necessariamente mettere qualche puntino sulle i. Cioè, noi stiamo parlando della valutazione della quanto le dirigenze accolgono gli interpelli, no? Lei ha parlato di questo prima, quando, e dall'altro lato del fatto che i dirigenti vengono incredibilmente tutti valutati in modo positivo dagli organi di valutazione con punteggi superiori al 98%. Ora, a parte il fatto che piuttosto che sopprimere gli organi di valutazione, cambierei i criteri e il meccanismo di valutazione, perché non è che tu sopprimi chi valuta perché non ti piace la valutazione che viene data. Forse c'è qualcosa di sbagliato anche rispetto a chi nomina i presidenti degli organi di valutazione, che ricordo sono i ministri, quindi sono organi politici. Il secondo elemento... Ministro, lei ha fatto una bellissima dichiarazione di valorizzazione del merito della pubblica amministrazione, ma se i dirigenti apicali dei ministeri negli ultimi anni abbiamo visto curricula a quanto eccentrici, che poi abbandonano le loro funzioni e vincono i concorsi interni dei ministeri, mi dica lei di che cosa stiamo parlando? Quale esempio dà la politica alla pubblica amministrazione? Noi abbiamo avuto civil servant dello Stato che attraversavano le ere politiche con diversi amministratori politici eletti di diversi partiti che hanno retto lo Stato, hanno retto delle funzioni pubbliche. Stiamo, anzi voi state smontando pezzo per pezzo quella che era una tradizione amministrativa di eccellenza italiana per dedicarla a che cosa? A valutazioni, mi dica, quantomeno eccentriche, dove la trasparenza, il valore, il merito e la pubblicità delle funzioni sembrano più non trovare casa. Il suo discorso bellissimo, devo dire, però viene contraddetto dalla pratica.
1: Votiamo il 3.11 insieme al 3.12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.14. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.15. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.16. 3.17. Prego, senatore Irto.
5: Il voto elettronico, Presidente.
1: Per chiedere il voto elettronico, il nome del gruppo, appoggio. Appoggio c'è, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 3.21, 3.22, 3.23 identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 4. Camusso. Parere del relatore?
6: Contrario.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Allora votiamo l'emendamento 4.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Illustrazione dell'articolo 5, Camusso, Musolino, Di Cristoforo, Cataldi. Parere del relatore?
6: Tutti contrari.
1: Governo?
6: Forme.
1: Votiamo l'emendamento 5.1, 5.2 identici in unica votazione. Chi è a favore, Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 5.3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Sul 5.4, che è identico al 5.5, interviene il senatore Giorgis, prego.
7: Grazie Presidente. Ve lo leggo.
2: Del Partito Democratico.
7: Perché è veramente chiarissimo questo emendamento. Che cosa prevede? Prevede di esplicitare che nella fase di definizione e aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori, le amministrazioni pubbliche assicurano adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi organizzativi e le effettive condizioni operative e motivazionali del personale, nonché di valorizzare l'apporto conoscitivo dei lavoratori in ordine ai processi e alle criticità organizzative. Insomma, è chiarissimo, no? Si prevede che la definizione e l'aggiornamento annuale degli obiettivi di performance e dei relativi indicatori avvenga attraverso un confronto con i lavoratori per il tramite delle loro organizzazioni sindacali. Un confronto, qua non si dice che ci deve essere un parere vincolante da parte delle organizzazioni sindacali, ci deve essere un confronto, bisogna ascoltare i lavoratori. Parere negativo. Anche in commissione noi abbiamo presentato questo emendamento, non abbiamo avuto nessuna risposta sul perché del parere negativo, sul perché sarebbe dannoso per l'interesse generale garantire il coinvolgimento dei lavoratori attraverso le loro organizzazioni sindacali. Quale tipo di inefficienza si potrebbe produrre attraverso il confronto? Allora, signor Ministro, onorevoli colleghi, il sospetto che ci sia all'origine una profonda sfiducia, o meglio, una diffidenza nei confronti delle articolazioni sindacali, nei confronti di ogni tipo di partecipazione e di ogni tipo di pubblico confronto, capite che trova più di un fondamento in questo vostro imbarazzato silenzio.
1: Senatrice Pirro.
3: Grazie Presidente.
2: Movimento 5 Stelle.
3: Su quello che hanno detto i colleghi precedenti, anche la collega Lorenzin. Allora, poniamo dei limiti alle valutazioni apicali e poi però non mettiamo mano agli obiettivi. Cioè, questo è perfettamente coerente con le vostre azioni, per carità, perché mi sembra logico che dobbiamo fare di tutto affinché le cose non funzionino nel migliore dei modi. L'avete dimostrato tante volte, per esempio anche in campo sanitario, quando vi abbiamo fatto decine di emendamenti per dire che le valutazioni dei dirigenti apicali delle aziende sanitarie magari dovrebbero includere negli obiettivi da raggiungere l'abbattimento delle liste d'attesa, in modo che questo influisca sulla quota di retribuzione per risultato, così da migliorare la gestione. E allora lì non vogliamo intervenire per penalizzare i dirigenti apicali delle ASL, perché sia mai che si riesca a ottenere un miglioramento del funzionamento delle ASL pubbliche a discapito poi magari delle strutture private. E invece poi dall'altra parte, quando guardiamo la generalità del complesso della pubblica amministrazione, siccome la mano destra non sa quello che fa la sinistra e quindi il Ministero della Salute agisce in un modo e il Ministero della Pubblica Amministrazione agisce in un altro, in perfetta incoerenza come è nel vostro stile, perché insomma i risultati apicali non vanno bene, ma se poi chiediamo di stabilire con dei criteri trasparenti, oggettivi e concertati quali siano i criteri su quali dobbiamo valutare il personale della pubblica amministrazione, no. Allora mettiamo il tetto fregandocene dei requisiti, semplicemente perché, come ho detto prima, stabilite a priori qual è l'ammontare che debba andare per queste di risorse economiche che debbano essere spese indipendentemente da quelle che sono le reali performance dei dipendenti della pubblica amministrazione. abbiamo finito le parole per giudicare il vostro comportamento inqualificabile.
1: Votiamo il 5.4, il punto 5.5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato, e anche il 5.6, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Allora illustriamo l'articolo 6, sono solo ovviamente soltanto emendamenti soppressivi, relatore, sono Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Relatore?
6: Contrari.
1: Governo?
6: Conforme.
1: Allora, siccome sono solo emendamenti soppressivi, si vota il mantenimento dell'articolo 6. Dichiarazione di voto. Prego, senatore Nicita.
2: Senatore Nicita, Partito Democratico.
0: Questo articolo, che noi, del quale chiediamo la soppressione e quindi votiamo contro il mantenimento, introduce una novità importante. Vorrei informare i colleghi, in sostanza, nella dinamica della pubblica amministrazione si trasferisce ad un valutatore, rispetto a quelli che sono le persone che lavorano per quella unità, il compito esclusivo della valutazione. A questo si aggiunge anche il compito esclusivo di modificare in corso d'opera e senza un preciso riferimento temporale i criteri in base ai quali il soggetto e i soggetti vengono valutati. Quindi abbiamo una doppia discrezionalità, un unico soggetto che valuta chi collabora con lui e anche l'unico soggetto che può cambiare nel corso del tempo i criteri di valutazione senza doversi confrontare, come avviene oggi, con un organismo indipendente. Ora, guardate, questa cosa qua non c'è neanche nelle aziende private, perché nelle aziende private, in cui c'è una gerarchia, ci sono più soggetti che devono monitorare anche i soggetti che devono controllare gli altri. Chi controlla? Il controllore. Qui non soltanto si lascia alla solitudine del valutatore il rapporto con quelli che sono i suoi sottoposti, ma si lascia la totale discrezionalità, senza comunicarlo a nessuno, di quelli che sono, in un orizzonte temporale sconosciuto, i nuovi criteri di valutazione. Allora, voi capite che qui c'è un elemento che va contro i principi di valutazione: la chiarezza, la trasparenza, la notorietà a soggetti terzi. Significa lasciare esclusivamente alla buona fede del valutatore l'idea che questo processo possa essere fatto in totale buona fede, con una comunicazione adeguata ai dipendenti e senza che si possano generare opportunismi di alcun tipo. Ecco, questo tipo di valutazione non esiste neanche nell'azienda privata, se non in un unico caso di azienda privata, l'azienda padronale, in cui sostanzialmente c'è un solo capo che decide per tutti. Se questo pensate sia la nuova, moderna valutazione nell'amministrazione pubblica italiana, beh, penso che altro che efficienza, dovremmo aspettarci semplicemente piccoli poteri senza trasparenza e senza possibilità di verificare se quella valutazione è stata fatta correttamente.
1: Senatore Magni.
8: Sì,
2: Gruppo Misto, Alleanza Verdi e Sinistra.
8: Fatto, noi chiediamo l'abrogazione di questo articolo, perché davvero siamo di fronte alla totale discrezionalità soggettiva di un soggetto che può decidere in modo discrezionale di come considerare la performance. Non a caso voi avete votato contro gli emendamenti precedenti nell'articolo 4 e l'articolo 5, dove dicono che anche la performance doveva essere discussa con le organizzazioni sindacali. Questo è il dato fondamentale, lo ricordava il senatore Giorgis prima. Quindi questo è, siamo di fronte al fatto che voi pensate davvero che quindi la carriera, il premio, la produttività viene pagata a secondo di cosa decide un dirigente o un soggetto in un posto di lavoro. Ma io, se fossi un lavoratore, inventerei un'avvertenza al giorno, mi farei diventare matto. cioè nel senso che io porterei in tribunale ogni giorno per quale ragione viene dato a uno e non a un altro, perché non c'è nessun criterio di fronte a questo, è solo la discrezionalità soggettiva, che davvero è quella di dire che c'è un caporale che decide sostanzialmente se io merito oppure no. Grazie.
1: Per cortesia. Senatrice Damante, voleva parlare? No. Allora votiamo. Prego.
9: Chiediamo il voto elettronico.
1: Il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta sul mantenimento dell'articolo 6. La votazione è chiusa e il Senato approva. Articolo 7. Illustrazione Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Pareri del relatore?
10: Contrari.
1: Pareri del governo?
11: Conforme.
1: Votiamo il 7.1, 7.2 e 7.3 perché identici. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Alzate le mani. 7.4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.5. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 7, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Illustrazione dell'articolo 8, Camusso. Parere del relatore?
10: Contrario.
1: Governo?
11: Conforme.
1: Votiamo l'emendamento 8.1, chi è a favore, senatore Boccia?
12: Capogruppo del PD.
13: Sì, Presidente, grazie. Il Ministro Zangrillo, Presidente, utilizzo questo emendamento a prima firma della senatrice Camusso proprio per tornare su un concetto richiamato dal Ministro Zangrillo, sul quale chiedo una riflessione ulteriore all'Aula rispetto a questo emendamento. Vede, Ministro, lei chiama merito ciò che rischia in base all'impianto che lei ha presentato e che la senatrice Camusso le ha ricordato in discussione generale, rischia di diventare subordinazione. La contestazione che le facciamo, e lo dico anche al senatore Occhiuto, relatore, al quale riconosco onestà intellettuale, senatore Occhiuto, il rischio è di confondere il merito o le modalità con cui noi valutiamo il merito con la subordinazione. Chi ha studiato davvero le organizzazioni aziendali applicate all'economia delle amministrazioni pubbliche, ce lo ricordava Nicita prima, sa bene che non si cambia con le pagelline o con le classifiche il futuro di un dirigente o di un funzionario aspirante dirigente, ma Ministro Zangrillo, con l'autonomia, le competenze, la responsabilità e le valutazioni indipendenti, Ministro Zangrillo. E per queste ragioni che consideriamo questo disegno di legge una riforma non corretta, perché non c'entrate l'obiettivo, non lo c'entra assolutamente l'obiettivo, non perché nel testo si parli di merito di valutazione, al contrario. Il problema è che il significato concreto che il governo attribuisce a questi concetti non c'entra nulla. Ministro Zangrillo, alcune ore fa, ieri sera per l'esattezza, il mondo accademico italiano ha pianto la scomparsa di un grande suo conterraneo, mio grande amico, uno dei padri dell'organizzazione aziendale in Italia, il professor Gianfranco Rebora. Io avrei sperato, essendo Gianni Rebora uno dei più autorevoli studiosi del nostro paese e avendoci insegnato senza distinzione politica o ideologica che le organizzazioni pubbliche migliorano quando investono nelle persone, nella formazione, nella qualità della leadership, nella responsabilizzazione diffusa e nella credibilità dei sistemi di valutazione. Sono parole di Rebora queste, ministro Zangrillo. Ho sperato, riguardando l'impianto che lei ha rivendicato, che ci fosse ad un certo punto un riferimento alla buona amministrazione che non nasce dalla paura di una pagella né dalla corsa ad un premio individuale, ma nasce dalla costruzione di comunità professionali competenti, proprio quelle che le richiamava la senatrice Lorenzin prima. Nasce dalla costruzione di comunità che sanno lavorare insieme. Quelle comunità non ci sono e in questi 4 anni, ministro, non le avete costruite, non le avete costruite e non le ha costruite nemmeno nel suo dipartimento. Se prendiamo amministrazione centrale per amministrazione centrale degli ultimi 4 anni, sa cosa troviamo? La fuga, gente che scappa, che va via, che non vuol più tornare, che prova a tornare nelle amministrazioni locali dalle amministrazioni centrali, il contrario di quello che è accaduto per anni. Per anni era un sogno per i funzionari pubblici o per i dirigenti pubblici provare a fare il salto di qualità dalle amministrazioni territoriali a quelle centrali. In questi 4 anni c'è esattamente il fenomeno opposto. Vede, Presidente, e ho chiuso, noi riteniamo che questo disegno di legge confonda davvero il merito con la subordinazione. Il merito non si costruisce per decreto e non si misura con le percentuali predeterminate. Si costruisce ogni giorno con istituzioni forti, dirigenti autonomi che restano per anni, per decenni, con valutazioni indipendenti e fiducia nelle persone. Questa è la lezione che studiosi come Gianfranco Rebora hanno consegnato al nostro paese, ministro Zangrillo, ed è una lezione che il legislatore farebbe bene ad ascoltare ogni giorno, anche con un po' di umiltà, e sarebbe opportuno che una riforma come quella che lei sta difendendo, che non avvicina ma allontana la pubblica amministrazione proprio da quei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento, sarebbe opportuno che questo governo ogni tanto provasse ad ispirarsi ai fondamentali della nostra Costituzione. Grazie.
1: Votiamo l'emendamento 8.1, che è a favore, che è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 8, che è a favore, che è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Articolo 9, illustrazione, Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Prego, senatore Magni.
8: Sì, per illustrare l'articolo 9.3, perché in sostanza la cosa che dicevo prima nella...
10: Gruppo misto, Alleanza Verdi Sinistra.
8: Era giusto sopprimere l'articolo, e in questo emendamento noi cerchiamo di spiegare che quando si fa un premio ovviamente ci devono essere dei criteri, e dei criteri oggettivi di valutazione, e qualora ovviamente bisogna avere degli elementi di riferimento, e quindi quando una richiesta anche premiale viene soddisfatta o insoddisfatta ci vogliono delle argomentazioni, e il lavoratore o lavoratrice deve poter usufruire dall'assistenza del proprio sindacato maggiormente rappresentativo, per dire che nella gestione, diciamo, non c'è un potere esclusivo del capo, ci sono delle regole, le regole servono per tutelare il soggetto più debole, che è il lavoratore o la lavoratrice, non è il dirigente il soggetto più debole, non è il capo reparto il soggetto più debole, non è il datore di lavoro, ma è il lavoratore o la lavoratrice. Per questa ragione servono delle norme che permettono al lavoratore o lavoratrice di farsi, cioè di poter usufruirne. E se invece è a discrezione del capo, il rischio di un fatto di soggettività e non di oggettività è evidente. Quindi non si capisce perché, di fronte a emendamenti che cercano di intervenire sulla avere un decalogo sostanzialmente di poter gestire, voi vi sottraete e dite esclusivamente di no. Questo è il dato fondamentale, signor Ministro. Non c'è una questione contro l'uno o l'altro, ma è una regola che serve per governare un rapporto, in particolare quando si parla di performance e di premialità, perché questo lei lo sa benissimo che è molto delicato da questo punto di vista, perché in questi casi a volte la disponibilità o la discrezionalità superano invece il fatto che uno ha una performance e una capacità superiore agli altri.
1: Grazie, votiamo allora l'emendamento 9.1 e punto 3. Dichiarazione di voto, senatore Nicita, prego.
0: Grazie Presidente, questo articolo inserisce ulteriori parametri di misurazione e valutazione. Li leggo ai colleghi. Tra i parametri di valutazione c'è la capacità di superare schemi consolidati. È un'affermazione quasi romantica.
10: Partito Democratico.
0: La capacità realizzativa, la capacità di cooperazione.
1: La posso fermare un secondo?
0: Sì.
1: La faccio finire. Ho bisogno, prima della sua dichiarazione di voto, dei pareri del relatore.
0: Se è possibile anche su...
1: Contrario, ha detto il senatore Preocchiuto. Governo...
11: Conforme.
1: Conforme. Prego, vada avanti.
0: Grazie. Quindi dicevo, la capacità di cooperazione, la capacità di assolvere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessità. Ora, per un momento, mettetevi, diciamo, nei panni di chi debba essere valutato sulla base di questi criteri. Per carità, sono questioni vere, utili, la capacità di adattarsi, di reagire agli schemi consolidati, ma come faccio a valutarla? Allora noi in questo emendamento, vedete, abbiamo introdotto una semplice idea, forse banale, e cioè che quando i criteri non sono di tipo quantitativo riscontrabile, ma di tipo qualitativo, beh, si cerchi innanzitutto, laddove ci sia un divario nella valutazione, intanto di avere un contraddittorio e poi anche di coinvolgere le rappresentanze sindacali. Ma perché questo? Per due ragioni. La prima, per evitare, come ha detto il Presidente Boccia, che quella che sia una valutazione di merito si trasformi in un rapporto di subordinazione di potere, di eccessiva discrezionalità, ma dall'altro per una cosa molto semplice, e cioè che queste cose che non si riescono a valutare hanno dato vita ad una profonda e lunga letteratura, anche qui, che è partita da Michael Polanyi e che si basa sul concetto di conoscenza tacita. Ci sono delle forme di collaborazione, di reagire appunto a schemi in modo nuovo, che non sono catalogabili, fanno parte di una conoscenza tacita. E allora, se non si riesce a scriverlo, se non si riesce a verificarlo, quella conoscenza tacita si può trasformare in una relazione tacita di potere, che noi vogliamo evitare, perché a tutti devono essere dati gli stessi diritti, la capacità di contribuire e cooperare al risultato della pubblica amministrazione. Allora, vedete, quando ho ascoltato poco fa un collega di maggioranza dire lavorare mai, beh, mi torna all'orecchio quanto diceva la collega Camusso, signor Ministro, la settimana scorsa, cioè che ci sia un pregiudizio per cui non si voglia assolutamente riconoscere che la difficoltà di valutare è diversa dalla difficoltà di lavorare, o peggio, dall'essere fannulloni. Non comprendere questo nella pubblica amministrazione, nella scuola e così via, significa anche ignorare, e concludo, un altro elemento: i processi di valutazione non sono mai unidirezionali, non c'è qualcuno che sa e che insegna a qualcun altro che deve imparare, soprattutto quando, come in questo caso, si fa riferimento alla cooperazione. L'apprendimento nelle organizzazioni è sempre un processo collettivo in cui ciascuno impara anche attraverso il confronto. Quindi la valutazione è un momento di apprendimento. Escludere il confronto significa rinunciare a questo confronto di apprendimento, pensare che siano tutti fannulloni, dare un eccesso di potere a chi viene valutato senza controlli efficienti.
1: Senatrice Pirro.
3: Grazie Presidente.
10: Movimento 5 Stelle.
3: Intanto mi devo parzialmente scusare col Ministro, perché quando ha detto che lui stava rimediando agli errori del passato, io ho detto che non era vero. In realtà ha parzialmente ragione, perché in effetti prima di lei c'era un Ministro della Pubblica Amministrazione che effettivamente aveva demolito quanto di buono era stato fatto da chi aveva preceduto egli stesso, ed era il ministro Brunetta, che se non sbaglio è del suo stesso partito. Tolto questo, valutazioni, performance, misurazioni, indubbiamente lei sta facendo un ottimo lavoro a suo giudizio. Peccato che per esempio nell'indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, una valutazione che viene fatta a livello globale nel mondo su 180 paesi, la valutazione rispetto al 2024, e non mi vorrei sbagliare, ma c'eravate già voi da un po', è l'Italia è finita al 52esimo posto, e non è che è migliorata nelle posizioni, no, ha perso 10 posizioni. Erano circa 11 o 12 anni che la nostra valutazione in quest'indice andava migliorando, e poi voilà, un anno e mezzo circa, 2 anni di governo di centrodestra, anzi di destra, e facciamo un brusco salto indietro. Ecco, questo sicuramente non è un bel segnale per la nostra pubblica amministrazione, e dovrebbe farla riflettere anche quando si fanno valutazioni di questo tipo, in cui forse per quanto riguarda anche gli avanzamenti di carriera, le valutazioni delle performance e quant'altro, andrebbero stabiliti dei criteri chiari e trasparenti, perché la trasparenza è un termine a cui voi evidentemente siete fortemente allergici.
1: Allora votiamo l'emendamento 9.1, 9.2 e 9.3. Senatore Irto.
10: Partito Democratico.
5: Per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 9.4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 10. De Cristoforo, Camusso, Cataldi. Parere del relatore?
14: Contrario.
1: Governo?
11: Conforme.
1: Votiamo il 10.2, 10.1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 10.2, 10.3, 10.4 identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Andiamo all'articolo 11, sono solo soppressivi. Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore?
14: Contrario.
1: Governo?
11: Conforme.
1: E allora, siccome sono solo soppressivi, votiamo il mantenimento dell'articolo 11. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'articolo 12. Illustrazione di Cristoforo, Camusso, Cataldi, Gaudiano, Musolino. Parere del relatore?
14: Contrario.
1: Governo?
11: Conforme.
1: Allora votiamo la prima parte dell'articolo dell'emendamento 12.1 fino alle parole con le seguenti. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo al 12.3, votiamo la prima parte fino alle parole prova scritta e orale. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E andiamo al 12.6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 12.7 e il 12.8 insieme, perché sono identici. Chi Chi è a favore? Senatrice?
15: No, le chiedevo il voto elettronico. Oh,
1: va bene, allora appoggio. Allora siamo sul 12.7 e 12.8, votiamo insieme in un'unica votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Andiamo al 12.9, votiamo la prima parte fino a valutazioni espresse. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Andiamo al 12.5, chi è a favore? 15, scusate. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 12.16 e 12.17. Prego, senatrice Di Girolamo.
15: Sì, presidente, per chiedere il voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo insieme il 12.18, il 12.19, il 12.20. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 12.21. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 13. Cataldi. Parere del relatore.
14: Contrario.
1: Governo.
11: Conforme.
1: Votiamo il 13.1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 13. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 14. Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore.
14: Contrario.
1: Parere del governo.
11: Conforme.
1: Allora, dunque, votiamo il 14.1, 14.2, 14.3, identici in unica votazione, senatore Irto.
5: Per chiedere il voto elettronico, presidente.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 14.6, chi è a favore? Un attimo, sì, annulliamo. Prego, senatrice Sironi.
16: Per il voto elettronico, per favore.
1: Appoggio sul 14.6. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 14, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 15. Sono solo soppressivi. Camusso, Cataldi, De Cristoforo. Parere del relatore?
14: Contrario.
1: Parere del governo?
11: Conforme.
1: Votiamo quindi soltanto il mantenimento dell'articolo 15. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E votiamo l'articolo 16. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. È scritto a parlare il senatore Patton. Prego.
17: Gruppo per l'autonomia e Radio Radicale, sono le 12.40 minuti. La seduta del Senato del 30 giugno con disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale, della valutazione del performance del personale delle pubbliche amministrazioni.
18: Milioni di persone viene ritenuto eccellente, è chiaro che i criteri di valutazione non sono capaci di individuare il vero merito. Una pubblica amministrazione moderna deve essere efficiente, trasparente, orientata ai risultati e capace di valorizzare le competenze. Deve saper premiare chi contribuisce al miglioramento dei servizi e deve offrire percorsi di crescita coerenti con l'impegno e con la qualità del lavoro svolto. Da questo punto di vista, quindi, il problema esiste e meritava una risposta. In Italia esiste da sempre una sorta di dicotomia tra pubblico e privato. È come se dal pubblico ci si attendesse soltanto di tracciare la strada sul terreno delle tutele dei diritti dei lavoratori, mentre al privato fossero affidati i compiti dell'efficienza e dell'innovazione. Abbiamo bisogno di superare definitivamente questa dicotomia. Abbiamo bisogno di un settore privato più ricettivo sul fronte delle tutele e della qualità del lavoro, ma abbiamo bisogno allo stesso tempo di una pubblica amministrazione più dinamica, più innovativa, più capace di adattarsi ai cambiamenti e di rispondere alle esigenze dei cittadini. Soprattutto oggi, in una fase storica caratterizzata da trasformazioni profonde, dalla digitalizzazione all'intelligenza artificiale, che stanno cambiando il modo di lavorare, di organizzare i processi e di erogare i servizi. E qui c'è il grande assente di questo provvedimento, la formazione. Se davvero vogliamo una pubblica amministrazione moderna, dobbiamo accompagnare lavoratrici e lavoratori nell'acquisizione di nuovi strumenti, nella capacità di utilizzare le tecnologie emergenti, nel miglioramento dei processi interni, nella cultura della valutazione dei risultati e della qualità dei servizi. Tra le misure previste dal provvedimento, quella che guardiamo con maggior favore è la possibilità di valorizzare anche le professionalità interne nell'accesso alle posizioni apicali. Riteniamo infatti giusto riconoscere esperienza, competenze e risultati maturati all'interno delle amministrazioni. Tuttavia, questa possibilità deve restare una eccezione e non diventare la regola. Il concorso pubblico deve continuare a rappresentare il principale strumento di accesso e di progressione nella pubblica amministrazione, perché costituisce una garanzia di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. Nutriamo invece forti perplessità sul cuore di questo provvedimento, ossia il meccanismo che limita al 30% le valutazioni massime e al 20% quelle eccellenti. Lo abbiamo detto in premessa, è giusto evitare sistemi che distribuiscono premi in modo indistinto, senza tenere conto delle differenze di rendimento individuale e delle diverse performance degli uffici. Ma la risposta non può essere quella di una competizione permanente all'interno delle strutture amministrative. Si rischia di indebolire il lavoro di squadra, di creare tensioni organizzative e di disincentivare l'impegno di chi, pur raggiungendo risultati significativi, si troverà escluso dai riconoscimenti semplicemente perché una quota prefissata è già stata raggiunta. La qualità della pubblica amministrazione non cresce mettendo i lavoratori in competizione tra loro, cresce costruendo obiettivi condivisi, migliorando l'organizzazione del lavoro e creando condizioni che consentano a tutti di esprimere al meglio le proprie capacità. La sensazione, Presidente, è che sia stata sprecata un'occasione, frutto anche di una visione pessimistica dell'impiego pubblico. Ancora una volta è come se emergesse un'idea della pubblica amministrazione come di un grande pachiderma da trascinare attraverso l'azione di pochi dirigenti particolarmente capaci, responsabilizzati e incentivati mediante sistemi premiali. La qualità dei servizi dipende certamente dalla capacità della dirigenza, ma dipende altrettanto dal lavoro quotidiano di funzionari, tecnici, amministrativi e operatori che costituiscono il corpo vivo della macchina pubblica e spesso i primi ad essere in contatto con quelli che richiedono i servizi della pubblica amministrazione. Se si vuole costruire una pubblica amministrazione resiliente, innovativa e orientata ai risultati, bisogna coinvolgere tutti i livelli organizzativi. Bisogna investire sulle competenze diffuse, sulle motivazioni di tutti. La pubblica amministrazione ha margini enormi di miglioramento. Lo dimostrano molte esperienze virtuose che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Penso ad esempio al percorso compiuto dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS. O penso ad alcuni enti locali, come la Provincia Autonoma di Trento, primo in Italia per qualità della pubblica amministrazione e per digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Non grazie a scorciatoie o classifiche interne tra dipendenti, ma grazie a investimenti continui in innovazione, organizzazione e competenze e soprattutto informazione. La strada esiste, a patto però di percorrerla con visione, investimenti e coraggio, avendo ben chiaro quello che è l'obiettivo finale della funzione pubblica: rendere servizi migliori ai cittadini. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Musolino, prego.
19: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi.
17: Tagliaviva Casa Riformista.
19: Ministro e sottosegretario. Il provvedimento di oggi sono l'esame delle disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Un provvedimento che ha un titolo che ci affascina, che ci sembra finalmente gettare uno squarcio su un mondo dove c'è davvero tanto da fare per la valorizzazione del personale dipendente della pubblica amministrazione e che poteva portare veramente una ventata di innovazione. Eppure anche stavolta le attese rimangono veramente deluse e frustrate. Vi definite il governo del merito e della meritocrazia. Addirittura all'inizio della legislatura avete voluto modificare la denominazione dei ministeri e avete introdotto il Ministero dell'Istruzione e del Merito, proprio per enfatizzare quella che, secondo la vostra narrazione, doveva essere il focus del vostro agire, cioè la valutazione, la valorizzazione del merito. E se questo fosse il metro di giudizio di quello che voi fate come governo, ci sarebbe tanto di cui effettivamente parlare. E per infatti, per esempio, la realtà ci racconta che il vostro merito è talmente tanto meritevole davvero di considerazione che, per esempio, il ministro dei trasporti è così bravo, così meritevole, che alla fine, grazie ai costanti ritardi dei treni, cancellazioni delle corse, si è dimesso direttamente l'amministratore delegato di Ferrovie. Hanno fatto dimettere lui perché il ministro era troppo meritevole per dimettersi. A sua volta il ministro, sempre Salvini, è così meritevole che preferisce cambiare ambito e dice che vuole opzionare un posto al Viminale, dove vuole sostituire l'altrettanto meritevole ministro Piantedosi, che sarebbe responsabile della sicurezza. E sulla sicurezza mi sia consentito dirvi che il più grande fallimento di questo governo è proprio la sicurezza. Nonostante i tanti decreti, i reati che avete introdotto, l'aumento delle pene, siamo comunque proprio veramente messi male. Ma non me la dico, mi auguro che non ve la se la prendano sul personale né il ministro Salvini né il ministro Piantedosi, perché qui non è una questione personale, è semplicemente una notazione sul merito e la meritocrazia, su come la raccontate e su come veramente si svolge. Perché vedete, se del resto il merito fosse il metro di giudizio della vostra azione, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato la legge sull'autonomia differenziata, il ministro Calderoli sarebbe dovuto tornare a casa proprio per una valutazione di merito, e invece voi ci andate avanti e continuate, addirittura volete portare le preintese in aula anche se ancora la legge non è stata completamente modificata, stiamo ancora lavorando. Per non dire poi che se davvero il merito fosse il metro di giudizio del vostro governo, la sonora bocciatura al referendum sulla separazione delle carriere avrebbe dovuto imporre che tornasse a casa direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Meloni, e invece è saldamente al suo posto, perché voi ve la raccontate come vi piace, ve la raccontate, che voi siete per il merito e per la meritocrazia. E questo testo sarebbe il nuovo portato di questa valutazione del merito che ci dovrebbe convincere che finalmente il pubblico impiego diventerà un posto in cui si valorizzeranno le carriere per meriti strettamente oggettivi di valutazione delle carriere, appunto, ma senza personalismi, senza criteri discrezionali, senza influenze politiche, soltanto veramente merito. Così la dite. E beh, voi volete premiare il merito così tanto che in questo provvedimento la prima cosa che fate è eliminare l'accesso per concorso. Ebbene sì, tanto ci tenete al merito che avete deciso di eliminare i concorsi, tant'è vero che per accedere alle future carriere il 30% delle carriere non apicali e il 20% di quelle apicali accederanno tramite valutazioni interne, cioè chi è già dentro scorrerà.

consenta veramente di far emergere il merito e non valutazioni personalistiche. E che dire poi, appunto, di questo vostro modo di valutare il merito? Tanto ci tenete che ci avete messo pure il tetto, quindi non soltanto ci accediamo non più tramite concorso ma tramite valutazioni interne, ma addirittura poi diciamo un'altra cosa, siamo così convinti che stiamo valutando il merito che non lo valutiamo per tutti, ci mettiamo un tetto, il 30% delle valutazioni e nelle posizioni apicali un massimo di 20%. Quindi la sostanza, per dirla in parole povere, è che questi poveri dipendenti, questi poveri dirigenti, questi poveri funzionari che vogliono concorrere, che vogliono migliorare la loro posizione, che vogliono vedersi valutate le loro capacità, sanno già che comunque non accederanno tutti allo stesso modo a queste valutazioni, perché comunque vincerà soltanto il 30% di loro e nelle carriere apicali soltanto il 20%. E chi decide chi sarà questo 30% e questo 20%? E perché solo il 30% e solo il 20%? Perché mettete un tetto? Prima il ministro nella sua replica ha detto la Corte dei Conti ci ha bacchettato perché ha detto nella pubblica amministrazione la dirigenza spesso riceve valutazioni sulla performance sempre eccellenti, in una maniera quasi talmente uniforme, talmente diffusa da far pensare che alla fine nessuno la meriti, quindi ce l'hanno tutti, è come se non l'avesse nessuno. Ma questa critica che muove la Corte dei Conti e che si può anche condividere nella sua essenza non deve spingere il governo a eliminare l'accesso alla valutazione della performance, a limitarlo in maniera discrezionale. Deve motivarlo a agire su altri elementi, sulla motivazione dei dipendenti, sulla loro capacità di mantenere la formazione continua e costante, sull'impegno, soprattutto sul lavoro di gruppo. Il PNRR ci ha insegnato, più di tutti gli altri piani e finanziamenti che fino adesso sono stati gestiti dalla pubblica amministrazione, il valore dell'azione di team, di squadra, con responsabile unico del procedimento e con la squadra del RUP che lavora insieme a quel RUP per il conseguimento degli obiettivi. Poi che facciamo? Diciamo che uno di questi 15-20 persone prende la valutazione della performance e gli altri che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo no? Oppure la prende tutta quella squadra e le altre squadre che magari hanno raggiunto anche loro gli obiettivi no? E perché? Chi l'ha stabilito? Non è questo il criterio per la valutazione del merito e sicuramente non incoraggerà i dipendenti a raggiungere gli obiettivi o a sentirsi più valorizzati. Ma poi, proprio perché il merito è un valore che andrebbe riconosciuto in maniera oggettiva, questo testo introduce un istituto, un nuovo metodo di valutazione del merito che è davvero insidioso, pericoloso e anche in contrasto con quelle che sono le norme che regolano il pubblico impiego. Per la prima volta, o meglio, dopo tanto tempo, ponendo nel dimenticatoio tutte le conquiste, tutti i passaggi che sono stati fatti nel pubblico impiego, dalla privatizzazione, dalla contrattazione collettiva, dalla valutazione delle performance tramite strumenti indipendenti, siamo passati a prevedere che il dirigente ogni anno faccia una valutazione nella quale indica quali fra i suoi dipendenti a questo punto sottoposti, perché se gli diamo un potere addirittura di valutazione autonomo, indipendente e soprattutto indiscutibile, sono suoi sottoposti. Quali fra i suoi dipendenti dimostrano di avere capacità dirigenziali o comunque capacità per svolgere funzioni superiori rispetto a quelle che stanno svolgendo. E come fa questa valutazione il dirigente? Come si regolerà? Il testo dice sulla base di un questionario standardizzato che viene reso disponibile dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ma allora, scusate, se bastava un questionario standardizzato non c'era bisogno che lo facesse il dirigente autonomamente e soprattutto discrezionalmente, sarebbe stata una valutazione oggettiva. Se si dà al dirigente il potere di fare una relazione da solo, senza confrontarsi né con i rappresentanti dei lavoratori né con il lavoratore stesso che viene giudicato senza poter avere un contraddittorio in questo giudizio, e allora mi dispiace, non è un criterio standardizzato, è una formula di stile per dire che da questo momento in poi, con l'approvazione di questo testo, il dirigente diventa il dominus, il deus ex machina dal quale dipende il destino dei suoi colleghi, dei suoi sottoposti. E se entreranno nelle sue grazie, se

0: riusciranno a dimostrargli effettivamente di avere delle capacità che secondo lui possono essere valorizzate, forse faranno carriera, quantomeno avranno la possibilità di essere beneficiati di questa valutazione positiva. Se viceversa magari saranno funzionari che hanno detto di no quando magari il dirigente ha chiesto loro di fare qualcosa e questi dipendenti hanno invocato il rispetto della legge e hanno detto: io non la penso così, signor dirigente, per me questa pratica non si può fare così. Improvvisamente questi dipendenti non saranno più dei dipendenti tutelati dalla legge, saranno dei dipendenti che non hanno le capacità, non hanno l'idoneità per svolgere la carriera dirigenziale. Questo è il senso di questo provvedimento. E avere il resto i pareri degli organismi indipendenti di valutazione non più vincolanti è il perfetto corollario. È il perfetto corollario di quello che è una volontà, evidentemente, di non premiare il merito, ma di premiare la discrezionalità. Ed è per queste ragioni e per tante altre che potremmo dilungarci ancora a esporre, ma il mio tempo è finito e la ringrazio, Presidente, per la tolleranza. Il nostro voto, Italia Viva, Casa Riformista, non può che essere contrario. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore De Cristoforo.
2: Presidente, grazie. Io inizio col dire che
3: Gruppo Misto AVS.
2: Però soltanto astrattamente, purtroppo, da questa riforma sono secondo noi condivisibili, ma la nostra condivisione si ferma qui. Chi potrebbe peraltro essere contrario a dire che serve una pubblica amministrazione più efficiente, più moderna, più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini? Anzi, per noi una pubblica amministrazione forte, competente, autorevole è ovviamente una delle condizioni essenziali per la crescita del Paese, per la tutela dei diritti e anche per la qualità della nostra democrazia. Quindi sugli obiettivi saremmo anche d'accordo, ma evidentemente il problema non sono gli obiettivi, il problema sono gli strumenti che avete scelto per raggiungerli. E su questo invece siamo in disaccordo, perché crediamo che questa riforma commetta almeno due errori molto significativi. Il primo riguarda il sistema di valutazione delle performance, peraltro è stato detto anche pochi minuti fa dai miei colleghi, dal senatore Magni e dai senatori degli altri partiti dell'opposizione, quando abbiamo illustrato alcuni nostri emendamenti che hanno cercato di intervenire su questo aspetto di cui sto dicendo. Voi introducete quote rigide e percentuali predeterminate, il 30% per le valutazioni più elevate, il 20% per altri riconoscimenti, lo fate in nome del merito, ma il risultato però rischia di essere esattamente l'opposto. E lo sa, Ministro, perché rischia di essere l'opposto? Perché il lavoro pubblico non è una gara individuale, non è una corsa in cui si vince eliminando il collega che lavora alla scrivania a fianco. La qualità della pubblica amministrazione non si misura semplicemente e soltanto sulla singola prestazione individuale, ma viceversa si misura esattamente sulla capacità degli uffici di lavorare insieme, sulla qualità del servizio reso ai cittadini, insomma, con una parola, sull'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. Viene invece introdotto un sistema e un modello puramente competitivo che mette lavoratori e lavoratrici di fatto gli uni contro gli altri, li costringe a contendersi delle risorse limitate, anche perché, non dimentichiamolo mai, questa proposta di riforma che fate la fate senza investire un euro in più. Il premio di qualcuno, infatti, sarà finanziato dalla penalizzazione di qualcun altro. Ora, devo dire che a noi, questa logica sembra non solo profondamente sbagliata, ma francamente anche un po' aberrante, perché genera frustrazione, demotivazione, competizione interna, dove invece servirebbe la collaborazione, la condivisione delle competenze, la valorizzazione del lavoro collettivo e soprattutto perché continua ad ignorare il grande rimosso di questa discussione, anche di queste ore, che è esattamente il lavoro. Peraltro in Commissione ce l'hanno detto con grande chiarezza e nettezza tutte le organizzazioni sindacali. Voi discutete di valutazioni, ma non discutete delle condizioni nelle quali i dipendenti pubblici lavorano. E infatti, per esempio, non parlate degli organici insufficienti, parlate dei premi, ma non parlate dei salari, parlate dell'efficienza, ma non parlate del benessere organizzativo. E quindi ancora una volta decidete sopra la testa dei lavoratori, li escludete dal confronto e il rimuovere per l'appunto chi rappresenta quotidianamente il personale pubblico a noi sembra un grave problema. Il secondo errore riguarda l'accesso alla dirigenza. Qui tocchiamo davvero un nervo scoperto, anzi potremmo dire addirittura il cuore della questione. Perché l'articolo 97 della nostra Costituzione non parla semplicemente e soltanto del buon andamento e della imparzialità, ma stabilisce anche che agli impieghi pubblici si accede mediante il concorso. E questa cosa non è un dettaglio, è una garanzia democratica in realtà che esiste nella nostra Repubblica, è un antidoto di fatto contro il clientelismo, contro il favoritismo, contro l'ingerenza politica. E invece questa riforma introduce un percorso alternativo che noi crediamo rischi davvero di spostare il baricentro dalle capacità oggettivamente accertate, per l'appunto attraverso un concorso, a valutazioni che invece rischiano di essere opinabili, gerarchiche e comunque non fondate su elementi di certezza. Su questo emerge un grande problema. Già oggi, ovviamente, come ben sappiamo, i vertici della pubblica amministrazione sono fortemente influenzati dalle nomine di carattere politico, dal potere politico, mi verrebbe da dire, e inserire ulteriori elementi di discrezionalità lungo la catena gerarchica significa aumentare o comunque rischiare profondamente di aumentare la possibilità di una dirigenza selezionata per conformismo e per fedeltà prima ancora che per autonomia, per competenza e per qualità. Quindi esattamente il contrario di un reale percorso meritocratico. Voi dall'inizio della legislatura vi riempite molto la bocca di questa parola del merito, ma in realtà adesso che parliamo di pubblica amministrazione, ma anche per lunghi mesi, quando abbiamo parlato di istruzione, abbiamo cercato di dimostrarvi come il merito è tutt'altra cosa da questa vostra declinazione competitiva e comunque dovrebbe essere garantito sempre e soltanto quando esistono condizioni paritarie di partenza, se no è un grande inganno, è un grande inganno. In ogni caso, una democrazia sana non ha bisogno, io penso, noi pensiamo, di dirigenti obbedienti, ha bisogno viceversa di dirigenti preparati, indipendenti, capaci di servire la Repubblica anche quando bisogna dire dei no. E io temo che questa vostra impostazione alla fine si inserisce in una tendenza più generale che vediamo concretizzarsi tutte le volte nell'azione di questo governo. L'idea, cioè, che ogni spazio di autonomia debba essere sempre progressivamente occupato, controllato, mentre noi pensiamo che servirebbe esattamente il contrario. Allora, se volete davvero valorizzare il merito, fate una cosa semplice e molto concreta. Cancellate definitivamente la norma sul blocca idonei. Ci sono migliaia di persone che hanno già peraltro superato le prove selettive, che hanno già dimostrato capacità, che hanno già dimostrato competenze, che potrebbero immediatamente contribuire al lavoro e al rafforzamento degli uffici pubblici e sarebbe cosa sana e giusta cominciare da questo. La pubblica amministrazione ha bisogno di persone competenti che possano davvero collaborare per garantire servizi migliori ai cittadini e ha bisogno di trasparenza, di investimenti, di formazione, di partecipazione, di una dirigenza selezionata per capacità e selezionata per indipendenza. Ecco, noi pensiamo che questa riforma non solo non rafforzi il merito, ma rischi invece di svilirlo, che non solo non rafforzi l'autonomia della pubblica amministrazione, ma rischi profondamente di comprimerla e per queste ragioni voteremo contrariamente a questo provvedimento. Grazie.
3: Grazie senatore De Cristofaro. Do la parola alla senatrice Ternullo. Sì, grazie Presidente. Ministro Zangrillo, sottosegretario.
4: Daniele Ternullo, Forza Italia.
3: Ovviamente, colleghi. Ministro, intanto io la ringrazio per questo disegno di legge, di sua iniziativa. Ovviamente reca una completa delega al Governo per la riforma del reclutamento e della carriera nella pubblica amministrazione. Ringrazio anche il relatore, il senatore Occhiuto, per come insomma abbiamo lavorato in commissione, grazie per la disponibilità. E Ministro, io penso, come ho già detto in altre occasioni, che questa riforma ha tre punti cardine e sono semplicemente la visione, la semplificazione, ma soprattutto il merito. Perché questo testo mette davvero al centro ciò che conta, che sono poi i rapporti umani e quindi chi lavora ogni giorno per noi. L'obiettivo, lo ha detto lei anche in diverse occasioni, è molto semplice ed è quello di avere meno burocrazia e di conseguenza si ottengono meno attese per i cittadini. Perché? Perché noi vogliamo anche che i dipendenti pubblici siano più preparati, con dei corsi di formazione continua, ovviamente anche utilizzando tutte le nuove tecnologie. E la vera novità, come abbiamo detto più volte, è appunto la meritocrazia. Sì, perché noi con questo disegno di legge vogliamo premiare chi davvero è bravo, quindi chi ha voglia di fare e chi ha voglia di mettersi al servizio dei cittadini. Dico questo perché, l'ho detto poco fa, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, rappresenta un pilastro del piano della riforma della pubblica amministrazione e sono diversi gli argomenti a favore, ma soprattutto anche i punti di forza di questo provvedimento. Innanzitutto si parlava poco fa che non ci sono più concorsi, no, il superamento dell'attuale complesso sistema dei concorsi pubblici, questo va ricordato. Ed uno dei principali obiettivi è proprio di porre fine alla logica dei concorsi di massa, che spesso erano non solo lenti, ma delle volte, lo devo dire, pure inadeguati. E questo disegno di legge promuove infatti un modello di reclutamento che è molto più snello, è basato su procedure che sono selettive, sono più agili, sono mirate, in modo tale da ridurre drasticamente i tempi di assunzione e quindi anche andare a colmare quel vuoto di personale che delle volte affligge anche molti enti, perché non è che tutti gli enti hanno il personale adeguato per espletare i servizi e quindi dare offerte ai cittadini. Poi, l'ha detto più volte anche lei, questa riforma punta sulla valorizzazione della carriera. Carriera interna, ripeto, e nel merito. Punta a premiare chi lavora appunto già nella pubblica amministrazione, però vengono introdotte nuove regole per le progressioni economiche e di livello e vengono legate queste strettamente dalla valutazione della performance, come attraverso il merito e anche ai risultati che vengono ovviamente raggiunti. E così facendo noi superiamo la vecchia logica che era basata quasi esclusivamente sull'anzianità di servizio, perché se qualcuno fa memoria storica si può ricordare che si andava avanti in base all'anzianità di servizio. Viene inoltre introdotta una maggiore autonomia dalle amministrazioni, si restituisce potere decisionale ai singoli enti pubblici, permettendo però loro di adattare procedure di assunzione e gestione del personale alle proprie esigenze specifiche ed operative. Ma come? Lo deve fare ovviamente nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, così come sono sanciti dalla Costituzione. Si introducono inoltre disposizioni per la flessibilità e per tutte quelle nuove forme di lavoro. Un altro scopo del provvedimento: introduce maggiore elasticità nella gestione delle risorse umane, favorendo l'uso anche dei contratti a tempo determinato, anche perché delle volte ci sono dei picchi di lavoro per cui gli enti hanno esigenza di personale, oppure per andare a lavorare su dei progetti specifici. E inoltre si consolida il lavoro agile, il cosiddetto lo smart working, che è stato introdotto appunto ai tempi della pandemia, che diventa una modalità ordinaria, così si migliora anche la conciliazione tra la vita e il lavoro ed è uno strumento particolare perché ognuno può gestire meglio lavoro e famiglia. Si tiene conto anche della necessità di una formazione continua e di una puntuale specializzazione di chi lavora nel settore pubblico. Viene infatti dato grande peso anche all'aggiornamento professionale, perché questa riforma prevede un sistema strutturato di formazione continua che viene unito anche all'utilizzo dei nuovi sistemi informatici, quindi dei nuovi sistemi tecnologici come la transazione digitale, tutte quelle nuove sfide delle amministrazioni. Poi c'è tutta la parte che è relativa alla semplificazione normativa. E qui ne approfitto, voglio ricordare che anche gli ordini del giorno che abbiamo presentato noi di Forza Italia, che portano la mia prima firma, e sono stati presentati in commissione e ringrazio il governo per averli accolti, vanno proprio in questa direzione, cioè nel migliorare il trattamento accessorio, la formazione, l'aggiornamento professionale, ma anche sono indirizzati a garantire un sistema di valutazione della performance ancora più puntuale e precisa. E noi, Ministro, siamo certi che lei prenderà il meglio anche delle nostre proposte nel dare attuazione a quelle che sono adesso queste nuove disposizioni. Questo disegno di legge infatti opera attraverso, come ho detto all'inizio, la delega del governo per riordinare e semplificare quello che è un quadro normativo storicamente frammentato, ma che è ancora molto complesso. E l'intenzione è proprio quella di rendere le regole del pubblico impiego più chiare, più stabili, più giuste e più facili da applicare. Grazie, Ministro. Oggi possiamo dire che grazie a Forza Italia il merito si mette al centro dei cittadini e per tutti questi motivi i senatori di Forza Italia voteranno convintamente favorevole.
5: Grazie, senatrice Ternullo. Do la parola al senatore Cataldi.
6: Grazie, Presidente. Presidente, stavo cercando
4: del Movimento 5 Stelle
6: la parola merito, ma non c'è scritta da nessuna parte, non c'è nel titolo, non c'è nel testo, non c'è, c'è nei comunicati stampa del governo, quello sì. E allora vogliamo dirlo ai cittadini come stanno le cose, perché questa è pubblicità ingannevole, perché voi state parlando da un lato del merito, dall'altro lato avete messo in piedi un sistema che cerca un po' di riesumare una pratica che è vecchia quanto il mondo, Presidente. È la pratica dell'amichettismo e della raccomandazione. Sì, so che i colleghi si lamentano, ma è la verità, perché voi non avete voluto accogliere nessuno dei nostri emendamenti, col solito atteggiamento e la supponenza di chi pensa di poter fare le cose senza il confronto democratico. E quindi che cosa avete fatto? Noi avevamo proposto degli emendamenti che dicevano delle cose molto semplici, che le valutazioni di merito si devono fare con dei criteri oggettivi, con delle valutazioni motivate, con trasparenza. Avete bocciato tutto, Presidente, tutto. E quindi oggi che cosa succede? Andiamo a vedere bene, perché sì, l'esame rimane, ma quello che conta è la valutazione del superiore gerarchico. Ora, intendiamoci, noi concordiamo sulla finalità dichiarata, perché è giusto che chi è entrato tramite concorso nella pubblica amministrazione abbia la possibilità di crescere, ben venga un concorso interno limitato in una misura del 30%. Però guardate come funziona, cioè accanto all'esame quello che conta è la posizione che prenderà il superiore gerarchico, il capo, perché ci sarà un colloquio attitudinale, motivazionale, appunto non sono indicati criteri specifici, e non solo, Il capo sarà quello che poi farà la relazione per indicare quelli che hanno la capacità di diventare dirigenti. Tradotto, non è ciò che sai, è quanto piace al capo. Questo sarà il criterio per avanzare nella carriera dirigenziale. Perché parliamo di regole chiare, Presidente? Perché dietro le regole ci sono le persone. Allora, vi vorrei fare un esempio. Immaginiamo due funzionari della pubblica amministrazione, li chiamiamo con nomi di fantasia, Marco e Luca. Entrambi hanno 10 anni di lavoro alle spalle. Marco è preparatissimo e ha anche un altro talento, che è quello di avere la capacità qualche volta di dire di no al capo. Questo non si può fare. Bene, quella non è insubordinazione, è il rispetto dell'articolo 98 della Costituzione, perché i pubblici impiegati devono essere al servizio della nazione, non del capo di turno. Quella non è insubordinazione. Mentre l'altro funzionario, Luca, non è preparato come Marco, no, ma non è preparato, ma ha un'altra specie di talento che magari a voi piace, è quello di dire sempre di sì, anche quando dovrebbe dire di no. Dovrebbe dire di no perché a volte magari la legge pone qualche vincolo, ma anche qui la legge vale fino a un certo punto. Allora, se oggi impostiamo una crescita all'interno della pubblica amministrazione e facciamo diventare dirigente con delle regole chiare, Marco avrebbe un vantaggio competitivo, perché si basa sulla formazione. Se un domani quello che conterà sarà quanto piace al capo, secondo voi vincerà Marco o vincerà Luca, che dice sempre di sì? E allora, qual è il problema? Non è soltanto l'ingiustizia che si perpetua nei confronti di Marco, è anche la lezione e il messaggio che date a tutti gli altri. Il messaggio qual è? Che conviene sempre di dire di sì, anche quando sarebbe giusto dire di no. E poi c'è un'altra questione, ecco qui veramente il meccanismo che mettete in piedi rasenta la follia. Voi, parliamo della valutazione delle performance. Il punteggio apicale, questo dice la legge, può andare al massimo di 30 lavoratori su 100 e l'eccellenza al massimo al 20% di quei 30. Cioè è il governo che decide, prima ancora di sapere come la gente ha lavorato, che più di 3 persone su 10 non possono avere il punteggio apicale e che di questi 30 su 10 il 20% soltanto può essere un'eccellenza. Ma allora capite l'assurdità di questo ragionamento? Vi faccio un esempio concreto. Immaginate se a una maestra voi diceste che il massimo dei voti lo può dare soltanto a 3 bambini su 10. 3 bambini su 10. Se ce ne sono 5 che hanno fatto il compito bene, che cosa succede? Niente, il governo ha detto per legge ne puoi scegliere 3. E come li sceglie? A simpatia? Questa è la logica che sottende a questo provvedimento, che non ha veramente un criterio, che non mette criteri e non ha un suo criterio. Prima vi facevo un esempio, no? Quello durante l'illustrazione degli emendamenti. Cioè, voi state sottolineando un problema reale, quindi non voglio negare che oggi ci sia il problema che le valutazioni sono tutte alte, ma questo significa che i criteri non funzionano. Allora, l'esempio che facevo prima era del termometro. Se un termometro non funziona perché in un reparto di ospedale misura la febbre alta a tutti, bisogna cambiare il termometro. Se i criteri non funzionano nelle valutazioni del merito, bisogna cambiare i criteri, non dare questo potere al capo. Ma la cosa più grave, Presidente, ma ditele queste cose. Cioè, qui non si parla solo di valutazioni, si parla di soldi, perché le valutazioni incidono poi sul salario accessorio, sul premio legato ai risultati, perché tutto dipende anche dal punteggio. Allora voi state fissando in partenza, prima ancora che inizi l'anno lavorativo, che non c'è una regola, non c'è un criterio, c'è un limite. Ora, voglio dire, tutto questo a me sembra che risponda proprio alla concezione che avete, che ha questo governo del potere. Cioè il potere deve essere un potere che non deve motivare, che non deve argomentare, che non viene messo in discussione. Volete una pubblica amministrazione che risponde al capo, non risponde ai cittadini, non risponde all'interesse della nazione, risponde a chi comanda, e chi comanda non ha neppure troppe regole, insomma si basa sul colloquio e può andare tranquillamente a simpatia. E non basta, e questa è la cosa veramente che diventa ridicola. Voi fate una norma, l'articolo 11, in cui dichiarate espressamente che volete fare una delega al governo per rafforzare gli organismi indipendenti di valutazione. Come li rafforzate? Li volete rafforzare l'indipendenza? Sapete come lo fate? Primo, li neutralizzate con 3 parole, cioè aggiungete la parola non tra parere è vincolante. Tradotto, i pareri non sono più vincolanti, quindi questo organo non conterà più nulla, esprimerà un parere così, tanto per ascoltare. Non basta. Per rafforzare l'indipendenza, nella delega dite che il governo dovrà fissare delle regole sulla composizione e la nomina del presidente sarà una nomina politica. Ma che cosa state dicendo? Che cosa state dicendo? Presidente, i cittadini non hanno bisogno di una pubblica amministrazione che risponde soltanto a chi comanda, ha bisogno di una pubblica amministrazione trasparente, che è capace anche di dire di no quando c'è bisogno di dire di no. E allora vi chiederei, almeno fate un piccolo sforzo, date il nome giusto alle cose, non lo chiamate disegno di legge del merito, chiamatelo con il suo vero nome, disegno di legge del merito a numero chiuso e della raccomandazione, dell'amichettismo. Però, vabbè, ironia della sorte, alla fine la parola raccomandazione da qualche parte l'avete scritta, quando avete accolto degli ordini del giorno che, insomma, erano ordini di buon senso, li avete accolti come raccomandazione, ironia della sorte. Presidente, allora il nostro voto, Presidente, sarà decisamente contrario e lo vogliamo dedicare a tutti i Marco che in Italia ancora oggi credono che la competenza sia legata al merito e che la competenza valga sempre, sempre, non soltanto fino a un certo punto. Grazie.
5: Grazie senatore Cataldi. Do la parola alla senatrice Pucciarelli.
7: Grazie. Grazie Presidente. Beh, io intanto inizierei con esprimere solidarietà ai dipendenti pubblici, perché chi mi ha preceduto di fatto ha messo quasi in discussione che il dipendente pubblico possa essere propenso ad un sistema clientelare, visto che secondo chi mi ha preceduto ci accusa di voler...
8: Stefania Pucciarelli della Lega.
7: Verso questo provvedimento di legge un sistema fatto di amichettismo e raccomandazione. Io non credo che questo provvedimento di legge vada in tal senso, perché a dire la verità oggi quello che discutiamo è una proposta di legge che invece va a rappresentare un passo concreto proprio verso quella che è una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e orientata ai risultati. Per troppo tempo si è pensato che il settore pubblico non dovesse essere valutato con criteri oggettivi. Questa proposta va invece nella direzione opposta: riconoscere il merito, valorizzare le competenze e premiare chi lavora con impegno e responsabilità. È questo il contenuto della legge. Non c'è dietrologia dietro a questi concetti, ma sono le basi di questo provvedimento di legge. Il primo punto di forza è proprio la valorizzazione del merito. La progressione di carriera dei dirigenti viene infatti collegata ai risultati raggiunti e alla qualità del lavoro svolto. La valutazione serve infatti a premiare il merito e non a punire i dipendenti. Dirigenti più responsabili portano ad una pubblica amministrazione più efficiente. Questo significa superare logiche basate esclusivamente sull'anzianità e favorire chi dimostra capacità di gestione, competenza e spirito di servizio. Un secondo aspetto positivo riguarda la valutazione delle performance, non solo dei dirigenti, ma anche del personale non dirigenziale. Una valutazione trasparente che permette di individuare le eccellenze, permette di sostenere chi ha bisogno di migliorare e rendere l'intera amministrazione più efficiente. Questa riforma contribuisce anche a migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una pubblica amministrazione che funziona meglio significa pratiche più rapide, minore sprechi, maggiore qualità dei servizi e un utilizzo più responsabile delle risorse pubbliche. Tradotto, servizi pubblici migliori significano benefici concreti ai cittadini. È importante sottolineare anche il valore della responsabilità. Chi ricopre incarichi dirigenziali gestisce risorse pubbliche e coordina il lavoro di molte persone. È giusto che venga valutato in base ai risultati ottenuti. Mi sembra che sia un principio molto semplice e molto trasparente. Questo principio rafforza, difatti, la trasparenza e aumenta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Infine, questa proposta promuove una cultura del miglioramento continuo. La valutazione non deve essere vista appunto come una punizione, ma come uno strumento e uno stimolo per crescere professionalmente, investire nella formazione e sviluppare nuove competenze. Per tutte queste ragioni ritengo che questa legge rappresenti una riforma equilibrata e necessaria. premiare il merito, valorizzare competenze e risultati, incentiva una sana aspettativa di crescita professionale. Responsabilizzare e allo stesso tempo valorizzare i dirigenti significa migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione in un'ottica di costruire istituzioni più forti e servizi migliori per tutti i cittadini. Quindi, ringraziando il Governo, ringraziando la Commissione, annuncio il voto favorevole del gruppo della Lega a questo provvedimento. Grazie Presidente.
5: Grazie Senatrice Pucciarelli. Do la parola al Senatore Giorgis.
9: Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, Ministro, la scienza economica e sociale...
8: Andrea Giorgis del Partito Democratico.
9: ...ha mostrato quanto la pubblica amministrazione sia importante e necessaria per la crescita e lo sviluppo di un paese. Contrariamente a ciò che qualcuno continua purtroppo a pensare, è stato infatti dimostrato dalle ricerche di studiosi come Douglas North, Amartya Sen e prima di loro da un gigante del pensiero come Max Weber, che se si ridimensiona e si svaluta il ruolo e l'azione della sfera pubblica, e in particolare della pubblica amministrazione, non si determina alcuna crescita e alcun miglioramento della condizione dei cittadini, ma al contrario, si compromette l'effettivo esercizio di libertà e di diritti fondamentali. Come ci dicono anche numerose istituzioni e centri di studi internazionali, crescono e si sviluppano maggiormente i paesi che dispongono di un'amministrazione pubblica che è in grado di ridurre l'incertezza dei rapporti e quindi dei costi di transazione e al tempo stesso è in grado di assicurare a ogni individuo i presupposti materiali e culturali per il pieno sviluppo della propria persona e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Senza un'amministrazione efficiente, ben strutturata e di prossimità, non vi è diritto alle cure sanitarie, non vi è prevenzione e assistenza, non vi è istruzione plurale, non vi è sicurezza, non vi è insomma alcun servizio essenziale. Sappiamo bene quanto i cittadini oggi patiscano le sempre più consistenti carenze di personale sanitario, di agenti di forza di pubblica sicurezza, di operatori sociali, di mezzi e di strutture di trasporto efficiente. E gli esempi sulle carenze attuali delle nostre pubbliche amministrazioni, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, potrebbero naturalmente proseguire e investire ogni settore. Ora, leggendo questo disegno di legge e ascoltando gli argomenti avanzati a suo sostegno, ci sorge il dubbio che il governo e la maggioranza che lo sostiene non siano affatto consapevoli di tale ormai acquisita verità e dunque dell'importanza e della funzione strategica della pubblica amministrazione. E ci sorge il dubbio, un dubbio che in aula si è fatto certezza, che il governo e la sua maggioranza non siano consapevoli neanche di altre due e ugualmente fondamentali acquisizioni della più recente analisi economica e della più avanzata scienza dell'organizzazione, oltre che del nostro ordinamento costituzionale, ovvero l'importanza di promuovere pratiche e atteggiamenti cooperativi e al contempo garantire l'imparzialità e l'autonomia di ogni azione amministrativa. Le istituzioni e i gruppi sociali operano meglio, sono più efficienti e conseguono maggiori risultati se tra i consociati prevalgono atteggiamenti cooperativi rispetto ad atteggiamenti competitivi e conflittuali. E operano meglio, specie se si tratta di istituzioni che devono erogare servizi che sono oggetto di diritti soggettivi, se non dipendono da alcun altro potere e sono messe nella condizione di operare con la massima imparzialità. Del resto, chi vorrebbe essere discriminato o trattato in maniera irragionevole da una qualche amministrazione pubblica? L'importanza di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa l'avevano già ben comprese i nostri costituenti e proprio per garantirla hanno prescritto, all'articolo 97 della Costituzione, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso. Orbene, signor Ministro, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, io fatico a comprendere come si possa valorizzare il ruolo e la funzione dell'amministrazione pubblica e delle persone attraverso le quali essa opera, dando loro dignità e pregio sociale, senza adeguati investimenti economici, senza retribuzioni appropriate, senza l'aggiornamento o almeno la copertura delle piante organiche, senza un'adeguata e costante formazione, senza una strategia e una programmazione stabili. E faccio fatica a comprendere come si possano promuovere tra i diversi uffici e tra i dipendenti di un medesimo ufficio pratiche cooperative, sinergie virtuose, sostegni reciproci, se ad esempio si prevede nell'ambito di ciascun ufficio le valutazioni più elevate non possono superare il 30% delle valutazioni effettuate e che il riconoscimento delle eccellenze non possa superare il 20% delle valutazioni apicali. Perché, signor Ministro, non valutare e premiare il lavoro svolto da ciascun lavoratore per il suo specifico contenuto e magari per il suo contributo all'erogazione di servizi per i cittadini? E poi perché non coinvolgere o perlomeno ascoltare, come vi abbiamo proposto in diversi emendamenti, i lavoratori attraverso i loro rappresentanti sindacali nella definizione e nell'aggiornamento annuale degli obiettivi di performance, così come nella definizione degli indicatori dei sistemi di valutazione, garantendo al tempo stesso trasparenza e imparzialità di ogni giudizio e di ogni procedimento decisionale? E anche per quanto riguarda il reclutamento, in particolare l'accesso alla dirigenza, è piuttosto difficile capire come possa essere meglio assicurata l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa se si riducono del 50% le procedure concorsuali aperte in favore di procedure interne riservate e si ridimensiona il ruolo degli organismi di valutazione indipendenti, i cui pareri d'ora in poi potranno essere facilmente vanificati. La verità è che non siete riusciti in questi 4 anni a superare quella profonda sfiducia che da sempre nutrite nei confronti dei dipendenti pubblici, perché per voi i dipendenti pubblici sono ancora essenzialmente dei fannulloni. Così come non siete riusciti a liberarvi, specie quando si tratta di lavoro, da quel paradigma ideologico neoliberista e competitivo che i fatti e i risultati della vostra stessa azione di governo hanno dimostrato essere fonte di inefficienze e di fallimenti, oltre che di profonde ingiustizie. Ma soprattutto, signor Ministro, la verità è che non siete riusciti in questi 4 anni a superare quella profonda diffidenza e ostilità che nutrite nei confronti di ogni articolazione dello Stato che gode di una qualche autonomia e indipendenza dal vostro potere politico. La concentrazione del potere nelle mani del governo e della sua maggioranza è la cifra, il cuore, l'essenza del vostro indirizzo politico. Lo è stata per la controriforma della giustizia, bocciata dai cittadini e dai vostri stessi elettori. Lo è per la controriforma del premierato, anche nella sua versione di legge elettorale. Lo è per quasi ogni vostro provvedimento e decreto legge. E lo è purtroppo anche per questo disegno di legge. Fermatevi. Il Paese, le sue istituzioni, il suo sistema produttivo, i cittadini meritano di meglio.
5: Grazie senatore Giorgis. Do la parola al senatore De Priamo.
10: Grazie Presidente, Ministro.
11: Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia.
10: Il provvedimento che ci accingiamo a votare in seconda lettura, per farne quindi una legge dello Stato, si inserisce nella strategia complessiva del governo Meloni di riforma e di riorganizzazione del sistema Italia nel suo complesso. Un governo che si è caratterizzato per l'attenzione puntuale alla realizzazione del suo programma elettorale in una Italia dove i programmi elettorali erano quasi sempre esclusi dal giorno dopo l'elezione dal dibattito politico, non poteva certo dimenticare l'impegno a battersi contro quella che è stata talvolta definita la burocrazia inutile, cioè quella burocrazia che non produce risultati, che non produce decisioni, ed a favore invece di un sano principio di meritocrazia nella pubblica amministrazione. Con questo DDL infatti si pone particolare attenzione allo sviluppo della carriera dirigenziale e alla valutazione della performance del personale di pubblica amministrazione, guardando appunto alla valorizzazione del merito, superando quel livellamento verso il basso che sa tanto di logica del sei politico, una logica che tanti danni ha fatto nella scuola e nell'università italiana e che rappresenta appunto un elemento che spinge verso il basso la pubblica amministrazione. E passare quindi da quella logica ad una logica di reale attenzione al merito è fondamentale per la pubblica amministrazione stessa. Le valutazioni a pioggia, usate non come leva verso una maggiore efficienza, ma come una sorta di ammortizzatore sociale, come se la strada giusta fosse questa rispetto al problema del potere di acquisto, dei salari, e non fosse invece il tema, come ha giustamente ricordato il Ministro, quello di affrontare quell'aspetto concentrandosi certamente sui rinnovi contrattuali. E questo è il governo che in questa legislatura sulla pubblica amministrazione ha portato avanti, come ha ricordato il Ministro, appunto 3 rinnovi contrattuali, addirittura arrivando per la prima volta in quello 25-27 a farlo nel primo anno del triennio. Allora, se la logica è questa e deve essere questa, si evita quello che troppo spesso è successo fino ad oggi, cioè se il merito non viene riconosciuto sono i meritevoli a perdere entusiasmo, e se i meritevoli perdono entusiasmo è la pubblica amministrazione nel suo complesso che perde efficienza e qualità. E allora, al contrario, premiare il merito significa valorizzare le tante eccellenze che ci sono nella pubblica amministrazione e sfatare il falso racconto di una pubblica amministrazione grigia e priva di qualità. E da questo punto di vista mi sento anche di rispondere al collega Giorgis che questa contrapposizione che lui ha dipinto, che ci apparterebbe tra pubblico e privato, è un retaggio ideologico che lasciamo volentieri alle opposizioni, che spesso evidenziano di esserne ancora assolutamente vittima. Al contrario, per noi esiste una collaborazione tra pubblico e privato che devono andare nella stessa direzione nell'interesse nazionale. E allora, in questo senso, anche la possibilità di promuovere, come dire, sul campo i funzionari più efficienti, affiancando formule più snelle a quella del concorso pubblico, che comunque, anche qui sfatiamo una fake news evidente, che rimane e che non viene assolutamente accantonato, ma viene affiancato anche da formule più moderne rispetto al reperimento e alla scelta della dirigenza della pubblica amministrazione, è finalizzato, queste nuove procedure sono finalizzate a reclutare, a evidenziare, a fare affermare, ad aiutare i talenti, che sono molti nella pubblica amministrazione, intervenendo su 2 fondamentali direttrici: la revisione del sistema di valutazione e misurazione della performance, che ad oggi afferma la legge 150 del 2003, e la ridefinizione dei meccanismi di accesso e progressione nella carriera dirigenziale. Quindi grande attenzione anche a valorizzare le capacità manageriali dei dirigenti e alla promozione della formazione iniziale, la formazione fondamentale, al superamento della valutazione unidirezionale. Sono state ampliate a questo proposito le finalità delle misurazioni e della valutazione delle performance, correlandole non solo a standard qualitativi, ma anche alla capacità di fare squadra, alla capacità di senso di appartenenza alla pubblica amministrazione, fondamentale anche sul tema naturalmente degli enti locali. La valutazione è strutturata in una componente per obiettivi e in una per caratteristiche trasversali, con una valutazione collegiale, come ha anche qui raccontato in modo completo il Ministro anche qui in aula. Vengono introdotti dei limiti qualitativi che servono proprio quantitativi che servono proprio ad evitare un livellamento che di fatto esclude la valorizzazione delle eccellenze, e di contro vi sono però dei criteri redistributivi che portano le eventuali economie di questi nuovi criteri di selezione anche a favore del personale non dirigenziale. In sostanza si punta sulla misurabilità oggettiva degli obiettivi e sul rapporto tra prestazione e risultato. Una premialità, infatti, deve essere collegata ad un risultato e o a un valore che viene messo in campo. Viene anche assegnato con questo provvedimento il monitoraggio ai titolari di valutazione con una maggiore assunzione di responsabilità. Qualcuno ha criticato questo provvedimento, per noi è un elemento, questo aspetto del provvedimento, è un elemento che porta ad una maggiore responsabilizzazione, perché la scelta si deve fare anche poi nel successivo monitoraggio. E anche rispetto alle diverse qualifiche, come quella di prima, di seconda fascia, ci sono tutta una serie di caratterizzazioni e definizioni che poi verranno dettagliate anche con il successivo regolamento governativo. Ed è importante anche la relazione annuale che i dirigenti devono fare sul personale che ritengono, diciamo, con caratteristiche adeguate per una futura crescita professionale. Vi è anche il consolidamento dello smart working, quindi del lavoro agile, che in questo provvedimento viene messo a regime dopo le varie fasi che abbiamo conosciuto sperimentali. Vi è anche una norma importante sui cosiddetti articoli 110 TUEL, che ben conosce chi sta nella o è stato nella pubblica amministrazione, che vengono legati alla collaborazione con il sindaco e con quella amministrazione, come è giusto che sia. In sostanza, colleghi, si passa quindi ad un meccanismo più attento alla valorizzazione effettiva del merito nello sviluppo della carriera nella pubblica amministrazione. L'obiettivo è proprio quello di avvicinare, altro che mettere in contrapposizione, avvicinare il comparto pubblico e quello privato, in coerenza con il lavoro che abbiamo svolto complessivamente in questi anni. In una visione organica della comunità nazionale, l'Italia può rialzarsi solo se questi due comparti dialogano, ancor più nell'era dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale. Non sarebbe completo il lavoro di risanamento che abbiamo messo in campo in questi anni, che il governo Meloni ha messo in campo, il lavoro di risanamento dell'Italia, quello che ha prodotto 1.200.000 posti di lavoro, quello che ha portato a casa tutti gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, quello che ha visto l'attenzione alle imprese, le politiche di incentivazione, che ha riformato le aliquote fiscali, che ha fatto tante cose che si vedono e che si percepiscono sul territorio e nelle città. Non sarebbe però completo se non mettessimo in campo anche delle norme in grado di avere una pubblica amministrazione sempre più efficiente, sempre più meritocratica, per rendere davvero l'Italia più competitiva e più produttiva. Con questo provvedimento, al quale dichiaro quindi il voto convinto favorevole di Fratelli d'Italia, si va esattamente in quella direzione. Grazie Presidente.
5: Grazie Presidente De Priamo. Si sono quindi concluse le dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 1778. La votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato approva e, come di intesa tra i gruppi, passiamo agli interventi di fine seduta. Do la parola alla senatrice Bilotti.
12: Del Movimento 5 Stelle.
13: Avessi un figlio, anch'io la penserei come il padre. Siamo da ricovero, siamo da denuncia, come volete voi, ma è il cervello che ci dice così. Un padre che vede girare un figlio vestito da donna per tutta la casa con il consenso della madre. Non ci ha più visto e li ha fatti fuori. Figlio con orientamento sessuale incerto, un gran programma che va avanti da anni per distruggere le famiglie.
5: Aspetti un attimo, senatrice, aspettiamo che i colleghi che vogliono farlo possano lasciare l'aula in modo che ci sia silenzio. Grazie.
13: Presidente, se lei è d'accordo, io ricomincerei.
5: Ricominciamo, sì.
13: Grazie. Avessi un figlio, anch'io la penserei come il padre. Siamo da ricovero, siamo da denuncia, come volete voi, ma è il cervello che ci dice così. Un padre che vede girare un figlio vestito da donna per tutta la casa con il consenso della madre, non ci ha visto più e li ha fatti fuori. Figlio con orientamento sessuale incerto, un gran programma che va avanti da anni per distruggere le famiglie. Presidente, queste sono soltanto alcune delle frasi aberranti che hanno invaso il web dopo che Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso a fucilate la moglie Katie Andreoni, di 52, e il figlio Mirko, di 24 anni. Quel figlio a cui ripeteva «meglio morto che gay», quella moglie a cui non perdonava di amare Mirko per quello che era. Vede, Presidente, io non lo so se chi scrive queste mostruosità sia genitore, se abbia dei figli, se ne avrà un giorno. Quello che so, purtroppo, Presidente, è che se così dovesse essere, a queste persone oggi viene dato il potere di decidere se i propri figli possano o meno accedere all'educazione sesso-affettiva. L'unica arma in nostro possesso per estirpare il seme dell'odio. E c'è di più, perché questo non è altro che la drammatica conseguenza delle scelte del ministro Valditara e della maggioranza che lo sostiene. Questa, cara collega, è una maggioranza, la sua, a cui per la quale evidentemente è molto più importante rincorrersi uno più a destra dell'altro che guardare in faccia a questa parte marcia di paese. Quell'altra parte, invece, quella che fa da baluardo contro l'odio, ce la immaginiamo con il viso di Katie, a cui Mirko scriveva: «Sei tu la giustizia e la comprensione. Se mi sento solo, non devo appoggiarmi a un muro e piangere». Grazie.
5: Grazie, senatrice Bilotti. Do la parola al senatore Scalfarotto.
14: Sì, Presidente, anch'io voglio spendere alcune parole
12: Italia Viva
14: di Mirko, che tra l'altro è avvenuta proprio negli ultimi giorni di giugno. Oggi è il 30 giugno. Il 28 giugno in tutto il mondo si celebra il giorno del Pride. E spesso mi sento dire: ma che cosa serve il Pride nel 2026? No? Siamo nel terzo millennio, abbiamo ancora bisogno di scendere in strada per dire dell'orgoglio di essere se stessi, ma ormai questa cosa è stata sdoganata. Ecco, io penso che se c'è una lezione dal terribile omicidio, non c'è una parola per dire il parricidio di un figlio, no? L'omicidio di un figlio. Si dice che quando non ci sono le parole è perché qualcosa è veramente strana. Ecco, un padre che uccide un figlio non ha neanche un nome, perché è una cosa ovviamente contro natura. E quella sì, contro natura. L'unica, diciamo. E questa però è la dimostrazione più chiara che il Pride serve ancora nel 2026. Perché se un padre dice a un figlio «preferirei vederti morto che gay», è una dimostrazione, per fortuna statisticamente molto rara, del fatto che ancora nel 2026 essere persone non eterosessuali, non cissessuali, come si dice, è ancora molto complicato. Perché appunto può succedere il caso limite, ma ci sono tanti altri casi, Presidente, che non sono casi limite. Io, guardi, mi limito a testimoniare di alcune cose che vedo nella mia vita quotidiana. Io ho amici quasi coetanei che non hanno ancora detto alla loro mamma di essere gay, hanno di gran lunga superato i 40 anni. Ho gente che ha ancora paura di dirlo in ufficio perché teme, magari ha ragione, che il capo ufficio possa, non so, anche con la legge del ministro che abbiamo appena approvato, non dargli, diciamo, la promozione a un incarico successivo. E quindi io credo che noi dovremmo riflettere ancora sul fatto che la nostra cultura è una cultura che ancora necessiterebbe di essere spinta a un'educazione alle differenze. E sa qual è, secondo me, lo strumento più forte, signora Presidente, che ci interroga direttamente come parlamentari? È la legge. Se c'è stata una cosa che ha fatto tantissimo, davvero perché l'accettazione dell'omosessualità che diventasse più comune, è stata la legge sulle unioni civili. È stata una legge che ormai ha 10 anni,

0: controllo e fare in modo che finalmente l'Italia, come tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale, possa introdurre il matrimonio egualitario, servirebbe forse non ad evitare una tragedia enorme come quella di Mirko, ma evitare tante piccole tragedie quotidiane di persone che vivono la loro vita senza essere liberi di viverla fino in fondo. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto, grazie colleghi per aver ricordato in quest'aula Mirko Moriconi e sua madre Katie Andreoni. Diamo la parola alla senatrice Valente.
2: Del Partito Democratico.
3: Nell'ultima settimana a Napoli, nella provincia di Napoli, città anche sua presidente, un 21enne è stato ucciso con un colpo di pistola, forse per un fallo durante una partita di calcio. Una ragazza di 23 anni è stata ferita a colpi di pistola. Una ragazza di 12 anni ha tirato 7 coltellate a un ragazzino perché era entrato nel suo giardino controllato dalle baby gang di cui lei probabilmente era leader. Un tentato stupro nella zona universitaria di una studentessa francese in un Erasmus. E infine, ultimo ma non ultimo, 5 cosiddette stese, come si dicono a Napoli, cioè colpi di arma da fuoco sparati in pieno centro di Napoli, vicino a casa mia dove io vivo, in quei cosiddetti quartieri spagnoli, quartieri periferici nel centro della città. 5 stese in 6 giorni. Ecco, io vorrei chiedere davvero a questo governo, al ministro Piantedosi, che si fa sempre vanto di tanti risultati, quali sono i risultati di fronte a questi fatti? Qui non parliamo di percezione, non parliamo di suggestioni, parliamo di fatti. Io vorrei un ministro e un governo che riconoscessero plasticamente di fronte al Paese di avere fallito. I decreti sicurezza, abbiamo sentito enfatizzare il decreto Caivano più volte e più volte. Questi sono i ragazzi destinatari di quel cosiddetto decreto Caivano, che se sentiamo i responsabili dell'istituto penitenziario minorile ci dice che ha portato soltanto meno vivibilità in quella che era un'esperienza modello per l'Italia. Più ragazzi in carcere, meno ragazzi recuperati. Nessun risultato. I risultati parlano chiaro, inchiodano questo governo alle sue responsabilità e alle sue incapacità. C'è solo la necessità di prenderne atto. Non c'è più competenza, non c'è professionalità. Sappiamo che non è una questione napoletana. Quello che accade a Napoli, accade a Milano, accade a Torino, controllo del territorio e ordine pubblico sono ormai fuori controllo, e questo da diverso tempo. Il tema della sicurezza è un tunnel senza via d'uscita per questo governo. È il principale fallimento della loro propaganda a buon mercato che, fatta diciamo in qualche modo riferimento, se facciamo finalmente riferimento a quello che accade veramente nella verità, stona del tutto con i loro racconti. Sono i fatti a inchiodare questo governo alla loro incapacità, alla loro totale incapacità, a quella del ministro Piantedosi, che dovrebbe semplicemente venire in quest'aula, assumere il fallimento delle sue politiche e prendere atto che non ha promosso né strategie, né competenze, né professionalità, ma ha soltanto fatto propaganda a buon mercato, prenderne atto e trarne le conseguenze.
1: Grazie senatrice Valente. Do la parola alla senatrice Pellegrino.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, mercoledì 24, come tutti sappiamo, 2 violentissimi terremoti hanno distrutto Caracas e lo stato di La Guaira, lasciando una devastazione di molto molto importante. Ecco, ci sono stati piccoli miracoli, come un cane sottratto vivo dai soccorritori dalle macerie quel giorno stesso, e è notizia di oggi che un bambino, ben dopo 6 giorni, è stato tirato vivo dai soccorritori. Soccorritori che sappiamo anche grazie al governo Meloni sono stati raggiunti dalla nostra protezione civile e dalle nostre forze armate, e che quindi ringraziamo per la disponibilità ad essere impegnati in uno scenario internazionale molto drammatico. Scenario al quale noi ci sentiamo vicini, visto che buona parte del Venezuela è ovviamente composta da italiani, e per noi rimane anche da quest'altra parte dell'oceano sempre la nostra piccola grande Venezia. Come dicevo, il governo si è attivato

0: successivamente ha creato un tavolo, ha dato disponibilità di uomini e di mezzi. So che in queste ore stanno partendo anche medicinali e un altro tipo di assistenza. Le associazioni degli esuli, che ringrazio contestualmente, hanno provveduto in questi giorni a fare delle raccolte che speriamo, insomma, di poter inviare lì in sicurezza. Però c'è un risvolto che molti stanno trascurando. Si tratta di un risvolto prettamente politico e credo che sia arrivato il momento, visto che nonostante l'impegno, insomma, di livello internazionale, anche l'impegno politico dello stesso governo Meloni, che per appunto superare questo impasse con l'allora governo di Maduro decise di incoronare la figura di Luigi Vignali come rappresentante per le visite consolate ai detenuti, ecco, giunga a una seconda fase. Quindi mi sento di lanciare da qui un appello al governo venezuelano, gestito oggi da Delcy Rodríguez, che dovrebbe essere il simbolo del cambiamento, e invito il governo venezuelano a poter concedere finalmente le visite consolari da parte dell'Italia, ma da parte di qualunque altro paese, ai detenuti politici. Non sappiamo a tutt'oggi se ci siano persone vive all'interno del carcere, non sappiamo i detenuti che fine abbiano fatto, non sappiamo dare risposte ai familiari. Concedere le visite consolari, oltre che rispetto delle regole internazionali, sarebbe un debito umanitario al quale, a nostro avviso, Delcy Rodríguez non dovrebbe sottrarsi, dimostrando di rappresentare finalmente il cambiamento.
1: Grazie, senatrice Pellegrino. La Presidenza esprime vicinanza al popolo venezuelano in questa tragedia che ormai sta assumendo delle dimensioni sempre più catastrofiche. Do la parola al senatore Spagnolli e poi il senatore Malan.
2: Grazie, Presidente. Credo assolutamente opportuno
3: che in
2: quest'Aula si levi una voce che esprime solidarietà alla ministra Eugenia Roccella. Solidarietà umana per il tragico evento che si è verificato sabato scorso, quando il marito tuffatosi nel lago di Vico non è riemerso e tuttora sono in corso le ricerche per trovarne almeno il cadavere. Ma soprattutto solidarietà etica e civica, perché noi siamo stati eletti qui non soltanto per gestire il presente, ma anche per predisporre il futuro al nostro Paese. E il futuro del nostro Paese, perdonatemi, è incompatibile con questo clima di odio che si verifica per un uso smodato, sbagliato, inaccettabile dei social da parte di persone che attraverso quest'uso si nascondono per creare, per l'appunto, questo clima di odio. Io credo che per questa ragione, e sono anche contento del fatto che ci sia qualcuno che approva questo mio intervento e che applaude, per questa ragione, da questo episodio deve nascere un nuovo spirito di solidarietà anche tra di noi, per evitare che questo succeda ancora. Grazie.
1: Grazie, senatore Spagnolli. Senatore Malan.
4: Grazie Presidente. Io ringrazio insieme a tutti i senatori di Fratelli d'Italia il senatore Spagnolli per le sue parole, alle quali naturalmente ci associamo, sia le parole di vicinanza nei confronti della ministra Eugenia Roccella per questa tragedia, questa terribile episodio che l'ha colpita nei giorni scorsi e che ancora purtroppo non trova il suo esito, quantomeno nel rinvenimento del corpo, e associandomi naturalmente alle sue parole di esecrazione nei confronti di coloro che anche in una circostanza di questo genere hanno pensato di esprimere parole di odio. Io credo che chi l'ha fatto si qualifica da sé, si scredita da sé, purtroppo quasi sempre nascondendosi dietro pseudonimi o nomi, insomma, che non sono quelli reali. Credo che le parole del senatore Spagnolli sono sicuramente da accogliere, da fare proprie da parte di tutti, che ci sono dei limiti oltre quale il dibattito politico, anche l'aspro dibattito politico, si deve fermare, e questo è certamente uno di questi casi.
1: Grazie senatore Malan, permettetemi di dire che a nome di tutta l'Aula siamo vicini alla Ministra in questo momento di dolore e condanniamo con fermezza i vili attacchi che sono stati rivolti alla Ministra Roccella. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B a resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, mercoledì 1 luglio, alle ore 10. L'ordine del giorno reca: al primo punto, discussione e deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, su questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026, numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Al secondo punto, discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano casa. Al terzo punto, comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi del lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. Al quarto punto, discussione dei tre disegni di legge, modifica della legge 22 novembre 1988, numero 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione, modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Buddista Italiana in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. La seduta è tolta.
3: Era la voce della senatrice Castellone, che ha chiuso la seduta che abbiamo riascoltato del 30 giugno pomeriggio del Senato, seguito della discussione e approvazione del disegno di legge che reca disposizioni in materia di sviluppo delle carriere dirigenziali e della valutazione delle performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Usciamo dai programmi in convenzione, ci risentiremo tra pochissimo con il notiziario.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 14.07, un saluto a Lorenzo Bruschi in regia, Antonello De Fortuna al microfono. Ci occuperemo delle notizie dal Golfo, dei funerali di Khamenei, poi ancora bombardamenti, ancora vittime in Ucraina e poi parleremo anche della NATO, del vertice che si sta preparando di Ankara. Andiamo in Iran. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla morte avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale che durerà 3 giorni. L'evento evidentemente è concepito anche come una dimostrazione di forza all'indomani del conflitto durato 40 giorni e costato la vita a numerosi alti dirigenti iraniani. Il feretro di Khamenei, avvolto nella bandiera iraniana, è arrivato al Grand Mosalla, un vasto complesso religioso. Le pareti della struttura sono adornate con i ritratti dell'Ayatollah, rimasto in carica come guida suprema per 3 decenni. Ci sono poi le bandiere nere in segno di lutto e quelle rosse in simbolo di martirio e vendetta. C'è anche una presenza importante, quella di Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie e braccio ideologico delle forze armate. Ha fatto la prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra, rendendo omaggio alla bara. I preparativi appunto si stanno svolgendo mentre Iran e Stati Uniti osservano un cessate il fuoco giudicato fragile. Il governo del Pakistan, che è mediatore chiave in questi colloqui, ha reso noto che il primo ministro Shehbaz Sharif parteciperà domani alla cerimonia. Anche Cina, Afghanistan e i paesi confinanti con l'Iran nella regione del Caucaso hanno annunciato l'invio di rappresentanti. L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nel Principato di Monaco, nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, ferendo lui e una donna, è fuggita in Francia e da lì in Svizzera, passando però per l'Italia per Ventimiglia. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato a Beausoleil in Francia, al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania. Questo stanno ricostruendo gli inquirenti monegaschi e francesi. La donna, un'ucraina di 39 anni, si chiama Anastasia Berezovskaya ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Ermolaev era stato colpito dalle sanzioni di Kiev per aver continuato a fare affari nella Crimea occupata dai russi. E a proposito di Kiev, è salito a 30 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco con missili e droni lanciato dalla Russia. Lo ha riferito il servizio statale dell'Ucraina per le emergenze, precisando che i feriti sono 99. In un post su Telegram, il DSNS ha precisato che gli attacchi russi hanno colpito siti in 40 punti della città. C'è una dichiarazione della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea rappresenta un investimento geopolitico che porterà benefici reciproci. L'Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il tempo in cui potevamo contare sugli altri per proteggerci è finito. Dobbiamo essere in grado di difenderci da soli, così la Presidente del Parlamento Europeo. E a proposito dell'allargamento, però, i Paesi Bassi hanno confermato esplicitamente che appunto l'Olanda e altri 4 Stati membri dell'Unione Europea, Svezia e i 3 Paesi Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, si oppongono all'apertura del cosiddetto Cluster 3 nei negoziati per l'adesione all'Unione Europea della Serbia, a causa delle preoccupazioni sullo Stato di diritto del Paese balcanico. Il portavoce del Ministro degli Esteri olandese ha ricordato che il Consiglio Europeo, nelle sue conclusioni del 2024, aveva affermato che è fondamentale per la Serbia compiere ulteriori progressi significativi. Oltre alla questione dello Stato di diritto, pesa anche il fatto che la Serbia non abbia imposto sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, che è il principale motivo per il quale la trattativa con l'Unione è congelata. Dell'allargamento appunto dell'Unione Europea e anche della situazione a Kiev se ne è occupato il professor Renato Brunetta con Rivoluzione in Corso. Radio Radicale, Rivoluzione in Corso con Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato professore.
6: Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai telespettatori.
3: Professore, un paio di appuntamenti fa noi abbiamo parlato del calendario importante proprio di queste settimane e tra queste cose c'è il vertice di Ankara, 7-8 luglio, un appuntamento importante per il futuro e il presente della NATO e per gli impegni dei paesi europei. Però non possiamo anche non citare quello che sta succedendo in questi giorni, l'attacco durissimo dei russi contro i civili a Kiev, 30 morti nelle ultime ore, centinaia di feriti. E, diciamo, l'attualità preme sui calendari, sugli eventi e sui vertici in programma.
6: Ma evidentemente è tutto congiunto, vale a dire il bombardamento dei russi sulla capitale Kiev e sulle popolazioni civili, sulle infrastrutture civili, sui palazzi, più che un messaggio a Zelensky, un messaggio all'Ucraina, sembra un messaggio alla NATO, sembra un messaggio a quello che avverrà martedì e mercoledì ad Ankara, 7-8 prossimi ad Ankara, vale a dire il vertice NATO, che dovrebbe essere un vertice decisivo, strategico e che mette insieme, se vogliamo, tutto il rapporto atlantico, cioè tra le due sponde dell'Atlantico, ma soprattutto il ruolo della NATO in Europa, segnatamente anche nel resto del mondo, ma soprattutto in Europa, e soprattutto sulla guerra della Russia all'Ucraina. Abbiamo anche dei sentori di provocazioni russe, prossime venture in Polonia. Tutto questo all'interno dell'atteggiamento ondivago di Trump rispetto al suo disimpegno nei confronti dell'Europa. Ecco, tutto questo non può che preoccupare molto, anche se dentro questi elementi, questi contenuti, come sempre c'è anche la possibile soluzione. E cioè, Da un lato la Russia non sta vincendo. La Russia con questi attacchi alla popolazione civile, alla capitale, alle infrastrutture, ma anche ai ministeri, dà segni di debolezza, cioè che sta perdendo la testa in termini ritorsivi rispetto a quello che sta facendo l'Ucraina con la propria capacità di deterrenza attiva, vale a dire sta mettendo in crisi il sistema di approvvigionamento energetico della popolazione russa in Russia, in Crimea, ma soprattutto nel resto della Russia. E questo è una novità, una grande novità. Quindi l'Ucraina sta vincendo, la Russia sta perdendo, e per questo la Russia, un'interpretazione un po' semplicistica se vogliamo, ma sta perdendo anche la testa, perché bombardare così, forse il più grande bombardamento dall'inizio della guerra, sì, è da chi sta perdendo la guerra e con la guerra sta perdendo la testa, e questo non può che preoccupare. Il secondo passaggio, vertice NATO in Ucraina, e qui c'è l'onore dell'Europa. L'Europa dovrà in questo vertice NATO dare una risposta chiara, univoca, una volta per tutte, non solo sul suo sostegno all'Ucraina, ma il suo sostegno anche via NATO alla difesa ad est, chiamiamola così, e cioè a rafforzare la NATO ad est, quello che è già avvenuto negli anni scorsi con l'allargamento ai paesi baltici della NATO, ma soprattutto all'impegno quali quantitativo in termini di mezzi nei confronti dell'Alleanza Atlantica, a partire dal fronte est, ma soprattutto in particolare dall'Ucraina. Altro punto di passaggio importantissimo per le opinioni pubbliche: il vertice NATO sarà preceduto da un Defense Industry Forum, vale a dire polo economico industriale della difesa.
3: Quindi si parla di economia anche.
6: Chiave, certo. Questa è la chiave per far capire alle opinioni pubbliche occidentali che difesa vuol dire anche industria, difesa vuol dire crescita, difesa vuol dire tecnologia, purché tutto questo non sia legato a maggior spesa e quindi maggior acquisti presso fornitori oltre l'Atlantico, perché sarebbe una non soluzione. Quindi, e anche questo rispetto all'Italia ha un significato assolutamente importante. Noi siamo su un crinale, noi Italia siamo su un crinale delicatissimo, vale a dire i bilanci pubblici del paese stanno, così dicono tutte le anticipazioni, uscendo dalla procedura di inflazione, vale a dire di infrazione, vale a dire l'Italia sta scendendo al 3 o sotto il 3% nel suo rapporto deficit-PIL, che era la condizione per uscire dalla procedura di deficit eccessivo e quindi per poter poi attivare il fondo SAFE, che è il fondo europeo di 150 miliardi a cui l'Italia partecipava, avrebbe partecipato con 14,9 miliardi, tassi a lungo, bassi e a lungo termine di credito agevolato europeo per la difesa, cioè per finanziare il Rearm EU. L'Italia non ha ancora aderito a questo fondo, a questi 14,9 miliardi, perché giustamente, a mio modo di vedere, Giorgetti aspetta l'uscita dalla procedura di infrazione che consente all'Italia di avere reputazione e credibilità per poi indebitarsi con l'Europa sul fondo SAFE 14,9 miliardi. Certo. Tutto questo dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e credo che il buonsenso previsionale di Giorgetti unito alla solidità di Crosetto come ministro della difesa indica, a mio modo di vedere, una buona strada, cioè l'Italia ad Ankara si impegnerà per il suo processo di convergenza verso il 5% al 2035 con tutte le tappe intermedie. Noi abbiamo già raggiunto il 2% nel 2025, il 2026 dovrebbe essere l'anno dell'accoglimento del fondo SAFE una volta usciti dalla procedura di infrazione, e quindi all'interno di reputazione, all'interno di coerenza, di usare per la seconda parte di quest'anno, certamente per il prossimo, questi 14,9 miliardi ai fini della sicurezza, ai fini industriali. Quindi vale il discorso del forum che ci sarà il giorno 7. Ecco, questo è il punto centrale. Questo è anche la risposta migliore, via Italia, ma via assieme agli altri paesi europei, di risposta alla Russia, a questa provocazione assolutamente inaccettabile, indecente, infame della Russia oggi, ieri notte e oggi, nei confronti dell'Ucraina. E questo la dice lunga anche sull'altro processo di cui a lungo avevamo parlato noi, sì, in queste stesse onde, vale a dire l'allargamento. L'allargamento ai Balcani occidentali e l'allargamento all'Ucraina contemporaneamente, perché questa sarebbe la risposta politica più importante, non certamente vertice NATO, ma dei vertici europei. Anche questo, come dire, è in ballo, e anche questo diventa fondamentale per la nostra credibilità. Quindi una triangolazione importante, vale a dire rispettare gli impegni NATO, rispettare gli impegni con l'Ucraina, ma soprattutto l'allargamento dell'Unione Europea ad Ucraina e ai Balcani occidentali. Tutto si tiene. E SAFE, la chiave, 150 miliardi di questo fondo sono fondamentali, e un altro passaggio di responsabilità, e questo le note non sono buonissime, il ruolo della Germania. La Germania sembra voler far parte per se stessa, la Germania sembra voler reflazionare, vale a dire spendere autonomamente una grande quantità di risorse, si parla di 150 miliardi, per la sua difesa, non in stretta correlazione con gli altri paesi europei, con la filiera europea. E questo è certamente un rafforzamento della Germania. Certamente comprensibile, perché la Germania è a un confine molto vicino, rispetto agli altri paesi, ad alcuni altri paesi, togliamo la Polonia, togliamo i Baltici, togliamo l'Ucraina e togliamo i Balcani occidentali, però la Germania ha un significato europeo, come dire, anche simbolico, fondamentale. La Germania è il catalizzatore dell'Europa, e la Germania dovrebbe dare il buon esempio da questo punto di vista della sicurezza, della spesa, del coordinamento, anche perché tutto quello che spende la Germania o va come domanda verso gli Stati Uniti o va come domanda nei confronti degli altri paesi europei, ovviamente, ma questa seconda opzione deve essere l'opzione fondamentale. Quindi allargamento in parallelo, Ucraina e Balcani occidentali. La NATO deve avere un ruolo fondamentale in Europa, e gli impegni presi vanno rispettati. Questo dovrà essere il messaggio di Ankara, e questo è anche il messaggio dell'Italia ad Ankara, vale a dire l'Italia rispetta gli impegni presi del 5% al 2035, ivi compreso l'utilizzo, se sarà quello, del fondo SAFE una volta uscita dalla procedura di infrazione, il tutto anche a fini di maggior crescita, maggior produttività, maggior competitività, e soprattutto non dipendere più dalle forniture in tecnologia e in armamenti provenienti dalla sponda occidentale dell'Atlantico, cioè dagli Stati Uniti.
3: Sono tanti quindi gli argomenti, abbiamo due minuti, però prego.
6: E la politica politica di difesa europea.
3: Esatto.
6: Io la chiamerei, questa è la proposta, politica industriale di difesa europea, perché in questa maniera il messaggio che noi diamo alle opinioni pubbliche, non dimentichiamo che l'anno prossimo sarà un anno di ciclo elettorale per molti paesi europei, Italia compresa, e il messaggio che dovremmo dare non è tanto di riarm, ma di fare la nostra parte per la sicurezza, e tutto questo vuol dire industria, vuol dire tecnologia, vuol dire ricerca, vuol dire PIL, vuol dire crescita e vuol dire sicurezza, purché questo abbia la scala europea. Quindi serve una vera politica industriale di difesa europea, e questo è il messaggio da dare alla Germania. Quindi tanti temi, tanti argomenti, i sette lodi
3: molto importanti, e noi speriamo comunque che almeno l'offensiva, ecco, si plachi, perché sono veramente tanti, come abbiamo aperto la trasmissione,
6: ma guardi che l'offensiva si placa solo se l'opinione pubblica russa continua a dare messaggi a Putin della inutilità di questa guerra. E questo sta già avvenendo, perché quello che sta facendo l'Ucraina con le sue controffensive è quello che ha scatenato l'impazzimento russo in questo momento.
7: La reazione è così pesante.
6: E a questo punto la risposta NATO, europea, di Ankara deve essere forte e chiara.
7: Fondamentale. Grazie professor Renato Brunetta, questa era Rivoluzione in Corso, appuntamento tra 7 giorni allora. 14:24 proprio adesso stanno battendo le agenzie la notizia che in vista del vertice NATO di Ankara, appunto, è stata approvata dal Consiglio Atlantico una dichiarazione che contiene riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027, quindi ovviamente focus quindi sull'appoggio a Kiev. Andiamo avanti con le notizie. Gli Stati Uniti avrebbero avvertito la Polonia che Mosca starebbe valutando una provocazione armata contro il paese per mettere alla prova la risolutezza della NATO, anche se la prospettiva è ancora lontana diversi mesi, lo scrivono il Telegraph e il giornale polacco Onet. La provocazione armata avrebbe il fine quindi di mettere alla prova la NATO e costringere i partner occidentali a sospendere gli aiuti all'Ucraina. Tra gli scenari possibili provocazioni potrebbero esserci con droni contro infrastrutture critiche come le centrali elettriche o la simulazione di un massiccio attacco aereo per costringere la Polonia ad attivare le proprie difese aeree. Andiamo in Venezuela, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 2.595, lo ha dichiarato la presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez. Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie, dobbiamo continuare a essere uniti e lavorare insieme, non è il momento dello scontro politico, anche dall'opposizione mi stanno dando una mano, ha dichiarato la Rodriguez in una conferenza stampa. Chi aiuta è benvenuto, questo si aspetta il popolo venezuelano, accolgo e ringrazio tutti quelli che possono dare una mano, anche da quei paesi con cui non abbiamo relazioni diplomatiche, dobbiamo essere uniti per il Venezuela, ha concluso e ricordato anche che sono ancora decine di migliaia le persone disperse. Andiamo in Algeria, come previsto da molti osservatori, è stata l'astensione il dato dominante delle elezioni legislative svoltesi in Algeria, segnate da quella che appare come la più bassa partecipazione nella storia del paese nordafricano. Secondo i dati diffusi dall'Autorità Nazionale Indipendente per le elezioni, alla chiusura dei seggi il tasso di partecipazione si è fermato ieri sera al 20,79% nelle 69 province del paese. In base ai dati forniti dall'autorità elettorale, appunto, hanno votato sui 23.872.020 diritto appena 4.962.000, una tendenza che si era registrata anche alle elezioni, appunto, alle scorse elezioni del giugno 2021. Torniamo in Italia per parlare di legge elettorale, perché sulla legge elettorale prometto che cercheremo in tutti i modi di non fare come ha fatto la sinistra, come ha fatto Renzi e come ha fatto Gentiloni. Cercheremo di andare avanti in Parlamento senza mettere la fiducia, lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi. Risponde a distanza il Partito Democratico nella persona del presidente del PD, Stefano Bonaccini. Non si capisce perché in questo paese, per essere eletti in un qualsiasi consiglio comunale, in qualsiasi consiglio regionale e in Europa, scelgono gli elettori con le preferenze e solo in Parlamento si è nominati e scelgono 4 o 5 dirigenti chiusi in una stanza a Roma. Penso si debba lasciare agli elettori la possibilità di scegliere e sapere chi sono coloro ai quali hai dato fiducia, così Bonaccini. C'è una dichiarazione riguardo le carceri del ministro Nordio. Il nostro piano carceri prevede entro la fine dell'anno la creazione concreta di circa 10.000 nuovi posti. Un commissario ad hoc sta lavorando su questo, la costruzione di nuove carceri, però non è solo difficile dal punto di vista burocratico, ma anche pratico. Tutti vogliono nuovi istituti, ma nessuno li vuole vicino casa, ha dichiarato Nordio rispondendo a una domanda dei cronisti nel corso di una conferenza stampa nella sede romana dell'Ordine dei giornalisti. Il tema fondamentale non è aumentare la capienza degli istituti di pena, ma ridurne la popolazione detenuta, che adesso è il 15% al di sopra della capienza effettiva delle carceri, ha concluso il guardasigilli.
3: Torniamo all'estero per andare in Africa. Una nuova catastrofe dei diritti umani in corso in Sudan e la comunità internazionale non può permettere che si ripetano le diffuse atrocità dell'anno scorso, così ha ammonito il commissario ONU per i diritti umani Volker Turk a Ginevra nel corso di un dibattito urgente del Consiglio per i diritti umani. I civili sono sottoposti a condizioni di assedio da 18 mesi, flagellati da incessanti attacchi di droni, mentre le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido, le due parti in conflitto, si contendono il controllo delle aree circostanti la città. Questa la denuncia di Turk. Con questa notizia noi chiudiamo il notiziario, la seconda edizione di oggi nel notiziario di Radio Radicale. Vi lascio con Africa Oggi di Shukri Said.
8: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento da Trieste abbiamo dottor Gianfranco Escavone di Aschi, benvenuto dottore.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: E in collegamento abbiamo collega Nello Scavo di Avvenire, benvenuto Nello.
10: Grazie, grazie, un saluto a voi e a chi ci ascolta e agli altri amici che dialogheranno con noi oggi.
8: Grazie. E in collegamento abbiamo Blessin Akale da Benin in Nigeria collegata con noi. Benvenuta dottoressa, avvocato italo-nigeriano, attivista dei diritti umani, collabora testate fra cui Africa Trattino e Express Info. Benvenuta. Allora, cominciamo subito con Nello. Nello, tu sei appena tornato, una missione importante per tuo giornale. Sei andato in Somalia, a Mogadiscio, e sei andato a Villa Somalia e hai intervistato il presidente federale Hassan Sheikh Mahmoud. Articolo che hai scritto il tuo giornale Avvenire, che abbiamo letto. Ci puoi raccontare come hai trovato la Somalia dopo tanti anni che sei ritornato di nuovo? Prego, Nello.
10: Io ero stato in Somalia nel 2011, nel momento in cui la battaglia a Mogadiscio infuriava per espellere il movimento Al-Shabaab dalla città, in una serie di scontri che avevano visto una coalizione di diversi clan somali della città di Mogadiscio, in particolare con forze internazionali, forze delle Nazioni Unite e forze somale, combattere contro gli Al-Shabaab, ed era una città sostanzialmente distrutta dove vigeva la più totale anarchia. Non erano presenti le organizzazioni internazionali, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati stava aprendo proprio in quei giorni il suo ufficio in un'area protetta nel compound dell'aeroporto internazionale di Mogadiscio, e questo era uno scenario di distruzione, anche di morte, e vi era anche una carestia terribile che portava decine di migliaia di persone dalla Somalia a fuggire verso il sud. Scappavano dalla guerra e dalla fame e in particolare si recavano verso il Kenya e i campi profughi come quello di Dadaab. E oggi Mogadiscio è una città per certi versi diversa, e, nel senso che ho osservato nuovi quartieri, nuove costruzioni con finanziamenti che arrivano soprattutto dall'estero, in parte dalla diaspora, in parte da investitori internazionali. Ha una sua vitalità, perfino una sua movida notturna, nonostante vi sarebbe una sorta di coprifuoco durante la notte, ma i quartieri antichi dell'antica Mogadiscio sono sostanzialmente perduti. Non c'è un progetto di ristrutturazione o di ricostruzione. Colpisce molto vedere i giovani e le famiglie provare a tornare a una certa normalità, e lo si nota in particolare sulla spiaggia. La più famosa si chiama Lido, dove centinaia e centinaia di famiglie si recano nelle giornate libere per fare il bagno, giocare al calcio e ritrovarsi. Però questo non vuol dire che non ci sia tensione. Dobbiamo ricordare che all'inizio del mese di giugno c'erano stati scontri violentissimi tra diverse fazioni a Mogadiscio, dopo che il presidente aveva annunciato la volontà, confermata poi con il voto del Parlamento, di ottenere una proroga dei suoi poteri per un anno e in questi ulteriori 12 mesi provare a costruire una nuova legge elettorale che possa riportare in Somalia il suffragio universale, perché ricordiamo È dal 1969 che i somali non si recano alle urne per elezioni dirette, salvo elezioni locali. Tutto questo crea un'enorme tensione. Diciamo, la ricostruzione anche della normalità a Mogadiscio, da una parte dà speranza, da un'altra parte però non deve illudere rispetto a una normalizzazione, una stabilizzazione che ancora non è completa.
8: Chiarissimo, allora rimani con noi che ancora vogliamo approfondire con te, Nello, anche questi aspetti e altri. Allora, io vado subito a Trieste, dottor Gianfranco Escavone. Noi abbiamo parlato diverse volte, lei è abitué di rubrica di Radio Radicale Africa Oggi, e abbiamo raccontato diverse volte i fatti che riguardano l'immigrazione, il diritto dell'asilo, che lei e sua associazione ASGI sono esperti e si dedicano. Allora, volevo chiedere, caso Al-Masri, no? È il punto dell'iceberg del problema del diritto del nostro paese. Come abbiamo già parlato, il governo italiano guidato da Giorgia Meloni hanno preso questo ricercato della Corte Penale Internazionale, hanno dato un erio di Stato e l'hanno portato in Libia. Adesso ci giunge il fatto che al generale Al-Masri è stato infilito e condannato le corti libiche 7 anni e 4 mesi. Come lei vede questo? Un vulnus giuridico, una esivista o qualche cosa di un scambio politico che il governo italiano ha fatto con il governo libico? Come possiamo spiegare questo fatto? Prego, Gianfranco.
9: Ma distinguiamo le due in due parti, una diciamo più breve, più chiara di carattere giuridico e una considerazione insomma più ampia di carattere personale. Allora, sul piano procedurale quello che è successo è gravissimo e vorrei ricordare che l'Italia da questo punto di vista, come dire, è sotto osservazione da parte della Corte dell'Aia per non aver rispettato le procedure previste di consegna delle persone ricercate appunto con un mandato di cattura della corte stessa. Non ci sono, l'Italia ha sostenuto ragioni, devo dire, procedurali piuttosto vaghe, fumose e inconsistenti per cercare di giustificare quella che è a tutti gli effetti una gravissima omissione, e cioè appunto la non consegna da parte delle autorità italiane appunto alla corte quando Al-Masri si trovava per l'appunto in Italia. Questo è sicuramente avere anche organizzato una sua sostanziale fuga in Libia, perché non soltanto non si è proceduto appunto alla consegna, ma il governo italiano ha operato attivamente per riportare nel paese appunto la persona. Qui diciamo finisce la parte strettamente giuridica, cioè rispetto alla quale io ritengo che la Corte accerterà questa grave violazione da parte dell'Italia appunto dei propri obblighi legati appunto proprio allo Statuto di Roma, anche per ironia, diciamo, lo Statuto della Corte sappiamo fu fatto proprio nel nostro paese. Che cosa sia successo che sia successo poi in Libia, cioè se questa vicenda è dimostrazione di una relativa o comunque buona addirittura autonomia della magistratura libica, o se si tratta di sostanzialmente di una sorta di così sacrificio, no? Sull'altare di un accordo politico ovviamente non dichiarato, insomma, per in qualche modo accreditare l'immagine che in fondo appunto il governo italiano non ha riportato nel paese dove al massimo dove la persona è protetta, ma l'ha riportato in un paese nel quale oggi la persona è stata, no? Accusata e anche condannata. Io personalmente, non devo dire che propendo per l'ipotesi, diciamo, di un accordo politico, ma soprattutto ci tengo a dire, insomma, che la cosa ha una scarsissima rilevanza sul piano, cioè avrà ovviamente molta rilevanza per gli storici, no? Quando riusciranno a scoprire che cosa effettivamente è successo, ma non amo, diciamo, questo tipo di ragionamenti. Perché ciò che conta è la prima parte, cioè che l'Italia non ha fatto ciò che doveva fare. Se poi adesso c'è un procedimento indipendente o non è così indipendente, no? Quello libico è sicuramente di massimo interesse per politologi, no? E per, ripeto, per storici, ma nulla cambia rispetto alla gravità della condotta del nostro governo.
8: Chiarissimo, possiamo anche pensare che sono gesti dimostrativi di regimi anche liberticidi, libici, di accreditarsi, come lei comunque en passant ha accennato, di farsi, cioè essere persone comunque per bene che perseguitano i criminali del loro paese. Ma comunque vedremo, perché non credo che casa al Masri finirà qui. Allora, non so se la dottoressa Blaisina Calè è in collegamento con noi e mi sente. La dottoressa è in collegamento con noi da Benin City in Nigeria. Non mi senti? Allora, nel frattempo, Nello, io ho letto tua intervista al presidente Hassan Sheikh Mahmoud e in modo molto delicato hai toccato il tema più importante in questo momento, che è quello del ritardo delle elezioni presidenziali che si sarebbero già tenute, visto che 15 maggio di quest'anno mandato presidenziale è scaduto. Come Hassan Sheikh ti è sembrato, come giustifica questo vulnus, essendo uno è stato eletto ben 2 volte, anche se non consecutivi, e forti rapporti anche con comunità internazionale? Come mai che presidente si ostenta di perseverare in questa sua strategia di confronto con una persona, il suffragio universale secondo te è credibile o ci sta prendendo in giro? Scusami, prego. Nel
10: Ma io
8: frattempo,
10: quello che credo.
8: a Calè, dottoressa, avvocato che è entrato. Sì, però aspettami un attimo che ho fatto una domanda a un collega.
11: Va bene, vi ascolto.
8: Prego,
10: Dicevo
8: prego,
10: che
8: prego.
10: nell'incontro che ho avuto con il presidente, che è stato preceduto da una serie di altri incontri, perché lui ha ritenuto particolarmente importante questa intervista, e devo dire che solo successivamente mi sono reso conto anche di alcuni dettagli che non sono secondari, e cioè che un presidente somalo non riceveva un giornalista italiano nella sede di Villa Somalia, che un tempo si chiamava Villa Italia, dal 1991. Tutte le altre interviste piuttosto rare dei presidenti somali in questi anni sono avvenuti o in Italia o addirittura a bordo di navi o comunque mai dentro residenze ufficiali. Per cui anche la scelta del luogo, dal suo punto di vista, ha avuto evidentemente un significato. L'impressione che ho avuto, senza farmi anche qui nessuna illusione, perché non bisogna essere ingenui, è che lui ritenga il suffragio universale un modo per mettere in discussione il sistema di potere somalo, innovandolo. La speranza è che si innovi meglio, naturalmente, però questa innovazione potrebbe naturalmente garantire a lui anche la permanenza al potere per un tempo più lungo. Per una ragione molto semplice: oggi il sistema di voto somalo si fonda sostanzialmente sulla scelta che svolgono i capi dei clan, delle tribù somale, che indicano ad ogni tribù è indicato, assegnato un certo numero di parlamentari. I capi delle tribù, dei clan, poi scelgono quali parlamentari verranno inviati al Parlamento. Questo naturalmente è frutto anche di un dibattito interno, però è noto che molto difficilmente il popolo somalo, che fatica tutti i giorni a mettere insieme il pranzo con la cena, perché ci sono delle realtà veramente di estrema povertà, venga consultato nella scelta di queste figure. E quindi le carriere interne, dal punto di vista politico e non solo politico, rispondono a un sistema tribale che invece l'attuale presidente cerca in qualche modo di decostruire. I suoi oppositori, i suoi critici sostengono che in realtà il suffragio universale è un modo per importare il sistema del negoziato nel voto uno ad uno, e cioè ogni singolo elettore va conquistato, evidentemente anche con l'aiuto dei capi tribù, per cui saranno essenziali poi una serie di rapporti di forza all'interno. Ma resta il fatto che, soprattutto nei più giovani, giovani della diaspora che periodicamente rientrano in Somalia, altri che invece studiano nelle università, considerano la mancanza del suffragio diretto, del suffragio universale, come una sorta di menomazione. Cioè noi oggi studiamo, parliamo le lingue, siamo qualificati, ma la nostra opinione non conta nel momento in cui bisogna fare delle scelte politiche. E dunque è un cambio anche culturale che si sta cercando di fare. Non voglio con questo naturalmente costruire un'idea romantica delle prospettive, dei progetti del Presidente, perché so benissimo quali sono gli interessi e gli interessi economici internazionali. Peraltro il Presidente nel corso dell'intervista ha rivolto delle accuse molto pesanti nei confronti di Israele, perché ha riconosciuto, come sapete, il Somaliland, e dal suo punto di vista avere riconosciuto una regione autoproclamatasi indipendente crea un problema in più. Però sono giorni in cui gli americani continuano a bombardare alcune posizioni degli Shabab, ci sono state anche molte vittime tra i civili somali coinvolti nel conflitto in maniera indiretta, e di cui però si parla sempre molto poco, e c'è un problema anche di prospettive di sviluppo economico che è molto seria. Quello che ho notato è che ci sono molti investitori da paesi come la Turchia, e lo dimostra anche la loro presenza in alcuni alberghi importanti di Mogadiscio, ci sono investimenti dalla diaspora, e quindi il richiamo che arriva dal Presidente sostanzialmente agli europei e agli italiani in particolare è: tornate qui, tornate a investire. Tutto questo naturalmente offre anche un'idea a lui, un'immagine per poter perpetuare il potere. Chiudo con una immagine che è di pochissime ore fa, e cioè del presidente somalo che ha raggiunto uno dei nuovi quartieri di Mogadiscio ieri sera, nel corso di una normale serata dei giovani somali nei ristoranti, nei locali. È stato accolto come prevedibilmente con una sorta di festa, e lui ha così voluto rappresentare un'idea anche di sicurezza in Somalia per gli investitori internazionali, per i visitatori internazionali. Devo dire che questo è vero fino a un certo punto, perché ad esempio anch'io ho dovuto dotarmi di una scorta molto pesante, perché in alcuni quartieri i giornalisti possono essere ancora preda di sequestri oppure di altri tentativi, insomma, di condizionamento. Però certamente non è la situazione di 15 anni fa.
8: Chiarissimo, però comunque posso aggiungere, anche essendo ieri sera primo luglio e la festa nazionale, nulla vieta che siano un raduni di regime organizzato. Comunque in ogni caso ci teniamo il rinnovo delle istituzioni, o questo vuoi sia sistema clanico famigerato che non piace a nessuno, o sia suffragio universale, quindi chi ama la democrazia e il rispetto della regola, le rinnove e le scadenze amministrative sono fondamentali. Ti ringrazio Nello, e ti aspettiamo prossima puntata, per anche so che tu stavi andando via, se vuoi rimanere con noi rimani con noi, altrimenti ti salutiamo, ti ringrazio e sarà la prossima volta a breve.
10: Purtroppo devo salutarvi, però ecco, vi ascolterò in ogni caso, vi ringrazio per il vostro lavoro, ed è molto importante anche per noi capire anche il contesto quando poi ci rechiamo da giornalisti in territori che non sempre siamo facilitati nel comprendere.
8: Chiarissimo, ti ringrazio Africa Oggi, e vi è grata anche questo sostegno dei nostri ascoltatori. Allora andiamo in Nigeria. Allora, dottoressa, avvocato, attivista Blessing Akale, allora benvenuta, ti avevo già presentato prima. Se mi senti, io volevo chiederti subito, perché in Nigeria pure prossimo anno 2027 si voterà, i partiti di opposizione anche loro sono molto preoccupati che ci saranno tafferugli e anche brogli. Prego Blessing, e ci puoi raccontare per favore il quadro stringato politico di Nigeria. Prego dottoressa. Non mi senti? Allora, abbiamo perso la dottoressa. Allora Gianfranco, mi senti? Sì, Gianfranco Eschione, dottore. Allora, sì, certo. Devo chiedergli questo. Hai saputo anche il fatto che l'Unione Europea si è sbossato in toto praticamente la politica migratoria del governo italiano guidata da Giorgia Meloni. Questo te l'aspettavi? E come si potrebbe arginare se anche l'Unione Europea cominci a fare deportazione dei centri come tipo quello di Albania, i paesi cosiddetti terzi sicuri?
9: La questione è molto complessa da spiegare. Quello che è successo negli ultimi mesi è del tutto inedito, perché in effetti si è realizzata all'interno del Parlamento europeo una maggioranza che non c'era mai stata nel passato e che è una maggioranza che sostanzialmente rompe il patto sulla quale si regge la commissione attuale, che è sostenuta da popolari e socialisti democratici. Invece le due, sia nel 2024 le normative del cosiddetto patto sull'immigrazione e l'asilo, quindi parliamo però della precedente legislatura, sia le misure ancora più radicali prese in questa, faccio riferimento alla modifica, alle modifiche per l'appunto che sono intervenute sul regolamento rimpatri, che deve essere ancora in realtà emanato, ma l'accordo politico c'è già stato. Ecco, queste decisioni sono state tutte prese invece con un inedito accordo fra appunto il Partito Popolare e tutta l'estrema destra presente nel Parlamento europeo. Considerato che, allora, già si trattasse di un piccolo argomento, per così dire, di tipo secondario, questo dovrebbe provocare una crisi politica evidente, ma a maggior ragione dovrebbe farlo se parliamo di uno dei grandi argomenti dell'Unione Europea, per l'appunto di gestione dell'immigrazione e la tutela dei diritti fondamentali. Quindi siamo in una situazione veramente inquietante, mi verrebbe da dire, in Europa, dove esiste una commissione senza una maggioranza, di fatto. O meglio, esiste una commissione che è retta in questo momento, su alcuni temi fondamentali, da una coalizione di estrema destra, pur non essendo stata eletta con questa medesima maggioranza. Tutto questo certamente il governo italiano porta pesanti responsabilità, ma è chiaro anche che siamo di fronte a una deriva che riguarda l'Unione Europea nel suo complesso. Le misure sono appunto un po' difficili da spiegare in poche parole, perché avremo sia la possibilità di esternalizzare, parliamo di due normative completamente diverse, una riguarda la possibilità di cedere, per così dire, la propria competenza a esaminare le domande d'asilo a paesi terzi. Questo solleva enormi interrogativi sul piano della legittimità, della conformità alla Convenzione di Ginevra. La seconda possibilità, che non è ancora appunto prevista, ma ormai sappiamo che verrà introdotta, è la possibilità sempre di cedere la propria competenza a paesi terzi in relazione ai rimpatrio, cioè far sì che si debba intendere con conclusione di un'operazione di rimpatrio la possibilità di inviare la persona non nel paese di origine, ma in un paese terzo che si occuperà di questa persona in forme e modi che sono estremamente definiti in maniera estremamente generica, e questo solleva ovviamente ben altre diverse profili, diciamo, di profondi dubbi giuridici, oltre che chiaramente di grandi interrogativi etici.
8: Chiarissimo e molto chiaro. Allora, Belesin, anche lei mi senti?
11: Adesso sì, e chiedo scusa, mi dispiace anche per i nostri ascoltatori per questa instabilità delle condizioni.
8: Non si preoccupi, siamo in diretta. Allora, senta, allora Belesin, io le avevo già presentato e ho fatto una domanda. E vorrei sapere il problema che è politico, perché siccome Nigeria l'anno prossimo andrà alle elezioni, c'è paura di Broly, sono molto preoccupati i partiti di opposizione, hanno paura che la legge elettorale non sarà normativa e non saranno rispettati. Raccontaci in modo stringato quali sono i problemi che avvertono, visto che tu sei un giurista e anche un attivista. Prego.
11: La ringrazio per la domanda e andiamo subito con confermare che sì, l'anno prossimo ci saranno le elezioni, precisamente a febbraio, e quindi tra 8 mesi e ci saranno queste elezioni politiche, presidenziali e legislative, cioè delle Camere. Il punto è che quando si parla di elezioni si presuppone una società democratica, che ci sia una società democratica, e purtroppo nella realtà nigeriana non presenta assolutamente le caratteristiche di una società democratica, dal momento in cui qui non si agisce nell'alveo di norme principi, istituzioni, autorità democratiche. Si capisce, lo si sa, che la Nigeria, se non si sa, confermo e dichiaro adesso che la Nigeria assolutamente non è uno stato democratico, bensì una società per azioni, anzi peggio, una società a responsabilità limitata, dal momento in cui gli interessi della popolazione, quindi l'interesse pubblico, non è mai parte degli affari di Stato. E per quanto riguarda il concetto di opposizione, in Nigeria non esiste l'opposizione. Sì, ci sono diversi partiti, ma tutti fanno esattamente le stesse cose. Tant'è vero che il presidente Ahmed Bola Ahmed Tinubu, attuale presidente illegittimo perché non eletto, si è imposto quasi 4 anni fa al potere perché il popolo avrebbe eletto qualcun altro, ma come il mondo sa,

0: è da 67 anni che il paese va avanti così, senza democrazia, senza una vita minimamente civile, somiglia molto a quanto accade in Somalia, perché ascoltavo il suo ospite precedente che raccontava il sistema elettivo dei parlamentari in Somalia. E sostanzialmente è quello che succede anche in Nigeria, perché vengono selezionati, scelti dal capo del partito di maggioranza. In questo periodo abbiamo quello che si chiama APC o Progressive Congress, sono loro a governo e purtroppo l'anno prossimo si assisterà a una nuova farsa civile e quindi si farà un dileggio, ecco, del concetto democratico. Quindi cosa voglio dire? Non si presagisce nulla di positivo per la popolazione nigeriana e quindi purtroppo la situazione di bisogno, di fame, di mancanza delle strutture civili minime persisteranno. I meccanismi elettivi anche sono tali che non consentono alla popolazione di effettivamente partecipare ad eleggere i rappresentanti, proprio per come ho detto, per quello che ho detto prima, sono scelti dal despota che è al potere in questo momento, e ci sono stati sempre despoti al potere in Nigeria. Non abbiamo mai veramente avuto dei presidenti democratici in questo paese. Quindi le priorità sociali, economici, umani sono consistentemente, insomma, ignorati. Ecco, questa è la realtà per quanto riguarda appunto le elezioni che si terranno e
1: E la risposta
0: ecco, il
1: invece
0: popolo
1: molto
0: insomma è lì allo sbaraglio e quindi è alla mercé, ecco, di questa classe politica che ignora costantemente, insomma, i doveri sociali e politici della popolazione.
1: chiarissimo. Allora, se riusciamo in un minuto e mezzo, se mi puoi dire una storia che mi ha curiosito tantissimo, perché si sa che in Nigeria i parti gemellari sono spesso frequenti, ma settimana scorsa è successo qualcosa di molto spettacolare e particolare, perché due ragazze, due sorelle gemelle e due maschi gemelli, entrambi, tutto quattro, si sono sposati in medesimo matrimonio. Questo ha fatto un eco alle stampa internazionale, fra cui anche BBC. Un minuto, come se oro, ci puoi descrivere questo due coppie?
0: Cosa vuole? Sono quelle coincidenze sociali che possono accadere. In effetti è stata una storia, come lei ha detto, piacevole per la realtà che noi stiamo vivendo qui. Che dire, non è un fatto sociale che ha lasciato qualche segno altro. Perché? Perché il paese sta vivendo un momento davvero, davvero, davvero terribile, un momento drama. La realtà delle persone è tale che si pensa più che altro a come superare la giornata, cioè trovare da
1: Molto
0: mangiare.
1: chiaro.
0: Perché?
1: Ebbene sì, abbiamo terminato il nostro tempo. Ti ringrazio del tuo intervento, anche se abbiamo avuto qualche problema. Grazie,
0: Mi
1: avvocato
0: dispiace, sarà
1: Presina
0: per la
1: Cale.
0: prossima volta.
1: Sì, saluto anche dottor Gianfranco Escavone di ASPI,
2: Grazie.
1: e avevamo già salutato anche e risalutiamo collega Nello di Avvenire. Spazio di Africa Oggi termina qui. Buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci.
3: 14:59, avete seguito Africa Oggi a cura di Sugar 6 del momento della rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita.
4: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questa rassegna stampa dedicata ai temi della giustizia di Radio Radicale. Oggi è il 3 luglio del 2026, chi legge per voi come al solito Giuseppe Rosso Di Vita, e questa settimana è appena

Trascorsa, almeno finora, una delle settimane più calde, se non la più calda dell'anno. Tutto questo evidentemente si riverbera immediatamente sulla vita all'interno delle carceri italiane, ed è questo il tema con il quale apriremo anche questa puntata della rassegna stampa sulla giustizia, perché è un tema che evidentemente continua ad essere ignorato da coloro che nel nostro Stato hanno la responsabilità di governare e di adeguare le condizioni di detenzione a quelli che sono gli standard minimi di rispetto dei diritti umani fondamentali, come prescrive la Costituzione, nonché le norme sovranazionali, come quelle che distinguono appunto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nulla di tutto questo è stato fatto, nonostante l'ingravescenza della situazione, ed oggi ci troviamo a dover raccontare un vero e proprio inferno dove i detenuti cadono come mosche, nel senso che continuamente ci sono morti nelle carceri italiane, tant'è che il quotidiano nazionale questa settimana, il 2 luglio, non è uno dei quotidiani che ordinariamente si impegna a far conoscere ai propri lettori le situazioni delle carceri, ma lo fa questa settimana. Poi leggeremo anche gli altri giornali. Il titolo però è veramente indicativo per appunto un giornale che potremmo definire neutrale, non evidentemente un giornale impegnato come Il Dubbio, come anche L'Avvenire, come Il Manifesto, come Il Riformista, a denunciare la condizione delle carceri settimanalmente. Questi ultimi che abbiamo citato evidentemente non sono tra i giornali più distribuiti in Italia, però questa settimana registriamo il quotidiano nazionale che titola così il 2 luglio del 2026, Italia, 2 luglio 2026, emergenza carceri, le condizioni disumane, l'inferno dietro le sbarre, altri due morti in Toscana, è una vera mattanza, le ultime vittime a Prato e Firenze, la rabbia del garante dei detenuti, il disastro determinato dal sovraffollamento, dal caldo, dalle cimici, da ingressi illeciti di droga e telefoni nelle nostre carceri. E questo è solo il titolo. L'articolo evidentemente racconta della situazione delle carceri in Toscana, racconta delle persone morte in carcere ieri, il 1 luglio, quindi è un 26enne morto a Prato, a lunedì un detenuto di 75 anni morto a Firenze. E parliamo solo della Toscana perché il quotidiano nazionale, come i nostri ascoltatori sanno, distribuisce appunto tre giornali, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, che hanno un particolare radicamento territoriale in Toscana. Il sovraffollamento delle celle condito dalla presenza nelle carceri toscane di cimici, caldo, detenuti che diventano sempre più nervosi, violenti, agenti costretti a fare turni di 12 ore, un carcere permeabile viene descritto in questo articolo, dove droga e telefonini entrano facilmente. E ricordiamo agli ascoltatori, ma viene ricordato anche in questo articolo, come appunto proprio in Toscana c'è stata la situazione per cui finalmente, potremmo dire, i magistrati competenti per territorio si sono resi conto della totale illegalità del carcere di Sollicciano, che ha avuto sequestrate sette sezioni. Tragica, infatti, si legge nel pezzo del quotidiano nazionale, la situazione a Sollicciano. Pochi giorni fa il Tribunale di Firenze ha messo sotto sequestro preventivo sette sezioni del carcere fiorentino a causa delle notoriamente disastrose condizioni igienico-sanitarie. Ad oggi sono 137 i detenuti trasferiti in altri istituti penitenziari toscani. E proprio a Sollicciano lunedì scorso è
morto un'altra persona detenuta, sottoposta evidentemente alla cura e alla custodia dello Stato italiano, un 75enne è deceduto dopo essere stato portato all'ospedale a Firenze. Era recluso nonostante l'età e i gravi problemi di salute, che evidentemente non hanno impedito ai magistrati di sorveglianza di tenerlo in carcere. Era entrato in carcere appunto il 15 e il 20 giugno e dopo 9 giorni è morto. L'uomo aveva avuto in passato un ictus, si trovava in condizioni di salute che mal si conciliano con la pesantezza delle condizioni carcerarie, in particolare con la disumanità del carcere di Sollicciano. E questo è solo il quotidiano nazionale, mentre il Corriere della Sera ci parla in particolar modo del caso di Dennis Antonio Rodriguez, che aveva solamente 26 anni, un ragazzo trovato morto nella sua cella dentro il carcere di Prato. È stata aperta un'indagine, l'ipotesi quella di un'aggressione o dell'assunzione di droga, scrive Giorgio Bernardini sul Corriere della Sera il 2 luglio. Parlò di abusi il detenuto, doveva vedere il PM e diciamo che non ha fatto in tempo. Voleva sentirlo il procuratore di Prato Luca Tescaroli nell'ambito di un fascicolo nato dalla sua denuncia su presunti abusi subiti durante l'arresto a maggio, quindi anche un altro detenuto che il sistema carcerario non ha saputo tollerare. Ma la situazione, oramai ha raggiunto livelli appunto non più gestibili. Ricordiamo come nel 2026 ci sono state nelle carceri italiane 113 morti, di cui 32 suicidi accertati, 81 per altre cause da accertare. Oramai diciamo è passata anche la linea di cercare di rendere non troppo chiare le cause della morte per evitare che si parli troppo di suicidi. Tra le altre cause, e peraltro non sappiamo se sono migliori o peggiori rispetto al suicidio, visto che tra queste 81 altre morti ci sono appunto malori, assistenza sanitaria carente, overdose in carcere di droga e altre cause non meglio definite e non chiare. I suicidi in cella comunque anche quest'anno sono evidentemente un numero incompatibile con quello di un carcere rispettoso delle regole che lo Stato stesso si è dato. Nella morsa dell'AFA, celle infuocate, attività ridotte, il caldo è una pena aggiuntiva. Questo è l'Avvenire con Fulvio Fulvi, che dà la parola anche a Rita Bernardini. Per chi sta dentro, una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. La disperazione, e questa è Rita Bernardini, si sta diffondendo tra le persone detenute che si tende a tenere blindate in cella in un periodo nel quale le attività sono ridotte, il personale, già carente, in parte andato in ferie, fatica ancora di più a vigilare e a garantire l'assistenza. Non si può affrontare l'estate così, osserva Rita Bernardini, a cui appunto viene data la parola nel corpo di questo articolo di Fulvio Fulvi del 27 giugno sull'Avvenire. Rita Bernardini ricorda che in 3 anni i magistrati di sorveglianza hanno accertato in Italia 17.000 casi in cui detenuti hanno subito trattamenti disumani e degradanti, e ora la situazione sta peggiorando. Nell'immediato servono anche più telefonate familiari, più ventilatori, più frigoriferi, cose banali, ma ci vogliono soprattutto, ricorda sempre Rita Bernardini,
interventi politici seri per ridurre il sovraffollamento, provvedimenti come l'indulto accompagnato e differito proposto dal recente giubileo dei carcerati e come la liberazione anticipata speciale prevista dal disegno di legge di Roberto Giachetti è già adottata in passato senza che mai abbia dato questo tipo di soluzione particolari problemi. Ed ancora sempre Rita Bernardini che parla di spazi insufficienti e degradati, il sovraffollamento oramai è arrivato al 140% come media, blackout, interruzioni dell'acqua, ogni giorno si verificano nelle carceri moltiplicando la sofferenza e il disagio, mentre viene registrata anche la rabbia di alcuni garanti, salute fisica e psicologica a rischio, mancano i controlli delle ASL, le ore d'aria si fanno sotto il sole a picco, frigoriferi e ventilatori sono vietati nelle carceri. E di questo parla anche il garante dei detenuti, il garante italiano. Sappiamo le polemiche intorno alla figura di questo garante, che pare essere non troppo indipendente, come dovrebbe essere per legge istituzionalmente la figura del garante rispetto, come dire, alle linee politiche del governo, tant'è che Angela Stella sull'Unità il 3 luglio questa mattina a pagina 6 titola: e finalmente anche il garante evoca l'indulto, seppur è nostro. Nel titolo dell'Unità si apre una parentesi e si dice: a titolo personale, chiusa parentesi. L'estate caldissima delle prigioni, il sequestro di Sollicciano, le ombre sulla morte del detenuto a Prato, il sovraffollamento al 139% e la scandalosa risposta di Ostellari sui bambini in carcere, per il quale, Ostellari, non c'è nessuna emergenza e i bambini stanno bene. Mentre appunto nel corpo di questo articolo si scrive esattamente così: persino il garante nazionale Turrini Vita, nominato dalla destra, ha parlato, seppur a titolo personale, di indulto. Solo un atto di clemenza potrebbe togliere dall'emergenza il sistema penitenziario, che non ha più alcuna capacità di accogliere le persone. Infatti il presidente del collegio del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ieri ci racconta Angela Stella, ha rilasciato un'intervista alla DN Cronos in cui ha specificato in merito al contrasto al sovraffollamento: l'ideale, il più rapido strumento tecnico è l'indulto, ma se ne possono trovare anche più indiretti, purché la celerità del procedimento giurisdizionale collegato sia garantita. Io personalmente, ha detto appunto alla ADN Cronos il garante nazionale, io personalmente, aperta parentesi, non impegno però tutto il garante, sono favorevole ad un indulto anche per ambito culturale. Sull'amnistia non mi pronuncio perché è un problema più di processo che di pena, quindi esula dalla mia competenza. Intanto è arrivata anche una presa di posizione di Goffredo Bettini su Alemanno, pubblicata su Rinascita. Alemanno, il carcere, l'occasione mancata di una destra più umana. Durante la sua custodia, Alemanno, scrive Bettini, ha pronunciato una denuncia utile sulle condizioni terribili delle carceri italiane, ha smosso qualcosa, ma il suo approdo a Vannacci rattrista e richiude quello spazio di umanità in un rancore identitario. E ancora, poi peraltro a Bettini, visto che è uno dei maggiorenti del PD, si potrebbe anche ricordare che è un peccato anche quando il PD è stato al governo, quando Orlando, ministro della giustizia, ha affossato per bieche ragioni elettoralistiche i risultati a cui era approdato gli Stati Generali sull'esecuzione penale, ma non portava voti e quindi fa presto Bettini a puntare l'indice contro Alemanno, che ovviamente si può condividere quel che Bettini ha scritto a proposito dell'occasione mancata o possibile, vedremo, da parte di Alemanno, ma di occasioni mancate
ce ne sono state troppe, troppe, troppe negli ultimi almeno 13 anni, da quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Torreggiani ha messo fuori legge le carceri italiane. E ancora Angela Stella ricorda, in tema di esecuzione penale, come la Camera Penale di Roma ha indetto, in ragione proprio delle condizioni delle carceri, un giorno di astensione per il 15 luglio. La decisione dell'astensione nasce dalla gravissima situazione in cui versa il Tribunale di Sorveglianza di Roma, segnata da una cronica carenza di organico amministrativo e giudiziario che incide pesantemente sull'esercizio della giurisdizione, sul diritto di difesa, ma soprattutto sul diritto e sui diritti delle persone detenute. E questa appunto è la situazione. Per chi volesse una lettura per persone forti, cronache dall'inferno carcere, 29 giugno, una sorta di speciale del dubbio questa settimana, appunto dedicata interamente alle carceri, 100 giorni tra caldo afoso e umiliazione. La scrittura è di Domenico Forgione e descrive una giornata appunto all'interno del carcere di Palmi, una giornata che parte proprio dall'ingresso nel carcere di Palmi. La prima tappa, ma poi ci sono tutti i racconti dei giorni successivi, non possiamo leggere perché è un articolo molto lungo, ma che dà proprio sulla pelle la sensazione di degrado totale, di disumanità della vita di queste persone appunto detenute. E ricordiamo che tra le persone detenute non ci sono solo quelli per cui la destra al governo invoca il tema del buttare le chiavi, così poi, come dire, si alimenta la criminalità, perché quando si buttano le chiavi il 70% torna a delinquere, quindi si ricrea l'esigenza di sicurezza e si continua a prendere voti. Ma dicevamo che in carcere non solo ci sono persone condannate per gravissimi delitti, ma ci sono per lo più persone condannate magari reiteratamente per piccoli reati. È oramai un carcere anche abbastanza classista, e anche persone innocenti in custodia cautelare, persone innocenti per la nostra Costituzione, persone innocenti per la nostra legge, e persone che vengono chiamate ad aspettare il turno del loro processo in carcere, in queste carceri. Al carcere di Palmi, la prima tappa, scrive Domenico Forgione, è nell'ufficio matricola a seguire visita medica e ispezione corporale. Mi spoglio davanti a due agenti che mi fanno accovacciare, una manovra che consente di accertare che non nasconda qualcosa nell'ano. Nudo e ubbidiente agli ordini, realizzo che da adesso in poi la mia volontà non conterà niente. È scivolata tra le dita di lattice che tastano il mio corpo. Vengo accompagnato nella cella, la prima volta ho del tonfo metallico degli scatti che chiudono il pesante cancello alle mie spalle. E poi inizia il racconto appunto di come si vive in cella, dell'accoglienza dei detenuti, di come sono le celle, luride, sporche, puzzolenti. Non abbiamo il frigorifero, al suo posto un frigo termico, di quelli che si portano in spiaggia, per mantenere le poche cose che ci stanno dentro abbiamo a disposizione dei siberini che vengono sostituiti contemporaneamente. E poi il racconto della domenica, della domenica bollente, per cui è il giorno più lungo, il giorno più triste della settimana. La domenica non c'è alcun tipo di attività, si esce dalla cella soltanto per le poche ore d'aria nel cortile, sotto il cocente solleone calabrese. E poi ancora via via, l'articolo è molto lungo, ma andrebbe letto tutto. La cella vecchia, priva di doccia,
priva di acqua, le pareti sono scrostate, un colore cupo. Per lavarsi bisogna fare richiesta e utilizzare le docce comuni che si trovano nel corridoio, e così via. La cella dell'isolamento, ancora la descrizione, la cella dell'isolamento è liscia e sporchissima, due brande, un tavolino, due sgabelli, il televisore, un mini frigo che guardo stupito, non vedo un frigorifero da 4 mesi, una guardia ci consegna una scopa, una bottiglia di candeggina, due stracci e due spugne e dobbiamo lavarci la cella da soli. Passiamo alle brande, agli infissi che sono sudici, laviamo la cucina e il bagno, nel water ci sono tracce di feci, ma non c'è lo spazzolino, né ci hanno fornito i guanti e tocca lavarlo a mani nude. No, nulla di tutto questo è compatibile fino anche la notte, quando si arriva distrutti ad addormentarsi, ma è un risvegliarsi continuo durante la notte a causa del caldo, a causa dei rumori, a causa della conta della gente che apre lo spioncino e con la torcia illumina i volti dei detenuti in piena notte. È solo, abbiamo letto solo alcuni pochi passaggi di questo lungo articolo, che però dovrebbe essere letto da tutti quelli che non sono stati in carcere, e in primo luogo da parte di quei magistrati che adesso sappiamo che c'è una proposta di legge di Più Europa per far conoscere agli aspiranti magistrati, sul cui concorso poi magari apriremo una parentesi, quella situazione nella quale poi indirizzeranno i loro condannati, ma i magistrati praticamente in carcere non ci vanno mai, la maggior parte dei magistrati non sa neanche come è fatto un carcere. E allora, se non si vuol fare, come esortava Piero Calamandrei, almeno appunto è possibile leggere qualcosa. Ma poi c'è l'intervento proprio questa settimana nell'ambito dello speciale del dubbio che abbiamo già citato, a pagina 3, ed è l'intervento proprio di Piero Calamandrei: bisogna esserci stati e aver visto, punto esclamativo. Bisogna aver visto, è la parola d'ordine che dette Piero Calamandrei in uno dei suoi primi interventi parlamentari del 1948. Non è difficile notare quanto siano attuali le sue parole sulla condizione carceraria. Riprese quel suo intervento sulle carceri nell'introduzione al numero 3 del marzo del 1949 della rivista Il Ponte, che titolò appunto questo intervento pronunciato da Piero Calamandrei, bisogna aver visto. Calamandrei parla ai colleghi del Senato: onorevoli colleghi, al Senato è stato parlato lungamente delle carceri, è un argomento sul quale credo che quello che dirò non potrà suscitare opposizioni e interruzioni da nessuna parte. Si è parlato lungamente delle carceri, e ne hanno parlato soprattutto coloro che più avevano il diritto di parlarne, cioè quelli che vi sono stati lungamente, che vi hanno sofferto e che hanno sperimentato quel che vuol dire essere recluso per 10 o 20 anni. Ora, questa esperienza di dolore che i nostri colleghi hanno fatto, si parlava evidentemente delle carceri fasciste, non deve andare perduta. In Italia il pubblico, quindi l'opinione pubblica, non sa abbastanza, diceva Piero Calamandrei, e anche questa è una situazione, come dire, che si potrebbe riportare assolutamente all'attualità, visto che appunto di carcere ne parlano sempre solo pochi giornali settoriali. In Italia, dicevamo, riprendendo la lettura del discorso di Piero Calamandrei, in Italia il pubblico non sa abbastanza che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati per rendersene conto, e siamo sicuri che tutte le persone che poi, compresi i parlamentari, entrano in carcere ne escono, ma entrano in carcere per una visita ispettiva, per carità,
ma ne escono profondamente poi toccati dalla visione di un universo totalmente disumano. E su questo si è espresso anche, e non è la prima volta, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Pinelli sull'Unità. Il primo luglio ne scrive sempre Angela Stella: dobbiamo chiederci, dice Pinelli, che invita a ripensare radicalmente al ruolo del diritto penale. Dobbiamo chiederci cosa resta della persona, quale sia il senso della sua esistenza e della sua personalità all'interno del sistema penitenziario. Queste le parole pronunciate il 31 giugno a Bologna al seminario Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva, dalla esecuzione penale alla reintegrazione sociale, per il numero 2 di Palazzo Bachelet. I dati del sovraffollamento rappresentano soltanto l'effetto finale di un problema più profondo. La causa, dice Pinelli, è l'impostazione della presenza del diritto penale nella nostra società. Più si amplia l'area del penale, più aumentano reati, detenzione e pressione sul sistema carcerario. L'effetto che osserviamo oggi nelle carceri non è altro che la conseguenza di un numero straordinariamente elevato di norme penali, ha aggiunto Pinelli, che richiamando i dati sulla recidiva ha evidenziato come il 69% di chi sconta interamente la pena in carcere torni a delinquere, mentre le percentuali sono molto più basse per chi accede a percorsi esterni. Affrontare l'emergenza del sovraffollamento è necessario, ma qualsiasi intervento avrebbe effetti solo temporanei se non fosse accompagnato da una riflessione strategica sul ruolo del diritto penale e sulla funzione della pena in una società moderna. E nello stesso consesso è intervenuto anche Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e delle parole di Matteo Zuppi ne dà conto anche il 1 luglio a pagina 10 l'Avvenire. Per le carceri affollate serve una visione di lungo periodo. Il sovraffollamento, dice Matteo Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, il sovraffollamento non può più essere considerato un'emergenza, non possiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, serve una programmazione e una visione di lungo periodo. E poi ancora, c'è l'idea che se una persona soffre allora giustizia è stata fatta, è questa una premessa molto pericolosa. Dobbiamo mettere risorse sull'accoglienza, sugli educatori, sugli operatori, sugli psichiatri. Se mancano le figure necessarie per costruire progetti individuali, il carcere si trasforma in un luogo di semplice contenimento e sofferenza delle persone. E ricordiamolo ancora una volta agli ascoltatori di questa rubrica, tutto ciò non è minimamente compatibile con la nostra Costituzione. E ancora il cardinale, l'arcivescovo Zuppi: ogni persona è sempre qualcosa di più e non può essere definita in modo definitivo dal proprio errore. Ricordiamolo, queste erano parole spesso e volentieri pronunciate anche da Papa Francesco. E ancora un qualcosa che è assolutamente, come dire, banale, dati i numeri e il governo della statistica. La vera sicurezza passa anche dalla capacità di aiutare le persone a non commettere più reati, restituendo loro dignità, responsabilità e opportunità. Ma questo tema del recupero dei condannati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini è un tema che appunto per decenni è stato declinato in modo diverso da tutte le forze politiche che hanno convinto la opinione pubblica italiana che la sicurezza si fa con più carcere. Questa appunto è una delle menzogne più gravi che sono state fatte passare anche dall'informazione, anche dai giornali, anche dai giornalisti che non hanno mai voluto raccontare e che continuano a non raccontare appunto la verità delle cose. E la verità è che un carcere umano e dignitoso restituisce sicurezza alla collettività.
un carcere disumano dove si consuma solo la vendetta di chi anela a questo, restituisce più criminali, più criminalità, più crimine, meno sicurezza. E questo è semplicemente riportare la fotografia dei numeri, delle statistiche, quel che ci dicono. Ma in carcere, appunto, oramai c'è, oramai c'è tutto, nel senso che abbiamo visto anche le dichiarazioni di Ostellari, mentre sul carcere e sui bambini, mentre Francesca Spasiano sul Dubbio che scrive nella sua copertina: non è un carcere per sole donne, ma nelle celle ci spediamo ancora i bambini. La popolazione detenuta femminile resta una minoranza invisibile, mentre le norme del DL sicurezza fanno aumentare i piccoli bambini che non hanno commesso nessun reato dietro le sbarre di queste carceri inumane, di queste carceri inumane italiane. E sempre sul tema delle carceri, poi passiamo ad altro, però vogliamo leggere per intero l'articolo di Maria Brucale dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali, l'avvocato Maria Brucale, che racconta la grande deportazione dei detenuti al 41 bis, celebrata appunto dal DAP come una grande impresa. Esseri umani? No, solo numeri. 128 reclusi trasferiti a Vigevano, privati pure di quelle minime relazioni che li tenevano in vita. L'articolo è del 1 luglio del 2026. Nella mitologia greca, Argo Panoptes era un gigante con 100 occhi. Quando dormiva ne chiudeva solo due alla volta, mantenendo gli altri 98 spalancati e vigili. Era il guardiano perfetto, spietato ed instancabile. C'è una cinica, raggelante ironia nella scelta del nome che il DAP ha voluto dare a quella che definisce l'operazione militare e logistica conclusasi tra il 27 e il 28 giugno, operazione appunto denominata Argus, veicolata dalle pagine ufficiali del Ministero della Giustizia con un agghiacciante entusiasmo celebrativo e propagandistico. Dietro la retorica muscolare dei numeri, dei droni e dei velivoli dell'aviazione militare che hanno militarizzato i cieli e le strade per scortare 128 persone, si consuma la plastica definitiva reificazione dell'essere umano distretto. L'uomo recluso viene svuotato della sua soggettività, ridotto a pacco, a volume, a ingombro da riallocare, da redistribuire per far tornare i conti delle geometrie penitenziarie. Svuota questo carcere, riempi quello, uno di qua, uno di là, con disarmante indifferenza. 128 esistenze vengono sradicate simultaneamente da Novara, Cuneo, Tolmezzo e Milano per essere stipate nella casa di reclusione di Vigevano, eletta d'imperio a nuova succursale del circuito di massima afflizione, attrezzata in fretta e furia per creare luoghi di isolamento e di massimo patimento. In questo grottesco rimescolamento di corpi, l'amministrazione cancella con un tratto di penna le abitudini conquistate a fatica nel tempo, spezza gli sforzi di adattamento e annienta quel briciolo di relazioni sociali intessute con i compagni di sezione, le sole tre persone scelte dal DAP per arginare una solitudine altrimenti totale. L'annientamento sociale per sopravvivere ai gironi danteschi delle nostre carceri è un progetto che si muove nella totale opacità, un impulso deportativo in cui la logica che presiede ai trasferimenti appare del tutto arbitraria, guidata unicamente da esigenze securitarie e di potere. Uno sballottamento sistematico, slegato da qualsiasi valutazione individualizzata, investe e travolge di riflesso anche i detenuti appartenenti ai circuiti comuni. Anche loro vengono cacciati e deportati improvvisamente per fare spazio alla dilatazione delle nuove sezioni di massima sicurezza. Si mutila così ogni giorno
ogni residuo barlume di risocializzazione, infliggendo al contempo una pena accessoria, strisciante e violentissima ai nuclei familiari. Padri, madri, mogli, figli vengono dall'oggi al domani costretti ad affrontare viaggi infiniti ed estenuanti, interrompendo anche le abitudini acquisite nel tempo. Il disegno complessivo che l'amministrazione ha ribattezzato cinicamente nel suo insieme col nome di Kairos si inserisce in una precisa cornice ideologica. Fin dal suo insediamento, infatti, il governo ha perseguito senza infingimenti una volontà di segregazione e punizione che, sbandierando il mantra d'ordine e sicurezza, ha ridotto il carcere ad un luogo ammalante, una fabbrica di sofferenza che genera vulnerabilità, esaspera la marginalità, incattivisce gli animi, affogando ogni legittima esigenza di rinascita e riscatto in disperati tentativi di mera sopravvivenza biologica, brutalizzando sistematicamente le condizioni minime del vivere. Questa politica ottiene l'effetto paradossale di esacerbare e acuire gli stessi impulsi delinquenziali che dichiara di voler combattere. Dal decreto sui rave party in poi, ogni singolo impulso normativo è stato ossessivamente in tale direzione. La risposta dello Stato alla ferocia dei dati dei suicidi in carcere, dei gesti autolesionistici, ai numeri del sovraffollamento, alla miseria, alla solitudine, all'abbandono, all'incapacità di cura e di custodia nel suo senso compiuto, è stato infatti affidato interamente alle sigle del controllo e della repressione. GIO, GIR, GOM, uso di infiltrati, introduzione di nuovi reati, esasperazione delle punizioni, un'architettura della paura che produce solo più detenzione, più isolamento, meno fiducia nelle istituzioni. E ci permettiamo di aggiungere alle riflessioni di Maria Brucale anche meno sicurezza per coloro che sono fuori dal carcere. L'espansione di questa logica, torniamo a leggere, sembra animata dal solo e reale obiettivo di fondo di radicalizzare la segregazione delle persone ristrette nel regime ex articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario in alta sicurezza. Si punta alla disattivazione programmata dell'io, ad un sonno trattamentale studiato nei minimi dettagli per spegnere chirurgicamente ogni residuo di individualità, di pensiero e di anima. È una traiettoria terminale, concepita per applicare una vera e propria morte per pena, dove l'attesa della fine sostituisce qualsiasi idea di futuro. Eppure l'articolo 27 della nostra Costituzione grida ancora che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, che devono tendere alla rieducazione della persona condannata. Vantarsi orgogliosamente davanti alle delegazioni di tutto il mondo di uno sbandierato dispiegamento di forze, di un tracotante arsenale normativo, celebrandolo come un fiore all'occhiello, un'eccellenza italiana da esportare, significa istituzionalizzare la tecnica dell'annientamento sociale, significa smarrire del tutto il volto umano del diritto, trasformando lo Stato in un freddo e borioso macchinario di eliminazione. La riorganizzazione logistica divora progetti, divora esistenze, divora speranze e tutto consegna sull'altare dell'insicurezza collettiva e del bisogno primordiale di far male a qualcuno da individuare come nemico. Ciò solo al fine di pacificare le nostre insoddisfazioni, le nostre inadeguatezze, le nostre frustrazioni. Splendido questo articolo di Maria Brucale che abbiamo voluto leggere intero. E sempre, diciamo, collegato al carcere, c'è il tema poi che ha un po' più impegnato gli altri giornali, quelli che poco si occupano di carcere, quindi anche il Fatto Quotidiano, anche il Sole 24 Ore, anche il Foglio, anche il Giornale, anche la Stampa, oltre evidentemente poi agli altri giornali che pure si occupano in maniera più ampia delle questioni di giustizia.
Dicevamo la parola carcere c'è sempre, perché parliamo dell'ingresso in carcere dell'ex amministratore delegato delle Ferrovie e siamo quindi al caso Moretti. Il caso Moretti che abbiamo letto già alcuni contributi usciti nel corso della scorsa settimana e abbiamo letto anche un'intervista la scorsa settimana dello stesso Moretti che entrava in carcere rispettando la sentenza ma del tutto amareggiato per l'esito della sua vicenda processuale e preoccupato anche per come poi il diritto penale si rapporta si sta rapportando alle grandi organizzazioni aziendali con appunto i manager sotto attacco sostanzialmente e con quindi pericoli per l'economia italiana tutta, perché poi evidentemente manager di valore cercheranno di scansare l'Italia come fosse il diavolo e anche le imprese andranno a stabilirsi in territori più accoglienti. Ma perché? Perché questa condanna lascia molto discutere e ha fatto anche discutere in questa settimana, tanto che ovviamente il giornale che ha più una diretta relazione con le procure di tutta Italia e che fa delle indagini, non dei giudizi, raccontano poco sul Fatto Quotidiano, raccontano molto le indagini proprio per questa connessione con le procure italiane e evidentemente subito il Fatto Quotidiano si mette a disposizione per dare la parola a Salvatore Giannino. Chi è Salvatore Giannino? È il pubblico ministero della strage di Viareggio, che ha sentito evidentemente l'esigenza hanno sentito editori, redattori, direttori e con il consenso del dottor Salvatore Giannino di rendere la loro versione dei fatti sulla condanna con un'intervista condotta da Francesco Sanza Salvatore Giannino contrariamente a quanto è stato detto e scritto in tante altre contributi alla stampa, dice non è vero che Moretti è stato condannato per il suo ruolo, è stato condannato per le sue decisioni. Questo è il titolo, è la sintesi ed è il titolo appunto dell'intervista, però vediamo che cosa dice, quali sono le parole di Salvatore Giannino. Moretti condannato per responsabilità oggettiva solo perché era amministratore delegato? Non scherziamo, Moretti è stato condannato per scelte aziendali precise, a lui definitivamente attribuite, che risalgono ai periodi in cui era la guida di Ferrovie dello Stato. 17 anni per arrivare alla condanna definitiva, è stato uno dei processi più complicati della storia giudiziaria recente, introduce le parole del pubblico ministero il giornalista Ferruccio Sanza. E cosa dice il pubblico ministero? La responsabilità di Moretti è stata confermata da tanti giudici, GUP, primo grado, tre appelli, tre cassazioni, fanno 28 giudici e tutti hanno affermato la responsabilità di Moretti. E va bene, altrimenti questo è andato pacifico, altrimenti Moretti non sarebbe entrato in carcere. Perché Moretti è colpevole? Questa è la domanda, la risposta. Quando era la guida della società è stata fatta una scelta precisa. Per il trasporto di merci pericolose come quelle che hanno provocato la strage non dovevano essere utilizzati carri di Trenitalia ma mezzi noleggiati da compagnie straniere. Quindi Trenitalia, quindi lo domanda il giornalista, mentre il PM risponde Trenitalia dispone di una struttura di controlli del materiale rotabile all'avanguardia, invece si è affidata a soggetti esterni e soprattutto esteri, e questo è un punto cruciale secondo il PM. Su questa scelta è stato trovato un documento con la individuazione di un break even point da cui era emerso il maggior profitto in caso di noleggio rispetto alla dotazione di una flotta propria. Perché questa scelta? Ecco, qui magari il giornalista avrebbe dovuto invece insistere con e quindi?
Ma non fa questa domanda e segue la linea tracciata dal PM e dice: ma perché questa scelta? La tragedia, risponde il PM, è stata provocata dal cedimento dell'assiale di un carro che ha fatto deragliare il treno. Uno dei carri ribaltandosi si è squarciato facendo fuoriuscire il GPL. Sa quanto si pagava per affittare il carro che si è rotto? 25 euro al giorno, meno del noleggio di una Panda. E qui, ancora una volta, si sarebbe dovuta porre la domanda: e quindi? E invece il giornalista dice, gli dà ancora il via al PM e dice, cioè, le ferrovie, ancora dice il PM, sotto la guida di Moretti, avevano abdicato completamente ai controlli di sicurezza sui carri che trasportavano merci pericolose. Non sapevano niente delle condizioni dei carri su cui viaggiavano delle vere e proprie bombe nel cuore delle nostre città. E domanda il giornalista, e quali sono le prove? È scritto in sentenze passate in giudicato, risponde il PM. Però evidentemente le sentenze valutano e analizzano le prove, ma le sentenze non sono le prove. Il PM quindi si, come dire, introduce la domanda sulle prove mettendo davanti la sentenza passata in giudicato, che però valuta le prove, non è una prova. Ma allora cita una prova. Abbiamo sequestrato email di FS Logistica che dopo il disastro scriveva alla società proprietaria del carro per avere notizie. E questa, secondo la valutazione dei giudici, è una prova. C'è chi dice che con questa sentenza si condannano i manager per scelte di politica aziendale. È vero? Io direi, mi permetto di dire che la risposta già è stata data nelle appunto risposte precedenti. Parrebbe di sì. Il punto praticamente di strategia aziendale, di appaltare ad altri il trasporto di merci pericolose rispettando tutte le normative vigenti all'epoca, però ha portato Moretti in carcere, c'è poco da fare. Ma il PM risponde: il punto non è che Trenitalia abbia ottenuto un risparmio noleggiando i carri. E allora verrebbe da dire: perché ha voluto, per i lettori del Fatto Quotidiano, agitare l'argomento populista dei 25 euro al giorno? Però non è questo il punto, dice il PM, che dice che il punto è che Trenitalia abbia deciso di rinunciare al controllo della manutenzione, che si sia affidata al buio ad un soggetto estero di cui non sapeva nulla. Trenitalia non sapeva niente delle condizioni dei carri che trasportavano GPL. Ma allora qui sia consentito ancora di fare una riflessione: ma perché non si è andati a prendere solamente i responsabili dell'azienda estera che, garantendo Trenitalia nell'ambito di rapporti contrattuali con responsabilità ben definite, appunto trasportava su carri non adeguatamente manutenuti? Ma c'è una responsabilità di questa società straniera nei confronti di Trenitalia, e non c'è una responsabilità di Trenitalia a rigor di logica. Però andiamo avanti. E vediamo alla questione proprio. E Moretti, vorrei citare la Cassazione, quindi il PM ancora una volta si rimette a quel che hanno stabilito le sentenze, non entra propriamente nel merito e dice: dal lato soggettivo è definitivamente accertato come l'imputato, perfettamente a conoscenza della problematica e delle criticità connesse alla circolazione di rotabili trasportanti merci pericolose, autore e coautore di ordini di servizio formalmente ineccepibili, intimanti il rispetto della disciplina sulla sicurezza per il contenimento dei rischi, avesse in realtà deciso e avallato un'interpretazione di comodo che consentisse di saltare ogni forma di controllo documentale, di verifica della storia manutentiva. E questo è uno dei punti su cui Moretti si è, come dire, maggiormente amareggiato nel corso dell'intervista che abbiamo letto la scorsa settimana.
Trenitalia, per disposizione di Moretti, ha adempiuto perfettamente a tutte gli adempimenti che erano previsti dalla normativa in vigore. Eppure, appunto, sarebbe stato violato questo principio del neminem ledere, per cui Moretti doveva, da amministratore delegato di un'azienda assolutamente mastodontica come Trenitalia, si sarebbe dovuto occupare di questo. E evidentemente ci sono posizioni diverse. Il manifesto che con Raffaele Caruso il 27 giugno sposa la causa delle vittime di Viareggio, sposa che hanno voluto la testa di Moretti, non essendo acquietata evidentemente la fame di ingiustizia dalla testa di tutte quelle altre persone che si interponevano tra l'amministratore delegato di una grandissima azienda e appunto è l'ultimo dei controllori. Il manifesto con Raffaele Caruso va avanti su questa linea: alla luce di questa giurisprudenza, perché per i giudici Moretti è responsabile e colpevole. Lo spiega Raffaele Caruso dal suo punto di vista: alla luce di questa giurisprudenza, che è possibile affermare che Mauro Moretti non è stato condannato per non aver controllato il vagone che deragliando ha causato l'incendio, e ci mancherebbe altro, no? Ma perché nel suo ruolo di amministratore ha strutturato e avallato un'organizzazione incapace di esigere, viene dimenticato di scrivere, incapace di esigere il sistema normativo, non è l'organizzazione, per i vagoni forniti da società estere, come quello che ha causato l'incidente, il tracciamento di tutte le attività di manutenzione con un livello di rigore analogo a quello osservato per i vagoni italiani. Se questo avesse fatto, ci si sarebbe resi conto che per il vagone mancava documentazione attestante i controlli e che tali controlli erano inadeguati rispetto ai rischi di rotture. Si tratta, scrive Raffaele Caruso, di compiti di alta vigilanza, che è quella propria degli amministratori delegati, ed è uno specifico loro compito. E qua invece c'è il dissenso totale, perché questi compiti di alta vigilanza gli amministratori delegati di organizzazioni complesse come Ferrovie dello Stato li delegano e a dei subordinati, senza che appunto l'amministratore delegato, che è colui che compie delle scelte aziendali di tipo strategico, di tipo economico, debba essere poi messo, come dire, sul patibolo per questioni che vengono totalmente delegate appunto alle varie articolazioni aziendali. E sostanzialmente di questo, in termini diciamo che gli sono propri, da fine giurista qual è, scrive, meglio parla nell'intervista di Raffaella Calandra sul Sole 24 Ore il professor Vittorio Manes, avvocato e professore di diritto penale all'Università di Bologna, che invita anche la giurisprudenza, anche i giudici, anche la magistratura a capire di più le imprese complesse. Evidentemente chi vive una vita dietro il banco dei giudici poco riesce ad immedesimarsi non solo in quel che è un carcere, ma anche in quel che è la gestione di un'organizzazione complessa come un'azienda, come appunto Trenitalia. E il professor Manes spiega: il manager non è onnipotente, il diritto penale deve ancora misurarsi con l'organizzazione aziendale e con le organizzazioni aziendali complesse, e questa ricerca dei capri espiatori non va bene, rischiamo di avere una managerialità difensiva e scelte prese solo in chiave di autoprotezione. Questo è uno degli elementi critici che diciamo possono
essere determinati da questa tipologia di sentenze, ma non è l'unico, perché l'altro poi è semplicemente la fuga dei migliori dall'Italia, la fuga dei migliori e la fuga anche delle imprese migliori dall'Italia, ma tanto oramai il declino è inarrestabile. E tutto questo, in tutto questo parla anche delle aspettative di giustizia delle vittime, le attese sono sacrosante, ma la giustizia non è vendetta, il rischio è che il processo debba sempre condurre ad una condanna. Vittorio Manes non è l'unico, perché poi c'è Piero Sansonetti sull'Unità, un potente va in galera e i populisti esultano, invece è un giorno molto triste, ma parla anche Massimo D'Alema sul Foglio, una condanna assurda, Moretti era un ottimo amministratore delegato, vittima di una giustizia sommaria, è una sentenza ingiusta basata sostanzialmente sull'idea

per più di 70 anni, dopo che la Cassazione ha messo il sigillo su una condanna che offende la ragione prima ancora del galantuomo che colpisce. Si è presentato da solo davanti al cancello, come fanno gli uomini che non hanno niente da nascondere e tutto da perdere, e quel gesto dovrebbe bastare a far arrossire chi lo ha spedito là dentro. 17 anni di processo per sbattere in una cella un signore che oggi è pericoloso esattamente come un soprammobile. Non funziona così la giustizia. Per anni gli hanno contestato infrazioni precise, articoli, commi, norme italiane ed europee, ma su questi punti è stato assolto perché quelle regole le aveva sempre rispettate. Allora il ragionamento giudiziario ha spalancato la porta ad un principio antico e nobilissimo, il neminem ledere, il non nuocere a nessuno, e glielo ha rovesciato addosso come una colpa. Non bastava osservare le norme scritte, bisognava intuire un dovere superiore che nessuno aveva mai messo nero su bianco, in modo tale da orientare davvero la condotta di un amministratore. Lo ha spiegato lui con la pacatezza dell'ingegnere. Così si manda in pezzi la certezza del diritto, perché il cittadino non sa più come comportarsi, neppure quando le regole esistono e apparentemente sono chiare. È un principio tirato così in alto da somigliare ad un capriccio divino. Nessuno assolve la strage, dice e scrive Vittorio Feltri. Sicuramente ci sono dei responsabili in questa strage, ma questa condanna offende la ragione. E anche sulla stampa un ex magistrato molto attivo nell'associazionismo all'interno della magistratura, come Edmondo Bruti Liberati, sulla stampa del 3 luglio a pagina 19 dice: la condanna di Moretti, questo è il titolo almeno, inaccettabile la responsabilità solo per aver coperto l'incarico. E dice: avvocati e magistrati dovrebbero studiare questa vicenda. Il tema, tra le altre cose, rispondendo alle domande di Francesco Grignetti, Bruti Liberati dice: il tema è la difficoltà di applicare al caso concreto i principi giuridici in situazioni complesse. Sono i casi in cui diverse soluzioni interpretative sono comunque accettabili. Se dice Bruti Liberati, difendendo evidentemente i colleghi, ex, è la difficoltà del giudicare. Eppure, come le dicevo, c'è l'impressione che si sia pericolosamente scivolati verso la responsabilità di posizione. Diciamo che sarebbe necessario che i problemi posti da questa vicenda siano oggetto di studio e approfondimento critico da parte degli studiosi del diritto penale, anche in un confronto con gli operatori sul campo, avvocati e magistrati. E ancora c'è poi Giuliano Ferrara sul Foglio: il derive di una giustizia moralizzatrice. Il caso Moretti è il manifesto di un paese fondato sulla cultura dello scalpo, tribunali del popolo e cultura dello scalpo. Ma ancora poi Antonio Mazzocchi, presidente del Movimento Cristiano Riformisti, sul Dubbio: oltre Moretti, una riforma per salvare la governance aziendale. Non possiamo leggere gli altri articoli che pure avevamo selezionato, perché siamo già arrivati al termine. Gli argomenti riguardavano un concorso in magistratura, condotto con molti problemi, con tracce dei temi usciti il giorno prima nelle chat, eccetera, eccetera, sta facendo discutere molto. Diamo la notizia che dà Andrea Mussolini sul Libero: assunzioni nella giustizia, 10.000 schiaffi e gufi, stabilizzati i contratti dei dipendenti PNR grazie ai fondi del Ministero, risultato storico, entro l'anno completeremo le coperture dell'organico della magistratura. E questo è stato uno dei temi agitato dai sostenitori del no della campagna referendaria, che dicevano che il governo si sarebbe dovuto occupare di questi problemi e non della separazione delle carriere, e difatti c'è da dire che almeno su questo il governo se ne stava occupando, e infatti sono stati stabilizzati i 10.000 dipendenti assunti con i soldi del PNRR per l'ufficio del processo. E ancora sulla magistratura c'è da dire, c'è da riferire la posizione di Pina Picerno, che è uscita del PD al

0: Il PD si è consegnato alla ANM. Daremo una scossa, questa nella idea di Pina Picerno rispetto alla questione del rapporto tra Partito Democratico e magistratura associata. Il PD si è consegnato all'Associazione Nazionale Magistrati, per cui me ne vado. E con questo abbiamo finito, ci scusiamo del leggero ritardo, diamo appuntamento agli ascoltatori la prossima settimana e un buon ascolto con il resto delle trasmissioni di Radio Radicale.
1: Sono le 15, abbiamo sentito la rassegna stampa della giustizia a cura di Giuseppe Rosso Di Vita, adesso è il momento di entrare nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Vi proponiamo i lavori della seduta del 1 luglio scorso, in particolare la deliberazione sulle proposte di questioni pregiudiziali che sono riferite alla conversione in legge del decreto 7 maggio 2026 recante disposizioni urgenti per il piano casa.
3: Allora, buongiorno.
1: Alla presidenza la senatrice Rossomando.
3: La seduta è aperta e invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego, senatore.
4: Grazie. Verbale della seduta del 30 giugno 2026, numero 433. Presidenza della vicepresidente Ronzulli e Castellone, aperta la seduta alle 16:41, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 24 giugno. Il Presidente, dalle comunicazioni specificate in allegato al resoconto, ricorda quindi le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge 1778 recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale della PA, già approvata dalla Camera dei Deputati e collegata alla manovra di finanza pubblica. Replica il relatore Occhiuto ed interviene il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo. Previ interventi dei senatori Cataldi, Cavodiano, Irto, Lorenzin, Nicita, Nave, Boccia, Pirro, Giorgis, Magnolo, Praiata e Sironi, del relatore Occhiuto e del Ministro Zangrillo, posta ai voti con votazione per alzata di mano, previa verifica del numero legale quando richiesto e con votazione nominale elettronica qualora richiesto, sono approvati gli articoli da 1 a 16 del disegno di legge, risultando respinto precluso tutti gli emendamenti adesso riferiti. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Patton, Musolino, De Cristoforo, Ternullo, Cataldi, Pucciarelli, Giorgis e De Priamo. Posto ai voti con votazione nominale elettronica, senza l'articolo 120,3 del regolamento, è approvato il disegno di legge numero 1778 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Bilotti, Scalfarotto, Valente, Pellegrino, Spagnolo e Malan. A tutti risponde il Presidente. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:38.
3: Bene, non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora l'ordine del giorno reca discussione e deliberazione ai sensi dell'articolo 78,3 del regolamento su questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ora ha facoltà di parlare la senatrice Di Girolamo per illustrare la questione pregiudiziale numero 1. Prego, senatrice.
5: Sì, grazie Presidente. Illustrerò questa questione
1: del Movimento 5 Stelle.
5: Presentata dal Movimento 5 Stelle con un sentimento che va sinceramente oltre la preoccupazione tecnica. Io parlo a nome di un gruppo che è profondamente indignato per il modo in cui questa maggioranza calpesta le istituzioni e con esse tutte le aspettative che i cittadini qui fuori avevano riposto su un piano per la casa che nei fatti non va a risolvere i loro problemi di abitazione. Ma dobbiamo partire dal metodo, Presidente, perché è qui che si palesa poi l'inganno noi siamo di fronte all'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza. Siamo ad oltre 120 decreti legge in questa legislatura che hanno trasformato l'eccezione in una sfacciata abitudine, e qui il paradosso tocca vette mai viste. Il governo annuncia pomposamente questo piano casa nel luglio del 2023, ma poi l'approva in Consiglio dei Ministri ad aprile 2026. 3 anni, colleghi, 3 anni di letargo legislativo per un provvedimento che poi oggi voi volete venirci a proporre con un'urgenza che a noi sembra palesemente fittizia e strumentale. È un'urgenza figlia della vostra incapacità programmatoria, è dello stesso motivo che oggi vi ha sostanzialmente fatto negare a noi anche un brevissimo ciclo di audizioni su questo provvedimento. E diciamocelo chiaramente, questo decreto arriva al termine di una legislatura e ha tutto il sapore di uno spot elettorale dell'ultimo minuto. E allora voi, a noi viene da pensare che se questa è l'urgenza a cui vi riferite nei fatti per la decretazione d'urgenza per questo decreto, dopo 4 anni di governo e 0 riforme, la vostra è un'urgenza, sì, ma quella di mostrare ai cittadini uno spot elettorale che per 3 anni avete dimenticato in un cassetto. E Presidente, nel merito, che questo provvedimento svela poi il suo lato più inquietante, lo scippo ai territori e il blocco delle manutenzioni, questo è forse il punto più grave. Lo Stato interviene in maniera centralistica su un patrimonio che la Corte Costituzionale ha ribadito non essere suo, ma di proprietà di competenza residuale delle regioni. Bene, nonostante questo, voi riuscite a fare un salto mortale, mozzafiato, sui vostri sacri principi dell'autonomia differenziata, e con l'articolo 5 autorizzate lo Stato alla vendita di case popolari che, ribadisco, non sono sue, e rompete il circolo virtuoso della legge del 93 che imponeva che l'80% del ricavato da quelle vendite fosse reinvestito dai sindaci per la manutenzione del patrimonio pubblico edilizio. E allora, Presidente, questo significa rendere tecnicamente impossibile per gli enti locali programmare una manutenzione, ed ecco qui lo scippo di cui vi parlavo. In Italia abbiamo 100.000 alloggi vuoti, e sono vuoti perché mancano i fondi per rimetterli a norma. Questo scippo contabile toglie ossigeno ai sindaci, che per di più vengono commissariati prima del tempo, vengono commissariati da un commissario per il piano casa nominato prima che questo decreto legge sia convertito in legge. Siamo davvero all'assurdo, ed è qui l'altro slogan che viene, ed è qui l'altra motivazione d'urgenza che voi date a questo provvedimento: la necessità di occupare quante più poltrone possibili, e ogni minuto è utile prima che scadano questi ultimi mesi di legislatura. Presidente, le scatole cinesi troviamo in questo provvedimento. All'articolo 7 il governo e la maggioranza mettono in atto una vera e propria operazione di ingegneria finanziaria alle spalle dei cittadini. Istituite un fondo housing coesione che tecnicamente funziona come un fondo di fondi. Per dirlo chiaro a chi non capisce, perché chiaramente parliamo di temi anche molto tecnici, lo Stato con questi fondi non acquisterà mattoni, non farà manutenzione sui tetti del patrimonio pubblico esistente. Lo Stato con questi fondi acquisterà quote di altri fondi di investimento privato, creando un meccanismo da scatole cinesi che alla fine della fiera faranno allontanare gli investimenti dai territori. E poi, altro scandaloso scippo è quello dove riuscite a sottrarre ulteriori 100 milioni di euro al Fondo Sviluppo e Coesione. State letteralmente spogliando i sindaci e i territori delle risorse necessarie a ridurre i divari sociali e per darle in pasto a logiche di finanza e speculazione privata. La trasformazione qui è chiara, e quella che trasformate è il tema del diritto fondamentale in un asset finanziario da valorizzare sui mercati, mentre qua fuori, Presidente, ci sono 600.000 famiglie che aspettano ancora una risposta reale da questo piano casa e da questo governo. E poi c'è il tema della governance, una governance a mio avviso lunare, quella che è affidata a Simico. Simico è una società che nasce per la realizzazione delle infrastrutture di Milano Cortina. Simico, una società che non ha mai avuto a che fare con l'edilizia sociale. Simico, una società nota ormai per i ritardi biblici nella realizzazione delle opere pubbliche, nota per aver accumulato deficit di bilancio oltre i 300 milioni di euro. E beh, questa, davanti a questa capacità gestionale, Presidente, una società che tra l'altro è interessata da un'indagine giudiziaria di turbata libertà degli incanti, il tipico reato che si commette nelle gare d'appalto. Allora questa, Presidente, questa visione, questa volontà ci fa capire in che mani questo governo ha intenzione di destinare, in che mani mettere il patrimonio pubblico edilizio, l'housing sociale e tutto ciò che serve per sanare la cronica necessità di offrire una soluzione all'abitare ai cittadini. E poi c'è la guerra dei poveri che viene scatenata da questo decreto. Qui, Presidente, oltre all'indignazione c'è anche un pizzico di risentimento. Noi vediamo in questo provvedimento uno sforzo minimo da parte del governo nel trovare da allocare nuove risorse. Ebbene, prevalentemente abbiamo visto la rietichettatura di risorse già stanziate, finanziamenti stanziati da un fondo all'altro che hanno sostanzialmente la stessa destinazione ma cambiano solamente i nomi e le etichette, perché i loro fondi sono più belli di quelli che già esistevano. Perché io ricordo, anzi ho letto su questo provvedimento dello scippo dei fondi, e voglio ricordarlo in quest'Aula che sappiamo bene quanto in legge di bilancio per noi opposizioni sia difficile far valere i nostri punti di vista e i nostri orientamenti politici per poter allocare quelle poche risorse che ci vengono messe a disposizione. Ebbene, proprio su questo tema, Presidente, nella scorsa legge di bilancio era stato approvato un emendamento che stanziava 4 milioni di euro al fondo degli inquilini morosi incolpevoli, ed era proprio un emendamento a firma di questo gruppo, un emendamento a mia prima firma. Oggi lo vediamo scippato questo fondo e sottratto delle sue destinazioni per altri usi. Allora questo, Presidente, è uno scippo politico che non potevo richiamare in quest'Aula. Io voglio ricordare che il Paese... Noi parliamo di questo tema quando il paese oggi vive di 300, i cittadini oggi vivono di 300 sentenze di sfratto per morosità all'anno, e voi con questo decreto riuscite a cancellare l'unico presidio per le famiglie che non vivono in una casa popolare ma che arrivano a pagare un affitto che assorbe anche il 65% della loro busta paga. Allora, Presidente, noi per questi motivi chiediamo che non si proceda all'esame di questo provvedimento. Grazie.
3: Grazie, senatrice Di Girolamo. Ora ha facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale numero 2. Prego.
6: Grazie, Presidente.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Ora, noi stiamo discutendo oggi una questione in sé semplice ma politicamente drammatica. Perché il problema non è porsi il problema se esiste una esigenza abitativa e quindi la necessità di intervenire. Esiste come, anzi la situazione è gravissima, però stiamo discutendo, e quindi c'è un problema di merito, di metodo prima ancora che di merito, dello strumento per affrontare questo tema. Ora, questo tema è un tema complesso, è un tema che prevede ovviamente il coinvolgimento di soggetti diversi. È un problema che per molti anni, anzi per troppi anni, anche i governi precedenti non hanno affrontato. Basti pensare che le riforme organiche sulla questione della casa sono, diciamo, la 167, quando io ero un ragazzo ancora giovane, del 1962, quindi è la 865 del 1971. Quindi in sostanza tempi molto lontani. Da questo punto di vista, il problema però è se il dato è che molti anche gruppi, io personalmente ho presentato anche una proposta di legge in merito, se lo strumento è quello della decretazione d'urgenza, quello di arrivare nell'aula del Senato in cui prendere o lasciare, perché in sostanza non c'è il tempo neanche per fare e discutere gli emendamenti, e quindi andare in questa direzione. qui si ricorre sostanzialmente alla questione di fiducia, al fatto che alla decretazione d'urgenza, e addirittura diciamo si va in questa direzione impedendo un confronto in questo dato. Allora il problema è: si ha la volontà davvero di affrontare il problema dalla casa, oppure è uno spot in cui elettorale, anche un po' per la verità fuori tempo massimo, perché poi torno su questo dato. Io capisco che ci avete impiegato 3 anni a arrivare a un decreto, quando ad esempio i giovani, molti studenti nel 2023 mettevano le tende davanti alle università per porre il problema dell'esigenza abitativa che gli studenti avevano e hanno. Però tutto questo ha impedito, vi ha portato a fare, cioè a passare 3 anni e arrivare con un decreto in cui prevedete addirittura la figura del commissario. E qui un'altra questione di metodo, addirittura costituzionale. Ma per fare un piano casa, i comuni, le regioni vanno coinvolte o no? Questo è il dato. Chi va e dove si costruiscono queste cose? O pensiamo che arriva il commissario come magari la Milano Cortina e poi dopo dobbiamo solo coprire i buchi che fanno nelle società? Oppure pensate che il commissario risolve questi problemi? Questo è il dato. Quindi noi contestiamo lo strumento della decretazione d'urgenza su questo tema, perché questo tema è un tema complesso che andrebbe discusso e visto con sostanzialmente, diciamo, le persone e i soggetti interessati. Anche perché in questo decreto c'è l'alienazione di 60.000 alloggi, e quindi per fare cassa. Io vi faccio un esempio banale ma molto preciso. In Lombardia, secondo i dati non di Tino Magni ma secondo i dati rilevati, noi abbiamo 38.000, quasi 40.000 case sfitte, inutilizzate in Lombardia. Quindi stiamo parlando di una sola regione. 23.000 e 164 dell'area, 15.034 dei comuni. Per fare che cosa? Quindi c'è uno strumento già di proprietà dello Stato, che avrebbe bisogno di che cosa? Di finanziamenti, di ristrutturazioni, di cambiamenti, perché quelle case magari sono state fatte quando le famiglie erano numerose, oggi bisogna avere una dimensione diversa. Quindi bisogna entrare nel merito, non fare un decreto. Arriva il commissario, viene al mio paese e dice: decido io. Ma di che? Chi l'ha visto sostanzialmente? Questo è il ragionamento che viene fatto qui. Quindi decretazione in cui, ripeto, noi riteniamo che non si debba procedere a discutere in questo modo. Per questo poniamo la pregiudiziale, non perché non abbiamo argomentazioni nel merito. E quindi non è che devo farla molto lunga, anche perché è una violazione sistematica del diritto costituzionale. Ci sono 2 rami del Parlamento, c'è la necessità che ogni ramo del Parlamento abbia la possibilità di intervenire. Invece voi ci impedite, e impedite sostanzialmente a quest'Aula di poter intervenire sul merito. Perché? Perché avete proposto il testo sostanzialmente alla Camera, prendere o lasciare, e quindi porre questione di fiducia su quel testo. Questo è il dato fondamentale che voi ritenete di poter procedere, e quindi un'arroganza politica. Sì, sottolineo, una grande arroganza politica, in sostanza, che pensate, cioè, a parte il fatto che la lacuna su questo dato, visto che è 4 anni che governate, non avete fatto assolutamente nulla, anzi avete tolto anche il sostegno agli affitti, e quindi in sostanza avete ridotto in finanziaria le quantità economiche per la questione delle morosità incolpevoli, e quindi tutto questo avete fatto. E adesso venite e dite: ecco qui il piano casa, in cui la cosa vera è di perché fare una questione in cui si devono, come si dice, cioè mettere sul mercato 60.000 alloggi, o 60.000, diciamo, posti in cui per fare cassa. Per quale ragione? Anziché riutilizzare, dicevo prima, il patrimonio che noi abbiamo abbiamo. Quindi per queste ragioni insisto e noi riproponiamo il fatto che si vada e che si fermi su questo terreno e si discuta nel merito una proposta di legge che tenga conto anche di quanto è stato presentato sia alla Camera che al Senato dei singoli gruppi e che venga coinvolto sostanzialmente un piano dell'intero Paese, perché, ripeto, l'unico piano casa che ha avuto una certa rilevanza, ripeto, è stato la 167, ancora prima il piano le case Fanfani, il piano Fanfani e poi successivamente la 167, che ha permesso, però affrontava la questione delle risorse, poneva la questione, ad esempio, e forse è meglio ricordarsi, perché le case non è che vengono regalate, qualcuno deve fare, e ognuno di noi, almeno quelli di una certa età, su quella legge non solo si sono indirizzati, si sono individuati le aree in cui intervenire, a quale condizione a secondo il reddito, e le persone attraverso il loro reddito si ponevano e facevano il mutuo perché c'era dei mutui agevolati per fare tutto questo. Tutto questo vuol dire avere una proposta organica che qui non c'è, qui c'è solo le dismissioni per fare cassa. Per questa ragione vi chiedo di fermarsi e quindi di non procedere all'esame. Grazie.
3: Grazie senatore Bagna. Facoltà di parlare la senatrice Zambito per illustrare la questione pregiudiziale numero 3. Prego.
7: Grazie.
1: Del Partito Democratico.
7: Colleghe e colleghi, la questione pregiudiziale che il gruppo del Partito Democratico sottopone all'Assemblea sul cosiddetto piano casa si fonda su considerazioni di ordine costituzionale, istituzionale, finanziario e sociale che riteniamo non possano essere ignorate. Tutti noi sappiamo la gravità della condizione abitativa nel nostro Paese ed è proprio questa consapevolezza della profondità della crisi che ci induce a ritenere questo decreto inadeguato rispetto agli obiettivi dichiarati e per alcuni profili suscettibile di determinare una compressione delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni e agli enti locali. La casa costituisce oggi uno dei principali fattori di diseguaglianza sociale. Assistiamo da anni ad una crescita costante della domanda di edilizia residenziale pubblica, all'allungamento delle graduatorie per l'accesso agli alloggi ERP e ad un aumento della pressione abitativa nelle grandi aree urbane e nei territori caratterizzati da una forte presenza turistica, alla progressiva difficoltà di accesso al mercato della locazione per giovani, studenti, lavoratori, famiglie a basso reddito e persone in condizioni di fragilità. La casa è diventata uno dei principali elementi di impoverimento delle famiglie. Questo fenomeno è particolarmente evidente anche nella mia regione, nella Toscana. Infatti qua il costo della casa arriva in molti casi ad incidere fino al 60% del reddito familiare. L'80% dei nuclei assegnatari di edilizia residenziale pubblica presenta un ISEE inferiore a 6.000 euro. Parliamo quindi di famiglie che si collocano in una fascia di estrema vulnerabilità economica. È evidente che di fronte a questa situazione sarebbe stato necessario un intervento organico, strutturale, finanziariamente consistente e costruito insieme alle regioni e ai comuni. Questo decreto è lontano anni luce da ciò e non appare in grado di soddisfare nessuna di queste condizioni. Il primo elemento di criticità è il metodo con il quale ci portate oggi a discutere in aula con l'ennesimo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. L'articolo 77 della Costituzione richiede l'esistenza di casi straordinari di necessità e urgenza. Ora è evidente che la crisi abitativa costituisce un problema serio e non più rinviabile, ma proprio perché si tratta di una questione strutturale accumulatasi nel corso
3: degli anni. Senatrice Zambito, colleghi, vi devo chiedere di abbassare il volume della voce, quindi diciamo no, una condotta non così drastica, non parlare ma di abbassare almeno il volume della voce. Prego, senatrice Zambito.
7: Grazie Presidente. Dicevo che il primo elemento di criticità è proprio il metodo, proprio perché sappiamo che la crisi abitativa è un problema serio e non è più rinviabile, ma proprio perché si tratta di una questione strutturale accumulatasi nel corso degli anni, essa avrebbe richiesto una strategia pluriennale sostenuta da investimenti adeguati e da un percorso legislativo ordinario capace di coinvolgere pienamente le autonomie territoriali. Invece il decreto non contiene misure immediatamente efficaci rispetto alle emergenze più acute, non rifinanzia in maniera strutturale il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, non incrementa le risorse per sostenere le famiglie che non riescono a pagare il canone, non ripristina il fondo che avete tagliato per la morosità incolpevole, non introduce strumenti capaci di intervenire rapidamente nei confronti delle migliaia di famiglie che vivono una condizione di precarietà abitativa. Anzi, il decreto utilizza integralmente risorse già destinate al Fondo Generale per la Morosità Incolpevole per finanziare un nuovo fondo riservato agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica. Parliamo di 22 milioni di euro nel 26 e di 2 milioni nel 27. Si sottraggono dunque risorse ad uno strumento di carattere generale destinato a sostenere tutte le famiglie in difficoltà nel mercato privato della locazione, senza prevedere un corrispondente incremento complessivo degli stanziamenti. Ecco, questa scelta appare discutibile nel merito e difficilmente compatibile con l'idea di una risposta urgente e generalizzata all'emergenza abitativa. La seconda questione attiene al rispetto dell'articolo 117 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che il settore delle politiche abitative è caratterizzato da una pluralità di competenze. Con la sentenza numero 94 del 2007 la Corte ha affermato che allo Stato spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione dei principi uniformi per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo minimo. La programmazione dell'edilizia residenziale pubblica appartiene invece alla materia concorrente del governo del territorio. La gestione del patrimonio ERP rientra nella potestà legislativa residuale regionale e ai comuni spettano poi le funzioni amministrative relative alle assegnazioni, alla gestione delle graduatorie e agli interventi connessi alle emergenze sociali. Il decreto in esame interviene in questo quadro attribuendo al Ministero delle Infrastrutture, a Invitalia, a Invimit e a un commissario straordinario compiti di ricognizione, selezione, programmazione, allocazione delle risorse e gestione operativa degli interventi. Ne emerge un modello fortemente accentrato e oltretutto è firmato dal ministro Salvini, che da una parte vuole introdurre l'autonomia differenziata e dall'altra là dove già c'è la toglie, e quindi si configura una cabina di regia sostanzialmente statale che riduce il ruolo delle regioni e degli enti territoriali ad una funzione prevalentemente esecutiva. Eppure sono proprio le regioni e i comuni i soggetti che conoscono il patrimonio disponibile, le condizioni degli immobili, la consistenza delle graduatorie e le priorità sociali presenti sui territori. La questione non riguarda soltanto il rispetto formale delle competenze, riguarda anche l'efficacia delle politiche pubbliche. Un piano abitativo funziona se è costruito con i territori e non se viene calato dall'alto. La nostra pregiudiziale evidenzia come manchino strumenti adeguati di concertazione, di intesa e di coprogettazione, non sono previsti meccanismi sostanziali di leale collaborazione, non si riconosce alle autonomie territoriali un ruolo corrispondente alle attribuzioni loro assegnate dalla Costituzione. Vi è poi un profilo che appare particolarmente significativo e che riguarda la dimensione finanziaria del piano. Il governo presenta il decreto come una risposta all'emergenza delle case popolari inutilizzate. L'obiettivo dichiarato è recuperare 60.000 alloggi in 10 anni, vedete l'urgenza. È già un obiettivo che, rapportato alla dimensione del disagio, appare piuttosto modesto, ma il problema principale è un altro. Le risorse disponibili non consentono neppure di raggiungere questo risultato. Secondo le stime disponibili, i finanziamenti previsti non sarebbero sufficienti a recuperare più di 20 o 25 mila alloggi sull'intero territorio nazionale. Parliamo quindi di circa un terzo dell'obiettivo annunciato. Parliamo soprattutto di una quota che rappresenta appena il 10% del fabbisogno nazionale. Nel nostro paese si stimano almeno 100.000 alloggi ERP oggi inutilizzabili a causa di problemi manutentivi. Noi prevediamo in 10 anni di ristrutturarne 20.000 e nel frattempo altri 100.000 saranno liberati, ma il decreto mette invece a disposizione delle risorse che praticamente sono una goccia nel mare. La stessa relazione finanziaria evidenzia che gran parte delle somme previste deriva da fondi già esistenti, da programmi già finanziati, da risorse europee, da fondi per la rigenerazione urbana e da quote del Fondo Sociale per il Clima, la cui concreta disponibilità resta subordinata all'approvazione del relativo piano da parte della Commissione europea. Non siamo dunque in presenza di un grande investimento aggiuntivo nel settore abitativo, siamo piuttosto di fronte ad una riallocazione di risorse già esistenti, ad una operazione di riprogrammazione, a una ridistribuzione di fondi che in alcuni casi rischia persino di sottrarre risorse ad altri strumenti destinati alle fasce più deboli. Mi rifarò ancora all'esempio della Toscana, che è particolarmente eloquente. Nella sola Toscana risultano 4.500 alloggi pubblici oggi sfitti e non assegnabili perché necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. 4.500 famiglie potrebbero ricevere una risposta concreta in tempi relativamente rapidi e se si mettesse in campo un programma adeguatamente finanziario. Eppure il piano non appare in grado di offrire risposte neppure rispetto a situazioni già censite e conosciute. Questo ci porta ad un'ultima questione, Presidente. Il decreto non si limita ad essere sottofinanziato, esso appare anche orientato verso un modello che privilegia progressivamente la dismissione del patrimonio abitativo pubblico. L'articolo 5 disciplina la possibilità di vendita di immobili appartenenti al patrimonio ERP, tuttavia non viene previsto alcun obbligo di reinvestimento dei proventi nelle politiche abitative e le risorse derivanti dalle alienazioni vengono indirizzate a una riduzione del debito pubblico. È una scelta inaccettabile perché il patrimonio di edilizia residenziale pubblica non rappresenta semplicemente un insieme di cespiti patrimoniali, esso costituisce uno strumento di politica sociale, rappresenta un'infrastruttura pubblica essenziale. Ridurne progressivamente la consistenza senza prevedere meccanismi di reinvestimento significa diminuire nel tempo la capacità dello Stato e delle regioni di dare risposte al disagio abitativo. Noi riteniamo invece che gli alloggi pubblici debbano essere recuperati, ristrutturati e rimessi immediatamente a disposizione delle graduatorie. Devono essere assegnati alle famiglie che attendono da anni una risposta, non devono diventare l'occasione per operazioni speculative. È per queste ragioni che riteniamo sussistenti rilevanti profili di criticità in relazione agli articoli 77, 114, 117 e 118 della Costituzione ed è per queste ragioni che chiediamo all'Assemblea di accogliere la questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione. In questi giorni la Premier ha usato spesso la parola farlocca associandola alle mascherine acquistate durante la pandemia, ma di farlocco c'è solo questo piano. Grazie Presidente.
3: Allora, grazie Senatrice Zambito. Allora, colleghi, come sapete è possibile prendere la parola per discutere le questioni pregiudiziali un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Al momento non ho nessuna richiesta di intervento, quindi se non ci sono richieste di intervento procederei oltre, come suggerito dal Presidente Casini, ai sensi dell'articolo 78,3 del regolamento, quindi indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale riferita al disegno di legge numero 1944. Colleghi, prendete posto, il sistema è pronto, la votazione è aperta. Aspettiamo tutti la prima votazione, prego.
1: A Radio Legale stiamo seguendo i lavori del Senato. La seduta del 1° luglio sulla casa, sul piano casa.
3: Ora sono pervenute alla Presidenza delle richieste di intervento sull'ordine dei lavori. Presidente Boccia.
1: Francesco Boccia del Partito Democratico.
8: Presidente, Presidente, solo per chiedere alla Presidenza di farsi portatrice di una istanza, di una richiesta che i gruppi di opposizione ripetutamente nelle scorse settimane e ancora nella giornata di ieri hanno fatto in Commissione Affari Costituzionali. Colleghe e colleghi, come sapete, da alcune settimane, attraverso una proposta del governo, si sta consumando un'ennesima forzatura, secondo noi prima di tutto politica, ma evidentemente anche regolamentare, perché sia qui in Senato che alla Camera il governo insiste per arrivare al varo di 4 intese, sono queste qui, Presidente, preintese, tra 4 regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e il governo guidato dalla maggioranza di destra. Queste intese, noi lo abbiamo ripetuto più volte, vanno contro la sentenza della Corte Costituzionale. Noi abbiamo rispettato l'iter che è stato fatto partire comunque nei due rami del Parlamento, però Presidente, di fronte ai dossier che non sono del Partito Democratico o degli altri gruppi di opposizione, ma sono i dossier del Servizio Bilancio di Camera e Senato, che pongono con chiarezza alcuni quesiti che fino a ieri sera noi abbiamo cercato di porre a tutti i nostri interlocutori in Commissione Affari Costituzionali, e ieri, se la maggioranza ha deciso che si sono chiuse le audizioni, perciò siamo arrivati fin qui in aula, e allora dobbiamo prendere atto che nessuno ci risponderà più. Presidente, secondo i dossier del Servizio Bilancio, Camera e Senato, che non esprimono giudizi politici, colleghi, ma formulano semplicemente rilievi tecnici, ci sono 3 aspetti, Presidente, per i quali noi le invieremo una lettera. La stessa lettera andrà al Governo, al Ministro dell'Economia e Finanze, e speriamo che la Ragioneria Generale dello Stato ci risponda puntualmente. Mancano meccanismi di salvaguardia finanziaria, e ieri la Ragioneria Generale dello Stato purtroppo non ci ha dato la risposta che aspettavamo, perché non ci sono. Vengono richiesti ulteriori elementi istruttori sulla sostenibilità delle nuove funzioni, ma sui livelli essenziali delle prestazioni non abbiamo e non c'è nessuna garanzia. Infine, non è garantito il ruolo di controllo del Parlamento nel monitoraggio delle intese. Sono 3 rilievi che si ritrovano anche nella sentenza 192 della Corte Costituzionale, che rendono a nostro avviso doveroso sospendere l'iter e completare l'istruttoria attraverso l'audizione dei ministri competenti. Presidente, vogliamo capire perché i ministri Schillaci e Musumeci fuggono dal Parlamento da mesi. Su questo tema abbiamo la necessità, non le opposizioni, il Paese intero, di sapere dai ministri, non come ci ha detto il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, se sono d'accordo o meno, perché è evidente che sono d'accordo, perché hanno votato questo pasticcio in Consiglio dei Ministri. Vogliamo da loro sapere e conoscere qual è l'impatto sulla protezione civile. Io vorrei che fosse chiaro che, passando queste intese, le dichiarazioni di emergenza non le fa più il Governo nazionale, le fanno le singole regioni. Poi voglio vedere come interveniamo quando ci sono disastri di carattere nazionale. Questo solo per dirne una. Per non parlare della sanità, perché il ministro Schillaci è in fuga da mesi rispetto alle sue responsabilità. Quindi, Presidente, noi glielo chiediamo formalmente, lo abbiamo messo per iscritto, il Presidente del Senato riceverà questa richiesta firmata da tutti i capigruppo di opposizione, chiediamo alla Presidenza di chiedere alla Commissione Affari Costituzionali di non chiudere le audizioni, di riaprire i termini e di consentire ai 2 ministri di rispondere alle nostre domande. Grazie Presidente.
3: Grazie Presidente Boccia. Allora, Io sto prendendo nota delle richieste di intervento, però Presidente Romeo, prima di lei ci sono già stati, però l'ho vista e adesso aveva chiesto di intervenire la Presidente Paita. Su questo o su altro, Presidente Paita?
9: Su altro, Presidente. Però credo che sia fondamentale fare un appello.
1: Raffaella Paita, Italia Viva.
9: Tajani, immediatamente. In questo momento la nostra concittadina Nessy Guerra è stata convocata nelle caserme egiziane per la nota accusa nei suoi confronti di adulterio. Il rischio reale è che lei debba innanzitutto incontrare il marito violento e più volte condannato anche nel nostro paese. E il secondo rischio, quello direi più drammatico, che dovrebbe interrogare tutti noi e soprattutto ora immediatamente chiedere al governo che ci venga a riferire come sta lavorando la nostra diplomazia e cosa si sta facendo per tutelare l'incolumità di questa nostra concittadina, il rischio più grave è che perda la propria bambina. Io credo di fare e lanciare questo appello non solo a nome delle opposizioni con le quali ho concordato questo intervento, ma anche a nome della maggioranza. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa sta succedendo a Nessy Guerra. Dobbiamo mettere in campo ogni strategia per difendere lei e la sua bambina e dobbiamo avere a cuore una situazione che si è determinata a causa di una accusa che ha dell'incredibile, l'accusa di adulterio. Lo dico come donna, lo dico come politico italiano, ma soprattutto lo dico perché in questo momento temo moltissimo per l'incolumità di queste due persone che dovremmo avere profondamente a cuore. Il governo italiano venga, riferisca che cosa ha da dire sulla vicenda e ce la metta tutta per riportarle a casa.
3: Grazie Presidente Paita, credo che la sensibilità sia veramente di tutta l'Aula. Intanto ha chiesto di intervenire adesso il senatore Cataldi, immagino su delega del suo capogruppo, sull'ordine dei lavori. Sì.
10: Grazie Presidente, tornerei sul tema che ha sollevato il Presidente Boccia.
1: Movimento 5 Stelle.
10: Francamente i ministri Schillaci e Musumeci che fuggono e non vogliono venire in commissione, ma guardi Presidente, anche io fuggirei se fossi al posto loro, perché probabilmente non hanno molto da dire. Ma vede, Presidente, colleghi, non stiamo...
3: No, allora, senatore Maina, al momento lei è un senatore e non presiede la... Menia, lei non presiede l'Aula. In questo momento le auguro... con le note di equilibrio di arrivare a presiedere, in questo momento non sta presiedendo. Le garantisco che il regolamento è pienamente rispettato, come sempre. E le chiedo quindi di... No, senatrice, allora, adesso siamo su interventi sull'ordine dei lavori. Come è noto, interviene il presidente del gruppo o un senatore o una senatrice su delega del presidente del gruppo, previo accordo con il Presidente del Senato, cosa che è avvenuta. Quindi vi chiedo di rispettare questo tipo di procedura e di ascoltare ovviamente quello che viene detto. Prego, senatore Cataldi.
10: Come stavo dicendo, anch'io fossi in loro eviterei di venire in commissione, perché sarebbe davvero imbarazzante. Ma vedete, colleghi, la democrazia è una cosa seria. Ma per voi sembra che sia diventato soltanto un fastidio, che va rispettata così nella forma, una democrazia che esiste fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché mi dite soltanto per quale ragione ci avete fatto fare un ciclo di audizioni di tutta fretta, perché sembra che il termine dei 90 giorni sia un termine perentorio, quello entro il quale noi dobbiamo concludere questi lavori. È un fastidio perché avete fatto un ciclo di audizioni dove sono emerse tante di quelle criticità sulle quali siete rimasti in silenzio. E guardate che voi state violando non soltanto la Costituzione, ma state calpestando i diritti dei cittadini italiani. Io non so se i ministri Schillaci e Musumeci hanno seguito e ascoltato quello che ci hanno detto. Parliamo della protezione civile, Presidente. La protezione civile... No, scusi, io sto intervenendo perché
3: allora, portato in aula. Senatore Negna, io non mi costringa a richiamarla formalmente, per cortesia. Prego, senatore Cataldi, prosegua.
10: Presidente, credo che i cittadini abbiano diritto di sentire le parole dei due ministri almeno su un tema, quello della protezione civile. Ve lo dico perché, colleghi... vabbè, scusate. Fatemi finire.
3: No, senatore Cataldi, lei si rivolga alla presidenza che...
10: Sì, presidente. Gara...
3: Sì, va bene, anche perché... Tre minuti, una parte dei quali trascorsi, quindi la invito a proseguire e a concludere.
10: Perfetto. Credo che sia diritto anche dei cittadini sapere per quale ragione, a fronte di un problema che è stato portato con una sola motivazione, sia stato detto che la protezione civile oggi procede con tempi troppo lunghi, che per fare un'ordinanza ci vogliono mesi, e quindi loro vogliono fare da soli, vogliono svincolarsi e avere una protezione civile più snella, più veloce. E allora vi chiedo, ma il diritto è uguale per tutti? Cioè, se c'è un'alluvione che colpisce il Veneto e va a finire anche nell'Emilia Romagna, i cittadini del Veneto devono avere una protezione civile più veloce e quelli dell'Emilia Romagna no? Allora voglio capire, se è una buona idea, sapete che c'è un metodo per snellire e velocizzare la protezione civile, questo diritto lo dovete dare a tutti i cittadini italiani. E non si vede perché dovete fare un privilegio soltanto alle quattro regioni che hanno fatto queste quattro intese fotocopie. Non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Almeno su questo punto ce lo volete venire a dare qualche spiegazione? Poi, un'altra domanda. Avete fatto queste interlocuzioni con il governo dicendo che voi siete in grado in queste regioni di velocizzare la protezione civile. Allora, un'altra domanda. Questo governo non è in grado di velocizzare la protezione civile per tutti i cittadini? E allora insistiamo in questa richiesta. Abbiate il coraggio di venire in commissione e a fare un confronto democratico serio.
3: Va bene. Allora, grazie senatore Cataldi. Ora, presidente De Cristofaro e subito dopo presidente Romeo. Esattamente nell'ordine in cui sono arrivate le richieste.
11: Presidente, grazie. Io mi associo alle considerazioni che hanno fatto il presidente Boccia e il...
1: di Alleanza Verdi Sinistra.
11: Pochi minuti fa. Condivido le loro posizioni e però aggiungo anche un argomento che io penso che noi dobbiamo dire con chiarezza all'interno di quest'Aula, anche perché dobbiamo provare a squarciare questo gigantesco muro di ipocrisia con il quale ci stiamo confrontando in queste settimane. Cosa è successo? Cosa sta succedendo in questi giorni? Sta succedendo che non casualmente, esattamente mentre noi discutiamo di queste intese in prima commissione, come è stato correttamente ricordato, intese che sono viziate da gigantesche questioni, non fosse altro il fatto che sono tutte identiche, a spregio dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, sta succedendo che alla Camera la maggioranza tenta di imporre una legge elettorale che viola apertamente la Costituzione italiana. La viola apertamente. Perché siamo sempre alla solita questione. Voi ci avete già provato alcuni mesi fa. Avevate costruito un bello scambio, avevate immaginato tre riforme, il premierato, l'autonomia differenziata e la riforma della magistratura. Poi è successo che avete fragorosamente perso il referendum sulla magistratura e quindi questo scambio è fallito e avete dovuto rallentare sul premierato, e nel frattempo è successo che la sentenza della Corte Costituzionale vi ha ricordato che esiste un piccolo principio che si chiama l'Italia unita. E allora, non contenti di questo fallimento epocale che avete costruito in questi anni di legislatura, adesso provate nella coda della legislatura a riproporre la stessa cosa in sedicesimo, mi verrebbe da dire. Va bene, in piccolo, però naturalmente con un effetto, se possibile, ancora più grave. Perché adesso, nella coda della legislatura, qual è lo scambio che rimane, Presidente? Rimane lo scambio tra intese truffaldine con le quattro regioni del nord, scritte con lo stampino, che evidentemente violano in maniera evidente e radicale la nostra Costituzione da una parte, e il tentativo che invece viene portato avanti alla Camera di aggirare lo stop al premierato, ho finito, riproponendo però il tema della indicazione del premier direttamente sulla scheda, aggirando completamente la Costituzione. Allora, siccome io penso che se volete cambiare la Costituzione dovete perlomeno fare un referendum e dovete perlomeno dare la parola ai cittadini, tutto potete fare fuorché pensare di poterla cambiare in questo modo qui. Ieri, giustamente, ho finito davvero, il professor Villone, che voi tutti conoscete perché è stato senatore tante volte in questo Parlamento, ha scritto un articolo su un giornale e lo apriva dicendo: domanda, è possibile cambiare una Costituzione vigente senza modificarne nemmeno una parola? Sì, è possibile. Se uno studente rispondesse così in un esame di diritto costituzionale sarebbe bocciato all'istante. Voi lo state facendo, o almeno state cercando di farlo, e noi cercheremo di impedirvelo in tutti i modi.
3: Grazie. Presidente De Cristofaro, presidente Romeo, mi perdoni, abuso ancora un attimo della sua pazienza, soltanto per dare notizia all'Aula che è appena giunta un'agenzia di stampa che ci dice che Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani ed è rientrata a casa con la figlia. Ora, presidente Romeo.
12: Presidente, solo per ribadire che siamo, nel senso, quantomeno giochiamo a carte scoperte finalmente, abbiamo capito che da parte del centrosinistra c'è una volontà di totale ostruzionismo sulla riforma dell'autonomia
1: della Lega.
12: Loro sostanzialmente fanno ostruzionismo ad una legge che hanno votato loro, anzi ad una riforma che hanno votato loro.
3: Colleghi, assolutamente non consento, perché, come dire, la vis polemica l'attribuisco con pari diritto, diciamo, alla passione per l'intervento. Quindi
12: ma
3: prego,
12: assolutamente,
3: presidente.
12: Ma guardi, presidente, con estrema calma. Ostruzionismo, il centro-sinistra fa ostruzionismo all'attuazione di una riforma costituzionale che hanno fatto loro. Quindi, facendo questo, il centro-sinistra va contro se stesso. A me spiace, perché io so che ci sono dei colleghi, anche nel Partito Democratico, che sono del Nord, che vorrebbero invece una spinta federalista, ma purtroppo fanno i federalisti a Milano o a Torino piuttosto che in altre zone del nord, e quando arrivano nel loro partito al centro trovano il loro capogruppo che è più centralista dei centralisti. Perché? Perché le audizioni sono state fatte, esperti, avvocati, costituzionalisti, i governatori, l'ufficio parlamentare di bilancio, la ragioneria. Che altre audizioni ci dovrebbero necessitare? Poi ricordiamo anche che non è vero che quello che abbiamo portato avanti è in conflitto con la Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non ha detto che sulle materie no LEP bisogna fermarsi e non si può andare avanti. Quindi si va avanti, le materie sono protezione civile, che poi se tutte le regioni, ringraziamo il senatore Cataldi che ha fatto un grande spot per l'autonomia, non è colpa del governo se, non, se tutte le regioni non hanno questa opportunità o questa possibilità, basterebbe che le altre regioni la chiedano e le verrebbe concessa anche a loro. Questa è l'autonomia, dà la possibilità a chi chiede di poter ottenere. Quindi grazie senatore Cataldi, grande autonomista, che ci ha fatto intendere, e anzi si faccia lei portavoce presso le altre regioni per fare le stesse richieste. E il coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria è coordinamento della finanza pubblica, vuol dire una autonomia nella gestione finanziaria che non tocca i LEA che sarebbero i LEP. Se lo ricordi, Boccia, i LEA sono i LEP, sono equiparati. Io capisco tutto, siamo sempre disponibili ad affrontare qualsiasi argomento che lei vuole, ma il tema è questo: nelle quattro materie richieste c'è la possibilità di andare avanti. A me spiace che ci sia questo vostro atteggiamento, avete tirato fuori un sacco di critiche, ma sono tutte ovviamente pretestuose, come quello che, essendo un'autonomia differenziata, tutte perché le materie sono le stesse nelle quattro regioni, senza tenere conto che sono regioni molto simili, che hanno caratteristiche uguali, e soprattutto non c'è scritto da nessuna parte che perché è differenziata ogni regione deve avere una materia diversa. Ma mi scusi, ma che tipo di atteggiamento è questo? Davvero siete peggio degli azzeccagarbugli, cioè questa è la verità, cioè non volete la riforma, nessuna riforma del paese, dalla giustizia al federalismo, all'autonomia, siete coloro che vogliono mantenere per sempre lo status quo, salvo poi lamentarsi che le cose non funzionano, dovrebbero

0: vinte con un programma, c'è una parte politica che ha tutto il diritto di portarla avanti, senza fermarsi di fronte ai vostri tentativi subdoli di fermare qualsiasi ipotesi di cambiamento. Fatevene una ragione, colleghi, fatevene una ragione. L'autonomia la portiamo avanti. Grazie.
1: Grazie, presidente Romeo. Ha chiesto di intervenire la presidente Craxi.
2: Grazie presidente, la buona
3: Forza Italia.
2: Data a lei, volevo rassicurare la collega Paita che ho seguito in qualità di presidente della Commissione Esteri e Difesa di Forza Italia settimanalmente il caso di Nancy Guerra attraverso il nostro ambasciatore Agostino Palese. Stamattina ci siamo sentiti con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che appunto ha detto che sarebbe intervenuto personalmente sul ministro degli Esteri egiziano, quindi Nancy Guerra già a casa. Non è facile, senatore Paita, perché le ricordo che l'indipendenza della magistratura non è pratica che esiste solo da noi, ma anche negli altri paesi, quindi la politica può arrivare fino a un certo punto anche in Egitto, però Nancy Guerra a casa. Il nostro ambasciatore Agostino Palese ha fatto un lavoro straordinario di cui dobbiamo essergli grato. Grazie, presidente.
1: Grazie. Presidente Craxi, noi abbiamo dato notizia appena è pervenuta alla Presidenza. Allora, possiamo riprendere i nostri lavori e l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano casa, già approvato alla Camera dei Deputati. Il Presidente dell'ottava Commissione Permanente, senatore Fazzone, ci riferisce sui lavori della Commissione. Prego.
4: Grazie Presidente. Come spesso avviene, la Commissione non è stata messa in condizione di
3: Fazzone di Forza Italia
4: per il breve tempo che aveva a disposizione e quindi il provvedimento viene qui in aula senza mandato al relatore. Grazie.
1: Allora, onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Fazzone, il disegno di legge numero 1944, non essendosi concluso l'esame in commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Pertanto passiamo alla discussione generale, che dichiaro aperta. Ed è iscritto a parlare per il primo intervento il senatore Scalfarotto.
5: Grazie Presidente. Io,
3: visto Italia Viva,
5: che parliamo di case, mi permetto di ricordare la situazione milanese. Noi abbiamo una città, la capitale economica del nostro paese, che è sostanzialmente bloccata da 4 anni proprio dal punto di vista immobiliare. Ci sono migliaia di famiglie che si chiamano, vengono a Milano chiamiamo famiglie sospese, che hanno acquisito mutui e quindi hanno debiti ma non hanno mai avuto la loro casa. Ci sono famiglie che già vivono nelle case che hanno acquistato, che però sono case minacciate da sequestro e che comunque in questo momento hanno zero valore di mercato. Ci sono cantieri che sono stati sequestrati e sono lì fermi, immobili, anche a rischio di diventare luoghi, diciamo, poco salubri, diciamo così, dove è chiaro che in un cantiere che ha soltanto uno scheletro si possono verificare casi di marginalità, di insicurezza. Abbiamo numerose attività economiche ferme e numerosissimi posti di lavoro che sono fermi. Allora, visto che si parla di casa, io da milanese mi sarei aspettato un provvedimento da parte del governo per risolvere questa situazione, provvedimento che non è arrivato. Cosa è arrivata? È arrivata il 16 giugno una sentenza di totale assoluzione per tutti gli imputati di Torre Milano. Tutti i provvedimenti presi da quando è cominciata questa inchiesta sono stati posti nel nulla.

0: mai dal GIP, ma sempre dal Tribunale del riesame o dalla Corte di Cassazione. E in buona sostanza noi abbiamo una indagine che ha paralizzato una città. Non posso non ricordare che la PM che ha gestito fino a dicembre del 2025 queste indagini, la dottoressa Siciliano, oggi è candidata vice sindaca e assessora di un candidato sindaco, tale Massimiliano, credo, Lisa, che si candida contro la giunta Sala. Quindi finisce la dottoressa Siciliano a dicembre 2025 le inchieste sulla giunta, appunto, milanese, e entra in politica la mattina dopo. In tutta questa vicenda, il Parlamento un anno e mezzo fa alla Camera aveva a larghissima maggioranza approvato un provvedimento che andava a risolvere la questione. Io mi permetto, Presidente, di ricordare di che cosa si tratta. Noi abbiamo una legge urbanistica che risale al 1942, cioè poco prima che su Milano arrivassero le bombe degli alleati sul Teatro alla Scala. Ecco, queste sono l'epoca alla quale risalgono le norme urbanistiche in Italia, la legge madre, diciamo, è il 1942. Dopodiché si sono sovrapposti una serie di interventi legislativi che sono stati interpretati, come sempre succede quando il legislatore fa male il suo mestiere, in modo vario dalle varie magistrature, dalle varie corti amministrative, quindi TAR e il Consiglio di Stato. Ma la interpretazione prevalente era sempre stata che per evitare il consumo di suolo, più si costruiva sul costruito, sempre che tutta la rete dei servizi, quindi l'elettricità, le fognature, le strade ci fossero, e quindi la magistratura amministrativa ha sempre più allargato il concetto di ristrutturazione, al punto di dire, guardate, anche se la nuova costruzione non assomiglia più neanche lontanamente alla costruzione che c'era prima, purché esista appunto un reticolato di servizi urbanistici già presenti, e dato che questo evita di andare a fare le case nel Parco Sud, che è il parco agricolo che c'è a sud di Milano e quindi a fini anche di conservazione dell'ambiente, è preferibile, signora Presidente, se chiede, volevo ricordare alla collega che non siamo in uno studio televisivo, grazie, se così è, conviene andare in quella direzione. Dopodiché, a seguito delle indagini ultime, c'è stata una variazione nella giurisprudenza amministrativa, tant'è che la sentenza di Torre Milano, le cui motivazioni sono state, diciamo, in modo irrituale, innovativo, anticipate dal Presidente del Tribunale di Milano, parla proprio della buona fede degli operatori. Cioè, si è detto, quella era la interpretazione massimamente applicata dalla magistratura amministrativa e dunque noi assolviamo per questo reato. Ma il danno sulla città, il danno sugli investimenti, il danno alle famiglie e ai cittadini che si sono impegnati in buona fede nell'acquisto di questi immobili è rimasto. Ora io mi aspetterei, visto che il governo fa un decreto legge in materia di casa, che la prima cosa da fare fosse risolvere questo problema. Perché che cosa è successo? Che noi, diciamo, Italia Viva Casa Riformista ha votato alla Camera quel provvedimento ed è pronto a votarlo subito anche in Senato. È in un cassetto della commissione competente, tiratelo fuori da lì e votiamolo, perché se lo hanno votato in tutti i gruppi parlamentari, forse tranne il Movimento 5 Stelle, l'hanno votato alla Camera, non vedo perché non si debba votare al Senato. La destra, la maggioranza, signora Presidente, non può dire io non voglio togliere le castagne dal fuoco alla giunta Sala, perché non è questo il ragionamento. Facciamo la legge solo se ci sta il PD. Colleghi della maggioranza, tramite la Presidente naturalmente, ci avete fatto votare qualsiasi schifezza con i vostri soli voti, non avete mai avuto bisogno dei voti del PD per fare delle leggi orribili, no? L'ultima, quella sulla caccia, tanto per dirne una. Allora, se avete a cuore la città di Milano e avete anche l'ambizione di governarla, fate un provvedimento di legge. E questa era l'occasione, evidentemente le cose che dico sollecitano interesse, signora Presidente, questa era l'occasione per farlo, un decreto legge. Fate un decreto legge alla settimana, se volevate risolvere il problema di migliaia di famiglie che sono in mezzo ad una strada, questo era il momento. Se volevate risolvere con una norma interpretativa volevate risolvere questa questione appunto di interpretazione di norme che si sono stratificate, questa era l'occasione. E invece che cosa succede? Ci fate arrivare un decreto legge che arriva dopo anni e anni e anni e anni che avete deciso che c'è un problema della casa. Benvenuti sul pianeta Terra. La Presidente del Consiglio se ne è accorta ad agosto dell'anno scorso, ma ci ha messo un anno perché siamo a giugno. Ad agosto al meeting ha detto che il piano casa era pronto, siamo qui. Norme che non agevolano il mercato e non risolvono il problema dei monopoli. Una norma completamente inutile, come al solito fate le nozze con i fichi secchi, perché così volete fare le centrali nucleari con 20 milioni, pensate di risolvere il problema della casa in questo paese con una cifra infinitamente minore delle montagne.
1: Devo invitarla a concludere.
0: Mi fermo, che avevate promesso, e quindi questo è l'ennesimo disastro davanti al quale ci mettete.
1: Grazie. Senatore Scalfarotto, ha chiesto di intervenire il senatore Salvitti, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Questo decreto è un boato che si inserisce in un silenzio assordante.
3: Ci uccide Italia, noi moderati.
2: Su un provvedimento, su un argomento cardine della struttura sociale del nostro Paese. Non è stato fatto letteralmente nulla per anni, anni, anni e legislature intere, ed oggi si sta qui a disquisire sul sesso degli angeli per chi si è assunto una responsabilità di incidere su un provvedimento storico ed importantissimo per lo sviluppo sociale della nostra nazione, per lo sviluppo sociale, per lo sviluppo infrastrutturale, per la ricchezza di questa nazione. Noi abbiamo subito il super malus, no, il super bonus, negli ultimi anni, che ha inciso fortemente su quella che è la struttura economica del nostro Paese, ed oggi venite a farci la lezioncina su come si dovrebbe intervenire su un problema atavico del nostro Paese. 5 miliardi sono destinati al recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica e agevolazioni per l'edilizia convenzionata, perché il problema, al di là di quelle che sono gli edifici pubblici adibiti a quelle famiglie che non possono affrontare alcuna spesa per avere un'abitazione, sta in quelle famiglie borghesi, normali, che sono la stragrande maggioranza del nostro Paese, che non hanno la possibilità, visto l'incredibile aumento del costo delle abitazioni, di poter comprare una casa per costruire la propria vita. Ma parlo di una coppia formata da un poliziotto e un impiegato statale, parlo di un geometra sposato con una carabiniera. C'è persone che non hanno la possibilità di poter costruire il loro tetto coniugale per poter costruire una famiglia e poter incidere anche probabilmente su quello che è un deficit anagrafico mostruoso che sta sul nostro territorio e che sta subendo non solamente l'Italia ma tutto quanto l'Occidente. Liberiamo energie per andare incontro a quegli italiani che hanno un ISEE che non gli permette di avere accesso a quella che è l'edilizia popolare e che allo stesso tempo non possono affrontare spese legate all'andamento del mercato. Questo piano non parla solo di costruzioni nuove, ma di ripensare l'intero sistema della gestione del patrimonio e della sostenibilità sociale ed economica dell'abitare. Quello straordinario piano, il superbonus, che ha intervenuto solo esclusivamente sul 4% del patrimonio edilizio nazionale e che avete venduto agli italiani come la risoluzione di tutti quanti i problemi e che ha inciso in maniera così pesante su quelli che sono i conti pubblici dello Stato, viene ribaltato completamente con una visione che va diametralmente all'opposto, con il recupero di tutti quanti quelli che sono, che è l'edilizia pubblica nazionale, non più utilizzabile perché non più adeguata rispetto a quelle che sono le normative per quanto riguarda della Comunità Europea, per quanto riguarda la sostenibilità anche da un punto di vista ambientale di quella che deve essere la costruzione edile del nuovo millennio, e sentiamo contestarci rispetto a quello che è un provvedimento che abbiamo deciso deve essere cardine dello sviluppo sociale del nostro Paese. Recuperiamo un ritardo strutturale nelle politiche, non con interventi frammentari, con singoli tasselli di una strategia molto più ampia che abbiamo dimostrato e dimostriamo quotidianamente rispetto a quella che è la nostra attività di governo e che va a incidere su tutto quel ceto medio che voi avete letteralmente dimenticato. Il partenariato pubblico-privato, se vogliamo dircela tutta, se vogliamo essere più realisti del re, serve, e dobbiamo vederlo con realismo, che senza le risorse private, senza la capacità di investimento, è difficile intervenire, e lo facciamo senza rinunciare alla regia pubblica, utilizzando quelle che sono le risorse private per dare una risposta forte da parte dello Stato per quelle realtà che adesso, quelle famiglie, quella fascia della nostra popolazione che non riesce ad arrivare ad acquisire un immobile dove poter vivere. Ai privati si chiede di destinare il 70% della costruzione di alloggi edilizia convenzionata. Significa che deve avere uno sconto almeno del 33% su quelli che sono i prezzi di mercato. Perché poi sapete benissimo come le banche danno e i livelli di mutuo che danno. Danno in base a quelli che sono i redditi, in base a che sono i redditi, non oltrepassando alcune percentuali che non consentono un rientro garantito di quello che è l'investimento fatto dalla banca nel prestare i soldi a quelle famiglie. Noi dobbiamo incidere su quegli aspetti e poter permettere quindi di poter acquisire immobili a quelle famiglie che hanno una possibilità da un punto di vista, non hanno la possibilità da un punto di vista economico di poter accedere a quelle che, a quello che è la casa, le case popolari, ma dargli un sostegno concreto e sano per poter far sì di poter realizzare il sogno della loro vita. Parliamo di 60.000 alloggi che non possono essere assegnati praticamente perché inagibili. Sono stati stanziati 1.700 milioni a cui vanno sommati altri 4.800 milioni della rigenerazione urbana che deve essere concordata, non come è stato detto prima, con comuni e con regioni. Termino subito, Presidente. Abbiamo previsto anche un accordo con i notai per rendere i rogiti più economici proprio per quelle fasce che non riescono ad ottenere il risultato fondamentale della loro vita. 100.000, ci siamo posti un obiettivo, sì, un obiettivo molto ambizioso dove parliamo di in 10 anni di stanziare 10 miliardi per poter risolvere questo problema. Era ambizioso anche il taglio delle tasse, l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo fatto, è stato fatto un taglio di 33 miliardi. Ambizioso era recuperare 7 punti del potere d'acquisto da dove abbiamo preso, nel momento stesso in cui abbiamo preso il governo della nostra nazione. Ambizioso era abbattere il deficit in un anno dimezzando in una procedura di infrazione a causa del superbonus. Non abbiamo potuto intervenire immediatamente a dicembre dello scorso anno e vedremo quale sarà il risultato del 22 ottobre se i dati acquisiti ci diranno che avevamo già raggiunto quell'obiettivo. Ambizioso è avere il record di occupati e minor tasse di disoccupazione in Europa e lo abbiamo fatto. Come tutti i precedenti, anche il piano casa non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza da inserire in una visione più ampia. Non è altro che una corona del nostro rosario che stiamo snocciolando giorno dopo giorno per far sì di andare incontro a quelli che sono gli italiani, a quella che è la nostra popolazione al quale ci sentiamo a fianco e che provvediamo a fare provvedimenti per far sì di migliorare la loro situazione. Grazie.
1: Grazie, chiedo di parlare la senatrice Naturale, prego.
4: Grazie Presidente, colleghe.
3: Movimento 5 Stelle.
4: Beh, dopo questo intervento del collega Salvitti lì sul banco dei relatori, insomma, ci si aspettava che questa fuffa prendesse davvero voce in maniera integrale nella sua pienezza, perché di questo si parla, altro che di piano casa. Io penso agli italiani che ci seguono da casa e che sinceramente speravano, come sempre, in una soluzione alle grandi problematiche che vivono costantemente tutti i giorni, ma a questo governo proprio non ci vuol mettere la giusta attenzione. Siamo a una conversione in legge di un decreto, l'ennesimo, siamo già a più di 120, quindi un decreto che dovrebbe avere quella funzione di urgenza, ma di urgenza proprio non c'è, ed è stato più volte sottolineato. L'input a questo decreto risale a 3 anni fa e adesso, quindi con calma, andiamo a decretare un'urgenza che poi già sappiamo ci porterà anche a dover apporre la fiducia, certo non da parte nostra. Un'urgenza e una rapidità che ha portato via tanto tempo invece, ma nemmeno perché c'è stato un lavoro in commissione, c'è stato un dialogo, ci sono state delle audizioni, ma che nulla di tutto questo. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di come questo governo consideri il Parlamento un mero passacarte, senza alcuna attenzione. Il Movimento 5 Stelle non può accettare questi metodi, specialmente da chi, come la Meloni, ha sempre recitato stucchevoli farse contro pratiche di cui invece siete maestri. Temi delicati e cruciali, quali l'edilizia, l'urbanistica, il diritto all'abitazione, trasformati in spot elettorali, che arrangono sulla scia di un contesto europeo che è caratterizzato da una crescente attenzione al tema dell'accesso alla casa, e quindi in scia dell'Europa ci si appresta a questa rapida messa a terra di questo tema che necessitava invece tantissima attenzione. Noi del Movimento 5 Stelle infatti formuliamo proposte strutturate per l'emergenza abitativa da decenni, problema che attanaglia oltre 1,5 milioni di famiglie, come è stato documentato da Nomisma lo scorso febbraio. C'è un numero enorme, famiglie italiane che non sono solo quelle povere, ma anche l'ex ceto medio, sono lavoratori precari, sono coloro che vengono improvvisamente messi in cassa integrazione, sono piccole partite IVA che vedono ridursi il fatturato per congiunture imprevenibili, ma sono anche liberi professionisti. Questo provvedimento dovrebbe affrontare una doppia sfida: aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a canone accessibili da destinare alle fasce della popolazione economicamente più fragili, quali sono anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, le giovani coppie, i genitori separati, e provvedere alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico anche in termini di efficientamento energetico e di rigenerazione urbana, nonché realizzazione di modelli di coabitazione. Ma siamo lontanissimi da questi obiettivi, e non è solo una questione di metodo, ma anche di merito. Questo piano casa si fonda su 3 pilastri debolissimi. Il primo, un progetto per ristrutturare 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per il quale vengono stanziati 980 milioni di euro in 5 anni. Il ministro Salvini se ne gongola, e voi tutti della destra, ma basta saper fare di conto per capire l'inconsistenza di questa misura. Dividendo 980 milioni per 60.000 alloggi otteniamo una media di circa 16.333 euro per unità abitativa. Vi chiedo, colleghi, come si può pensare di effettuare una ristrutturazione di abitazioni inabitabili con una cifra del genere? È evidente un intervento di facciata, proprio fisicamente, perché volete solo dargli un colore diverso a queste case. e quindi è insufficiente per affrontare il degrado del nostro patrimonio edilizio pubblico e per dare risposte concrete a quel 1,5 milioni di famiglie che ho menzionato e che vive in situazione di grande e grave disagio abitativo. E non solo, si prevede che una parte di questi immobili ristrutturati non sarà destinata direttamente all'emergenza abitativa, come sarebbe logico pensare, bensì sarà venduta, una vera e propria svendita del patrimonio pubblico che non risolve il problema ma lo rimanda altrove, non prevedendo per quei ricavi nessun obbligo per le abitazioni e quindi per il piano casa. Si svende patrimonio pubblico. Il secondo pilastro riguarda il social housing, 100.000 alloggi in 10 anni, 10 miliardi di euro, cioè praticamente una promessa a babbo morto da scaricare sui prossimi governi. Il terzo pilastro riguarda i programmi infrastrutturali di edilizia integrata e introduce il controverso sistema del 70-33. Questo pilastro è stato concepito per attrarre investimenti privati nel settore dell'edilizia abitativa, un modo per agevolare i grandi investitori privati, offrendo loro semplificazioni burocratiche, procedure accelerate. Parliamo di investimenti superiori a 1 miliardo che possono prevedere anche la nomina di un commissario straordinario con poteri di deroga. E in cambio di queste agevolazioni, i privati devono destinare una quota di alloggi a prezzi calmierati, cioè il 33%. Si apre la strada agli abusi per tutto quel che riguarda il 70% dell'opera, che da questi privati può essere venduta e affittata a prezzi di mercato. Un regalone, non si sa far di conto, non è così che si risolve l'emergenza abitativa, che alla meglio sono sempre i ricchi dell'edilizia privata e si aprono autostrade alla speculazione edilizia. Ma forse qui stiamo parlando del Salva Milano, forse è questa la soluzione che avete infilato in questo provvedimento. Poi, altro tema allucinante, il super commissario, il dirigente generale applicato ai commissari nominato già il 29 maggio, per quello c'era una grande fretta. Questo commissario ha il potere di concedere super deroghe, cioè può derogare la pianificazione urbanistica, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio. Diciamolo con chiarezza, volete regolarizzare gli abusi edilizi aggirando le inchieste della magistratura, e quello è sempre l'obiettivo che torna costante. Insomma, c'è una logica sottesa a tutti i vostri provvedimenti che viene confermata puntualmente, come puntualmente non vi importa dei reali fabbisogni dei cittadini. Vogliamo parlare del costo di questo commissario? 413.000 euro all'anno, che più la struttura commissariale arriviamo a una spesa annua di quasi 1 miliardo. Ma andiamo a quanto avete previsto per il fondo inquilini morosi incolpevoli, che chi sarà mai. Noi nel 2021 abbiamo lasciato 50 milioni di euro, avete previsto voi nel 2026 26 milioni di euro e nel 2027, per non essere troppo spreconi, 2 milioni di euro. Riepilogando, commissari e struttura commissariale nel 2027 costeranno circa 1 milione di euro, il fondo inquilini morosi incolpevoli 2 milioni di euro. Solo che gli inquilini morosi incolpevoli sono più di 30.000, quindi se vi fate due conti scoprirete che state destinando agli inquilini morosi incolpevoli 5,50 euro al mese, 4 caffè. Al commissario invece più di 34.000 euro al mese. Questo è il valore che voi date a chi ha perso il lavoro o a causa di malattia e non può più onorare l'affitto. Io tutto questo lo trovo davvero vergognoso. Inoltre, in questo piano casa non viene messo un euro di risorse aggiuntive rispetto alle risorse già stanziate in passato e anzi svuotando del tutto il fondo istituito dal governo Conte II destinato ai comuni per la rigenerazione urbana e poi si va a pescare sempre dal fondo di sviluppo e coesione. Povero Sud, che nemmeno questo fondo riesce a gestire, ma state lì a pescare proprio come i bimbi dalla borsetta di papà. Risorse nuove invece si trovano sempre per le persone e i singoli, quindi risorse nuove ad personam, quindi le risorse nuove si trovano per il commissario dai poteri enormi. Il commissario cosa dovrà fare? Raccogliere gli elenchi degli immobili di proprietà pubblica inutilizzati e non redditizi che comuni, regioni, articolazioni statali ed enti pubblici o a partecipazione pubblica dovranno individuare e inviare. La verità è che ci sarebbe stato da fare qualcosa di sì più urgente per alleviare le difficoltà economiche crescenti dei cittadini. Di certo aumentare i salari, contrastare il lavoro precario, calmierare i canoni, finanziare seriamente i fondi di sostegno allo affitto per la morosità incolpevole. Allora davvero concludo, Presidente. Questo è un provvedimento inaccettabile che assolutamente non risolverà il problema di tantissimi italiani, obbedisce soltanto a logiche speculative e di favori ai privati. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Bergesio, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie.
3: Nella Lega.
2: Ma vede, Presidente, quando si parla di casa non si parla soltanto di mattoni, di cemento urbanistica. Si parla della vita delle persone, si parla della possibilità di costruire una famiglia, di accettare un lavoro, di mettere al mondo un figlio, di vivere una vecchiaia dignitosa. Si parla in definitiva della libertà di progettare il proprio futuro. Per troppo tempo però la politica ha trattato il tema dell'abitare come una questione marginale, intervenendo solo nelle emergenze senza una strategia complessiva. Il risultato è stato quello che è sotto gli occhi di tutti. Migliaia di alloggi pubblici lasciati inutilizzati, giovani costretti a rinviare ogni progetto di vita, famiglie schiacciate dall'aumento dei canoni di locazione, lavoratori costretti a rinunciare a un impiego perché impossibilitati a trovare casa a prezzi sostenibili. Questa è l'eredità che abbiamo ricevuto dalla sinistra. Ed è proprio da questa consapevolezza che nasce il piano casa, approvato dal governo guida Giorgia Meloni, proposto e scritto dal Ministero delle Infrastrutture, guidato dal vice premier Matteo Salvini, a cui va un grande grazie. Per la prima volta, infatti, la casa viene riconosciuta come una vera infrastruttura civile e strategica per il Paese, una scelta che cambia completamente prospettiva, perché una casa non rappresenta soltanto un bene patrimoniale, è il luogo nel quale si costruisce una famiglia, si cresce un figlio, si affrontano le difficoltà quotidiane della vita e insieme al lavoro uno dei pilastri della dignità della persona. E quando lo Stato rimette al centro la dignità dei cittadini, come sta facendo questo governo e questo Parlamento, è molto più di una politica abitativa. Si rafforza la coesione sociale, valorizza il nucleo familiare, la competitività dell'intera nazione cresce. Oggi il volto dell'Italia è profondamente cambiato. Ci sono giovani coppie che faticano ad acquistare una prima casa, ci sono milioni di anziani che vivono soli, ci sono famiglie monogenitoriali, genitori separati, studenti fuori sede, lavoratori che si trasferiscono nelle grandi città e persone con disabilità che chiedono soluzioni nuove. Non possiamo affrontare queste trasformazioni con strumenti pensati 40 anni fa e mai modificati. Serviva una riforma organica, serviva una visione, serve un governo disposto ad assumersi questa responsabilità ed è esattamente ciò che è stato fatto. Il piano casa si fonda su pilastri concreti. Il primo riguarda il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica. Noi non ci limitiamo ad annunciare nuovi stanziamenti, ma avviamo un grande programma di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente con l'obiettivo di restituire nel minor tempo possibile 60.000 appartamenti già esistenti che però ad oggi sono inutilizzati. La maggior parte di essi necessita solo di manutenzioni immediate, veloci, per essere assegnate alle famiglie che ne hanno realmente bisogno. Significa riorganizzare le aziende casa, renderle più efficienti, meno burocratiche, maggiormente capaci di rispondere ai bisogni reali dei territori. Significa investire nella rigenerazione urbana, nelle periferie, nell'housing sociale, nel co-housing e nelle nuove forme dell'abitare. Il secondo pilastro riguarda coloro che ogni giorno garantiscono i servizi fondamentali dello Stato
5: È difficile spiegare ai cittadini perché un infermiere, un insegnante, un appartenente alle forze dell'ordine debbano rinunciare a lavorare in una grande città perché non riescono a permettersi un affitto, non riescono a permettersi un appartamento. Questo governo affronta finalmente anche questo problema, favorendo accordi con i comuni per aumentare l'offerta abitativa destinata ai lavoratori pubblici fuori sede. Il terzo pilastro riguarda quella che viene definita la fascia grigia. Milioni di italiani che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia popolare, ma che allo stesso tempo non riescono più a sostenere i prezzi di mercato. Anche per loro il governo costruisce una risposta concreta attraverso programmi innovativi di edilizia integrata, canoni calmierati. Infine il rent to buy, una misura intelligente che consente ai giovani di entrare gradualmente nella proprietà della casa senza dover affrontare immediatamente il peso di un mutuo. A volte è difficilissimo ottenere il mutuo perché non ci sono le garanzie disponibili, magari non c'è la disponibilità dei genitori, non c'è la disponibilità di chi può darti questa garanzia. È un modo per valorizzare quella cultura del risparmio che ha sempre rappresentato uno dei punti di forza delle famiglie italiane. Accanto a tutto questo il governo interviene anche sulla semplificazione amministrativa. Meno burocrazia, procedure più rapide, rigenerazione urbana più veloce, riduzione dei costi, perché anche il tempo è una risorsa e lo Stato non può continuare a essere un ostacolo quando dovrebbe essere un alleato prezioso delle nostre famiglie. Questo piano casa non nasce per rincorrere il consenso del momento, nasce per dare al Paese una politica abitativa stabile, moderna e capace di guardare ai prossimi decenni. Ed è qui che emerge la differenza tra questo governo e quelli che lo hanno preceduto. Per anni la sinistra ha parlato di diritto alla casa senza riuscire a costruire una vera politica della casa. Ha moltiplicato norme, bonus, fondi straordinari, provvedimenti frammentari, ma ha lasciato crescere il disagio abitativo, quello che ci ritroviamo oggi. Ha inseguito l'emergenza invece di programmare, ha preferito la burocrazia a quella che noi definiamo l'efficienza attraverso questo provvedimento. Ha considerato la casa un tema ideologico quando invece era un tema concreto delle famiglie italiane. Noi abbiamo preso un'altra strada. Ebbene, la strada della programmazione, la strada della responsabilità, degli investimenti, delle riforme. Questo governo ha preso tra mille difficoltà la strada della riforma. Promettiamo serietà, noi non vendiamo illusione, non promettiamo miracoli, costruiamo degli strumenti. Non vogliamo rassegnare sempre i problemi irrisolti. Ce ne assumiamo la responsabilità perché questo governo ha scelto di governare e di scegliere. E questo governo ha scelto di stare dalla parte di chi lavora, di chi vuole costruire una famiglia, di chi sogna una casa e di chi chiede soltanto opportunità. Il piano casa rappresenta molto di più di una riforma del settore edilizio. È la dimostrazione reale che quando c'è una visione politica lo Stato torna ad essere protagonista e non spettatore. Ed esattamente questa è la differenza tra chi per anni ha amministrato normalmente, quotidianamente, ma amministrato il presente, e chi oggi sta costruendo il futuro dell'Italia. Grazie a questo governo daremo una grande opportunità a tutti gli italiani attraverso questo nuovo piano casa. Grazie Presidente.
6: Ha chiesto di parlare la senatrice Lorenzin.
7: Grazie Presidente, senatori, colleghi. Devo dire che questo è un momento importante
8: del Partito Democratico.
7: Dibattito sulla casa è sicuramente una cosa che tutti quanti noi aspettavamo da almeno 4 anni e da 3 leggi di bilancio, dove in ogni legge di bilancio ci veniva certificato che stava per partire un nuovo piano casa e che ci sarebbe stato un tesoretto destinato all'edilizia residenziale pubblica. 4 anni, 30 annunci fatti dai vari ministri, tra cui Salvini e altri, vorrei ricordare così, visto che il dibattito lo ha seguito in modo appassionato dai colleghi che mi hanno preceduto, che la Lega mi sembra sia stata al governo qualche decina di anni con ruoli abbastanza apicali, eppure un nuovo piano casa non l'abbiamo visto. Però in questo ragionamento dove ho sentito parlare di boati, di eventi storici, qua l'unica cosa storica che noi abbiamo sulla casa in Italia si chiama Piano Fanfani, che è stato un grandissimo piano di visione messo in campo negli anni 50, che ha realizzato all'epoca 350.000 alloggi in 5.000 comuni, che non erano solo alloggi, erano quartieri, quartieri dove vivevano i figli degli operai emigrati dal sud, i figli degli insegnanti, del magistrato che abitava in quel quartiere, del commerciante, di quello che una volta era il bottegaio, e che insieme hanno costruito una società, una comunità, che era la comunità di persone degli anni 50 e 60, da cui è partito il grande ascensore sociale italiano. Quello era un piano che prevedeva di non costruire ghetti, di non emarginare sempre più le nostre città in assi centro-periferia, in cui chi vive nelle periferie è sempre più abbandonato. Era un piano che aveva una visione per un'Italia che doveva uscire dalla guerra e doveva rilanciarsi e doveva mescolarsi. E questo, permettetemi, a proposito delle enfatiche affermazioni che sono state fatte, non ha niente di tutto ciò. È semplicemente un'operazione che nasce come un'operazione finanziaria ed immobiliare, e solo grazie ai nostri emendamenti e il dibattito che abbiamo aperto alla Camera è ritornato almeno in parte calibrata su misure e tecniche di realizzazione di investimento più vicine e consone a un grande piano di edilizia popolare piuttosto che a un grande piano di speculazione edilizia. E a oggi però i numeri ci dicono una cosa molto semplice: ma se noi abbiamo 650.000 famiglie in lista d'attesa per avere una casa, sono 650.000 famiglie indigenti, e 100.000 alloggi in 10 anni, di cui 60.000 del recupero di case non manutenute dall'edilizia residenziale, con cui sono stati stanziati certi solo 920 milioni. Probabilmente queste cose, conoscendo un po' l'andamento italiano, ci metteranno 20 anni. Abbiamo un tema. Se sono 1.400.000 persone di cui bambini, anziani, famiglie monoreddito, persone in grandissima difficoltà, quelle che la Caritas ogni 6 mesi ci aggiorna nei suoi report sulle nuove povertà emergenti, e le case sono 100.000 forse in 10 anni, ma gli altri 500.000 cosa fanno nei prossimi 10 anni? Cosa fanno nel prossimo anno, nei prossimi 2, nei prossimi 5 anni? Dove vanno a finire? Per strada? Nelle tende? Nelle baraccopoli? In situazioni di emarginazione? No, perché io mi sarei attenta con le parole, non userei parole apodittiche come sono state utilizzate in questo dibattito. Questo non è un grande piano, è un piccolo intervento che non mette mano né dal punto di vista della visione né delle risorse, perché non ci sono risorse nuove qua, ai grandi temi del disagio sociale delle nostre città, ma anche ai grandi temi. Io su questo sono d'accordo con Bergesio, cioè nelle premesse. Una nazione che vuole essere competitiva, che ha un problema di fuga di giovani, ormai siamo a centinaia di migliaia che se ne vanno via dall'Italia, perché non hanno e non vedono, non trovano in questo paese una prospettiva di futuro. Siamo tornati agli anni 20 e agli anni 30, in cui chi aveva possibilità, forza, se ne andava per cercare un futuro. È evidente che la casa è la prima infrastruttura sociale che tu gli dai a un giovane: casa, salute e servizi. Perché se uno deve scegliersi un futuro, un luogo in cui costruirsi una famiglia, se lo sceglie dove lo può fare e non dove viene, non riesce a trovare neanche una casa in affitto. A proposito del rent to buy, in questa norma non c'è nessuna indicazione. Noi non sappiamo se sarà il 20%, il 30%, il 50%, non c'è. È da decidersi in prossimi e futuri decreti attuativi, che, come sappiamo bene, ahimè, dalle esperienze che tutti noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, per i decreti attuativi i tempi sono parecchio lunghi. Abbiamo ancora grandi riforme che aspettano i decreti attuativi di vedersi realizzati, soprattutto quando i decreti attuativi vogliono dire soldi. Quindi quando c'è poi da rivisitare la spesa, se le cose non sono scritte nero su bianco prima, spariscono. Quindi il rent to buy è sulla carta e non sappiamo di questi 60.000 quanti avranno l'accesso al rent to buy, perché poi la gente deve anche, chi fa la parte compartecipata deve anche rientrare delle spese. Il secondo elemento è il numero assolutamente irrisorio. Non vi siete occupati di un'altra questione legata all'attrattività, che è quella degli affitti. E qui siamo ancora solo nella parte della marginalità della popolazione, quella che oggi avrebbe veramente bisogno della casa per svoltare la propria esistenza, che non ha tempo, perché non ha più tempo per le proprie famiglie. E poi il ceto medio di cui è stato così messo nel tavolo, dov'è qua? Dov'è il ceto medio? Quale ceto medio quando c'è 650.000 persone povere che non hanno casa? Qui non c'è né un piano per la povertà abitativa, né un piano per il ceto medio, perché non siete entrati sul grande tema degli affitti brevi nelle città, non siete entrati sulla grande questione che ormai vivere in un'area metropolitana è diventata impossibile per una famiglia, oppure dell'emarginazione della working class che viene spinta ed espulsa fuori dalle città, creando sempre più emarginazione, diseguaglianze, violenza. Cioè, i diritti sociali a questo governo proprio non interessano, ma guardate bene che senza diritti sociali non ci sono diritti economici, non c'è sviluppo e competitività di una nazione se non c'è una grande visione di accoglienza, di inclusività dei suoi cittadini, delle persone che ci lavorano, di chi ci abita. Quindi il nostro giudizio è negativo. Noi abbiamo presentato tanti emendamenti alla Camera, abbiamo cercato di lavorare sul merito, ma ribadisco, se a fronte di 650.000 persone in lista d'attesa, famiglie, non persone, famiglie in lista d'attesa, dai risposte a 100/60.000 in 10 anni, e qui i numeri non tornano, non siamo in grado di progettare e di immaginare un futuro, programmarlo per un grande pezzo della nostra nazione, dei nostri cittadini, e questo è un problema di tutti, non solo della maggioranza.
6: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Carlo, prego.
8: Grazie Presidente, credo che le esperienze di ciascuno di noi facciano anche parte non solo del proprio percorso ma anche del proprio background culturale, quindi quando si tratta
9: di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo,
8: temi non ideologici, o meglio, che non dovrebbero essere temi ideologici ma temi pratici, dovremmo fare tesoro di quelle che sono state le nostre esperienze e poi riuscire, quando assurgiamo un ruolo differente, a risolvere quei problemi che magari abbiamo vissuto quando facevamo gli amministratori pubblici. Allora c'erano un problema e c'è tutt'oggi un problema, che è quello della non possibilità di assegnare le case popolari, per il fatto che dopo tanti anni di utilizzo da parte di una famiglia che poi magari ne perde il diritto, o per, come spesso accade se quelle case sono occupate da anziani, vengono liberati dopo la morte dell'anziano, c'è un problema di riassegnare quell'abitazione pur avendo richieste, pur avendo liste d'attesa, per non avere le risorse a disposizione dei comuni e delle ATER nel caso regionale del Veneto, quindi di chi si occupa della distribuzione degli appartamenti alle persone più bisognose, proprio perché mancano le risorse per intervenire. E questo credo sia un dato di fatto oggettivo. Oggi con questa norma, con questa legge, andiamo a cercare di colmare quello che è una atavica necessità del popolo italiano. Io capisco che per talune parti politiche, dopo essersi concentrati nel restaurare le case, le seconde case, i castelli, gettando denaro pubblico dalla finestra per oltre 170 miliardi e occuparsi delle fasce più deboli sia quantomeno imbarazzante. Ma noi invece abbiamo deciso di occuparci delle fasce più deboli della popolazione, cioè quelle che da sempre fanno fatica, che probabilmente hanno molto più bisogno dei ricchi nei centri storici, di avere delle risorse a disposizione per migliorare il loro stato abitativo. E quindi con questo facciamo. Lo facciamo con uno stanziamento che non è vero, non è lo stanziamento del super bonus, ma sapete come funziona nei comuni? Nei comuni si mettono le risorse immediatamente disponibili. si fa programmazione, ma si mettono le risorse disponibili. Non si fanno programmazioni senza avere le coperture finanziarie, che è quello che è accaduto a proposito di straordinari commissari. Beh, insomma, sentirsi anche le critiche sul costo dei commissari da chi ha avuto il commissario Arcuri per tutti gli anni a gestire i momenti critici di questa nazione fa ridere, se non fosse un vero problema. Ma questo è un altro tema. Gli italiani fuori riescono a giudicare e capire la differenza. Perché ci abbiamo messo 3 anni e mezzo? Beh, insomma, in questi 3 anni e mezzo non ci siamo occupati di reddito di cittadinanza, o meglio, ci siamo occupati di ridare occupazione a tutte quelle persone che oggi, grazie agli interventi del governo, e sono 1.200.000, oggi hanno un lavoro, mentre prima erano condannati per motivi di consenso a rimanere inattivi sul divano, perché faceva più comodo a qualcuno pagare qualcuno per non lavorare, fidelizzarlo e essere pronti alle proprie elezioni elettorali a votare per chi ti dà la mancetta. Noi invece abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Abbiamo la disoccupazione più bassa dal 2004, 5.1, tutte cose che dovrebbero far riflettere la sinistra sulle proprie programmazioni e sulla propria politica sociale. Ci siamo concentrati sul taglio delle tasse, la maggior parte del quale, lo dice la CGA di Mestre, non Luca De Carlo, si riferiscono ai ceti medio-bassi e cantano oggi 33 miliardi. Quindi dire che non si è fatto nulla per le fasce più basse è semplicemente cercare di buttare fumo negli occhi degli italiani, quando è evidente che è parte di un processo di costruzione dei diritti di questa nazione che non può passare che attraverso casa e lavoro. Questa è stata la nostra ricetta e questo in questi anni abbiamo messo in pratica e lo abbiamo fatto anche questa volta scindendo le questioni. Nei centri storici c'è un problema di emergenza abitativa anche per le persone che hanno un reddito medio-basso. Appunto, interveniamo mettendo a posto le case popolari. Abbiamo un problema invece diverso vicino ai comuni turistici, che è quello che i nostri giovani non riescono ad affittare le case a ridosso dei grandi posti turistici, semplicemente perché tutti trovano più conveniente utilizzare quelle case per darle in affitto ai turisti piuttosto che affittarle ai giovani, e quindi siamo intervenuti anche lì, in quella che abbiamo chiamato quella zona grigia, quelli che non hanno un reddito talmente basso da poter accedere alle case popolari, ma invece hanno il bisogno di intervenire per riuscire a costituire quel gruppo sociale che consente di mantenere i servizi nelle aree interne o montane. Pensiamo agli infermieri, pensiamo agli studenti, guardate che l'abbiamo già fatto anche sulla legge della montagna, che ci sono gli incentivi per i dottori e per i maestri che restano a vivere nelle aree montane. Forse la sinistra non era ideologicamente lucida nel rendersi conto che tanti di questi provvedimenti vanno proprio per quelle che dovrebbero essere il loro main business, il loro core business secondo loro, ma in realtà è totalmente diverso, perché guardate, è vero che il primo grande piano e l'unico grande piano sulla casa è quello di Forlani, ma è altrettanto vero, andate a leggervi l'inchiesta sulle periferie, che la sinistra al governo anche locale ha prodotto il chilometro di Corviale, ha prodotto fuori di questi confini il Karl Marx Hof a Vienna, ha prodotto mostri come quelli che ci sono a Belgrado, che sono figli dell'ideologia sovietica impregnata ancora in quei banchi, caro Presidente, perché ancora oggi si crede che nell'Unione Sovietica si stesse bene, e non solo perché tanti sono stati allevati a pane e falce e martello, ma anche perché la proprietà diventa ancora una forma di, diciamo così, di qualcosa da avversare, con la differenza che gli italiani hanno deciso che una casa di proprietà la vogliono, che c'è un problema sui mutui e sugli affitti. Pensate che l'incidenza degli affitti è persino peggio in questa nazione dell'incidenza sui mutui, per cui c'è più gente in difficoltà a pagare l'affitto rispetto che a pagare il mutuo, e anche su questo siamo intervenuti. Siamo intervenuti anche per sgomberare le case. Evidentemente prima si citavano che ci sono in regioni come la Lombardia 60.000 case sfitte, evidentemente la Salis non è ancora riuscita con i suoi amici ad occuparle tutte. Un altro fallimento, anche nella loro ideologia sono fallimentari, non riescono neanche a fare il main business, occupare le case degli altri, dove gli altri pagano l'IMU, dove gli altri hanno investito magari le loro famiglie per avere una casa di proprietà. Abbiamo finito il lavoro pur investendo 10 miliardi in 10 anni? Io credo di no. Io credo che ci siano tanti aspetti sulle quali possiamo lavorare. Per esempio c'è un problema legato ai vincoli dei centri storici, alla sovrintendenza. Io non sono uno di quello che crede che alle sovrintendenze bisogna fare muro contro muro. Io credo invece che ci sia un interesse collettivo che non è la somma degli interessi personali e che vada sempre perseguito, soprattutto quando sediamo in queste aule. Non possiamo pensare al mero consenso, dobbiamo pensare a quello che sarà utile da qui a 20 anni. E quindi credo che un accordo anche con le sovrintendenze per cercare di capire e di essere più elastici su talune ristrutturazioni possa servire anche a quei giovani ad occupare il centro storico. Perché se oggi ci sono centri storici abbandonati è perché c'è una scelta che deriva dal fatto che forse è più economico affittarli ai turisti, ma anche per il fatto che le ristrutturazioni probabilmente costano troppo. E dopo c'è un altro tema che ieri il Sole 24 Ore sollevava, è quello delle successioni. E non si può dire che il governo di centrodestra non sia quello che negli anni sia intervenuto sulle successioni, anzi è stato quello che l'ha fatto, perché la tassa sulla casa, che qualcuno interpreta come la patrimoniale, altro non è che un furto legalizzato. Perché se io ho una casa di proprietà e la devo cedere a mio figlio, non vedo perché dovrei pagare le tasse su questo. E quindi credo che queste siano risorse sottratte anche a chi vuole continuare a vivere nei centri storici. Dopodiché, è vero, noi abbiamo fatto anche una programmazione pluriennale del Fondo Giovani dell'acquisto della prima casa, varato, guardi caso, nel 2009 dall'allora ministro della Gioventù Meloni, un ministro senza portafoglio, ma che ha fatto molto di più di ministri dei governi precedenti, gli ultimi, con il portafoglio, anzi, e sicuramente meno danni, perché oggi ancora ne paghiamo i conti. Una misura che i governi, quella del Fondo Pluriennale dei Giovani, di centro-sinistra avevano dimenticato, anzi mai potenziato, tant'è che dal 2009 ne hanno beneficiato 670.000 soggetti, di cui 250.000 negli anni del governo Meloni. Ecco, io credo che al netto della demagogia, del fatto che ci siano addirittura esponenti del centro-sinistra che credono che questa sia una norma anticostituzionale, io credo invece che occuparsi della casa degli italiani non solo sia super costituzionale, ma sia un dovere, dopo essersi occupati del salario e averlo fatto senza le demagogie, puntando sulla contrattazione, puntando sui contratti reali, puntando sui contratti veri, lo abbiamo fatto anche con il piano casa, migliorabile, perfettibile, nei prossimi anni lo sarà, ma sicuramente segnando un punto chiaro. Basta case per i ricchi che non hanno bisogno di soldi pubblici per metterle a posto, sì case ai giovani e per quei ragazzi che hanno bisogno e per quelle famiglie che ne hanno il bisogno, dando una priorità all'interno delle norme costituzionali e di legge alle famiglie degli italiani, perché credo che questa sia una scelta doverosa per questa nazione. Grazie.
6: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Aurora Floridia. Prego.
9: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. La casa è la seconda pelle della persona. È il luogo dove ci sentiamo sicuri, protetti, parte.
10: Gruppo per le Autonomie.
9: È il luogo delle radici, degli affetti, della quotidianità. È lì che si cresce, si costruisce una famiglia e si invecchia. Non è semplicemente un tetto, è la seconda pelle di una persona. Per questo la politica dell'abitare non è una politica tra le tante, si basa su un diritto fondamentale riconosciuto dal diritto internazionale e dalla Carta Sociale Europea ed è quella che incide più profondamente sulla vita delle persone. Eppure, ancora oggi, una volta, un'altra volta, il governo Meloni decide di giocare proprio sulla pelle delle persone. Lo fa perché affronta una delle questioni che più incidono sulla vita di milioni di italiani e italiani con un provvedimento scritto in fretta e furia, lacunoso e incapace di incidere sulle cause strutturali della crisi abitativa. E c'è una forma di ipocrisia, lasciatemelo dire, che emerge con chiarezza. Per il disegno di legge sulla caccia, un anno di lavori e 26 sedute in due commissioni. Per la casa, una delle principali emergenze sociali del nostro paese, invece zero. Zero approfondimento in commissione. Zero confronto. Zero tempo per svolgere seriamente il nostro lavoro parlamentare. 4 anni di legislatura e questo è il risultato. E lo dico con amarezza e l'ho detto anche in commissione. Su questi temi, per esempio, ci sto lavorando da anni. So quanto ascolto, confronto e approfondimento siano necessari per costruire una politica della casa credibile. Un lavoro che avrei voluto mettere a disposizione della commissione e del Parlamento. Invece no. Dobbiamo assistere a questa farsa, alla vera gerarchia della priorità del governo, prima la caccia, mentre il diritto a una casa può aspettare. E allora continueranno ad aspettare oltre 650.000 nuclei familiari in graduatoria per un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Continueranno ad aspettare migliaia di giovani che non possono permettersi un affitto e famiglie che non trovano un'abitazione dignitosa. E continueranno ad aspettare anche i minori. Dovete sapere infatti che oltre il 45% vive in condizioni di sovraffollamento abitativo, il 16,2% in abitazioni con problemi strutturali o di umidità, e migliaia di bambini e adolescenti non hanno neppure una casa stabile. Colleghe e colleghi, ad ottobre dell'anno scorso sono intervenuta al Consiglio d'Europa come relatrice sulla risoluzione sul diritto all'abitare. Nel lavoro che abbiamo fatto è emerso un dato molto chiaro e strutturale: la crescente finanziarizzazione dell'abitare in tutta Europa. E la risoluzione del Consiglio d'Europa è molto chiara e diretta su questo punto. La casa non può essere

dalle possibilità economiche di chi quei territori li vive e li vorrebbe vivere davvero e tutto l'anno. E così i giovani non trovano casa, le famiglie non trovano casa, i lavoratori stagionali non trovano casa, persino chi garantisce i servizi essenziali fatica a vivere nei luoghi in cui lavora. Penso a infermieri, insegnanti, dipendenti comunali e così via. Non si riescono a trovare alloggi per garantire i servizi essenziali sul nostro Lago di Garda, che poi è un motore economico tra i più importanti del nostro paese. Questa, lasciatemelo dire, non è crescita, è speculazione. E la nostra Costituzione in questo chiaro è chiarissima. L'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. E ricordo che quando la casa diventa soltanto uno strumento di investimento, salta completamente il punto di equilibrio tra interesse privato e interesse collettivo, che non significa mettere in discussione la proprietà privata, come si diceva prima, non è questo il punto, ma dobbiamo richiamarne la funzione sociale. Ed è francamente incomprensibile e inaccettabile la direzione opposta che sta seguendo il governo con questo decreto, ignorando dati, realtà e raccomandazioni. Mette infatti in vendita del patrimonio pubblico già insufficiente. Accetta alloggi sempre più piccoli, 20 metri quadrati, meno di 20 metri quadrati, come risposta al disagio abitativo. E ignora, colleghe e colleghi, due questioni decisive: il rischio idrogeologico, il cambiamento climatico e il tema dell'efficienza energetica, cioè la possibilità concreta per le famiglie di ridurre consumi e bollette. In un paese fragile come l'Italia, questo è francamente incomprensibile, lo stiamo dicendo da 4 anni, e da 4 anni abbiamo visto disastri in Emilia-Romagna, nelle Marche, in Veneto, in Toscana, in Lombardia, in Sicilia, in Sardegna e in Campania, e non penso sicuramente di dimenticarmene alcuni. Questi sono territori simbolo colpiti da alluvioni, frane ed eventi climatici estremi sempre più frequenti. Nel vostro disegno di legge non ce n'è traccia. E non si è ancora capito quale sia la strategia del governo per rendere davvero resiliente il nostro territorio e le nostre case. Per questo ho presentato un ordine del giorno a questo provvedimento, non un ordine del giorno copiato, copia e incolla, come è stato detto in commissione, no, è un ordine del giorno che rappresenta anche il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni, ma purtroppo la prassi e quello che è successo in commissione, il fatto che il tutto sia ridotto a una mera formalità, a una farsa, alla mancanza di un reale confronto, ha fatto saltare il banco e anche la commissione. E in questo ordine del giorno chiediamo che la casa non venga ridotto solo a un asset finanziario, ma che si rafforzi la sua funzione sociale, cioè il diritto concreto di tutte le persone ad avere una casa e a viverla in modo dignitoso. Chiediamo che ogni alloggio pubblico venduto, perché viene venduto, poi già ce ne abbiamo poco, venga sostituito con nuovi alloggi pubblici, che ci si concentri sulla rigenerazione urbana senza consumo di nuovo suolo, perché continuare a consumare suolo significa esporre sempre di più il territorio a frane, alluvioni ed eventi estremi, e lo stiamo vivendo anche questi giorni. Per chiedere di intervenire sugli edifici esistenti, per renderli più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre le bollette delle famiglie, per migliorare la sicurezza delle abitazioni e la loro capacità di resistere agli eventi climatici estremi, così da garantire case più sicure, salubri e accessibili. E abbiamo chiesto di fare in modo, perché siete voi al governo, siete voi alla maggioranza, che il Parlamento possa finalmente discutere seriamente di un tema che riguarda milioni di cittadine e cittadini. Io devo dire che francamente anche oggi se ne è parlato più volte, non se ne può più di sentirsi dire che è sempre stato così, che anche i governi precedenti hanno fatto i disastri che sono stati fatti. Non se ne può più, perché questa non è una giustificazione per voi della maggioranza o del governo a dire vabbè, possiamo andare avanti, lascia passare per continuare a lavorare in questo modo. Non è un alibi questa giustificazione che continuate a martellarci ogni giorno, ogni volta che siamo qui in aula. Se un metodo è sbagliato, se in passato qualche governo ha sbagliato, adesso si deve cambiare rotta, e questo è il momento, perché i tempi sono

0: che cambiati, ci troviamo davanti ad altre sfide da affrontare, quindi sì, francamente avete stufato, non ce la facciamo più a sentire queste cose qua, veramente. Quindi quello che chiediamo noi è che il Parlamento, al Parlamento venga restituita la funzione e che la Costituzione gli attribuisce, e cioè di poter discutere, approfondire e legiferare con serietà, individuando le realtà, le reali priorità del Paese, perché non potete dirmi che la caccia era prioritaria rispetto alla casa. E questo ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono le cittadine per il presente e anche per il loro futuro. Quindi io mi appello ancora una volta al governo e alla maggioranza, adottate voi questo cambio di rotta, che è arrivato il momento. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Paita.
2: Grazie Presidente. Per suo tramite,
3: Italia Viva,
2: vorrei, diciamo, avere lo stesso ottimismo che è stato rappresentato dal collega De Luca, l'ottimismo di De Carlo, scusate, l'ottimismo di chi a 4 anni dall'inizio di questo governo racconta che finalmente questo piano casa stravolgerà, migliorando la situazione degli italiani. Ora, sinceramente, siccome non siamo nati ieri e francamente di queste forme esasperate di ottimismo senza senso gli italiani farebbero anche a meno, dire che dopo 4 anni di governo un intervento che di fatto è un gioco delle tre carte, perché i soldi si prendono da una parte, si spostano dall'altra, si riprendono da un'altra parte, però sono sempre quelli. Le risorse sono sempre quelle, ma se anche ci fossero le risorse, come si fa a immaginare una capacità risolutiva di questo intervento che solo per essere attuato avrà bisogno di numerosi anni in avvenire? Perché lo avete fatto dopo 4 anni? Lo avete fatto dopo 4 anni per 2 ragioni. Perché i soldi non ci sono ed è il gioco delle tre carte, e perché vi siete resi conto che la situazione nel Paese necessitava di una ennesima risposta demagogica e comunicativa. Cioè il tema non è mai fare le cose, ma far sapere che si faranno. Brava. Questo è. Allora, io, diciamo, ho provato anche a esercitarmi in una lettura di questo piano per capire che cosa c'è di veramente innovativo. Ecco, l'unica novità che c'è è che voi stravolgete l'impianto pubblico della realizzazione di immobili popolari per introdurre un elemento privatistico, che è esattamente quello che contestano le associazioni degli inquilini. Ora, questa cosa non ha un senso in generale, ma avrebbe potuto avere un senso se voi aveste veramente ragionato sulle esigenze che ci sono nel Paese. Porto un esempio che a me sta molto a cuore. Noi abbiamo un sistema di residenze sanitarie protette per gli anziani e per chi ha bisogno di cura, sostanzialmente al collasso. Cioè non ci sono sufficienti edifici in grado di farsi carico dell'invecchiamento e di una demografia che è in costante, diciamo, crisi. Allora di cosa ci sarebbe bisogno? Di un grande piano sociale che intervenga con una politica di rivisitazione degli immobili capace di ospitare anche persone che hanno dei problemi di deambulazione, dei problemi, diciamo così, di salute. E questo grande piano socio-sanitario, che poteva essere il cuore di una strategia in grado anche di rispondere, per esempio, al tema di una crescita, appunto, di una popolazione anziana e quindi con più problemi, ma che ha la volontà di essere indipendente e che non potrà mai essere tutto ospitata nelle residenze sanitarie perché non ci sono sufficienti posti, questo sì sarebbe stato un bel modo di concepire un nuovo piano. Però di questo non c'è traccia. Cioè che questa sia una strategia per cercare di dare una garanzia in termini di autonomia alle persone anziane e di aiuto alle famiglie, non si parla. Si parla di tutt'altro. Allora, De Carlo per esempio è interessato a parlare del tema, diciamo, dell'occupazione delle case popolari. Io sono lontana anni luce da chi pensa che che ci sia una possibilità anche solo remota di accettare l'occupazione abusiva degli immobili. Ma guardate che qui c'è un problema ulteriore, e cioè che gli immobili che sono attualmente a disposizione per la loro agibilità sono pochissimi, perché la maggior parte degli immobili sono fatiscenti e esistono nel nostro paese tantissime realtà, soprattutto militari, completamente abbandonate nel cuore delle città, che potrebbero essere una soluzione oggettiva ai nostri problemi, ma per utilizzarle bisogna mettere in campo strategia, cioè bisogna fare accordi con i comuni, bisogna attuare un processo di semplificazione normativa che consenta di alleggerire le procedure per fare presto. Bisogna incentivare i privati anche a intervenire su quegli immobili. Bisogna pianificare nelle città interventi di questo genere. Invece no, di tutto questo non si parla. E si parla, come dire, in generale di una capacità risolutiva di un piano che in realtà, diciamo, non contiene nulla né in termini di regole né in termini di finanziamenti. Allora, a parte il fatto che l'ultimo piano costruito in questo paese dopo Fanfani è il piano periferie del governo Renzi, a parte questo, a parte che avevate promesso 15 miliardi e qui ci sono soldi che togliete da una parte e rimettete dall'altra, ma quello su cui vi vorrei sfidare sono: uno, che risposte avete immaginato per i nostri studenti universitari costretti a fare la fame se decidono di studiare in una grande città? Perché quello è un grande tema anche della dispersione dei nostri ragazzi, eh? Perché oltre, diciamo, al trattenere i ragazzi con gli stipendi, la Star Tax come proponiamo noi, c'è anche un grande tema abitativo. Per le giovani coppie, visto che vi riempite la bocca del tema della natalità e delle famiglie, che cosa pensate di fare? Quali sono le regole che voi immaginate di semplificare per fare presto e per fare in modo che gli interventi siano davvero risolutivi? E come immaginate di affrontare il problema dell'autonomia dei nostri anziani in edifici che attualmente sono totalmente inadeguati per garantire la loro autonomia? Avremmo voluto sfidarvi su questi temi, ma voi non solo vi siete blindati e trincerati dietro, diciamo, proposte che francamente sono poco attendibili, ma avete anche deciso di mettere la fiducia. Ormai per voi mettere la fiducia è un modo per scappare. Pensate che questo possa essere efficace comunicativamente? Mi potrei sbagliare, perché naturalmente, diciamo, poi sarà sempre il voto ad avere la controprova sull'efficacia delle vostre azioni. Io ritengo però che la vostra strategia di raccontare al Paese che i problemi si risolvono e poi gli anziani non hanno la casa, i più poveri non hanno la casa e gli studenti universitari continuano a arrabattarsi funzioni discretamente male nell'ultimo periodo. Certo, se quello che noi stiamo dicendo dentro una politica e una proposta del centrosinistra avrà forma e spazio, allora io sono certa che quegli studenti universitari e quegli anziani della vostra incapacità si ricorderanno alle elezioni. Se questo non avverrà, e allora potrete continuare a raccontarla al Paese. Però io sono abbastanza fiduciosa che la stagione del racconto, la stagione del vendere aria fritta, la stagione del raccontare che il Paese è migliorato per voi e con voi è terminata.
1: Ecco, ha chiesto di parlare il senatore De Poli. Grazie.
3: Grazie Presidente, colleghi. Oggi compiamo un passo importante per le politiche abitative del nostro Paese, al di là di tutte le polemiche di qualsiasi altra cosa. Lo è perché milioni di giovani, famiglie e lavoratori fanno sempre più fatica a accedere a un'abitazione dignitosa. Il costo degli affitti continua a crescere, l'offerta resta insufficiente e troppo spesso tanti italiani sono costretti a rinviare i propri progetti di vita, mettere su famiglia, acquistare una casa, costruire il proprio futuro. La casa non è soltanto una questione economica, la casa è un luogo in cui nascono le famiglie, si rafforzano le comunità e si costruisce il futuro di una nazione. Noi dell'UDC ne siamo molto consapevoli. Non a caso, infatti, abbiamo posto il tema della casa al nostro convegno sugli stati generali dell'abitare proprio per individuare soluzioni atte a promuovere la crisi abitativa. Anche le proposte, la riforma delle locazioni, revisione della cedolare secca e recupero degli immobili inutilizzati e dei locali commerciali sfitti vanno proprio in questa direzione, proposte che consideriamo complementari rispetto al piano casa oggi all'esame del Senato. Il nostro obiettivo è rendere il piano casa concreto e operativo il prima possibile per aiutare chi vive in un'emergenza abitativa e costruire dignità, sicurezza e futuro. Noi continueremo ad ascoltare cittadini, amministratori e esperti del settore perché le buone leggi nascono dal confronto, dalla conoscenza e dai problemi reali. Il governo Meloni oggi con questo provvedimento sceglie di affrontare la crisi abitativa con una strategia organica fondata sul recupero degli alloggi pubblici inutilizzati, sul rilancio dell'housing sociale, sulla realizzazione di nuove abitazioni a prezzi calmierati e sulla collaborazione tra pubblico e privato, oggi fondamentale. Sono questi i quattro pilastri del piano casa, un piano che rappresenta il primo passo di un percorso destinato a proseguire negli anni, dopo troppo tempo in cui il tema dell'abitare è rimasto ai margini dell'agenda politica. Il provvedimento mobilita complessivamente circa 10 miliardi di euro e punta a realizzare 100.000 nuovi alloggi nell'arco di 10 anni. Intervenendo sulla nuova edilizia sociale, sulla rigenerazione urbana e sul recupero del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, oggi inutilizzato e non assegnabile. Noi riteniamo particolarmente qualificanti alcuni di questi interventi e proprio per questo vorrei puntualizzare l'aspetto soprattutto sui programmi di edilizia sociale dedicati agli anziani. Prima sentivo che non c'era nulla, oggi invece c'è questo aspetto fondamentale che promuovono modelli abitativi innovativi come co-housing, l'housing intergenerazionale. È questo che sostituisce oggi agli aspetti che oggi non ci sono, quelli di tutte quelle persone oggi con età importante che hanno i primi problemi di deambulazione, i primi problemi di non autosufficienza, che chiaramente non possono andare nelle RSA, che è una cosa completamente diversa, dove c'è l'aspetto dell'integrazione sociosanitaria. Qui invece siamo sugli aspetti ancora sociali e oggi ce n'è sempre più bisogno e questo piano interviene proprio su questo aspetto. Credo che questa sia la differenza sostanziale e altrettanto è quello dell'accesso prioritario al fondo prima casa alle famiglie con persone con disabilità. Altra attenzione a chi ha bisogno. Oggi le persone con disabilità, oggi con persone non autosufficienti, sono all'interno ormai di ogni famiglia. E questo si sta intervenendo su questo aspetto e molte regioni lo stanno facendo, copiando, mutuando questa considerazione. Questa è la parte fondamentale per quello che mi riguarda di questo piano, l'attenzione rispetto ai bisogni importanti di una società che è cambiata e che sta cambiando. Così come condividiamo la scelta di prevedere una corsia preferenziale nell'accesso agli alloggi a canone calmierato. E qui ci sono proprio gli studenti fuori sede che sentivo prima, agli insegnanti, ai medici, agli infermieri, ai lavoratori che si trasferiscono all'esterno, alle giovani coppie, ai genitori separati, al personale delle forze di polizia, che come sempre sono quelle che ci garantiscono la sicurezza di ognuno di noi. Un altro risultato concreto è il recupero immediato di circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica oggi inutilizzati, che potranno finalmente essere assegnati a chi è in graduatoria da anni e vive in condizioni di difficoltà. Importante è anche il sostegno all'edilizia convenzionata per offrire abitazione a prezzi accessibili a quella vasta fascia di cittadini che non possiede i requisiti per accedere all'edilizia popolare, ma allo stesso tempo non può permettersi di acquistare una casa a prezzi di mercato. È un segnale concreto rivolto a tutto quel ceto medio che continua a rappresentare il motore economico e sociale della nostra Italia. Le misure che approviamo oggi vanno nella direzione giusta e proprio per questo meriterebbero il sostegno dell'intero Parlamento. Sulla casa non dovrebbero esistere divisioni ideologiche. Ci sono temi che appartengono all'interesse nazionale. Il diritto all'abitare è certamente uno di questi. Con questo piano casa il centrodestra dimostra di voler dare una risposta concreta a milioni di famiglie, giovani e lavoratori. È un provvedimento che restituisce centralità al valore sociale dell'abitare. La casa non è soltanto un bene materiale, è il luogo in cui si costruisce il futuro delle persone, è la prima infrastruttura della coesione sociale ed è il primo mattone su cui edificare un'Italia più forte. Per questo noi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento, che apre una nuova stagione delle politiche abitative, in collaborazione chiaramente con regioni ed enti locali. Il piano casa rappresenta una svolta attesa da troppo tempo. Le politiche abitative tornano finalmente al centro dell'agenda nazionale, nel solco della migliore tradizione riformatrice del nostro Paese, che ha conosciuto quei grandi piani per la casa promossi a quel tempo ancora da Fanfani, dalla DC. Si parla di 355.000 case. Gli ultimi piani parlano di 468 milioni di euro, cioè nulla, quello che prima citava la collega. Quello che oggi, sicuramente quello di oggi è un primo passo, ma è un passo decisivo. Governare significa assumersi la responsabilità, fare scelte, trasformare gli impegni in risultati. Oggi questa maggioranza lo sta facendo. Abbiamo scelto di stare dalla parte delle famiglie, delle giovani coppie, dei lavoratori, di tutti coloro che chiedono semplicemente la possibilità di costruirsi un futuro. Naturalmente non ci fermeremo qui. C'è ancora molto da fare, ma oggi scegliamo la strada della concretezza. Lasciamo ad altri la politica dei no. Noi scegliamo la politica delle soluzioni. Ridiamo alla casa e con essa alla famiglia la centralità che meritano. Grazie.
1: Grazie, senatore De Poli. Ha chiesto di parlare la senatrice Sironi. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie, Presidente. Colleghe e governi, stiamo discutendo di un piano casa che arriva quando manca solo un anno alla fine della legislatura e dopo quasi 4 anni di annunci, ritardi e promesse varie. Ora il governo e la sua maggioranza si sta intestando una riforma che in realtà nasce da proposte dell'opposizione e poi chiaramente vengono stravolte completamente il senso e gli obiettivi di quelle proposte e fate un'operazione di mero marketing politico, una sorta di spot elettorale per coprire i fallimenti del vostro ministro Salvini, un tentativo grossolano di make up last minute. Ora, questo marketing politico, Meloni e Salvini parlano di 10 miliardi in 10 anni, ma è una cifra costruita per la propaganda. Non siamo infatti davanti a 10 miliardi di risorse.
5: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
4: Il solito giochino delle tre carte. Le risorse certe nel breve periodo sono infatti intorno ai 160 milioni di euro nel biennio 22-27, che è una cifra del tutto insufficiente rispetto all'emergenza. Il resto viene affidato in larga parte alla capacità di attrarre capitali privati. Ma le regole del business le conosciamo bene tutti e da Milano ne arriva un chiaro esempio. Tutta la questione urbanistica che vede decine di processi in corso, recentemente è uscita una sentenza che esclude, cioè che prevede la buona fede dei pubblici funzionari. Però d'altro canto mette nero su bianco che quelle decine di interventi urbanistici sono abusi edilizi e lottizzazioni abusive, quindi sono interventi non sanabili. Allora, a questo punto, a parte la parentesi sulla buona fede, che sappiamo che la dirigenza dei bel padri di famiglia applicato ai professionisti, quindi anche ai pubblici funzionari, deve avere un grado di tecnicismo maggiore e adeguato ruolo, siamo in attesa che esca la motivazione della sentenza a settembre, giusto per capire come funziona. Ma la questione qual è? Fondamentalmente questi edifici comunque sono abusi edilizi e lottizzazioni abusive, non sono sanabili. Allora faccio una provocazione, una suggestione. Il Comune di Milano potrebbe acquisire al proprio patrimonio questi edifici e a questo punto, rispondendo efficacemente al piano casa, potrebbe destinarli ad alloggi di residenza pubblica. Quindi riuscirebbe con una mossa a rispondere a due problemi. L'amministrazione pubblica deve riuscire a cogliere anche le occasioni che il caso, diciamo, propone. Nel frattempo l'emergenza abitativa è esplosa, le richieste di alloggi popolari sono arrivate a circa 650.000, mentre le famiglie, lavoratori, studenti e pensionati si sono trovati soli davanti al caro affitto e al caro mutui. Continuano ad aumentare le famiglie in graduatoria per un alloggio pubblico, continuano ad aumentare le persone che pur lavorando non riescono più a sostenere il costo di un affitto, continuano ad aumentare quei cittadini che non chiedono privilegi, ma semplicemente una casa a un prezzo che il loro stipendio consenta di pagare. Tornando a Milano, che è una realtà che conosco bene, questa è diventata la città dei record, record della speculazione edilizia, record dei valori immobiliari, record dei grattacieli, record delle denunce dei cittadini e record delle inchieste. E meno male che il Salva Milano è stato bloccato qui al Senato, perché quella è stata riconosciuta da tutte le forze politiche come una legge incostituzionale che interveniva a gamba tesa con i processi in corso, che andava a dare l'interpretazione autentica di una norma che è stata tranquillamente applicata per decenni. E ancora non mi pare che i comuni abbiano la potestà legislativa. Quindi prima o poi bisognerà capire di chi è la responsabilità, chi al Comune di Milano ha previsto che si applicasse una legge diversa da quella applicata su tutto il territorio nazionale. L'altra considerazione che era stata fatta è sulla possibilità di ricorso, di ricorsi che avrebbero potuto presentare tutti gli operatori e i costruttori immobiliari nel resto d'Italia, perché avevano pagato gli oneri di urbanizzazione congrui rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale e non quelli ridotti al 40% previsti dalla legge comunale di Milano. Tornando appunto a Milano, che è diventata la città dove un insegnante, un infermiere, un agente delle forze dell'ordine, uno studente fuori sede, un giovane ricercatore rischiano, anzi non possono più permettersi di rivivere nel luogo in cui lavorano. E se chi tiene in piedi una città è costretto ad andarsene perché non riesce più a permettersi una casa, allora non possiamo continuare a raccontarci che vada tutto bene. Ed è proprio qui che questo decreto mostra tutta la sua debolezza. Dietro il titolo piano casa non c'è un piano straordinario di investimenti per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Gran parte delle risorse derivano dalla riallocazione di fondi già esistenti e non da un deciso cambio nelle politiche emendative. Tra gli emendamenti che ho presentato, ai quali peraltro ho lavorato invano, visto che ieri in commissione non si sono neppure sfogliati gli emendamenti, ed ora siamo in aula senza relatore e vedo già il ministro Ciriani in postazione. Buongiorno ministro, purtroppo la sua fama la precede. Colpi di macete alla democraticità dei processi parlamentari. Verificheremo anche oggi che il Parlamento è morto. Dicevo, con i miei sforzi emendativi proponevo una misura che consentisse, a condizioni ragionevoli, ai proprietari di casa privati di andare in soccorso del pubblico concedendo in locazione all'ente territoriale il proprio immobile a un prezzo calmierato per un determinato numero di anni in cambio di agevolazioni fiscali, in modo che l'ente potesse poi subaffittarlo alle fasce svantaggiate per poi restituirlo al proprietario allo scadere della convenzione. Si avrebbe da un lato la certezza del pagamento dei canoni per il proprietario e dall'altra la disponibilità di alloggi pubblici per l'ente, perché diciamocelo, se la casa è diventato, soprattutto in certe aree delle grandi città, è diventato un investimento per ottenere una rendita legittimamente, diciamo che questa soluzione si può equiparare a un investimento in titoli di Stato, un basso rendimento ma sicuro, senza grattacapi. Peccato che non abbiamo potuto avere modo e tempo per discuterne. Ho altresì proposto di rimettere davvero al centro il recupero del patrimonio edilizio esistente, di fare della rigenerazione urbana uno strumento per restituire vita e sicurezza ai quartieri, perché l'urbanistica fa anche sicurezza, e soprattutto per non consumare e impermeabilizzare nuovo suolo. Oggi come oggi non si può più pensare di riconoscere premialità in aumento della superficie edificabile per interventi di rigenerazione urbana, neppure se per ERP o social housing, è una questione di priorità. Abbiamo un regolamento dell'Unione Europea che impone agli Stati membri di ripristinare progressivamente i suoli degradati anche negli ambiti urbani. E questo governo cosa fa invece? Autorizza un aumento del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo sino al 35%. Proprio non si vuole capire che nelle città si soffoca nel cemento e si muore letteralmente per il caldo dovuto alla mancanza di aree verde, di aree a verde vero e profondo, e ci state infilando probabilmente in una nuova procedura di infrazione, ma soprattutto si sta sacrificando la salute e la vita delle persone. Ricordo che a Milano muoiono 3.000 persone ogni anno per l'inquinamento. Ho proposto di tutelare il verde e gli ecosistemi, di garantire servizi e standard urbanistici adeguati e di garantire ai cittadini il ruolo che spetta loro nelle scelte che riguardano il territorio, perché una politica per la casa non può essere fatta ignorando il territorio su cui quella casa sorge. Ma niente, non se ne è potuto neppure parlare in commissione, quasi certamente neppure in aula. Infatti, il testo arriva al Senato blindato, con tempi strettissimi, senza la possibilità reale di modificarlo, senza un confronto serio, senza un vero lavoro parlamentare. Il secondo ramo del Parlamento viene trattato come un passacarte. È l'ennesima mortificazione delle prerogative parlamentari da parte di un governo che decide tutto altrove e poi pretende solo una ratifica. Per convertire un decreto legge ci sono 60 giorni, però questi 60 giorni dovrebbero essere spalmati equamente sui due rati del Parlamento, 30 giorni alla Camera, 30 giorni al Senato. Al Senato abbiamo avuto 5 giorni, di cui 3 festivi. Poi non si è pensato al caro affitto. Non si è pensato al fondo per la morosità incolpevole. Allora, va detto subito con chiarezza, i proprietari devono essere tutelati quando subiscono morosità e occupazioni illegittime. Però un governo serio distingue tra chi approfitta e chi è in difficoltà e aiuta chi è in difficoltà. Qui invece si accelera sugli sfratti, sugli sgomberi, senza rafforzare gli strumenti di protezione sociale. Così si colpiscono anche quegli inquilini onesti, persone che per anni hanno pagato regolarmente ma che per una causa a loro non imputabile rischiano poi di non trovare una casa a prezzi sostenibili. Il risultato è una guerra tra poveri, proprietari contro inquilini, ultimi contro penultimi, mentre lo Stato si sottrae alle proprie responsabilità. E poi vabbè, la ciliegina, il commissario. Allora, questa è la fotografia. Abbiamo, anziché un piano casa, un piano commissari. È diventato un riflesso automatico. Ogni volta che c'è un problema, la risposta non è rafforzare le istituzioni ordinarie, no, è un commissario. Per il commissario si prevedono sino a 416.000 euro l'anno, 35.000 euro al mese, mentre per la morosità incolpevole le risorse sono ridotte a una miseria. È una scelta politicamente oscena questa. Stipendi da nababbo per la struttura commissariale, briciole per le famiglie che rischiano di essere sfrattate. E naturalmente il commissario non arriva da solo, no, arriva con una struttura di supporto, arriva con Simico. E con Simico torna puntualmente anche quel modello Milano Cortina. Concludo. La triangolazione commissario Simico e Fondazione Milano Cortina. Evidentemente questo governo ogni problema si risolve allo stesso modo. Cambia l'opera, cambia il nome del decreto, ma la governance resta sempre quella. Prima le Olimpiadi, oggi la casa, domani chissà. E concludendo, questo piano casa non è una risposta all'emergenza abitativa, è un'operazione di facciata, arrivata tardi, costruita con pochi soldi veri, molte promesse e troppa propaganda. Il governo Meloni e il ministro Salvini non stanno risolvendo il problema della casa, lo stanno usando per fare marketing politico. Ma chi non riesce a pagare un affitto, chi aspetta da anni un alloggio popolare, chi vive con uno stipendio fermo e canoni sempre più alti, non ha bisogno di slogan, ha bisogno di risorse, strumenti e diritti.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Minasi, prego.
6: Grazie Presidente, colleghi, governo. Il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere
5: della Lega
6: è uno dei bisogni più sentiti e più urgenti del nostro Paese, appunto quello della casa, che non rappresenta semplicemente un bene materiale, ma significa sicurezza, significa dignità, stabilità, famiglia e futuro. È il luogo che costituisce il primo presupposto della coesione sociale. E proprio per questo il diritto ad accedere a un'abitazione dignitosa non può essere mai considerato un problema marginale dall'azione pubblica, ma è uno dei pilastri fondamentali delle politiche sociali di un paese moderno. È proprio per questo che questo provvedimento è stata la priorità di questo governo, su spinta del vice premier Matteo Salvini. E se ci abbiamo messo del tempo è perché questo provvedimento è stato costruito dopo un ampio e profondo confronto con le parti sociali. E questo piano nasce dalla consapevolezza che oggi l'Italia vive una vera e propria emergenza abitativa. Lo sappiamo, lo conosciamo bene, i numeri ce lo fotografano, e sono sempre più le famiglie in graduatoria che non riescono ad avere l'assegnazione di un alloggio pubblico. Cresce la difficoltà di accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti universitari, dei fuorisede, dei genitori separati, di tanti anziani e delle famiglie a reddito medio-basso che pur lavorando non riescono a sostenere i costi del mercato immobiliare. E a tutto questo si aggiunge un patrimonio non di poco conto di edilizia residenziale che in larga parte necessita di essere appunto recuperato e valorizzato. Sono oltre 60.000 gli alloggi che oggi risultano inutilizzati perché necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e quindi migliaia di immobili che restano improduttivi e sottratti alla loro funzione sociale. Quindi è evidente che non si tratti di una criticità contingente, ma, come dicevo, di una situazione drammatica che si è creata negli anni e che affonda le sue radici nel passato e che i governi precedenti non sono mai stati capaci di risolvere, nonostante i continui proclami. Per troppo tempo, infatti, il problema non è stato mai affrontato con una strategia organica. Noi oggi vogliamo invece intervenire in maniera decisiva, diversa dal passato, e con questo decreto che segniamo un vero e proprio cambio di rotta, come appunto chiedeva la senatrice Floridia. E dopo molti anni, infatti, il nostro Paese torna ad avere una vera politica nazionale per la casa, una strategia complessiva ed armonizzata che interviene su diversi fronti e con concretezza. E lo fa, lasciatemelo dire, grazie alla Lega. Il piano casa è infatti una misura fortemente voluta dal ministro Salvini e rappresenta una risposta concreta all'esigenza di una larghissima fetta di popolazione in cui rientra la cosiddetta fascia grigia, cioè quei cittadini che non hanno i requisiti per accedere a un alloggio di edilizia popolare, che hanno magari un lavoro ma che nonostante questo riescono a comunque sostenere i costi di un fitto e vanno ovviamente in affanno. Con questo piano casa, partendo proprio dal recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, diamo risposte anche a questa parte di cittadinanza, per di più coniugando le esigenze dei cittadini con la sostenibilità ambientale. Cioè riusciamo a restituire rapidamente alla collettività milioni di abitazioni già esistenti e così facendo limitiamo al tempo stesso il consumo di nuovo suolo, rigeneriamo interi quartieri e miglioriamo la qualità urbana delle nostre città. E tutto questo lo faremo promuovendo l'edilizia convenzionata, il canone calmierato, il rent to buy e nuovi strumenti capaci di ampliare l'offerta abitativa, cioè con una scelta di grande equità sociale. E lo vogliamo fare anche tramite una sburocratizzazione importante che tende a sveltire il processo, visto che in tanti anni non è stato fatto niente, quindi ora bisogna accelerare e dare risposte che i cittadini aspettano da tempo. E il decreto istituisce appunto proprio per questo anche un commissario che ha il compito entro 30 giorni dalla nomina di fare una ricognizione di tutti quegli immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale e con il compito appunto di coordinare e di accelerare tutti gli interventi. E non è tutto, a queste scelte anche affianchiamo un'altra scelta innovativa, ovvero quella di coinvolgere i capitali privati attraverso investimenti che normalmente dall'altro lato che stupidamente demonizzano e che invece possono diventare un alleato fondamentale per realizzare finalità pubbliche, purché lo Stato ovviamente definisca regole chiare, obiettivi di interesse generale, strumenti efficaci di controllo, perché i capitali privati sono oggi una risorsa preziosa se utilizzati appunto secondo questi criteri, con regole precise e controlli veri. Quindi non si tratta di sostituire il privato, ma di rafforzarlo, mettendo a sistema tutte le energie disponibili per aumentare l'offerta di abitazioni accessibili. E prima di chiudere voglio fare due brevi considerazioni. La prima è che il valore di questo piano casa non si esaurisce solo nella sua dimensione sociale, ma è anche un importante strumento di crescita e di politica economica, perché ogni intervento di recupero edilizio significa infatti lavoro per imprese, professionisti, artigiani, lavoratori del settore delle costruzioni, quindi investimenti, riqualificazione urbana, occupazione, crescita economica e sviluppo, con benefici che vanno oltre quello che è il solo comparto abitativo. La seconda considerazione prende spunto invece dalle critiche che ho sentito sollevare oggi dal PD, ma d'altra parte era stato fatto anche alla Camera, che parlano di piano che fa speculazioni edilizie e che la nostra sarebbe una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori e le grandi operazioni immobiliari. Beh, scusi Presidente, ma è singolare che parole del genere arrivano proprio da quel partito che per esempio a Firenze, ora non si può dire ma è stata sempre una città in mano al PD, è aperto autostrade proprio ai grandi gruppi immobiliari stranieri, svendendo il patrimonio pubblico del comune, e su questi colossi, su cui questi colossi stanno facendo loro sì grande speculazione, a volte anche nascondendosi dietro l'alibi della realizzazione di case e studentati a prezzi accessibili da riservare agli studenti, per poi invece creare interi complessi turistici di lusso con l'avallo proprio del comune. E un esempio recente è proprio quello del Cubo Nero, sorto sul vecchio e glorioso teatro comunale del Maggio Fiorentino. Doveva essere un complesso abitativo per i fiorentini meno abbienti e invece ora magicamente un complesso di residenze di lusso per turisti di proprietà ovviamente di holding immobiliari estere, e su cui oggi c'è anche un'inchiesta della magistratura. Ho ancora un altro esempio denunciato proprio ieri da alcuni giornali relativo allo storico palazzo Vivarelli Colonna in pieno centro storico, venduto, anzi svenduto dall'allora sindaco Nardella a un decimo del valore rispetto a quello che ricaverà il nuovo proprietario, straniero anche lui, dalla vendita degli appartamenti extra lusso che sta costruendo e che vanno a concorsi a circa oltre 25.000 euro al metro quadro. Tutto questo in barba alle esigenze abitative dei residenti che non riescono a trovare una casa in città, mentre il comune fa la guerra agli affitti brevi da parte dei piccoli proprietari. Questi sono, come sempre, i paradossi della sinistra. Quindi direi che prima di attaccarci e di criticare i nostri provvedimenti, che a differenza dei loro sono concreti con le nostre parole, i colleghi del PD dovrebbero guardare in casa propria, alle proprie ipocrisie, allora andare sempre a braccetto con la finanza anziché con i cittadini e rispondere agli elettori e alla cittadinanza tutta delle proprie menzogne, dell'incapacità e delle proprie pesanti responsabilità politiche e non. Il nostro decreto restituisce invece, non a parole o con proclami, centralità a un diritto fondamentale, offrendo, diversamente da quanto fatto finora, risposte concrete a bisogni reali attraverso una visione che tiene insieme giustizia sociale, sostenibilità economica e ambientale, rigenerazione urbana e sviluppo. Ridaremo finalmente un'abitazione dignitosa a chi ne ha bisogno, lo faremo senza speculazioni e nel pieno rispetto dell'ambiente, dando anche un nuovo impulso allo sviluppo. Quindi grazie al ministro Salvini, continueremo a sostenere il governo nelle sue scelte che ancora una volta si dimostrano fattive, costruttive e davvero rispondenti alle esigenze degli italiani. Grazie.
1: Grazie senatrice Minasi, ha chiesto di parlare la senatrice Tajani.
7: Grazie.
5: Cristina Tajani del Partito Democratico.
7: Il piano casa era così necessario e urgente che è stato annunciato circa 20 volte prima di approdare alla discussione molto ridotta e ristretta del Parlamento attraverso l'ennesimo decreto che vede ovviamente una doppia fiducia prima alla Camera e poi al Senato. Quindi diciamo il metodo con cui questa discussione arriva oggi in aula al Senato è il solito metodo di compressione del dibattito parlamentare, di utilizzo improprio dello strumento della decretazione d'urgenza per venire poi diciamo a sviluppare contenuti piuttosto modesti rispetto alle ambizioni del grande piano casa che appunto ha meritato diversi e diversi annunci. Veniamo quindi al merito di questo testo. Il primo pilastro del piano casa guarda, come è giusto che sia, all'oggi ERP, quindi all'edilizia residenziale pubblica, che purtroppo non vede nessun obiettivo di incremento, diciamo, di alloggi messi a disposizione a fronte di 650.000 famiglie che oggi sono in attesa di un alloggio popolare. Si tratta di 650.000 famiglie che equivalgono a circa 1,5 milioni di persone, di individui in attesa di un alloggio. Per queste persone lo stanziamento di risorse è inferiore al 1 miliardo, 970 milioni sono messi a disposizione e non si tratta, come è stato già ricordato, di risorse fresche, ma di un trasloco forzato di fondi preesistenti sottratti al Fondo di Sviluppo e Coesione, al programma Metro Plus, a residui del PNRR. Avete quindi tolto risorse a regioni e città metropolitane che avevano già pianificato peraltro sui territori interventi, diciamo, con quelle risorse per ribattezzarle sotto l'insegna del Ministero delle Infrastrutture con il nome di Piano Casa. Tanto che persino i governatori delle regioni che voi governate in conferenza unificata si sono ribellati a questa modalità di azione. Con queste risorse riciclate vi date degli obiettivi modesti rispetto al primo pilastro, cioè quello dell'ERP, modesti rispetto al fabbisogno, ma le risorse stesse non sono matematicamente sufficienti nemmeno per conseguire quegli obiettivi che il governo ha prefissato con il piano. Tutti abbiamo letto le relazioni tecniche che accompagnano questo testo, in cui si evince chiaramente che quei fondi basteranno a malapena per 35.000 unità rispetto, quindi per ristrutturare, rendere agibili 35.000 unità rispetto alle 60.000 che vi siete dati come obiettivo. Per raggiungere l'obiettivo prefissato dal piano, con le risorse assegnate, ci vorranno almeno 20 anni, altro che i 10 anni che il governo ha dato come obiettivo per lo svolgimento del piano, che comunque sono tanti anni rispetto al bisogno e all'emergenza abitativa. In questi anni, peraltro, oltre al tema dell'ERP insufficiente, si è sviluppata una dinamica nuova nel mercato immobiliare e nel bisogno abitativo che colpisce, affligge tante famiglie e tanti cittadini italiani. Non soltanto la distribuzione territoriale del bisogno è molto diversa, noi sappiamo che le grandi aree urbane, Milano, Roma e Napoli, hanno una pressione abitativa molto maggiore, hanno visto da dopo il Covid crescere i corsi immobiliari, quindi i prezzi sia in acquisto che in affitto delle case, hanno visto l'esplosione di un fenomeno nuovo, quello degli affitti brevi, che inevitabilmente sottrae alloggi per uso abitativo, soprattutto nelle aree turistiche e nelle grandi città. Ma di fianco fianco a questo fenomeno vi è sempre più marcato un fenomeno di finanziarizzazione del bisogno abitativo, che ormai è conclamato e studiato dagli economisti, da chi si occupa di questioni urbanistiche. Dietro il bisogno di casa non c'è soltanto la necessità di corrispondere con un edificio, diciamo un luogo dove abitare, ma c'è molto spesso un finanziamento e un meccanismo, diciamo, di finanziamento della costruzione e della riqualificazione urbana che vede grandi operatori finanziari attraverso SGR cercare un rendimento nell'operazione immobiliare, rendimento che ovviamente è lecito, ma che non è socialmente desiderabile, non è sempre socialmente desiderabile, soprattutto quando il bene diciamo si finanzia con questo meccanismo è un bene primario che dovrebbe essere il più possibile sottratto alle logiche di mercato e alla logica della pura ricerca dei rendimenti, sebbene calmierati quando va bene, diciamo, quando il meccanismo del finanziamento è temperato, è socialmente temperato e moderato. Succede così anche, diciamo, nel meccanismo che voi avete individuato per sostenere il secondo ed il terzo pilastro di questo piano. Infatti, laddove lo Stato si ritira e taglia, come fate sull'ERP, perché introducete anche una possibilità di svendita del patrimonio pubblico, inizialmente pensando persino di destinare le risorse al risanamento del debito pubblico invece che a nuovi investimenti nell'ambito abitativo, e per fortuna alla Camera le opposizioni vi hanno bloccato su questo piano, ma indubbiamente lo Stato si ritira dalla messa a disposizione di nuovi alloggi e apre la strada, diciamo, al privato, con un meccanismo che è totalmente contestabile, perché l'idea di costruire un nuovo veicolo finanziario, è vero con il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti, ma con un ruolo centrale dato a soggetti terzi, soggetti altri, apre la via ad una a rendere lecito e anche, diciamo, socialmente accettabile il meccanismo di finanziarizzazione del bisogno abitativo. Questo lo fate sottraendo spazi, prerogative e competenze ai comuni, agli enti locali e anche agli enti gestori, escludendo totalmente il sistema della cooperazione che attraverso il meccanismo della proprietà indivisa ha gestito modelli tipici di questo paese, virtuosi, unici, sviluppati, diciamo, in Italia come esempi di una tradizione cooperativa che si è sviluppata anche nell'ambito abitativo e che forse bisognerebbe valorizzare e accompagnare, aiutare a migliorare e non castigare come voi fate. Quindi penalizzate, togliete competenze, non supportate amministrativamente i livelli locali, immaginate un meccanismo che istituzionalizza la finanziarizzazione del bisogno abitativo e lo fate attraverso l'ennesimo commissario. Questo governo ha il record di commissari straordinari chiamati a gestire le più varie attività che dovrebbero essere svolte dagli enti, diciamo, preposti, facendosi in barba a tutte le autorità di vigilanza. Anche l'ANAC ha segnalato la criticità di un ennesimo commissario su questa questione, ANCI ha protestato per la sottrazione di competenze. Non è, diciamo, la via della centralizzazione con un nuovo commissario quella di cui gli enti gestori e gli enti locali hanno bisogno, quindi la nostra valutazione del piano è totalmente negativa. Noi continueremo a chiedere nuova centralità ai sindaci e agli enti locali, investimenti reali nell'edilizia popolare pubblica e una sottrazione rispetto alle dinamiche di mercato dei bisogni primari come quelli dell'abitare.
1: Grazie. L'ultimo intervento in discussione generale, senatore Rosa, prego.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Oggi discutiamo del piano casa, un provvedimento che ha suscitato
5: i Fratelli d'Italia
8: acceso, come è naturale quando si interviene su un tema cruciale come quello della casa. Parlare di casa significa parlare della vita delle persone, significa parlare di giovani che cercano la loro prima abitazione, di famiglie che desiderano più spazio per crescere i figli, di anziani che necessitano di edifici più sicuri e accessibili, di lavoratori costretti a spostarsi nelle grandi città e confrontarsi con costi sempre più elevati. Significa parlare della qualità delle nostre città, del recupero del patrimonio edilizio e della capacità dello Stato di creare condizioni favorevoli agli investimenti senza rinunciare alla tutela dell'interesse pubblico. La casa non è soltanto un bene economico, è il luogo in cui si costruiscono relazioni familiari, si cresce, si lavora, si investono i risparmi di una vita. Una politica della casa deve quindi mettere al centro le esigenze concrete delle persone e non limitarsi ad una contrapposizione ideologica. Il piano casa, anche oggi, è oggetto di critiche da parte delle opposizioni che l'hanno descritto come tardivo, insufficiente, iniquo o addirittura dannoso. Ritengo invece che questo giudizio non colga il senso complessivo della riforma e soprattutto non tenga conto della realtà. Una breve premessa: nella storia italiana il primo piano casa è stato varato nel 1949. È giusto ricordarlo perché il piano Fanfani rappresentò una delle più importanti politiche abitative della storia della nostra Repubblica. Nel 2009 è seguito il piano casa del governo Berlusconi, che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari, ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari privati, il tutto finalizzato alla ripartenza del PIL. Dopo di ciò, il nulla. Al governo Meloni spetta dunque il merito di essere il primo governo ad occuparsene in maniera organica dopo 77 anni. È il primo governo dopo 77 anni a mettere in campo una visione complessiva del problema abitativo che cerca di superare un problema che non è nato ieri, anche se le opposizioni se ne sono accorte solo oggi. La storia ci racconta che il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, che oggi criticano, non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla. Pur essendo stati al governo della nazione per lungo tempo. La stessa segretaria del PD ha fatto mea culpa sul tema, affermando che anche la sinistra per troppo tempo non ha frequentato il tema della casa. Inascoltabili sono le proposte del Movimento 5 Stelle, quella come quella del deputato Santillo alla Camera, che tentano di reintrodurre un super bonus 2.0 spacciandolo per un piano casa. Detto questo, siamo consapevoli che i provvedimenti sono sempre perfettibili e che lo stanziamento previsto nel piano casa del governo potrebbe sembrare esiguo rispetto al problema abitativo, ma non è così. Ovviamente, se il bilancio statale avesse potuto contare anche solo su una quota parte delle risorse utilizzate al superbonus, i fondi sarebbero stati sicuramente maggiori. Secondo l'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, con quei 170 miliardi di euro avremmo potuto costruire 680.000 alloggi a prezzi calmierati. Il problema che oggi non abbiamo sia i denari che gli alloggi. Fatta questa debita premessa, l'importanza di questo piano casa è l'approccio sistemico al disagio abitativo, non solo edilizia popolare, ma anche edilizia convenzionata, ma anche coordinamento in un unico fondo delle risorse per l'housing sociale. Difatti, in primis si stanziano maggiori risorse rispetto agli ultimi anni di oltre 1.700.000.000, che successivamente aumenterà fino a 6 miliardi di euro, nel comparto dell'edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di recuperare e rendere disponibili 60.000 alloggi popolari, ora non assegnabili perché non adeguati. Questo programma di recupero e manutenzione sarà gestito da un commissario straordinario in raccordo con gli enti competenti sugli alloggi popolari. Inoltre, si concentra in un apposito strumento finanziario gestito da Invimit SGR, risorse finanziarie sia nazionali che europee, pari a 3,6 miliardi di euro, che sono oggi destinati all'housing sociale e all'emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Qui si aggiungono le norme che mirano a rendere più efficiente il mercato, creando le condizioni per attivare gli investimenti privati nell'attuazione del piano casa, con l'obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o da vendere ai cittadini a prezzi calmerati. Oltre all'istituzione di un fondo di garanzia per morosità incolpevole per i contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica, a copertura del rischio di insolvenza dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, estendendo le categorie prioritarie destinate al del fondo alle persone con disabilità grave accertata e ai nuclei familiari con vivente disabile. Un fondo che partirà con una dotazione di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Segnali chiari che questo governo si occupa di tutti i cittadini, ne comprende le difficoltà ed agisce di conseguenza. Ed è evidente che tutte queste strategie si muovono in sinergia. Questo significa essere concreti e non ideologici, significa essere coerenti con gli obiettivi che questa maggioranza si è data. Al contempo vogliamo

0: complessità della materia. Quanto al ruolo degli enti locali, anche su questo punto è necessario essere chiari. Comuni e regioni continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella pianificazione territoriale. Il coinvolgimento dell'ANCI nella cabina di monitoraggio assicura l'accordo costante tra il livello centrale e le amministrazioni territoriali. L'obiettivo del piano casa non è incentivare una cementificazione indiscriminata, ma privilegiare il recupero dell'esistente, la riqualificazione di aree degradate e la valorizzazione del patrimonio già costruito. Il nostro Paese dispone di migliaia di edifici inutilizzati, di quartieri che necessitano di interventi di rigenerazione, di immobili abbandonati che possono tornare a svolgere una funzione sociale ed economica. È una strategia che coniuga sviluppo economico e sostenibilità. Non solo, rigenerare significa anche mettere un freno al degrado urbano che ha un costo economico e sociale molto elevato. Quartieri caratterizzati da edifici abbandonati, aree dismesse e patrimonio edilizio deteriorato tendono a perdere attrattività, valore immobiliare e qualità della vita. Il piano casa del governo Meloni cerca di affrontare i problemi reali. La lentezza amministrativa, il degrado urbano, la necessità di favorire investimenti, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la semplificazione delle procedure e il rilancio di un settore strategico per l'economia italiana. Ulteriore punto qualificante di questo provvedimento poi è l'allargamento all'accesso agli immobili a canone calmierato, anche ai dipendenti pubblici come insegnanti, forze dell'ordine e personale sanitario, ai dipendenti privati, tutte categorie, con redditi medi non compatibili con i prezzi di mercato nelle aree ad alta tensione abitativa, ma allo stesso tempo gli stessi redditi troppo alti per rientrare nelle liste degli alloggi popolari. Si tratta di quel ceto medio che le opposizioni dicono che abbiamo dimenticato, ma che soffre di un disagio abitativo che per decenni è stato trascurato e che noi cerchiamo di aiutare con misure strutturali di contrasto. È facile limitarsi alla critica. È più difficile assumersi la responsabilità di governare processi complessi. L'Italia ha bisogno di città più moderne, più sicure, più efficienti dal punto di vista energetico e più capaci di rispondere ai cambiamenti demografici e sociali. Ha bisogno di procedure amministrative che funzionino, di regole chiare, di tempi certi, in un contesto favorevole agli investimenti responsabili. Per queste ragioni il piano casa in discussione oggi è un passo nella giusta direzione e costituisce un contributo concreto per affrontare problemi che da anni attendono risposte. È un provvedimento che guarda al futuro, che prova a superare immobilismi consolidati e che intende dare risposte concrete a esigenze reali. Per queste ragioni merita di essere valutato nel merito e non attraverso letture pregiudiziali o semplificazioni che non rendono giustizia al lavoro del governo, che dimostra ancora una volta concretezza e fattibilità.
1: Grazie. Dichiaro chiusa quindi la discussione generale. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Rinuncia. E ha chiesto invece di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Ciriani. Prego, ministro.
2: Grazie Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1944 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 26, il numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa del testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Grazie Presidente.
1: E la Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto legge numero 66, come ha detto il Ministro, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Nave. Prego, ne ha facoltà.
3: Luigi Nave del Movimento 5 Stelle.
4: Grazie Presidente, non mi ero accorto di essere il primo a dover intervenire. E quindi Presidente, siamo ormai a fine legislatura, no? Con una stagione politica ormai agli sgoccioli e arriva finalmente il tanto decantato piano casa a firma Salvini. Ora Presidente, io nel tempo ho imparato, ho avuto l'opportunità di poter valutare i provvedimenti che arrivavano nelle commissioni

0: fondo alcune dimensioni, la dimensione tecnico-scientifica, quella economica, la dimensione politica, per darne un valore. Ebbene, ultimamente io ritengo sia il caso di poter aggiungere un'ulteriore dimensione per la valutazione, che sia la dimensione patologica, Presidente, perché è necessario dover valutare anche questo, perché se a fronte di 1,5 milioni di italiani che si trovano senza un alloggio, a rischio insomma di alloggio, questo governo provvede con un in modo altisonante a praticamente prevedere 100.000 nuovi alloggi nell'arco di un decennio. Ebbene, quanto è patologico il disinteressamento di questo governo rispetto alle esigenze reali e contingenti dei cittadini italiani, ma soprattutto nei 10 anni, io mi chiedo quanto ancora è patologico il disinteressamento di questo governo per lo sviluppo del paese, scaricando la responsabilità su dei governi certamente non di quello presente, perché andiamo sui governi futuri. E poi un arco di 10 anni, Presidente, ma per chi ha in questo momento un'esigenza abitativa, aspettare 10 anni è un tempo enorme e soprattutto non sostenibile. E ancora, quanto è patologico voler fare dei provvedimenti senza mettere delle risorse nuove, perché anche in questo caso non è stato messo un solo euro nuovo in questo provvedimento. Tutto ciò che è stato presentato come finanziamento deriva da fondi già previsti in passato, spesso per finalità sia analoghe che diverse. L'articolo 2, ad esempio, riguarda l'attuazione del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione dell'edilizia pubblica e sociale, pesca stanziamenti delle ultime leggi di bilancio da fondi europei per il clima e soprattutto svuota completamente il fondo per la rigenerazione urbana istituito dal governo Conte 2, parliamo di 700 milioni per l'anno 2026 al 2034, quindi risorse che non avete assolutamente messi voi. E quindi, Presidente, alla fine di che cosa vogliamo parlare? Se il governo Meloni è riuscito unicamente a trovare fondi per il commissario straordinario, ebbene sì, 500 milioni per pagare un commissario straordinario di cui non avevamo assolutamente, sentivamo l'esigenza per l'anno 2026, con un subcommissario da 230 milioni, quindi con una struttura che nel 2027 avrà da gestire, costerà 1 milione di euro, e sentite, unicamente per raccogliere gli elenchi degli immobili pubblici inutilizzati e decidere liberamente cosa farne, potendo perfino scavalcare eventuali opposizioni in conferenza dei servizi, una norma che ha fatto insorgere le regioni, comprese quelle governate dal centrodestra, una conferenza delle regioni che ha rinviato il voto proprio per evitare di formalizzare la bocciatura unanime di questo provvedimento. E allora, Presidente, un altro aspetto patologico è quello di depauperare il funzionamento del Parlamento, perché con oggi siamo arrivati a 109 questioni di fiducia, ma soprattutto se tutto va bene come ascolto e sento dire dai colleghi della maggioranza, perché oggi siete qui ancora una volta a presentare la questione di fiducia? E quindi, andando a valutare secondo questa dimensione patologica, ritengo che questo provvedimento è assolutamente vuoto, non è in grado di poter assolutamente sopperire a quella che è l'esigenza. È un provvedimento concepito che non offre soluzioni immediate, non è proporzionato alla dimensione del problema. È un intervento che arriva tardi, promette poco e non cambia la vita di chi oggi rischia di perdere la propria casa. Quindi è evidente ancora una volta che questo governo sull'emergenza abitativa, ma soprattutto su quelle che sono le esigenze degli italiani, non è mai stata una priorità, ma solamente e unicamente delle dichiarazioni di facciata. La vera urgenza, quella sì che si sarebbe dovuta fronteggiare, ci sarebbe stato solamente nel caso in cui ci sarebbe stata una nuova offerta di alloggi pubblici e sociali a canoni sostenibili, nonché destinati alle fasce più fragili, e avviare una riqualificazione seria del patrimonio immobiliare pubblico, puntando su efficienza energetica e rigenerazione urbana. Ma invece, ancora una volta, si è perso tempo, e quel poco che avete utilizzato l'avete usato male, e per confezionare in fretta un decreto che fa acqua da tutte le parti. Ma la beffa più grande, Presidente, è quella contenuta nell'articolo 4, che istituisce il fondo di garanzia per la morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi popolari, Il nome era assicurante, la finalità dichiarata sembrava anche condivisibile, tuttavia scavando nei dettagli emerge l'ennesimo marchingegno. Il fondo sarà finanziato in due modi. Il primo consiste nel drenare risorse dal Fondo Nazionale per la Morosità Colpevole, quello del 2013, rivolto ad una platea molto più ampia. Il secondo invece prevede che una parte dei canoni pagati dagli stessi assegnatari degli alloggi popolari venga destinata al fondo. In pratica si chiede a chi è già in difficoltà di farsi carico di chi sta ancora peggio, mentre nessun contributo viene richiesto ai grandi attori economici, quelli là, vostri amici, ve li ricordate, le banche, i colossi energetici, le lobby delle armi. E ormai questo è un modus operandi vostro, quello di scaricare il peso su chi già fatica ad arrivare a fine mese. E non cogliete neppure che queste persone sono spesso lavoratori del ceto medio impoverito, che voi dichiarate di voler difendere con le vostre politiche, sono precari, part-time involontari, dipendenti con stipendi insufficienti, persone improvvisamente in cassa integrazione, piccoli imprenditori in difficoltà, professionisti con redditi discontinui. Non sono fannulloni sul divano, così come sento dire dai colleghi della maggioranza. Sono proprio loro a rischiare la morosità incolpevole, non riuscite a trovare una nuova casa quando scade un contratto stipulato dopo anni e a essere esclusi da un mercato delle locazioni ormai fuori controllo e pieno di speculazioni. La verità, Presidente, è che non possiamo discutere di un tema senza affrontare e considerare gli effetti che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sull'ossatura delle nostre città e sulla vita dei nostri cittadini. Le dinamiche speculative hanno progressivamente trasformato l'abitazione da bene essenziale a strumento di rendita, alterando il mercato e riducendo l'offerta stabile destinata alla residenzialità. Operazioni immobiliari orientate esclusivamente al profitto hanno determinato l'esclusione di intere fasce di popolazione dei quartieri urbani, l'aumento dei costi e la contrazione degli alloggi accessibili. Parallelamente poi il fenomeno dell'overtourism ha esercitato una pressione crescente sui territori più esposti, favorendo la riconversione massiva degli immobili verso usi turistici e riducendo ulteriormente la disponibilità di abitazioni per i residenti. La diffusione incontrollata delle locazioni brevi e la competizione tra funzioni turistiche e residenziali hanno inciso in modo diretto sulla possibilità per molti cittadini di mantenere una condizione abitativa stabile e dignitosa. Il diritto all'abitare, Presidente, il diritto alla casa non può essere sacrificato unicamente alle logiche speculative, né a modelli di sviluppo che privilegiano l'attrattività turistica a scapito della vita quotidiana delle comunità. È necessario ristabilire un equilibrio che garantisca la funzione sociale della città, tuteli i residenti e assicuri che l'accesso alla casa resti un diritto effettivo, non un obiettivo subordinato a dinamiche economiche contingenti. Per questo noi avevamo proposto di rifinanziare il Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole e di semplificarne l'accesso, così da intervenire prima che qualsiasi sfratto diventi esecutivo. Avevamo suggerito un fondo di garanzia statale per chi non ha una busta paga perfetta e viene scartato dai proprietari, ma alla Camera li avete respinti. Insomma, anche questo è patologico, Presidente, l'aver respinto in quattro anni tutti i provvedimenti che hanno proposto le opposizioni. Non avete approvato quasi mai nessun tipo di emendamento. Però mentre vi impegnate a promettere interventi lunghi quasi 10 anni per non produrre nessun effetto, ignorate ciò che servirebbe davvero oggi, e cioè salari più alti, meno precarietà, fondi seri per sostenere gli affitti e strumenti di integrazione del reddito. Insomma, Presidente, un vero piano Italia, piuttosto che questo piano casa indegno di questo nome, è destinato a non produrre alcun risultato concreto. L'unico lato positivo, Presidente, è che vista ormai la fine della legislatura non avrete tempo materiale per fare altri danni e sono sicuro che saremo noi a farlo un nuovo piano casa, costruito davvero insieme ai territori e non scritto da mani incompetenti. Il prossimo intervento sulla casa nascerà da un confronto reale con chi vive e gestisce quotidianamente le politiche abitative. Regioni, comuni, organizzazioni sociali, sindacati degli inquilini, in realtà del terzo settore, associazioni studentesche, cooperative. Non sarà un provvedimento pensato per compiacere gli interessi della finanza immobiliare, né un contenitore di risorse pubbliche indirizzate verso pochi soggetti privilegiati. L'obiettivo sarà un altro: definire un piano stabile, organico, capace di durare nel tempo e di mettere al centro un principio che dovrebbe essere ovvio, ma che questo governo ormai dimenticato, cioè il diritto all'abitato come elemento fondamentale della dignità delle persone. E a tal proposito, Presidente, per noi l'introduzione del diritto all'abitare in Costituzione rappresenta e segnerà il punto di svolta. La casa non è un bene accessorio, non è una variabile dipendente dalle contingenze del mercato, perché senza un luogo adeguato in cui vivere ogni altro diritto rischia di diventare astratto. Grazie Presidente.
1: Grazie, non ci sono altri interventi in discussione sulla questione di fiducia, quindi dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia e passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent.
2: Silvia Fregolent, Italia Viva.
3: Rappresentanti del governo, devo dire che la parola più usata in questi 4 anni è stata storia, ma non la storia quella studiata sui libri, la storia perché chi parla di solito per ultimo, in particolare il Partito di Fratelli d'Italia, definisce epico e storico ogni provvedimento che viene realizzato da questo governo. E a forza di definire tutto epico e storico, però vi dimenticate pezzi di provvedimenti che sono stati fatti in passato. Vedete, voi avete saltato il pari passo da il piano casa Fanfani a questo piano casa e l'avete ascritto alla importanza che fu quello degli anni 60, dicendo che in mezzo non era avvenuto niente. Non so se sono contenti le persone che hanno governato in questi anni, Forza Italia, Lega, perché in realtà qualcosa è successo. Faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nel 2014, legge numero 47, piano casa Lupi, dovrebbe essere un vostro alleato, all'epoca era alleato con Renzi, Lupi sa fare politica, è sempre alleato con qualcuno, e devo dire che in quel piano casa c'era un pezzo di piano per l'edilizia residenziale, l'edilizia abitativa, l'edilizia popolare. Poi c'è il piano periferie 2016, forse voi non ve lo ricordate, ma c'era stato un attacco avvenuto nelle periferie europee. La scoperta che chi abitava nelle Baligneux, per esempio, era in una situazione di difficoltà, di abbandono. Allora il piano periferie non è soltanto un modo per costruire case che serve, ma anche per riqualificare quartieri. A proposito di chi continua a dire a destra che la sinistra pensa solo al centro, eppure, come dire, voi avete votato contro quel piano, è stato votato a favore da altri. Oppure dimenticate che l'unità di missione numero 5 del PNRR, chiamata PINQUA, Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, PNRR, che è stato votato contro Fratelli d'Italia e a favore di tutti gli altri, Forza Italia, Lega compreso, che facevano parte del governo Draghi, vi ha dato le risorse per fare un piano di edilizia residenziale, di edilizia abitativa e di social housing. Ecco la differenza tra voi e quelli che venivano prima. Prima non c'erano le risorse straordinarie del PNRR che voi avete sprecato in questi anni, non utilizzato. Ecco la differenza. Forse non c'era l'annuncite e forse chi faceva le leggi sapeva fare i calcoli, perché se si mettono un tot di risorse, si dicono che serve per riqualificare 60.000 alloggi, delle due l'una: o le riqualificate con il lavoro nero e clandestino, o se invece lo fate con bandi di gara, con società regolarmente registrate, il fascicolo studi del Camera e Senato vi dicono che al massimo ne riqualificherete 35.000. Allora forse l'annuncite comincia a diventare un po' stucchevole, ma in un provvedimento così riuscite a fare un miracolo, cioè contraddire le parole che poche ore fa il capogruppo Romeo ha detto in quest'aula. Che cosa ha detto il capogruppo Rovelli? Io ascolto sempre con grande attenzione le parole di Massimiliano Romeo, perché è un politico che stimo, ovviamente non condivido le sue soluzioni spesso, ma lo ascolto sempre con molto interesse. Che cosa dice? Sinistra, voi dovete farvene una ragione. Chi vince le elezioni merita di attuare il programma. Nel nostro programma c'era l'autonomia differenziata? Io provo, non dico pietà, ho usato parole più eleganti, provo tenerezza per quei deputati del Partito Democratico che a Milano, a Torino, a Venezia sono per l'autonomia, poi vengono qua ed è tutto centralizzato. Capogruppo Romeo, avete previsto l'ennesimo commissario che ha un nome e un cognome, e l'ha fatto il suo ministro, che centralizza e depaupera il potere dei comuni e delle regioni. A me fa lei tenerezza, ma fa una grande tenerezza, perché non gliel'ha fatta la sinistra questo sgarbo, gliel'ha fatto il suo ministro Matteo Salvini. L'autonomia differenziata dove sta? Sta nei convegni. Sta nei convegni, non sta nella realtà. E allora, a parte aver previsto l'ennesimo commissario, questo piano casa non risolve quei problemi dei giovani, delle coppie, delle famiglie che abbiamo sentito fino adesso. Io spero anche dei single, perché ci sono sempre più padri e madri separate che hanno difficoltà di accedere a le unità abitative. Cominciamo a parlare di persone, non soltanto di stereotipi, e hanno bisogno di soluzioni, perché quell'inflazione che morde e che non avete risolto, quel caro vita che è sempre più caro, con stipendi che sono rimasti al palo, anzi l'Italia è uno dei pochi posti dove sono regrediti rispetto al 2021, rendono faticosa la vita di persone che prima se la cavavano da sola. Venerdì scorso era un'iniziativa a Parma di solidarietà sociale, e un'associazione che dà pasti, cioè che fa spesa, ci ha raccontato che dà la spesa a chi, a quelle famiglie che hanno soltanto più un lavoratore. Io vengo da una famiglia di operai, orgogliosamente di operai, dove mio padre era l'unico che lavorava, e io e mia sorella ci siamo permessi l'università. Devo ringraziare mio padre e i miei genitori che si sono fatti veramente un discreto mazzo nella vita per consentire tutto questo. Oggi la stessa tipologia di famiglia non riesce a far la spesa. Questa è la differenza. L'ascensore sociale lo avete distrutto voi, che vi riempite di famiglie, di periferie, che venite eletti e poi vi dimenticate magicamente di tutto questo. E allora il piano casa è un piano che è fallimentare, non perché prevede soluzioni a lungo termine. Io sono perché ci sia anche una politica a lungo termine e non soltanto oggi, subito. Però questo piano a casa voi l'avete venduto come oggi subito. Lo avete venduto dal primo giorno, siete andati al meeting di Rimini, vi siete presi gli applausi, e oggi dite con questo atto, che di nuovo mettete la fiducia perché siete divisi al vostro interno su questo atto, perché non c'è bisogno di numeri, e il regolamento Senato vi avrebbe fatto votare il provvedimento senza pericoli di scadenze. Dite con questo provvedimento a chi vi ha dato la fiducia che non penserete a loro, penseranno gli altri a loro. E allora, per questi motivi di grande insufficienza rispetto a un problema serio, il nostro voto è convintamente negativo. E chiudo: vi siete riempiti la bocca di aree interne. Oggi il Presidente dell'Unione Montane ci ha dato una lettera dove dice: il piano casa parla a tutti fuorché a chi decide di vivere le aree interne con orgoglio e con convinzione. Ecco, siete bocciati da tutti, ma proprio da tutti, e ve ne accorgerete che sarete bocciati anche le urne.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Biancofiore, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie, prego.
2: Civici d'Italia, noi moderati.
4: La casa è un bene sacro. Questo concetto è stato reso pubblico in passato dal fondatore del centrodestra, cioè dall'onorevole presidente Silvio Berlusconi, che ne fece, cogliendo sostanzialmente quello che era un po', diciamo così, il fulcro dei cittadini italiani, ovvero appunto che l'inviolabilità e la difesa appunto della casa era un pilastro praticamente della visione politica di tutto il centrodestra, della sua in particolare, avendo fatto anche ovviamente l'imprenditore edile, ma in particolar modo del centrodestra, che come sempre, a differenza purtroppo di quanto si assiste nell'ascoltare le opposizioni, ha una visione di quella che è la volontà e il sentimento del popolo italiano, cosa che purtroppo sfugge invece a tutti voi. E la proprietà appunto è la casa, è frutto ovviamente di una vita di sacrifici, è il rifugio, come credo sia stato detto molto meglio di me dai colleghi, degli affetti familiari, ed è per questo che noi, il governo Meloni, il centrodestra, non può che dare assoluta importanza ovviamente a questo provvedimento che voi cercate di dissacrare, perché vi rendete conto ovviamente che avrà un impatto fortissimo su quelle che sono gli interessi degli italiani e quindi dal vostro punto di vista ovviamente semplicemente sull'interesse elettorale, che però non coincide con tutta evidenza col nostro. Quindi spero di non offendere nessuno dicendo che questo decreto piano casa è sicuramente uno degli atti fondamentali di questo governo, di questa legislatura, ed è un provvedimento che ha una portata storica appunto, che non è una parola, come ha detto prima di me la senatrice Fregolent, ma è la realtà delle cose che la gente potrà toccare con mano, se consideriamo appunto che non veniva approvato un atto simile dal 1949, dal famoso piano in a casa di Fanfani, che è già stato più volte appunto citato, con all'allora presidente Alcide De Gasperi, un altro, forse non lo sapete, che aveva detto che è stato il secondo presidente della Repubblica Italiana, tanto per farvi capire quanto è importante la casa nella storia del nostro paese, nella storia degli italiani. Era addirittura Luigi Einaudi che diceva che chi non si faceva un buon favore ad essere a dei buoni politici se non ci si rendeva conto di destinare parte del proprio reddito, quindi parte del bilancio dello Stato, alla casa. Bene, all'epoca di De Gasperi e di Fanfani si fece questo piano di 350.000 alloggi che noi in qualche maniera triplichiamo addirittura. Ai tempi appunto di questo di Fanfani il tema era certamente dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, famiglie che tra l'altro erano molto numerose, erano emigranti ovviamente. Oggi invece il problema sembra essere di fatto l'inverso. Dobbiamo infatti affrontare il problema di chi lavora fuori sede, e sto parlando di insegnanti, medici, forze dell'ordine, studenti, giovani coppie che molto spesso non riescono ad accedere al mutuo, ma al contempo non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. Come pure il problema è che non possiamo di certo ignorare che esistano nel paese genitori separati, i quali oltre a pagare il prezzo più alto di dover uscire dalla propria casa, debbono magari anche continuare a pagare il mutuo per quella casa in cui non risiedono più. Parlo in particolar modo del problema grave dei padri separati, che spesso e volentieri finiscono in mezzo alla strada a fare i barboni. Ecco quindi che poter avere un alloggio, una casa, significa avere la possibilità di continuare a prendersi cura dei propri figli e portare avanti comunque un progetto appunto familiare, un progetto di vita, un progetto di sussistenza, perché vede Presidente, la casa non è solo l'involucro che tiene al sicuro le nostre famiglie, come pensavano i politici che sono venuti prima di noi, come pensava il Presidente Berlusconi, ma casa vuol dire anche libertà, significa soprattutto dignità, qualcosa che caratterizza da sempre l'esistenza di ciascuno di noi. Per cui, colleghi, dato che la politica serve a decidere, noi abbiamo scelto di decidere, come nel DNA del Presidente Meloni, e abbiamo scelto di decidere che la casa degli italiani debba essere la nostra priorità, debba essere la priorità del governo. Magari appunto, come ho detto, per qualcun altro non lo è, ma noi per l'emergenza l'emergenza abitativa, per noi l'emergenza abitativa è una priorità assoluta. Su questo punto si misura anche la differenza tra chi oggi governa e chi per anni si è limitato a fare unicamente la lista della spesa, dei problemi e nient'altro. Vede, Presidente, da una parte infatti c'è l'atteggiamento del governo, guidato oggi da Giorgia Meloni, che approva un piano case che costituisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi, recuperando gli immobili pubblici inutilizzati. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia, pur avendo governato questo paese per anni, molto più di noi avete governato, e aver dimostrato di non essere stato capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che il governo Conte ha speso qualcosa come 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, badiamo bene, cifra che è quasi pari al valore del PNNR, e per ristrutturare solo il 4%, dico il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. Parliamo, poi sappiamo, di ristrutturazioni che hanno interessato di fatto soltanto la parte ricca del paese, e noi pensiamo invece alla parte che non ce la fa. Un po' come dire che la montagna appunto ha partorito il topolino. Peccato che poi questi denari di tutti noi, di tutti gli italiani, della collettività, abbiano avuto un impatto sui conti pubblici, sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Lo dico quindi con una punta di orgoglio qui. Non stiamo gettando fumo negli occhi degli italiani come è stato fatto con il bonus casa, o nelle tasche, ma stiamo mobilitando qualcosa come 10 miliardi di euro tra investimenti pubblici ed investimenti privati per un obiettivo ben preciso. E allora viene da chiedersi sommessamente perché chi ha governato prima di noi non abbia appunto affrontato in questa maniera il problema della casa, mentre oggi ho sentito venire qua a pontificare, a spiegarci appunto come avremmo dovuto utilizzare queste risorse, forse non avendolo fatto appunto prima. Per anni si è discusso di emergenza abitativa come di immigrazione, e anche quella è una cosa che abbiamo risolto noi addirittura con l'Europa, come se fosse appunto anche quella una condizione permanente, o anche questa una condizione permanente quasi inevitabile. Invece vedete, anche sull'immigrazione si è visto che non c'è nulla di inevitabile quando si fa buona politica, quando si crede in quello che si fa e quando si crede di fare le cose utili ai cittadini. Allora mi chiedo se diventa permanente appunto non è più un'emergenza, è un fallimento, e noi non siamo abituati ai fallimenti. Una parola che voi purtroppo non conoscete. Pensiamo ad esempio in tema di edilizia, all'importante opera di sburocratizzazione che stiamo introducendo, semplificando i permessi legati alla SCIA, oppure alle conferenze dei servizi semplificate, per cercare di agevolare la messa a terra di quei progetti di rigenerazione urbana che riguardano qualcosa come 60-80 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono ancora sfitti. Ma perché sono ancora sfitti? Non perché i comuni o le agenzie non li vogliano assegnare, sono sfitti semplicemente perché da decenni attendono di essere ristrutturati, di essere recuperati, cosa che i vostri governi non hanno mai fatto. Stiamo parlando cioè di 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali ancora in attesa di una casa. Poi ci sarebbe tutto il discorso di chi viene prima nell'assegnazione delle case, ma questo sarebbe un altro argomento. Per questo voglio dire alle opposizioni che se abbiamo introdotto tutte queste semplificazioni necessarie, di certo lo abbiamo fatto non per avvantaggiare la solita manina che voi conoscete bene, ma al contrario per dare una mano vera e dare risposte vere, soprattutto a chi un alloggio lo sta chiedendo da anni e potrà finalmente riceverlo con un grande sospiro di sollievo. Investire sulla rigenerazione urbana significa infatti poter ridare dignità ad alcune zone del nostro paese, e questo non è un tema secondario, ma un tema principale legato soprattutto alla sicurezza delle nostre città, alla sicurezza dei nostri quartieri. Le città si rigenerano prima di tutto riqualificando e valorizzando ciò che hanno, non costruendo nuove periferie che poi sappiamo diventano di fatto delle nuove banlieue, dove spesso e volentieri i nostri militari, la nostra forza di polizia non possono neanche più mettere piede, ma voi questo problema non ve lo ponete. Sul versante dell'edilizia pubblica e sociale il testo stanzia risorse ingenti e ben programmate, quasi 1 miliardo di euro fino al 2030. A questo si affianca un fondo di garanzia per la morosità incolpevole, segno di un'attenzione concreta verso le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica non per propria responsabilità, e procedure più semplici e trasparenti per consentire agli inquilini storici non morosi di accedere finalmente alla proprietà della propria casa. Il cuore innovativo del provvedimento è però l'edilizia integrata, un modello che merita di essere sottolineato per la sua intelligenza regolatoria. si coniuga all'iniziativa privata con un vincolo sociale stringente, imponendo che almeno il 70% degli investimenti sia destinato ad alloggi a canone a prezzo calmierato, con una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato. Certo, siamo consci che tanto altro si possa fare, come per esempio eliminare quell'illogica previsione per cui oggi si possiede, chi possiede anche un piccolo locale, una bottega che non è più appetibile sul mercato ma che non può evidentemente abbattere, debba essere tassato due volte con IMU e IRF, vado a concludere Presidente, sì lo so, debba essere tassato due volte come IMU e IRF per il solo fatto di non riuscire ad affittarla e non di volerla affittare. Questo è il senso vero e profondo comunque del piano casa che il governo Meloni, a cui orgogliosamente voteremo a favore di questo provvedimento, perché quando ci siamo assunti l'onere e l'onore di governare il paese, ci siamo assunti anche la responsabilità delle scelte, scelte che portiamo sempre fino in fondo, scelte delle quali siamo orgogliosi, scelte che sappiamo essere condivise dai cittadini italiani. Per tutti questi motivi, ovviamente, il gruppo che presiedo voterà a favore del provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
5: Grazie Presidente.
2: Alleanza Verdi Sinistra.
5: Dicendo facci una domanda, noi ci facciamo una domanda molto semplice e ci poniamo ovviamente anche una risposta. Il piano casa presentato dal governo è davvero all'altezza dell'emergenza abitativa in cui vive oggi il paese? La nostra risposta è no, sia sul metodo sia sul merito. Sul metodo, ora è da oltre 3 anni che si parla del piano casa, si è arrivato con un decreto, prendere o lasciare, e visto qua che ci dà lezione che cosa fare e non fare, ora noi siamo una piccola forza che però, ad esempio su questo tema, abbiamo presentato una nostra proposta, sia alla Camera che al Senato, impossibilitati però a confrontarsi nel merito, perché se si pone la fiducia, se si dice prendere o lasciare, uno, cioè questo è il dato, dovrebbe essere la cosa che funziona dentro un Parlamento, fermo restando che la maggioranza è la maggioranza, opposizione è opposizione, quindi senza mischiare su questo terreno. Però vedi che qui le verità in tasca non ce le ha nessuno, almeno io non ce le ho, ma non ce le ha neanche la maggioranza. Forse il confronto ci avrebbe permesso e ci permetterebbe di dare delle risposte, anche perché, vedete, voi governate ormai da 4 anni e continuate a scaricare, però in questi 4 anni è successo un fatto. Dati Istat, dal 21 al 25 i salari sono diminuiti dell'8%. Quindi il problema è la capacità di risparmio delle famiglie e, diciamo, si è arretrato, è diminuito, e invece il costo delle case è aumentato significativamente e molte persone spendono circa il 50% per far fronte al problema della casa, delle proprie condizioni economiche. Quindi c'è un aumento della disuguaglianza forte. E chi è intervenuto in questo periodo? Ad esempio i comuni, che voi avete escluso. Cioè avete nominato un commissario, poi ci torno su questo. Avete escluso il ruolo dei comuni. Ma i comuni si trovano tutti i giorni, perché l'aumento della morosità incolpevole, degli sfratti per morosità incolpevole, è aumentata. Però non c'è più il fondo, però a queste persone bisogna dare una risposta, e chi lo deve fare? Molto spesso i comuni o le associazioni, le organizzazioni sociali, la Caritas e altri, cioè che intervengono su queste cose, e questo è un dato. Di fronte a questo voi che cosa rispondete? Escludete questi soggetti. Forse ho detto prima che bisognerebbe affrontare questo tema e magari affrontare un altro tema che è di questo periodo, diciamo, della vita del mondo, che molto spesso, cosa che non succedeva in passato, oggi abitare in una città, ad esempio come Milano, per un lavoratore o una lavoratrice, per una famiglia, diciamo, cosiddetta popolare, o per i figli delle famiglie popolari, è impossibile. Viene, e quindi c'è l'espulsione, diciamo, dai grandi centri urbani delle famiglie popolari, e che aumentano i costi, perché non solo devono andare in periferia, ma poi per andare al lavoro devono aumentare i propri costi e quindi le proprie sofferenze. Ad esempio ho fatto tante discussioni, ma dal 2023 molti ragazzi e ragazze hanno protestato, hanno con le tende all'università, avete detto facciamo un piano di recupero di alcuni immobili dello Stato per dare risposta a studentati. Dov'è? Domanda. Dove sono finiti? Quanti sono questi studentati fatti? Quale risposta è stata data ai giovani in questa direzione? Nulla. Nulla. In sostanza, chi ha dovuto far fronte è sempre la tasca della famiglia. Chi ce la fa? Chi non ce la fa, ovviamente, si arrangia, come si usa a dire. Adesso, e quindi questo è lo stato dell'arte, diciamo in questi 4 anni. Poi una riforma strutturale, ho già detto stamattina nella discussione sulla pregiudiziale, è vero che è una riforma organica, è anni, molti anni che non si fa. Però cioè, questa è cambiata la tipologia e non basta rispondere che si faranno 100.000 alloggi intanto in 10 anni. Ma forse avere un altro obiettivo anche di fronte al fatto che c'è una domanda oggi di circa 650.000 famiglie che chiedono un alloggio popolare, forse sarebbe opportuno, visto che 100.000 alloggi in 10 anni, 650.000 famiglie oggi che chiedono una casa, forse sarebbe opportuno avere un piano straordinario di intervento per dare queste risposte immediate, perché questa è l'esigenza che hanno. L'altra esigenza, il rischio è che poi, come si dice, qualcuno si deve in qualche modo arrangiare e allora va recuperato velocemente il patrimonio pubblico, ma anche qua forse se ognuno di noi si confronta ad esempio con i comuni e discute con gli stessi, forse molti piccoli comuni, ma anche quelli medi, hanno fatto magari molte più interventi o hanno in programma di fare molti più interventi di quanto noi pensiamo, e avere insieme la possibilità di dare una risposta e in questo caso selezionare anche il finanziamento, che qui non c'è, perché pensate a un finanziamento se riuscite a mobilizzare alloggi o stabili, e quindi in sostanza si va in questa direzione, quindi non c'è una programmazione, e tant'è che voi pensate di nominare un commissario, cioè non pensate, avete deciso che bisogna nominare un commissario, quindi l'uomo forte al comando, cioè che decide pagato profumatamente, perché è come dire che fate un ministero ad acta, no? Sostanzialmente per questo, in sostanza che, ma se io fossi un sindaco, se io fossi un presidente di regione, chiederei calma a venire a imporre, diciamo, il cosa fare. Perché? Perché bisognerebbe affrontare la questione degli strumenti urbanistici ed evitare il consumo di suolo, sostanzialmente, intervenendo, certo, sulla rigenerazione urbana. In alcuni casi, anche abbattendo magari le case che sono dello Stato, cioè che sono più che ristrutturare, bisogna abbattere e ricostruire senza cambiare, e quindi in sostanza in rapporto alla tipologia di famiglia, perché molto spesso alcune case sono inaffittabili perché sono depauperate, ma altre perché la dimensione rispetto alle famiglie precedenti è diversa e che quindi creano, tra domanda e offerta c'è una differenza, non ci si trova. Però insisto, mica per costruire la casa, a me me l'hanno insegnato, me l'ha insegnato un vecchio che si occupava di cooperative edilizie. Io sono andato a spiegargli che c'era una legge che dava la possibilità dell'esproprio. Lui mi ha ascoltato per un certo momento, un attimo, diciamo 10 minuti, poi mi ha detto basta, non dire più stupidaggini. Per costruire case, per fare la casa, ci vuole una capacità economica per far fronte. E difatti, come ho fatto fronte a questo? Il fatto è che, sul fatto di far conto sul mio stipendio e lo stipendio della mia compagna, abbiamo potuto, diciamo, fare il mutuo e pagarci la casa. La domanda è, ma oggi i giovani e le giovani sono in grado di avere questa autonomia? La maggior parte no. La maggior parte no. Perché? Perché vivono una situazione di precarietà. e se uno è precario, ha un lavoro parziale e va a chiedere il mutuo, la banca non glielo dà se non c'è la garanzia dei propri genitori. E molto spesso, giustamente, i giovani si sentono, cioè non possono continuare a essere esclusivamente sotto, diciamo, tutelati continuamente dai genitori, vogliono la propria autonomia. Almeno a me è capitato questo. Mia figlia mi ha detto: no, non voglio la tua, voglio la mia di autonomia. L'hai avuta tu, la voglio anch'io. Ma questo è il mondo che noi dovremmo rispondere a questi giovani che ci chiedono questa cosa. E quando dicevo quindi che non ci siamo sul metodo, perché non avete, volete evitare il confronto e quindi fate, diciamo, in modo arrogante, politicamente arrogante, decidiamo noi e quindi poniamo la questione di fiducia, nel merito, perché quello che voi qui scrivete non ha nessun rapporto reale con la società, con quello che succede. Perché se non si affronta il problema della questione del reddito, e ho spiegato prima che c'è una diminuzione dell'8% a fronte del fatto che il costo aumenta, e per di più quelli che in sostanza chiedono maggiore autonomia, che sono i giovani, e i giovani coppie, i giovani singoli che pensano di farsi comunque avere un'autonomia loro, non hanno la possibilità perché nessuno gli dà il mutuo per poter fare e intervenire su questo. E questo ne risente anche l'economia, perché certamente il volano di costruire una casa, io sarò tradizionalista a differenza di altri, però la questione è che avere una propria casa significa costruire, e quando uno fa una, ci fa una famiglia, fa una casa, vuol dire che c'è una serie di cose che fanno girare l'economia, perché bisogna arredarla, perché bisogna costruire, bisogna prendere gli elettrodomestici, c'è una serie di cose da fare, cioè dà un volano all'economia. Vogliamo darlo questo volano all'economia? Allora forse bisogna fare, e per fare finisco, però al di là di tutte queste cose bisogna fare prima di tutto intervenire sul fatto di ripristinare il fondo sulla morosità incolpevole. Un attimo, concludo. Dicevo, ricostruire il fondo affitti per le morosità, per intervenire sulla morosità incolpevole e dare una risposta principalmente, dicevo, a quelli che oggi rischiano di perdere la casa e quindi di bloccare questa fuoriuscita, e nello stesso tempo avere un'attenzione particolare alle giovani generazioni che possono costruire, che sono il futuro del nostro paese, hanno il diritto di avere una propria autonomia, e su questo quindi costruire un modello che sia in grado di dargli la possibilità economica. Su questo bisogna quindi garantire lavoro e salari, cose che oggi non siete in grado di fare. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Rosso, prego.
6: Grazie Presidente Ronzulli. Piano casa non è un provvedimento come gli altri. È la prima risposta organica, strutturale e finalmente coraggiosa che l'Italia mette in campo dopo anni di immobilismo, frammentazione e investimenti episodici. Insomma, una riforma urgente e attesa. Per la prima volta affrontiamo la questione abitativa non come un'emergenza da tamponare, ma come una priorità nazionale, come una leva di sviluppo, come uno strumento di coesione e dignità sociale. Questo provvedimento è fondamentale perché rimette al centro sia l'abitare come diritto e sia il sistema casa come infrastruttura strategica per il Paese. Il cuore del piano è il programma straordinario di recupero dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. È una scelta politica netta, quella che prima di costruire il nuovo bisogna riutilizzare ciò che già esiste. È una scelta che salvaguarda i vecchi investimenti, razionalizza ed efficienta il patrimonio esistente e salvaguarda l'ambiente. In un paese con decine di migliaia di alloggi pubblici vuoti per mancanza di manutenzione, continuare a ignorare questo patrimonio sarebbe irragionevole e irresponsabile. Il decreto quindi mobilita risorse, centralizza la governance, accelera le procedure e mette Invitalia nelle condizioni di selezionare gli interventi con criteri trasparenti e nazionali. È una misura che produce 60.000 alloggi abitabili in tempi rapidi, senza consumo di suolo, senza sprechi. La nomina del commissario straordinario è una scelta di efficienza. Per anni il sistema dell'edilizia residenziale pubblica è rimasto ostaggio di competenze sovrapposte, di conflitti tra enti, di ritardi amministrativi. Il commissario rompe questo schema e ha compiti ben precisi. Esegue la ricognizione del patrimonio pubblico, coordina gli interventi, accelera le procedure, garantisce uniformità nazionale. E insomma la risposta che serviva per superare la paralisi amministrativa che ha bloccato migliaia di alloggi. Il piano casa non è solo un intervento sull'edilizia, ma è soprattutto politica sociale, molto concreta, come il fondo per la morosità incolpevole dell'edilizia pubblica residenziale che protegge gli inquilini fragili e stabilizza gli enti gestori, così come riconoscere la priorità per le famiglie con disabilità nel fondo prima casa è un atto di giustizia sociale, così come il rifinanziamento per gli studenti fuori sede che risponde a un'emergenza reale nelle città universitarie. Sono misure che parlano ai bisogni veri delle persone, non alle ideologie. Anche le disposizioni che prevedono il riscatto e nuovi percorsi di autonomia non sono assistenzialismo, ma responsabilizzazione. L'articolo 5 sul riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è una scelta politica moderna, perché dà agli assegnatari meritevoli la possibilità di diventare proprietari senza svendere il patrimonio pubblico, perché ogni euro incassato torna nel circuito dell'edilizia sociale. È una misura che crea mobilità, responsabilità e nuove risorse. Poi il decreto affronta finalmente il cosiddetto tema della fascia grigia, cioè aiuta a trovare a casa a chi è troppo abbiente per accedere alle graduatorie delle case popolari, ma troppo povero per accedere a un'abitazione ai prezzi di mercato. Penso ai giovani, ai lavoratori fuori sedi, agli studenti, alle famiglie meno abbienti. La risposta si chiama edilizia integrata, con canoni ridotti del 33%, vincoli trentennali e criteri di sostenibilità. La politica per la casa più avanzata che il nostro Paese abbia mai messo in campo, una politica abitativa che non lascia indietro nessuno. Un'altra grande innovazione è il fondo housing di coesione, cioè la leva finanziaria che mancava nel sistema casa. Per la prima volta l'Italia costruisce un veicolo finanziario nazionale dedicato all'housing sociale, capace di attrarre capitali pubblici e privati, di coinvolgere regioni e amministrazioni centrali, di creare comparti territoriali e di generare interventi su larga scala. Poi ci sono semplificazioni vere, non slogan. Tra queste la SCIA rafforzata, la conferenza di servizi accelerati, i mutamenti di destinazione d'uso agevolati, la dichiarazione implicita di pubblica utilità. Sono strumenti che permettono ai progetti di essere realizzati e non di essere tenuti fermi nei cassetti. In sostanza si mette in campo una visione moderna dello Stato, che non è più solamente un immobile proprietario di immobili, ma diventa un attivatore di valore. Il piano casa infatti valorizza il patrimonio pubblico, ad esempio delle forze armate, dell'INPS, degli enti territoriali. Non si limita a gestire l'esistente, ma lo trasforma in opportunità abitativa e in leva di sviluppo. È una visione dello Stato che non accumula immobili inutilizzati, ma li mette al servizio delle persone. Questo piano casa va quindi nella direzione giusta. Finalmente mette insieme ciò che da anni è stato separato, le politiche sociali, le politiche urbane, le politiche di coesione e i nuovi strumenti finanziari evoluti. Ed è un piano rivoluzionario, perché affronta la questione abitativa non come un costo, ma come un investimento sul futuro del Paese. Con soldi veri, posto che mobilita qualcosa come 10 miliardi di euro, attivando attenzione agli investimenti dei privati, che in Italia sono diventati una necessità. Nel nostro Paese non possiamo pensare di realizzare nuove case di edilizia pubblica senza una solida partnership con il privato. Visto che noi siamo contrari a altre soluzioni stataliste, finanziate magari da patrimoniali, come vorrebbe qualcuno di sinistra. Noi puntiamo invece su un'alleanza tra pubblico e privato, perché consideriamo gli imprenditori non dei prenditori, come sostiene qualcuno a sinistra, ma persone che investono nel nostro paese, creano lavoro, creano benessere e sostengono l'economia. Insomma, un provvedimento complesso che restituisce credibilità allo Stato, che non è più spettatore, ma protagonista nell'indirizzare le politiche della casa. Un risultato molto importante, Presidente, perché noi di Forza Italia, noi del centrodestra, vedete, non coltiviamo i poveri, non godiamo se i ricchi piangono, come diceva un manifesto di sinistra di qualche anno fa. Noi vogliamo invece che le persone meno abbienti sorridano, abbiano un tetto sulla testa, possibilmente di loro proprietà. Noi coltiviamo il benessere degli italiani e avere una casa è una componente fondamentale della serenità delle persone e delle famiglie. Per questi motivi annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.
1: Grazie senatore Rosso, ha chiesto di parlare la senatrice Di Girolamo, prego.
7: Grazie Presidente, colleghi, colleghi e rappresentante del Governo. Piano Rave, piano Albania, piano giustizia e adesso siamo arrivati al piano casa. Insomma, con voi tutto è molto piano, piano. Ed è, diciamo, un po' questo quello che ha rappresentato la caratteristica di questo governo. 4 anni, 0 risultati e ancora parlate di piani. Ma invece parliamo di come questo provvedimento è nato, perché il metodo, Presidente, è sostanza, soprattutto in politica. Avete, qualcuno, la Presidente Meloni ha sbandierato in pompa magna questo piano, era il luglio del 2023, per poi portarlo in Consiglio dei Ministri il 30 aprile del 2026. Bene, colleghi, 3 anni di letargo legislativo che utilizzate oggi come scusa per venire qui e a portarci questo piano per la casa sotto forma di decreto legge, sotto forma di urgenza, che per carità, la casa è un'urgenza, il tema della casa è un tema d'urgenza, ma non da affrontare così come lo fate voi. Oggi ci chiamate qui a votare a porre il nostro voto su un provvedimento che non ci fate discutere, su cui apponete la vostra ennesima fiducia, che su un'ennesima attività di decretazione d'urgenza che continua a svuotare di senso queste istituzioni. E allora la verità è che non c'è effettivamente una necessità di urgenza su questo provvedimento, se non quella per voi di confezionare l'ennesimo spot elettorale di fine legislatura, uno spot che passa sulla pelle viva dei cittadini che in voi in questo caso avevano riposto delle aspettative, ma vista l'inconsistenza del vostro operato è tutto un dire. Il testo, infatti, è un altro capitolo del vostro fantastico libro dei sogni, che Conti alla mano si rivela un clamoroso gioco delle tre carte finanziario. Il cuore del piano prevede uno stanziamento di 970 milioni di euro fino al 2030 e questo stanziamento servirà a ristrutturare gli alloggi pubblici, ma come dire, non sono queste delle risorse nuove, come dire, il governo non ha fatto alcuno sforzo in più per dare risposte ai cittadini. Avete semplicemente preso la consistenza di un fondo già esistente, lo avete preso e lo avete etichettato con un altro nome, il vostro nome. Questa è la vostra azione politica. Questa è la vostra azione politica, ma voi sbandierate grandiosi risultati e obiettivi raggiunti, ma vediamoli questi risultati. 970, quindi dicevo, sono i milioni che avete stanziato per questo progetto e 60.000 è il numero degli alloggi che Salvini ha annunciato. Ora abbiamo perso il numero degli annunci di Salvini. Però a conti fatti, ora non chiediamo a voi di farli conti, per carità, li facciamo noi e vi diciamo che a conti fatti alla fine voi avete previsto uno stanziamento di 16.000 euro per la ristrutturazione di ogni singolo alloggio. Allora o è questo o è vero che non ristrutturerete 60.000 alloggi ma la metà, quindi 30-35.000. E allora, a parte che la cifra è ridicola, anzi direi è offensiva, cioè noi stiamo parlando di queste cifre, di queste situazioni, mentre fuori ci sono 650.000 famiglie che sono in lista d'attesa, mentre fuori ci sono 100.000 alloggi di case popolari che restano sbarrate, chiuse, perché mancano i fondi, come voi riconfermate in questo provvedimento, perché mancano fondi nuovi per la loro ristrutturazione. E dite che questo vostro progetto, certo, che poggia le basi su tre pilastri. Questo è quello che dite voi. Noi diciamo che i vostri tre pilastri si poggiano ma su un terreno davvero instabile, perché questo dei 970 milioni di cui vi ho appena parlato è il primo pilastro, già abbiamo capito come e quanto possa scricchiolare. Il secondo è quello dell'housing sociale, 10 miliardi in 10 anni, guardate, detta così è bellissima, però poi ti arriva il provvedimento che in qualche ora si è chiamata a

nuovi dei tetti con questi fondi? No, acquisterà altre quote di fondi immobiliari privati. E questo meccanismo, quindi praticamente lo Stato interviene in maniera non diretta e trasparente con fondi che generano una sorta di scatole cinesi che alla fine della fiera e dei meccanismi tolgono risorse dai territori. E il terzo, questo è il vostro secondo pilastro che scricchiola, il terzo è quello dell'edilizia integrata. E questo, Presidente, credo che sia veramente il pilastro più spudorato, il pilastro più fragile e più pericoloso di tutto il provvedimento. Con il meccanismo del 70-30 cedete patrimonio pubblico ai privati, consentendo loro di vendere o affittare il 30% degli alloggi a prezzo di mercato. Cioè praticamente voi decidete di trasformare un diritto sociale in un asset finanziario per investitori, mentre tenete il 70% di quegli alloggi costruiti dai privati a prezzo calmierato del 33%, ben sapendo, o almeno dovreste saperlo, e se non lo sapete mi fa piacere riportare l'informazione a quest'Aula, che oggi sulla busta paga di un operaio medio il peso di una quota d'affitto pesa dal 44%, se parliamo di centro, di sud, fino al 65% per un operaio medio che vive al nord. E allora voi comprenderete che questa manovra non trova sostenibilità se già partiamo da una percentuale di peso sulla busta paga che è ben distante da quelle che avete previsto. E poi c'è l'azzardo gestionale, il vero azzardo gestionale, che è l'istituzione del commissario straordinario per la ricognizione del fabbisogno. Praticamente un uomo che centralizza a sé poteri spaventosi e che può operare in deroga ad ogni cosa, ad ogni disposizione di legge, quindi anche al codice dei contratti. Questo commissario è legittimato ad avocare a sé ogni controllo sulla pianificazione, scavalcando sindaci, consigli comunali, piani regolatori regionali, può decidere di trasformare zone industriali o artigianali semplicemente con un colpo di ordinanza in una zona residenziale, può persino superare il dissenso delle amministrazioni locali portando la decisione direttamente in Consiglio dei Ministri. Signori, avete creato un superuomo, un supercommissario libero di agire come meglio crede, aggirando vincoli, divieti, insomma. Con questo piano casa voi avete deciso praticamente di partire dall'arredamento, più in particolare dalle poltrone, visto che avete avuto la necessità di assegnarne una ancor prima che questo provvedimento venga trasformato in legge, sia convertito. Ragazzi, questo, vabbè, quasi un record. E attenzione, devo se non altro ammettere che l'avete scelta pure bella comoda questa poltrona, visti i 493.000 euro di stipendio che gli assegnate a questo commissario per farlo lavorare solo 18 mesi. Ma poi si sa, perché vi conosciamo bene ormai, a legiferare e dare risposte siete lentissimi, ma quando si tratta di sistemare qualche amico non vi batte davvero nessuno, anzi spesso, come in questo caso, prima spunta il nome, poi spunta l'incarico e alla fine spunta il provvedimento. E già, perché ancor prima che questo decreto diventi legge, tra le varie ed eventuali cause di necessità e di urgenza straordinaria c'era anche quella di assicurare nuove poltrone. E come detto lo fate veramente in fretta, ma poi quanto ci costa tutto questo apparato? Perché ovviamente non è solo una poltrona, la nomina di un commissario si porta via tante e tante altre cose. Beh, a conti fatti, in un anno e mezzo oltre 3 milioni di euro tra commissario, subcommissario, struttura di supporto, gli esperti e l'eventuale commissario aggiunto per i grandi progetti di edilizia integrata. Questo commissario, di cui ho detto la cifra per 18 mesi, beh, all'anno riscuoterà 34.000 euro per il suo lavoro, e io questa cifra la voglio mettere a confronto con quella che questo governo stanzia per le 30.000 famiglie che ogni anno subiscono uno sfratto per morosità, che è 5,50 euro al mese. Signori, 34.000 contro 5,50. Bravi, bravi. Presidente, vado in chiusura, avrei voluto dire altro, ma non ho tempo. E allora, Presidente, certamente il Movimento 5 Stelle non sarà complice di questo scempio legalizzato. Votatevi questa.

0: vostra ennesima fiducia. Da quello che si sente in giro non pare che non ne siete manco più tanto convinti voi di darvi tutta questa fiducia. Noi dubbi non ne abbiamo, continueremo e dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e alla fiducia in questo governo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Potenti.
2: La ringrazio, Presidente, e con grande orgoglio.
3: Manfredi Potenti della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione.
2: Per seguito sui lavori di questo importante provvedimento. Siamo assolutamente felici di poter esprimere, lo dico sin da ora, un giudizio positivo, conferendo quindi al Governo la fiducia su questo importante atto. Dopo l'ascolto della discussione che si è dipanata in questi minuti, abbiamo appurato due cose che almeno mettono d'accordo tutti i presenti. È sotto gli occhi di tutti la crisi abitativa che caratterizza il Paese. È sotto gli occhi di tutti che il Paese sia effettivamente fondato sulla proprietà. Non come vorrebbe qualche nostalgico sulla possibilità di condividere in comunismo i beni. Nel nostro codice trovano fortunatamente luogo degli articoli e delle norme che tutelano la proprietà privata. E se c'è un partito che ha tutelato culturalmente il diritto di abitare una casa, che sia di proprietà o che sia assegnata attraverso un atto amministrativo a un cittadino meno abbiente, quel partito è la Lega. La Lega che ha costruito un modello amministrativo sin dai primi anni 90, grazie al quale i nostri amministratori avevano il coraggio di andare a vedere cosa accadeva all'interno degli alloggi popolari. Il nostro movimento ha lanciato, e poi in tutta Italia è tanto richiesta oggi, la figura di quegli amministratori che hanno avuto il coraggio di introdurre dei criteri selettivi per individuare le priorità a cui fare riferimento, per destinare beni pubblici in via, chiamiamola, preferenziale. Noi della Lega abbiamo sempre scelto residenti di lungo corso e una premialità di punteggio per coloro che per molto tempo erano rimasti esclusi dall'assegnazione degli alloggi popolari. E poi permettetemi, quando abbiamo dovuto difendere una qualunque proprietà privata e l'assegnazione di una casa, beh, ci siamo distinti perché abbiamo introdotto delle norme coraggiose come quella sulla legittima difesa. E abbiamo introdotto norme altrettanto moderne come quella che abbiamo condiviso nel decreto sicurezza per introdurre un reato specifico per restituire case sottratte furtivamente in momenti di assenza, alloggi pubblici occupati da delinquenti in assenza dei nostri anziani. Ebbene, arriviamo al merito quindi di questo provvedimento che evidentemente completa un quadro culturale su cui, ripeto, il nostro partito è stato sempre coraggioso e per 30 anni, quando alcuni dei nostri più anziani amministratori, voglio ricordare il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che soleva dire che si pagava da parte dei nostri lavoratori e datori di lavoro la gesca all'Ellina Casa per avere una casa, ma si vedeva sorgere accanto alle proprie abitazioni case dei nomadi o occupazioni abusive. Beh, noi ci siamo sempre opposti a questo schema, chiamiamolo di funzionamento, ma dobbiamo anche dire, e qui ci preoccupa molto, che quando noi con questo provvedimento destiniamo importanti risorse che per la prima volta non vanno a gravare sulle tasche dei lavoratori o dei datori di lavoro, ma coinvolgiamo i privati a investire su questo grande piano di ammodernamento, dobbiamo anche essere certi che questi denari vengano mantenuti e vengano gestiti da quegli enti che dovranno poi gestire gli alloggi popolari. Mi risulta ad esempio a Roma un sindaco, Gualtieri, che stanzia somme ingenti per coprire consumi abusivi di utenze. È stato scoperto recentemente addirittura un pagamento che in 10 anni è arrivato a 500.000 euro per coprire i costi di allacci di utenze per occupanti abusivi di un'ex colonia, la Vittorio Emanuele. Beh, questo è un modello che evidentemente non appartiene alla Lega. Dove la Lega amministra, dove la Lega ha amministrato, culturalmente questo tipo di sensibilità non esiste. Chissà perché. Ebbene, questo provvedimento si basa su tre pilastri fondamentali, lo si è detto. Il recupero, si intende quindi cercare di recuperare quelle migliaia di immobili che, guarda caso, non sono utilizzabili perché magari si sono danneggiati, si è sfondata la porta per entrare per occuparli, si è rubato l'impianto elettrico allorché si è abbandonato l'alloggio, abbiamo portato via di tutto, porte, finestre. Beh, questi sono i frutti di tanta bontà che qualche amministrazione, che qualche ente ha voluto riservare in alcune parti del nostro paese a soggetti che si sono appropriati illegalmente di immobili messi loro a disposizione da parte delle nostre comunità locali. Nessuno si era mai occupato della fascia grigia. Mi preme sottolineare un aspetto molto particolare. L'agenda pubblica fino ad oggi ha ignorato il problema della casa come emergenza abitativa dovuta dall'effetto dell'espulsione dai grandi centri urbani di intere categorie di mercato rappresentate da studenti, giovani lavoratori, famiglie monoreddito, categorie che spesso sono troppo ricche per accedere alle case popolari ma troppo povere per sostenere dei canoni di mercato libero. Beh, è sotto gli occhi di tutti che le trasformazioni economiche che stanno subendo città come Roma, come Milano, hanno reso del tutto impossibile a determinate categorie di soggetti di accedere all'immobile attraverso il mercato, con l'affitto o con l'acquisto. È sotto gli occhi di tutti, ma è sotto gli occhi di tutti anche nei centri minori, che sono magari importanti centri turistici. Nel periodo estivo moltissimi proprietari non sono disponibili ad affittare, locare le proprie abitazioni a soggetti che le vogliano vivere tutto l'anno, ma preferiscono destinarle, ovviamente, questa è una libertà che noi rispettiamo, per pochi mesi al settore turistico. Dobbiamo quindi prendere assolutamente dei provvedimenti e rimediare a queste storture che vedono oggi, purtroppo, gravati da questi effetti non famiglie in abbienti o poverissime, ma classi sociali che potremmo chiamare intermedie, che purtroppo per motivi di lavoro devono spostarsi vicino ad aree urbane e sono costrette ad accettare dei prezzi fuori mercato, mangiando completamente le proprie buste paga per garantirsi il diritto all'abitazione. E quindi sia assolutamente benvenuto questo schema di decreto con il quale introduciamo su tre pilastri un piano di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, un programma per l'edilizia residenziale sociale e appunto il coinvolgimento anche di soggetti privati nell'edilizia convenzionata con programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Beh, abbiamo sentito parlare molto di provvedimenti risalenti nel tempo, di cui noi in Italia siamo fieri. Abbiamo nel corso della discussione sentito parlare del cosiddetto piano Fanfani. Beh, nel periodo post-bellico il problema della casa significava evidentemente restituire agli italiani un tetto dopo che il patrimonio immobiliare era stato completamente distrutto dalla guerra. Oggi questo testo, voluto fortemente dal ministro Matteo Salvini, ha un significato sociale del tutto nuovo, perché mira ad ottenere, attraverso un'operazione sociale senza precedenti che questa maggioranza coraggiosamente ha deciso di appoggiare, una deregolamentazione, una fluidificazione del mercato che, ripeto, è aggredito da processi di crescita del tutto eterogenei e speculativi. Questa è un'opera sociale, in altri tempi forse si sarebbe detta socialista, ma una grande e coraggiosa riforma che noi siamo certi lasceremo in dote alle nostre future generazioni, perché ovviamente Roma non è stata costruita in un giorno, né tantomeno grandi categorie di amministratori che oggi fortunatamente il centrodestra ha alla gestione di regioni e di enti locali più piccoli, con i quali noi orgogliosamente saremo in grado di mettere a disposizione degli italiani a prezzi calmierati, grazie a strumenti come Rent to Buy, un grande patrimonio edilizio immobiliare che nei prossimi anni soddisferà una fascia di richieste del tutto nuova a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato. Quindi orgogliosamente, ripeto, voteremo sì a questo provvedimento dando la fiducia al governo del centrodestra.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Irto, prego, ne ha facoltà.
3: Nicola Irto del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente, colleghi. Arriviamo all'esame di questo decreto dopo un anno di annunci, di conferenze stampa, di interviste, di promesse. Lo avete chiamato piano casa, ma di piano e di casa in questo provvedimento c'è veramente poco. E difatti questo si smonta da solo nel momento in cui guardiamo, dati alla mano, alla crisi abitativa del nostro Paese. In Italia oltre 650.000 famiglie sono in attesa di una casa popolare, le liste si allungano in particolar modo nelle grandi città dove l'emergenza abitativa colpisce in maniera più forte. Tradotto in ulteriori numeri significa che almeno 1,5 milioni di persone sono in una situazione di disagio abitativo, 1,5 milioni di persone che hanno difficoltà a pagare l'affitto, lo dico al collega Potenti e agli altri colleghi di maggioranza. Parliamo di lavoratori con redditi bassi, di giovani coppie, di single, di studenti fuori sede, anziani che vivono da soli, famiglie monoreddito, genitori separati, persone che non riescono a pagare l'affitto. E allora se andiamo ancora ai numeri degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, vediamo che sono circa 900.000 le case popolari nel nostro Paese e almeno 80.000 di queste sono inutilizzate. Ulteriori dati ci dicono che oltre il 50% del patrimonio è stato costruito prima del 1980 e solo un limitato 2,5% dopo il 2010. Dati che ci segnalano la necessità di una manutenzione straordinaria, strutturale e adeguata. Nel 2024 sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto e più di 21.000 sono arrivati in esecuzione, in pratica 60 al giorno. Ora, questo quadro che ho riassunto in questi numeri avrebbe dovuto fare da base per strutturare una strategia nazionale vera per il diritto all'abitare, senza parlare di cose impossibili. Una strategia degna di chiamarsi piano casa avrebbe dovuto muoversi almeno su tre livelli. Il primo, organizzando risorse aggiuntive su come e dove reperirle. Il secondo, predisponendo regole adeguate. Il terzo, includendo anche interventi per il diritto allo studio. E invece il governo ha preso una strada completamente opposta, che non include niente di tutto questo. È uno strumento di propaganda che si aggiunge ai tanti che abbiamo vissuto e visto in questi anni. Innanzitutto il decreto nella forma che avete deciso, cioè nella decretazione d'urgenza, è qui il primo nodo. Usate una decretazione d'urgenza per affrontare una crisi che non si è conosciuta ieri, ma è una crisi ormai risaputa da molti anni, ma che si è allargata anche in Europa, in considerazione del fatto che anche i dati europei vedono l'Italia collocata come maglia nera sul tema della casa. Dopo c'è il secondo nodo, che è quello dei fondi, sposta fondi destinati, è stato detto in discussione generale dalla collega Tajani. Questi 970 milioni di euro che verrebbero spalmati in 5 anni fino al 2030 arrivano già da fondi esistenti, sono fondi riciclati. Solo 116 milioni sono assegnati per il 2026, che non coprono neppure il 10% degli interventi di ristrutturazione di cui si avrebbe bisogno. E allora, se torniamo alle questioni principali, il primo punto, il governo, proprio sul tema delle risorse, presenta un piano di 10 miliardi per 100.000 alloggi. In realtà, proprio in questo piano non ci sono, come dicevo prima, risorse nuove di interventi statali. Ci sono riprogrammazioni, definanziamenti di fondi già esistenti. Per esempio, quote del Fondo di Sviluppo e Coesione, un pezzo del programma Metro Plus, un pezzo del Fondo Sociale per il Clima. Si tratta quindi di soldi già assegnati per finalità pubbliche. In pratica, per questo piano si cambia l'etichetta, ma non la sostanza finanziaria. Con il metodo che volete applicare, le periferie, le città medie, le aree interne, i comuni più deboli rischiano di pagare ancora una volta il prezzo più alto. E poi c'è il secondo punto che riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Il governo promette di recuperare circa 60.000 alloggi popolari ad oggi inagibili. Però per fare questo servono garanzie sull'adeguatezza dei fondi, sui tempi, sulle responsabilità, sui rapporti con le regioni, con i comuni, con le agenzie per la casa. E poi questo decreto ha un altro tema, la centralizzazione dei poteri. Con questo decreto state mettendo su una macchina amministrativa che concentra i poteri, anche molto ampi, nelle mani di un commissario straordinario. Ma vi do una notizia, la casa non si governa da un ufficio di Roma, serve piuttosto parlarne nei territori. Di casa si parla e si vive e si governa a livello locale, nei quartieri, nelle graduatorie comunali, nei piani urbanistici, nelle periferie, nelle aree interne, nei distretti produttivi, nelle città universitarie dove vivono e studiano i giovani, nei luoghi in cui gli affitti divorano gli stipendi e le pensioni. Il terzo punto poi riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Il decreto guarda più al mercato che al diritto all'abitare, si concentra su edilizia integrata, strumenti finanziari, di ingegneria finanziaria, investitori privati, procedure accelerate, sconti rispetto ai valori di mercato. E questa impostazione è profondamente sbagliata secondo noi, perché la crisi abitativa non si affronta affidando al mercato la regia delle risposte da dare, semmai il contrario, lo Stato deve fare lo Stato, che per sua definizione deve garantire i diritti, proteggere le famiglie, difendere l'interesse generale, aumentare il patrimonio pubblico, abbassare la pressione degli affitti e tutelare il diritto alla casa. In un paese come l'Italia, dove ci sono 650.000 domande di case popolari in evase, non è questa la risposta, non è questo decreto la risposta a quelle 650.000 domande di casa. L'edilizia popolare esiste come tale se le persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato abitativo possono accederne, ma se il patrimonio pubblico si riduce il diritto alla casa si comprime, è un fatto logico, quanto semplice ed evidente. Il quarto punto riguarda gli affitti e su questo pesa molto la responsabilità del governo. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Abitazione in Locazione non viene rifinanziato dal 2023. 3 anni che fermo lì e l'ultimo stanziamento è del 2022, cioè prima che arrivaste voi. Dopo di voi niente più, nemmeno un euro sul fondo degli affitti. E dunque da questo vostro piano rimangono fuori famiglie che vivono in affitto sul mercato privato, rimangono fuori lavoratori che non hanno una casa popolare e non riescono a pagare i canoni crescenti, gli studenti fuori sede che vedono il loro diritto allo studio costantemente minacciato e limitato, famiglie e persone che scivolano nella morosità per la perdita del lavoro, per cause di malattia, per separazione coniugale o per aumento delle spese essenziali. Noi, Partito Democratico, abbiamo presentato diverse proposte concrete che voi comunque avete respinto alla Camera, perché al Senato non c'è stata possibilità nemmeno di discutere di poche audizioni, perché di fatto questo ramo del Parlamento è stato esautorato dal poter analizzare il vostro finto piano casa. Abbiamo chiesto il rifinanziamento del Fondo Nazionale Affitti con 700 milioni di euro annui e del Fondo Morosità Incolpevole con 200 milioni nel triennio. Abbiamo chiesto il consumo di suolo zero, il recupero di aree dismesse, il rispetto del codice degli appalti, la trasparenza, la legalità e lo stop alle svendite del patrimonio pubblico. Avete preferito blindare il testo dai contenuti totalmente insufficienti, del resto è la pratica con cui ci avete abituato il Parlamento negli ultimi 4 anni, usare il Parlamento a mo' di passacarte, e lo fate anche su un grande tema come la casa. E c'è poi infine un altro tema che purtroppo non ho sentito in nessuno degli interventi nella discussione generale, nelle dichiarazioni di voto dei colleghi di maggioranza, il tema della coerenza europea. L'Europa discute la crisi abitativa come una questione sociale, perché, vi do una notizia, lo è. La casa è una gigantesca questione sociale. La Commissione europea e il Parlamento europeo insistono sulla necessità di espandere l'edilizia sociale accessibile. In Italia, invece, grazie a voi, si va da un'altra parte. Una politica responsabile per la casa deve partire da chiare scelte vere, che non possono essere rinviate, sottovalutate o addirittura eluse. Mi riferisco alla casa come diritto sociale, che deve stare insieme alla rigenerazione urbana senza nuovo consumo di suolo, all'utilizzo completo dei beni confiscati alla criminalità, alle residenze universitarie pubbliche, alle regole sugli affitti brevi, alla fiscalità organizzata sui canoni concordati. Per noi la casa non è solo il luogo in cui si vive, ma è soprattutto il luogo in cui una persona realizza le proprie aspirazioni, si sente protetta, al sicuro, costruisce una famiglia. Per il governo invece, con questo decreto dimostrate che per voi la casa rimane uno slogan da campagna elettorale, un elemento come un altro di propaganda, per finire a essere una vetrina utile al ministro Salvini sui social. Dunque il risultato è quello che è, un testo insufficiente e inattuale che non dà risposte immediate, perché le famiglie in graduatoria dovranno ancora aspettare molto, gli inquilini senza sostegno economico continueranno a temere lo sfratto, gli studenti vedranno il loro diritto allo studio limitato tra posti letto e stanze a prezzi insostenibili. Le periferie saranno ancora lì a chiedere manutenzione, servizi, dignità e i comuni si ritroveranno ancora a dover gestire l'emergenza abitativa con strumenti deboli e inadeguati. Noi però continueremo a batterci per un piano di casa vero che sia giusto, quanto mai pubblico, sociale e territoriale, oltre che finanziato e orientato al recupero e alla rigenerazione. Per capirci, un piano casa che metta al centro le persone e non la reddita, come avete fatto voi. Per questo dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare ed è l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, il senatore Sigismondi. Prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Arriviamo
3: Sigismondi di Fratelli d'Italia.
5: Lunga discussione sul piano casa, durante il quale sono stati snocciolati anche quelli che sono i confini di questa grande emergenza abitativa. È stato ricordato che soprattutto nei grandi centri dove si concentra maggiormente la popolazione bisogna, per acquistare una casa, bisogna contrarre mutui di oltre 30 anni, ma la cosa non migliora sicuramente per gli affitti, dove per affittare una casa di 75 metri quadrati bisogna impiegare almeno il 50% e anche più del proprio stipendio. E poi c'è tutta un'altra questione che non è emersa durante il dibattito, che è la qualità degli alloggi, perché molte persone purtroppo per abbassare la rata del mutuo o la durata dello stesso mutuo oppure per abbassare il canone di locazione ricorre ad acquistare o affittare delle case che sono al di sotto per pezzatura rispetto a quella che è il fabbisogno familiare, con una grande incidenza evidentemente sulla qualità della vita dei propri familiari. E rispetto a questo c'è anche la situazione fotografata bene durante tutto il dibattito qui in Senato sulle case popolari. Abbiamo detto che ci sono oltre 80.000 alloggi che non sono assegnabili perché carenti dei requisiti di abitabilità o di manutenzione. Allora, rispetto a tutto questo scenario, questa maggioranza e il governo Meloni aveva di fronte a sé due scelte: o non fare nulla, come nulla hanno fatto i precedenti governi di centrosinistra, oppure intervenire con determinazione e con coraggio con un piano che prevede oltre 100.000 case in 10 anni, investendo 10 miliardi. E io più volte ho ascoltato le critiche a questo piano casa e io mi domando: ma qual è stato la risposta che i precedenti governi di centrosinistra hanno dato all'emergenza abitativa? Il super bonus? Vi faccio notare semplicemente che se il governo Conte avesse investito quei 200 miliardi di buco che avete lasciato sui conti dello Stato per realizzare alloggi, noi avremmo completamente risolto il problema abitativo. Quelle 650.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare avrebbero avuto risposta, e invece no. Prima, durante il dibattito sentivo i rappresentanti dei 5 Stelle che parlavano di un dato inquietante. Sapete qual è il dato inquietante del superbonus? Che voi avete avuto il coraggio di far ricadere il costo del superbonus anche su chi la casa non ce l'ha per ristrutturare case, seconde case e anche castelli. Questa è la vostra risposta, perché quando vi ponete come alternativa al governo, anche quest'oggi abbiamo sentito, siamo pronti, senatore Nave, a governare la nazione.
1: No, senatore Sigismondi, si deve rivolgere alla Presidente, e il dibattito è stato civile fino adesso, per favore non lo roviniamo negli ultimi 5 minuti, prego.
5: Presidente, mi rivolgo a lei per ricordare.
1: Grazie.
5: Senatore, al senatore Nave e a tutto il centro-sinistra, che loro la prova con il governo della nazione l'hanno già affrontata e l'hanno pienamente fallita. Questa è la verità, avete fallito il governo della nazione. E allora con questo piano casa noi intendiamo rivolgerci alle famiglie, ai giovani, alle giovani coppie, agli studenti, ai lavoratori fuori sede, al personale scolastico, al personale sanitario, alle forze dell'ordine, ai genitori separati, agli anziani, alle fragilità. E più volte abbiamo ricordato come esiste tutta una fascia di persone che non hanno le caratteristiche per poter richiedere una casa popolare, ma contestualmente non hanno quella situazione reddituale per potersi permettere l'acquisto o la locazione di appartamenti. E anche a loro noi, e soprattutto a loro noi, ci rivolgiamo. E in tutta risposta che cosa fa il centro-sinistra? Raccontiamola la verità agli italiani. Dice no alla possibilità di recuperare 60.000 alloggi di edilizia popolare e sociale oggi non assegnabili. Dice no a sostenere i cittadini in difficoltà nel pagamento nel canone d'affitto, la cosiddetta morosità incolpevole. Dice no alle famiglie che hanno al proprio interno persone con gravi disabilità nell'accedere con priorità al fondo di garanzia per la prima casa. Voi dite no all'incremento del fondo per gli affitti agli studenti fuori sede, alla faccia dell'attenzione che dite di avere per il diritto allo studio e ai più giovani. Dite no alla realizzazione di edilizia sociale per i giovani, per le giovani coppie, per i giovani separati da assegnare, per la realizzazione di alloggi da destinare con locazione a lunga durata, anche con la possibilità di riscatto. E dite no anche alla possibilità di coinvolgere il capitale privato nel superamento del problema abitativo, nella realizzazione di alloggi che verranno destinati per il 70% alla vendita o alla locazione a un canone evidentemente calmierato, con una riduzione del 33%. E voglio anche specificare che questi alloggi saranno realizzati senza consumo di nuovo suolo, ma riqualificando e rigenerando il territorio. E allora il quadro è molto chiaro: mentre c'è questa maggioranza e c'è il governo Meloni che lavora e investe sulle politiche per la casa, c'è un centro-sinistra che come sempre si oppone. E lo avete dimostrato anche oggi presentando una pregiudiziale per poter fermare la discussione di questo provvedimento. Ma sul tema della casa non andremo mai d'accordo, perché forse lo ricordava prima il senatore De Carlo, voi avete un'avversione al tema della casa e al tema della proprietà, una proprietà da punire con le occupazioni abusive che voi giustificate, oppure da tartassare con la patrimoniale. Questo siete voi, e invece per noi la casa è un diritto, perché vuol dire stabilità, vuol dire sicurezza, vuol dire prospettiva di futuro, soprattutto.
1: Senatrice Pirro. No.
5: Vuol dire, Presidente, e concludo, vuol dire prospettiva e fiducia per le giovani coppie che vogliono mettere su una famiglia, ed è per questo che ho l'onore di annunciare il voto favorevole al voto di fiducia e al provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, quindi abbiamo concluso le dichiarazioni di voto, passiamo ora al voto dell'articolo unico per il disegno di legge numero 1944 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Ai sensi dell'articolo 94 secondo comma della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161 comma 1 del regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Indico pertanto tale votazione. Ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. Melchiorre. E quindi invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Melchiorre.
5: Melchiorre. Sì. Meloni. Assente. Menia. Sì.
6: Colleghi, abbiamo concluso anche la seconda chiama. Chiedo se ci sono dei colleghi che non hanno ancora votato, presenti in aula e che intendono votare. Sembrerebbe di no, e quindi dichiaro chiusa la votazione. E tra poco diamo l'esito. Ah, eccolo lì. Allora, presenti 170, votanti 170, favorevoli 106, contrari 62, astenuti 2. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge.
3: Venti e 35 minuti Radio Radicale, questa era la seduta del Senato, scusate, del primo luglio, con all'ordine del giorno la discussione e deliberazione sulle proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge 1944, ossia di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante le disposizioni urgenti per il piano casa. In ultimo abbiamo sentito dalla voce della vicepresidente Anna Rossomando l'esito del voto di fiducia sul piano casa, con 106 favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti. Fra qualche istante torniamo in diretta.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 20 e 36 minuti Radio Radicale, allora noi torniamo alla nostra consueta programmazione dopo l'attività parlamentare. Io intanto ringrazio la regia e apriamo il notiziario serale di Radio Radicale. Torneremo a parlare della questione inerente la commissione di vigilanza Rai. I nostri ascoltatori ben sanno, si sono dimessi tutti i rappresentanti dell'opposizione, poi si è dimessa anche la maggioranza, e ne parleremo con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Riccardo Villari, già presidente della commissione di vigilanza. Le notizie del giorno, il quadro sintetico, come d'abitudine usiamo i sommari dell'AGI e dell'ANSA, entrambe le agenzie aprono con le parole di Papa Leone, che rivendica di essere un figlio degli Stati Uniti, una nazione, dice, plasmata dagli immigrati. Poi l'AGI passa a parlare dell'Ucraina, mentre l'ANSA passa a parlare dell'Iran, o meglio dell'addio all'Ayatollah Khamenei, insomma del funerale dopo diverso tempo dalla sua morte. Allora, vediamo intanto l'Ucraina. L'accordo nella NATO per garantire a Kiev 140 miliardi in 2 anni, l'ok degli Stati membri dall'Unione Europea ad aprire un capitolo per l'adesione, nuovi raid incrociati e purtroppo ci sono 9 morti. La cifra comprende anche 60 miliardi del prestito europeo, le vittime nel nord-est ucraino a Tokmak. Media: Italia contraria alle sanzioni europee per il patriarca ortodosso Cyril insieme alla Bulgaria. E intanto, per quanto riguarda la NATO, il presidente Meloni sente il presidente Erdogan, l'impegno comune per il rapporto transatlantico. Vediamo per quanto riguarda l'Iran: al via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, esposta da oggi alla Grande Moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA, e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mokhtaba, il figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli Stati Uniti, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. In realtà poi questa notizia è stata fortemente smentita da Israele. Ancora la questione dell'attentatrice dell'oligarca ucraino, lo vediamo ancora sull'ANSA. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filo russo Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e ad un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. E per quanto riguarda invece l'oligarca ucraino filorusso, 58 anni, originario dell'Ucraina e di nazionalità ciprota, la compagna e il figlio sono ricoverati in 2 ospedali a Nizza. Questo per quanto riguarda, insomma, le notizie dagli esteri, torniamo in Italia. Ha fatto molto parlare, sta facendo molto parlare il furto di fentanyl all'ospedale israelitico, un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti dell'ospedale. E poi ancora, per quanto riguarda l'Italia, Rossi respinge le accuse, la RAI non è Telemeloni è un marchio che ci portiamo appresso, una straordinaria operazione di marketing, dice la RAI Rossi, rispondendo alle polemiche delle opposizioni in occasione della presentazione dei palinsesti ad Ancona. Poi l'affondo su Simona Agnes, mi permetto di dire che è stato un errore non nominarla, sarebbe stata una straordinaria presidente di garanzia. Il manager assicura poi che l'azienda crede nell'informazione e nell'approfondimento, al quale ha dedicato e continuerà a dedicare sempre più spazio, ed omaggio a Sciarelli, che dopo 22 anni lascia la conduzione di chi l'ha visto. Ci mancherà, dice, ma confidiamo di continuare con lei con altri progetti. Tra le notizie riportate odierne, naturalmente, c'è la vincita di Sinner, ci sono anche i mondiali, e poi l'AGI ci ricorda che sono al via i saldi, si spenderanno in media 201 euro a famiglia, domani iniziano gli sconti in tutta Italia ad eccezione della provincia di Bolzano. L'Istat ci parla di consumi in lieve ripresa a maggio. E poi ancora, per quanto riguarda Il tempo sull'AGI scrivono: il primo weekend di luglio con l'anticiclone, l'AFA rallenta, temperature in rialzo ma non lontane dalle medie del periodo. E intanto in Francia si parla del Tour de France e di tappe cancellate per il troppo caldo. Queste le notizie del giorno. Come vi dicevo, noi andiamo a parlare della questione della vigilanza RAI con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Riccardo Villari.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con Riccardo Villari, che, come ricorderete, è stato parlamentare prima della Margherita e credo poi di Forza Italia, ed è stato anche presidente della commissione di vigilanza RAI in un periodo molto contrastato, e la sua esperienza alla vigilanza RAI come presidente fu particolarmente tempestosa, perché a un certo punto ci fu un accordo per dimettere tutti i commissari della vigilanza RAI e quindi far decadere la commissione per rifarne un'altra. C'era stato un momento d'impasse nella vigilanza RAI che doveva eleggere il suo presidente. A sorpresa venne eletto lei era senatore, se non ricordo male, il senatore Villari. Allora, ci spiega oggi cosa pensa nel vedere le dimissioni di massa della commissione di vigilanza RAI, un po' come accadde ai suoi danni?
9: A suo tempo sono due cose diverse. Oggi è un gesto, diciamo, simbolico, diciamo, è un gesto di protesta contro l'inerzia della commissione, e quindi il gesto simbolico rimane. Da un punto di vista invece della differenza, comparandolo con la mia esperienza, lì fu un caso diverso. Dal momento che le dimissioni, io non diedi le dimissioni secondo quanto il mio partito di allora, il Partito Democratico, mi impose, gli schieramenti fecero un accordo per far sì che io venissi risarcionato dalla presidenza. Quindi è una situazione diversa in qualche modo. Comunque, fermo restando le finalità diverse, rispetto ad oggi, che il gesto rimane, diciamo, oggi, perché è un fatto appunto simbolico, il dato vero è che quando si crea un precedente, poi bisogna fare i conti con le conseguenze del precedente. da quello che io mi ricordo, perché se ne discusse molto ai miei tempi, il problema era che non c'era mai stata un'azione, diciamo così, violenta da parte dei presidenti delle Camere, che in buona sostanza dimissionarono tutta la commissione, ancorché i tre componenti non si dimisero, e in quell'occasione ricostituirono la commissione identica com'era. Quindi voglio dire, fu un gesto abbastanza, diciamo, io dico infelice da un punto di vista costituzionale. Ma comunque, al di là di questo,
8: i presidenti della Camera e del Senato chi erano? Bertinotti e Marini?
9: No, erano Fini e Schifani.
8: Ah, Fini e Schifani, scusi, non mi ricordavo. Cioè,
9: io dico, alla fine, insomma, ecco, le finalità sono diverse. Oggi rimane un gesto di protesta, in quanto, secondo l'opposizione, la maggioranza non si mette d'accordo sull'elezione del presidente, blocca la commissione, e quindi c'è una finalità diversa. A suo tempo, invece, fu un gesto, diciamo, questo signore non si dimette, come facciamo per farlo dimettere? Sciogliamo la commissione, adducendo il fatto che non funzionava. Il tema vero è che il regolamento della commissione prevede che all'atto delle dimissioni, le dimissioni di un commissario non valgono fino a che non viene sostituito. Di conseguenza, quelle dimissioni andavano soltanto integrate con nuovi componenti, invece si decise per lo scioglimento. Questo gesto piuttosto, diciamo, originale, chiamiamolo così, ha creato un precedente a cui si fa ricorso ogni volta. Perché qual è il modo, se non c'è il gradimento dei partiti o delle forze politiche, per cambiare le cose nella commissione? Le azzeriamo. Questo però è un meccanismo che poi, diciamo, è pericoloso, perché le istituzioni dovrebbero essere in qualche maniera terze rispetto alle forze politiche. E quindi questa situazione poi crea un precedente che puntualmente ormai è una debolezza del sistema, diciamo. Chi l'ha realizzata poi oggi ne vede le conseguenze. Ogni qualvolta c'è qualcosa che non funziona, si fa il gesto di dimissioni, che diventa anche una pressione, certo, nei confronti di qualcuno, e quindi non so quanto sia stata felice quella scelta.
8: Certo. Secondo lei, quindi, i problemi che pensavano di risolvere queste dimissioni in realtà li acuiranno?
9: No, io credo che adesso, probabilmente, dico, il gesto simbolico è rimasto, quindi questo sicuramente servirà a dare uno scossone. Cosa succederà? A mio avviso sarà ricostituita la commissione più o meno con gli stessi componenti, si troverà un accordo diverso probabilmente sul presidente della RAI, che la commissione deve eleggere, che mi pare di capire che quello poi è il problema di fondo.
8: Anche Media Freedom Act.
9: Insomma, si troverà un'intesa e si arriverà in commissione. Si è preso un po' di tempo, diciamo.
8: Si poteva fare diversamente? Come giudica questo muro contro muro? Se lei fosse stato il presidente della commissione di vigilanza RAI, come avrebbe affrontato la questione? Glielo chiedo perché gliel'hanno impedito in tutti i modi.
9: Glielo dico subito. Il tema vero è che paradossalmente in queste commissioni l'elezione avviene d'intesa tra maggioranza e opposizione. Quindi l'intesa va trovata per forza, perché in genere il componente, cioè, viene indicato, ad esempio nel caso mio, il presidente della commissione viene eletto con i voti dell'opposizione, perché con i voti della maggioranza. La maggioranza non aveva, rimettiamo indietro il nastro, cioè il presidente è un presidente che va dato all'opposizione, l'opposizione non ha i voti per eleggerselo. Di conseguenza deve fare un accordo con l'opposizione. Questo fu il cortocircuito a suo tempo. Ci fu un'imposizione su un nome che l'opposizione voleva imporre e la maggioranza non l'accettava. Invece di cercare un terzo nome, si fece il muro contro muro, che portò poi a quella situazione che mi riguardò. La verità è che in questi casi maggioranza e opposizione sono condannate a trovare un'intesa. E quindi, se io oggi fossi il presidente della commissione, metterei maggioranza e opposizione intorno a un tavolo fino a che non si trova una soluzione. Sì. La soluzione va trovata per forza, perché nessuno è autosufficiente. E quindi, voglio dire, bisogna trovare. Del resto si è sempre trovata l'intesa. Poi ci sono, in certi casi, la conduzione politica, che nel caso mio fu assolutamente infelice, perché c'era l'allora segretario del PD Veltroni che si incaponì sull'elezione di un componente della commissione, che era Leo Luca Orlando, se non sbaglio, allora, che la maggioranza non digeriva. E quindi la maggioranza diceva: scusami, cerchiamo un terzo nome, visto che dobbiamo votartelo, perlomeno che sia di gradimento anche nostro, certo, come normalmente si fa. Invece, con una posizione, diciamo, oltranzista, lo si voleva imporre e le conseguenze furono quelle. Quindi, secondo me, il vero problema è che alla fine, con un presidente di commissione, che potrebbe fare? Potrebbe convocare un ufficio di presidenza a permanenza, in maniera che si capisca in maniera molto evidente che la soluzione va ricercata lì, perché alla fine è quella la sede in cui maggioranza e opposizione devono trovare una convergenza su un nominativo. Se non si trova,
8: lei che idea si era fatta di Barbara Floridia come presidente?
9: Ma devo dire che l'ha esercitato poco il ruolo, quindi non c'ho un'idea precisa, perché voglio dire, si è trovata sicuramente in una condizione complicata, perché la commissione di fatto si era un po' paralizzata su tutto questo. Poi ci sono naturalmente delle situazioni che poi si determinano, che la paralisi determina delle situazioni che fanno comodo a qualcun altro, quindi qualcuno naturalmente tende a lasciare le cose come stanno, insomma sono piccole cose. Però questa è una commissione particolarmente rilevante, perlomeno da un punto di vista costituzionale, per cui il tema è sempre lo stesso. Questa è una commissione che alla fine ha una sua rilevanza, però funziona sempre poco. E allora bisognerebbe affrontare in radice il problema e capire se è una condizione che ha ancora una sua validità e metterla in condizione di funzionare, impedendo questi veti che di fatto la bloccano. Che non è un bello spettacolo che il Presidente della Repubblica debba fare appello affinché si superi un impasse.
8: Certo. Come lei prima mi ha accennato al segretario del Partito Democratico Veltroni, come si comportò umanamente nei suoi confronti? Lei poi decise di lasciare il Partito Democratico?
9: No, io in verità fui espulso dal Partito Democratico.
8: Ah, venne espulso? Questo non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo.
9: Con un gesto, voglio dire, che sia politicamente che umanamente io rimetto al mittente. Cioè, l'umanità non è tante volte del mondo della politica, non sempre, però insomma, certe volte latita. Ma certo, nel caso specifico fu un fatto che oggi, col tempo che è passato, definirei ridicolo. Cioè, rispetto
8: oggi,
9: a quello che accade,
8: cioè, fa ridere oggi. Rispetto, sì, cioè, concordo, cioè, con
9: è
8: lei.
9: Ridicolo, è ridicolo. Cioè, oggi espellere un componente di un parlamentare che si è macchiato di disobbedienza politica.
8: No, poi tra l'altro, non è che lei ha fatto qualcosa, lei è stato eletto. C'è il divieto di mandato imperativo, le hanno chiesto di dimettersi. Lei, giustamente, rispettando un articolo della Costituzione, non l'ha fatto. Io non capisco la ragione delle, cioè è un'espulsione incostituzionale.
9: Io non mi vorrei nascondere dietro, cioè, certamente poi voglio dire, la politica ha le sue regole, probabilmente la mia fu una posizione da un punto di vista politico velleitaria, ma da un punto di vista istituzionale era una posizione impeccabile, perché io non avevo fatto nulla di male. È chiaro, io capisco la politica ha le sue regole. La verità è che là si inserirono anche degli elementi diversi, anche di tipo personale, cioè l'aggressione di cui io fui oggetto era veramente vergognosa, perché mi dipinsero come una persona che aveva chissà quali schede nell'armadio, chissà quale amoralità nei propri comportamenti. Allora, dal momento che io nella mia attività politica, devo dire la verità, per fortuna o per altro, sono sempre stato senza macchia e senza paura da questo punto di vista, mi sembrava veramente paradossale essere, che si usasse l'arma, diciamo, del giudizio morale per fare una pressione su politica. Diventò un fatto veramente, lei forse ricorderà, io ricordo di essere stato oggetto di un'aggressione rispetto alla quale il mio partito non mi difese, perché a suo tempo evidentemente si pensava che quello fosse il modo per fare pressione su di me. Questo invece è un fatto anche caratteriale, che non dovrebbe entrare in queste faccende, ma nel caso specifico c'entrò. Io mi irrigidì ancora di più, la situazione poi si incartò. Tornassi dietro non lo rifarei. Non lo rifarei.
8: Certo, perché
9: perché mi rendo conto che, insomma, queste sono le regole del velletario, immaginare di cambiarle. Diciamo che il fatto evidenziò, la circostanza evidenziò la debolezza di certe regole, cioè di come veramente le forze politiche entravano troppo, in maniera troppo sfacciata, ecco. Certo. Nelle istituzioni.
8: Ma Leo Luca, che le disse all'epoca?
9: Devo dire non nulla, perché poi lui in questo fu designato dalla coalizione di allora, la cosa non si realizzò e lui ne prese atto. Non mi ricordo nulla di particolarmente, insomma, i veri protagonisti là furono i presidenti delle Camere, che si prestarono a un'iniziativa che, insomma, diciamo, da un punto di vista costituzionale era sicuramente discutibile, tant'è che se ne discute ancora oggi.
8: Ma certo, ma ieri se ne ricordavano tutti.
9: Che fu un episodio che ovviamente mi sa, cioè io ricordo che da allora mi pare che non si è mai sciolto una commissione parlamentare, mai.
8: No, non si è più sciolto.
9: Quindi quello, quello fu un episodio unico, prima e dopo di quel episodio non ce ne furono altri. Io per questo dico, le conseguenze, quando si mette mano a queste cose, bisogna stare attenti, perché poi i precedenti fanno certo, prassi, e diventa un problema. Il precedente diventa un qualcosa in cui rifugiarsi quando fa comodo. La verità che c'era, nelle buone abitudini del passato si trova sempre la soluzione. Io ricordo, non perché l'ho vissuta, ma perché me lo raccontavano, che i presidenti delle commissioni, una volta eletti, si dimettevano dal gruppo e si iscrivevano a un gruppo misto per in qualche modo evidenziare la propria terzietà. Cioè non si era più appartenente a un partito o a un gruppo, ma si diventava terzi rispetto al partito e rispetto al gruppo. Cioè questa terzietà era il vero tema, cioè un presidente di commissione è terzo, deve essere terzo rispetto alle commissioni e quindi sfugge alle pressioni politiche. Nel caso mio mi si voleva in qualche modo ricordare, tu fai parte di questa coalizione, la coalizione ti ha detto, i tuoi partiti dicono questo e tu devi assolvere a quello che ti dicono. E io in questo interpretai diversamente quella funzione, quel passaggio. Ci

0: Allora, l'ultima domanda che le faccio, 2 anni dopo, no? Quando Fini, che era presidente della Camera, ha fondato un partito, Futuro e Libertà, e tutti gli chiedevano di dimetterti, volevano fare una mozione per farlo dimettere da presidente della Camera, lei è andato da lui per manifestargli la sua solidarietà
1: No,
0: oppure
1: non ci sono andato.
0: ha pensato, ecco, anche tu adesso stai subendo quello che ho subito anch'io?
1: No, lui non ha subito quello. Lui, la verità, ha fatto un errore politico perché io non ricordo quell'episodio. Lui avrebbe dovuto dimettersi da presidente della Camera, fare il discorso in aula come capogruppo rappresentante di quella forza politica che in quel momento rappresentava, Futuro e Libertà, e forse le sorti sarebbero andate diversamente. Cioè, il fatto che lui si arroccasse in quella funzione fu visto anche da, mi ricordo, anche da alcuni dei suoi fedelissimi come un gesto non apprezzabile, per cui molti all'ultimo momento cambiarono e votarono contro di lui. E quindi fu un errore che lui fece, perché fu
0: Certo.
1: politico. Se lui si fosse dimesso avrebbe dato molto più forza a una posizione e molto più limpidezza. Fu il primo di una serie di errori che poi politicamente lo dico senza nessuna soddisfazione perché ho simpatia personale per Fini, ma comunque evidentemente era un periodo che non era particolarmente lucido politicamente e ha pagato veramente duramente, quindi diciamo da questo punto di vista mi dispiace da un punto di vista politico, però tant'è.
0: Certo. Va bene, senta, io non so come ringraziarla per la
1: Di che?
0: sua
1: Dimmi pure.
0: disponibilità. Chissà se magari oggi fosse lei fosse in Parlamento la proporrebbero come presidente della
1: Chissà.
0: vigilanza. Sarebbe stato interessante il dibattito. Io la
1: A
0: ringrazio
1: lei,
0: Riccardo
1: arrivederci.
0: Villari, col quale abbiamo ricordato questo episodio di qualche legislatura fa quando fu costretto a dimettersi con la
1: Fui
0: con le
1: dimissionato,
0: dimissionato con le
1: diciamolo così.
0: dimissioni di massa della vigilanza, cosa che è capitata anche adesso per altri.
1: Ricordiamo il gesto di Pannella e
0: Ah,
1: attenzione.
0: sì, Pannella, sì.
1: Che
0: Certo,
1: fu
0: no, no.
1: assolutamente limpido e trasparente, sciopero della fame, della sete, per
0: Sì.
1: protestare contro questa invadenza partitica all'interno delle istituzioni.
0: Sì, mi
1: Ricordo che io
0: ricordo, feci la
1: dovetti
0: dire feci
1: sollecitare personalmente.
0: Feci la diretta io davanti la vigilanza Rai per la radio per seguire il sit-in di Pannella. Me lo ricordo perfettamente. Grazie.
2: 21 in punto, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Riccardo Villari. Noi chiudiamo il nostro notiziario e andiamo ad ascoltare lo speciale Giustizia a cura di Bruno Ruggero.
3: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale Giustizia. Anche in questa seconda puntata del fine settimana ci occupiamo della ripresa del processo per il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano, scomparso mentre si trovava al Cairo, la capitale egiziana, una decina di anni fa, e ricomparso poi senza vita alcune settimane dopo essere stato nelle mani dei servizi di sicurezza egiziani. Il processo riguarda quattro appartenenti o ex appartenenti appunto agli apparati di sicurezza del paese arabo, che è stato possibile mandare sotto processo dopo una pronuncia della Corte Costituzionale italiana in merito a una eccezione preliminare sollevata dalla difesa degli stessi imputati. Sono assenti materialmente dal processo, dall'aula, ma vengono assistiti dai rispettivi difensori di fiducia e possono subire le conseguenze positive o negative di una sentenza. Siamo arrivati con la ripresa dell'attività corrente nell'aula della Corte d'Assise di Roma all'udienza del 23 gennaio, la stessa su cui era centrata la ricostruzione andata in onda con la puntata di ieri sera. Riprendiamo il filo del discorso proprio dal momento in cui ci eravamo interrotti nella puntata di ieri, quindi udienza del 23 giugno, altro passaggio della requisitoria in aula del pubblico ministero Sergio Colaiocco con un intervento che sta a significare

0: indicare simbolicamente l'appoggio di tutto l'ufficio della pubblica accusa, un altro intervento, dicevamo, del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Buon ascolto.
1: Quel saluto finisce per trasformarsi nel segno che lo consegna alla National Security. Abdalla segnala, l'informatrice fotografa, la National Security acquisisce il volto del soggetto da seguire. È il primo concreto passaggio della sorveglianza fisica su Giulio, di cui abbiamo una piena prova nel processo. E ancora una volta il sindacalista si conferma non già un interlocutore ingenuo del ricercatore, ma Abdalla diventa uno strumento operativo consapevole nelle mani degli apparati di sicurezza egiziani. Se l'11 dicembre, di cui abbiamo appena parlato, viene acquisita la fotografia dell'obiettivo, pochi giorni dopo viene acquisito un secondo elemento essenziale per la completa schedatura del soggetto, la copia del passaporto. Su questo punto il contributo decisivo proviene dal testimone Beta, coinquilina di Giulio Regeni al Cairo, le cui generalità sono state segretate per ragioni di sicurezza, ma che è stata ascoltata in quest'aula in piena contraddittorio con le difese. Si tratta di una dichiarazione di particolare affidabilità, per l'assenza di qualunque interesse personale, per la coerenza intrinseca del racconto, per il fatto che la testimone ha riferito circostanze sfavorevoli a se stessa e a persone a lei vicine, per il notevole coraggio civico dimostrato nel venire a deporre. La testimone ci ha detto che a metà dicembre 2015 Mohamed El Sayed, il coinquilino egiziano di Giulio, raccontò di aver ricevuto la visita di appartenenti alla polizia o ai servizi, i quali avevano chiesto esclusivamente una copia del documento di Giulio. Non dei documenti di tutti gli stranieri della casa, non una verifica amministrativa generalizzata, solo il passaporto di Giulio. Dice il test Beta. Il motivo addotto era che tutti gli stranieri dovevano fornire i documenti di identità, ma in quell'occasione chiesero solo quello di Giulio Regeni. Mohamed El Sayed si era convinto che si trattava dei servizi segreti e aveva paura. Questo dato della richiesta solo a Giulio è anomalo sotto ogni profilo.
2: Io ti programmo al Cairo da molto tempo, visto dal 1 settembre 2011. Solo nel novembre 2013 vennero a casa a chiederne i documenti. Erano venuti, non so così erano qualificati, però erano venuti a casa a chiederne i documenti, la cittadinanza, e se ne erano poi andati via. La casa era non lontano dal Ministero dell'Interno, ecco perché immaginai che, siccome io ero nuovo, volevano sapere chi ci stava. Però è stata l'unica occasione, in realtà, in cui ho avuto qualcuno e venuto a casa chi fosse. Ero semplicemente a casa, sono salite due persone, mi hanno mostrato, diciamo, i loro tesserini del Ministero dell'Interno e mi hanno detto che stavano facendo dei controlli su tutte le case che stavano in quella zona. Volevano sapere chi fossero le persone che vi abitavano, particolarmente gli stranieri, al che io gli ho dato il mio contratto di affitto, il mio passaporto, e gli ho fatto vedere anche la tessera. Sul passaporto c'era anche la mia residenza per motivi di lavoro. Loro sono scesi, sono andati a fare delle fotocopie e me l'hanno restituita. È avvenuto tutto in questo modo.
1: Dal racconto di Gennaro Gervasio è evidente come nel caso di Giulio tutto questo non accade e le differenze sono evidenti. Nel caso di Giulio vi sono precedenti contatti telefonici con El Sayed, la richiesta è selettiva e riguarda un solo straniero e il diretto interessato non viene informato e il documento viene reperito attraverso il coinquilino, il quale percepisce la provenienza dei servizi dalla richiesta. Non siamo quindi davanti a un ordinario controllo amministrativo, siamo davanti a un'attività di intelligence mirata. L'obiettivo a noi oggi è chiaro. Completare il fascicolo informativo sul soggetto attenzionato, con i dati anagrafici, il numero di passaporto, gli estremi identificativi completi. E che tale attività fosse riconducibile alla National Security e la stessa analisi investigativa del colonnello Pianebianco a chiarirlo. Dall'esame dei tabulati telefonici di Mohamed El Sayed che vediamo, emerge infatti il contatto costante con quello che la Polizia Giudiziaria Italiana individua come agente ignoto 1, soggetto poi logicamente riconducibile all'agente Najim, cioè a un operatore inserito nella catena gerarchica dipendente dal colonnello Terkamal e dal maggiore Sharif. Pertanto, la fotografia dell'11 dicembre, il passaporto a metà dicembre, il monitoraggio presso la casa attraverso il coinquilino. Sono tre passaggi che indicano che la sorveglianza su Giulio Regeni è ormai pienamente strutturata. È il successivo 19 dicembre, però, che il livello di attenzione della National Security subisce una brusca escalation. Fino a quel momento Giulio è agli occhi degli apparati uno straniero che frequenta ambienti sindacali sensibili, ma da quel momento diventa qualcosa di molto più pericoloso. Uno straniero che appare in grado di convogliare finanziamenti internazionali verso reti sindacali indipendenti non controllate dal governo. Ed è questo il vero stato di qualità percettivo che conduce Giulio verso la sua tragica sorte. L'occasione è rappresentata dal bando della Fondazione Antipode, già più volte citata, istituzione privata britannica che mette a disposizione un finanziamento di 10.000 sterline per progetti che colleghino la realtà accademica e la società civile. Giulio aveva maturato da tempo l'idea di utilizzare quel canale per costruire un progetto di sostegno ai venditori ambulanti attraverso l'ONG di Oda Camel. Il 19 dicembre egli consegna a Sayed Abdallah la traduzione in arabo del bando. Su questa stessa giornata possediamo ancora una volta due racconti speculari, quello di Abdallah e quello proprio di Giulio. Racconta Abdallah: Sharif Bey mi ha chiamato da un numero privato e mi ha chiesto: incontrerai Giulio? E io gli ho detto sì, e voglio andare con lui a Masra El Gadida. E Sharif mi ha detto bene. Durante il tragitto ha aperto l'argomento del concorso, dicendomi che questo concorso consisteva in un workshop qui in Egitto. Poi ha tirato fuori il foglio per darmelo, e dopo un altro foglio, dicendo che aveva già provveduto per la traduzione. Giulio, come ho detto, descrive nello stesso modo l'incontro, seppur con una prospettiva radicalmente diversa. L'abbiamo ascoltata poco fa. Oggi ho dato la traduzione del progetto della Fondazione a Mohamed Abdallah, che mi ha chiesto che cosa ne verrebbe fuori per lui. Sono rimasto scioccato. Spero veramente che non ci sia un problema nella realizzazione del progetto. Miseria umana. Per lo stesso fatto abbiamo due piani narrativi opposti. Giulio crede di coinvolgere il sindacalista. Abdallah sta già informando in tempo reale la National Security. E infatti, il giorno successivo, il documento viene materialmente ritirato da un agente di polizia, l'agente Ibrahim, inviato per conto del maggiore Sharif. È lo stesso Abdallah che identificherà quell'uomo come il medesimo agente che, nel video del 7 gennaio, lo accompagnerà nella predisposizione della videoregistrazione. Ancora una volta, quindi, il racconto del sindacalista trova riscontro nei tabulati del 19 e 20 dicembre, nella continuità dell'operatore Ibrahim in tutta questa vicenda, nella perfetta corrispondenza con il report informatico lasciatoci da Giulio. Ma soprattutto ci consegna un dato centrale. Dal 19 dicembre gli imputati non vedono più Giulio come un osservatore, lo vedono come un potenziale portatore di denaro straniero verso strutture sindacali indipendenti. E nel clima politico egiziano di quegli anni che abbiamo descritto e nei giorni immediatamente precedenti al 25 gennaio, questo equivale ad attribuirgli, seppur erroneamente, un profilo di concreta minaccia per lo Stato. Ed è qui che la vicenda cambia definitivamente natura. La semplice sorveglianza lascia il posto alla costruzione di un'operazione, non più soltanto attenzione informativa, ma l'avvio di un'attività strutturata, progressiva, nella quale ogni elemento viene trasformato in materiale utile a consolidare l'idea di una minaccia per la sicurezza dello Stato. Ed è proprio all'interno di questa nuova fase che assume un rilievo centrale il video del 7 gennaio 2016, uno dei passaggi più significativi dell'intera sequenza investigativa e oggi uno degli snodi probatori più rilevanti del presente processo. La prima questione che deve essere affrontata riguarda la provenienza del video del 7 gennaio 2016, cioè del documento audiovisivo che riprende, come ben sappiamo, l'incontro tra Giulio Regeni e il sindacalista Abdalla. Occorre domandarsi come è arrivato questo video alla magistratura italiana. Ce lo racconta il colonnello Panebianco all'udienza del 3 luglio 2024, quando ha ricostruito la sequenza delle acquisizioni dei vari spezzoni. Il 6 dicembre 2016 la magistratura del Cairo è a Roma e si incontra con la nostra procura e consegna dei video. Consegna tre spezzoni di questo video. Invece, altri due spezzoni saranno acquisiti successivamente e nei metadati dei video, cioè nei file, viene riportato come creato tutto il 7 gennaio. Successivamente, nell'ambito di una delle rogatorie che erano state inviate al Cairo, vengono acquisiti altri due spezzoni il 16 maggio 2017 e ci furono quindi consegnati sei mesi dopo i primi. Conclude Panebianco, quindi i primi spezzoni furono consegnati spontaneamente, mentre gli ultimi due sono stati consegnati su richiesta esplicita della Procura di Roma. Dunque, i magistrati egiziani consegnano inizialmente all'Italia soltanto una parte del materiale del video, omettendo segmenti che saranno trasmessi soltanto in seguito ad una nostra specifica richiesta, la quale, con il supporto dei carabinieri del ROS, aveva rilevato l'incompletezza della documentazione. Ma da dove provenivano i file di questi video che la magistratura egiziana ci ha consegnato? La risposta è contenuta in un atto irripetibile della stessa magistratura egiziana, nel quale si dà atto che il video era stato rinvenuto direttamente all'interno del personal computer esistente presso la National Security e in particolare in quello del maggiore Sharif in data 13 novembre 2016. Il dato, come intuitivo, è centrale. Esso dimostra infatti che il documento video era custodito all'interno degli archivi della National Security. Ne aveva la disponibilità proprio uno degli odierni imputati, il maggiore Sharif. Il possesso del file da parte della sicurezza nazionale costituisce quindi riscontro diretto alle dichiarazioni del sindacalista Abdalla, laddove questo aveva riferito che la registrazione era stata organizzata su iniziativa degli apparati di sicurezza e in particolare del generale Tarek Sabir, del colonnello Ater Kamal, del colonnello Elmi e del maggiore Sharif, e poi a quest'ultima consegnata la sera del 7 gennaio. La catena di acquisizione del documento audiovisiva risulta pertanto ricostruita in modo completo e genuino. Abdalla dichiara di aver effettuato la registrazione. Sharif certifica che quel video si trovava nel suo computer all'interno della National Security. La magistratura egiziana lo consegna alla Procura italiana. I metadati di quel video attestano come data di creazione il 7 gennaio 2016. Non vi è quindi alcun dubbio sulla sua autenticità, né sul suo diretto collegamento con gli apparati e con gli imputati. Ma vi è di più. Il ritardo, e cioè l'iniziale omissione da parte egiziana di due spezzoni del filmato, non è una circostanza neutra. Quei due spezzoni mancanti, cioè tolti, tagliati dolosamente dal video originale, non riguardavano una porzione qualsiasi del colloquio tra Abdallah e Regeni, bensì la parte finale del documento, ossia il segmento nel quale il sindacalista, rimasto solo dopo che Giulio se n'era andato, effettua le telefonate con la National Security e con gli imputati che sicuramente ricorderete abbiamo già ascoltato. Proprio la parte quindi più compromettente per gli imputati è stata quella tagliata. Ed è in quei frammenti infatti che il video si trasforma da semplice registrazione ambientale alla prova diretta di una regia operativa da parte della National Security e degli imputati. Un secondo dato significativo che emerge da quanto detto riguarda la verifica della genuinità temporale del filmato. Dai tabulati telefonici del 7 gennaio risulta che vi sono tre telefonate alle 21.07, alle 21.32 e alle 22.45. Alle 21.07 vi è una telefonata della durata di 60 secondi tra Abdallah e Regeni. Alle 22.32 Abdallah chiama l'imputato Ater Kamal, alle 22.45 Abdallah chiama Ater Kamal un'altra volta. Tutte queste tre telefonate, come ricorderete, non sono soltanto visibili nel video, ma sono perfettamente ascoltabili all'interno del video acquisito. Ci dice il colonnello Panebianco, queste tre telefonate sono incluse nel video e corrispondono temporalmente esattamente alla stessa distanza temporale reale che si può riscontrare nel video. Che cosa vuol dire? Che tra la telefonata del video delle 21.07 e quella delle 22.45 intercorrono esattamente 1 ora e 38 minuti, che è esattamente la stessa distanza cronologica che si osserva nello sviluppo interno della registrazione. Vi è quindi perfetta temporalità tra il video e la vita reale. La conseguenza è evidente. Il video è genuino, non è stato manipolato, non vi sono tagli che hanno occultato delle parti, la sequenza temporale è continua. Questa corrispondenza perfetta tra tabulati telefonici e contenuto audiovisivo consente alla Corte di utilizzare il filmato come un documento probatorio pienamente affidabile. Chiarito ciò, occorre comprendere quale sia il reale valore del video. Esso non è importante soltanto perché documenta il colloquio tra Abdallah e Giulio, è importante perché fotografa il momento in cui la ragnatela della National Security intorno al ricercatore italiano compie un ulteriore salto di qualità. Fino a quel momento, infatti, gli apparati avevano raccolto informazioni, acquisito la fotografia, ottenuto copia del passaporto, recuperato il bando tradotto della Fondazione Antipode. Con il 7 gennaio si passa ad un livello ulteriore. Viene documentata col video la provocazione fatta a Giulio, che è registrata mediante l'apparecchiatura tecnica predisposta dalla National Security.
3: Per questo, così nessuno ci può sentire. Forse non mi hai capito. Quello che domando io è: questi soldi come li dobbiamo usare? Io, te e la signora Monda. Si possono usare i soldi per convincere gli ambulanti. Tu, nell'ambito del nostro precedente incontro, hai visto che gli ambulanti mi danno ascolto. Possiamo dire loro di uscire il prossimo 25 gennaio in una manifestazione popolare, chiedendo libertà e democrazia.
1: Non si tratta più di una raccolta di informazioni, si tratta di un'operazione sofisticata, autorizzata dai vertici della National Security, finalizzata a far pronunciare a Giulio frasi suscettibili di essere interpretate come elementi di pericolosità politica. Ed è proprio qui che il video mostra la sua significatività ed eccezionalità. Dal filmato infatti emerge che Giulio in più momenti fatica a comprendere il dialetto arabo dei venditori ambulanti e chiede più volte: non ho capito, ripeti. Che mentre i due parlano seduti al tavolino passa un soggetto che, fingendo di telefonare, scatta in realtà una fotografia col flash a Giulio Regeni. che corrisponde al vero quanto dichiarato da Abdalla nel verbale del 10 maggio. Ma vi è un altro dato rilevante che emerge dal video, oltre il fatto di averlo ritrovato presso gli uffici di uno degli imputati. Attraverso le telefonate che procedono e seguono la registrazione, possiamo ricostruire con precisione chi siano stati gli artefici del video. Vediamo la scansione nelle varie giornate. Il 5 gennaio 2016, Sharif chiama Abdalla per verificare se Giulio sia tornato dall'Italia in Egitto. Alle ore 17.44 Abdalla chiama Regeni e alle 22.04 Atel Kamal chiama Abdalla. E già da questo primo scambio appare evidente che la National Security sta monitorando i movimenti di Giulio e mantiene con Abdalla in costante contatto con lui. Veniamo al 7 gennaio. Alle 12.26 Abdalla chiama Atel Kamal. Alle 16.11 Abdalla chiama Regeni per fissare l'appuntamento serale e ci racconta di trovarsi in quel momento in viva voce presso la sede della National Security con Helmi e Sharif. La sera, alle 20.29, Abdalla, già attrezzato per la videoregistrazione, richiama Regeni per sapere dove si trovi. Alle 21.07 Abdalla chiama nuovamente Regeni e la telefonata è registrata nel video.
3: Dove sei? Sono ormai 9.05. Va bene, sono qui seduto, ti aspetto.
1: Facciamo un salto di tempo e passiamo a quando Giulio va via. Alle 22.32 Abdalla chiama Kamal appena Giulio si è allontanato e anche in questo caso la telefonata non richiede ulteriori commenti.
3: Sì, pace, sono con me Abdalla. Per cortesia, avvieni solo. Se qualcuno mi può chiamare velocemente, per questa cosa che mi possesso. Ho paura a spegnere la telefonata. Potrebbe cancellarsi qualcosa. Se qualcuno mi può chiamare, il ragazzo è appena venuto. Cosa devo fare? La spengo o la lascio accesa? Non ho capito.
1: Se ciò non fosse sufficiente, alle 22.45 Abdalla richiama ancora Atel Kamal.
3: Sì, faccio. Adesso faccio cosa devo fare. Alzo il tasto o la lascio così come sta? Ho chiamato prima per sapere. Sì, ho finito. Mi trovo in via Abel Telme, Pascia. Sì, Pascia. Posso venire da lei. Prendo il mezzo che parte dall'esercito. Solo che cosa devo dire, Marcello? O mi aspetta qualcuno all'ingresso? Va bene, Pascia. Sì, va bene, Pascia.
1: Se questa è la telefonata delle 22.45... in cui Abdalla richiama ancora Atel Kamal, subito dopo le 22.52 e le 23.27 saranno i centralini della National Security a chiamare Mohamed Abdalla. Ed il significato di questa sequenza è evidente a tutti. Abdalla si comporta come un informatore che ha appena concluso una missione e che deve ricevere informazioni tecniche su come preservare il supporto della registrazione e dove consegnarlo. La frase «posso venire da lei, prendo il mezzo per Nasr City» non lascia spazio ad alternative interpretative. Abdalla è diretto alla sede della National Security per consegnare il materiale. La conclusione probatoria è, credo, inevitabile. Tutti e quattro gli imputati partecipano attivamente all'operazione video. Il generale Tarek Sabir, quale vertice del Dipartimento che ha autorizzato un'operazione tecnica sofisticata, Atel Kamal, quale referente telefonico costante di Abdalla, il colonnello Helmi e il maggiore Sharif, quali ideatori dell'operazione, istruttori della provocazione e destinatari finali dell'esito dell'attività. La conferma finale viene dalle stesse dichiarazioni di Abdalla. Ci dice infatti, Il giorno dopo mi ha chiamato Sharif, ho chiamato Sharif per chiedergli cosa ne pensasse della registrazione. Mi ha detto di andare da lui all'apparato. Così sono andato e Sharif è venuto a prendermi e mi ha portato al di sopra nell'ufficio, dove ero solito andare con lui. Mentre ero con Sharif nell'ufficio, lui era molto soddisfatto di me e mi diceva che quando la questione fosse stata completamente terminata ci sarebbe stato un riconoscimento per me e per il mio impegno. Da quello che diceva Sharif e Ossam ho capito che loro volevano continuare a tenerlo d'occhio per vedere cosa avrebbe fatto il 25 gennaio, perché, come tutto l'Egitto sapeva, c'erano appelli a scendere in piazza. È evidente come queste parole di Abdallah chiudono il cerchio. Il documento del 7 gennaio non è quindi solo il video di un incontro, è la prova che tutti e quattro gli imputati hanno avuto un ruolo attivo nell'operazione, che la registrazione è stata pianificata dal Dipartimento preposto al controllo dei sindacati indipendenti della National Security, che Abdallah ha agito come informatore, che il materiale è stato consegnato alla National Security subito dopo, che obiettivo della National Security era proseguire il monitoraggio di Giulio almeno fino al 25 gennaio. In altri termini, il 7 gennaio segna il passaggio definitivo da una fase di osservazione a un'operazione di sicurezza strutturata. Da quel giorno nulla è più casuale, perché da quel giorno non è più solo osservato, è un soggetto preso in carico. Dopo il video del 7 gennaio e dopo il collegamento tra Abdallah e Sharif che ho appena letto, il periodo tra il 9 e il 25 gennaio è scandito da una impressionante continuità di contatti telefonici tra il sindacalista e gli imputati, a dimostrazione di un'attività informativa ininterrotta. Vedete sulla slide la scansione dei rapporti diretti con Ater Kamal, con l'imputato Sharif e con i centralini della National Security tra l'8 gennaio e il 23 gennaio. Non credo, guardando questa slide e quindi i dati dei tabulati, che si possa ragionevolmente sostenere che dopo il 7 gennaio i rapporti tra Abdallah e gli imputati si interrompano. Anzi, accade esattamente il contrario. La sorveglianza si intensifica. Ma il monitoraggio di Giulio Regeni non si esaurisce nelle attività direttamente svolte dalla National Security. Le prove raccolte nel corso del dibattimento mostrano un sistema più articolato. Accanto agli imputati operano infatti soggetti esterni alla National Security, che, consapevolmente o inconsapevolmente, consentono di raccogliere informazioni sulla vita, sulle relazioni e sull'attività di Giulio. Lo abbiamo visto con Sayyid Abdallah, lo abbiamo visto con il coinquilino Mohamed El Sayed, lo vediamo ora anche con la figura dell'agente turistico Rami. L'analisi dei tabulati telefonici di Noura Wahbi, amica di Giulio, evidenzia una sequenza ricorrente. Noura parla con Giulio e immediatamente prima o immediatamente dopo parla con l'agente turistico Rami. Ma il dato veramente significativo è un altro. Rami è in rapporto diretto col maggiore Sharif. Lo stesso Rami, nel verbale reso il 9 maggio 2017 alla Procura Generale del Cairo, dichiara di conoscere Sharif fin dal 2009 e di mantenere con lui contatti assidui e frequenti. La catena relazionale che ne emerge è dunque chiara. Giulio comunica con Noura, Noura comunica con Rami, Rami comunica con Sharif. In altri termini, tra l'ambiente più vicino a Regeni e la National Security esiste un canale di collegamento che è costituito proprio dall'agente turistico Rami. In questa prospettiva assume un particolare rilievo quanto abbiamo già accennato accaduto il 15 dicembre 2015. In quella data Noura infatti svuota improvvisamente la cartella Dropbox condivisa con Giulio, contenente il materiale della sua ricerca. È una circostanza che, se considerata isolatamente, potrebbe apparire neutra. Ma il fatto che sia avvenuto il 15 dicembre 2015 non può essere ignorato. La cancellazione avviene proprio nel periodo in cui la National Security viene a conoscenza del progetto Antipode e dell'interesse di Giulio per il finanziamento dei sindacati indipendenti. È il momento in cui, come abbiamo visto, l'attenzione degli apparati nei confronti di Regeni registra un'improvvisa accelerazione. Ed è proprio in quel contesto che il materiale condiviso tra Nuria e Giulio viene improvvisamente eliminato. Noi non sappiamo se Nuria stesse facendo un doppio gioco. Sappiamo però che alcune sue condotte risultano difficilmente conciliabili con l'immagine di una persona completamente estranea al sistema di monitoraggio che in quei mesi si stava progressivamente stringendo attorno a Giulio. Ancora più significativo è ciò che avviene pochi giorni prima del sequestro. Il 20 gennaio Nuria organizza una festa alla quale invita anche Rami. Eccoli qua tutti e tre. Di per sé il fatto potrebbe apparire non significativo. Ma vi è invece un dato che colpisce. Rami, abbiamo visto dalle telefonate del tabulato telefonico, è un soggetto molto vicino a Nuria. Eppure, malgrado siano trascorsi ormai parecchi mesi in cui Giulio è stato al Cairo, e malgrado la stretta frequentazione tra Giulio e Nuria, Regeni non aveva mai incontrato Rami. Mai nei mesi precedenti, mai prima di allora, il primo incontro viene organizzato proprio il 20 gennaio, pochi giorni prima del sequestro. Ma vi è di più. La festa non coincide con il compleanno di Giulio, pur essendo la festa per il compleanno di Giulio, che era il 15 gennaio. Viene organizzato ben una settimana dopo, in un momento che noi sappiamo da altre fonti essere particolarmente delicato in tutta la storia di Giulio. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento. I giorni precedenti, il 20 gennaio, i tabulati registrano contatti telefonici, guarda caso, tra Nuria, Sharif e Giulio. Si tratta di una sequenza che, inserita nel quadro complessivo che abbiamo ricostruito, assume un significato preciso. Consente infatti di ritenere che la National Security abbia avuto un interesse a favorire un contatto diretto tra Rami e Giulio. Emerge quindi sempre lo stesso schema. Attorno a Giulio si muove una rete di soggetti formalmente estranei agli apparati di sicurezza, ma collegati direttamente o indirettamente agli imputati. Una rete che consente di monitorarne in modo sempre più intenso e penetrante la vita quotidiana, le relazioni personali e la stessa attività di ricerca, ben oltre quanto sarebbe stato possibile attraverso i soli strumenti di controlli della National Security, quali ad esempio le perquisizioni, che pure sono state effettuate nella casa di Giulio. Nella mail che vedete, del 4 febbraio 2016, Alessandro Accorsi scrive all'ambasciatore Massari, e leggiamo insieme: la National Security ha effettuato più volte visita al suo appartamento negli ultimi due mesi, chiedendo informazioni su Giulio. Non parla quindi Accorsi di un episodio isolato, si parla di visite ripetute, di un interesse costante degli apparati per l'abitazione di Giulio e per le persone che vivevano con lui. Nel corso dell'istruttoria abbiamo potuto ricostruire documentalmente almeno due di questi episodi. Partiamo dal secondo, quello del primo febbraio. I genitori di Giulio sono al Cairo e Paola De Fendi ci ha riferito che, tornando nell'appartamento del figlio, trovò il coinquilino El Sayed insolitamente agitato il primo febbraio. El Sayed raccontò che poco prima erano passati tre appartenenti alla National Security per chiedere informazioni su Giulio. I tabulati telefonici consentono di osservare ciò che accade immediatamente prima e immediatamente dopo quella visita. Alle 12.50 il colonnello Elmi chiama il proprio collaboratore, l'agente Najim. Tre minuti dopo, alle 12.53, l'agente Najim contatta il coinquilino El Sayed e la conversazione dura oltre 4 minuti. Alle 12.57 l'agente Najim richiama il colonnello Elmi. È evidente l'importanza di questa sequenza. Elmi contatta l'uomo operativo, l'agente Najim. L'uomo operativo prende contatto con il soggetto che si trova nell'abitazione, il coinquilino El Sayed, e subito dopo riferisce al suo superiore. è la tipica attività di un'attività della National Security strutturata sul territorio. Vi è un ordine, vi è un contatto e vi è una relazione del contatto avuto. Ma vi è di più. Lo stesso identico schema compare già 10 giorni prima, il 22 gennaio, 3 giorni prima del sequestro. Alle 15.06 Elmi chiama Najim. Alle 15.08 Najim chiama El Sayed. Alle 15.11 El Sayed richiama Najim e la conversazione dura oltre 6 minuti. Alle 15.18 Najim riferisce tutto al colonnello Elmi. La sequenza è la stessa, gli stessi soggetti, lo stesso ordine cronologico, lo stesso meccanismo operativo. È difficile ritenere che quel che sappiamo essere avvenuto il 1 febbraio, essendo lo schema analogo, non sia avvenuto anche il 22 gennaio. In altri termini, la stanza di Giulio era stata oggetto di perquisizione già da parte della National Security già prima del 25 gennaio. E continua ad esserlo il 1 febbraio anche dopo la sua scomparsa. La data della scomparsa del 25 gennaio noi sappiamo non essere una data qualsiasi. È l'anniversario della rivoluzione che nel 2011 portò alla caduta di Mubarak. Nel contesto politico dell'Egitto di Al-Sisi, a 3 anni dalla presa dei militari, quella ricorrenza rappresenta un momento di massimo allarme per il regime, impegnato nella marginalizzazione delle forze democratiche e nella intensificazione degli strumenti repressivi. Il professor Dentice, che già abbiamo citato, ci ha ricordato che dal 2016 queste proteste non ci saranno più, perché verranno impedite manifestazioni di piazza e le forze armate saranno nelle piazze per impedire qualsiasi forma di protesta. Il 25 gennaio 2016 il Cairo è dunque una città militarizzata. Le dichiarazioni raccolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, quelle dell'ambasciatore Messari e del funzionario d'ambasciata Bonvicini, convergono tutte nello stesso senso. Settimane precedenti segnate da retate e controlli, appartamenti ispezionati, stranieri fermati, centro del Cairo militarizzato, piazza Tahrir presidiata, città deserta.
3: Sono funzionario diplomatico. Lavoro al Ministero degli Affari Esteri. Nel 2016 mi trovavo al Cairo. Il 25 gennaio in Egitto è una data molto particolare perché si riferisce ai fatti del 2011, nel pieno del contesto delle primavere arabe, quando appunto il regime di Mubarak cade a seguito di settimane di proteste di piazza. Perciò il 25 gennaio è una giornata in cui, lo ricordo bene, quel 25 gennaio 2016, pochissime persone sono per strada. Io ricordo la sera, dopo il lavoro, andai a casa dall'ambasciata e ricordo una città spettrale, assolutamente vuota. La città era deserta, con numerosi posti di blocco, in particolare intorno a piazza Tahrir. Io sarò rientravo verso le 7:30. Tra l'altro, il tragitto per andare a casa mia passava proprio di fianco a piazza Tahrir e si notavano, agenti in uniforme e agenti in borghese intorno alla piazza. Per questo motivo era una giornata dove pochissima gente si è fatta trovare per strada e dove i controlli di sicurezza sono sicuramente aumentati. Infatti, quel giorno e il giorno prima avevamo inviato a tutti i connazionali registrati nei nostri sistemi un SMS in cui invitavamo i connazionali presenti ad evitare spostamenti, assembramenti e quant'altro.
1: Ed allora arriviamo al 25 gennaio. Una data, come abbiamo visto, che non rappresenta un'improvvisa frattura nel nulla, ma il punto di caduta di un percorso già avviato. Perché quando Giulio scompare, dietro quella sparizione c'è già una macchina che da settimane si è messa in movimento. Giulio trascorre l'intera giornata del 25 gennaio in casa. La ricostruzione del colonnello Panebianco, fondata sui messaggi recuperati e sul personal computer di Giulio, ci consente di seguire, minuto per minuto, le sue ultime ore da uomo libero. Alle 13:53 vi è un SMS a Gennaro Gervasio. Come va? Piani per oggi? Alle 18:41 vi è un'ultima visita ai profili Facebook del computer. Alle 18:52 un SMS a Khalil Amr Assad sul compleanno del dottor Hassanin. Alle 19:01 vi è l'ultima navigazione in internet, ascoltando su YouTube una canzone dei Coldplay. Alle 19:19 riceve da Gervasio questo messaggio: sto andando a fare una perlustrazione, poi ti dico. Alle 19:23 risponde: ottimo, sarei per salutare il prof se fosse possibile. Alle 19:38 Gervasio lo chiama. Appuntamento fissato 25 minuti dopo in piazza Babaluk, davanti al ristorante Gad. Alle 19:41 messaggio a Valeria: sto andando a trovare il professore con Gennaro. Giulio esce di casa. 20 minuti dopo viene sequestrato. L'ultima attività della sua utenza telefonica è l'aggancio alla cella G1326, metro El Docchi, ore 19:51:43 del 25 gennaio 2016. È lì che il telefono viene chiuso, è lì che Giulio scompare. L'anomalo ritardo di Giulio all'appuntamento fissato per la sera del 25 destò immediatamente allarme in Gennaro Gervasio. Non era una semplice apprensione dovuta al ritardo. In quel contesto, nel pieno della ricorrenza più sensibile per il regime egiziano, quel silenzio evocò sin da subito uno scenario ben preciso, quello dei fermi non ufficiali della National Security. Pratica, come abbiamo visto, già conosciuta nell'ambiente degli stranieri residenti al Cairo e già verificatesi in passato. Appare opportuno a questo punto ripercorrere il racconto drammatico di Gennaro Gervasio a tal proposito.
2: Abbiamo notato fin dal giorno prima più polizia, più militari per le strade. Verso le 19, minuto più, minuto meno, vado a poche centinaia di metri da piazza Babaluk e mi rendo conto che il clima di preoccupazione che c'era stato era svanito. Col termine della giornata del 25, il clima di preoccupazione andava scemando, perché non era successo nulla di quanto si temeva e non c'erano state manifestazioni significative al Cairo. Arrivai in piazza Babaluk e la situazione sembrava tranquilla. Giunto poi a piazza Tahrir, chiaramente, per il valore simbolico che aveva, vi era solo un negozio aperto. Arrivai al luogo dell'appuntamento e lo aspetto. A un certo punto, quando passa l'orario, Giulio, infatti, mi aveva detto: verso le 19:40 ci vediamo tra 20 e 25 minuti. E si erano fatte le 20:05, decido di andare incontro, poiché sapevo che doveva venire dalla fermata della metro di Tahrir. Arrivo verso la fermata della metropolitana e non lo vedo. Siccome lui era una persona estremamente puntuale, a quel punto mi sono detto: ora lo chiamo e gli dico che sto alla fermata della metro, così evitiamo che lui vada al luogo dell'appuntamento e non mi trovi. Per questa ragione ho cominciato a chiamare subito dopo le 8:05. L'ho chiamato più volte, il telefono squillava a vuoto, ha squillato a vuoto fino alle 20:31, quando non ha squillato più. Da quel momento inizio a preoccupare sempre di più per la sorte di Giulio. Chiamo prima Francesco De Lelis, che non mi risponde. Poi chiamo ancora Guami, le dico che avevo un appuntamento con Giulio. Non è che per caso tu ne hai notizie o hai il numero dei suoi coinquilini? Poco dopo, Nura mi richiama e mi dice che il coinquilino Sayed è tornato a casa e non lo ha trovato. A questo punto decido di chiamare l'ambasciatore Massari e di coinvolgere le autorità italiane, fornendo loro il nome, cognome, indirizzo di casa e numero di telefono di Giulio. Ci scambiamo messaggi fino a tarda notte con l'ambasciatore, fino a quando lui non mi tranquillizza, dicendo: i nostri sono già al lavoro.
1: Il telefono di Giulio smette di squillare alle 20:31. E già in quella stessa sera, prima ancora che sia trascorso il tempo di solito stabilito per attivare i protocolli di ricerca, le autorità italiane vengono informate da Gennaro Gervasio e immediatamente ritengono di doversi mobilitare. È il primo indice di un dato che accompagnerà tutta la tragica vicenda. Chi conosceva l'Egitto di Al-Sisi comprese subito che non si trattava di una scomparsa qualunque. La concomitanza tra la scomparsa improvvisa di Giulio e la data del 25 gennaio destò immediatamente la massima inquietudine dell'ambasciatore italiano al Cairo, Maurizio Massari. La sua percezione fu, fin dalla prima notte, quella di trovarsi di fronte ad un fatto eccezionale. Tutti i protocolli consolari prevedono di regola l'attesa di almeno 24 ore prima dall'attivazione delle ricerche di una persona. Ma qui Massari decide di superare questo protocollo. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio viene immediatamente allertato il capocentro dell'AISI al Cairo. Vengono effettuate le prime verifiche presso gli ospedali, vengono attivati i canali informali con le autorità locali. Dichiara a tal proposito l'ambasciatore Massari. Nella giornata del 26, prima che passassero le 24 ore dalla scomparsa di Giulio Regeni, interessai ufficialmente, tramite formale nota, il Ministero degli Esteri egiziano. Anche questo è un dato processualmente significativo. In ambasciata si comprese subito che il fattore tempo era cruciale. Ma il dato ancora più significativo è ciò che matura nei giorni immediatamente successivi al 25, all'interno dell'intelligence italiana. All'udienza del 24 ottobre 2024, a pagina 31 del verbale, l'allora direttore dell'AISE, dottor Manenti, così si esprime.
2: Il 28 gennaio avevamo raggiunto la convinzione che Giulio fosse stato oggetto di un fenomeno non ufficiale. Il giorno 28 gennaio è un giorno determinante. Noi lo consideriamo un punto di non ritorno. Eravamo davanti a una situazione di questo tipo. Da un lato le informazioni erano molte e arrivavano velocemente. Dall'altro vi era una monolitica negazione da parte delle istituzioni. Un muro di gomma davanti alle nostre la sensazione era che stessero adottando una forma di resistenza. Per noi eravamo davanti a un fermo non ufficiale. Per questo contesto di notizie, Giulio era oggetto di un fermo non ufficiale da parte degli organi di sicurezza egiziani. Non c'erano indicazioni che potessero portare a pensare alla morte di Giulio Regeni. Era una detenzione non ufficiale.
1: Non è quindi una ipotesi o una supposizione generica da parte del dottor Manenti. È una valutazione operativa fondata su dati di fatto. Ce lo chiarisce lui stesso nel verbale sempre del 24 ottobre 2024. Ci dice il direttore dell'AISE. È indubbio che vi era uno schieramento di forze di polizia per il contenimento dei potenziali rischi della ricorrenza del 25 gennaio. E che attivare un canale di collegamento con la polizia fosse il solo modo per ritrovare velocemente Giulio Regeni. D'altronde, non avevamo elementi per definire un qualcosa di diverso da un fermo non ufficiale. Tutte le altre ipotesi sembravano meno probabili, se non impossibili, come quella dell'allontanamento volontario o un'attività posta in essere da terroristi per ottenere un riscatto. Si tratta di un'affermazione che per la Procura ha un enorme rilievo, perché ci dice che già tra il 28 e il 31 gennaio tutte le ipotesi alternative sono state progressivamente scartate. Non l'allontanamento volontario, non il sequestro criminale, non l'azione terroristica, ma un fermo irrituale, clandestino, operato dagli organi di sicurezza del Ministero degli Interni egiziano. Per questa ragione, tra il 28 e il 31 gennaio, ogni livello dello Stato italiano intensifica la pressione. l'ambasciata, la Farnesina, l'intelligence, il governo, fino ad arrivare al pomeriggio del 31 gennaio, quando la questione viene elevata al massimo livello politico. Ce lo ricorda l'autorità delegata per i servizi di allora, l'onorevole Minniti, a pagina 62 del verbale dell'udienza del 19 settembre 24.
4: Si pensava che il problema fosse risolvibile, anche perché dalle autorità egiziane non erano venuto nessun elemento di chiusura o di preoccupazione. Si diceva si può risolvere, cioè non si ha di fronte a una cosa drammatica e irrisolvibile. L'attenzione sale quando il trentesimo, il ministro dell'interno egiziano, non risponde più alle richieste e alle comunicazioni dell'ambasciata italiana al Cairo. A quel punto viene informato il Presidente del Consiglio, che ci dà mandato di mantenere il massimo rigore, non accettare nessuna verità di comodo e di attivare tutti i canali possibili. Tra questi ultimi vi sarà una telefonata effettuata nello stesso pomeriggio tra il Ministro degli Esteri Gentiloni e il suo omologo egiziano.
1: È il momento in cui il silenzio egiziano smette di apparire semplice inefficienza e diventa, agli occhi del governo italiano, una strategia di resistenza istituzionale. In quei giorni il governo italiano invia al Cairo il direttore dell'AISE, dottor Manenti, che incontra il direttore del GIS, come abbiamo visto, il più importante servizio di intelligence egiziano, che dipende direttamente dal presidente Al-Sisi. Il dottor Manenti ricorda così quell'incontro. I rapporti con i servizi egiziani erano sicuramente buoni, anche nei contenuti positivi. Ecco perché dissi al capo del GIS che di questa storia dei fermi non ufficiali erano piene le cronache. Cioè, noi avevamo le statistiche, e del fatto che l'FBI ci aveva raccontato di 5 elementi americani oggetti di fermo non ufficiale. Queste naturalmente sono cose che gli dicevo. Come tu puoi pensare che io non pensi ad un fermo ufficiale? Il 2 febbraio si giunge finalmente all'incontro, lungamente sollecitato dall'ambasciatore Massari e dalla Farnesina, con il ministro dell'interno egiziano Gaffar.
5: Dopo 5 giorni dalla richiesta, un tempo lunghissimo per gli ottimi rapporti esistenti tra i due paesi, il ministro Gaffar ci riceve. Si trattò di un incontro particolarmente lungo, con due delegazioni particolarmente numerose, perché l'incontro era atteso da tanti giorni, ma un incontro durante il quale non avevo alcuna notizia sulle sorti del nostro connazionale. Io ricordo di aver chiesto con insistenza quale fosse lo stato dell'indagine, quali erano i possibili scenari. La risposta sostanziale era che loro non avevano informazioni, che era molto difficile avere degli elementi concreti, che bisognava approfondire. Io direi che è stato abbastanza ripetitivo. Io continuavo a chiedere spiegazioni a distanza di una settimana, ma in realtà queste risposte non arrivavano. Ripetei con chiarezza due volte: noi vogliamo la restituzione di Giulio. Noi vogliamo la restituzione di Giulio. Lo ripetei due volte per sottolineare la priorità assoluta in quel momento. Anche per la visita che ci sarebbe stata il giorno dopo del ministro qui, che ha detto, malgrado gli eccellenti rapporti di militari, la priorità assoluta nostra, del nostro governo, era di avere indietro Giulio Regeni. L'unico riferimento concreto che il ministro fece fu alle videocamere della metropolitana nel messaggio numero 241 del 2 febbraio, che inviai alla Farnesina all'esito del colloquio, scrissi testualmente: l'interlocutore ha sostenuto che dalla visione delle registrazioni delle videocamere poste nelle stazioni della metropolitana non risulta alcun passaggio di Giulio Regeni la sera del 25 gennaio. La nostra delegazione non poteva essere soddisfatta dopo una settimana in cui avevamo richiesto informazioni dettagliate sul nostro connazionale. In virtù anche delle voci che avevamo ascoltato attraverso i canali della società civile, la nostra preoccupazione era ormai a livelli massimi. La mia risposta è che no, non sono uscito affatto soddisfatto.
1: Quel colloquio verrà definito dal direttore Manenti un incontro allucinante. E il motivo è evidente. Mentre gli italiani chiedono disperatamente la restituzione di un proprio cittadino,

consapevolezza immediata del vertice del regime. Ci ha detto il dottor Manenti. Era il 3 febbraio e io ero in hotel ed erano le 19:30, le 20 penso. Il nostro capocentro al Cairo ci dice: lo hanno ritrovato. La mia prima reazione è stata quella di chiamare immediatamente la persona che avevo visto poche ore prima, il direttore del GIS, che mi aveva detto di non sapere niente. Mi conferma che effettivamente hanno trovato un corpo e che probabilmente è quello di Giulio. Dopodiché ci fu uno scambio che mi lasciò veramente interdetto, perché io la prima domanda che gli pongo è: ma come è morto? E la risposta fu: ci sono segni di trauma alla base del cranio. Devo precisare che lui parlò di visione dall'esterno del corpo. Questa circostanza è davvero la prova regina della conoscenza da parte degli apparati dei fatti, perché siamo alle 19:30 del 3 febbraio. Non è stata ancora eseguita alcuna autopsia. Non vi era alcun elemento esterno, macroscopico, che potesse permettere di individuare la lesione cervicale interna che ha portato alla morte di Giulio. Tra l'altro, la prima autopsia, quella egiziana, parlerà falsamente di un ematoma subdurale da incidente stradale e non di una lesione cervicale interna. Sarà soltanto l'autopsia italiana, eseguita 3 giorni dopo, a Roma, che mediante un attacco preliminare accerterà la rottura dell'epistrofeo, la base cranica, quale reale causa del decesso. Come faceva allora il direttore del GIS a sapere già quella sera che vi erano segni di trauma alla base del cranio? Come poteva conoscere un dato tanatologico non visibile ad una semplice ispezione esterna? La risposta per la Procura di Roma è una e una sola, perché quel dato proveniva da una conoscenza interna e diretta delle modalità con cui Giulio è stato ucciso. Dal giorno successivo, 4 febbraio, inizierà la costruzione di quel muro invalicabile che mattone dopo mattone il regime egiziano ha innalzato in 10 anni per impedire l'accertamento della verità. Ma quella sera, la sera del 3 febbraio, per un brevissimo istante, quel muro presenta una crepa. Ed è dentro quella crepa che affiora la consapevolezza del vertice dell'intelligence egiziana. Perché tutto comincia dal corpo restituito, dal corpo che parla prima ancora delle parole ufficiali. Ed è da quel corpo che ora dobbiamo ripartire. Il corpo viene ritrovato lungo la Desert Road Cairo-Alessandria da alcuni passeggeri di un minivan, un taxi collettivo costretto a fermarsi per la foratura di un pneumatico. I passeggeri scendono dal mezzo e in prossimità di un sottopasso scorgono il cadavere. Il corpo è a diretto contatto con il terreno, in posizione semiseduta, con la schiena appoggiata a un muraglione in cemento armato, alto circa 1,5 metri, che delimitava l'area soprastante il cavalcavia. Il cadavere si trovava da appena 2 metri dal varco di accesso. Queste sarebbero, secondo le dichiarazioni rese dal conducente del minivan, le circostanze del ritrovamento. Un luogo privo di telecamere di controllo, ma posto a pochi chilometri da una caserma delle forze di sicurezza egiziane. Dichiarazioni peraltro mai corroborate da riscontri esterni, perché i passeggeri del minivan non furono né identificati né ascoltati. Solo prima delle ore 20 del 3 febbraio, quando sta iniziando il ricevimento presso l'ambasciata italiana in onore del ministro Guidi, il ministro degli esteri egiziano informa ufficiosamente l'ambasciatore Massari del ritrovamento di un corpo che forse potrebbe essere quello di Giulio Regeni.

0: Ripercorriamo quelle ore attraverso il racconto dell'ambasciatore, come l'ha reso in quest'Aula e verbalizzato a pagina 72 e seguenti del 16 aprile 2024.
1: Io vengo a sapere, attraverso un contatto che avevo all'American University del Cairo, di dove stava il corpo di questo giovane, che poteva essere Giulio Regeni, e pertanto nacque la necessità di andarlo a vedere prima dell'esame dell'autopsia, che avrebbero svolto poi le autorità mediche egiziane. Siamo all'incirca intorno a mezzanotte. L'idea era quella di vedere il corpo prima che fosse effettuata l'autopsia, di provare a chiedere che l'autopsia non fosse effettuata. Poco dopo vengo a sapere qual era l'obitorio, quello di Zeno, dove si trovava questo corpo, e intanto si fa mezzanotte e mezza. Io decido che voglio andare a vedere il corpo e chiediamo alle autorità egiziane, in particolare al Ministero dell'Interno, l'autorizzazione per poter andare all'obitorio, ma non riceviamo risposte e, non avendo ricevuto risposta dalle autorità egiziane, decisi di andare in quartiere. Vado personalmente accompagnato dal capo del nucleo dei carabinieri e dal funzionario di polizia che era.
0: È la prima visione ufficiale del corpo di Giulio. E fin da quel momento la visione inequivocabile di un uomo torturato. Non vi era alcun margine per pensare ad una morte accidentale. Non vi era alcun margine per ipotizzare un'aggressione comune. Non vi era alcun margine per equivocare. Chiunque ha guardato quel corpo ha visto torture sistematiche. La domanda che però dobbiamo adesso porci è perché il corpo di un cittadino italiano, ridotto in condizioni che già una prima sommaria osservazione appaiono terrificanti, viene lasciato in un luogo suscettibile di ritrovamento. Perché il corpo di Giulio non viene occultato? L'interrogativo riguarda il significato politico e operativo dell'abbandono del corpo. Sul punto, anche alla luce del contributo della relazione della Commissione parlamentare a pagina 189, possono formularsi diverse ipotesi. Una prima ipotesi è che il rinvenimento costituisca una circostanza eccezionale e imprevista. La foratura di un pneumatico, la sosta forzata, la necessità fisiologica di uno dei passeggeri di spostarsi dietro il muro di cemento. Secondo questa ricostruzione, gli autori avrebbero voluto che il cadavere non fosse scoperto. È un'ipotesi scarsamente persuasiva. L'Egitto è in gran parte desertico. Esistevano dunque innumerevoli possibilità di occultamento infinitamente più sicure e definitive. Una seconda tesi, rilanciata da autorità e media egiziani vicino al regime per tutti questi anni, è che il ritrovamento, avvenuto in concomitanza con la missione del ministro Guidi, fosse finalizzato a sabotare i rapporti privilegiati tra Italia ed Egitto. Ma questa ipotesi viene smentita esplicitamente dalle parole dell'ingegnere Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, rese in quest'Aula.
2: Gli accordi tra Italia ed Egitto riguardo alle modalità di sfruttamento del giacimento di Zohr erano stati già firmati a settembre 2005-2015. Prevedevano la creazione di società miste italo-egiziane per lo sfruttamento del giacimento, cosa che poi è regolarmente avvenuta. Io non posso fare ipotesi sui vantaggi che altri avrebbero potuto astrattamente ottenere da un peggioramento dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto, perché in Egitto c'è spazio per tutti. L'Egitto ha un'enorme necessità di gas e quindi non c'è concorrenza tra le società straniere che agiscono in Egitto.
0: Non emerge dunque alcun concreto movente geopolitico idoneo a sorreggere una ricostruzione tesa a affermare che si volevano sabotare i rapporti tra i due paesi. Una terza ipotesi riconduce al ritrovamento a tensioni interne tra i tre apparati dei servizi, una competizione per l'accreditamento presso il vertice politico egiziano. In tale ottica il cadavere sarebbe stato lasciato in quel luogo come messaggio interno tra apparati, incomprensibile all'esterno, ma perfettamente intellegibile ai destinatari. Resta poi un'ultima ipotesi, forse la più amara e la più coerente con la sequenza degli eventi. Il corpo di Giulio è stato fatto ritrovare volontariamente dalle autorità egiziane, affinché familiari ed amici potessero piangerlo e seppellirlo, nell'intento di chiudere così il caso diplomatico. Potrebbe essere stato, in una logica tipicamente araba, la risposta alla richiesta disperata formulata dall'ambasciatore Massari il 2 febbraio, che disse: «Noi rivogliamo indietro Giulio Regeni». Indietro lo hanno dato, ma lo hanno restituito cadavere. Quale che sia la spiegazione esatta, tutte queste ipotesi convergono su un punto. Il ritrovamento del corpo non è spiegabile se non attraverso una decisione riconducibile agli apparati pubblici egiziani. Ed il corpo ha parlato, ed il corpo ha raccontato quel che ha dovuto subire. All'udienza del 24 aprile 2024 abbiamo visto le immagini di ciò che è stato inflitto al corpo di Giulio. Certamente non avete dimenticato, e credo non dimenticherete mai, quel che in quell'udienza a porte chiuse ci hanno descritto i consulenti medico-legali della Procura. Un corpo spezzato dal dolore. Un corpo devastato dalla tortura. Un'agonia senza fine. L'autopsia italiana viene eseguita presso il Policlinico Umberto I di Roma nella notte del 6 febbraio 2016. Ed è necessario partire da un dato metodologico essenziale. I consulenti, il professor Fineschi e il professor Chierotti, hanno spiegato che in presenza di sospetto di tortura il riferimento internazionale obbligato è il protocollo di Istanbul, che indica criteri e modalità di accertamento delle violenze statuali. E questo è il protocollo che viene applicato in Italia, ed è questo il protocollo che consente di leggere correttamente il corpo di Giulio. La letteratura scientifica, inoltre, offre un dato di impressionante rilievo. La stessa comunità medico-legale egiziana, come già abbiamo accennato, ha pubblicato studi sulle tecniche di tortura praticate in Egitto. Tali studi descrivono pugni, calci, bastonate, mazze, corpi contundenti, trascinamento del corpo, bruciatura, ammanettamenti ai polsi e alle caviglie e soprattutto la cosiddetta falanga. La falanga consiste nell'esporre le piante dei piedi nudi a violentissime bastonate, fino a provocare la pluriframmentazione delle ossa dei piedi, con lo scopo di impedire alla vittima di camminare. Ebbene, vi è una totale, sconvolgente sovrapposizione tra le tecniche descritte in quella letteratura medico-legale egiziana e le lesioni riscontrate sul corpo di Giulio. Prima di affrontare gli esiti dell'autopsia italiana, occorre richiamare quanto emerso dall'autopsia egiziana. I medici legali italiani hanno affermato con chiarezza che l'autopsia egiziana non era conforme al protocollo di Istanbul e risultava gravemente al di sotto degli standard minimi internazionali. Ma vi è di più. Essi hanno riferito che anche l'indicazione della causa finale della morte costituisce un totale travisamento della verità. Un travisamento talmente macroscopico da non poter essere qualificato come semplice errore valutativo. L'autopsia egiziana parla infatti di ematoma subdurale, cioè di una morte compatibile con l'incidente stradale. Ma gli accertamenti eseguiti in Italia hanno dimostrato l'assenza degli esami indispensabili per fare tale affermazione sulla dura madre, l'assenza del supposto ematoma, l'incompatibilità assoluta tra i reperti anatomici effettuati e tale diagnosi. Ci ha detto il professor Fineschi, gli accertamenti medico-legali effettuati in Egitto li possiamo definire incompleti e poco approfonditi. Ed aggiunge poi un dato devastante. Mentre i medici egiziani rilevano una sola frattura al braccio e alcune fratture dentarie, gli accertamenti italiani porteranno a rilevare ben 20 fratture. Non siamo quindi davanti ad un'autopsia malfatta. siamo davanti ad una autopsia orientata. Veniamo allora a ciò che il Collegio Peritale, nominato dalla Procura, accerta nel pomeriggio e nella notte del 6 febbraio. Il professor Chiarotti ha illustrato dettagliatamente il metodo di analisi dell'umor vitreo attraverso il dosaggio del potassio nelle cellule oculari, spiegazione che la Corte ritrova a pagina 13 e 20 del verbale dell'udienza del 24 aprile 24. Lì la conclusione è netta. La morte di Giulio è avvenuta tra le 22 del 31 del mese di gennaio e le 22 del 2 febbraio. Ecco perché la collochiamo mediamente intorno alle 22 del 1 febbraio. Gli esami tossicologici effettuati escludono con assoluta certezza l'uso di sostanze stupefacenti da parte di Giulio, la presenza di veleni, ma anche la presenza di antidolorifici. Giulio ha quindi sopportato tutto lucidamente, senza sedazione, senza narcotici, senza alcun sollievo. Veniamo ora alla parte più difficile, più dolorosa e più penosa di questa ricostruzione. La parte che riguarda le torture inflitte a Giulio. Tra poco. Per la prima volta nel corso di questo processo, in accordo con la parte civile, mostreremo alcune immagini. Non si tratta delle fotografie del corpo di Giulio. Quelle immagini, per rispetto della sua dignità e per la loro estrema crudezza, non verranno mostrate in questa pubblica udienza. Come la Corte ricorderà, sono state visionate esclusivamente nel corso dell'udienza celebrata a porte chiuse. Quelle che vedrete invece sono le immagini della TAC eseguite dai medici legali come primo atto dell'autopsia italiana. Sono immagini non facili e tuttavia abbiamo ritenuto di mostrarle, perché ad oltre 10 anni dai fatti le sofferenze inflitte a Giulio possono emergere nella loro reale dimensione. Non solo attraverso le descrizioni, non solo attraverso gli aggettivi, ma attraverso i segni che quelle violenze hanno lasciato sul suo corpo. Vi è inoltre un dato che merita di essere sottolineato. Fu proprio l'applicazione del protocollo di Istanbul a rendere possibile una ricostruzione completa delle lesioni subite da Giulio. Come detto, i medici legali egiziani avevano individuato una sola frattura al braccio destro. L'attacco ne ha rivelate più di 20. 5 ai denti, 15 alle ossa, 20 fratture, non una, 20. Ed è da queste immagini che inizia il racconto, freddo e oggettivo, delle torture inflitte a Giulio. Questa prima immagine ci mostra la frattura di plurimi elementi dentari ed in particolare dei due incisivi centrali superiori e la frattura di 3 elementi dentari inferiori. Giulio aveva 5 denti fratturati, ma oltre quanto emerge da questa immagine dall'attack, vi sono anche altre lesioni al capo. Le prime dovute a bastonata che il cranio ha ricevuto. Le seconde invece sono il frutto di quel sistema di tortura che viene inflitto alla vittima attraverso dei pettini con denti in ferro. In pratica un pettine che ha una fila di chiodi che viene passato sulla testa della vittima. E non aggiungo altro, tale l'impressione che fa solo immaginarla questo tipo di tortura. Quello che però dobbiamo ricordare è che sulla testa, in particolare sul volto e sul cuoio capelluto di Giulio, è stata rilevata un'enorme quantità di lesioni che derivano non solo dall'uso del pettine chiodato e di bastoni, ma anche, secondo i medici legali, da pugni e calci sferrati al volto. Passiamo ora al dorso e al corpo. Le scapole. Questa immagine dell'attacco è la scapola di destra. Vi era una frattura, che è quella indicata dalle frecce, che è pluriframmentaria. E vedete come si vede con chiarezza, perché i margini sono sovrapposti tra di loro e le frecce indicano che è stata più di una frattura. Qual è la rilevanza processuale di questa pluriframmentarietà? Che la scapola, ci hanno spiegato i medici legali, è un osso piatto resistentissimo e quindi per fratturarla bisogna effettuare un'attività particolarmente incisiva con una forza enorme. Il professor Finischi ci ha infatti riferito che per rompere una scapola è necessario assestare un colpo con grande vigoria, con grande forza, perché altrimenti la scapola non si rompe. E come vedete, in questo caso siamo in presenza della frammentazione di ambedue le scapole. Un'altra considerazione particolarmente rilevante è stata quella dei medici legali riguardo alla circostanza che le scapole non hanno avuto un'unica frammentarietà, ma una pluralità di frammenti, il che indica, logicamente, una pluralità di colpi inferti con particolare forza. A proposito delle lesioni delle scapole, il professor Fineschi ci ha indicato anche l'esistenza di una ferita da taglio, sempre in zona scapolare. Non è stata una lesione profonda, ci dice il professore, non era finalizzata a cagionare gravi danni, ma solo lesioni superficiali, più lesioni ripetute ma superficiali che sono tipiche della tortura. All'interno del gomito destro vi è una frattura pluriframmentaria che è diffusa, cioè i frammenti sono sparsi e i frammenti sono anche nel polso destro. Passiamo alle dita della mano. Come vedete in questa slide vi è stata una frattura della base del primo metacarpo sinistro. Il metacarpo è l'osso che sta all'interno della mano e che precede le dita. Sono le ossa del palmo della mano. Questo accertamento è particolarmente rilevante perché è una frattura spiroide, ci ha spiegato il professor Finischi. Che cosa vuol dire? Che i frammenti di frattura sono ruotati. Una rotazione del dito in senso antiorario, che ovviamente vince la resistenza dell'osso e provoca le fratture. E queste fratture vengono realizzate attraverso la torsione violenta del pollice, che è una condotta tipica di tortura. Vi è poi una frattura anche all'indice della mano destra, frattura che questa volta avrebbe avuto un'origine contusiva. Passiamo agli arti inferiori. Sono i piedi, di cui ho già accennato, della tecnica della falanga. L'attacco ha fatto emergere una pluralità di fratture su ambedue i piedi. Vi è stata la frattura alla base del quinto metatarso di destra e si vede che l'osso è interrotto rispetto alle ossa lunghe circostanti. A pagina 37 delle dichiarazioni il professor Fineschi ci fa notare come non sono queste fratture che stiamo descrivendo ad aver portato alla morte, ma queste sono riferite solo alla pianta del piede, la pianta del piede che ha delle ossa autonome e che proprio attraverso la tecnica della falanga, cioè attraverso l'uso di corpi contundenti contro la pianta del piede, possono essere pluriframmentate, impedendo così alla persona di camminare. La falanga purtroppo è un mezzo di tortura diffusissimo e viene messa in pratica sospendendo il corpo della persona a testa in giù, omettendo le piante dei piedi all'altezza delle braccia di chi lo colpisce, con un bastone o con una sbarra di ferro. Oppure si mette la persona sdraiata e ci si mette a livello della pianta dei piedi e si colpisce la pianta stessa. Ma sono due modalità che generano, ci spiega sempre il professor Fineschi, le fratture pluriframmentarie delle ossa delle piante del piede. Oltre quanto emerge dalla TAC e delle fratture di cui abbiamo appena parlato, è stata attirata la nostra attenzione sulle scoriazioni nelle parti interna a livello delle caviglie. Le scoriazioni che ci è stato spiegato sono frutto, secondo la letteratura scientifica, di ammanettamento o legature dei polsi o in questo caso di caviglie. C'è un'assoluta compatibilità con legature a livello di caviglie in entrambi gli arti inferiori di Giulio. Con ogni probabilità, quello che possiamo dire è che le caviglie di Giulio sono state legate con della stoffa e che nello sfregamento del camminare hanno lasciato questi segni. Per quanto riguarda i piedi, dobbiamo concludere aggiungendo alla tecnica della falanga e dell'ammanettamento delle caviglie anche le ustioni che sono state rilevate sui piedi, che sono tipiche di condotte torturanti. Ogni segmento anatomico racconta una diversa modalità di sevizia. Ogni distretto corporeo testimonia una fase diversa dell'accanimento. Non si tratta, come abbiamo detto all'inizio, di percosse, si tratta di una metodica di annientamento. Quanto alla causa terminale della morte, l'autopsia italiana accerta che Giulio non muore per la sommatoria di lesioni, pur gravissime. Muore per un atto finale volontario. We crushed him. Così riferisce il testimone Gamma, riportando le parole dell'imputato Sharif. I medici legali hanno individuato infatti il fattore scatenante nella rottura dell'epistrofeo, cioè della frattura dell'osso del collo. Ci spiega il professor Fineschi: se vogliamo rappresentarne cinematicamente la produzione, la morte è compatibile con l'afferramento del collo e con una violentissima torsione laterale fino a vincerne la resistenza della base cranica. E questa è una lesione terminale, è l'atto conclusivo dell'esecuzione di Giulio. Ma non tutte le lesioni sono state poste in essere nello stesso momento. Sappiamo che sono state inferte in tempi diversi, nel corso dei 7 giorni di sequestro che vanno dal 25 gennaio al 1 febbraio. Questo significa che Giulio è stato torturato ripetutamente, interrogato, picchiato, lasciato sopravvivere, nuovamente torturato. E questo è avvenuto per giorni. Che cosa significa, ai fini di questo processo, quel che mi sia consentito, con infinita pena, abbiamo adesso ricostruito? Significa che Giulio, nelle ultime ore e negli ultimi giorni della sua vita, è stato davvero un corpo spezzato dal dolore. Il professor Fineschi afferma: ogni singola lesione rilevata sul corpo di Giulio potrebbe avere, se analizzata singolarmente, più spiegazioni, ma esaminate tutte insieme, esse hanno una sola lettura. Ci si è accaduti in maniera ripetuta, violentissima, sul corpo di Giulio. Vuol dire che la persona ha subito di tutto: bastonate, bruciature, lesioni da coltello. Tutto quello che potevano fare l'hanno fatto, fino al colpo di grazia finale. A Giulio gli era impossibile utilizzare le mani. Ogni movimento del braccio destro gli provocava dolori lancinanti. Aveva entrambe le scapole fratturate. Aveva tagli, ferite, ustioni su tutto il corpo. Non poteva camminare e doveva essere trascinato. Un corpo spezzato dal dolore. Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini e non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle tragiche nefandezze dagli stessi compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli. Per riprendere il filo del ragionamento di stamattina, riprendo solo 3 punti, riservandomi, lo dico fin da ora, successivamente, una volta risistemati gli appunti, di depositare comunque una memoria che avrà ad oggetto questa requisitoria in cancelleria. Il primo punto è che con il 25 gennaio si chiude intorno a Giulio la rete che per molti mesi era stata lanciata nei suoi confronti. Numero due, tra il 25 gennaio e il 3 febbraio gli è stato chiesto, attraverso i mezzi di tortura più efferati, di confessare ciò che non era e non poteva dire. Numero tre, mentre Giulio veniva sequestrato e ucciso, attorno alla vicenda si innalzava già il muro di silenzio degli apparati egiziani. Qui ci siamo fermati e da qui ripartiamo. Perché, come abbiamo detto in apertura questa mattina, ricostruire i fatti, accertare le responsabilità, identificare gli autori delle atrocità commesse ai danni di Giulio e sottoporli a processo era, prima ancora che un obbligo internazionale di cui tra poco parleremo, un preciso dovere della Repubblica Araba d'Egitto. Per ragione di sintesi è possibile qui solo ripercorrere le principali tappe della cosiddetta cooperazione giudiziaria. Alla notizia dell'omicidio, giunta a Roma la sera del 3 febbraio, seguono una serie di iniziative da parte della magistratura e della polizia giudiziaria italiana. Il 4 febbraio 2016 viene aperto il fascicolo processuale, il 5 febbraio viene subito deciso l'invio al Cairo di un team investigativo italiano composto dai vertici investigativi dei carabinieri dei ROS e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, cioè dei massimi vertici investigativi di cui il nostro Paese dispone. Il 10 febbraio 2016, una settimana dopo, la Procura di Roma trasmette già la prima richiesta rogatoriale alla Repubblica Generale Federale Araba d'Egitto. Un mese dopo, il 14 marzo 2016, il Procuratore della Repubblica di Roma si reca personalmente al Cairo, insieme a chi vi parla, per un incontro di verifica alla luce delle risultanze già emerse dell'autopsia italiana e delle prime settimane di attività del team investigativo congiunto italo-egiziano. È doveroso ricordare, anche in questa sede, che tale intensissima attività investigativa fu resa possibile dal pieno sostegno dell'allora governo italiano, che per il primo anno di indagine fece costantemente sue, sul piano politico e diplomatico, le richieste investigative formulate dalla Procura di Roma. Fu proprio questa pressione convergente della Procura, dei carabinieri, della polizia, di tutta la rete diplomatica italiana, a far emergere con chiarezza, soprattutto dopo l'episodio del 24 marzo 2016, l'assenza di una reale volontà egiziana di ricostruire i fatti e identificare i responsabili. L'episodio del 24 marzo costituisce infatti il primo macroscopico tentativo di accreditare una verità di comodo. Già prima di quella data, peraltro, il team investigativo italiano, come sappiamo e come abbiamo ascoltato, aveva sperimentato l'assoluta marginalizzazione del proprio ruolo. Le plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti del team italiano e la conclamata inutilità della loro permanenza al Cairo portarono i carabinieri del ROS e la polizia del Servizio Centrale Operativo a comunicare agli egiziani che il 23 marzo si sarebbe conclusa l'esperienza egiziana. Ed è proprio in data 24 marzo, mentre il team è già in aeroporto, che sopraggiunge l'improvvisa svolta egiziana. La National Security comunica infatti di aver identificato e ucciso in un conflitto a fuoco i responsabili del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio. La gravità della notizia induce gli investigatori italiani a bloccare l'aereo, a chiedere di scendere e a ritornare al Cairo. Viene richiesto un incontro immediato e quella stessa sera il team investigativo egiziano, di cui faceva parte anche uno degli odierni imputati, il colonnello Elmi, comunica la chiusura del caso. Secondo la National Security, la morte di Giulio sarebbe attribuibile a una banda criminale composta da 5 soggetti dedita a truffa ai danni di stranieri. Tutte e 5, tuttavia, risultavano già deceduti nel conflitto a fuoco avvenuto all'alba. A loro carico veniva indicato quale elemento decisivo il ritrovamento del passaporto e di altri documenti di Giulio nel corso della perquisizione che ha seguito al conflitto a fuoco. Come abbiamo ascoltato dal dottor Gallo e dal colonnello Panebianco, quella versione risultò immediatamente insostenibile. L'infondatezza della versione egiziana trova una smentita tombale nella circostanza che una delle utenze cellulari in uso al presunto capo della banda registrava, proprio la sera del 25 gennaio, del traffico telefonico in una località posta a 100 chilometri dal Cairo. La sua presenza sul luogo del sequestro è quindi oggettivamente incompatibile. Si tratta del principale, ma non dell'unico, depistaggio posto in essere dalle autorità egiziane. Per smascherarlo, la Procura di Roma, ancora una volta sostenute dalle articolazioni del governo italiano, chiese un incontro urgente a Roma con magistrati e investigatori egiziani, che si tenne poi il 7-8 aprile 2016. In quella sede la Procura di Roma rappresenta tutti gli elementi già acquisiti, a partire dagli esiti dell'autopsia italiana che abbiamo questa mattina richiamato, che rendevano necessario ed evidente quanto fosse utile approfondire il coinvolgimento degli apparati statuali. In particolare vennero richiesti tabulati telefonici e soprattutto il traffico delle celle che coprivano le aree della scomparsa e del ritrovamento. Una serie di dichiarazioni testimoniali, i video della metropolitana del Cairo, i reperti biologici rilevati sul corpo di Giulio, ulteriori atti e documenti investigativi. Ma la sera dell'8 aprile, all'esito dell'incontro, il governo italiano richiama per consultazione l'ambasciatore Massari, stante l'insoddisfazione per la mancata collaborazione e il mancato accoglimento delle richieste rogatoriali. Questa scelta politica produce un temporaneo mutamento dell'atteggiamento egiziano. Dal mese di aprile 2016 fino al dicembre dello stesso anno, e cioè fino al termine del governo Renzi, si apre infatti una fase nella quale l'Egitto, nel tentativo di ottenere il ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo, consegna una serie di atti che consentiranno agli investigatori e agli inquirenti romani di ricostruire progressivamente i fatti. I tabulati telefonici, il video di cui abbiamo parlato del 7 gennaio e tutto il materiale acquisito al fascicolo del dibattimento. Dal dicembre 2016, tuttavia, la collaborazione si interrompe sostanzialmente. In particolare, il 4 dicembre 2018, la Procura di Roma provvede all'iscrizione di 5 appartenenti alla National Security, di cui uno poi verrà archiviato, ma questa scelta viene presa dal governo egiziano come un affronto diretto al presidente Al-Sisi e i rapporti si chiudono. Con l'arrivo di un nuovo procuratore generale al Cairo si passa dalla collaborazione apparente alla contestazione aperta dell'operato della magistratura italiana. Il nuovo procuratore redige infatti il cosiddetto memorandum inviato in Italia, nel quale vengono esaminati gli elementi depositati dalla Procura di Roma alla Procura egiziana e vengono formulate controdeduzioni punto per punto, al solo fine di escludere qualsiasi responsabilità di appartenenti alla National Security, in specie gli odierni imputati. Si deve dire che nonostante tale sistematica ostruzione, le attività del team investigative, per come ce l'hanno riferita il colonnello Biscardi e il dottor Gallo, i 12 incontri organizzati e svoltisi tra la Procura di Roma e la Procura egiziana, le richieste rogatoriali formulate in questi anni, hanno consentito di acquisire una serie di elementi probatori di straordinaria rilevanza, che sono stati tutti riversati nel presente dibattimento. Penso in particolare ai tanti tabulati telefonici consegnati dagli egiziani, anche se non tutti, ai verbali di sommarie informazioni del sindacalista Abdallah e della signora Oda, di cui abbiamo parlato questa mattina, allo straordinario documento costituito dal video del 7 gennaio, al verbale di sopralluogo sull'Alexandria Road dove è stato ritrovato il corpo, ai verbali acquisiti in parte su richiesta delle difese e in parte con il loro consenso, relativo agli ufficiali Endi e Basciandi, al coinquilino Sayed, al giornalista Zagaria, al generale Ayman, all'agente turistico Rami e all'amico Rabbi Fadl. Sono questi gli atti che hanno consentito, non grazie alla collaborazione egiziana, ma nonostante la mancata collaborazione egiziana, di giungere alla ricostruzione che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione. Tutto ciò detto, resta evidente che la ricostruzione dei fatti avrebbe potuto essere assai più completa e l'identificazione di tutti i responsabili, non solo degli odierni imputati, sarebbe stata certamente possibile se le autorità egiziane avessero fornito una collaborazione leale e reale. Occorre ricordare un dato numerico di assoluta eloquenza. Solo 2 rogatorie sono pervenute in Italia dalle autorità egiziane per richiedere gli atti compiuti dalla Procura di Roma. Delle 11 questioni poste dagli egiziani, tutte hanno ricevuto una risposta completa da parte del nostro ufficio. 2 rogatorie, 11 richieste, tutte evase. Di contro, a fronte delle 64 richieste formulate dalla Procura egiziana, dalla Procura di Roma alla Procura egiziana, delle 64 richieste formulate dalla Procura di Roma alla Procura egiziana, solo 25 hanno trovato risposta e ben 39 sono rimaste inevase e sono rimaste del tutto prive di riscontro. Di queste 39 prive di riscontro, 13 sarebbero state decisive per identificare ulteriori appartenenti alla National Security coinvolti nei fatti. Tra le richieste rimaste inevase è doveroso ricordare l'acquisizione del traffico di cella, che avrebbe permesso di provare la presenza degli imputati sul luogo della scomparsa e o sul luogo del ritrovamento del corpo di Giulia. I profili biologici da rilevarsi sugli indumenti di Giulio, la documentazione interna completa della National Security nel periodo in cui hanno monitorato Giulio Regeni, le movimentazioni del personale, la documentazione amministrativa relativa a tutto il fascicolo aperto su Giulio Regeni. Si tratta, con tutta evidenza, non di omissioni casuali, ma di omissioni selettive. Sono stati negati proprio gli atti che avrebbero consentito di allargare il perimetro delle responsabilità. E dobbiamo osservare, e lo farà da qui a qualche istante il procuratore, come la Repubblica Araba d'Egitto non ha soltanto scelto di non collaborare, ha violato precisi obblighi internazionali di cooperazione giudiziaria che è giusto in questo momento richiamare.
3: Signora Presidente, signora consigliere Latere, signori giudici popolari, consentitemi innanzitutto di rivolgervi un ringraziamento particolare per lo scrupolo e l'attenzione con il quale è stato condotto questo dibattimento che, pur avendomi visto nelle varie udienze che si sono tenute assente per evidenti motivi di sovrapposizione di altri impegni, ed anche perché, come avete avuto modo di sentire, anzi di vedere documentato, il grosso delle attività istruttorie è stato svolto dal collega Colaiocco, mentre dal punto di vista del dirigente dell'ufficio di procura non posso e non voglio mancare di ricordare che rispetto all'epoca dei fatti, e per essere finalmente arrivati a questo punto, sono passati dalla dirigenza della Procura di Roma, me incluso, ben 3 procuratori della Repubblica. Tanto c'è voluto per superare una serie di ostacoli che erano stati posti nel corso dell'azione investigativa. E tanti degli ostacoli che erano stati posti al punto che si era arrivati ad una sostanziale fase di stallo o di stagnazione del processo nella fase della udienza preliminare, che naturalmente non riepilogo per non tediarvi, visto che la conoscete perfettamente dalla lettura della documentazione in atti, e causati per l'appunto da quella che il collega Colaiocco, a cui aggiungo, se me lo consentite, un ulteriore ringraziamento a titolo personale a nome dell'intero ufficio per l'enorme attività svolta in questa vicenda processuale. Come ricordava appunto poco fa il collega Colaiocco, avevano portato sostanzialmente ad una fase che si riteneva di non ritorno da un lato e di impossibilità di prosecuzione dall'altra. Perché sulla base delle norme precedenti e rinnovate, e nonostante il rinnovo, delle norme in materia di processo in assenza, e ci si trovava in una condizione che, pur essendo dal nostro codice previste una serie di eccezioni significative, le stesse non erano affatto sufficienti a consentire la celebrazione di questo processo. Non erano affatto sufficienti a consentire la celebrazione di questo processo perché tra le occasioni sono state enumerate, siamo a circa 40, le occasioni di mancata cooperazione giudiziaria, cioè sulla base di richieste provenienti dall'autorità giudiziaria italiana, riconosciuta come tale, nei confronti dell'autorità giudiziaria della Repubblica Egiziana, riconosciuta come tale, ci si trovava sostanzialmente nella condizione di non avere ottenuto ciò che in realtà costituisce, una delle prime, delle primissime informazioni che in caso di vicende che implicano una cooperazione giudiziaria internazionale vengono scambiati tra gli stati, tra le parti interessate all'applicazione dell'una o dell'altra convenzione internazionale, trattato internazionale e così via. Io ho avuto l'occasione, ma anche di recente, su vicende che sono state abbondantemente riportate anche dai giornali, ma ho avuto l'occasione anche negli anni passati, nel corso della mia esperienza professionale ormai purtroppo datata, di occuparmi di cooperazione giudiziaria internazionale in maniera, direi, piuttosto intensa. E il primo atto, le prime informazioni che ci si scambia quando bisogna collaborare con un altro Stato nello svolgimento di indagini anche comuni, è proprio quello delle generalità dei soggetti interessati e dei recapiti dei soggetti interessati, anche per consentire l'eventuale uso che diverse convenzioni consente di fare, l'eventuale uso della citazione, del coinvolgimento, dell'interessamento, della spedizione di documenti attraverso il meccanismo della posta ordinaria. È previsto anche questo, l'uso della posta ordinaria. Ebbene, in questo caso non solo ci siamo trovati nella impossibilità dell'utilizzazione della posta ordinaria, che tale non è stata considerata, nemmeno per sbaglio, quale possibile modo di interlocuzione diretta con i soggetti che erano originariamente indagati e poi imputati, o comunque potevano essere sentiti come testimoni e così via. Ma non c'è stata assolutamente alcuna collaborazione in quella che invece è specificamente definita in tutta una serie di convenzioni internazionali e che serve appunto a garantire la conoscibilità del processo già dalla fase delle indagini preliminari, da parte dei soggetti interessati. Perché qui non stiamo parlando di una normativa che nasce poche settimane addietro o poche settimane prima del gennaio o del febbraio 2016. Qui siamo in presenza di una normativa che è, per esempio, la Convenzione proprio in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, quella del Consiglio d'Europa, allargata poi, il Consiglio d'Europa è quello formato da 47 Stati europei, e anche qualcuno extraeuropeo e a cui poi, alle cui convenzioni poi partecipano anche altri paesi, che viene sottoscritta ed entra in vigore poco dopo con le varie ratifiche, viene sottoscritta nel 1959. Noi parliamo di una convenzione che riguarda l'estradizione, poi in ambito eurounitario sostituita dalla consegna sulla base di mandato di arresto europeo, ma restando all'estradizione che riguarda praticamente quasi tutti i paesi del mondo, siamo in presenza di una convenzione che obbliga alla cooperazione a partire dal 1957. Ecco perché, non la sorpresa, ma la assoluta incredulità nel non potere ricevere risposte nel periodo dal 2016 in poi, in cui tutte queste convenzioni erano ormai solide, stabilizzate, ma non solo nell'ambito generico della cooperazione. Uno dei punti su cui noi ci siamo soffermati è proprio quello che riguarda la diffusione dei principi riguardanti la cooperazione giudiziaria internazionale in tutte le convenzioni ed i trattati, fossero essi bilaterali o multilaterali, fossero essi in ambito europeo, Unione Europea, fossero essi in ambito Consiglio d'Europa, quindi Strasburgo, fossero essi in ambito Nazioni Unite, quindi ben oltre 100 paesi. In tutte le convenzioni che hanno riguardato le materie più svariate, dalla pedopornografia al traffico internazionale di stupefacenti, alle forme di lotta contro la criminalità organizzata, alle forme di lotta contro il riciclaggio internazionale, bene, in tutte, ne cito solo alcune, in tutte queste convenzioni è citata la necessità della cooperazione giudiziaria, l'obbligo della cooperazione giudiziaria fra uno Stato e l'altro quando si trovano appunto a dover investigare su dati comuni. Di qui, ancora una volta, non la sorpresa, non più l'incredulità di fronte alle mancate risposte, che poi in qualche caso, come è appena stato ricordato, queste mancate risposte si sono trasformate talora in risposte, come dire, devianti in qualche misura, tendenti ovviamente a tutelare l'immagine di un paese, l'immagine dei suoi ufficiali, l'immagine dei suoi organi statali, delle sue istituzioni statali, delle sue istituzioni di sicurezza, di polizia, che è un'altra delle forme che sinceramente in tanti anni di attività che ha comportato collaborazione con altri paesi, dal Nord America al Sud America, al Sud-Est asiatico, all'Estremo Oriente, ai paesi del continente africano, sinceramente non c'è mai capitato di riscontrare. Non c'è mai capitato di riscontrare che, chiedendo non una condanna immotivata, ma chiedendo di informare qualcuno che un processo poteva essere svolto nei suoi confronti, che un'indagine era in corso nei suoi confronti, ci venisse risposto no, non ci venisse risposto nulla. Non ci venisse risposto nulla. Mettendo quindi, come abbiamo avuto modo di evidenziare anche nell'atto con cui, e così mi avvio a concludere questa mia parte di intervento, nell'atto con cui abbiamo ritenuto di dover sollevare una questione di legittimità costituzionale, e mettendoci ancora una volta nelle condizioni di non poter utilizzare le norme del nostro codice, di non poter informare i soggetti che erano a quel tempo sottoposti ad indagine, impedendo quindi agli stessi di potersi difendere ove l'avessero voluto. Noi non lo sappiamo se questi soggetti di cui oggi si parla e dei quali, anticipo, chiederemo le condanne, sono pienamente a conoscenza del processo. Mi potrei dilungare sulla teoria più volte dibattuta anche in dottrina del finto assente e anche in giurisprudenza, ma non è questo il punto. Il punto è che questa mancata cooperazione alla fine contribuiva a danneggiare gli stessi indagati, a favore dei quali, tu guarda il paradosso, è dovuta intervenire in fase successiva e su iniziativa, devo dire, centrata e mirata, anzi mirata e centrata dei difensori, è dovuto intervenire a favore degli stessi indagati, anzi degli stessi imputati, accogliendo una più che legittima richiesta della difesa, e che alla fine deriva proprio dalla mancata cooperazione delle autorità che avrebbero dovuto informare i loro concittadini dell'esistenza di un procedimento a loro carico proprio per consentire loro di difendersi. E allora, dopo la nostra eccezione di incostituzionalità, ne è dovuta seguire un'altra a dimostrazione del fatto che questo processo, grazie non solo alla decisione della Corte Costituzionale iniziale, ma anche grazie alle norme del nostro codice, si è potuto svolgere e si è svolto nel pieno e totale rispetto delle nostre norme costituzionali, che tanto ha dichiarato più volte, anche intervenendo a correggerle, proprio la Corte Costituzionale. Cosa ci ha detto? E ci ha detto che, a maggior ragione in un caso in cui era contestata, e sulla natura della contestazione credo vi sia poco da aggiungere a quanto ha già riferito il collega Colaiocco, era contestata la violazione dei principi dei principi non della Convenzione internazionale che punisce la tortura, non solo di quelli, io mi spingerei a dire dei principi dello ius naturale che vieta la tortura dei soggetti che sono posti a torto o a ragione in stato di privazione della libertà personale per un ordine statuale o comunque di impedimento fisico ai propri movimenti.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia, era anch'essa dedicata alla ripresa del processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuti in Egitto una decina di anni fa. L'udienza era quella del 23 giugno, la stessa in cui ha pronunciato in aula la sua requisitoria il rappresentante dell'accusa, il pubblico ministero Sergio Colaiocco, che ha concluso il suo ragionamento con la richiesta di una condanna all'ergastolo e di 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per i 4 imputati, tutti appartenenti o ex appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani. È intervenuto anche il

0: cui non rientra soltanto il cinema di finzione, ma anche il documentario. Anche in un documentario d'autore, non soltanto dalle immagini emerge, come è inevitabile, il punto di vista di chi le ha girate, ma soprattutto quelle immagini sono filtrate dalla sensibilità, dalla personalità di un autore, appunto, che è particolarmente evidente e riconoscibile. Un esempio attuale di documentario d'autore, un genere che ha precedenti illustri nella storia del cinema, un esempio attuale è per me il cinema di Gianfranco Pannone. Pannone è appunto soprattutto un documentarista, i cui film sono stati presentati e premiati in festival internazionali. Tra i film che ha realizzato ricordo Latina Littoria, Il Sol dell'Avvenire, Sul Vulcano, Lascia stare i santi e Scherza con i fanti, due film realizzati in collaborazione con Ambrogio Sparagna, e Onde Radicali, un documentario dedicato proprio a questa emittente, a Radio Radicale. Il suo ultimo film si intitola Devozioni, è stato presentato al Bari Film Festival e in queste settimane è uscito anche in alcune sale italiane. È ambientato in Lucania e racconta la persistenza in quelle terre di tradizioni religiose, ma anche di un sentimento del sacro che altrove forse è andato disperso, simpatizzando con quel sentimento, esprimendolo con immagini suggestive e poetiche. Gianfranco Pannone è in collegamento con noi e io lo ringrazio molto per essere tornato in questa occasione a Radio Radicale. Ciao!
1: Eccomi qua, si torna sempre e volentieri a Radio Radicale, quindi c'è un legame e quindi sono qui volentierissimo.
0: Mi fa molto piacere. Ecco, io Gianfranco, per cominciare vorrei chiederti di presentare tu stesso questo film, Devozioni, a cui ho accennato ma molto sinteticamente. Come lo presenteresti ai nostri ascoltatori?
1: Sì, è un film documentario, La ricerca del sacro perduto, si potrebbe dire, parafrasando Proust.
0: Certo.
1: Sì, è un sacro forse perduto, forse perduto, nel senso che da cittadino borghese che vive appunto a Roma mi accorgo sempre più, pur essendo un ragazzo di provincia, diciamo così, insomma, sono cresciuto dalle parti di Latina, tra Latina e Sabaudia, insomma, voglio dire, però mi accorgo sempre più che l'aspetto della sacralità, della consapevolezza di quanto sia importante quello che di invisibile ci circonda, insomma, l'abbiamo un po' perso. Ma va bene che per me il discorso riguarda sia il credente che non il credente, cioè nel senso che quando parliamo di sacro intendiamo quel sacro al quale si rivolgeva anche Pierpaolo Pasolini, che si dichiarava ateo, anche se poi nel profondo era molto cristiano secondo me, ma che in qualche modo avvertiva questa assenza, questo oblio. E in Lucania è possibile trovare delle manifestazioni religiose, ma un attaccamento che non è tanto solo quello legato alla Chiesa, ma è legato proprio a un senso comunitario che attraversa un po' tutta la regione. È possibile trovare un mondo che ci lega al passato, ma senza per questo ricorrere alla nostalgia. Non è una questione di nostalgia o di andare, come dire, ad esaltare tempi passati che sarebbero stati migliori di quelli di oggi, perché comunque, malgrado tutto, malgrado la crisi climatica, malgrado le guerre, forse oggi viviamo un po' meglio dei nostri nonni e avi. Però, come diceva Mario Soldati in un suo scritto, abbiamo comunque perso qualcosa e abbiamo perso questa capacità di parlare con l'invisibile, di rivolgerci a qualcun altro che è oltre noi e che può passare però anche attraverso il visibile. Questo visibile in Basilicata sicuramente è la natura. Il film finisce quasi, non esattamente così, con qualcosa che ci lega ai riti arborei, che sono riti che precedono anche il cristianesimo, che in qualche modo sanciscono un profondo legame con la natura, che i lucani, alla faccia, come dire, anche del petrolio che ha un po' rovinato certe zone in Val d'Agri per esempio, piuttosto che delle tante pale eoliche che nel film ricorrono spesso, che sembrano delle croci ma in qualche modo sono anche un problema sicuramente dal punto di vista paesaggistico. Al di là di questo, però, appunto, la Basilicata ha queste aree molto vaste, no? Essendo una regione montagnosa, che la rendono in cui la popolazione

0: la gente sente molto il rapporto, con cui sente molto il rapporto, che passa anche attraverso una questione, chiamiamola meteorologica. La Basilicata è una regione per lo più montagnosa, io poi ho girato nell'area del Potentino, quindi su e ai piedi degli Appennini, quindi la parte del Materano che è più vicina alla Puglia, è più legata alla Puglia, l'ho lasciata fuori, è la provincia di Potenza che è protagonista. Quindi le montagne sono molto presenti, c'è una verticalità forte e i venti che arrivano da est sono altrettanto frequenti al punto da cambiare nel giro di una giornata spesso anche le condizioni meteorologiche. E questo fa sì, secondo me, che il Lucano in qualche modo si debba rivolgere verso l'alto, debba guardare verso l'alto, cioè la natura si esprime anche attraverso il tempo cangiante, insomma, e anche questo aspetto secondo me è interessante. E in tutto questo esiste anche una umiltà lucana, cioè tutte le manifestazioni religiose che ho seguito, ma non ho seguito solo le manifestazioni religiose, ho seguito anche persone che laicamente si interrogano sul senso del sacro, fuori anche, diciamo, dalle processioni, per intenderci. In tutto questo c'è una sobrietà, c'è un'umiltà in Lucania che la rende diversa dalla mia Campania. Io sono di origini napoletane e sicuramente il culto dei santi, il culto della Madonna è un po' diverso da quello che magari noi siamo abituati a vedere in Campania o anche in Sicilia, dove tutto è un po' più barocco, dove tutto è un pochettino più anche esteriore, anche in modo magnifico dal punto di vista, se vogliamo chiamarlo così, teatrale, insomma. Ecco, però in Basilicata c'è questa specie di sobrietà che secondo me rende tutto più intenso ed è la cosa che mi ha sempre colpito perché, diciamo, sono diversi decenni che frequento la Lucania, ho girato anche un film in precedenza del 2004 che si intitola Pietre, Miracoli e Petrolio, appunto in Val d'Agri, quando era cominciata l'avventura positiva e negativa che sia del petrolio, e poi ho girato un altro breve documentario in vista della candidatura di Matera, capitale della cultura, che si intitola Le pietre sacre della Basilicata. Quindi conosco e frequento la Basilicata, la frequento anche da viaggiatore, da visitatore, perché sono molto affascinato da questi territori, spesso anche da questi grandi spazi. E ecco, tutto questo, secondo me, invita più alla riflessione, invita anche a una maggiore intensità, che, ripeto, come ho detto all'inizio, manca a noi cittadini delle grandi città. Vada bene, non voglio avere lo sguardo, come dire, non dico favolistico, ma sicuramente un po' idealizzato, che c'è oggi dei paesi che vengono comunemente chiamati borghi, no? Ma questo viaggiare tra paesi, campagne, montagne, attraverso la devozione, prova ad essere, perché non sta a me dire se ci sono riuscito o meno, qualcosa di più di un semplice viaggio incantato in un mondo incontaminato. Uno, perché la Lucania o Basilicata non è un luogo incontaminato e vive perfettamente all'interno della contemporaneità. Ma due, perché proprio detesto qualunque idealizzazione del luogo. Ecco, quindi nel film c'è anche, come dire, una parte di visione critica rispetto a tutto questo, ma permane fortemente questo legame che io poi in parte ho mutuato anche da Pierpaolo Pasolini, che non solo girò a Matera e anche in alcune zone della Tuscia, qui nel Lazio, il suo Vangelo secondo Matteo, ma girò anche ai piedi del Vulture tra Barile, dove girò le scene della Natività, tra le antiche cantine di Barile, e il castello federiciano di Lago Pesolo. Ecco, tutto questo in qualche modo passa anche attraverso Pierpaolo Pasolini, che aveva capito una cosa molto importante, che lui, quando volendo raccontare, come dire, il Vangelo, in questo caso il Vangelo secondo Matteo, cercava i luoghi delle sacre rappresentazioni, dei presepi viventi, cercava un'Italia arcaica, tant'è che quando va in Palestina rimane molto deluso, anche perché stiamo parlando del 65, rimane molto deluso dal fatto che appunto sembra già che questa terra sia molto colonizzata dagli israeliani, come dice in una videolettera rivolta al suo produttore Alfredo Bini, per cui decide di girare in Basilicata e nell'Alto Lazio, appunto nel Viterbese,
1: Invece,
0: luoghi in
1: Gianfranco,
0: qualche modo anche di povertà, ma luoghi anche
1: scusa Gianfranco,
0: di.
1: c'è un'osservazione che tu hai fatto proprio all'inizio del tuo discorso, in cui parlavi del senso del mistero delle immagini della natura, che in effetti è pasoliniana. Per esempio, io ricordo che c'era un saggio di Pasolini che si intitolava così: essere, oppure faceva questa domanda, essere è naturale? E lui diceva che per lui l'essere non è naturale, perché lui vede nella natura, vede nella realtà qualcosa di, non di, o di sacro o comunque di miracoloso. Qualcosa comunque che gli dà il senso del mistero. Ecco, questa cosa, questo sentimento particolare, secondo me c'è anche nel tuo film, cioè nelle immagini della natura. Io non sono cattolico, non sono credente, però percepisco e sono molto suggestionato dal senso del mistero che tu suggerisci, come se rimandassi, non so, a una vaga trascendenza, ecco. Anche se, diciamo, può non essere codificata in una religione rivelata. Però ecco, questa volevo chiederti proprio una cosa, un aspetto un più formale. Questa particolare sensazione che è trasmessa soprattutto dal paesaggio, come sei riuscito a renderla, magari insieme al tuo direttore della fotografia, molto bravo,
0: Sì, pare che
1: con
0: me
1: quali
0: l'andate.
1: criteri? Ecco, sì.
0: Sì, contare che c'è un antico sodalizio e quindi stiamo cercando, mano a mano che facciamo film insieme, ne abbiamo fatti tantissimi, di affinare un po' il nostro sguardo, ma non è certo un discorso solo di estetica o come si dice in gergo cinematografaro di belluria, è proprio il tentativo di dare forza alle immagini attraverso un pensiero che è un pensiero che vuole essere anche etico. Nel mio caso sicuramente pesa anche il fatto che io sono credente. Però dico sempre scherzando, ma non troppo, che ho avuto un padre socialista e mangiapreti che mi permette di avere anche, come dire, uno sguardo a tempo stesso laico, un po' di giusta distanza, come dicono i giornalisti. Ecco, la giusta distanza secondo me è fondamentale. Quindi in qualche modo non mi faccio fregare, che ne so, da una luce luminosa e miracolosa che può arrivare da una finestra, cioè cercare questa retorica, insomma, della fede non la amo. Mi piace invece andare nelle piccole cose, in questo senso mi considero molto umilmente francescano, nel senso che appunto quella semplicità e quella umiltà almeno provo a coltivarle, poi non sta a me dire se ci riesco o meno, ma provo a coltivarle. È chiaro che tutto questo aspetto, che da un lato è legato alla mia fede, ma dall'altro è legato anche a un'istanza etica che travalica anche la fede, che riguarda sia chi crede che chi non crede, accompagna il lavoro che faccio sia con Tareq Ben Abdallah che con Erika Manoni in montaggio, che considero veramente dei coautori, perché con Tareq, che tra l'altro è ateo, quindi è molto bella anche la dialettica fra me e lui, c'è proprio un discorso, ripeto, di natura etica che continua poi in montaggio con Erika quando andiamo a sottrarre, ad asciugare tanta la roba che rimane fuori, proprio perché non vogliamo comporre, fabbricare un dolce troppo zuccheroso, troppo mieloso, troppo di tutto. La semplicità è un valore e credo che oggi, in un'epoca complessa come quella che stiamo vivendo, e anche di grande confusione, di mancanza di centro di gravità permanente, mettiamola così, credo che sottrarre e cercare la semplicità delle cose sia un valore che ha una forza anche, ripeto, etica. Ecco, questo ha accompagnato un po' tutto quanto il lavoro, cioè provare a restituire questa forza che passa attraverso anche qualcosa di più antico della cristianità stessa, no? I famosi riti magici a cui fa riferimento Ernesto De Martino e i suoi viaggi, accompagnato da Annabella Rossi oppure dal fotografo Franco Pinna e da quel Luigi Di Gianni che è stato mio insegnante, di cui utilizzo delle immagini di repertorio, alcuni sono documentari. Era proprio questo, evitare un incanto facile, ma cercare di capire un mondo che sembrava allontanarsi sempre più rispetto alla cosiddetta modernità. Quei viaggi ricorrono agli anni 50, la prima metà degli anni 50, e l'Italia sta cominciando a cambiare. E diciamo che esiste anche una vulgata marxista che vedeva in quei luoghi solo della miseria, della povertà, della superstizione, dell'ignoranza. Probabilmente perché, secondo una certa logica, della sinistra storica italiana, penso ai socialisti e ai comunisti, era quella anche di pensare che solo l'operaio avrebbe fatto la rivoluzione. E questo è stato un grande errore. Ho imparato anch'io a gestire da uomo di sinistra, anche grazie ad Ambrogio Sparagna, che prima hai citato, che è un etnomusicologo, un musicista, ma innanzitutto un grande amico, che mi ha insegnato che esiste invece un sud anche solare, che esiste un sud non solo della sofferenza, che Esiste un sud dove, sud del contadino e pastorale, che sa anche sorridere, ma che allo stesso tempo rappresenta una vera e propria cultura, perché la cultura non è solo quella delle università e delle accademie. Ecco, tutto questo, come dire, è come se avessi fatto a 60 anni e passa un po' una sintesi di un ragionamento che sto facendo da tempo, appunto, già con Lascia stare i santi che tu citavi, con Ambrogio provavamo a fare un viaggio nell'Italia, insomma, in qualche modo della fede religiosa, della fede popolare attraverso il canto. Anche qui torna il canto popolare attraverso le canzoni di Caterina Pontrandolfo, grande interprete, che appunto che ci dà le sue canzoni nel dialetto lucano. Ecco, questo legame profondo alla lingua, all'appartenenza al luogo, ai volti. È qualcosa che ci permette di asciugare anche il troppo che spesso è dato dalla parola nei documentari stessi. Non c'è voce narrante nel film, non c'è una voice over, ma c'è una colonna sonora musicale che è quella di Rocco De Rosa, e ci sono le canzoni, appunto, interpretate da Carina Pontrandolfo, che accompagnano queste immagini su cui abbiamo lavorato fortemente con Tarek.
1: Senti Gianfranco, mi permetti una considerazione polemica? Il film è piaciuto, è poetico, suggestivo, tante cose belle. Però ecco, ti volevo fare una. Tu parlavi della giusta distanza. Io trovo che ci sia nel film un'adesione, un'empatia quasi totale con il sentimento religioso della popolazione. Però questa devozione popolare non ha in sé anche un aspetto repressivo. Per esempio, la religione, si diceva, non può invitare alla rassegnazione di fronte alle ingiustizie, oppure la religione, ecco, non comprime anche le libertà individuali, per esempio, non so, la libertà sessuale. Ecco, questi aspetti, diciamo, negativi che possono esserci nella devozione religiosa. Nel tuo film io non li ho visti, forse mi sono sfuggiti, nel caso mi correggi, ma
0: Ma
1: non li ho
0: guarda,
1: visti perché, diciamo, non era il tema del film, non hai voluto considerarli o perché non li ritieni reali o preponderanti.
0: fai bene a farmi questa domanda, perché poi, ovviamente, come uomo di questo tempo mi pongo anch'io queste questioni. C'è una parte della religione cattolica che è fortemente castrante, lo è stata per decenni. E lo scherzo sempre, ma non troppo, sul fatto che appunto molti miei amici vengono da una cultura cattolica molto è stata un po' imposta e quindi se ne sono allontanati, mentre io ho avuto, come dicevo prima, un padre socialista e mangiapreti e agnostico, per cui il mio percorso, come dire, anche di fede, insomma, è abbastanza autonomo, quindi ho un percorso contrario. Ma ti dico pure questo, però, che probabilmente la questione io non me la pongo, perché io sono nato a Napoli, a cui sono molto legato, sono cresciuto in provincia, come dicevo, tra Latina e Sabaudia, ma sono nato a Napoli, sono molto legato a Napoli, dove insegno, dove vado spesso. Ho sposato una donna napoletana, c'è un legame molto forte con la mia terra di appartenenza. E a Napoli questi problemi non esistono. Cioè, tu puoi vivere una sessualità, no? Pensa al discorso dei femminielli, pensa per esempio a tutto quello che riguarda anche una certa libertà della donna napoletana, no? Rispetto alla donna del sud. Non esiste questo problema. Puoi avere la fede, ma allo stesso tempo avere anche una tua libertà individuale che comprende anche la sessualità. Sarà che sono cresciuto a Napoli, che è una città libera da questo punto di vista, sicuramente, anche se ha delle sacche anch'essa di conservatorismo, non c'è dubbio. Però questa libertà che insita, no? Gli stessi riti, no? Pensa appunto a quello che succede ogni anno a Montevergine, no? Con il raduno dei femminielli, no? Cioè, diventa una cosa interessante questa apertura, non la chiamerei neanche tolleranza verso l'altro, verso il cosiddetto diverso, che non mi pongo molto la questione. E
1: Però
0: devo
1: forse la
0: dirti che
1: Basilicata è
0: anche
1: un altro
0: qui
1: mondo
0: in
1: rispetto a Napoli.
0: Basilicata ho notato che non c'è tutto questo. È chiaro che forse le vecchie generazioni erano sicuramente condizionate dalla presenza della Chiesa, eccetera, ma la Chiesa è anche cambiata per molti versi, e non a caso, appunto, in questo periodo si sta giocando anche una questione, appunto, di distacco, noi le Frevliani che se ne vanno, perché rappresentano appunto un modo di guardare la Chiesa che io trovo inaccettabile, cioè di un conservatorismo totale. Non la voglio fare facile, voglio solo dire che, insomma, non mi pongo la questione probabilmente per le mie origini, non mi sono interrogato molto su questo, ma non credo per superficialità, ma proprio perché secondo me il credo religioso si può conciliare anche con una libertà maggiore di quanto non pensiamo, che poi esista una certa ipocrisia cattolica, che poi ci siano degli aspetti in qualche modo discutibili che mi fanno essere, come dire, quello che si dice un cattolico del dissenso da sempre, questo è pure vero. Però io ho notato, e chiudo, anche nei Lucani una certa tranquillità rispetto alle questioni, almeno per quanto riguarda le nuove generazioni, non ci sono tanti tabù, non ci sono questi problemi. E a volte magari noi persone che veniamo da una cultura più laica e di sinistra e anche libertaria, a priori giudichiamo un mondo che in realtà non è così prigioniero di vecchie tradizioni come forse lo è stato in passato, insomma, ecco, si può essere andare a una cerimonia religiosa, ma si può anche divorziare, insomma, ecco, non voglio semplificare, però
1: sì.
0: Non ti sembra che a volte siamo anche noi stessi cittadini, borghesi, laici di sinistra, che tendiamo in qualche modo a giudicare un mondo che riteniamo essere legato inevitabilmente a istanze conservatrici? Non è esattamente così.
1: Ma forse dipende, forse c'è una differenza, diciamo, tra l'insegnamento ufficiale della religione e poi come quell'insegnamento è vissuto dai cattolici, ecco, può esserci una distanza, ecco.
0: Sì, però esistono, dal Concilio Vaticano II esistono tante cose che sono cambiate. Abbiamo avuto un Papa straordinario come Papa Francesco, che non a caso si è messo contro tutta la destra cattolica. La Chiesa è tante cose, no? E sicuramente in queste cose ci sono anche le contraddizioni e una certa ipocrisia, tant'è che io stesso, ripeto, ho un atteggiamento, come dire, critico rispetto alla Chiesa ufficiale. E non è un caso che nel film io ho provato in qualche modo a raccontare questo mondo del sacro attraverso la gente. Sì, ci sono i preti, c'è la Chiesa, ma è sempre sullo sfondo. Tutta la storia del Beato Egidio, che è questo frate francescano, che è estremamente povero, semplice, molto amato dalla gente di Laurenzana, per dirti, è tutto dal basso. Alcuni paesani di diversa anche estrazione sociale e età hanno deciso di riunirsi intorno a questo albero potrebbe essere, essendo un albero di 500 anni, essendo appunto questa figura di beato non ancora santo, guarda un po', non a caso la Chiesa non l'ha fatto ancora santo, e questo qui di beato è nato 500 anni fa, si riuniscono intorno a quest'albero per vivere il loro essere comunitari, e in quel momento non c'è nessun prete, insomma, vuol dire, mi piace molto anche questa religione dal basso, mi piace anche molto che ci sia una sorta di sincretismo che insiste nella cultura lucana, che non è tanto un magico generico, ma è quello che per esempio porta la madre di Antonio, uno dei protagonisti, a fare un rito in qualche modo per scacciare il malocchio, che è una cosa molto frequente nel sud e in Basilicata ancora di più, che non le impedisce di essere poi cattolica e pregare il suo santo, insomma, e non è paganesimo, è una sorta di sincretismo che secondo me è legato fortemente al rapporto con la natura. Una natura che è fatta di terremoti, è franosa, storicamente la Basilicata è stata sempre invasa, cioè la storia, l'antropologia e la geografia compongono anche il carattere di un popolo, che quindi non è solo vittima della superstizione legata a una chiesa che è stata castrante per secoli, ma che ha un rapporto, diciamo, anche di odio amore con la natura, che diventa a volte matrigna e a volte vicina, insomma, e che quindi ti costringe a ragionare in altri termini, termini in cui non ragioniamo noi che siamo chiusi nelle nostre belle case in città, insomma, per intenderci. Quindi io su questo sono abbastanza aperto e capisco anche questa capacità, per esempio, dei Lucani di essere estremamente laici allo stesso tempo però legati alle figure dei santi. Esistono santi dappertutto, esistono processioni di ogni tipo, avrei potuto scegliere fare una serie di 30 puntate, sarebbe stata magari anche noiosa perché poi le processioni si ripetono, eccetera, e non a caso le scene delle processioni sono anche abbastanza brevi, no? Perché mi interessa più stare dietro alle persone, ai testimoni, insomma, tutto questo, voglio dire, non toglie a questa gente di essere molto più tranquilla e meno prigioniera di leggi imposte dalla Chiesa come lo è stato in passato. Sono cambiate molte cose.
1: È una realtà complessa, diciamo, quindi è una religiosità complessa, come tu dici, sincretistica e anche vissuta con delle contraddizioni. Scusa Gianfranco, perché siamo quasi in chiusura, ti volevo chiedere una battuta, perché un episodio del film riguarda alcuni giovani che seguono i luoghi in cui Pasolini in Basilicata fece delle riprese del Vangelo secondo Matteo, lo hai detto anche tu in apertura. Volevo chiederti, è un film, il Vangelo secondo Matteo, che oggi è considerato un capolavoro, ma all'epoca dell'uscita fu un film molto controverso, perché fu detestato in parte da alcuni cattolici e da alcuni marxisti, che all'epoca erano una componente dominante della cultura italiana. Oggi è considerato un classico. Volevo chiederti un tuo giudizio, una tua considerazione su questo film, se ti piace, perché ti piace e perché oggi è stato così rivalutato.
0: Ma mi piace perché Pasolini parte dalla realtà e poi la poeticizza, cioè quindi va oltre, come dire, il neorealismo, non perde mai il suo rapporto con la realtà, i volti, i luoghi, la verità dei volti e dei luoghi, e allo stesso tempo evita la retorica, insomma. È chiaro che una parte del mondo cattolico non poteva accettare quel film, però è anche vero che tutto il mondo cattolico legato al Vangelo secondo, legato alla a tutta la riforma, no, della Chiesa degli anni 60, il Concilio Vaticano II lo accetta e lo adotta invece, sì, no? Sì, c'è proprio esattamente questo. Così anche la sinistra si divide, ma perché probabilmente esisteva anche una retorica, oltre che della Chiesa cattolica, anche della sinistra, che tendeva a un po', come dire, a enfatizzare le cose. Non c'è enfasi, certo c'è la musica di Bach, ci sono gli spirituals come colonna sonora nel Vangelo secondo Matteo, però esiste questa semplicità e questa bidimensionalità molto forte che era già cominciata in Accattone. Cioè, voglio dire, il cinema di Pasolini si rifà alle pane d'altare, si rifà Giotto, e quindi in qualche modo è quasi medievale nel suo essere bidimensionale, e questo aspetto ovviamente probabilmente ha qualcosa di più di un valore solo estetico, insomma, no? È un modo anche di cercare qualcosa di primigenio, di forte nella nostra cultura, e da questo punto di vista io penso che appunto rimane sempre un esempio anche rispetto a certa spettacolarità che invece ha accompagnato la vita di Cristo, il Vangelo. Penso a Gesù di Nazareth di Zeffirelli, piuttosto che a The Passion di Mel Gibson, insomma, no? Che sono film esattamente all'opposto di quello che rappresenta il Vangelo secondo Matteo, e quindi io lo considero un esempio fondamentale di cinema poetico che parte da un rapporto molto stretto con la realtà, secondo la tradizione, una tradizione italiana che ha il suo massimo del neorealismo, ma che appunto il neorealismo stesso viene tradito da Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, da tutti quegli autori che negli anni 60 traspongono il neorealismo in poesia, lasciando da parte tutto il discorso della commedia italiana, che ha pure un altro ragion d'essere, insomma.
1: Gianfranco, io mi piacerebbe molto continuare a parlare con te, ma il nostro tempo si è esaurito.
0: Ti tengo solo a dire una cosa importante, che questo film è il frutto di una produzione che è stata fondamentale, perché abbiamo costruito il film insieme con Sandro Bartolozzi della Clipper Media, passo passo, e anche con l'aiuto di un antropologo importante che è Giuseppe Melillo, e che questo film è prodotto appunto da Clipper Media con Rai Cinema e con la Lucana Film Commission, che è stata fondamentale perché ha puntato su pochi progetti aiutandoli economicamente nell'ultima sessione, diciamo l'ultimo bando, e questa è una cosa molto importante, l'attenzione al proprio territorio e dare valore al documentario che racconta il territorio forse meglio di tanti film di finzioni, e non ultimo il comune di Laurenzana, che ha dato anche una mano insieme alla BCC, che è la banca che ha sostenuto il film.
1: Allora, io ricordo che il film
0: per dire che è il frutto di un lavoro in cui abbiamo cominciato a girare, abbiamo trovato alleati per strada insieme a Sandro Bartolozzi e Barbara Meleleo, perché un film documentario molto spesso fatica in Italia a trovare un sostegno economico per poter essere realizzato su standard, se vogliamo dire così, più europei e internazionali.
1: Allora, io ricordo che il film, scusa Gianfranco, devo
0: grande senso di collaborazione.
1: Allora, io ricordo che il film si intitola Devozioni esce in serata evento in alcune sale italiane. Ne abbiamo parlato in modo, credo, abbastanza approfondito con il regista Gianfranco Pannone, che io ringrazio molto di questa conversazione.
0: Grazie a voi.
1: Come ringrazio Francesca Rosini alla regia di questa trasmissione. E quindi buonasera a tutti da Gianfranco Cercone.
2: 23:29 minuti, Radio Radicale, questo era l'ultimo spettacolo, la rubrica curata da Gianfranco Cercone. Ed ora andiamo ad ascoltare, a proposito di Shalom, come sempre a cura di Ruben Della Rocca.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornati ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi qui con me ho il piacere di avere ospite l'amico, il collega Alan David Bauman. Buongiorno.
4: Buongiorno Ruben, buongiorno Radio Radicale, a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori, i video ascoltatori.
3: Anche in video, anche. È vero, anche in video. Siamo oggi in video sul sito, poi domani sera in radio. Perché voglio specificarlo questo, Alan? Perché oggi è giovedì 2 luglio e sono i 1000 giorni dall'attentato del 7 ottobre, l'attentato. Sì. L'attentato, la strage nazi-islamista del 7 ottobre in Israele, 1200, oltre 1200 morti, oltre 251 rapiti e deportati a Gaza, quindi oggi è una giornata particolare, perché poi le date tonde sono sempre particolari. Ecco perché voglio aprire appunto così la nostra trasmissione, Alan, nel ricordo di queste povere vittime, nel ricordo di chi ha subito le atrocità nei tunnel di Gaza, delle donne violentate, stuprate, seviziate, degli uomini seviziati a loro volta, di tutti quelli che hanno sofferto. Ne ricordo anche di quello che è successo dopo, perché non dobbiamo mai dimenticare che c'è una serie di sofferenze per tutti e noi non lo dimentichiamo dalla nostra parte. Certo. Qualcuno invece pensa solo a certe sofferenze piuttosto che altre. E a tal proposito voglio mandare anche un abbraccio al collega e amico Antonino Monteleone.
4: Assolutamente.
3: Perché qui sta accadendo una cosa che non è più possibile, più tollerabile. Antonino Monteleone si è espresso, ha detto semplicemente che a Gaza non c'è stato e non c'è genocidio. A onor del vero, non lo dice Antonino Monteleone, Ruben Della Rocca, Alan David Bauman, ma lo dice Karim Khan, che è uno dei tre accusatori di Israele in sede di Corte Penale Internazionale, e lo dice nell'ambito di un'intervista che gli è stata fatta un mesetto fa. E quindi qui non si tratta di inventare, si tratta semplicemente di dire che il genocidio, che è stato adottato nella Shoah come termine, che poi Israele stessa ha riconosciuto per quanto riguarda il genocidio degli armeni da parte dei turchi, che probabilmente c'è il genocidio in Ruanda, Burundi, e anche lì sono decine di migliaia di morti e nessuno li nomina mai, e nessuno ne parla, nel silenzio totale del mondo. Non si può applicare questo a Gaza semplicemente perché non ci sono i connotati, tutto qui. Allora qui non si tratta di irridere il popolo palestinese, il dramma del popolo palestinese che conosciamo perfettamente tutti. E siamo tutti solidari per qualunque vittima, è bene sottolinearlo. Ma dire che Antonino Monteleone irride e addirittura a quel punto metterlo al centro di una tempesta social che è spaventosa, no. Allora, la solidarietà secondo me, Alan, è doverosa.
4: Completamente d'accordo con te. Sono, diciamo, diversi gli argomenti che potremmo trattare da quel 7 ottobre. Iniziando da questo sdoganamento di un antisemitismo sempre latente, nascosto, ma nascosto a fior di pelle, no? È una cosa incredibile. Il ragionamento che ho sentito spesso fare, e in parte condivido, è che, diciamo, che durante l'epoca del nazionalsocialismo, del nazismo, del fascismo, di quello che è stato, c'era un antisemitismo di Stato, ma di Stato nel senso che è stato avallato politicamente. Quello che invece c'è dal 7 ottobre è stato un profondo razzismo che è venuto fuori non so, da qualsiasi ignoranza, da un non so che cosa fare, allora oggi me la prendo con la minoranza degli ebrei, domani chissà contro chi. Ho avuto questa netta impressione e mi duole dirlo.
3: Oh, io non ti ho presentato ancora, ma insomma, per chi non conosce, Alan David Bauman è un giornalista, cura dei siti suoi, è un saggista, e oggi parleremo in particolare di un ultimo libro che ha scritto che è molto divertente, per certi aspetti divertenti, per altri fa riflettere molto, ovviamente. È un noir dove l'antisemitismo c'entra, c'entra a pieno titolo, e nella sua introduzione, nella sua prefazione, Luciano Tommaso Gerace dice di questo libro di Alan David Bauman che è Condominite Acuta, e dice è un umorismo alla Woody Allen, ma io, Alan, ho anche tratto degli spunti di Philip Roth.
4: Forse.
3: Cioè, perché dico questo agli ascoltatori, e vi invito ad andarlo a leggere, poi ci dirà Alan dove trovarlo, sulle piattaforme, nelle librerie, perché il suo alter ego, come Philip Roth usava Zuckerberg come alter ego, Alan David lo trova appunto in David Klein, che è questo personaggio che gioca a rimpiattino con lui sostanzialmente. E nella parte centrale, nel corpo centrale del libro, io non voglio spoilerare tutto il libro perché è un noir, è un giallo, quindi il bello dei libri è andarseli a leggere, e noi qui secondo me dobbiamo solo dare gli spunti e le curiosità per andarlo a leggere. Tra l'altro un giallo molto, per chi è a Roma, con tutto il rispetto per il resto d'Italia, ma per chi è a Roma ovviamente troverà ancora degli spunti maggiori, semplicemente perché è molto romana la realtà, ma che è assolutamente esportabile in tutta Italia, perché ci sono veramente degli esempi di mentalità italiane. A un certo punto però piomba nella storia un confronto con un signor Bianchi qualunque, che è il prototipo dell'antisemita, cioè quello che in realtà è odia gli ebrei, ma senza sapere nemmeno perché, per come, è un archetipo quasi il suo odio per gli ebrei, giusto?
4: Sì, è un odio senza, è più o meno quello che ho tentato di dire prima, cioè il razzismo più ignorante dell'ignoranza, e quando, come dire, quando l'ignoranza diventa cultura dello Stato? Mettiamola così, nel senso, deve essere così, e quindi cultura popolare. C'è l'antisemita che non sa perché, sa solamente che deve prendersela con, in questo caso, con gli ebrei, ma si parla di antisemitismo, ma potrebbe essere qualsiasi tipologia razzista esistente. Già la parola razza per me.
3: Però ti posso contraddire qua, a livello personale, assolutamente, tra me e te. Io credo che l'antisemitismo invece, cioè l'odio per gli ebrei, sia qualcosa veramente di particolare, è unico nel suo genere. È vero che è assimilabile alle altre forme di razzismo, assolutamente, perché comunque anche l'odio dei neri, anche nei confronti appunto delle persone di colore, l'odio per le minoranze in genere, e gli stereotipi, gli zingari, e poi anche definirli tali, si fa spesso una forma discriminatoria perché si chiamano Rom e Sinti, ma insomma una serie di omosessuali, guarda che abbiamo vissuto in questi giorni con i Pride, cioè voglio dire, lì addirittura è il cortocircuito totale dell'omosessuale non ebreo che odia l'omosessuale ebreo perché eventualmente è schierato con Israele, ma insomma siamo alla follia più totale.
4: E che, vabbè, non c'entra niente, ma che io inviterei a farsi un giretto a Gaza e vedere se sopravvive per i 30 secondi.
3: No, viene lapidato.
4: Assolutamente.
3: Ma non lo ricordano, evidentemente, se evitano a girare queste bandierine. Ma detto questo, però, tu nel libro stesso proponi una serie di esempi che racconti attraverso appunto questo pseudonimo al signor Bianchi, di tutte le invenzioni e di tutto il contributo dato all'umanità dal popolo ebraico. Ed è impressionante la lista, perché poi personalmente io ho trovato delle cose che non conoscevo, e anzi ti ringrazio di questo perché me le rivendo abbondantemente. Devo dire che quella del Pachino è un esempio che ho fatto più volte qui in, in radio mandando di traverso l'insalata ai bogottatori, perché ho detto, dico, non mangiate l'insalata, non ci mettete il pomodoro pachino perché sappiate che viene da Israele, quindi potreste strozzarvi con quello.
4: Non viene da Sicilia, ma è un israeliano che
3: insieme, esattamente, che nasce in un kibbutz israeliano e trova terreno fertile nella città di Pachino.
4: Sì.
3: In Sicilia viene fuori questa delizia culinaria, ma tu proprio da lì poi parti con l'esempio, addirittura quello dei croissant, non lo sapevo assolutamente.
4: I Krapfen, le bombe fatte in Austria,
3: quello sì.
4: Il cappuccino in uno stretto dell'Europa orientale, no, ma tante cose. Non
3: sarà questo che dà fastidio a qualcuno? Allora, una forma di invidia?
4: Guarda, io sono partito da tutt'altra parte, io sono partito da... A scuola mi insegnarono, credo che dipendesse dal filosofo e matematico Pascal, il fattore che la matematica sta in ogni parte di noi, che tutto sommato è vero. Noi contiamo in continuazione. Ho due mani, ho due occhi, vado a comprare qualcosa con i soldi.
3: Il nostro sangue, i globuli bianchi, i globuli rossi, insomma, le piastrine, siamo matematica, allora, vivente, certo.
4: Io, partendo dalla matematica, ho detto: ma allora quanto di ebraismo c'è dentro di noi, noi come razza umana?
3: No?
4: Sì, assolutamente. E mi sono reso conto che effettivamente c'è tanto. Allora, mettiamo oggi quello che molti supermercati obbligano praticamente i propri utenti a non comprare più, cioè le cose israeliane. Quindi la politica è entrata anche lì, è entrata nelle farmacie, no? Ci sono alcune...
3: Guarda la Teva.
4: Appunto, guarda la Teva, che bene o male
3: salva la vita dei pazienti oncologici,
4: gioisce da quell'altra per chi ha seri problemi magari dovuti all'età o a problemi fisici intimi,
3: e il ruolo svolto, Alan, che fa tutta la differenza, no?
4: Assolutamente. Sì. Ma scusami, una delle basi del razzismo verso gli ebrei, quindi dell'antisemitismo, è, come dire, mio padre, apro una parentesi, mio padre mi diceva: guarda che esistono due tipi di antisemiti, quelli che lo sono per come dire, così, per ignoranza, quelli che lo sono per invidia, perché alcune cose magari si rendono conto. Per esempio, tanti secoli fa, quando non si poteva accedere alle scuole, agli studi, c'era un popolo che in gran parte, credo 95-96%, sapesse sia leggere che scrivere. Perché se no non poteva pregare, non poteva leggere le Sacre Scritture. Sì, prima c'era il parlato, il raccontato e tutto, ma una volta che furono stampati i libri sacri, si dovevano leggere, si dovevano imparare a memoria, si dovevano fare tante cose. E il popolo ebraico dovette praticamente leggere e quindi anche scrivere, e questo creò tantissima invidia, soprattutto verso coloro che pensarono quasi immediatamente: questo è un popolo che ha venduto la propria anima al diavolo, visto che sanno fare questo anche il più povero in un angoletto del villaggio. Sì,
3: lo Snorra,
4: è questo.
3: Nella letteratura yiddish lo Snorra, il povero. Senti, Anna, avrei voluto parlarne dopo, ma l'hai accennato, a questo punto invece voglio parlarne. Io credo che faccia piacere anche a te, evidentemente. Alan David è anche figlio di, e che figlio, nel senso che di una grande mamma, che è stata Eva Fischer, e di un grande papà, che è stato Alberto Bauman. Questo significa che, spieghiamo perché ovviamente, questo significa che tu nasci e cresci in un contesto culturale elevatissimo, e quindi questo ovviamente ha influenzato la tua formazione, evidente.
4: Certo, al contrario.
3: Senti, non siamo da uno psicanalista, quindi non è il caso di fare psicanalisi, ma traiamo il buono. Sul contro possiamo accennarlo, semmai, ma intanto il con è che a casa tua cioè, la tua casa è stato un cenacolo, veramente.
4: Sono stato molto fortunato, sono stato un ragazzo fortunatissimo.
3: Raccontami un po' questo. Allora, è molto ebraica questa cosa.
4: È molto ebraica. La mia madre viene da una famiglia dell'est, il padre era ungherese, laureatosi come rabbino capo nella Berlino d'inizio secolo scorso, e quindi quando era veramente il fulcro della cultura mitteleuropea, e rabbino capo deportato, fra l'altro. E era tutta una famiglia da parte di mia nonna materna, tutta di rabbini capo, dal Rabbi Löw di Praga, quello del Golem, insomma tutto l'impero austro-ungarico che c'era allora, quindi non c'erano frontiere, è una sorta di, chiamiamola, Unione Europea del XVIII-XIX secolo e i bagliori del XX. E quindi mia madre, che per di più le era stata consentito di studiare l'arte, ed era andata dalla zia paterna che viveva a Lione in Francia nel 1936, Eva era del 1920, quindi calcoliamo veramente un altro momento storico visto con gli occhi di oggi. E quindi in 3 anni fece tutta l'Accademia di Belle Arti e tornò dove i suoi si erano trasferiti, a Belgrado, proprio per il bombardamento inatteso da parte della Germania, e quindi da lì si aprì tutta una storia. Però poi, a guerra finita, quindi tralascio di parlare di lei come portalettere partigiana a Bologna, eccetera, però arrivata a Roma nel 1945, avendo scelto Roma proprio per l'amore per la cultura, fece parte, credo che sia stata anche l'ultima testimone della scuola romana del dopoguerra, quindi tutta quella vita del centro di Roma, che era via Margutta, dove la sera ci si radunava a casa di qualcuno e si incontravano un po' di personalità.
3: Guttuso, De Chirico.
4: Come italiani, sì, Guttuso, De Chirico.
3: Picasso,
4: Chagall, Dalì, e quindi...
3: Non avevi detto niente.
4: No, non erano amici miei. Non erano amici miei, ma sentire...
3: Vabbè, erano amici di mamma.
4: Amico mio, fra gli amici di mia madre, ho visto tanta gente. Fra gli amici più cari di mia madre, ne cito due perché c'ero molto affezionato. Uno si chiama Ennio Morricone.
3: Hai vinto, basta.
4: E l'altro, Franco Ferrarotti, padre della sociologia italiana.
3: Su Ennio Morricone, io m'alzo.
4: Perché?
3: Perché è un mito.
4: Per me. No, è un mito anche per me.
3: Hanno nominato un mito. E
4: come tutta la famiglia.
3: Solo
4: come
3: il nome vengono i brividi.
4: Ascolto
3: le musiche.
4: Assolutamente, anch'io l'ho apprezzato e straintervistato, poverino, perché ogni volta che c'era un'occasione. Molto Ennio?
3: Bravo.
4: Bravo. Ho avuto questa grande fortuna, insomma. Fra l'altro Ennio dedicò, una volta che io gli chiesi: senti Ennio, molti amici di mamma le hanno presentato una mostra, scritto un catalogo, qualche cosa, te invece, guarda, chiamami tra un mese. Io telefonai dopo un mese e lui mi fa: ce l'hai un fax? Ho detto sì, c'ho un fax. Allora
3: c'era il fax,
4: e mi mandò uno spartito musicale con su scritto Aeva Fischer pittore. Cioè, era una composizione musicale che lui dedicò alle opere di Eva. Quando gli chiesi perché pittore e perché uno spartito, le ho detto, mi rispose: guarda, questo è l'unico modo che ho per scrivere.
3: Bellissimo.
4: E pittore perché tua madre ha un tratto forte, maschile, e quindi pittore. Da lì poi nacque un accordo con la signora Patrignani dello Studio Forum, dove registrava Ennio, e lì nacque un CD di 11 brani e, appunto, intitolato Eva Fischer pittore.
3: Bellissimo. L'hai nominato il fax, e per i giovani, se ci ascoltano ventenni in questo momento, sappiate che in un'era precedente esisteva un modo per comunicare che era il fax. No, in tempi di intelligenza artificiale sembra...
4: Sì, trasmettere un foglio prestampato tramite telefono, praticamente tramite un modem particolare, un apparecchio.
3: Primordiale
4: c'era invece del telefax c'era il videofax. che era una cosa che usavano nelle università, specialmente in Francia, che era tutta un'altra cosa, molto vabbè, lasciamo stare.
3: Comunque no, dico anche ai giovani che se abbiamo i telefonini e i computer, che in questo momento, cioè, scusami, ormai da anni ci aiutano, lo dobbiamo anche lì alla tecnologia israeliana, no? Per dire, quindi professore Pentium, Intel e quant'altro, quindi soprattutto ai boicottatori, state attenti con i telefonini, perché roba israeliana pure quella potrebbe farvi nuocere alla salute.
4: O ebraica, tipo il primo portatile praticamente fu un ingegner Böhm a crearlo, quindi figuriamoci.
3: Senti, abbiamo parlato di mamma diffusamente, ma parlerei anche di papà Alberto Bauman.
4: Allora,
3: ti dico anche perché con grande, per quanto mi riguarda, gratitudine. Se questa trasmissione si chiama A proposito di Shalom, nasce qualche anno fa ormai, stiamo invecchiando con questa trasmissione, e proprio perché parlavamo di Shalom, della rivista Shalom, che nasce anche qui in casa Bauman con Lia Levi, con Luciano Tass.
4: Certo.
3: E chi dà il nome Shalom alla rivista?
4: Mia madre.
3: Eva Fischer. E chi chiede costantemente alla comunità ebraica di dotarsi di un organo di informazione e quindi poter poi parlare e sviluppare, per non far raccontare agli altri quello che invece dobbiamo raccontare noi ed è giusto che lo facciamo? Papà.
4: Sì, papà quando partì per come giornalista, premesso che mio padre crebbe culturalmente grazie a una figura che si chiamava Aldo Garosci. Socialdemocratico, credo membro della Costituente, non vorrei sbagliare, ma grandissimo professore universitario, e partì per la Guerra dei Sei Giorni, probabilmente per l'Avanti, per il giornale d'Avanti, perché allora ci fu poi vabbè, Palazzo Barberini, quindi socialdemocratici e socialisti si erano uniti, eccetera.
3: Sì, la sinistra l'ha fatto tutta sta roba.
4: No, partì per la Guerra dei Sei Giorni, rimase un paio di mesi in Israele, fra l'altro poi ho ritrovato tutte le carte, il suo diario di guerra, lo chiamava così, il diario da Israele, tutti gli articoli, perché poi non vennero pubblicati i suoi articoli. Allora, non so se non vennero pubblicati per il fatto che una nuova scissione tra socialisti e socialdemocratici fece sì che gli accordi presi non poterono, diciamo, essere messi in opera, perché forse filo israeliani, quindi, e parliamo del 1967,
3: quando Saragat diceva siamo vicini ai nostri fratelli israeliani,
4: sì, come Presidente della Repubblica, bravissimo, è vero, in diretta televisiva sui due canali.
3: Erano quelle, due canali.
4: In reti unificate trasmise questa diretta sua, il presidente, appunto, i nostri cuori sono vicini ai fratelli israeliani che sono stati attaccati, non soltanto dai paesi confinanti.
3: Alan, questo grande parentesi sui tuoi genitori, io l'ho voluta con grande affetto, ovviamente, per tutto
4: molto
3: quello che ci hanno lasciato come patrimonio, che hanno lasciato a te come figlio, ma è un patrimonio che hanno lasciato un'intera comunità, e non solo alla comunità ebraica, attenzione, perché ovviamente il lavoro di Eva Fischer e Alberto Bauman è a disposizione dell'umanità anche questo. Però vorrei tornare sul tuo di lavoro, e tu hai, tra le altre cose, ti occupi di siti e di informazione e di comunicazione. Quanta è quale la difficoltà attuale a comunicare e a scrivere e a cercare di raccontare e uscire fuori da quel mainstream che è all'ordine del giorno?
4: Allora, io ho iniziato a scrivere nel 1986, mi fu dato uno spazietto minimo presso il quotidiano L'Umanità, organo socialdemocratico, perché era... mi aprirono lì le porte dicendo: ah, se vuoi parlare di Israele e di questioni ebraiche puoi farlo. Fra l'altro c'era un nostro collega e amico che iniziò lui proprio a parlare di questo per la Voce Repubblicana, ed è Maurizio Morinari, con i quali insomma abbiamo cominciato a parlare allora, e ne sono entusiasta. Quindi io ho avuto questo spazio. Questo spazio però poi è andato restringendosi dopo, uscendo dall'umanità, eccetera, diciamo con gli anni a venire. Tant'è vero che mi sono creato alla fine un giornale mio, registrato al tribunale, eccetera, eccetera, che si chiama l'ideale.info, che adesso non esce dal mese di dicembre perché è stato hackerato da un russo. Ed è stato hackerato per due parole: Israele, ebraismo. E i tecnici stanno cercando di identificare esattamente in che punto. Noi vediamo un sito, ah che bello, ah che brutto, ma vediamo la facciata, non vediamo dietro. La parte tecnica è veramente complicata, specialmente quando, insomma, il mio giornale ormai ha parecchi anni e quindi c'è un bel database. Vai a identificare dov'è che sta il Trojan, il pacchetto che sta lì. E quindi questo è da dicembre che non riesco a pubblicare lì, pubblico da altre parti, pubblico su Facebook, eccetera, insomma, i miei sfoghi.
3: Ecco, questo però è una denuncia importante, quello che stai facendo, sì. Perché io veramente vorrei che i nostri ascoltatori, e non solo tra i nostri ascoltatori, c'è anche gente che comunque si occupa di legge, gente che si occupa di sicurezza. Ecco, è bene capire che in questo momento si è sotto attacco non solo fisicamente, ma soprattutto intellettualmente. Nel momento in cui una persona, un giornalista come Alan David Bauman ha una testata registrata e dove scrive e dove fa scrivere, dove permette a giovani di formarsi, dove avvengono una serie di cose di comunicazione fondamentali, ecco, io vorrei che i sindacati dei giornalisti, che l'ordine dei giornalisti, che la Federazione Nazionale Stampa Italiana qui intervenisse, perché qui bisogna intervenire. È inutile che portiamo i pseudo giornalisti di Al Jazeera da Gaza e li citiamo uno a uno come fossero giornalisti, vediamo un giorno poi veramente chi è giornalista e chi non lo è in quel contesto. Ma qua nel frattempo c'è un giornalista che fa una denuncia ben precisa: io da dicembre non riesco a scrivere sul mio sito o a far scrivere sul mio sito perché è stato hackerato.
4: Esatto, è stata giornalistica registrata.
3: Sì, certo, bravo, no, fai benissimo a sottolinearlo, perché questo è un altro aspetto della comunicazione attuale che è fondamentale. Che i siti ce ne stanno una marea.
4: L'anno scorso ha intaccato anche i miei siti. Partendo da lì, per vari scambi interni che ci sono, il sito evafischer.it, il sito albertobauman.it, il sito alandavidbauman.it hanno avuto anche loro problemi di hackeraggio, però in forma oraria. Cioè, nel senso, più che altro un calendario, c'era un giorno tot in cui puff, esplodeva.
3: Orologeria.
4: Sì.
3: Vabbè, questo era un altro elemento. Tu hai fatto le denunce?
4: No.
3: E beh, falle. E beh, noi la stiamo denunciando pubblicamente, sì, a Radio Radicale, e lo facciamo con il grande spirito di Radio Radicale, che è quello che vuol dare voce veramente a chi, come in questo caso Alan, gli è stata soffocata. Quindi ben venga che tu sei qui con noi a parlarne. Però, io ripeto, dovrebbe intervenire chi di dovere, perché le leggi ci sono e la forma di
4: ma devo riuscire a identificare dove sta il baco.
3: Ho capito, ma esiste una polizia postale, sì. Dovrebbe intervenire in questo senso, ha tutte le armi a disposizione per poterlo fare. Tra l'altro, ricordiamo che le forze di sicurezza italiane, la polizia postale, sono tra le più raffinate, le più in gamba in assoluto, e le ringraziamo per il lavoro che fanno costantemente e quotidianamente, perché veramente se in Italia, ringraziando il cielo, non abbiamo tanti problemi come invece nel resto d'Europa o in America, guardate Stati Uniti, Canada, lo dobbiamo proprio alla bravura delle forze di sicurezza, che sono tante e ognuna lavora nel proprio ramo specifico. Quindi Alan, io ti consiglio di fare le denunce assolutamente, sì, dove possiamo stare. Però questo ci fa tornare sul momento attuale, e vorrei appunto con te, in chiusura di questa conversazione, cercare di riassumere un punto fondamentale. Si può essere odiare gli ebrei in vari modi, e quello di non far parlare o di raccontare quello che io prima ho definito erroneamente mainstream è stato un lapsus, ma che fa ridere, perché in realtà di strip ce n'è tanta da parte di chi si prostituisce invece a una comunicazione anti-ebraica, che a me nessuno leva dalla testa che non è spontanea, che è guidata e che c'è qualcosa dietro che muove le fila, perché è troppo organizzata, Alan.
4: Sono d'accordo. No, sono pienamente d'accordo. Come posso dire? Io le mie figlie, il mio nipotino che si chiama Eden, il mio paradiso, che vivono in Israele. Per una loro scelta, le mie figlie, prima una, poi l'altra, sono andate lì. Una ha avuto questo bambino nel dicembre di 2 anni fa e mi mancano tremendamente. Loro dicono: perché non vieni a vivere qua? Io gli dico: anzitutto perché sono orgoglioso, felice di essere italiano, il mio paese, sono affezionato a Roma, sono affezionato al mio rione di Trastevere, mi sento trasteverino nonostante un nome, un cognome così pesanti come il mio, che di trasteverino hanno ben poco. Ma esatto. Quando mio padre andò a scrivermi all'anagrafe mi diceva invece di chiamarmi Alan mi volevano chiamare Alano.

0: sì, anche sì, nelle sì, edicole, ormai. Sabbia.
1: Ma guarda, no, perché ormai le edicole hanno.
2: Tu hai citato, ecco, hai citato una cosa.
1: Perché purtroppo ne esistono così poche,
2: allora,
1: le edicole.
2: Da questa trasmissione in particolare,
1: scusa.
2: Io, no, no, non ti devi scusare, anzi, mi hai fatto l'assist. Andiamo a spendere nelle librerie, soprattutto in quelle piccole indipendenti, alla Kiryat Sefer, che è l'unica libreria ebraica d'Italia, ma andiamo anche nelle edicole, perché sono un altro faro,
1: sì,
2: di legalità,
1: tutte.
2: E sono un altro faro, un'altra luce di cultura, di idee. Non facciamole chiudere, mi raccomando, io vedo delle, veramente a me si stringe il cuore, Alan, quando passo davanti a un'edicola chiusa. Perché significa che in quel momento l'informazione sta morendo e sta sparendo, non ci cibiamo invece dell'informazione dei siti dove a volte spesso non sappiamo nemmeno l'origine, da dove vengono, chi sono e chi c'è dietro, e Alan l'ha spiegato perfettamente prima, perché dietro dei siti di facciata c'è un mondo che è veramente brutto, è un mondo veramente pericoloso. Fidiamoci delle testate invece giornalistiche, fidiamoci dei media accreditati e fidiamoci appunto delle librerie e delle edicole. Quindi benvenga, troveremo in libreria il tuo libro.
1: Ti ringrazio, non voglio rubarti il tempo finale, ma avrei due cosette da
2: veloce
1: dire.
2: 30 secondi.
1: Allora, primo, su dboy.it si può prenotare con Domenica Acuta, e le prime 100 copie saranno con copertina rigida . E saranno numerate, mi fa piacere.
2: Vabbè, una la
1: sono,
2: voglio,
1: sono ancora
2: una,
1: per,
2: una la prenoto,
1: sicuro. sono ancora per lo stampato, io, ecco, sotto un certo aspetto. Seconda cosa, grazie a Radio Radicale, perché io sono un vecchio radicale.
2: Bravo.
1: Anni 70.
2: Ma perché vecchio?
1: Vecchio perché
2: d'età. Ma nuovo come tesserato?
1: Nuovissimo,
2: allora,
1: sempre
2: Alan, rinnova la tessera, cara Irene Testa, la nostra tesoriera, sappi che riceverai l'iscrizione di nuovo di Alan David Bauman. Alan, grazie di cuore.
1: Te, grazie a voi tutti, grazie alla radio.
2: E tra l'altro andiamo di venerdì in serata, quindi Shabbat Shalom
1: anche a te, anche
2: un tutti. Grande abbraccio a tutti e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
3: Così, a proposito di Shalom, si chiudeva così, a proposito di Shalom, curata e condotta, come sempre, da Ruben Della Rocca. Noi, come sempre, andiamo a vedere le prime pagine di questo sabato 4 luglio. Io vi ricordo, anche qui come sempre, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35, curata da Marco Taradash. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura con la guerra, acquisizioni giù del 27%, ma il secondo semestre sarà sprint. La guerra USA-Iran frena il mercato italiano delle fusioni e acquisizioni, secondo l'analisi di KPMG. Nella prima parte dell'anno scendono numero dei deal e valore delle operazioni, 637 transazioni, meno 14%, per un controvalore di oltre 22 miliardi di euro, meno 27%. Da segnalare però una ripresa sostenuta nell'ultimo mese in un contesto di mercati borsistici che continuano a segnalare nuovi massimi. La maggior fiducia è evidenziata da un valore delle transazioni attese per 60 miliardi nel secondo semestre. 8 le operazioni che hanno superato il miliardo di euro, in particolare il perfezionamento dell'acquisizione da parte di Socar di Italiana Petroli per un controvalore di 3 miliardi di euro. Ce ne parla Carlo Festa. Nel taglio centrale c'è una foto: Khamenei, ai funerali sono previsti 20 milioni di iraniani. Borse europee ancora sui massimi, Piazza Affari in rialzo dello 0,75%, così per quanto riguarda i mercati azionari. E per il risico bancario, Il Sole 24 Ore ci ricorda Unicredit che chiude su Commerce, offerta a premio grazie al rialzo del titolo, ce ne parla Luca Davi. E poi la ZES, 9,3 miliardi di progetti al sud, il centro-nord attende l'estensione. Di spalla il Papa Trump. Il messaggio per il 4 luglio: gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti. E poi negli USA, ancora per quanto riguarda il 4 luglio, negli USA clima divisivo che umilia il 4 luglio, ce ne parla Gregory Aleggi. E così la prima pagina sostanzialmente del Sole 24 Ore. Vediamo il Foglio, nel taglio alto un articolo di Paola, firmato da Paola Peduzzi:

0: Il gigantismo trampiano ha sventrato il 4 luglio del 250° anno, svelando un paese ristretto. Buon compleanno America, ci manchi. E scrive, io vado un po' a saltelli per l'articolo, scrive Paola Peduzzi. Donald Trump ha trasformato il 250° compleanno dell'America in una celebrazione personale, piazzando il suo nome ovunque. E quando un giudice dice che non può intestarsi tutti i palazzi di Washington, ci mette il suo volto accigliato e minaccioso, inamovibile e infilandosi brutale nei preparativi che vanno avanti da 8 anni e che sono stati pianificati da una commissione bipartisan del Congresso che si chiama America 250, imponendo una sua nuova organizzazione, Freedom 250, su cui sono stati dirottati i fondi inizialmente previsti per la commissione del Congresso. Così ora Freedom 250 è ovunque, anche sui bicchieri di plastica a Villa Taverna. Vediamo ancora in ogni intervento c'è l'opacità che caratterizza questa presidenza, così non si sa più chi paga la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca o il rifacimento del giardino deturpato dalla gara di lotta ospitata per il compleanno, quello vero, del presidente, probabilmente i contribuenti. E ancora scrive, ed è così che l'America Great, l'America Grande, appare invece ristretta, soprattutto se a guardare siamo noi, gli europei, il resto del mondo, il paese in cui si rifugiavano i popoli che scappavano dai totalitarismi, dalla repressione e dai regimi, ora si è fatto muro, respinge e non accoglie. Il paese che proiettava la sua potenza nel mondo, puntellando il proprio ruolo di guida con la sua generosità. La NATO, per dire, è attrazione americana perché l'America aveva i mezzi per sostentarla, ma soprattutto perché voleva averne il comando, nella consapevolezza che una superpotenza non è super se non ha alleati militarmente validi nel mondo. Ora tratta tutti i suoi ex amici come degli ingrati. Il paese che aveva fatto della solidarietà umanitaria il suo metodo per equilibrare il suo potere ha dismesso la più grande agenzia di aiuti del mondo, USAID, che come ha ricordato Samantha Power, che l'agenzia la guidava, salvava più di 3 milioni di vite l'anno con un costo di meno di $10 al mese per americano. Secondo uno studio della Boston University, in quest'anno sono morte 781.000 persone che potevano essere salvate da USAID, tra cui 518.000 bambini. L'America che non è rifugio, che non è generosa, che non è solidale, è un'America ristretta, grande soltanto nel dispendioso e inutile gigantismo trampiano. Buon compleanno America, ci manchi, così Paola Peduzzi. Ipocrisie sull'autonomia da Trump, lo strabismo del governo che fa cambiare le regole in Unione Europea per spendere di più sulla difesa e poi si tira indietro. Vediamo l'inizio del pezzo di Capone. L'Italia ha indicato in Europa la strada, diceva Giorgia Meloni trionfante a inizio giugno, dopo che la Commissione Europea aveva accolto le sue richieste di usare la flessibilità anche per l'energia oltre che per la difesa. Ma ora il governo quella strada non intende più percorrerla. E ancora Meloni elettorale, deponete le armi, è Caruso che scrive questo articolo. Deponete le armi, Meloni rispetterà gli impegni, NATO si presenterà al vertice di Ankara con il 2,8% di spesa militare, ma non ha intenzione di aderire al SAFE, i prestiti europei per la difesa, non ha intenzione di attivare la NEC, la clausola di salvaguardia, perché gli italiani non capirebbero e così si perdono le elezioni. Così in tema Cerasa, il direttore, sempre nell'ambito delle ipocrisie sull'autonomia da Trump, scrive il suo articolo: la demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Il prossimo importante vertice, scrive Cerasa, della NATO ad Ankara, è destinato a far notizia in Italia per via di un inevitabile incrocio forzato che spingerà nella stessa stanza Donald Trump e Giorgia Meloni, dopo la scazzottata di qualche giorno fa. Molti osservatori dedicheranno attenzione allo stato dei rapporti tra il presidente americano e la presidente del Consiglio italiano e cercheranno di capire se l'agenda delle scintille prevarrà sulla politica della distensione. Il dato paradossale del vertice di Ankara, almeno per l'Italia, è che la capacità del nostro paese di emanciparsi con forza dal trumpismo non passa dalla demolizione dell'agenda trumpiana, ma passa dalla capacità di prenderla maledettamente sul serio. L'Italia, come il resto d'Europa, considera giustamente una sciagura la possibilità che gli Stati Uniti possano indebolire l'alleanza atlantica. 5 mesi fa Trump ha minacciato di invadere un territorio che fa parte di un paese della NATO, la Groenlandia, e d'altro canto considera una sciagura anche la possibilità che gli Stati Uniti spostino nell'ambito del quadro politico e militare della NATO il proprio ombrello lontano dall'Europa centrale, mettendo in atto la strategia del burden sharing, ovvero più responsabilità europea nella difesa del continente. Si parla ancora, parola di Mussolini, vannacce una primavera di freschezza, Meloni non è Badoglio ma è cambiata, è un'intervista di Salvatore Merlo a Caio Giulio Cesare Mussolini, un pronipote del più conosciuto, insomma, Benito Mussolini. Ambientalisti in aria, dal freddo ci si può proteggere, ma dal caldo no, la deriva eco-religiosa, anticondizionatori, questo è il titolo di un pezzo di Luciano Capone. Poi prigioni di libri neri, cosa si può leggere in cella se si è un prigioniero di guerra ucraino, titoli storia e propaganda, anche qui ne vediamo l'inizio, è un pezzo di Nicole Flammini che scrive: il tempo in prigionia non finisce mai, gli ucraini nei campi di detenzione russi raccontano che è scandito dal vuoto, dalle urla, dalle sevizie delle guardie che entrano in cella gridando, ordinando, malmenando. Alcuni campi sono più feroci di altri, come quello di Tangarog nella regione di Rostov, Taganrog, sono stati deportati almeno 500 ucraini. Chi è sopravvissuto ha raccontato che all'arrivo era stato sottoposto al rito dell'invito. Passare attraverso un corridoio ai cui lati sono disposti circa 70 soldati russi armati di mazze di vario materiale, pronti a colpire gli ucraini costretti a camminare per quel tunnel disumano. Chi cade a terra è finito, perduto, rischia di non rialzarsi più. E poi Flammini prosegue. Nel taglio basso, a parte il pezzo di Giuliano Ferrara, matto di Dio, coraggio Benigni per portare San Francesco in TV, non cedere al santino ecologista e pauperista. Ma poi si parla di Gratteri, lo fa Antonucci, Gratteri colpisce ancora, 102 assolti su 181 imputati, i numeri impietosi dell'ennesimo processo flop del magistrato. Si è concluso con 102 assolti su 181 imputati il processo a Vibo Valencia, scaturito dalle maxi operazioni anti-ndrangheta maestrale Olimpo e Imperium, avviate nel 2023 dall'allora capo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri. Praticamente il 56% degli imputati, più uno su due, è risultato innocente. Così comincia Antonucci su questa pagina di giustizia. Giudicatela voi che tipo di pagina può essere. Il riformista campo europeista Pina Picerno, c'è una foto dell'eurodeputata, mette in pista la nuova opzione riformista su Ucraina e difesa, si definisce l'Europa del futuro, oltre 30 morti a Kiev, NATO in arrivo 70 miliardi di euro. L'editoriale è affidato al direttore Claudio Velardi, la vigilanza Rai, un relitto da smantellare. Io ve ne leggo l'inizio e poi la conclusione. L'altro ieri la commissione di vigilanza Rai si è dimessa in blocco, prima tutta l'opposizione con la presidenza in testa, poi per ripicca la maggioranza. Epilogo riepilogo di 2 anni di paralisi, un organismo incapace perfino di ratificare un presidente già designato, si è dichiarato morto da solo. Diciamo allora una cosa né di sinistra né di destra, ma di buon senso: nessuno cerchi di rianimarlo. La vigilanza è un'aberrazione istituzionale che da quando esiste ha fallito ogni obiettivo ed è oggi il principale ostacolo a qualsiasi riforma della TV pubblica. Va abolita senza rimpianti. Nella forma attuale la Commissione nacque nel 1975 con la riforma della RAI e con un intento nobile: sottrarre il monopolio TV al governo, all'epoca egemonizzato dalla DC, affidandolo al Parlamento in nome del pluralismo. Risultato: l'istituzionalizzazione della lottizzazione. Da casa degli italiani che era, la RAI si trasformò in un attimo nel condominio dei partiti: RAI 1 alla DC, RAI 2 al PSI, poi RAI 3 al PC. E la commissione parlamentare diventò un SUC dove capigruppo e peones da allora si accapigliano per piazzare direttori e capi redattori, spacciando la spartizione per garanzia democratica. E conclude Belardi: cacciare i partiti dalla RAI non è solo decenza estetica, è l'unica via per salvare quella che viene definita pomposamente la più grande azienda culturale del paese. Non è affatto così, ma quanto ci piace ripeterlo, prima che muoia definitivamente di asfissia burocratica e partitica. Post scriptum. A proposito, vale la pena spendere ancora una parola per i populisti fintamente incazzati alla Di Battista. La sua associazione ha appena chiuso la raccolta firme per abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Sul merito avete ragione, e lo diciamo senza fatica: noi del Riformista, da liberali, di finanziamenti pubblici non ne percepiamo e non ne abbiamo mai chiesti. Ma perché tanta furia contro qualche milione di contributi all'editoria e tanto silenzio sul carrozzone miliardario su cui i partiti si scannano in vigilanza? Se vi indigna il denaro pubblico usato per addomesticare l'informazione, la RAI lottizzata dovrebbe togliervi il sonno. Coraggio, la prossima raccolta di firme fatela per abolire la vigilanza, per una volta potremmo combattere insieme per una buona causa. Così Claudio Velardi, Il Secolo d'Italia, e noi paghiamo, conto da 250 milioni per i disastri di Conte, Arcuri sulle mascherine, il governo argina i danni. E questo argomento lo ritroviamo anche su Il Giornale: il Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni. Ce ne parla Tommaso Cerno nel suo editoriale, il direttore, il giochetto di Giuseppe Conte. Così inizia Tommaso Cerno: il travaglio di Conte, ancora dopo le bufole su Minetti e Putin, Il Fatto spara ancora. Per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro, il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto lo sconto di 150 milioni. E ancora altro editoriale sul Libero, firmato dal direttore sul tema, e La Verità invece titola: la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo ancora alle 7.35 Stampa e Regime, come sempre il sabato, curata da Marco Taradac. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto dei programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo tornando al 1997, era il 17 novembre e Marco Pannella viene audito dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Commissione di Vigilanza RAI. Ascolteremo gli interventi di Francesco Storace di Alleanza Nazionale, che era il presidente, Antonio Falomi del PDS, Paolo Romani di Forza Italia, Mario Landolfi di AN, Mauro Paissan dei Verdi, Agazio Loiero del CCD, Stefano Semenzato dei Verdi e Massimo Baldini di Forza Italia. Poi andremo a Milano al 2 luglio quando si è svolto un evento dal titolo Milano Eco Digital, giovani, innovazione e start-up per costruire il futuro dei territori, delle imprese e delle istituzioni, a cui hanno partecipato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, Ottavo Maria Campigli, Equity Partner and Founder Executive, Emanuel Conte, che è l'assessore al bilancio, demanio e piano straordinario di casa del Comune di Milano, Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert, Marco Armoni, direttore del Centro Italiano di Emulazione di Quantistica, Manuel Urzì, CEO del startup e del direttivo di Eco Digital, Cosmano Lombardo, founder and CEO Search on Media Group, Aurora Caporossi, founder and CEO Comestai, Luca Lagona, co-founder Clinica Digitale, Matteo Milione, co-founder dei Youth Quake, Vincenzo Rana del Politecnico di Milano, Silvia Cariolo di iBago, Ivan Gritskiv, CEO and founder Baco Lab, Daniela Giustino del Business Development Mai Tai SRL e Leonora Massaretti, titolare dell'agriturismo Clelia. Poi parleremo del Censis, che ha organizzato a Roma, sempre il 2 luglio, un incontro dal tema Invecchiare nell'Italia della longevità. Sono intervenuti il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, Chiara Ryan, che è ricercatrice dell'area consumi, mercati e welfare del Censis, Elsa Fornero, economista, già ministra del lavoro e delle politiche sociali, Emanuela Notari, esperta di longevity planning, Vincenzo Paglia, arcivescovo e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, e Alessandro Rosina, che è ordinario di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Poi andremo ad ascoltare un'intervista di Lanfranco Palazzoro con il professor Luigi Sciaurro. Il tema è l'amnistia, la circolare di Togliatti del 2 luglio del 1946. Alle 6.30 Cristiana Pugliese ci leggerà le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola, poi un approfondimento sul 7 ottobre a cura di Ruben Della Rocca e alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Ci porterà alle 7.10 a Spazio Transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza e alle 7.35 stampa e regime a cura di Marco Taradas. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare dal nostro archivio un documento del 17 novembre del 1997, siamo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, audizione di Marco Pannella. Buon ascolto.
1: Al di là di qualche breve cenno, le notiziarie televisive alle iniziative più clamorose sui temi della droga, del finanziamento pubblico dei partiti, la riforma elettorale, nessun talk show o trasmissione di approfondimento ha mai dedicato, particolarmente nei momenti in cui era necessario farlo, un qualche spazio. Si tratta di temi di interesse generale che non possono essere marginalizzati solo perché a proporli sono movimenti o forze fuori dagli attuali schieramenti politici. Continua il senatore Falomi, l'agenda dell'informazione non può essere costruita soltanto sulle esigenze e sugli interessi dei più forti, siano essi di maggioranza o di opposizione. Per queste ragioni ti chiedo di riunire l'ufficio di presidenza della Commissione per valutare la proposta da avanzare alla RAI di una o più trasmissioni dei più popolari programmi di approfondimento giornalistico dedicate ai temi sopra ricordati. Io nei giorni scorsi, lo dico per informativa ai membri della Commissione, mi sono sentito ovviamente anche col Vicepresidente Paissan e con alcuni di voi nelle urgenze della campagna elettorale. Ho ricevuto, onorevole Pannella, non ricordo se precedentemente o successivamente alla richiesta di Falomi, al quale ho consegnato, in linea con i nostri indirizzi, l'ultimo dato trimestrale che riguardava la lista Pannella, che è ancora chiamata lista Pannella Sgarbi, secondo Osservatore di Pavia. Perché Pannella chiedeva un'iniziativa contro, denunciava l'ostracismo pluriennale degli organi di informazione. Io ho consegnato a Pannella i dati trimestrali relativi ad agosto-ottobre 97 e li ho giudicati in maniera pesante dal punto di vista personale, definendoli vergognosi, e ho ricordato all'onorevole Pannella quello che prevede la legge su per quanto riguarda questo tipo di violazioni agli indirizzi sul pluralismo. Io prego gli uffici di consegnare ai membri dell'ufficio di presidenza i dati che ho consegnato all'onorevole Pannella, facciamo delle fotocopie, e ricordo che la nostra commissione ha deliberato il 13 febbraio 97 in ottemperanza della legge 103, tra gli indirizzi sul pluralismo di cui fu relatore l'onorevole Paissan e approvati all'unanimità, che il servizio pubblico è tenuto a rappresentare con equilibrio le posizioni della maggioranza e delle opposizioni, delle coalizioni e delle diverse forze politiche. Si va più avanti sulla utilità così definita dei dati dell'osservatore di Pavia e si dice che qualora da queste rilevazioni emergessero costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative in un lasso temporale significativo, per esempio 3 mesi, la RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa, cioè c'è un adempimento già previsto negli indirizzi da parte della direzione generale della RAI, sul quale però non abbiamo notizia, perché quei dati che sulla cifra zero sono abbastanza indicativi. All'onorevole Pannella ho consegnato per sua memoria quello che prevede la legge 249-97 per quel che concerne le violazioni dei nostri indirizzi, segnatamente all'articolo 1, comma C, articolo 1 lettera C, commi 10 e 25, di cui alla nota polemica. Il nostro regolamento potrebbe prevedere alcune iniziative, ad esempio l'articolo 14 sui poteri di direttiva. Leggo il comma 1, la Commissione, acquisiti i dati e le informazioni necessari, esercita con le modalità previste al presente regolamento i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando quando occorra risoluzioni contenenti le direttive per la società concessionaria. All'articolo 17 si fa riferimento all'attività conoscitiva e anche di indagine. All'articolo 18 i membri della Commissione possono far pervenire al Presidente richieste e proposte in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi. Si può procedere ad audizioni, tutte le cose che ben sappiamo, che era mio dovere, ritengo, ricordare. Prima di dare la parola ai colleghi per eventuali proposte, io vorrei che l'onorevole Pannella facesse le comunicazioni che intende rendere alla Commissione di Vigilanza.
2: Giallo. Presidente, potrei sapere, userò un minuto di meno di quello che mi dirà. Ma potrei sapere del tempo massimo che loro credono di potermi consentire, perché vorrei fornire in questo momento alla Commissione alcuni dati che sono quelli non inclusi nella documentazione molto copiosa che noi siamo pronti a darvi, e questo richiederebbe per un minimo appunto una esposizione e non citazioni solo.
1: I colleghi mi permetteranno la battuta, non siamo alla RAI, Pannella può parlare.
2: No, le pregherei davvero, Presidente, di assegnarmi il tempo.
1: 10 minuti, va bene?
2: Se fosse possibile anche per i signori membri della Commissione andare ai 15, sarei molto grato.
1: D'accordo, comunque. Beh, quello che ha bisogno.
2: Dalle 10 alle 12.
1: In un'audizione informale non ci sono particolari procedure.
2: Certo, ma a maggior ragione in questo caso vale l'autogoverno e l'autocontrollo. Dunque, io fornirò a loro, e credo con molta ampiezza poi, ove mi venisse richiesto individualmente o dalla Commissione, una copiosa anche documentazione che sarà solo eventualmente molto stringata ed avara nell'interpretazione dei dati, cioè richiederà probabilmente un tempo, una fatica di lettura, ma un po' come facciamo, come fa il centro d'ascolto rispetto a Pavia, noi normalmente forniamo moltissimi dati e siamo molto avari nella manipolazione, dico in termini tecnici, nella interpretazione della manipolazione dei dati. La darò, riguarderà in particolare i contenitori politici negli ultimi 3 anni, poi possiamo invece spaziare anche prima, e i telegiornali, i contenitori politici di tutto il sistema audiovisivo, i contenitori politici della Rai TV e lo stesso per i telegiornali, con qualche accenno che ci sembra essenziale, che potrebbe, a mio avviso, a nostro avviso, dimostrare che non è lo zero matematico, che realmente difficilmente nella vita si realizza, perché dovrebbe essere una stazione, lo zero matematico che abbiamo su molte di queste voci. Il Presidente ha avuto la cortesia e la bontà di segnalarmi che questo zero matematico, aritmetico, proprio 0,0, si ritrovava nelle valutazioni di Pavia, cioè nelle informazioni, ma cosa più importante è che noi siamo colpiti dallo, non dallo zero, ma dallo 0,3 e dal 3, perché molto spesso la citazione, lo spazio, anziché essere informativo, è spazio di attacco, è spazio di, che colpisce l'immagine e non informa.
3: Sì, scusi Pannella, sì. Però per chiarezza, perché altrimenti i colleghi non riesco a far comprendere qual è il mio intendimento. Quando io le ho dato le percentuali relative allo zero, perché molto spesso in commissione si discute, anche legittimamente, su chi va di più e chi va di meno. In questo caso ho fornito il dato di chi va, non va mai. Ecco,
2: sì, ma no, certo, però mi pareva non del tutto inutile sottolineare che in alcuni casi noi preferiamo lo zero, allo 0,1 relativo, perché diventa, diciamo, un elemento di distruzione attiva dell'immagine, non solo di annientamento diretto. Ma ciò detto, richiamo semplicemente questo. Altra cosa, noi abbiamo usato la locuzione Partito Pannella, nel quale abbiamo unificato non solo il nostro movimento, ma anche quei comitati dei referendum, che come noto includono anche persone che non appartengono al nostro movimento, come risulta da presenze nelle televisioni sui dibattiti referendari di persone sulla caccia, sulla stampa, sulle altre cose che abbiamo mandato in televisione, che fanno parte di altre formazioni politiche o indipendenti. Quindi anche per dire che sotto la voce Partito Pannella in realtà abbiamo cooptato anche presenze che sul piano della collocazione politica non sono della nostra area, ma erano coinvolti nel referendum. Comunque do questo semplicemente dato sui contenitori. Su 64.767 interventi politici, le presenze del Partito Pannella, cioè Comitato Referendum, Movimento, sono di 293. Ripeto, dal 1 gennaio 95 al 21/10/97, quindi include tutti i periodi referendari, sia delle raccolte di firme, sia della Corte Costituzionale, sia della tenuta dei referendum. Sono 64.767 e 293, quindi 0,45 per quel che riguarda più direttamente me, 0,20, ma queste presenze sono molto spesso il fantasma, la distribuzione del denaro, ecco, sono presenze di cronaca, non sono presenze di dibattito politico. Poi abbiamo 293 presenze su 21.520 su tutte le trasmissioni, escluse le tribune elettorali e referendarie, dunque prima nelle 64.000 erano incluse, qui sono escluse. E nei soggetti dei 64.000 abbiamo incluso, diciamo, come dire, il ceto dirigente politico, anche sindacalisti, rappresentanti di associazioni, e qui invece ceto politico in senso più ristretto. Infine 15 presenze, sempre in questo periodo, quindi tutto il 95, tutto il 96, gran parte del 97, 15 presenze di Partito Pannella su 2.471 nelle maggiori trasmissioni di approfondimento politico, cioè quelle che praticamente hanno una loro audience.
4: Poi, sul 97.
2: Sì, solo sul 97 andiamo peggio, perché abbiamo su circa 9.000 presenze, ne abbiamo 22 o 33 in senso allargato, ma comunque questi sono dati che loro avranno, 28.975, 22 pari allo 7 per 1000, non più per 100, e su chiedo scusa, ecco, limitato a Il Fatto, Porta a Porta, Pinocchio, Moby Dick, Maurizio Costanzo, Speciale TG, Mix e TG2 Dossier 98, sono presenze zero su 836 nell'ultimo periodo. Sì, ma queste gliele lasciamo al Presidente. Poi, se vogliamo circoscrivere le trasmissioni RAI e non quelle dell'intero sistema audiovisivo, abbiamo, e lo daremo anche, questi dati, RAI 1 su 776, 2, quindi pari allo 0,26, RAI 2 su 722, 2 allo 0,27, sì, sempre quello nel periodo finale, 10 mesi, RAI 3 su 408, lo 0,49, su TG1 approfondimenti, su 292, 0, su TG2 approfondimenti, su 141, 2, pari all'1, siamo arrivati al 41, al 3 su 567, l'1,25, in totale lo 0,51. Ma potrei continuare con altre cose in cui l'esito è 0,60 e 0,90, ma vorrei subito invece adesso recuperare il tempo per dare alcune cose che ci preoccupano molto, molto di più, cioè in fondo questi dati relativi alla lista Pannella, io rivendico che è stata un'iniziativa di Pavia, e in qualche misura, come ha detto, del Presidente, di avere parlato di questa fase, diciamo, preelettorale di questi tre mesi. Noi non abbiamo firmato minimamente l'attenzione, non abbiamo enucleato questi dati su questo proprio perché volevamo sottrarci al rischio che i riflettori si accendessero, diciamo, sul presente immediato, mentre a noi quello che interessa è la durata, la continuità e poi l'aggravarsi. Quindi noi non abbiamo minimamente richiesto nulla relativamente, né in modo diretto né in modo indiretto. Cioè, non fornendo dati specifici di questo periodo, ovviamente nemmeno in modo indiretto abbiamo richiamato l'attenzione sulle situazioni di sofferenza, un po' a nostro avviso, della legalità, oltre che nostra, no, della informazione italiana. Ma quello che vorrei dirle, Presidente di Commissione, è che qui mi sembra che se noi partiamo dalla situazione, diciamo, trentennale e triennale della lista Pannella, noi ci troviamo praticamente dinanzi al topo morto della prima pagina della peste di Camus. Cioè, di per sé questo è una cosa che potrebbe essere, non ci spaventa tanto, ma vi sono delle cose sulle quali noi vorrei subito richiamare un'attenzione, un'altra cosa. Beh, insomma, noi abbiamo fatto degli scioperi della sete, non siamo riusciti a far sapere perché. Uno di quelli che colpì particolarmente l'opinione pubblica, perché? Perché per la prima volta, dopo 15 anni che praticavo lo sciopero della sete, per la prima volta si è data la notizia del mio sciopero della sete facendo vedere il mio volto dello sciopero della sete. Io posso documentare di aver avuto veramente diagnosi le più allarmanti, parlo di 11 anni fa, di un collegio medico, voi sapete che io uso le strutture pubbliche ospedaliere, non tanto per, no, che sia chiaro che non vado nelle mie cliniche, insomma, i sospetti eccetera, che cambiano sempre, in cui si parlava di un rischio di decesso a poco. Ebbene, io ricordo che venne data la notizia, era un giorno di agosto, con una mia foto di 6 mesi precedenti, nei quali avevo 5 pappagorgi, un aspetto florido, e se uno dovesse fare, come è stato fatto per Mannoni, guardando anche il tono dell'annunciatore, Memmetto ci diceva, in cui ce l'abbiamo, che i medici dicevano questo, c'era un sorriso quasi di sufficienza del presentatore. Però è un fatto, mi sento di provarlo, e che solo dopo 15 anni che ho praticato scioperi della sete, io che facevo conferenze stampa sono stato dato con il mio volto dello sciopero della sete e non con un volto precedente. Ma l'ultima volta, come sarà facilmente documentabile, io e i miei compagni facemmo sciopero della sete e poi la manifestazione del nudo al Teatro Flaiano con un obiettivo, era di denunciare la censura in atto contro il Parlamento italiano nella fattispecie. il mio sciopero della sete, perché 502 parlamentari, che erano la maggioranza assoluta del Parlamento, da Cesare Salvi a Bossi, Berlusconi, 502, avevano denunciato al Presidente della Repubblica, cito, perché è un articolo del codice penale, attentato ai diritti civili e politici del cittadino gravemente in corso, a carico della campagna referendaria della quale nel testo veniva detto sulla quale la stragrande maggioranza di noi è contraria. Ora devo dire una pagina di straordinaria nobiltà, io che non sono particolarmente attento agli elogi, credo onestamente, lo dissi allora, che nessun Parlamento, a mia conoscenza, anche soprattutto occidentale, si poteva immaginare questo, che 500 parlamentari nella Repubblica si rivolgessero pubblicamente al Capo dello Stato parlando di attentato ai diritti civili e politici e in carenza, perché questo è il dato costante, è in carenza dell'ordine giudiziario, si rivolgono appunto a questo. Bene, questa notizia, malgrado il mio sciopero della sete, non è mai stata data. Nello stesso periodo, 64 parlamentari della Repubblica, molti di Rifondazione di N, quelli che nei loro geni, perciò parlo di giornalismo, no? L'uomo che morde il cane, non hanno sicuramente la non violenza gandhiana e la pratica del digiuno, digiunarono per invitare i loro colleghi Stanzani ed altri, dicendo di essere d'accordo nel merito e quindi pregandoli dopo 40, l'uno avendo 75 anni, pregandoli di cessare e dicendo ci sostituiamo voi. E lì la sostituzione c'è stata. Anche questa è una pagina di straordinaria nobiltà. È stata censurata, malgrado che noi su questo abbiamo fatto uno sciopero dicendo ogni giorno che noi scioperavamo perché doveva esserci un dibattito, una cosa su questa cosa straordinaria. Ecco perché dico il topo di Camilleri. Vi sono state prese di posizione costanti di forze politiche e leader politici sulle censure e l'ostracismo nei nostri confronti in realtà. Ebbene, in quel momento sono divenuti come dei radicali. Cioè in quel momento la censura nei confronti delle istituzioni gioca anche nei confronti di coloro che vengono normalmente considerati come i maître, non a pensée, a dominé del sistema audiovisivo. Ecco, perciò dico, è un annuncio, stiamo attenti. C'è un'altra considerazione, vedete, puramente semiologica. Noi siamo l'unico paese nei quali sono scomparsi i dibattiti politici di faccia a faccia. Cioè, siamo l'unico paese nel quale abbiamo un giornalista, come ieri notte, ed una corte di politici attorno, in cui il centro è quello, in cui gli interventi dei politici sono per forza sminuzzati. Nelle formule più vicine alle nostre, non so, Antenne 2 e via dicendo, abbiamo 4 giornalisti, 5 eccentrici, anche la situazione scenica vede il politico. Noi, non so se vi siete resi conto, per esempio Bertinotti, per poter dire quello che diceva 5 anni fa, in un dibattito, nel quale c'erano anche i 30 minuti, adesso deve andare 4 volte, 5 volte, perché la formula sempre di più, vedete, insomma, ancora ieri sera io mi colpiva, voi vedete al centro il giornalista che distribuisce infatti la parola, interrompe, chiama all'esterno, fa venire la ballerina o l'altro, e non esiste più, sta scomparendo la durata, che è la forma della cosa, della presenza. Ecco, quindi nello studio di questo topo morto, di questo genocidio culturale, perché uso una parola che detesto usare, ma appartiene, diciamo, a una scuola semantica che non è la mia. Però, se voi pensate che mai muore, ci sono le commemorazioni di Pasolini. Ora il rapporto di Pasolini con noi nella commemorazione credo che sia tanto ignoto quanto incredibile. Proprio nel 65 lui scrive che se tornando a casa non trova, lo scrive sul Tempo, davvero non trovasse più Agenzia Radicale, perderebbe una delle ultime ragioni per rientrare in Italia. 36 ore prima della sua morte, per me ne do un'interpretazione, un Golgota che lui aveva percorso e prefigurato, come dice Naldini e non gli altri, lui ci manda questo testamento in cui dice delle cose inaudite, incredibili. Nel mio sciopero della fame del 74, lui occupa le prime pagine del Corriere della Sera fino a rischiare di rompere con Michele Tito, perché in effetti voleva scrivere tutti i giorni per propagandarne i motivi, e lui parla del processo perché viene censurato un mio articolo sul processo e dice lo riscrivo per dimostrarvi che. Quindi il rapporto con Pasolini fino alle ultime ore prima della morte, c'è un articolo di 6 mesi prima, Pannella sa quanto io lo ami e via dicendo. E mi è stato fatto notare dai passinologi, io non ne sono uno, che non ha mai usato questa espressione rispetto, ecco, dell'amore appena nella vita poi. Bene, io non sono mai stato invitato nemmeno a dire una parola e viene totalmente censurata. È successo la stessa cosa per Sciascia, cosa più grave accade completamente con Tortora, in cui si va a riesumare la presenza di familiari che per motivi di età o altri motivi, in tutta la battaglia Tortora non comparvero mai, se non qualche volta chiedendosi altri il perché dell'assenza. Ebbene, mai siamo stati chiamati sulla vicenda Tortora, credo che ne siamo più di Tortora forse gli autori. Lo stesso è accaduto per il caso Braibanti. Sono dovuto entrare con una telefonata che è passata, ma ne eravamo stati assolutamente, l'unica mia condanna che avevo sul mio codice penale era relativa ad un'informazione di un magistrato sul caso Braibanti, però noi facemmo togliere dai codici italiani, la Corte Costituzionale attivata da noi, il reato di plagio, sono state cose storiche. Lubrano fa una trasmissione sulla Guardia di Finanza. Noi abbiamo raccolto 700.000 firme per la smilitarizzazione, depositate già in Cassazione, in corso, non ne siamo ancora. Il buon Lubrano non nomina nemmeno, non intervista uno dei 700.000, non uno di noi. Però, come vedete, a me quello che preoccupa è che sono dei meccanismi che ormai, cioè il topo non è più importante, il topo può, ormai è morto. Ormai io ho avuto avanti ieri sera, noi siamo dei dissidenti, avanti ieri sera ancora avevo qualcuno che con le lacrime agli occhi diceva sono venuto con tutta la famiglia, eccetera, per carità, smetta, eccetera, e poi metto onore e mi dica chi devo votare. E questo l'ho riferito avanti ieri, non sono scandalizzato, sull'unità ho scritto 8 giorni che prevedevo l'1,8%, l'ho scritto, in genere ci conviene alzare un po', no, tatticamente per non scoraggiare i militanti, non so se ho avuto l'1,7%, no. È un miracolo continuo, noi saremmo a zero se non fosse ogni giorno, e allora leggetelo, quella mia presenza sia pur minima nei telegiornali, sempre. È una presenza di cronaca, è come il marito che ha ubriaco che ha colpito la moglie. Ma il meccanismo è tale, io, ecco, questo ve lo ricordo, ho terminato. Ma vi ho dato quello scorcio, cioè il Parlamento censurato, le pagine nobili della nostra politica e sistematicamente vengono abolite, sono l'apologia in fondo di quello che c'è, ancora di italiano, di strano, di particolare. 503 parlamentari, no? Cioè, quelli che fanno lo sciopero della fame, cioè, io volevo l'albo d'oro, giornalistico almeno, dico, tu sei rivoluzionario, di destra e di sinistra fai queste cose. Questo accade tutti i giorni, noi abbiamo le vostre, di volta in volta, cose di solidarietà motivata, il tema è abolito, non c'è stato, state attenti, vi chiedo scusa di avere questo tono, perché è un pochino così, queste cose le ho dette lì 20 anni fa, identiche, però dopo 20 anni hanno un significato diverso. Non c'è stato un solo dibattito sul finanziamento pubblico dei partiti, che questo significhi per noi una concezione diversa del partito e dello Stato, è un dibattito appassionante, importante. Non c'è stato un solo dibattito sulla riforma, sulla proposta, diciamo, americana, no? Questa classica, tradizionale. Sono tutte cose, se voi andate a vedere, corrispondono ai istituti di sondaggio, a situazioni di, cioè noi espulsi, diciamo, dal sistema politico dell'informazione, però Su questo rappresentiamo posizioni qualunquiste che riguardano, tra virgolette ovviamente, di consenso del 70-80% degli elettori. Explorer sulla stampa dà che il 77% degli elettori di Rifondazione sono a favore del sistema bipartitico dell'elezione del presidenzialismo americano. Per demagogia tremenda nostra, tutto quello che vogliamo, però è così, e quindi nemmeno un dibattito, non un dibattito sulla Corte Costituzionale. Abbiamo depositato 27.500.000 firme in 5 anni autenticate in Corte di Cassazione. È impensabile in Occidente. Un qualche aggancio col Paese dovremmo pure averlo. Questa è la storia negata, la storia che non c'è. E io vi ringrazio molto. È successo questa volta, così che sono stati molti consensi. Io devo dare atto al Presidente, al Vicepresidente, a loro, che hanno posto il problema che noi poniamo. Se la legalità è violata, cosa succede? Lasciamo stare, noi abbiamo un problema tecnico, e non è un caso che non ci sia stato nessun accertamento sistematico. La magistratura, nulla mai. Pure questo accidente di attentato ai diritti civili e politici italiani, almeno da archiviare. Nemmeno. Noi abbiamo fatto decine e centinaia di denunce. Però mi auguro che loro vogliano almeno studiare d'urgenza questo, perché non vorrei che noi fossimo in un punto di non ritorno. Io non giuro affatto che è possibile che noi si continui a vivere, ecco, tutto qua.
5: Dunque, onorevole Pannella ha posto una questione in conclusione del suo intervento molto importante. Io prego i colleghi di iscriversi a parlare presso gli uffici per le questioni che vorranno porre. Io ho una domanda pregiudiziale. La questione principale che ha posto è: se la legalità è violata, che cosa succede? A me sembra questo. Ha avuto in queste ore contatti con dirigenti della RAI?
2: Per la verità, ho trovato sul mio telefonino e a casa rientrando ieri sera un annuncio della batteria della Presidenza del Consiglio, che posso situare con qualche arbitrarietà, ma diciamo la più a favore del Presidente della RAI, alle 19 o 18.30 di ieri. Ma posso anche assicurare che nemmeno, come accade spesso, no, che attraverso terze persone, vagamente, amici comuni, che ce ne sono a Iosa, no, vorrebbe parlarti, fatti vivo, quanto al direttore generale o al vice direttore generale, a volte io sarei onorato, perché mi frega, sto parlando, scusatemi brutalmente, a me interessa l'istituzione, un commesso che mi convochi o che mi dica qualche cosa, mi trasmette, in fondo da un punto di vista mi basta, che mi frega? Niente.
5: Molto bene, grazie. E interventi dei colleghi? Prego, Falomi.
6: Sì, intanto io volevo ringraziare il Presidente per aver dato lettura all'Ufficio di Presidenza della lettera con la quale, diciamo, ho chiesto di convocare questa riunione, anche perché a giudicare poi dalla lettura dei giornali e delle televisioni, e guardando le televisioni, diciamo, di questa notizia, perché comunque era una notizia, non mi è parso di aver visto traccia. E quindi mi sembra importante che invece sia stato chiarito dal Presidente.
5: Comunque c'erano comunicati che ho fatto personalmente, chiedevo su sollecitazione sua.
6: Sì, infatti.
5: Il servizio pubblico.
6: Devo dare atto che Radio Radicale l'ha data. Ma io intanto volevo dire all'onorevole Pannella di essere contento del fatto che abbia deciso intanto di sospendere, diciamo, la forma più drammatica della protesta, lo sciopero della sete, perché veramente, come dire, questo vuol dire che un qualche interlocuzione si sta stabilendo, e questo mi pare positivo. Spero anche che si arrivi, anche considerando le sue condizioni di salute, a sospendere anche l'altra forma di lotta, che è lo sciopero della fame, e di trovare poi anche in questa discussione i modi giusti per una interlocuzione, per un ragionamento comune. Ma io devo dire, diciamo, qui ci sono stati forniti dei dati che naturalmente dovremmo valutare con l'attenzione necessaria. Io, cioè, ci sono anche altri dati, perché poi in questa materia ovviamente i dati, come dire, modificano molto il loro contenuto a secondo poi dei periodi che vengono presi in considerazione, per cui si possono avere degli squilibri diciamo così, da un dato e l'altro. Per dire, se consideriamo dal 1° gennaio di quest'anno al giugno 95, che sono dati di primi sei mesi di quest'anno, i dati sono, parlo dei notiziari, meno drammatici di quello che non appaiono su un arco diverso di tempo. Quindi il problema sempre in questi casi comunque è, ma io quello che vorrei osservare è che qui almeno è il senso anche della richiesta della convocazione, diciamo, di questo ufficio di presidenza da parte nostra, è quello di mettere l'attenzione, diciamo, non semplicemente sul dato quantitativo dei notiziari. Perché poi, come diceva adesso l'onorevole Pannella, poi la notizia intesa come notizia di cronaca in qualche modo, diciamo così, arriva, viene data. Io credo che il problema fondamentale sia proprio invece la capacità di approfondimento dei temi che il movimento di Marco Pannella propone. Questo è il punto che vedo invece veramente, per certi aspetti anche i dati più recenti confermano questo elemento, perché sempre il periodo, dati dell'osservatorio di Pavia, ma mi pare che sono abbastanza coincidenti con quelli del centro d'ascolto, degli ultimi sei mesi, diciamo del 1° gennaio 30 giugno 97, diciamo presenza diretta, diciamo, in Rai, nei notiziari 2,0%, secondo la Pavia, secondo il centro d'ascolto 2,3%. Il punto invece di differenza più clamoroso, secondo me, rimanendo sempre in questo periodo, riguarda proprio, diciamo, la differenza che c'è tra una presenza nei notiziari, quindi nei telegiornali, e invece una presenza in quelle che si definiscono le trasmissioni di informazione. Perché nello stesso periodo, diciamo, la lista Pannella-Sgarbi è presente come direttamente in queste trasmissioni.
7: Il microfono forse funziona bene?
6: Non si sente?
8: No, rimbomba. Qui è chiuso.
7: Sono tutti chiusi.
8: Forse è il tuo.
7: No, ma il mio va bene.
6: Dicevo, per questo periodo, mentre sui TG siamo dell'ordine del 2%, diciamo così, presenza nei notiziari, presenza invece nelle trasmissioni di informazione, cioè quelle che poi svolgono una funzione di approfondimento, 0,8%.
7: Dato il 2%
6: dov'è? Questo qui del 1 gennaio 30 giugno 97.
8: Sì, perché c'è tutto il periodo Corte Costituzionale,
6: diciamo,
8: per intenderci.
6: Comunque, diciamo, allora io l'elemento più serio che rilevo, quindi, non è tanto, almeno per questi dati, poi bisognerebbe approfondirli ulteriormente, ma non è tanto il fatto che all'interno dei telegiornali poi non si dà notizia di questa o di quella iniziativa, come certo osservo che indubbiamente Pannella deve fare molta più fatica in termini di iniziativa politica per esserci rispetto a tante altre forze politiche che, diciamo, che fanno molta meno fatica per esserci. Questo sicuramente è un dato della situazione.
8: Fatica per non esserci.
6: Allora, l'elemento, ripeto,
7: la differenza
6: che
7: tra un comunicato stampa e la distribuzione di ACI.
6: Ecco, comunque l'elemento, diciamo così, che osservo, ripeto, è nelle trasmissioni di approfondimento. Qui veramente noi siamo di fronte al fatto che determinati temi, io nella mia lettera ne ho citati 2 o 3, diciamo così, non sono mai stato oggetto di un vero approfondimento. Su tutto il dibattito proibizionismo, antiproibizionismo, il finanziamento pubblico dei partiti, i temi delle leggi elettorali, cioè ci sono alcuni temi che non costituiscono l'oggetto, diciamo, dell'approfondimento. Quindi io credo che se una correzione si deve proporre in questo senso, noi avanziamo anche una proposta, la correzione deve andare in questa direzione, cioè nella direzione proprio di, perché sono temi che, cioè, io non vorrei che sostanzialmente sono degni di attenzione, solamente i temi che vengono sollevati da chi sta dentro gli schieramenti costituiti, siano essi di maggioranza o di opposizione, e magari i temi di chi sta fuori dal coro, diciamo così, non vengano proposti. Questo è il punto politico che a me interessa sottolineare e sul quale ho anche nella lettera ho avanzato una precisa proposta, cioè che quindi al di là diciamo poi dei discorsi che abbiamo già fatto nelle precedenti riunioni, cioè io più che sanzioni chiederei correzioni alla RAI, chiederei diciamo così elementi di correzione rispetto alla capacità di approfondimento di alcuni temi, perché credo che sono temi di ordine generale, di interesse generale. Naturalmente ci sono opinioni diverse su questi temi, ma sarebbe utile per la RAI, questo è almeno il senso del nostro intervento e della nostra richiesta di convocazione all'ufficio di presidenza, sarebbe utile che su questi temi si potessero sviluppare effettivamente dei veri approfondimenti all'interno del servizio pubblico, ma io dico auspicabilmente anche all'interno delle altre TV private.
5: Grazie, a chi si parla, onorevole Romani.
9: Ma io penso che siamo di fronte all'ennesimo episodio che non fa altro che confermare che sul servizio pubblico ci sia un processo di abrogazione culturale, mi pare l'abbia definita Pannella, che poi non è altro che figlia della omologazione culturale che ha il servizio pubblico riguardo ai meccanismi politici che si stanno determinando. E qui purtroppo il problema rimane quello che stiamo cercando di far emergere in questa commissione, nel senso che la funzione del servizio pubblico non è quella dell'orientamento della pubblica opinione, bensì è quello della sottolineatura di tutto ciò che c'è di marginale, di eccentrico rispetto alla politica quotidiana, per fare in modo che sia compito, principio del servizio pubblico, tirare fuori dalla società, dal paese, dalla cultura, dalle persone,

0: unanimità. Io mi aspetto, stamattina mi sembra, Presidente, ci sia stata una riunione del Consiglio di Amministrazione in quale questo problema, se non erro, è stato quantomeno sollevato e mi auguro... Ha qualche indiscrezione?
1: Sì, però ovviamente sono indiscrezioni e restano tali.
0: Bene, lo sapremo dalle agenzie e dai comunicati di oggi e dobbiamo andare avanti in questa direzione. Ora, il problema che Pannella giustamente pone è che si confonde poi nel suo caso il colore con il tema politico che è sotteso al colore stesso. Quando lui si presenta travestito da fantasma o da gli Spinelli, ovviamente questo giornalismo sciatto sostanzialmente, con felice espressione che riprendo dal vicepresidente Paissan, non entra nel merito del problema ma riprende solamente il fantasma che passeggia per la strada. Il problema si può risolvere eventualmente in termini quantitativi, nel senso che la lista Pannella, malgrado lo 0.0, ha una presenza, ma che è una presenza che non ha nessun significato politico. Allora, siamo di nuovo alla definizione della funzione del servizio pubblico in un senso che noi oggi non riusciamo più a immaginare. Io mi auguro che anche in questa occasione ci serva e serva al servizio pubblico a questa commissione per attivare dei meccanismi di contraddizione nei confronti di questo tipo di comportamento. Pannella cita episodi seri, adesso Pasolini, ma io non mi ricordo un approfondimento sul problema della legalizzazione delle droghe leggere, non mi ricordo un approfondimento sul problema del... ma un approfondimento vero, non che sia un dibattito fra 7 uomini politici dei quali 4 contrari e 3 favorevoli, ma un approfondimento vero su questo tema investendo il paese del tema stesso, cioè non sono più... Esatto. Allora, se questo è il problema, abbiamo una totale, assoluta carenza di investigazione, di analisi, di approfondimento rispetto ai grandi temi che le 27 milioni di firme portate alla Cassazione in questi 5 anni hanno comunque sollevato. Allora c'è una totale sproporzione e se noi riducessimo tutto il nostro problema alla rappresentazione dell'1.8 che la lista Pannella rappresenta, non risolveremo nulla. Se ci sono e ci sono state 27 milioni di firme portate in Cassazione, per cui i problemi sollevati escono dalla quantificazione politica di consenso elettorale della lista Pannella ed entrano nel paese, di questa rappresentazione non c'è mai stata traccia. Ma questo problema, mi perdonerà Pannella, non investe solamente la sua lista, investe tutti i problemi del paese. Ci possono essere mille altre cose che devono essere analizzate, mille altre cose che non sono state mai analizzate. Tutto si riduce a verificare se il bilancino sia corretto rispetto alle proporzioni dei partiti rappresentati in Parlamento. E siccome su questo punto c'è la linea di difesa del servizio pubblico, dice, ma noi siamo stati bravi, avete visto l'Osservatorio di Pavia come ha certificato e testimoniato che siamo stati all'interno delle proporzioni dei partiti politici rappresentati in Parlamento? No, non è questo e non è solo questo il problema. Il servizio pubblico, la terza rete, qualsivoglia meccanismo deve incominciare a rientrare nella funzione tipica del servizio pubblico che, come dicevo in premessa e concluso, è quello di sollevare i problemi che poi investono la maggior parte delle persone, i problemi che non vengono realizzati, i problemi che spesso non vengono dibattuti a livello politico, che non entrano ancora nelle aule parlamentari. Il Paese propone dei problemi, il Parlamento a seguire può anche tentare di risolverli, ma il Paese ha comunque bisogno di avere un confronto all'interno del servizio pubblico e deve svolgere fino in fondo il suo ruolo. Io mi auguro e concludo che la risposta che attendiamo dal CDA, dal Direttore Generale, dal Presidente, dagli organismi direttivi siano tali da darci una risposta adeguata. Le misure e iniziative adeguate che sono descritte nel documento approvato attendono una risposta forte, importante, e se a questa risposta si sottraggono il problema tornerà, mi auguro, Presidente di questa Commissione, e verrà riproposto in termini ancora più duri dalla Commissione stessa.
1: Chiesto di parlare onorevole Landolfi.
2: Grazie Presidente. Il caso Pannella ripropone e conferma quanto sostenuto dalla maggioranza di questa commissione qualche settimana fa circa la violazione continua del pluralismo politico da parte del servizio pubblico. Lo conferma in maniera direi sinistra, anche se Pannella non ha posto solamente una questione di presenza, una questione di minutaggio, ma ha proposto una questione molto più profonda, parlato non a caso di genocidio culturale. E questo dà l'idea, il senso, lo spessore dell'atteggiamento degli organi di informazione qui in senso lato, ma noi siamo una commissione di vigilanza sulla RAI e quindi ci preoccupiamo soprattutto del rapporto tra informazione politica

0: politica e servizio pubblico, proprio dà l'idea, il senso e lo spessore di come il servizio pubblico, come la RAI, intenda o non intenda l'informazione politica. Parella ha fatto riferimento ad alcuni temi, i radicali si possono o non si possono condividere le battaglie, ma è indubbio che hanno attivato e portato a compimento processi importanti nel nostro paese. E quindi anche sui temi referendari, la questione degli approfondimenti, il fatto che il partito Pannella, che Marco Pannella totalizzino 1-0 rotondo nelle trasmissioni di approfondimento, vuol dire proprio che non vi è stata da parte del servizio pubblico la volontà di approfondire temi che invece stavano a cuore ai cittadini, come dimostrano le firme apposte dai cittadini in calce ai quesiti referendari proposti dal partito Pannella. Quindi, settandoci da tanto, vuol dire che vi è stata calata una cortina di silenzio da parte del servizio pubblico su particolari aspetti importanti sollevati da questo movimento, e questo fa da pandan, fa da contraltare in qualche modo a quello che abbiamo vissuto in questi giorni di campagna elettorale, con il confronto negato tra i candidati sindaci, e tutto fatto attraverso delle motivazioni pretestuose, speciose. Non si fanno i faccia a faccia, perché chi può dire chi sarà lo sfidante di Bassolino a Napoli, di Rutelli a Roma o di Cacciari a Venezia, quando tutti sapevano che erano gli uomini del centrodestra che sarebbero arrivati a contendere in qualche modo la poltrona di sindaco a questi personaggi. Eppure, attraverso queste motivazioni speciose, il servizio pubblico
1: non è andata sempre così.
2: Genova
1: non è
2: andata. Dimostra proprio che quello che stai dicendo
1: è... Però, scusa, un'area di informazione che poteva prevedere alcuni risultati non è stata praticata.
0: Non potete attraverso il caso di Genova, che era una situazione particolare, negare che il candidato del centrodestra fosse quello che maggiormente poteva insidiare o impensierire il candidato dell'Ulivo, negare il confronto, il faccia a faccia all'americana tra i candidati a sindaco di uno schieramento e dell'altro, invocando le liste piccole che poi hanno totalizzato percentuali da albumina, ecco, significa negare ai cittadini di poter individuare un candidato sindaco. E questo discorso vale moltissimo per le grandi città, dove il problema dell'informazione televisiva è l'unico che può riuscire a creare un confronto serio sui programmi e tra i candidati. Ma io questo lo dicevo proprio per sostenere come il caso Pannella, nella sua drammaticità, si ricollega in qualche modo a quanto noi abbiamo fatto una settimana, due settimane fa in queste commissioni, sulla violazione continua da parte del servizio pubblico di una nostra direttiva approvata all'unanimità sul pluralismo, non solo sul pluralismo dei partiti politici, ma sul pluralismo sindacale, sul pluralismo sociale, sul pluralismo culturale. Ecco, allora noi dobbiamo uscire un poco dalle dichiarazioni di intenti. Dobbiamo passare su un terreno più operativo. Io sono d'accordo con Romani. C'è un tratto allarmante nell'informazione pubblica, e lo diceva appunto Romani. Come si è giustificato infatti l'azienda rispetto alle trasmissioni, all'informazione politica e parlamentare dei giorni? Questa non è informazione pubblica. Se noi oggi facessimo un sondaggio, io sono convinto che gran parte degli italiani vorrebbe il linciaggio dei mostri del piccolo Silvestro. Che fa la televisione? Fa la propaganda per il linciaggio solo perché vi è una gran parte di italiani che vorrebbe questo, sull'onda dell'emozione, dello sdegno, dell'indignazione? No, il servizio pubblico, soprattutto il servizio pubblico, informa l'opinione pubblica sulle voci, sulle pluralità di opinioni, di prese di posizione, di voci che esistono all'interno del panorama politico, e questo non è avvenuto. E quindi quel caso della crisi di governo, il caso Pannella, ripeto, nella sua singolare drammaticità, ci impongono di adottare delle posizioni al di là di quelle che saranno, di quelli che saranno gli esiti del Consiglio di amministrazione della RAI, che ha già dimostrato di avere poco in cale la nostra risoluzione dal momento che l'ha addirittura spostata nel tempo. Io direi che dovremmo procedere a delle audizioni, propongo delle audizioni, sul tema dell'informazione in Italia. Io proporrei anche di sentire il Presidente del Consiglio, quale non ha competenze sul servizio pubblico, che però è intervenuto nella vicenda Pannella. Il governo, in base alla legge sulle autority, attraverso il Ministro delle Comunicazioni, nelle more del varo dell'autority, ha la facoltà di porre in essere degli atti non puramente formali rispetto alla concessionaria del servizio pubblico in caso di violazioni. Propongo l'audizione dei direttori di rete e dei direttori dei telegiornali, perché noi dobbiamo riuscire a capire perché alle parole, ai documenti, ai protocolli, alle dichiarazioni di intenti non seguono mai i fatti. Seguono i fatti contrari, cioè se noi ribadiamo il principio invulnerabile del pluralismo politico, sociale, culturale, poi lo vediamo continuamente disatteso, conculcato, calpestato, e noi che cosa facciamo rispetto a questo? Io a chi parla e a molte volte giustamente, legittimamente solleva e sollecita il problema dei poteri di questa commissione, invito a riflettere su queste cose. Noi non avremo mai potere fino a quando non esercitiamo l'unico potere che veramente abbiamo, cioè quello di chiedere il rispetto delle nostre direttive che sono vincolanti per l'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo. Allora, Presidente, io colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà personale a Pannella per questa battaglia che lui, nelle forme che egli ha sempre storicamente ritenuto adeguate, per la libertà e contro il furto di informazione, contro il furto di legalità e di democrazia nel servizio pubblico.
3: Purtroppo inadeguate.
0: Sì, perché ci rendiamo che il Moloch è talmente grande e indifferente che può essere e può restare tale anche di fronte a battaglie come queste e a metodi come questi. Allora io propongo l'audizione del Presidente del Consiglio alla luce delle dichiarazioni che lo stesso Prodi ha reso sulla stampa in merito alla vicenda Pannella, dei direttori di rete e dei direttori di telegiornale.
1: Grazie onorevole Landolfi. Onorevole Paissan ha chiesto di parlare.
4: A me dispiace che l'onorevole Landolfi abbia introdotto qui un elemento di polemica sulla recente campagna elettorale che ho colto come negazione nel profondo dell'impostazione che l'onorevole Pannella aveva qui portato. Perché quando Marco Pannella giustamente critica le trasmissioni di ieri e di oggi, denunciando lo strapotere della centralità del giornalista, ovviamente l'adesione a questo tipo di impostazione è incompatibile rispetto all'affidamento a un giornalista di stabilire chi andrà al ballottaggio nelle città, perché questo si avrebbe voluto, che delegare a Vespo, a chi per lui, stabilire chi il ballottaggio, ad esempio, potenziale di Genova, dove anche la nostra fantasia avrebbe semmai portato a indicare Sanza, rispetto, e invece poi vediamo che addirittura nemmeno il Polo ci va, nemmeno Sanza ci va un candidato noi, nessun giornalista avrebbe certo designato. La stessa cosa vale per Varese, la stessa cosa vale per Venezia, la stessa cosa vale per la provincia di Vicenza, tutte situazioni fortunatamente dove ci sono state anche delle piccole sorprese politiche. lo stesso Marco Pannella, presumo, non mi pare che l'abbia mai fatto, ma non è certo fuori delle sue dimensioni, le sue scelte abituali, quella di candidarsi eventualmente a una carica di sindaco nel sistema maggioritario. Mi pare che l'ha fatto nel vecchio sistema, non mai nel...
1: Questo non c'è una candidatura alla candidatura.
4: Ecco. Però ecco, in base, no, questo lo voglio dire, perché in base al discorso di Landolfi, Pannella sarebbe stato cancellato anche da una campagna elettorale che l'avesse visto candidato a sindaco partendo magari da un 1,5% sulla carta sconfitto, ma invece in base a questo sistema elettorale potenzialmente poteva accedere al ballottaggio. No, questo lo sottolineo perché poi, al di là dei conforti, delle manifestazioni di affetto contingente, poi trovare insieme una via concreta di soluzione è difficile. Sulla base della denuncia di Marco Pannella, noto un comportamento terribilmente omologo della RAI, di Mediaset e dell'editoria scritta dei giornali. Questo deve far riflettere, perché noi ovviamente concentriamo l'attenzione sulla RAI perché questo è il nostro compito istituzionale, perché la RAI ha dei compiti supplementari, io trovo, rispetto ai mezzi di informazione privata, però c'è un comportamento, non dico identico, omologo, ecco, delle reti private e anche dei giornali o del grosso dei giornali. Questo, secondo me, deve responsabilizzare ulteriormente la RAI, non giustificarla, proprio perché da parte degli altri mezzi di informazione c'è quel tipo di comportamento. Secondo me la RAI deve impegnarsi e fare di più. Come? Io in questo sono d'accordo con la proposta del collega Falò. Secondo me la via è nell'immediato quella di organizzare alcuni approfondimenti, alcuni dibattiti sulle campagne della lista Pannella, non tanto su ormai sulle presenze elettorali o queste cose qua, ma quelle che sono le campagne politiche. È stata citata la legalizzazione della droga, è stato citato il finanziamento pubblico, è stata citata la legge elettorale. Io spero che Marco Pannella venga sonoramente, violentemente, pesantemente sconfitto sul suo supermaggioritarismo, che io non condivido, però aprendosi adesso una verifica, un cambiamento della legge elettorale, ovviamente mi auspico invece che ci siano occasioni di confronto anche con la sua tesi, ripeto, che io osteggio. E poi questo nell'immediato, cioè aprire anche insomma sedi un po' eccezionali di confronto politico, e poi che questa presenza diventi una normalità, ecco, perché noi anche un risarcimento consistente nell'immediato ovviamente non sana una situazione di disparità che invece dobbiamo evitare nella quotidianità della gestione.
1: Scusi, ma se lei prevede una delibera
4: del servizio pubblico, una presa di posizione anche dell'ufficio di presidenza, non della commissione, secondo me possiamo anche deliberare l'unanimità senza necessità di una convocazione formale della commissione.
1: Questo non sono d'accordo, comunque prego avanti.
4: Beh, insomma, si è fatto in altre situazioni, non serve, poi servono i 21 presenti, una cosa
1: ci sarebbe. Comunque, prego.
4: Comunque io indicavo una strada più semplice dal punto di vista procedurale. Insomma, indicavo questi due aspetti. Una nell'immediato, quello che proponeva il collega Falomi, e poi un invito esplicito a considerare una presenza di questa formazione politica e di altre formazioni apparentemente e quantitativamente minoritarie sul piano elettorale nella normalità della programmazione del servizio pubblico.
1: Grazie. Senatore Loiero, è l'ultimo iscritto a parlare per ora.
5: Sì, Presidente, grazie. Io ringrazio il Presidente e ringrazio anche il collega Falomi di aver posto questo problema Pannella al nostro ordine del giorno. Sulla drammaticità dei dati non mi soffermo, li prendo tutti per buoni, rilevando che in un servizio pubblico, in un paese in cui diventa sempre più distratto il culto della memoria, l'unica cosa che si tramanda nel servizio pubblico è questo ostracismo a pannella. Lo dico questo, anche se io non sono per nulla, spesso per nulla...
1: Il tasto giallo è acceso.
5: È acceso, sì. Anche se io non sono sempre d'accordo con i temi che Pannella evoca, che conosco da tanto tempo, io ricordo a Pannella che una volta da cattolico presi la tessera del partito, la doppia tessera del Partito Radicale qualche anno fa, proprio perché ritenevo che proprio l'essere fuori dal coro, fuori dagli schieramenti politici tradizionali, questo comportava una straordinaria ricchezza per la democrazia, perché è appunto sul disaccordo che la democrazia si alimenta, si ciba e va avanti nei suoi lunghi processi. Quindi trovo strano, come trovo strano, io lo voglio dire con franchezza, questo rito liturgico della processione della solidarietà a Pannella, quando tutti quelli che sono andati giustamente a dargli un segno di solidarietà insieme a noi hanno strumenti in mano per cambiare le cose. Noi abbiamo strumenti per cambiare le cose. Proprio per non lasciarlo un dato così, io non voglio qui proporre dati rivoluzionari, ma basta rifarsi alla risoluzione che abbiamo approvato, che ha avuto questa sì un eco sulla stampa questa volta, e facciamo adesso che le elezioni sono via via lontane, facciamo della questione Pannella il nucleo portante nei prossimi giorni di quella risoluzione, stabilendo periodicamente se alcune cose, convochiamo chi vogliamo, riconvochiamo, anche se questa c'è anche una tentazione proprio a non sentirsi, perché qui, ripeto e chiudo, qui è un problema nostro più che dello stesso Pannella, è un problema di questa commissione, perché se no davvero avviene quello che avveniva 60-70 anni fa, che le istituzioni dibattevano, parlavano, riuscivano a produrre risoluzioni, ma che non avevano alcuna incidenza nel tessuto vero, dove dovrebbero incidere alcune cose. Quindi, ripeto, questo è un problema nostro più che di Pannella. Grazie.
1: Allora, se pensavo, si è iscritto a parlare, prego.
6: Presidente, mi scuso innanzitutto per non aver seguito la parte iniziale dell'ufficio di presidenza. D'altra parte i militanti della lista Pannella avevano bloccato l'accesso e poi ho preferito rimanere un po' con loro, visto che la polizia stava intervenendo in maniera un po' troppo drastica, e quindi comunque alcuni sono stati portati al distretto e credo che su questo adesso interverremo. Ormai è un'abitudine, quindi... Sono frequentatore abituale.
1: È vero questo?
6: Sì, certo. Stavo qui sotto, c'è stato all'inizio un intervento abbastanza brutale, poi insomma per fortuna si sono calmati, li hanno caricati nelle macchine con una certa tranquillità. E, nel merito volevo dire due sole questioni. A me pare che ci sia un evidente problema di violazione del pluralismo, così come è stato segnato in tutti i dati e le indicazioni espresse dalla Commissione, così come risulta anche dagli normali indici quantitativi, così come la RAI ha sempre fatto riferimento. Quindi da questo punto di vista io credo che senza fare nemmeno molte audizioni si tratta di chiedere alla RAI di fare quantomeno degli atti di compensazione e comunque di tener presente che questo aspetto del pluralismo rispetto a una delle componenti politiche esistenti in Italia va garantito non nell'immediato ma sempre. Credo però che la questione che noi stiamo affrontando oggi ponga anche un altro problema che io considero importante invece di dibattito politico per la Commissione, perché direi che i temi sollevati dalla lista Pannella, dall'onorevole Pannella in particolare, nella sua storia anche nell'ultima fase, sono sempre stati temi che hanno eluso quello che in questa commissione abbiamo più volte chiamato conformismo o neoconformismo del sistema dell'informazione, proprio perché sono spesso sgraditi, anticonformisti, trasversali e quindi difficilmente catalogabili secondo i normali schemi, parametri che lo stesso servizio pubblico ha assunto in riferimento all'insieme della società e quindi la sua riconduzione e riduzione dei sistemi partitici consolidati. Da questo punto di vista noi abbiamo un problema più generale del sistema dell'informazione che tende ad espellere sistematicamente tutti i contenuti di radicalità, piacciono o no, che in qualche modo non vengono assunti e non vengono visti e percepiti dal sistema radiotelevisivo in quanto spuri, è il senso comune, in quanto appunto fuori di quello che è una specie di orientamento, di conformità al senso comune che spesso i giornalisti e anche il servizio pubblico tendono ad interpretare. E quindi a me pare che su questo aspetto, cioè che in che modo il servizio pubblico anzi cerca di, non dico valorizzare, ma di tener conto di contenuti, fenomeni, caratteristiche che non sono nella percezione immediata e diffusa, ma che rompono schemi concettuali, schemi politici, modi di pensare anche consolidati, a questo tipo di aspetto, a questo tipo di approccio culturale viene riservata un'attenzione, perché temo invece che il normale meccanismo del sistema tenda costantemente ad espungere, a espellere questo tipo di contenuti e sostanzialmente poi a relegarli in un'area di marginalità, impedendo anche forme di vitalità della società stessa. Credo che questo elemento, appunto, che in qualche modo è affiorato nel dibattito della Commissione, sia invece e debba essere invece oggetto di approfondimento. Per quello che riguarda gli aspetti della lista Pannella in quanto tale, io credo vi siano dei dati che sono inequivocabili e peraltro riconosciuti da tutti come inequivocabili, a cui il servizio pubblico non può che dare una risposta in termini immediati.
7: Il vicepresidente Baldini ha chiesto di parlare e poi farò una considerazione anch'io.
8: Anch'io naturalmente associarmi alle espressioni di solidarietà per l'iniziativa che sta portando avanti l'onorevole Pannella in relazione a un problema che noi abbiamo ripetutamente affrontato nella commissione di vigilanza. E quello che ci rammarica, soprattutto per quanto attiene a questi problemi così importanti e sui quali necessariamente occorre che vi sia grande attenzione da parte del Parlamento e da parte dell'opinione pubblica, è il fatto che nonostante che più volte la Commissione di Vigilanza abbia affrontato in termini precisi e puntuali questo problema e abbia più volte denunciato la carenza da parte della RAI in quanto servizio pubblico su questi problemi specifici, ecco, in realtà poi nulla è mai accaduto. Il fatto stesso che noi non più tardi di qualche mese fa abbiamo approvato quel documento all'unanimità sul rispetto del pluralismo politico, sociale, culturale, sindacale, eccetera, e successivamente poi attraverso un altro documento che ha ricevuto non la unanimità ma la maggioranza ampia di questa commissione, un documento che ha censurato il comportamento della RAI in relazione ai comportamenti che anche l'onorevole Pannella oggi con forza denuncia, ecco, anche in relazione, ripeto, a questi atteggiamenti, a questi comportamenti, a questi documenti che sono usciti, approvati all'unanimità e con grande maggioranza dalla Commissione, purtroppo non abbiamo poi avuto dall'altra parte nessuna risposta corrispondente a queste nostre iniziative. Io voglio anche sottolineare, per quanto riguarda la mancanza di una produzione, di una posizione corretta rispetto alla denuncia che anche noi abbiamo più volte fatto, io voglio denunciare il fatto che questo purtroppo rientra in un quadro di comportamento, se mi è consentito, doloso in termini politici, da parte dell'attuale consiglio di amministrazione della RAI e da parte anche della struttura della RAI, e questo comportamento volontario determinato si evince anche da una serie di atteggiamenti di carattere politico che non sono solo emersi durante l'informazione ad esempio giornalistica o culturale, ma anche in relazione a determinati atti che la Commissione si è trovata ad affrontare. Perché sul caso Di Pietro noi abbiamo fatto in questa Commissione un dibattito molto approfondito sulla opportunità o meno di fare una trasmissione ad hoc per il Collegio Senatoriale del Mugello, ed è emersa una volontà contraria al fatto che si facesse questa trasmissione nazionale sul problema del Mugello, per il semplice fatto che si temeva il confronto politico fra i tre candidati più importanti in quel collegio, fra Cursi, Di Pietro e Ferrara, in relazione al fatto che Di Pietro si sottraeva al confronto con gli altri due candidati. Questa è stata una posizione politica espressa da parte di autorevoli rappresentanti di questa commissione, che in qualche modo, non in qualche modo, che oggettivamente contrasta poi con tutte quelle dichiarazioni di adesione a quello che è lo spirito e la sostanza dell'iniziativa che da giorni ha assunto Pannella. Che dire poi per quanto riguarda il taglio dei dati di Pavia? Anche qui dobbiamo essere d'accordo con Pannella quando dice: inutile che voi diciate, noi abbiamo lo 0%, lo 0,1%, lo 0,5%, anche il 10%. Quando eventualmente, quando poi questi dati, quando appaiono, sono dati negativi. E questo lo dico perché mi serve anche come metro di paragone in relazione a quella che è stata la vicenda della crisi. Perché se anche qui guardiamo quali e quante volte è apparsa Rifondazione Comunista nei telegiornali, ecco, questo non è un elemento positivo, non va preso come il tempo messo a disposizione di Rifondazione Comunista, quando abbiamo visto invece qual è stata l'utilizzazione da parte della RAI di questi spazi per comprimere, per delegittimare sostanzialmente, per criminalizzare la posizione politica che veniva sostenuta appunto da Rifondazione Comunista in relazione a quella crisi che aveva determinato. Per cui non si può dire che quella posizione, quella presenza che aveva ampi spazi era una presenza politicamente importante perché aveva gli spazi sufficienti, quanto piuttosto perché veniva utilizzata nel senso che diceva Pannella, cioè quello che lui denunciava per proprio conto in questo caso è stato diciamo portato avanti nei confronti di Rifondazione Comunista. E che dire poi quando gli stessi sindaci, di fronte alla possibilità di poter andare in trasmissione, hanno sostenuto l'esigenza di non partecipare alle trasmissioni televisive, questo in prima battuta, sia da parte di Bassolino che da parte di Rutelli, in quanto si veniva a violare la par condicio, cioè attraverso un'argomentazione che era utile e finalizzata solo e soltanto non a cercare di difendere la par condicio dei candidati sindaci, quanto piuttosto a mantenere una propria posizione di privilegio nei confronti degli altri candidati che apparivano per la prima volta nella competizione elettorale, quindi alla ribalta politica, e quindi avrebbero potuto creare svantaggio a coloro che avevano per 4 anni potuto approfittare della ribalta della loro condizione. Che dire poi della definizione? Io questo lo dico per fare un po' un quadro generale, una pennellata generale della situazione. Che dire poi rispetto alle posizioni politiche espresse dalla Commissione di Vigilanza, ecco, dei giudizi espressi dal Presidente della RAI siciliano, che ha definito le nostre preoccupazioni, le nostre esigenze testualmente delle scemenze. E allora io non credo sinceramente, io ho definito l'ultima volta una pantomima quella di Siciliano, lo ripeto ancora, perché non è che noi, cioè la Commissione di Vigilanza e il Parlamento possano continuare a ribadire principi sui quali siamo tutti d'accordo e possano poi continuare a fare verifiche di nuove audizioni, facciamo pure audizioni, chiamiamo i giornalisti, chiamiamo i direttori di rete, chiamiamo il Presidente e il Direttore Generale della RAI. Però io non credo che si possa ulteriormente tollerare una posizione di questo tipo, cioè di un direttore generale, di un presidente, di un CDA o anche di direttori di rete che vengono per riconfermare piena adesione a quelle che sono le nostre enunciazioni, le nostre direttive e le nostre indicazioni, quando poi nella sostanza, nel momento stesso in cui abbandonano i locali di questa commissione, poi sappiamo benissimo quali sono i commenti che vengono espressi dal Presidente e dal Direttore Generale della RAI, di grande sufficienza nei nostri confronti, di atteggiamenti che non tengono in alcuna considerazione quelle che sono state le proposte e i documenti votati o all'unanimità o a grande maggioranza. Io ritengo a questo punto che si debba comunque fare un ulteriore tentativo. Cioè, rispetto ai problemi che noi abbiamo sollevato e che oggi sono rafforzati dalle posizioni espresse da Pannella, chiamiamo il Presidente e il Direttore Generale di nuovo, sentiamo quali provvedimenti, sulla base anche dell'ultimo documento approvato, intendono adottare per cambiare radicalmente linea a quella che è la RAI Radio Televisione Italiana, e poi dovremmo fare una verifica al termine della quale dovremmo comunque esprimere un giudizio definitivo su questa dirigenza RAI, sul modo di funzionamento della RAI, e arrivare alle estreme conseguenze, perché non è possibile, io credo, mantenere in piedi una situazione di questo tipo rispetto alla quale non adottiamo nessuna azione di carattere sanzionatorio, non avendone noi gli strumenti, di fronte alla quale nessun altro assume iniziative di questo tipo, per cui io credo che la Commissione si dovrà far carico a questo punto di una iniziativa forte sul piano politico per chiedere la revoca degli incarichi dei nostri amici che sono oggi alla guida della RAI. Grazie.
7: Molte grazie. Colleghi, non ci sono più interventi per ora, però io ho il dovere di fare delle considerazioni anche a titolo personale e poi chiedere alla Commissione che cosa fare per evitare che questa audizione, onorevole Pannella, si concluda senza un sostanziale dato di fatto. Allora, io ho notato che c'è una generale insoddisfazione pressoché unanime su come la lista Pannella è stata trattata, non in questi mesi ma in questi anni, e quindi un dato che la Commissione rileva attraverso il suo ufficio di presidenza. Aggiungo che ribadisco il giudizio di vergognoso rispetto al trattamento riservato alla lista Pannella. Quello che più mi sconcerta, colleghi, lo devo dire, è che dalla RAI, ce l'ha detto l'onorevole Pannella, l'unico segnale di vita sia stato un messaggio sulla segreteria telefonica del leader radicale. Cioè non c'è stata la consapevolezza di quanto è importante questo problema. Allora io non voglio arrivare personalmente alle estreme conseguenze a cui faceva riferimento il vicepresidente Baldini, però, e lo dico al vicepresidente Paissan, mi riesce difficile immaginare questa seduta concludersi con una mia telefonata al presidente della RAI per riferirgli quello che abbiamo detto, perché avremo un'intervista in più all'onorevole Pannella per 3 giorni e poi la questione secondo me finirà là. Allora c'è un atto formale. Ci vogliono atti politici e istituzionali, perché vedete, si è molto discusso anche del documento che abbiamo approvato l'altra settimana. Quel documento, stante l'assenza della minoranza, ha formalmente il pregio dell'unanimità. Allora noi non possiamo pensare che la RAI, e non voglio soffermarmi sulle polemiche di Rifondazione o sulle polemiche del Polo, in questo caso stiamo discutendo di Pannella, non possiamo pensare che la RAI prenda sotto gamba queste questioni. Allora io chiedo ai colleghi, per arrivare a conclusione, c'è stata la richiesta di un rappresentante di un gruppo, il gruppo di Alleanza Nazionale, di ascoltare il presidente Prodi, che è intervenuto sulla vicenda, i direttori di rete di testata, il vicepresidente Baldini ha chiesto di ascoltare anche il presidente del Consiglio di amministrazione della RAI. Ho colto anche positivamente quello che diceva il senatore Falomi, perché ci potrebbe essere anche spazio per una delibera della Commissione che imponga alla RAI una correzione per quanto riguarda i temi dell'approfondimento. Allora, se i colleghi sono d'accordo, io affiderei al senatore Falomi la relazione su questo tema, per quanto riguarda la deliberazione sull'approfondimento politico per lanciare la campagna. Fisserei le audizioni che ho sopra ricordato, ovviamente tentando di concordarle con i soggetti, e chiedendo su questo delega all'ufficio di presidenza. Prego, Paissan.
4: Sono in disaccordo sulle audizioni. Io penso che dobbiamo a Marco Pannella un atto di onestà politica, e riterrei sbagliato e offensivo nei suoi confronti strumentalizzare la sua proposta e la sua protesta per una sorta di polemica politica sulle RAI, sul governo, eccetera, che altre sedi di discussione e di deliberazione. Noi abbiamo un obbligo di confronti di Marco Pannella, va esercitato con una delibera formale, io non avevo chiesto telefonate, avevo chiesto una delibera dell'ufficio di presidenza, ma che mi va benissimo estendere come delibera della Commissione. Quello è il nostro vero atto istituzionale, dopodiché questo tema lo inseriremo nelle audizioni, i direttori eccetera, che avremmo comunque dovuto fare sul complesso dell'informazione del servizio pubblico. Perciò non, per quanto mi riguarda, non concordo con la proposta delle audizioni, ripeto, perché vi vedo solo una banalissima strumentalizzazione politica di Marco Pannella. Grazie.
1: Prego, onorevole Landolfi, risponda anche alla mia domanda, però, onorevole Landolfi, perché la questione, abbiamo già visto, e c'è anche il precedente dell'ultima volta, il regolamento della Camera dà al Presidente la possibilità di decidere in caso di opinioni dissenzienti, non unanimi. Io chiedo se lei mantiene la richiesta, se non la mantiene noi procediamo con l'affidamento al senatore Falomi di quella delibera e potremmo anche a seguire, vedendo come vanno le cose, ascoltare, decidere eventualmente di ascoltare le autorità che lei ha chiesto di ascoltare. Però ecco, è una questione importante, perché non vorrei andasse a carico del Presidente una decisione così importante.
0: Presidente, non ho nulla in contrario, solo che le dichiarazioni, le parole dell'onorevole Paissan meritano una breve replica. Lungi da noi, d'altra parte Pannella non è il tipo che si lascia strumentalizzare. Non si può, ed è questa la tendenza che sta avvalendo in questa commissione, procedere per segmenti, per episodi. Allora c'è l'episodio Rifondazione e facciamo la delibera sul caso Rifondazione. C'è il caso Pannella, facciamo la delibera sul caso Pannella. Perdiamo di vista l'obiettivo principale, che è il tema dell'informazione, della mancanza di pluralismo dell'informazione, cioè tema generale. È questo che noi dobbiamo fare, non possiamo correre dietro gli episodi o i fatti specifici. I fatti specifici che si susseguono a ritmo incalzante sono l'indice, la spia, che vi è qualcosa che non va, anzi molto che non va, nell'informazione pubblica in Italia. Allora è su questo che noi dobbiamo intervenire, siamo già intervenuti, non abbiamo avuto ad oggi alcun riscontro in merito alla nostra risoluzione. Mi sembrava opportuno, rispetto al caso Pannella, fermo restando che una cosa non escludeva l'altra e che quindi la delibera per Pannella non veniva assolutamente messa in discussione dalle audizioni, ma noi abbiamo il diritto dovere di capire che cos'è che impedisce il formarsi di un'opinione pluralista all'interno del servizio pubblico attraverso le audizioni dei direttori di testata e di rete della RAI e specificatamente sul caso Pannella l'audizione del Presidente del Consiglio alla luce delle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio stesso ha reso. Quindi, ma se vi è una difficoltà di procedura, Presidente, io posso benissimo accogliere il suo suggerimento e trasferire ad altra data quindi le audizioni che avevo proposto.
1: Senatore Semenzato, prego.
6: No, solo per aggiungere questo, io credo che i dati che riguardano la lista Pannella e l'onorevole Pannella siano, come dicevo prima, inequivocabili, quindi non c'è una discussione da fare su questo aspetto della questione, c'è solo da operare un richiamo formale, in questo senso l'indicazione di una risoluzione della Commissione può funzionare benissimo sulla ottemperanza a disposizione di pluralismo. Noi abbiamo poi un obbligo che ci viene dato nella sostanza dalla stessa approvazione dell'ultima risoluzione, che fissa una serie di criteri, di critiche rispetto alla RAI e poi richiama e chiede che i vertici della RAI vengano a riferire in commissione al più presto, e quindi si tratta di stabilire i tempi su tutti gli aspetti del pluralismo che la Commissione ha sottolineato e ha contestato. Quindi io credo che quella sia la sede più propizia per riaprire un dibattito generale su come la RAI applica i criteri del pluralismo, su quelli già sottolineati rispetto alla crisi di governo, su questo di Pannella, insomma, e va fatta una discussione generale sul pluralismo con i vertici RAI, che peraltro è contenuta come scadenza già nella risoluzione approvata.
1: Sì, senatore Semenzato, c'è solo un aspetto da aggiungere. La Commissione decide di andare a verifica attraverso il documento che ci proporrà il senatore Falomi e quindi eventuale denuncia, poi la Commissione si determinerà. Resta inteso, lo dico in termini formali per quello che mi riguarda, che ciascun commissario ha il diritto di chiedere l'applicazione della legge in caso di violazione del pluralismo. Questo è un dato che, a evitare future polemiche, ciascuno di noi può tenere in evidenza, perché se è insostenibile la situazione qualcuno ci dovrà dire, come ha detto l'onorevole Pannella, se la legalità è violata che cosa succede. Questo è il problema. Signore Falomi.
9: Sì, ma io credo, condivido molto le considerazioni che faceva prima l'onorevole Paissan, perché io credo che faremmo torto a noi stessi, a Marco Pannella, se pensassimo, come dire, di tirare un po' le questioni che ci ha proposto Marco Pannella, ognuno dalla nostra parte, per cercare poi di alimentare, come dire, una discussione, un confronto, un conflitto politico che rischia poi di mettere in ombra, come dire, proposte concrete di intervento per cercare di dare una risposta in positivo, diciamo, perché poi in realtà.
1: La cosa è vero in parte, però. Lei sa che l'onorevole Pannella sosteneva a Roma Rutelli, sì, sì. Chi parla era contro Rutelli, eppure no. Non ci ha fatto vero la diversità di posizione.
9: No, ma lo dico adesso. Lo dico adesso, perché sappiamo che attorno alla questione della RAI c'è una discussione, un conflitto politico, diversità politiche. Io non tutti i giudizi che dà l'onorevole Pannella sull'informazione li condivido, lasciamo perdere i conflitti di interesse, per favore. Sì, ecco, bravo. Ecco, allora diciamo, mi riferivo proprio al fatto che diciamo, ci sono diversità di giudizi, però credo che poi le questioni, avvertiamo tutti onestamente che una serie di questioni che vengono proposte sono reali, su cui io credo che forse dovremmo fare uno sforzo più che di rifare l'ennesimo dibattito generale. Ne abbiamo fatti tanti, ormai siamo, come dire, quasi esauriti, l'ennesima audizione. Diciamo, il punto è vedere se noi riusciamo a introdurre una correzione, a introdurre, diciamo così, un cambiamento, avanzare una proposta concreta come quella che io ho avanzato, che è stata anche sulla quale non ho trovato obiezioni, diciamo, di andare ad approfondimenti. Io devo dire che precedenti del lavoro di questo ufficio di presidenza dicono che se su una proposta concreta, diciamo su una proposta concreta o non concreta, poi questo diciamo non attiene, c'è l'unanimità dei presenti, questa, diciamo, la si può fare anche non andando alla commissione. Comunque io non ho obiezioni, forse benissimo, io perché no, sì, nel senso si poteva fare anche un atto formale dell'ufficio di presidenza se attorno a delle ipotesi e delle proposte. Comunque non ho avrei preferito quest'altra soluzione. Ultima è una considerazione di ordine procedurale, perché questo è un punto su cui in realtà poi sento che il Presidente insiste, però io ripeto, diciamo, almeno per quello che conosco della vita di questa Commissione, diciamo, quando nell'ufficio di Presidenza non c'è unanimità, non è che decide il Presidente, decide la Commissione, diciamo, su che cosa fare e che cosa non fare. Ecco, questo mi pare, e si è sempre fatto così, quando ci sono discussioni su cui non si ritrova una posizione unanime nell'ufficio di presidenza, diciamo, poi questa viene riproposta all'interno della discussione. D'altra parte, diciamo così, poi inevitabilmente se il presidente, come dire, non tenesse conto di questo, è evidente che alla prima riunione della commissione i problemi sull'ordine dei lavori vengono sollevati e si riapre la discussione sull'ordine dei lavori. Quindi è ovvio che la prassi e poi ha anche una logica di buon senso che credo a cui dobbiamo dare retta. Quindi io sono, come l'onorevole Paissan, contrario a fare l'ennesimo giro di audizioni. sono favorevole ad andare a una riunione a questo punto della Commissione per elaborare una proposta concreta, diciamo una deliberazione che, diciamo, sulle questioni poste dall'onorevole Pannella. Naturalmente poi noi avremo sicuramente, nel momento in cui la RAI auspicabilmente assumerà una posizione sulla deliberazione assunta dalla Commissione sulle questioni dell'informazione, sull'attuazione della delibera del pluralismo, avremo occasione poi di valutare le posizioni assunte dalla RAI, quindi credo che non è che mancherà l'occasione, diciamo, cioè poi per avere anche ovviamente sulle decisioni che assumerà la RAI in ordine all'attuazione dell'ultima delibera della Commissione, avremo appunto l'occasione di poter poi approfondire e interrogare tutti quelli che considereremo utile interrogare.
1: Grazie senatore Falò, mi hanno chiesto Romani lo ieri, ma anche Pannella voleva fare una precisazione. Io però devo ricordare con garbo ma anche con fermezza, onorevole Falò, che dovrebbe studiare il nostro regolamento. Il nostro regolamento dice che qualora la conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il calendario è predisposto al presidente. Poi certo è vero che in commissione l'assemblea si può esprimere, ma questa è sempre su tema del presidente, l'ha fatto introdurre il presidente Violante questa copia del regolamento, quest'articolo del regolamento. Cioè è stato rafforzato con la nuova interpretazione. Allora, io ho chiesto all'onorevole Landolfi, per evitare di andare a decidere, di soprassedere sulla richiesta del signor Presidente del Consiglio, consiglierei a tutta la Commissione un po' più di generosità quando si dicono certe cose. Onorevole Pannella.
10: Potrei mai, e non mi permetterò di interferire...
1: No, ha chiesto di...
10: Sì, proprio per versare. Io di interferire nelle proposte o nell'economia del dibattito della Commissione, però credo che invece sia anche doveroso, oltre che pertinente, esprimere, qui consentitemi come ex collega e come persona che ha seduto più di 10 anni nei vostri banchi, veramente adesso un senso di grande allarme e un po' di desolazione, un momento di scoramento, lo confesso, non ne ho spesso. Cioè io vorrei dire, se io sento usare i termini l'approfondimento, che è l'uso, la domanda che io mi sono permesso di fare ad alta voce al Parlamento è: quando la legalità o le norme vengono eluse, cosa accade? Non quando gli approfondimenti sono insoddisfacenti per scarsa capacità, per dati di contesto, per magari piccole disonestà intellettuali, eccetera. Non è questo. Sarebbe una forma di faziosità inadeguata l'accanirsi su alcune deficienze di congiuntura a livello culturale, a livello operativo. Qui il problema è un altro. Io chiedo, se, com'è, questo dura da anni, non credo perché qualche grande vecchio o piccolo vecchio organizzi il tutto una volta per tutte, ma perché vi è un riflesso ideologico, cioè inconsapevole. Accade che il diritto passivo, ma costituzionale, dei cittadini italiani e dei partiti di formare la volontà nazionale, conoscendo in modo contraddittorio, questo è come i processi d'altra parte, la realtà per valutarla, vuol dire semplicemente che dinanzi poi a migliaia di azioni, di proteste, di denunce, di dibattiti, di cultura che si è applicata, è indubbio che questa è cosa che è violazione, che turba il processo formativo della volontà istituzionale. E questo riguarda la magistratura. Allora devo dire, voi avete accettato, il Parlamento accetta in questi anni un processo al quale io mi sono ribellato finché ci sono restato in Parlamento. Qui si diceva che il Parlamento aveva costretto l'ordine giudiziario alla supplenza. Questo è vero l'opposto, che voi siete stati costretti, siamo costretti noi ad una supplenza perché manca l'ordine giudiziario su una serie di cose che lo riguarda. Voi avete stabilito, i governi hanno stabilito per 30 anni un mucchio di cose in questo settore. Non sono state fatte quindi violazioni della legalità. La cosa non era più di pertinenza, cioè siete profeti disarmati nel momento in cui siamo gestori invece del dovuto. Allora, io ho fatto questa azione, devo dire, c'è un aspetto, quello stranamente nobile, voglio dire, del nostro paese che ho ricordato e che è censurato alla politica stessa per scoraggiare la politica, per scoraggiare voi a farlo. Ho detto quei due episodi, ma insomma, su quello vogliamo far fare un'indagine dopo due anni? A me che cosa importa? Cioè viene censurata all'Italia il suo volto nobile istituzionale, lasciamo stare invece gli apostoli. Allora io forse mi permetterei di dire, pensavo che mi si dicesse, beh, qual è il compito? La legalità è violata? Beh, si trasmette ufficialmente alla Procura della Repubblica, si trasmettono gli atti relativi. Uno, no, ma lo dicevo, perché l'approfondimento, seconda questione, non sono in causa, credo per me, ma qui il fatto dell'approfondimento è tutto il dibattito, cioè l'informazione democratica per legge e per cultura è informazione contraddittoria, cioè incontraddittoria l'informazione stessa, come il formarsi del processo penale. E il fondo, questo è negato in radice, grazie a questo topo morto, la peste, avete la possibilità di trasferire, di mostrare il topo. Allora, voi sapete con quanto mio sdegno è battuto anche su questo, in Italia si stanno sviluppando i fori particolari degli anni 30 senza il partito etico, ma si sa, c'è un ordine di giornalisti al quale avete riconosciuto il diritto del foro della deontologia. Ma scusate, quando per anni non si invita, si cassa, è una violazione della deontologia, allora va attivata. Non è uno scarso approfondimento, andiamo oltre. Ci sono degli episodi specifici, ci sono dei richiami. Io ho partecipato, il mio banco era quello, io ricordo almeno 6 delibere delle commissioni critiche. Allora, il problema che mi riguarda e che riguarda il mio movimento, me lo risolvo semmai in sede civile, chiedendo i danni a questi signori, ma il danno della gente che è divenuta, cioè, tanti pontefici dei loro spazi di un rito televisivo in cui viene convocato tutto e nel quale si esclude una parte dei fedeli o una parte dei diaconi del capitolo, beh, su questo forse è una responsabilità specifica, insomma. Quindi ecco, quindi io sono francamente spaventato. Cioè qui c'è un'urgenza di competenze da ristabilire e non è un problema di mancato pluralismo. Io personalmente poi so che per legge c'è il pluralismo, io sono un laico e a me il pluralismo libanese, cioè, insomma, interessa un po' poco, mi interessa il giornalismo. Senatore Falomi, se permette, io quello che contesto è la direzione del giornalismo, non dell'approfondimento, ma insomma, se ci sono 700.000 persone che chiedono una cosa, come si fa a non far discutere quella cosa? Perché è un pericolo grave per il Paese, se quella cosa è aberrante. Se io faccio una dichiarazione, per esempio, e veramente giuro, ho finito, perché proprio questa è come, se no ci sono dei rischi gravi. Io insomma ieri ho letto su tutti i giornali, ma anche ho sentito su gran parte dei telegiornali del servizio pubblico leggere che c'è un ragazzo che è stato, non importa chi, assassinato dai pedofili, cioè non da pedofili, allora dai pedofili, dagli omosessuali, dagli eterosessuali, da quale organizzazione? Sono terrorizzato. È un fatto di cultura, non c'è un grande vecchio, ma si è promossa. Come si fa un errore di ortografia? Perché esiste l'organizzazione. Abbiamo medici che diranno che la pedofilia è una degenerazione che può essere vissuta da un santo che ci edifica la santità, voglio dire semplicemente come una caratteristica della vita. Un cristiano credo che dovrebbe sentirlo. E qui promuoviamo già l'esistenza. 4 anni fa si è tentato di farlo sull'incesto, quando un padre si è ammazzato, mi pare, è stato accusato di avere violentato la figlia e poi si è accorto che il luogo della violenza era il luogo di un tumore. Questa è la corrente culturale nostra che pone questi problemi. È abolita? Scusate.
11: Sì,
1: comunque l'onorevole Pannella tenga presente che Falomi ha il compito di fare la relazione, poi la commissione con emendamenti potrà anche decidere qualcosa che vada incontro alle sue, alla sua denuncia. Non è detto che sia un documento neutro. Prego, l'onorevole Pannella.
4: Sì, devo dire che Pannella ha introdotto una serie di argomentazioni alle quali abbiamo tutta la voglia di approfondire. Comunque, tornando alla conclusione dei nostri lavori, che mi pare che l'Aula sia già in votazione, io ho l'impressione che l'episodio di questa mattina è la cartina di tornasole di quanto già andavamo denunciando, per cui a questo episodio va dato